0: Dovrebbe essere così, sì. In realtà Colomo Nero è atteso ieri sera per fare le visite mediche stamattina. Stessa cosa lei Begovic, si sperava che fosse a Torino già oggi. Burocrazia, gli ultimi dettagli da limare poi arriveranno, ma non è questo un problema. L'obiettivo era quello di averli prima della partenza per la tournée il 2 agosto e nella tempistica la Juventus c'è alla grande.
1: Allora, intanto domani ci dovrebbe essere in campo per l'amichevole col Nizza, ma ne parleremo, anzi vi racconto anche presente con Mirko presente, che prima di salutarlo, che domani cambia un po' la programmazione di Radio Bianconera, soprattutto nel pomeriggio, perché vi vado a segnalare che ci sarà intanto il direttore Paolino che si prende una rapida vacanza dalle ferie, questo per farvi capire comunque la grande applicazione che abbiamo verso il lavoro, eccetera eccetera, per cui il programma di fatto prevede la presenza del direttore Paolino a partire credo dalle 14 fino alle 16. Dalle 16 ci sarà il sottoscritto che anticipa il suo orario. Vi accompagnerò anche cercando di avere un po' le ultime dallo stadio, sentendo comunque le trattative di mercato e quant'altro. Vi accompagno fino alle 18. Alle 18 comincia Colpo di Tacco, dove ci sarà Dario Ghiringhelli che condurrà Colpo di Tacco con Antonio Paolino dallo stadio più Camillo De Michelis. Questo sempre perché vi garantiamo la presenza naturalmente del racconto della partita in qualsiasi momento, in qualsiasi momento della stagione, sia amichevole che partita di campionato. Ultimissimissimissima, sono andato veramente oltre, però pare che Milik dovrebbe giocare titolare, così anche con Miners. Tu mi dicevi di Milik che non vuole firmare l'accordo di rescissione, come mai? Perché comunque mi sembrava una cosa abbastanza decisa.
0: Perché Milik comunque di suo si sente coinvolto, si sente ancora di poter dare qualcosa. Spalletti alla fine comunque lo apprezza molto, perché nel finale di stagione, quando era rientrato prima di farsi male per l'ennesima volta, Milik aveva dato un contributo.
1: Ah, certo.
0: Aveva dato un contributo in termini di peso, di aiuto alla squadra, peso in area di rigore, dico, pulizia dell'azione. Milik sa giocare a calcio, ricordiamolo.
1: A me piace molto Milik, più di Vlahovic, ma
0: Milik è un giocatore di calcio. Il problema di Milik è la tenuta atletica, altrimenti Milik sarebbe un signor attaccante. Poi con l'esperienza che ha in una squadra giovane sicuramente può dare un apporto importante. Il problema è che soprattutto negli ultimi anni la sua situazione clinica è stata quella che è, però domani giocherà, occasione importante per lui, occasione per Kop Miners, vediamo se David magari avrà 10 minuti da fare, non credo giocherà Yıldız, quindi Thuram ancora a parte, Ekator ancora a parte, quindi vediamo sempre situazioni sperimentali e situazioni da cui possono nascere magari idee di mercato in uscita. Sì,
1: esattamente, sì. Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio, ciao Mirko.
0: Ciao a tutti, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo, anche se abbiamo superato, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e via libera i vostri messaggi che sono già tantissimi. Sì, ho visto la foto, Roberto da Montefiore di Santarelli. Poi dopo mi devi raccontare, anzi approfitto della pausa. Gli hai mandato il messaggio che ti hai detto che dovevi dare a Santarelli ieri prima di questo suo evento presentato, il vostro evento che ha presentato anche lui? Fammi sapere, torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera. Nati per vincere.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ci siamo, allora andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati, poi dopo faremo un recap mercato insieme a tutti quanti voi. Sono sempre convinto che Hecatombe sia un acquisto inutile, era meglio Pellegrino, con lui David e Collo eravamo a posto, dice Sergio. Stefano da Brescia dice: eccomi, agenzia delle entrate e riscossioni, Latini sta inguaiato, scrivi, contatta in privato Latini o Marangio e ti daremo maggiori informazioni. Scherzo, ovviamente. Potreste farmi un riassunto delle due operazioni di ieri? L'abbiamo fatto. Ciao Vincenzo, Roberto da Montefiore. Appunto, Alessandro, che ho appena visto. Ah, l'hai visto ora? Mi ha detto che dovevo mandarti la foto dell'evento di ieri sera, un abbraccio. Sì, l'ho visto, anche pubblicato sui social. Tu adesso mi devi dire però se gli hai detto quella cosa che ti avevo detto. Guardalo là, che teneva una camicia a maniche lunghe blu. C'era Bonini, tra l'altro l'abbiamo ripreso anche su Bianconera News, bellissima serata, complimenti, abbiamo ripreso anche l'intervento, quindi complimenti Roberto naturalmente. Poi se mi dovessi trovare da quelle parti farò volentieri una capatina anche io quando finalmente andrò anche io in ferie. Andiamoci a sentire un po' di note vocali, vai Tini.
1: Ho preso proprio consorzio. Stefano, io ho questo presentimento. Iniziamo dal centrocampo. Io penso che al centrocampo non arrivi nessuno. Penso che partiranno solamente Arthur, Miretti e Lazic, e i sei che rimangono sono quelli che sono adesso. La Juventus farà, si diceva si dovrebbero fare dai 4 ai 6 colpi, ne abbiamo già fatti 4, uno il portiere e serve forse ancora un altro attaccante. Se David va via, io difficilmente vedo che ci possa essere un acquisto a centrocampo. Io penso che i centrocampisti rimarranno con Weiner, Stugas, Luis, McKennie, Thuram e Locatelli e via dicendo, no? I 6 che abbiamo
0: allora
1: adesso.
0: Guarda, d'accordo, spero di no, però d'accordo con te sul fatto, e anche l'ha detto anche Mirko, visto che in uscita la Juventus a centrocampo è parecchio bloccata da questi giocatori, perché appunto non vogliono andare via e vogliono situazioni piacevoli, perché loro sono top giocatori, capito? Non possono accontentarsi di situazioni al di sotto della loro caratura tecnica. Rischia oggettivamente l'affollamento che c'è a centrocampo di tenere un po' in scacco la Juventus, che però secondo me fino all'ultimo ci sarà, cercherà in qualche modo di trovare la formula giusta per portare a casa quantomeno un centrocampista. Il nome che si è fatto è assolutamente quello di che sì. Fabrizio ci scrive: ciao Vincenzo, mi stai dicendo che Santarelli non farà colpo di tacco domani? È da un mese in vacanza, che indecenza. Bravo Fabrizio, diglielo appena torna. No, allora mo io e Alessandro scherziamo quando diciamo un mese di vacanza. Ci prendiamo una pausa, che noi ci prendiamo durante l'anno, quindi ce la prendiamo tutta quanta assieme per rifiatare un attimo, perché l'anno lo sapete che è estremamente intenso. Ci aspetta un anno particolarmente intenso, speriamo anche ricco di soddisfazioni, per cui poi dobbiamo anche rifiatare, che siamo umani anche noi, e se non rifiatiamo diventa difficile. Poi prima o poi faremo riposare anche Latini, che sta facendo la lunghissima quest'anno, andrà in ferie l'anno prossimo praticamente. Però l'anno prossimo va in ferie, ti preoccupa. Quanto? Zero ferie quest'anno, poi ci andrai in vacanza tra 2 anni e ti farai il doppio. Di qui l'agenzia delle entrate. Scherzo. Allora, secondo te Vlahovic alla fine dove andrà? Alessandro dalla provincia di Arezzo, guarda, tu mi fai una domanda. Alessandro, per me può andare dove vuole lui, ma te lo dico proprio con il cuore, a me non mi scalda. Sapete cosa ne penso. Poi dovesse accettare un'offerta incredibilmente al ribasso, che mi auguro la Juve non gli faccia, lo accoglieremo. Naturalmente sarà un attaccante della Juventus. Per me uno che ha fatto totalmente male i conti, ma proprio li ha sbagliati dalla A alla Z, e che tutto sommato in campo non mi ha lasciato questi ricordi che dico oddio se n'è andato Vlahovic, a me può andare, veramente potrebbe andare al Napoli, potrebbe andare all'Inter, potrebbe andare al Milan, a me non me ne frega niente. Secondo me resta col cerino in mano e viene con la coda tra le gambe alla Juventus, accontentandosi eventualmente di spiccioli che io non gli darei. È giusto, Vlahovic, cioè, mo arriva con Colomani stasera, poi va all'armadietto e dice: ma che, di che è sta roba qua dentro? Ma qua vedo vestiti improbabili, robe strane, ma che no, sai, quello Vlahovic ancora pensa che noi pendiamo dalle sue labbra e quindi glielo faremo svuotare, non ti preoccupare. Sono sicuro che Milik rientrerà tra i panchinari come prima alternativa a Colo. Questo presentimento, dice Gianni da Brindisi. Beh, guarda, se Milik recuperasse fisicamente, io continuo a dire che a me piaceva più di Vlahovic, molto più di Vlahovic. Lo ritengo un attaccante serio, bravo, professionale. Secondo me lui non è che rifiuta per adesso di prendere in considerazione l'ipotesi di rescindere, che dovesse rescindere e finire il calcio. Per lui è finita la storia, non va da nessun'altra parte. Lo fa un po' per questo e un po' perché credo che lui voglia restituire qualcosa all'affetto che i tifosi gli hanno dato nella lunga attesa, nello stadio comunque vicino. Sì, le ironie iniziali che fino a fatto si sono materializzate, il weekend col morto, tutte le gif, le meme che sono state fatte, però poi il tifoso della Juve riconosce, e qua torniamo a Vlahovic, riconosce quando qualcuno gli darebbe l'anima, ma che purtroppo quell'anima non è riuscita a dargli per tante problematiche fisiche, e sa dare un'opportunità a chi la merita. Secondo me la Juventus a lui gliela darebbe un'opportunità, e lui ha riconosciuto questo ai tifosi della Juve e li vuole ripagare. Nota vocale, dai, così rifiato.
2: Ciao Vincenzo, sono Ivano da Bellinzago. Ma secondo te non è un po' deboluccio a oggi il nostro attacco con Colomuani, David e il ragazzo che è stato preso da poco? Non manca qualcosa, non mancherebbe una quarta figura per poter comunque dare il cambio a Colomuani, in quanto David potrebbe essere un eterno incompiuto e il ragazzo è una scommessa. Secondo me lì davanti ci andrebbe ancora un acquisto, che ne dici?
0: No, allora, in attacco secondo me sono d'accordo con te, ci vuole un acquisto. Allora, già avere Colomuani, Alija Begovic, che comunque è un calciante, come ha detto giustamente Mirko, è uno che vede la porta, la vede, a differenza per esempio di Conceição, che però magari potrebbe crescere, imparare a vederla, magari recuperiamo anche il miglior Yıldız, qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso che c'erano Frank e Ciccio, secondo me ci sarà. Ci aggiungo che credo che però manchi ancora quell'attaccante fisico che chiede Spalletti, e in tal senso mi collego al messaggio di Tiziano da Milano che dice: non dimenticarti che Vlahovic lo vuole Spalletti. Allora, Spalletti non è che vuole Vlahovic a tutti i costi, ti dice: mi serve un attaccante da quelle caratteristiche, mi piace Colomuani, voglio Colomuani, voleva Colomuani, ha avuto Colomuani, è contento, contentissimo di Alija Begovic, che veramente potrebbe diventare un po' il Kvaratskhelia del Napoli, perché se ci fate caso c'ha proprio quel tipo di andazzo là, slalom, si inserisce, va, è molto rapido, trova la porta, destro, sinistro, può giocare in varie posizioni, insomma è un giocatore secondo me sul quale Spalletti farà un grande lavoro. Se alla Juventus gli propone, va a Carnevale, dice: guarda, abbiamo trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, va lì Nico Gonzalez e ne prendiamo Sorloth, Spalletti è contento uguale, non è che tra Sorloth e Vlahovic preferisce l'uno o l'altro, vuole un attaccante fisico per la famosa pallata, che non è Colomuani. Questo lo credo io e mi sembra di averlo capito da quello che mi hanno detto, quindi non è che si è impuntato su Vlahovic Spalletti, altrimenti in qualche modo l'avrebbero accontentato. Se mi garantisce 10-15 minuti a fine partita, io Milik lo tengo tutta la vita. Severino dalla Valcamonica. Ciao Vincenzo, Francesco dalla Germania. La mia è più una provocazione. Prendiamo Lukaku e si vince lo scudetto. No, capisco che è una provocazione. Non intendi lui, ma intendi la tipologia di attaccante. Nota vocale, Latini, nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, sono Gianluca.
0: Ciao Gianluca.
3: Se noi cerchiamo un altro Buffon, un altro Dino Zoff, siamo lontani. Il problema è che il tifoso juventino si fida solo di quelli, dunque qualunque portiere potesse arrivare già sarebbe inferiore a questi, ecco. Vi avviso che Buffon e Dino Zoff non ci sono più, ecco. Dunque la Juve non è più la Juve di una volta, ma soprattutto essere da Juve o no, certo, avere Di Gregorio o avere Suzuki o qualcun altro, o anche il portiere del Tottenham, non è la stessa roba, ecco. Comunque mettiamoci in testa che il portiere della Juve ha la pressione che in altri ambienti non ce l'ha. Allora, ciao ragazzi, buona giornata.
0: Ciao Gianluca, che vabbè, Gianluca lo conosco dai tempi della prima TMV Radio, poi siamo diventati RMC Sport, e mi ricordo quando era Parco Sempione forse che ci fu il Radio Day, una roba del genere, oppure Radio City a Milano, esatto, Radio City a Milano, Parco Sempronio, dovevo esserci io con Piccari a fare una puntata speciale di Maracanã. Poi Piccari si beccò, se non ricordo male, il morbillo o qualcosa del genere, e non venne. Storiaccia. Partì lo stesso, io andai lì. Ero nella mia, voi dici che me lo racconti a fa? No, perché io poi ho un ricordo per ognuno di voi. Ero nella mia postazione, mi venne a trovare Serafini, se non ricordo male, vennero a trovarmi tanti altri ex giocatori, e veramente fu una giornata piacevole. Nel box a fianco a me c'era Radio DJ con Ringo, c'era ovviamente tutta una fila. Dicevo, che è quella folla? La no, c'è la delle 8, ho fatto, ecco, capito, perché erano tutti là attorno, da me ovviamente non veniva nessuno, che... E allora dissi, chi è? Ce n'è uno che mi sta guardando e che sta là. Ma mi devo preoccupare? Era Gianluca, che infatti mandò una foto nella nostra messaggistica e disse, sto qua di fronte, vi sto ascoltando e guardando finalmente. Poi da lì ci si è sentiti tante altre volte, sulla Diamante Carlo Sport, la nuova TMV Radio. Devo dire, veramente ho un ricordo di ognuno di voi. Vediamo se Gianluca te lo ricordi anche tu. Altra, però, ecco, il discorso che fai tu è molto giusto, nel senso dice... il nuovo Buffon non c'è più, quei giocatori, il nuovo Zoff non c'è più, determinati giocatori non ci sono più, determinate possibilità non ci sono più, la Juve non è quella perché sono cambiati anche i tempi, quindi andare alla ricerca del passato può essere controproducente per trovare il vero futuro. E questa è una cosa che io dico sempre quando per esempio ci si attacca, ah voglio Conte, ah prendiamoci a Vlahovic, ah prendiamo... Si può anche guardare avanti, c'è nuova vita. Non siete più contenti quando avete visto che è arrivata la Begovic? Non siete più contenti se la Juventus andasse a prendersi il Kessié di turno? Non siete più contenti nel sapere che adesso vediamo quest'anno come lo porterà avanti Spalletti? Non siete più contenti a vedere magari la scelta del Dibu Martinez, che magari gli ultimi volti della Juventus che fu possa andare via? Io sì, preferisco cambiare aria, ecco, tutto qua. Nota vocale, Latini. C'hai sete oggi, Latini?
4: Buon pomeriggio, sono Gianni da Altamura.
0: Ciao Gianni.
4: Io desidero esprimere la mia sincera gratitudine per lo spazio che voi come radio avete dato oggi ai due avvocati di Identità Bianconera.
0: Grazie, grazie con schifo.
4: Il loro lavoro, ci tengo a dirlo, è semplicemente encomiabile. Loro stanno svolgendo con coraggio e competenza il difficile compito di surrogare la società Juventus, troppo spesso inerte, a mio giudizio, rivendicando con forza quell'equità di trattamento che le istituzioni calcistiche dovrebbero garantire a tutti. E devo dire anche che mi identifico pienamente nelle parole di uno di questi legali presenti in trasmissione,
0: Michele,
4: il quale ha centrato esattamente il punto. Rischia di essere del tutto inutile, diceva lui, lo sforzo che la nostra dirigenza sta mettendo in campo nell'attuale sessione di calciomercato. D'altronde, che senso ha lavorare per potenziare la squadra sul campo se poi ogni sforzo viene di fatto svilito da una spudorata iniquità di trattamento nei confronti della Juventus?
0: Allora, intanto sono intervenuti appunto l'avvocato Durante e Michele Patrisso nella trasmissione di Schifo. Noi siamo sempre al fianco di Identità Bianconera, Identità Bianconera è sempre al nostro fianco, li appoggiamo, fanno un lavoro veramente straordinario, vi invito sempre, chi ha fatto l'abbonamento, a rinnovarlo, chi invece si sente anche di dare questa piccola quota che veramente rispetto a quelle che sono le spese che hanno loro è veramente irrisoria. Fatelo anche perché sentiamo degli sfottò ridicoli dai tifosi di quella squadraccia là che dicono ah 29 al mese per non fare niente. Non è vero, perché come aveva raccontato Mirko Nicolino, intanto lo sponsor di Manica l'hanno dovuto togliere perché insomma sono intervenuti loro, poi sono fondazione, in quanto fondazione non è che si muovono e non possono essere ascoltati, in quanto fondazione costituita se loro fanno degli esposti le risposte devono arrivare, devono essere anche risposte convincenti, ecco perché appoggiamo il loro lavoro e sono contento che il nostro amico ha gradito la presenza di Durante Patrisso nei nostri studi a Torino con Schifo e noi siamo naturalmente al loro fianco. Ciao Vincenzo, nel caso dovesse tornare Vlahovic, ho paura che sarebbe subito lui il titolare, ma manco se, spero veramente di no, visto che il mister stravede per lui, secondo me sarebbe un gravissimo errore, non voglio più vederlo con la nostra maglia, spero invece che arrivi anche Pellegrino, secondo me lui e Collo rappresentano il futuro della Juve. Tony da Zurigo. Stefano da Villapoma dice: parlando di Dusan sul suo profilo Instagram ancora la scritta atleta team Juventus, non sarebbe ora che la Juventus gli dia un ultimatum? Vabbè, la Juventus non gli può imporre di mettere quello che vuole, cioè, noi c'avevamo uno qua che diceva che era la Juventus, lo poteva anche dire, tanto la Juventus dice vabbè, se ti prenderanno per pazzo, diciamo, poi puoi scrivere quello che vuoi. La Juventus l'ultimato non deve darlo più, non è più un giocatore della Juventus, se vuole lui che bussa, è stato chiaro Carnevali, se vuole bussa e citofonare, via, ci andiamo a prendere un caffè, noi sappiamo quello che eventualmente Massimo possiamo proporgli, se lui accetta ne parliamo, altrimenti no. E allora non presentiamoci via al campionato, andiamo a giocare in campionato in Svizzera, dice un nostro amico, per le vicende ovviamente politiche, questa è una battaglia che fanno in tanti, ma che si può fare. Ciao a tutti, Marangio, vi faccio una domanda: visto che il Napoli ha perso Buongiorno e che ad Allegri piace Gatti, uno scambio anch'issà sarebbe possibile? No, che col cavolo che Deventis lo fa, però ti dico che se il Napoli dovesse chiedere Gatti, io mi associo a quello che hanno detto tanti di voi, e cioè, allora, Dela, ascoltami, Gatti ha un valore di mercato di 20 milioni, per te 35, che vogliamo fa? Ovviamente non se lo prenderebbe, però è una risposta che io onestamente gli darei, giusto per togliermi. Sì, sì, la fondazione è 29 euro all'anno e non al mese. Hai ragione, Cristian della Sardegna, ha fatto bene a dire, ho sbagliato io. Quindi 29 euro all'anno, immaginate quanto è irrisoria la quota per dargli la possibilità di rifarsi in parte minima, ma minima delle spese importanti che loro hanno per difendere la Juventus. Allora ragazzi, a questo punto io vi chiedo, in questo attacco della Juventus che si è costituito con Yıldız Boga sulla sinistra, con Sesão Aliabegovic sulla destra, c'è anche Cegrova, tecnicamente c'è McKennie a fare la regia dei tre dietro, ma mettiamoci Aliabegovic perché possiamo considerare una formazione con Yıldız, Aliabegovic, con Sesão e davanti Colomani, in alternativa Milik, in alternativa Ekator. Per adesso, con i nomi che ci sono, cosa o chi manca all'attacco della Juve? Ditemelo, che nell'ultima mezz'ora ci scateniamo e vi leggo. A tra poco.
5: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, grazie a Stefano, che vabbè, messaggi in codice, ci stanno scrivendo tanti messaggi, grazie Stefano. Allora, ciao Vincenzo, l'abbonamento alla fondazione, sì, questo l'avevamo appunto stabilito, mea culpa, avevo sbagliato io. Chiedo, ma l'anno prossimo dovremmo lottare per il secondo posto, non dimentichiamoci la nuova corazzata romana e romanista delle federazioni e poi il centenario della squadra, Gianni D'Abruzzo. Gianni, io... Allora, facciamo una cosa. Diciamo che noi dobbiamo fare una squadra per andare a vincere l'Europa League l'anno prossimo, ok? Mi vado a vincere l'Europa League e sono la persona più felice del mondo. Entro in Champions perché ci entro già vincendo l'Europa League, ma ci voglio entrare anche stando tra le prime due, tre. faccio festeggiare qualcun altro se proprio ci mettono bastoni tra le ruote. Poi quando sarà il momento in cui devono andare al Circo Massimo a fare la festa, io mi ritrasferisco a Napoli per un po', dopo essermi trasferito a Roma mentre festeggiavano a Napoli. La mia storia è triste, ragazzi, io comunque vada, devo dire, non me la passo bene fin quando non torniamo a vincere noi. Però io intanto, ecco, voglio andare a vincere l'Europa League, perché credo che sia un obiettivo che la Juventus si sta mettendo giustamente in testa. Lo può fare, lo deve fare. Occhio che il Milan anche si sta provando a rinforzare ed è la vera antagonista della Juventus, perché poi altre cose non ce ne sono. Secondo me sono squadre abbordabilissime. C'è manco il Chelsea, che è arrivato decimo l'anno scorso, quindi c'è manco il Chelsea, altrimenti sarebbe stata complicata. Lo possiamo fare, la possiamo vincere con questa squadra. Se arrivano anche quelle due o tre pedine, non solo la possiamo vincere a mani basse, ma possiamo fare anche un ottimo campionato. Secondo me, dice Luigi da Roma, abbiamo tante mezze punte, anche se di ottima qualità, ma manca lo stoccatore. C'è Vincenzo Michele da San Maurizio, un attacco con Colo, con Sesavo, Milik, David, Dildiz, Alai Begovic, che adesso avete ribattezzato tutti Alai, che è più facile. Lo so, lo capisco bene, che voi quando devi scrivere i pezzi su Biancorriere News devi ricordarti come si scrive. Jegrova. Non manca nulla, manca qualcuno che sappia battere le punizioni. Attenzione, perché Alia Begovic, correggimi se sbaglio, Latini, è uno che sa tirare anche le punizioni. Colomani non l'ho mai visto tirare punizioni. Tecnicamente, se Milik recupera, è un altro che tira le punizioni. E poi magari il Diz può anche imparare a farlo. Platini, Zidane, Del Piero, Dybala, Pirlo, i calci da fermo sono molto importanti, portano 7-8 punti sicuri in più. Questo lo penso esattamente come te. Buon pomeriggio Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Per me l'attacco sarebbe perfetto con Pellegrino, in alternativa terrei David da seconda punta, forza Juve sempre. Per me manca l'alternativa a Colomuani. Un abbraccio, Antonio da Napoli. Ciao Vincent, per chi abita all'estero, USA, è possibile sostenere la federazione, la fondazione? Un saluto, Massimo dal Connecticut. Of course, caro Massimo dal Connecticut, certo che lo potete fare. Chiaramente vai sul sito di Identità Bianconera e puoi trovare tutto quello che serve per capire come aderire. Tanto lo fai online in un attimo e li sostieni e loro saranno assolutamente contenti. Note vocali.
8: Ciao Vincenzo, sono Danilo. Ma per completare l'attacco della Juventus, secondo me serve un attaccante che abbia le caratteristiche del 9. L'attaccante fisico, il centro boa classico, un attaccante forte di testa. Colomani è un ottimo attaccante, ma non ha quelle caratteristiche. Con un 9, secondo me, l'attacco sarebbe completo in tutte le caratteristiche. Perché comunque David è più una seconda punta. Milik ormai non lo considero più, è continuamente infortunato, non abbiamo più Vlahovic, quindi serve un giocatore con quelle caratteristiche. Però non basta, per completare la rosa serve ancora un portiere, serve assolutamente ancora un centrocampista, ma e spero che questo 9, questo centrocampista, il portiere che mancano, siano calciatori di spessore, che elevino la Juventus dal punto di vista della presenza in campo, della personalità, che è quello che realmente ci è mancato negli ultimi anni.
0: Allora, ascolta amico, io ti do ragione, nel senso che mancano tanti giocatori, però ne parlavo prima con Stefano Impallomeni, che sull'altra emittente di Envoradio oggi pomeriggio ha risposto a tanti che dicevano però manca questo, manca questo. E quando abbiamo detto che Carnevali e Massara avrebbero avuto un compito quasi da Mission Impossible, alludavamo a questo, cioè loro hanno ereditato, come diciamo sempre, gli errori delle dirigenze del passato, che significa giocatori che non vogliono andare da nessun'altra parte, che stanno bene alla Juve, che chi li paga quelle cifre che paga la Juventus, perché tutti quanti vogliono avere un'altra opportunità, perché tutti vogliono dimostrare. Adesso mi fa piacere che domani scenda in campo con Miners e che Spalletti gli stia addosso e gli faccia capire che non è aria, anche a David poi nelle prossime amichevoli glielo faccia capire. E quindi la società fa quello che può, ha un budget limitato perché comunque deve ridurre gli elementi della rosa, sta già facendo un miracolo acquistando prima ancora di cedere, proprio per lanciare, come diceva Mirko, un messaggio a quelli che ci sono e che pensano di avere spazio. Diceva, finché siamo noi dentro, ragazzi, loro non comprano e quindi siamo sicuri del posto da titolare, chi se ne frega. No amico mio, noi intanto abbiamo preso Colomani, noi intanto abbiamo preso Begovic, noi intanto in qualche modo troveremo un portiere, poi se volete guardarvi la stagione dalla panchina fate pure, e se volete andarvene meglio. Altra nota vocale, Lati.
9: Ciao Vincenzo, Roberto da Montefiore. Ci siamo appena salutati con Alessandro. Ieri sera Roberto è stato a di poco magistrale.
0: Grande.
9: Ha fatto una lezio magistralis di giornalismo. Aveva
0: Alessandro,
9: anche degli interlocutori di grandissimo spessore. Tra gli stessi c'era Bonini, come si può vedere nella foto, e il presidente regionale, il presidente provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio, e due grossi rappresentanti dell'associazione allenatori. E Alessandro ieri sera ha dimostrato, insomma, tutta la sua esperienza nel mondo del giornalismo. È stato un grande. Un grosso abbraccio, Vincenzo, speriamo di averti presto anche a te da queste parti.
0: Guarda, con piacere, quando verrò ti contatterò, con piacere sarò lì con voi. Ma insomma, ragazzi, vi abbiamo dato il top di Radio Bianconera, che cosa altro possiamo mai aggiungere? Allora, nel frattempo io vi ho chiesto, insomma, per quanto riguarda l'attacco, e c'è chi di voi dice: siete certi che David sia una pippa? Lo dice Gianni. Il suo curriculum storia parla spesso che nel secondo anno si trasforma, sinceramente lo spero. Gianni, poi se resta ed esplode siamo tutti più contenti. Diciamo che orientativamente la sensazione è che magari non è una pippa, però non è neanche quel giocatore che ti dà quella sensazione di poi è arrivato con entusiasmo che fermati proprio, cioè mi hanno chiesto di firmare un autografo, pare che stanno andando a firmare la condanna a morte. E onestamente, insomma, però vabbè, lui dice che è Iceman e sarà anche Iceman, ma lo faccia anche dal dischetto del rigore qualche volta. Ma Colo prende il 9 o riprenderà il suo vecchio numero? Colo dovrebbe prendere il 9, da quello che so. Questo ci dirà, però dice giustamente, se è venuto da Valcamonica, questo ci dirà qualcosa anche sul possibile ritorno di Vlahovic. E io sono molto curioso di questo aspetto qua. Credo che Colomani voglia il 9, e quindi anche l'armadietto, che dove ci stanno testa e roba dentro, e dice okay, ma possiamo darle al mercatino dell'usato, se le viene a prendere il ciccio di prima? E, però sì, quello è un indizio importante. Andrea dice, per me sarebbe perfetto prendere anche Zirkzee. E io invece qua, Andrea, dissento un attimo, perché Zirkzee e Colomani sono uguali poi sostanzialmente. Cioè, se io ho preso Colomani, mi serve un attaccante fisico di potenza, di prepotenza. Zirkzee è un po' quello che fa Colomani. Allora poi alla fine ci rischiamo di trovarci due che, e poi ci manca quello vero, diciamo. Ma no, direi di no. Secondo me abbiamo tante mezze punte, ci manca anche un esterno che possa fare più gol. Beh, Aliabegovic in teoria è uno che i gol te li fa, e come. Altra nota vocale, la T.
10: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona. Innanzitutto Ciao. Sono felicissimo degli acquisti che abbiamo preso ieri, è veramente una giornata speciale. Però volevo anche dire una cosa, che io mi ricordo ancora i video che circolavano su YouTube esattamente un anno fa, dopo l'ufficializzazione di Zegrova. E i toni erano miglior giocatore del mondo, riscatto allora tutti da solo, Van Porta, con lui, Davide, Openda, abbiamo un attacco da Champions. Ecco, purtroppo alcune frasi mi ricordano tremendamente un anno fa quello che si diceva di Zegrova, quindi prudenza, molta molta molta prudenza. Abbiamo preso un prospetto estremamente interessante, esatto, ma fondamentalmente un bambino che ancora deve dimostrare tutto e deve crescere tanto, quindi sì, non illudiamoci ancora una volta, almeno per esperienza, dai.
0: Allora, io sono d'accordo, perché bisogna sempre poi... Allora, da un lato io vi dico godete del momento, perché poi quando non arriva niente, non abbiamo comprato nessuna, sembra la stagione che ci siamo presi soltanto UEA, che è una stagione terribile. Adesso già in un pomeriggio sono arrivati Colomani e Aliabegovic, ci siamo dimenticati che dalla sera alla mattina all'improvviso ci siamo trovati con Selic, che comunque non è ovviamente Cafu, ma è un giocatore che, come dice anche spesso Spalletti, lo ha ribadito anche in Palomeni prima, è un soldato, è uno che ti fa il suo, lo fa bene, intanto l'hai preso e te lo sei portato a casa, hai comprato questi tre giocatori. Ora Zegrova non è neanche, tu dici abbiamo preso uno che però era là con l'età, no, Zegrova c'ha 27 anni, in teoria dovrebbe essere nella maturità, però già sapevamo. Ma come mai è stato pagato 15 milioni? Ragazzi, in realtà non gioca da dicembre, quindi bisognerà recuperarlo piano piano, poi prenderà il minutaggio, e quindi eravamo entusiasti, io per primo, perché ma poi si vede, no? Vedi tecnicamente le robe che fa delle cose eccezionali, e quindi sono cose che ci piacciono e ti fanno innamorare del calcio, ti fanno capire che la qualità c'è e la qualità è tutto a questo punto di vista. Però c'era quel dubbio che non ci faceva essere felici al 100%, diceva quando lo potremo avere, cominciamo a fare il toto tempo, nel senso diciamo ottobre, novembre, a dicembre, vedete che dopo dicembre, passato l'anno, lui sarà entrato e non è mai entrato in condizione, purtroppo neanche adesso. Alija Begovic invece è un giocatore che è nel top della condizione, è giovane, quindi deve giocare, ovviamente, non è che tu dici ho preso un giocatore fatto e finito devastante, però qua voglio fare una riflessione in questi ultimi 12 minuti insieme a voi. Sì, i nomi intrigano, e io sono il primo che quando si parlava, ma doveva andare in Champions League, era campionato in corso, dell'ipotesi di prendere Lewandowski era contento, perché per me comunque tu dici oh, prendo Lewandowski a parametro zero, gli pago 8 di ingaggio, all'epoca si poteva pensare anche di poter arrivare a pagare quella cifra là, lo metto lì nel rigore, è uno che non si è mai dimenticato come si segna, uno che sa come si segna, lo tengo per un anno, due anni, poi lo faccio andare via, però ho preso Lewandowski e il nome mi piace. Se però mi doveste dire, e non lo faccio da paraculo, che dice vabbè mo lo dici perché abbiamo preso la Begovic, se tu mi dovessi dire, qua mi faccia impennare anche la testa di Latini, Salà o Alabegovic, tu per chi saresti contento? Allora, evidentemente Salà è uno che è Salà, ok? Però sai anche che Salà per un anno, Salà per due anni, Salà perché Salà, è comunque un giocatore che tu dici, ok, vado a strapagare l'ingaggio a un giocatore che fa già la differenza, è fatto e finito, che gli vuoi dire? Che però magari, che ne so, l'infortunio, l'usura, il chilometraggio ti fa la differenza in questo momento, non puoi fare un discorso prospettico, eccetera, ti può far piacere come non far piacere. Io in questo momento ve la giro là, sareste stati più contenti di prendere un Salah o siete contenti alla Begovic? Vedendo alla Begovic, che mi sembra fresco, talentuoso, proprio è il classico giocatore che io volevo vedere alla Juventus, volevo rivedere alla Juventus, cioè un giocatore che, di cui chiaramente si comincia a parlare ora, perché è ora che si è affacciato al calcio che conta, lo abbiamo visto nella partita dove ha buttato fuori l'Italia, lo abbiamo visto un po' al mondiale, abbiamo visto che ha delle caratteristiche e anche un bel carattere oltre che alla tecnica, quindi io sono più soddisfatto di questo colpo. Poi è chiaro che Salah ti dava tutto e subito, lui dovrà dartelo crescendo, ma potrebbe diventare un valore aggiunto negli anni. Voi che ne pensate di questa mia riflessione? Ditemelo e mandate messaggi in questi minuti finali. Intanto le nazionali si allertano e con tenacia dettano le condizioni contro un sopruso, mentre i nostri dirigenti sono messi a 90 a sua maestà FIGC con una formula uguale a chi comanda. O fai così o ti distruggo. Primo, tu non puoi distruggermi perché ho ragione. Data dei fatti 2006-2022, secondo una formula mafiosa non mi farei sottomettere, con il potere economico che ho ti porto davanti a tutte le istituzioni. Sì, capisco il discorso che fai Mimmo, io lo condivido anche, ne abbiamo a lungo parlato, però di mezzo c'era la Juventus, di mezzo c'era un asset, di mezzo... Allora ci sono due ragionamenti. Uno è quello di Andrea Agnelli, che è andato a fare la guerra, lo sapete, alla FIGC per anni per avere il risarcimento per quel famoso 2006. Tanto non gliel'hanno fatta vincere, anche se c'aveva tutte le ragioni del mondo. Quindi diventava una battaglia contro il nulla. E quindi poi sono d'accordo, il 2022 si va a battere di più, probabilmente adesso però staremmo parlando di una Juventus quart'ultima, quint'ultima, perché ti avrebbero demolito ancora di più nei conti, in tutte le possibilità, ti avrebbero escluso dalle coppe per 2-3 anni, nessuno sarebbe venuto, avresti dovuto cedere tutti, avresti dovuto affidarti soltanto ai ragazzi della Next Gen. Se loro volevano ti distruggevano, allora lo hanno anche fatto. Allora tu a un certo punto hai dovuto accettare una sorta di compromesso per provare a restare in piedi, diciamo, e quindi insomma essere vivo e restare vivo, quindi da un lato è comprensibile il tuo ragionamento, dall'altro però è un po' difficile anche mettersi nei panni di chi ha dovuto accettare un compromesso, diciamo così. Il discorso di Salah, dice il nostro amico, si può applicare anche al Dibu. Sì, esatto, però mentre i portieri hanno una vita molto più lunga, perché il portiere non è un giocatore di movimento, quindi il portiere è uno che te lo tieni tranquillamente fino a 40 anni, ce n'ha 35, io 5 anni glieli do. Il giocatore alla Salah, che è uno che deve correre tanto, ma voi lo immaginate a Salah che rincorre l'avversario? Secondo me no. Alija Begovic, se gli chiedi di farlo, lo fa. Quindi quello, secondo me, da discorso tra giocatore di movimento e giocatore non di movimento, quindi il portiere un po' cambia. Andrea da Casarano, senza quello che sta davanti la mette dentro, per me ancora come aver fatto le cose a metà, che non è poco, ma non ti stai portando in quota Champions, quindi Andrea si auspica ancora un attaccante. cacciamani del Torino, dice un altro nostro amico. Ciao Vince, io speravo che Colo prendesse il 17, numero magico per un centravanti francese. Gianluca della Dispoli. Ma Gianluca, ancora non è detto, io sto ipotizzando che possa prendersi il numero 9, magari si prende il 17, ricordiamo tutti quanti. David, Tre, Seghe, Federico ritorna sulla questione cacciamani. Non so se eri tu che l'avevi detto, no, forse sì, è Federico che l'aveva detto, cacciamani del Torino da prendere il prima possibile, segnatevi questo nome. Guarda, onestamente non l'ho seguito molto, colpa mia, lo seguirò e magari mi segno il nome, l'importante è che se lo segni la Juventus se sei un giocatore importante. Marco da Imola, gli abbiamo dato il top dal punto di vista giornalistico con Santarelli, ma dal punto di vista alimentare, Marangio, forse tu ci rappresentavi meglio. Scherzo, naturalmente, grande Santa, no, sicuramente rappresentavo meglio, perlomeno andavo, mangiavo. Quello è andato là, poi hanno detto allora che ti possiamo offrire per cena, poi me lo dice il nostro amico che cosa gli offrire per cena, quello sarà mangiato brodini anche d'estate. Come vice di Colo c'è sempre Ekator, sì, e io su Ekator credo che la Juventus ci debba puntare, perché comunque, però anche qui vedi, uno giustamente potrebbe dire perché ci si esalta per Alabegovic e non per Ekator, che hanno la stessa età, credo, perché uno 19 e uno 18 anni. Bella domanda che mi sono fatto e non riesco a rispondere. Diciamo che Alabegovic è perché è un giocatore che ti ha dato la sensazione di essere già pronto anche a livello mondiale, di essere un giocatore che può ricoprire più ruoli, di essere un giocatore che forse sembra abbia più tecnica. Però non lo sottovalutiamo Ekator, perché è un giocatore che secondo me ha una buona tecnica, attacca molto bene la profondità e lo sottovalutiamo, ma secondo me anche lui può essere un ottimo prospetto. Però vedi, quando è arrivato non ha scaldato nessuno, quando è arrivato alla Begovic tutti quanti contenti. L'età è la stessa, però come al solito quelli che sono italiani un po' li snobbiamo, quelli che vengono da fuori un po' ci esaltiamo di più. Però a me mi esalta proprio questo ragazzo, non ci posso fare niente, c'è uno che come tocca la palla a me piace tantissimo. E non è come tocca la palla a Jegrova, per fare l'esempio che abbiamo fatto prima con un amico, perché Jegrova fa passare il pallone attraverso i muri, come diceva Spalletti, però faceva anche la stessa cosa, sulla stessa mattonella, e spesso e volentieri un pochettino si perde. Poi come mette le palle in mezzo Jegrova, le mettono in pochi. Abbiamo visto per esempio l'ultima partita con lo Standard Liegi, in cui con tutto il rispetto ha fatto tutti i minuti anche in amichevole, Caluro non ha azzeccato un cross, cambiasso non ne parliamo proprio. E ragazzi, guardate che mettere dentro le palle nel modo giusto, con i giri giusti, diventa importante. C'è cioè, è uno che lo fa, Alabegovic però è uno che sa dare tante variazioni di movimento lì davanti, forse ecco perché lo vedo più completo addirittura. Buonasera Vincenzo, ma uno meglio di Vlahovic con Colo? Saluti Daniele da Napoli. Io su Sorlot non ci vedo grosse controindicazioni, perché adesso ci abbiamo in mente il Sorlot vista al mondiale, che però ha fatto un altro mestiere, come se tu prendessi Marangelo e lo mettessi a fare la regia. Non funziona, perché comunque sì, poi impara, fa qualcosa, ma non è la stessa cosa. Quindi secondo me Sorlot è da rivalutare, da valutare, comunque sarebbe un attaccante che mi potrebbe piacere. Nota vocale, dai, note vocali, sono arrivate tante.
11: Ciao Vincenzo, sono Santo, riguardo ciao, Santo. Alibegovic ha sbottuto fuori l'Italia, quindi godo, come Ibrahimovic ha sbottuto l'Italia, ci ricordiamo,
0: sì,
11: con quel gol di tacco, come Trezeguet aveva battuto l'Italia in finale, ci ricordiamo tutti. Noi li compriamo e qui a Torino rendono, speriamo che renda come gli altri. Mi sembra un giocatore di personalità e di tecnica. L'unico problema è che secondo me resta le stesse mattonelle di Yildiz.
0: Allora, questa è un po' una domanda che vi state ponendo tutti. Allora, sì, lui tendenzialmente è uno che è in ira di Dio a sinistra, anche per questo l'abbiamo un po' paragonato per le movenze, per alcune cose, a Kvaratskhelia. A differenza di Kvaratskhelia, ha giocato anche sulla destra ed è uno che tira bene con entrambi i piedi, è uno che sa anche accentrarsi e portarsela sul sinistro. E tendenzialmente, guardate che vi dico, mettendolo come trequartista mi sembrerebbe anche di limitarlo un po' per quelle che sono le sue caratteristiche. Potrebbe fare una sorta di play alto più che trequartista, perché lui è uno che deve viaggiare negli spazi, deve saltare l'uomo, deve creare la superiorità. Però lo stesso Yildiz magari in alcuni momenti potrebbe spostarsi a fare il trequartista. Poi abbiamo visto che questo movimento spesso l'anno scorso di interscambio Boga-Yildiz, per esempio, quando hanno giocato insieme anche lì stessa mattonella, lo hanno fatto. Ecco, forse paradossalmente Boga rischierebbe di perdere un po' di posto in squadra da questo punto di vista con l'arrivo di Rebegovic, perché se non c'è Yildiz sicuramente quel ruolo a sinistra lo va a fare lui, se c'è Yildiz c'è Yildiz. Boga potrebbe essere adattato a fare il centrale, ma perde qualcosa. Però forse nell'idea di calcio liquido di Spalletti l'interscambio potrebbe essere un valore da tenere in considerazione. Altra nota vocale, Etini.
12: Buonasera, Felice da Napoli. Sono completamente d'accordo con te per quanto riguarda il discorso Salah con Alabegovic. Sono due giocatori che in questo momento uno ti dà l'immediato e l'altro ti dà un futuro, speriamo, radioso. Credo che la Juventus si sia mossa finalmente in una direzione giusta, perché basta con queste figure ormai che hanno già dato. Incominciamo con questi nuovi giocatori.
0: Sì,
12: credo che questo ragazzo ci darà delle grandissime soddisfazioni, perché ha delle potenzialità enormi. Forza Juve sempre.
0: Sempre Forza Juve, che anche io sono d'accordo sul fatto di aria nuova, giocatori nuovi, e quindi un qualcosa che possa essere un po' più, come posso dire, fresco, nuovo, diverso, e quindi sì, sono d'accordo con te. Mi prendo questi nomi nuovi che sono arrivati, tutto sommato anche Colo lo è, cioè nel senso Colomani è stato uno che abbiamo potuto già vedere, un po' uno che hai testato e visto che ha funzionato. Però, considerando che l'allenatore Spalletti, che non lo ha mai avuto, lo possiamo considerare anche nuovo per certi punti di vista, perché lo vedremo come si allenerà, come crescerà, come ci lavorerà Luciano Spalletti. Allora ragazzi, torniamo, leggo un attimo questo messaggio, poi vi saluto. Mimo che dice: idea, Vincenzo, quanto con quasi un miliardo di euro cosa si poteva fare nel lottare? Vabbè, tutti i soldi che abbiamo smarrito e perso, sì, hai ragione, questa è una cosa che diciamo, vabbè, oramai fa parte del passato, l'andiamo ad archiviare in maniera definitiva. Quindi domani, nella giornata di domani, si comincerà appunto con Giulia Borletto, poi ci sarà Luigi, poi ci sarà Schifo ovviamente, poi ci sarà Antonio Paolino nel palinsesto appunto di domani. Dalle 16 ci sarò io fino alle 18 accompagnandovi per mano al kick-off o comunque all'inizio della puntata di Colpo di Tacco, e quindi poi al kick-off della sfida tra la Juventus e il Nizza. E poi appunto ci sarà dalle 18 fino al termine di Colpo di Tacco Dario Ghiringhelli in studio, con i collegamenti con Antonio Paolino e Camillo De Michelis. Ovviamente ci sarà anche lui Samuel Tafes, che poi ha detto: in tournée non ci vado perché devo andare anche io al mare, e c'ha ragione. Questo è il programma per domani, vi aspetto, grazie a Gabriele Lasini in cabina di regia, e appuntamento a domani. Ciao a tutti.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
13: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino, tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro. Sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là
1: Sì,
0: della scelta del commissario
1: ci vuole.
0: tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostri il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non vedo un programma, non farei un programma nell'immediato. C'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene. Ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. È inutile insistere sempre sui stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere, però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche i risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big, quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati alla fine ti cacciano, il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane perché alla fine devono fare risultato e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente, la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Sinceramente, non lo so. Che ruolo avrà in nazionale? Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini, lo posso capire. Se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però visto i giocatori che ha tirato fuori e
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre
0: però a
1: come
0: quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti. Se
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il nome,
1: Conti.
0: il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità. Il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani. Quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto. Tutte le società che fanno giocare i giovani, questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Farli giocare, costringere la società a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care. Anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto. Si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Con questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante. Il problema determinante sono gli istruttori che sono veramente non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano i centrocampisti, che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare.

0: giocatori, facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
1: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per poter aspirare poi ad essere chiamato alla squadra più importante.
0: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo. Ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
1: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
0: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al Mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente. Preferivo lui a Romero, ti dico la verità. Quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero veramente soddisfatto. Poi se prendiamo anche Jones sono ancora più soddisfatto. Cioè, sinceramente sono due ottimi giocatori.
1: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
0: Ma sicuramente sì. Certo, sicuramente questo è ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions, perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
1: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
0: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani, che si stanno affermando e cercare di portarli qua, ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente, non è facile dal punto di vista economico, nelle nostre società, competere con altri campionati.
1: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
0: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine non io seguivo nello Sporting mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente è peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto dei propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
1: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani, dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
0: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, può essere un buon investimento nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde, questo puoi fare in Italia: cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Yildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.

0: Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, seppure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo alla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ha preso ultimamente, ha preso quattro ultime notizie, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente, gli altri due non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però, ripeto, è una squadra molto giovane. L'allenatore giovane è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre, ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta, e adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto, e il tifoso Viola lo merita, scusate, non voglio dire, non si può soffrire sempre così, quindi... ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici. Comunque, cioè, poi il tifoso è contento. Tu gli prendi i giocatori che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono. Però se tu alla fine gli prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice: ma porca miseria, che giocatore abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice: vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro,
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: io non so anche cosa cerchi, sinceramente. Io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini, che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Un conto, ripeto, se vai in una grossa squadra dici vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, nelle ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice: vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società.
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima.
1: Grazie Lorenzo, grazie a te.
0: E dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè. Pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio
2: Così come se nulla fosse, entriamo di diritto nelle vostre case in diretta per annunciarvi che è finita. Ma voi non vi sentite un po' soli quando termina una serie TV, quando arriva l'ultima puntata da dover guardare, quando vi rendete conto che adesso basta, non abbiamo più niente da dire, da raccontarci, non c'è più quel sentimento del chissà domani che cosa accadrà, chissà la prossima puntata che cosa ci racconterà, basta. Ieri il mio desiderio è stato esaudito, la mia richiesta di aiuto è stata accolta a Parigi, direttamente dal Paris Saint-Germain, e possiamo dire ufficialmente che oggi, giovedì 30 luglio, non parleremo più di Kolo Muani come di un ipotetico giocatore della Juventus, ma come effettivamente di un giocatore della Juventus. E applausi generali, effetti di sottofondo che non ci sono, ma che vi faccio io, perché ragazzi, è una piccola grande vittoria, una trattativa durata quasi un anno, perché è quasi un anno che la Juventus cerca di riportare Kolo Muani a casa, tra virgolette, dove lui ha deciso di stabilirsi e dove lui ha deciso di decretare la presenza di una casa, perché lui ha da sempre, no, comunque dimostrato come la Juventus, come Torino fosse il suo ambiente ideale, quasi, insomma, laddove lui è riuscito effettivamente ad esprimersi e a dare il meglio di sé, anche a dimostrare il meglio di sé. Quindi, insomma, tutto bene quel che finisce bene, quindi immagino che anche voi a casa siate soddisfatti di questa conclusione, appunto, in positivo, finalmente, visto che sono ieri le critiche sono piovute, ieri, da mesi le critiche piovono, si soffermano, sedimentano, si cementificano, si fanno tutto e diventa sempre più difficile poi toglierle, scalfirle. E invece ci siamo riusciti, grazie al lavoro certosino di Giovanni Carnevali, che ha scelto di utilizzare evidentemente la via giusta, quella della comprensione, quella della gentilezza, quella della simpatia, non quella dell'arroganza e del puntare i piedi, che ad esempio era stata, a quanto raccontano, comunque così oggetto di presenza nel modus operandi di Damian Comolli. Il motivo per cui, forse perché tra francesi alla fine c'era il rischio che si creasse odio, poi gratuito, anzi neanche troppo gratuito, perché tra una cosa e l'altra se lo sono fatti pagare, quelli volevano e quelli sono rimasti, con l'unica differenza che comunque il metodo di pagamento, la scelta di dilazionare il pagamento è stata così avvallata da entrambi, quindi 4 milioni subito, 34 per il riscatto e 12 di bonus, quindi un totale di 50 milioni. Tra l'altro l'obbligo di riscatto è quelli che fanno ridere anche qui un po' alla, cioè fa ridere un po' meno di quello di Openda, come appunto come vincolo, diciamo. La Juventus deve arrivare entro le prime 7, vi ricordo che per Openda era le prime 10, cioè quindi follia. Effettivamente l'unica, diciamo, l'unico motivo per cui anche questa decisione di inserire questa clausola può non far piangere è perché Openda era un punto di domanda, Openda era una scommessa, Openda lo andavamo a scoprire grazie ai video che potevamo trovare su internet. Colomoni lo si conosce, Colomoni tra l'altro veniamo a scoprire non è che proprio non lo volesse nessuno, De Zerbi al Tottenham lo avrebbe anche ripreso ed era abbastanza dell'idea che la trattativa si sarebbe fatta, anche perché vi ricordo, guardate, c'è stato proprio un momento, forse un mesetto fa più o meno, in cui abbiamo detto occhio che il Tottenham si rifà sotto, occhio che il Tottenham tira di nuovo fuori soldoni che potrebbe tranquillamente buttare sul piatto da un momento all'altro senza cercare grossi magheggi o grosse diciamo dilazioni di pagamento eccetera. Ha ovviamente in questo caso avuto la meglio il volere del giocatore, che nonostante l'anno passato intero alla Juventus, ricordiamo, arriva a gennaio, va via a giugno, l'anno passato per intero in Inghilterra, lui comunque non è uscito da questa avventura con grosse soddisfazioni, vuoi perché le critiche gli sono piovute addosso come dei macigni, vuoi perché il Tottenham ha cambiato tre allenatori, è riuscito a salvarsi soltanto alla fine della Premier, e sarebbe stato qualcosa di epocale vedere il Tottenham scendere in Championship. Quindi insomma non è stato un anno degno di ricordo per lui, e questo ovviamente ti porta poi a far pendere la bilancia dal lato della squadra dove ad oggi negli ultimi tre anni tu ti sei trovato meglio e hai ricevuto anche le maggiori ricompense non economiche appunto, ma sociali semplicemente. Quindi la scelta, ecco perché ha ovviamente portato Colomoni a... Poi sicuramente ci sarà stato anche di mezzo il discorso con l'allenatore, la voglia di provare a lavorare appunto con Spalletti. Ieri dicevamo insieme che con De Paola diceva Colomoni non è un grandissimo giocatore, cioè Colomoni non è un Higuain, perché ovviamente l'ultimo grande centravanti tolto Ronaldo che la Juventus comunque può dire di essersi goduta è Higuain, penso che nessun altro se la prenda, quindi Colomoni non è Higuain, quindi Vlahovic non prendertela, Colomoni non è Higuain, Colomoni è un giocatore che però siamo tutti molto curiosi di vedere insieme a Spalletti cosa può diventare. Questo è quanto accaduto ieri, quindi il giocatore appunto parte con il resto della ciurma domenica per l'amichevole. Le visite mediche non sono ancora state ufficializzate, ma diciamo che sicuramente a breve si parlerà anche di questo. Si magari così utilizzerà la parentesi di domani, quella della amichevole col Nizza, magari per vederlo allo stadio, magari appunto lo si vedrà tra gli spettatori, e poi il tutto per lui ufficialmente comincerà domenica con la partenza per l'America. Non ci sono tra l'altro soltanto non si è fermato soltanto a Colomuanino la giornata di ieri, che un po' ha ricordato quel famoso, vi ricordate che ora rievocarlo fa anche un po' paura, il lunedì di Como lì dell'anno scorso, di fine mercato, quando in una giornata portò a casa Zegrova ed Openda. Ecco, cosa succede? Che ieri in una giornata Como lì si assicura Colomuani, appunto, ed è praticamente ormai manca niente per chiudere l'affare, appunto, per questo colpo che devo prenderla rincorsa all'Ibegovic. Carema Alaibegovic, che è questo giocatore sponsorizzato niente meno che da Miralem Pjanic, e anche apparsa un po' ovunque la foto di lui insieme al padre, che è l'agente anche del giocatore, insieme a cena. Non ha mai fatto mistero Pjanic, appunto, di aver spinto in maniera importante, no, alla conclusione positiva di questa trattativa. È a un passo, ore decisive, con il Leverkusen, un affare per 33 milioni più bonus e una piccola percentuale lasciata al Bayer Leverkusen, appunto, per una futura rivendita. Questa è un'operazione effettivamente certosina anche qua, voluta fortemente da Giovanni Carnevali e da Frederic Massara. Diciamo che dopo il caso Selic sono riusciti a muoversi in maniera così un po' serpentesca, praticamente accaparrandosi, tra virgolette, giocatori che momentaneamente non te lo aspettavi. Cioè, se su Colomuani avevi la certezza che la dirigenza stesse lavorando in maniera importante e continua, su ad esempio Selic, un po' come prima anche per Ekatur e poi adesso anche per Alaibegovic, non c'erano tutte queste conferme. Ci sono soltanto, appunto, gli ultimi dettagli da limare, ma filtra parecchio ottimismo. E lui è quel giocatore che Spalletti poco tempo fa aveva richiesto, in quanto voleva un giocatore che sapesse muoversi con qualità nell'angusto, nella palude della tre quarti. Disse proprio: ci manca quello che è il trequartista bravo a giocare nello stretto, perché poi davanti all'area di rigore avversaria diventa una zona paludosa. Se non ti riescono delle cose, vai poi a forzare qualche giocatore aumentando il nervosismo. Qualche giocata, scusatemi, aumentando il nervosismo e le difficoltà. Eccolo quindi accontentato, eh? Non avrà l'esperienza di Ibrahim Diaz, con cui ovviamente abbiamo capito le cose difficilmente decolleranno, ma questo giocatore ha tutte le carte in regola, insomma, per diventare, per consacrarsi tra i giocatori che ambiscono a diventare poi come un Brahim Diaz di turno. Ha dei numeri anche dalla sua: 13 gol, 4 assist nella sua prima stagione da professionista con il Salisburgo. Ed ha, insomma, una qualità non indifferente, una lucidità, una sfrontatezza anche, che fa piacere e che non vediamo tutti loro a questo punto di vedere e ammirare in una ipotetica formazione che ho trovato così facile concludere e fare, immaginandomi un attacco finalmente formato da Conceição, Ildiz, Alaibegovic e in avanti, appunto, Colomuani, e rivedendo a centrocampo anche un McKennie in pianta stabile, che a questo punto può permettersi di lavorare in tranquillità con Locatelli o magari insieme a Douglas Luiz. Credo che questi saranno gli obiettivi di questo periodo, ancora che poi distanzia, appunto, la Juventus dall'inizio del campionato. Rimane adesso il nodo portiere, ma facciamo che oggi non ci pensiamo, dai, per una volta. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, partiamo dal Tutto Sport, poi vengo da voi anche a leggervi. Finalmente cose da Juve, colpo e colpaccio, Carnevali con il PSG, la spunta così: 4 milioni subito, 34 di riscatto, obbligato con l'Europa. e 12 di bonus. Spalletti ha il suo centravanti, ma aspetta anche il trequartista, che sarà questo 18enne talento bosniaco Alaj Begovic, soffiato al Chelsea tra l'altro e all'Atalanta, perché c'era l'Atalanta del buon giunto lì sopra da tempo. Grazie anche a Pjanic, appunto. Pjanic non ha mai dimenticato la Juve, abbiamo sempre avuto questa sensazione che il suo rapporto col mondo bianconero non si fosse bloccato, e mannaggia a lui e a Arthur, perché è lui che diciamo ha portato questa, così, questa cavalletta nel mondo Juve, eh? Definiamola così. Suzuki spinge per la porta bianconera, Ravanelli dice se arriva pure Teo. Ravanelli, stai calmo che su Hernandez mi devi... cioè, Hernandez e Suzuki mi ansiano come cosa. La maratona ai 100 metri è l'inizio dell'editoriale di Guido Vacciago, e poi preso anche il centrocampista dell'Ajax, che felicità, si parla di Torino. Fitz, Jim, sogni Toro, adesso si attende il portiere Perry, Comuzzo e Comer sono già in campo. E poi, scusami Italia, mi farò perdonare vincendo con te, e il messaggio che ieri sera ha mandato Mancini come nuovo CT, ripresentandosi anche con Ranieri. Effetto Kimi per lanciare la Formula 1 Show nel futuro, e l'intervista a Domenicali in basso sulla sinistra. La Gazzetta dello Sport, finalmente non c'è più né a tutta pagina il discorso Italia, e non c'è, e c'è anche un po' meno Inter del solito, c'è sempre ovviamente, però anzi, guardando bene, no, non c'è. Oggi si è scelto un attimino di variare. 1-2 Juve, Kolomouani preso, Alaj Begovic quasi, dopo un lungo inseguimento, ecco il 9 dal Paris Saint-Germain, blitz a sorpresa, signora in pole per il bosniaco, se parti David c'è Zirze o il Vlahovic bis. Aridanghede, Malagò presenta la sua Italia, vedete in taglio basso, Mancini, ho sbagliato ma ora voglio i trofei, Italia tradita, come quando perdi la donna della tua vita, mi farò perdonare con una nazionale bella e propositiva, Ranieri dice scuole calcio troppo care, cresce il malumore dei club di Serie A verso Malagò perché come CT volevano Conte, ci spiega Gene Gnocchi, avevamo già pronti botte e risposta per le sue lamentele, non mi fa tanto ridere. Rivolta contro Infantino, FIFA in vendita, Lega, UEFA e Club, boicottiamo il mondiale, mi troverete assolutamente d'accordo. L'alternativa è Mastantuomo, il Milan vuole Solé, Amorim cerca fantasia e punta sul romanista in uscita, l'avevamo già anche detto, che peccato, me lo riprenderei Solé, sapete? Me lo riprenderei domani. Muscoli da Toro, Comuzzo come Rabate si blinda, doppio affare in difesa invece è il lavoro che spetta in questo momento appunto al Torino. Corriere dello Sport, l'ultimo, non in ordine di nessuno, questo è il Tutto Sport. Corriere dello Sport, Mancini tornato per vincere, vedete in alto le scuse, un nuovo inizio, il CT presenta l'Italia bis, voglio restare più di 4 anni, Roberto risposa alla nazionale, quando perdi la donna della tua vita, poi comprendi l'errore, mi farò perdonare, punto a 1 o 2 trofei, per Ranieri invece è il coronamento della mia carriera, fatto Mancini, facciamo ora gli italiani, e finalmente ecco qua, volano da Lucio, Colo e Alai, colpi Juve, doppio affare per, con 90 milioni, ricordiamo che non sono 90 milioni che escono così come un bonifico unico, no, vi ricordo ancora appunto la formula che in questo momento vede la Juventus pronta a mettere sul piatto del Paris Saint-Germain 4 milioni e poi gli altri arriveranno in caso ovviamente di qualificazione di qua e di là, quindi insomma l'idea è che aiutati da una squadra costruita intelligentemente quest'anno, la Juventus non debba mai più pensare di non avere a disposizione determinati soldi. Chiuso l'accordo con il Paris Saint-Germain per Mouani, sul tavolo 38+12, contratto di 5 anni a Randall, Alaj Begovic soffiato alla concorrenza al Bayern, quasi Leverkusen, quasi 40 milioni, ora il portiere Suzuki in pole e poi vedete oggi le visite, la firma di Stones, il jolly di Chivu, la Roma sul greco Koulierakis, per Gasp Galantic nuovo CEO, Fiorentina sesto acquisto Valdepenas a Firenze, 8 milioni a Real, no alla FIFA privatizzata, mondiale UEFA e club contro Infantino. Quindi questa ipotetica formazione con ancora un portiere che non è dato ben sapersi, lascio ancora stare questa, una difesa a 4 con, partendo ovviamente da destra, Selic, Kalulu, Bremer e Cambiasso, un centrocampo con Locatelli e McKennie e poi un 4-2-3-1, quindi con Seisao, Ildiz, Alebegovic e Colomwani. Ve gusteria? O non ve gusteria? A me me gusta, sì, mi gusta in maniera particolare. Quindi cosa vuol dire? Che David deve in qualche modo trovare la forza di ammettere che le cose non sono andate bene e che quindi è il caso di andarsene, che cosa anche mi viene da dire? Che forse se devo scegliere tra Zirze e Vlahovic, scelgo Zirze. Oh yeah. Sulla chat ascoltiamo qualcosa, vai, che ho parlato già tanto.
3: Ciao Giulia, sono contentissimo che finalmente è arrivato Colomani, ma al di là dall'aspetto tecnico, che tanto so già come faranno i tifosi di Ventino, ma quanto l'abbiamo pagato, ma ha fatto pochi gol, vabbè, alla prima che sbaglierà, ma alla fine si è messo a disposizione della Juve in tutte le maniere, da gennaio dell'anno scorso. Quanto di più juventino ci sia a confronto di giocatori mercenari, tipo di Gian Lauzio, che dichiarava l'amore, ma poi era calesse, non era amore. Poi per il ragazzino, che sembra che sia stato preso dalla Juventus, quello è un gran colpo.
2: Ah sì sì, quindi vi sento soddisfatti ancora.
4: Ciao Giulia, buongiorno. Ma è Dani da Tenerife, adesso di cosa parliamo? Se non abbiamo più Colomwani da raccontare, eh? Questa è stata una storia epica. Comunque sono sicuro che arriveranno messaggi che mi è stato pagato troppo caro, ma cosa? Allora ragazzi, posso dire la mia? Posso? Ok, i soldi magari li potessimo mettere noi 50 milioni eventualmente, con tutti i bonus vuol dire che abbiamo vinto qualche cosa, che stiamo andando bene, quindi dai, rallegriamoci finalmente che arrivi questo ottimo attaccante per la nostra situazione, e sono sicuro che Mister Spalletti riuscirà a dargli una forma differente mai vista fino adesso. Dai, forza, andiamo.
2: Forza andiamo, ragazzi, non continuate a parlare di sta cosa della pubblicità, perché abbiamo intrattenuto per diverso tempo già qualche giornata fa, quindi basta, cioè, è così. Le pubblicità aiutano la radio a sopravvivere e ad andare avanti. Fatevene una ragione e pensate che se non ci fosse, noi non potremmo star qui a raccontarvi nulla, a parlare. Quindi pensate che la nostra vita, sopravvivenza, dipende proprio dalla presenza delle pubblicità. E quindi basta continuare a lamentarvi, tra virgolette, della presenza di queste pubblicità. È fastidiosa? Sì, la pubblicità dà fastidio. Io cambio canale solitamente quando sto guardando qualcosa e parte la pubblicità, perché mi annoia. Però bisogna capire che purtroppo serve in questo caso a noi per poter sopravvivere. Sono felice, si conclude una lunga trattativa, come quando si chiuse per Commainers. Però non esageriamo con paragoni che potrebbero un attimino mettere in ansia. Se dovesse andare via David, come tutti speriamo, Spalletti potrebbe avere un attacco composto da Vlahovic, Colo, Zirze, Sorlot, Pellegrino. Tiziano da Milano, sicuramente se si riuscisse a a far partire anche David, questo potrebbe far sì che la Juventus possa dirottare l'attenzione su un ulteriore altro giocatore. Vi ho detto prima, infatti, ci sono delle voci che riguardano ancora Vlahovic, che è ancora fermo al palo. Ragazzi, siamo al 30 di luglio. Io non so se lui stia aspettando la Juventus veramente o se veramente dall'altra parte non ci sia la possibilità per lui di accasarsi da qualche parte, o appunto non si capisce bene che cosa abbia, che cosa continui insomma a a limitare il futuro di questo giocatore, se è soltanto una pura questione economica o se effettivamente non ha attirato così tanto le attenzioni, no, di altri club, e quindi questo sia il prezzo poi da pagare. Tra Vlahovic, Zirze, Sorloth e Pellegrino, ecco, sono molto incuriosita da Zirze, ammetto. Pellegrino potrebbe essere un colpo che forse lo cioè troppo vicino, forse come come, non dico come blasone, però come background a a Ekator, quindi ecco sì, forse sarei un attimino più dell'idea di andare altrove, ecco. Poi bisogna anche capire il desiderio, no? E anche la possibilità economica soprattutto. Il colpo grosso a Ilaibegovic, questo ragazzo è fortissimo, bravo Massara, e un grazie a Pjanic. Assolutamente, miei cari. Per me, con Conceição a destra, Leibegovic trequartista, Ildiz a sinistra, abbiamo una trequarti da paura, oltre a Colo che deve essere un vero numero 9. No, aspetta, oltre a Colo serve però un vero numero 9, magari Sorloth, vedete? Massimiliano da Roma dice la sua in questo modo. A tra poco, ragazzi.
0: RBN Caffè.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: RBN Caffè.
2: Belli colpi di Massara e Carnevali, per l'amor di Dio, ma per quanto riguarda la spina dorsale italiana, si è fermata l'italianizzazione? E la nazionale, ci chiede Roberto da Raffaele da Roma. E scusami, Raffaele, ma qual è il problema? Allora, siamo passati dal dire che non vogliamo che la Juventus acquisti giocatori in Italia al dire che adesso c'è troppo, ci sono troppi pochi italiani nella nostra squadra, e chi vorresti? Punto. Può venire Pellegrino, una cosa del genere? Su chi punteresti quindi? Cioè, quando mandate messaggi in cui, tra virgolette, accusate, però spiegate poi il perché del vostro pensiero, cioè fateci capire voi dove andreste, perché allora possiamo veramente dire tutto tutti. Non ti sto accusando, Raffaele da Roma, però tu accusi belli colpi, ma la spina dorsale italiana, e quindi dove, cioè chi? Chi? Con Seita è sparito in un limbo, ci chiede Luca. Dal primo giorno del ritiro non si è mai sentito nominare. La cosa mi sembra un'evidenza del fatto che lo vogliono in silenzio per favorirne l'uscita, ma no, semplicemente era perché lui è stato impegnato con il mondiale esattamente come gli altri, e non mi sembra che abbia parlato qualcuno, nessuno ha parlato. Tra l'altro, per carità, oggi esce anche questa notizia secondo cui lui sarebbe entrato nella shortlist, quindi nella wishlist più che altro, di club di Premier, ma non è un mistero che lui sia sì, un giocatore a cui si interessa. Restano appunto club di quel genere, ma lui ha detto: io voglio rimanere alla Juve, io voglio stare qua. Quindi, insomma, non capisco la tua paura, Luca. Non lo capisco. Vorrei fare una precisazione. No, Luca, lascia stare. Non lo so, non li leggo più, non li leggo più questi messaggi. Basta. Il tutto crolla se si concretizzasse lo scambio Douglas Luiz Zirze, cioè crolla nel senso che andrebbe bene. Preso Colo, ottimo. Ora Pellegrino per ragioni economiche, ma l'ho seguito molto nel Parma, è fortissimo di testa, ha un carattere da gladiatore. Farebbe benissimo. Vlahovic a condizioni ragionevoli sarebbe però il top. Sorloth non va bene, è troppo macchinoso per gli angusti spazi delle difese italiane, costa troppo, e quindi appunto dice: il tutto crolla se si concretizzasse come pensiero lo scambio Zirze Douglas Luiz. Quindi avete tante idee da voler concretizzare, assolutamente. Avete anche un sacco di voglia di tirarle fuori, giustamente. Ascoltiamo un vocale, dai.
5: Buongiorno, sono Marco da Monteurano, provincia di Fermo.
2: Ciao.
5: Disturbo per un'opinione, una richiesta. Sono molto contento degli ultimi due acquisti. A proposito, innanzitutto aspetterei che siano ufficiali. Colmoni sembra fatta e anche Alibegovic dicono manca qualcosina. Ecco, io se fosse Alibegovic mi sembra davvero molto forte quando l'ho visto con gli occhi miei, ma mio parere conta zero. Con la nazionale, ai mondiali. È un bel acquisto davvero, ma aspettiamo, non vorrei rimanere deluso, ecco. E quindi a questo proposito chiederei a che punto è la trattativa, se davvero si può considerare chiusa o manco qualcosa, perché da come ho visto io nel calcio, quando manco qualcosa può andare bene o poi succede come Palestra con l'Inter. Grazie, buonasera.
2: Buonasera anche a te. Posso fare i complimenti a Carnevali che in 48 ore ha acquistato Alibegovic, Kolomoani, Selic in 48 giorni, scusate. E ha chiuso le cessioni di Weah, Puskás, Afara, Muaremovic, Openda, incassando 46,5 milioni. Non mi sembra uno che non sta facendo nulla. E manca ancora un mese al mercato. Molto, molto bene. Ecator è italianissimo, sì. Non è italiano Pellegrino, che è argentino. Per rispondere a un po' di al messaggio ancora they del nostro ascoltatore di prima, della assenza di una spina dorsale italiana in questa Juventus. Comunque, Nino Ori, buongiorno.
6: Buongiorno Giulia, buongiorno a te e a tutti gli amici in ascolto.
2: Buongiorno a te, che cosa
6: La
2: diciamo di
6: cerchi da me la spina dorsale italiana?
2: No, perché so il tuo pensiero sul colore azzurro, quale sia in questo momento, però
6: No,
2: visto che è un messaggio. Sì.
6: Più che altro è che di italiani buoni non ce ne sono, per cui è inutile star lì a menarla. Cioè, a me interessa che vengano comprati dei giocatori. Mi interessa che vengano comprati dei giocatori buoni. Comunque un italiano buono l'abbiamo preso, mi pare che si chiami Ekator, no?
2: Sì, decisamente. Ora abbiamo preso in teoria un francese e un bosniaco, quindi c'erano in questo momento nell'attacco della Juventus ci sono un turco, un portoghese, un bosniaco e un francese. Ti piace?
6: Ce ne sono anche tanti altri, però
2: no, immaginato un attacco titolare, quindi immaginato appunto poi okay. c'è anche un italiano, in teoria c'è un canadese ancora, c'è
6: ancora un polacco, anche
2: c'è ancora un polacco, mannaggia a lui.
6: c'è un montenegrino,
2: esatto. Non un montenegrino, scusatemi, c'è un kosovaro. Al momento questo è il reparto offensivo della Juve.
6: C'è anche un argentino, e c'è ancora un argentino. Un tempo della finale del mondiale, pensa un po'.
2: Ma no, lui non lo do per presente.
6: In effetti non lo è, al momento non lo è.
2: Però, non partirà neanche per la tournée, non lo si vedrà mai, diciamo, passare da Torino.
6: Credo anch'io. Credo anch'io. No, prima dicevo a proposito del fatto che gli italiani buoni non ce ne sono. La realtà del calcio italiano è stata dimostrata in maniera lampante dal balletto ridicolo fatto dal nuovo presidente della FIGC, insomma. Credo che la questione abbia superato qualunque limite di decenza. Io non sono un tifoso di Maldini, però non capisco bene cosa fosse stato preso a fare, per esempio. Però vabbè, probabilmente doveva semplicemente metterci la faccia, e lui ha una faccia bella da metterci, e via, per tenere buoni tutti quanti in attesa di prendere quello che volevano prendere fin dall'inizio, cioè Mancini. Vabbè, uno dice, ma è l'ultimo che con la nazionale italiana ha vinto qualcosa. Sì, ok, vinto fino a un certo punto, perché poi insomma mi sembra di ricordare che 3 partite ai rigori, una ai supplementari e così via. Poi, per carità, la vittoria è sempre vittoria e va bene così, insomma. Però di partite comunque quella nazionale, in quell'europeo ne vinse pochine, diciamoci la verità.
2: Vero.
6: Comunque,
2: è stato un europeo conquistato con estrema fortuna, diciamolo, ma un po' come anche il mondiale. Ti ricordi il mondiale del 2006? Certo. Anche aveva avuto l'Italia un girone abbastanza agevolato, aveva avuto poi delle belle partite, soprattutto nella parte finale. Ma vabbè, non concentriamoci sulla nazionale, che non ci interessa nulla, lo sai.
6: Torniamo a oggi, alla situazione del calcio italiano di oggi, nel senso che chi ancora parla di acquisti top club riferito alle squadre italiane forse non ha capito la situazione, ecco perché me la prendo un po' quando sento dire che non abbiamo abbastanza giocatori italiani. A me dava anche fastidio quando ogni volta che c'era la nazionale italiana ce ne erano 6 dei nostri che partivano, e magari c'era anche il rischio che qualcuno si infortunasse o robe di questo genere, no? E appunto, come giustamente ci è ricordato, qualcuno diceva non bisogna più dare i giocatori alla nazionale, non bisogna comprare più giocatori italiani. Adesso invece pare che non abbiamo più italiani in squadra, e pazienza, l'importante è che proviamo ad averne di buoni, perché il tifo, non solo quello juventino ma quello italiano in generale, vive più di suggestioni e di slogan che di fatti reali. Il calcio italiano e le squadre italiane, anche quelle top, che al momento, ahimè, mi spiace dirlo, ma al momento di top club in Italia ce n'è uno e si chiama Inter, non siamo noi in questo momento. Il calcio italiano e i top club italiani non possono giocare ad armi pari con le big europee, in particolare con quelle inglesi, ma poi ci sono anche le due spagnole, ci sono anche i tedeschi, eccetera, ci sono anche i francesi e così via. Rendiamoci conto che per noi oggi è una vittoria riuscire a dare via uno in prestito senza dovergli pagare parte dello stipendio. Esatto, senza dovergli pagare parte dello stipendio.
2: Prestissimo, tra l'altro, non in prestito, in prestissimo.
6: Esatto, ed è comunque
2: secco,
6: una vittoria.
2: Secco, senza nessuna opzione.
6: Perfetto, in ogni caso risparmi 8 milioni l'anno, perché questo è un po' il discorso, no? Perché questo è un po' il discorso. Per noi è già una vittoria riuscire a fare questo. Basta con i discorsi del noi siamo la Juve, come se tutti quanti non vedessero l'ora di venire qua. E non è più così, era così negli anni 80, era così negli anni 90, era così negli anni 2000, era così anche in parte fino a un po' di anni fa, oggi non è più così, è inutile star lì a menarcela. Ma quando c'era Moggi, ma quando c'era Boniperti, ma quando c'era niente. Adesso c'è una struttura di società che sta cominciando a funzionare e credo che tutti quanti debbano prendere atto che sta cominciando a funzionare. Poi è chiaro che noi possiamo prendere o dei giocatori che magari nelle società precedenti hanno floppato, no? non hanno dato i risultati che dovevano dare, altrimenti rimarrebbero là. Possiamo prendere dei giocatori importanti anche, sì, ma se sono in chiusura di carriera, sfruttare gli ultimi anni del campione che vuole ancora fare un paio d'anni ad alto livello. Ma dobbiamo soprattutto cercare dei giocatori giovani, dei giocatori in crescita, magari accorgendoci della loro esistenza prima degli altri, trovandoli prima degli altri, prima che diventino dei giocatori ai quali poi non possiamo più accedere perché sono troppo costosi. Dobbiamo puntare quindi sulla conoscenza, sulla capacità di guardare avanti, sulla fantasia, sull'esperienza anche di persone come Carnevali, come Massara, come Ottolini, che stanno facendo, secondo me, il massimo di quello che si può fare.
7: Quello che sta cambiando è proprio questo, è che c'è una base da cui parte il lavoro che in questo momento sta davvero dando i suoi frutti, ma cosa che poi perfetto. Magari non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo sapere se anche il ritorno di Colomouani, che prima un ascoltatore ha detto mi ricorda la trattativa che ha portato con Meiners qualche anno fa la Juventus, per quanto sia stata estenuante e lunga, quindi non possiamo sapere se il risultato poi non sarà positivo, però non possiamo, è innegabile che, come ci dice adesso un ascoltatore, abbiamo preso due diciottenni, quindi se tutto dovesse andare come ci auguriamo, potremmo pensare di vincere per un po' di anni finalmente.
6: Quantomeno oggi incominciare a costruire una squadra che può vincere per alcuni anni, questo sicuramente. Poi per quanto riguarda Colomouani, l'ho già detto in altre occasioni, Colomouani da noi è stato un attaccante di alto livello, ha segnato il giusto, perché ha segnato credo una decina di gol in 22 partite, in 22 presenze, non partite, perché poi alcune erano magari quarto d'ora o robe di questo genere. Quindi i suoi sono numeri da noi. Sono numeri da attaccante di alto livello. Di quello che ha fatto altrove, in tutta franchezza, non mi interessa, perché non conosco le condizioni nelle quali è stato fatto o non è stato fatto giocare altrove e così via, come funzionassero o non funzionassero quelle squadre. So quello che ha fatto da noi, so che Spalletti lo voleva fortemente, so che questo gruppo dirigenziale lo voleva fortemente, e mi sembra un innesto necessario, come dire, doveroso a questo punto, no? Per cominciare davvero a costruire qualcosa. E tra parentesi anche il fatto che, al di là dell'arrivo di Ekator, che arriva per la prima squadra ovviamente, ma siano arrivati anche altri attaccanti per la Under 23, per la Next Gen, visto che adesso si chiama Next Gen, no? Qualcuno è arrivato dalla Triestina, qualcuno... No, comunque sia, mi sembra che si incominci di nuovo a ripartire con un nuovo ciclo. Non dimentichiamoci mai che per quello che riguarda la Next Gen, noi abbiamo fatto esordire 38 giocatori in prima squadra nei 7-8 anni da che esiste il progetto Next Gen. E di questi 38, in questo momento nella Juventus c'è Diretti, c'è il Diz, c'è Rui, c'è ancora Anghele che è nella Under 23, c'era Pugno che è stato dato in prestito, che è l'ultimo che aveva esordito, fra parentesi, con Thiago Motta allenatore, che è stato dato in prestito all'Ajax. Sono stati incassati dei bei quattrini in termini di plusvalenze sicuramente, ma è stato fra virgolette costruito poco con il potenziale che c'era a disposizione. Non so se riesco a spiegarmi. Se hai fatto esordire in prima squadra 38 giocatori, e accidenti, forse sarebbe stato lecito aspettarsi che in questo momento ce ne fossero un po' di più in prima squadra, no? In questo momento in prima squadra ce n'è uno, perché Miretti è tutt'altro che un titolare nella Juventus in questo momento, no? Rui, stiamo cercando qualcuno che sopigli, insomma, perché anche lui è uno degli ultimi che hanno stati fatti esordire con Thiago Motta, no? Quindi è una situazione anche quella che va ripensata e che va ricostruita con degli obiettivi, fra parentesi, ci hanno riportati al nord, se ho capito bene, no? La Next Gen l'anno prossimo farà il girone A della Serie C,
7: yes.
6: Quindi siamo tornati, dopo un anno al sud, un anno al centro, siamo tornati al nord. Vabbè, non sto lì a pensare su, o a discutere su come vengano fatti certi sorteggi, probabilmente sono come i sorteggi delle giornate di campionato, ma vabbè, lasciamo perdere.
7: Non ti so molto aiutare, torniamo a cose che ci piacciono,
6: torniamo alle
7: un pochettino
6: cose nostre.
7: Di più.
6: Allora, se ti ricordi, io qualche settimana fa avevo detto che il nostro problema non era che dobbiamo vendere per poter poi acquistare, nel senso che non è vero che può entrare uno solo se esce un altro. Non è vero nemmeno oggi che abbiamo, credo, in prima squadra in questo momento forse 35-36 giocatori, una roba di questo genere, contando anche i Rugani, Ruigio, Mario, Douglas Lewis, Arthur, Nico Gonzalez, eccetera, no? Non è vero, nel senso che quello che conta è che il costo annuo della rosa diminuisca o quantomeno non aumenti.
7: Sì.
6: Allora, rispetto all'anno scorso, il fatto che non ci sia Vlahovic vuol dire 42 milioni di risparmio. Lo ripeto, 42, perché erano 19 l'ultimo anno di ammortamento e 23 era il costo annuo del suo ingaggio, il costo vero, quello lordo, insomma, perché in ogni caso la Juve tira fuori quello, poi che lui se ne mettesse in tasca 12, quello è un altro discorso. Quindi attenzione, Vlahovic costava 42 milioni. Se io faccio la somma fra Colomani e Alaibegovic, magari, nel senso che spero che arrivi anche lui.
7: No, è ufficiale.
6: Costo,
7: è ufficiale poi anche il suo arrivo.
6: Costo,
7: se...
6: arriva a un costo annuo di 34 in tutto, fra tutte e due, perché Colomani costa 9 milioni l'anno, costerà 9 milioni l'anno per quello che riguarda il cartellino e 10 milioni l'anno circa per quello che riguarda l'ingaggio. Alaibegovic costerà intorno ai 7 milioni l'anno di cartellino e 8 di ingaggio. Quindi, ripeto, 34, ma dall'altra parte ne sono usciti 42, cioè non dovranno più uscire i 42 che riguardano Vlahovic, ma non dovranno più uscire neanche i 5 milioni che riguardavano Kostic, neanche gli 8 milioni che riguardavano l'ingaggio di Openda. L'ammortamento purtroppo ce l'abbiamo ancora sulle croste, perché quello non se lo compra nessuno, insomma.
7: Speriamo che succeda qualcosa di meraviglioso
6: quest'anno.
7: Che succeda qualcosa.
6: Qualcos'altro abbiamo preso in termini di costi, comunque sia. Ekator costa più o meno 6 milioni l'anno, Selic costa più o meno 4 milioni l'anno, perché costa solo l'ingaggio praticamente, perché è arrivato a parametro zero. Quel che voglio dire è che la nostra situazione non è così disperata, non siamo alla canna del gas da non poterci permettere di fare ciò che ci serve. Poi attenzione, ciò che ci serve è tornare competitivi prima di tutto in Italia. Quindi cosa vuol dire? Lo traduco in soldoni, che dobbiamo cercare di, tra virgolette, sbarazzarci degli esuberi portati dalle gestioni precedenti e soprattutto di non aggiungere altri esuberi. Quindi
7: non sbagliare più queste operazioni di mercato, fondamentalmente.
6: Perfetto. Quindi, come dire, dimentichiamoci magari un attimo del Sud America, soprattutto dei brasiliani, lo so, me lo dirai, come me l'hanno detto tutti, che è una mia mania quella dei brasiliani.
7: Cioè,
6: sì, è una
7: come
6: mia
7: mai?
6: Mania.
7: Come
6: perché
7: mai
6: non li posso soffrire, nella Juventus, perché il brasiliano è un giocatore che deve stare in un altro tipo di squadra.
7: Quindi Bremer dove
6: spettacolo.
7: Lo mettiamo? Lo possiamo tenere o no Bremer?
6: Bremer oramai è molto più italiano che brasiliano, okay. così come alcuni altri brasiliani che abbiamo avuto negli ultimi anni, no? Danilo stesso, ma perfino Alexandro in qualche modo, no?
7: Beh, il suo di primi anni Alexandro l'ha fatto, dai. Il suo
6: mi riferisco ai brasiliani tanto fumo e poco arrosto, no?
7: Douglas Lewis tipo.
6: Ecco, Douglas Lewis, Arthur non fa manco il fumo, non solo l'arrosto, quindi non lo prendo neanche in considerazione.
7: Arthur si è trasformato in un arrosto, come
6: secondo me è più bollito che secondo me è più bollito che arrosto, ma vabbè. No, a parte le battute, ma anche lo stesso Nico Gonzalez fondamentalmente.
7: Bene.
6: In una squadra come la nostra non servirebbe a granché, tutto sommato, no?
7: Ad oggi, anche visti gli acquisti, direi proprio di no, perché esatto. Ci sono già giocatori che di base potrebbero pensare di vedersi soffiare il posto in questo momento. Già ad esempio un McKenny che sì. Tu decidi di trattenere rinnovandogli, perché lo stesso tuo allenatore ti dice: guarda che lui non voglio pensare minimamente di vederlo andare via. Adesso in questo momento, con anche questi nuovi arrivi di base, tu te lo arretri nuovamente e te lo metti in mediana pura, cosa che non gli hai quasi mai più fatto fare, perché l'anno scorso ha fatto, certo, un po' di tutto.
6: Sì, tra l'altro mettendolo in mediana, davvero in mediana, magari uno come Miners potrebbe andare da qualche altra parte, no? Per esempio. Attenzione,
7: senso,
6: non mi illudo, non mi illudo anche di
7: in campo, non, ok?
6: No, proprio che ti devi ritorno.
7: Miners, hai ragione.
6: Sì, perché con Miners è vero che è difficile trovare qualcuno che se lo compri, eccetera, eccetera, e quindi l'ammortamento magari ce lo teniamo sulle croste, sì. Però in ogni caso.

0: uno come Azic, perché secondo me Azic è un giocatore sul quale personalmente punterei per il futuro, non per fargli fare il titolare da domattina, per carità, ma per fargli
1: respirare. Ha bisogno di giocare. Esatto. Lui è l'anno scorso, ti ricordi, poteva già andare in prestito, ma decide di rimanere a Torino, un po' anche attirandosi delle critiche, perché comunque aveva bisogno di giocare. Abbiamo ancora tutti negli occhi quel bellissimo gol che ha regalato la vittoria contro l'Inter. Poi però dopo quel momento è stato un crollo costante per quanto riguarda le sue prestazioni.
0: Perché probabilmente non ha mai avuto la sensazione che si volesse davvero puntare su di lui, penso anche questo. Cerco di mettermi nella mentalità, tra virgolette, slava, mentalità slava alla quale dobbiamo molto, perché se dovesse effettivamente arrivare, come appunto tu mi confermi, alla Ibegovic, una parte di grazie lo dobbiamo dire sicuramente a Miralem Pjanić, insomma, che è rimasto
1: forse
0: gobbo.
1: Anche più di una parte, sì.
0: Esatto, che è rimasto gobbo come più di suo figlio, no? Te lo ricordi il bambino che
1: certo.
0: era sempre in maglia bianconera.
1: Con la maglietta bianconera.
0: Pjanić è uno dei giocatori ai quali personalmente sono rimasto più attaccato, forse anche per questo che mi sta sui maroni Arthur, ma vabbè, il problema è chi fece quell'operazione, insomma, il problema si chiama Paratici, per dirla tutta, operazione secondo me totalmente priva di senso, tra parentesi, gonfiando le cifre in maniera esagerata, e poi ti becchi i vari casini sulle plusvalenze, ma vabbè, non importa, lasciamo perdere quella storia lì.
1: Ci sono dei giocatori
0: sui quali bisogna comunque decidere se puntarci o no. Miretti, ci puntiamo o non ci puntiamo? Jegrova, ci puntiamo o non ci puntiamo? Cabal, anche lui è uno sul quale bisogna decidere. Ma lo stesso Gatti è uno sul quale bisogna decidere. Continuo a sentire parlare di Gatti proposto di guerra. Ma perché mai? Cioè, ne avessimo 25 difensori centrali, non ce ne abbiamo manco più, non abbiamo manco più la possibile alternativa che comunque ci ha portato 20 milioni in cassa, no? La possibile alternativa Muharemovic, visto che il Sassuolo lo ha venduto e metà di quei soldi sono finiti a noi. Quindi sì. Bisogna comunque fare delle scelte. La differenza rispetto al passato qual è? Che oggi abbiamo qualcuno che ci sta dando la sensazione che ci possiamo fidare. Che ci sta dando la sensazione che non fa le cavolate alla Comolli o alla Giuntoli e nemmeno all'ultimo pezzo di della permanenza in Juve di Paratici. Insomma, mi sembra che ci sia qualcuno che le cose le sta facendo con oculatezza, con esperienza, con intelligenza, con conoscenza dei problemi e della situazione, e permettimi, anche con un po' di fantasia, perché quella di Alaj Begovic effettivamente è un'operazione fantasiosa, un'operazione carina, di quelle fanno sperare bene, ecco.
1: Grazie Nino!
0: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici in ascolto. Buona giornata, buona continuazione.
1: E vediamo se parleremo anche di un portiere la prossima settimana, che è l'ultimo tassello importante che interessa in questo momento i tifosi. Grazie Nino, buona settimana, buona giornata.
0: Ciao Giulia, alla prossima.
1: Grazie ragazzi, grazie Nino Ori. Era arrivata una domanda da Giuseppe, ma non avevo tempo per farla. La lascio a Gigi Schiffo e ai suoi ospiti. Noi ci vediamo domani. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: Un saluto dalla redazione.
6: Cerimonia del ventaglio al Quirinale con l'intervento del capo dello Stato Mattarella, che ha parlato di Europa, ambasciatrice di pace contro i conflitti globali, di libero scambio commerciale e libera circolazione di persone sancita dal Trattato di Schengen, del bisogno di agire in modo coordinato sull'immigrazione ma anche sull'emigrazione dei giovani dall'Italia. Quindi un passaggio sulla violenza spesso alimentata dall'incapacità di accettare le opinioni altrui. Sentiamo.
7: Intendo oggi richiamare il doveroso e indispensabile contrasto alla violenza. Non è accettabile che si faccia strada la convinzione che se le proprie posizioni risultano minoritarie all'interno della società sia giustificabile il ricorso a forme di violenza. Quanto avvenuto da ultimo sabato in Val di Susa è inammissibile.

0: E un'ordinanza del prefetto di Torino, Donato Cafagna, vieta l'attività di campeggio libero nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno dalla mezzanotte di oggi fino alle 7 di lunedì 3 agosto. Al momento nel campeggio di frazione Tra Due Rivi a Susa non sono presenti i NOTAV. La polizia presidia l'area. Le ordinanze del prefetto che vietano il campeggio previsto in questi giorni dal movimento sono esposte su un palo della segnaletica stradale.
1: L'autorizzazione ad acquisire le chat tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia è rinviata nella giunta per le autorizzazioni della Camera, che si riunirà quanto prima. La comunicazione, che a quanto si apprende dalle opposizioni, è stata fatta durante la riunione dei capigruppo. Il voto sul Del Mastro era atteso oggi nell'aula della Camera, ma la giunta deve analizzare una lettera inviata dal procuratore di Roma Lovoi, che chiede di autorizzare anche per il diritto alla difesa la visione delle chat.
0: Il governo ha posto la fiducia sul decreto giustizia e migranti in discussione nell'aula del Senato. A chiederla con la formula di rito il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani. Il testo deve essere poi trasmesso alla Camera. Rinviato invece il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale.
1: Nella notte la Russia ha attaccato pesantemente Kiev e varie regioni dell'Ucraina. Una dozzina di missili sarebbero stati sparati da Mosca in un'area molto vicina al confine polacco, costringendo Varsavia ad alzare l'allerta al massimo livello. Intorno alle 3:40 di questa mattina un oggetto non identificato è penetrato un centinaio di chilometri all'interno dello spazio aereo della Polonia. Poi sarebbe precipitato in un campo a qualche chilometro da Lublino, esplodendo con violenza e lasciando un grosso cratere dal diametro di 10 metri. Proprio ieri a Lublino il premier Tusk aveva ospitato il presidente ucraino Zelensky.
0: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre del 2026 il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre il confronto con lo stesso periodo del 2025 evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta. Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
4: Eccoci qua, Cose di calcio, edizione speciale, come vedete, quindi Alai Begovic è arrivato, Colomani pure, ma consegniamo tutti questi argomenti alla prossima trasmissione che inizierà alle 2 con Albertino Mauro, e invece noi oggi ci occupiamo della Fondazione Identità Bianconera, perché vedete qui con me c'è il presidente Massimo Durante e il portavoce Michele Patrizio, avvocati entrambi. Intanto benvenuti a tutte e due.
5: Un abbraccio a tutti, soprattutto a tutti i tifosi della Juventus che sono muniti di passione, che non sono semplici simpatizzanti.
6: Grazie Luigi, anch'io saluto tutti i nostri amici a casa. Oggi siamo qua in attesa che convochino il presidente per il senza giacca da Caressa, mi ha obbligato al senza giacca, quindi mi adeguo volentieri allo stile del
5: ciò che conta non è la forma ma la sostanza
4: quindi. Però diciamo, questo riferimento all white che abbiamo qui è ovviamente è un riferimento, uno smoking bianco.
5: Mettiamo
4: di qualcun
5: altro, però le garanzie che certo. I nostri amici ci richiedono. Allora, tutti gli avvocati della fondazione, posso garantire, tutti quelli che fanno parte del team legale hanno all'epoca sostenuto con successo gli esami di diritto privato, di diritto commerciale, di economia politica 2.
6: Qua leggo una leggerissima facciata.
5: No, garanzia dei nostri amici, tutto qui. Sì.
6: Adesso non mi ricordo.
4: Se qualcuno vuole fare una ricerca,
6: 2, non me lo ricordo, però gli altri
5: economia politica 1.
4: Vabbè, quello che è, se qualcuno è interessato al riferimento, se lo cerca su internet lo trova secondo me facilmente. Vi chiedo, cari amici che siete all'ascolto, di mandare messaggi testuali, naturalmente sul tema che abbia a che fare con la Fondazione Identità Bianconera, mercato e tutto il resto, perplessità, critiche sull'operato di Carnevale e compagnia, ripeto, dalle 14 in poi con Alberto Mauro, che sicuramente sarà felice di parlare di questi argomenti. Oggi, essendo una puntata speciale, vi invito soprattutto a stare sull'extracampo, ecco, diciamo così, anche perché sia il presidente sia il portavoce della Fondazione Identità Bianconera sono qui per dirci che sono successe delle cose nel frattempo, perché non è che siccome estate ce ne andiamo al mare come fa qualcun altro, come dicono che faccia Chinè per esempio, che ogni tanto non si sa, disperso in giro.
6: Non risultano aperti fascicoli, io mi aspettavo che aprisse immediatamente. Com'è che aveva detto quella volta che l'avevo intervistato,
4: se la procura, tra l'altro quella domanda lì gliela fa un prete, non gliela fa neanche un giornalista, perché ci va qualcuno,
6: se ci vogliono i preti in Italia per fare certe domande nel confessionale magari avrebbe risposto, no, lì lui preso dalla foga,
4: esatto, nel momento,
6: ma se mi mandano le carte io agisco,
4: ma certo, se ci sarà un'altra procura brava e fortunata come quella di Torino,
6: vorrà
4: sicuramente
6: dire che non sono fortunati, perché non hanno trovato, non sono riusciti a inoculare nel telefono di Rob
4: il Trojan,
6: che non è una parolaccia, no. Tutti i ragazzi iniziano subito con le parolacce. No, non è una parolaccia. Il Trojan per andare a
4: intercettare
6: quelle che erano le chat. Ma perché non gli hanno preso il telefono, mi chiedo io.
4: Per esempio, perché anche poi non fosse mai successo prima, però lasciamo perdere Calciopoli, Farsopoli, eccetera. Ma anche più recentemente con le plusvalenze venivano fuori qualunque chat con Fagioli e con Tonali, con lo stesso Bastoni, insomma.
6: Con il povero Bastoni, parliamo di... Del povero Bastoni che non capiamo se paga il sushi, non paga il sushi. Cioè, sono,
4: quelle sono chat private intercettate.
6: Quelle sono, ovviamente, tra l'altro, cose rilevanti che deve sapere l'opinione pubblica. No, assolutamente
5: no. Ma quando tu facevi riferimento a questa trasmissione che tratta tematiche extra calcistiche, no?
4: Extra campo.
5: Extra campo, esatto. Infatti noi della Fondazione praticamente non parliamo più di campo da circa 3 anni. Perché per entrare in campo bisogna sapere quali sono le regole del gioco. Tu parlavi prima di Calciopoli, tanti hanno fatto parallelismi, è vero. Questa ultima inchiesta non ha nulla a che fare con Calciopoli, perché è ben più grave.
4: È più grave.
5: Perché è ben più grave. All'epoca c'erano, proprio per schematizzarla, per sintetizzarla, c'erano diverse intercettazioni che riguardavano più squadre, si è scelto di prenderne una sola, riferimenti ad una sola squadra, e si è proceduto. Qui la situazione è inversa, mi risulta che ci siano intercettazioni che riguardano, ipotesi di reato, che riguardano una sola squadra, e si provvede immediatamente all'archiviazione.
4: Come diciamo ieri con Aldo Girolamo, De Girolamo, piaccia o non piaccia, questa volta ci sono solo le intercettazioni che riguardano l'Inter. E a proposito della Procura di Milano, che ha deciso di chiedere l'archiviazione, perché ricordiamolo che è una richiesta di archiviazione, perché poi è un giudice, giusto, avvocati, che deve pronunciarsi sull'archiviazione, proprio perché c'è questo passaggio ulteriore da fare, la Fondazione ha deciso di intervenire. Come, questo è un po' lo scoop che vediamo oggi, la bomba, poi c'è un'altra dopo, però una per volta,
6: iniziamo, 3, 4, ma diamone una
4: per volta,
6: una
4: che
6: per
4: va
6: volta,
4: bene,
6: perché poi dopo non ci inviti più.
5: Permettimi solo di fare una premessa, no? Tanti
6: tiriamola giù ancora una ventina,
5: vai,
6: di minuti,
5: no, no.
6: Si connettono subito.
5: 30 secondi.
4: Tanto arrivano già i
5: nostri iscritti, ci avevano incolpato all'epoca di fare soltanto esposti, di fare tante belle chiacchiere. No, la Fondazione è fatta da un team di legali che lavora, non dico H24, ma che mette a disposizione la professionalità dei singoli avvocati per la causa stessa della Fondazione, che è quella di ricercare verità e giustizia. Quando ti vesti di onestà e di giustizia sei sempre elegantissimo nella vita. Prego, Michele.
6: Allora, come dicevamo prima, allora noi abbiamo seguito ovviamente con grandissima attenzione tutta quella che era l'inchiesta, anche perché non solo noi tifosi bianconeri, ma tutti i tifosi che amano il calcio hanno visto che c'era qualcosa che non andava, nel senso è veramente palese questo, no? Poi sono usciti dei capi di imputazione, quei capi di imputazione facevano riferimento a una squadra, pare che ci fossero delle intercettazioni, tra l'altro non è ancora uscito praticamente nulla, noi abbiamo commentato solo quello che è uscito sui giornali, e tutto lì non lo sappiamo, perché ovviamente tutte le carte ce l'ha solo chi ne è, non mi risulta tra l'altro che chi ne abbia aperto nessun fascicolo, e noi ci facciamo sempre la solita domanda che muove le nostre azioni, ma se ci fosse di mezzo la Juve, sarebbe successa la stessa cosa? Se si fosse di mezzo la Juve, ci sarebbe stato il silenzio totale di tutti i media, salvo poi alla richiesta di archiviazione farla diventare...
4: Sì, diciamo, notizia. I titoloni sono stati nessun club indagato, che non era vero, e poi questa cosa archiviazione, che non è ancora vero, peraltro, perché, e qua ti riporto a bomba sul tema, sì, voi state, allora, mettendo in discussione,
6: guardato,
4: questo,
6: allora,
4: discorso.
6: Abbiamo visto, ovviamente, con quelle poche carte che avevamo, leggendo i giornali, perché poi ovviamente non è ancora di dominio pubblico, non essendoci di mezzo la Juve, come dicevamo prima, che se fosse di mezzo la Juve sarebbe già uscito tutto, anche le intercettazioni irrilevanti, come dicevi, sì, giustamente prima tu, come continuano ad uscire, ma escono anche anche su giocatori dell'Inter. Abbiamo fatto prima l'esempio di Bastoni, ma sono usciti su Fagioli, sono uscite su tutti queste le intercettazioni. Ma lo stesso Corona, che ha detto 2 o 3 volte dirò cose, poi non l'ha più dette. Saviano, che fa allusioni pesantissime, e Saviano non è, con tutto il rispetto, né Michele Patrizio e né Massimo Durante, cioè è uno che ha sempre raccontato le carte giudiziarie, quindi non è che si inventa cose, non è uno di quei pentiti, certo, che dice sono il pentito della mafia, faccio arrestare Tizio Caldo. No, lui è andato ed è stato dovuto mettere sotto scorta perché raccontava le carte giudiziarie, quindi ha messo a serio pericolo sia lui che la sua famiglia per raccontare la verità, e ha fatto delle affermazioni in questi mesi molto pesanti, quindi noi abbiamo sempre alzato le antenne. Abbiamo visto poi che ci siamo messi in contatto con il collega Croce, che aveva fatto partire l'inchiesta con la sua denuncia con il procuratore Ascione, e anche soltanto leggendo quella che era stata la richiesta di archiviazione ci è sembrato quasi che fosse scritta a due mani, cioè ci sono alcune parti in cui sembrano, adesso io non lo so perché ovviamente le carte non le ho viste, però quando si firma magari due persone,
4: una... sì, in questo caso magari tre anche,
6: no, erano in due perché aveva firmato lui e il procuratore
5: questo ieri. Non lo sappiamo.
6: Cioè, se io e Massimo, che abbiamo lo studio diffuso insieme, scriviamo un atto, quando si vedono poi se io scrivo un pezzo e noi scrivo un altro, ma è normale che sia così, perché non è che possiamo avere lo stesso stile. Poi uno dei due procuratori ha seguito fin dall'inizio l'inchiesta e ci teneva anche, perché poi ha ridisposto nuovamente le intercettazioni che erano state chiuse, certo. Insomma, ci sono stati dei passaggi anche complicati in questo tipo di indagini. Quello che ci ha colpito in maniera, diciamo, forte era il fatto che comunque non fosse stata disposta alcuna perquisizione, alcun sequestro di
4: materiale informatico.
6: Facciamo degli altri esempi su altre indagini nelle quali siamo coinvolti anche noi. Faccio il parallelismo con l'inchiesta che c'è nel penale per la vicenda della vendita di San Siro. Lascia perdere quelle di lì che
4: esce di tutto,
6: trasmissioni, esatto, che parlano tutto il giorno di Carlasco, ma se fossero sulla Juventus,
4: no, per carità,
6: se avessero preso lo stadio così e ci fosse stato il discorso di Arbitropoli con il
4: fatto che doveva
6: poverire la Juventus, c'erano tutte trasmissioni, il pomeriggio si parlava solo più di questo. Quindi, per chiudere la parentesi, che poi mi accusano, tu devi interrompermi così non le chiudo.
5: Sì, sì,
6: allora, il discorso...
4: Dacci la bomba, dacci
6: no,
4: la bomba.
6: No, finiamo il discorso. Dico, noi ci siamo stupiti, dico, ma come? A Malangone gli sequestrano, che è l'assessore di Milano, gli sequestrano i device, gli sequestrano il computer, lui non vuole dare le password, cerca di ottenere dal riesame il fatto che gli restituiscano, perde con il riesame. Noi abbiamo, perché un comitato di cittadini cosa fa? Deposita nel giudizio al TAR, che stiamo noi seguendo per conto della fondazione, in adiuvandum a uno di questi comitati dei cittadini, deposita tutte le intercettazioni che sono venute fuori grazie a questo sequestro. Quindi, che procura è questa? È la procura di Milano. Non è che stiamo parlando di due procure che lavorano con diciamo stili diversi. La procura di Torino, incompetente, attenzione, non incompetente perché non sono capace di fare il loro lavoro,
4: non era incompetente territorialmente. Sì, sì.
5: Devo interromperti perché continui a girare
4: la bomba, sono
6: le 12:19,
4: vabbè, tieni conto che alle 12:30 abbiamo notiziario, quindi 11 minuti
5: di 30 secondi, così Michele poi in qualità di
4: prima di 30
6: non ho finito di dirlo, non mi fai chiudere la parentesi,
5: ma non puoi aprire 15-16 parentesi. Il punto è tutto questo contorno elencato da Michele. A noi interessa particolarmente perché siamo curiosi. Tu hai detto fanno trasmissioni per sapere se un innocente è in carcere o meno, giusto farle. Ma l'opinione pubblica si deve chiedere, tutti coloro che hanno la passione per il calcio, si devono chiedere se le regole del gioco sono state deviate o meno. Quindi in questo senso, sulla base di questi dubbi che noi abbiamo, poniamo sempre domande agli organi competenti ed in questo senso...
6: Allora vado avanti, così entriamo nel punto.
4: Andiamo alla Procura di Milano.
6: Cosa chiede la Procura di Milano? La Procura di Milano dice non c'è rilevanza penale perché non c'è la dimostrazione di un presunto sistema strutturato. Benissimo. Allora, a parte che non c'è perché non avete sequestrato i device. Quindi la prima domanda che mi faccio io è perché... nell'inchiesta che coinvolge San Siro fanno i sequestri e in questa no? Ovviamente io la risposta non ce l'ho, posso, come diceva Andreotti, a pensar male in Italia si fa peccato, però spesso ci si azzecca, ma qua mi fermo perché io querele non ne voglio prendere. Qui ognuno di noi può pensare come mai succeda questo. Diciamo che ci sono delle cose sicuramente inopportune, che un procuratore capo, che si chiama Viola, senza nasconderci dietro un dito, abbia un fortissimo amore per i colori nerazzurri, è assolutamente lecito. Ci sono poi delle questioni che sono, a mio avviso, inopportune. Ci sono delle questioni che noi non sappiamo. Non sappiamo se lui si compra l'abbonamento in tribuna VIP a Milano. Se lo compra, ha tutto il diritto di andare lì. Se gli viene regalato, visto che c'è un regolamento dei magistrati, ma questa cosa non l'ho scoperta io, ce l'ha raccontato, poi chiudo veramente la parentesi, perché questa è una parentesi importante, ce l'ha raccontato il procuratore Gratteri.
4: Di Napoli, come
6: perché
4: no?
6: Perché quando sì, è arrivato sì. A Napoli Gratteri, prima, appena arriva in ufficio, lui racconta, arriva all'usciere, tutto contento, con la busta, dice, dottore, guardi che ci sono qua i biglietti per la partita del Napoli. E lui dice, li rimandi indietro De Laurentiis. Come li rimandi indietro? Questo è stupito. Dice, che succede? Perché? Perché se io vado a vedere il Napoli, il biglietto me lo pago. Io non voglio che nessuno pensi che io, per il fatto che mi hanno regalato un biglietto, possa non essere totalmente sereno in un tipo di decisione. Ora, qua non si parla di regalare biglietti o non regalare biglietti, non lo sappiamo. Magari il procuratore se li compra. Sì, quello che sappiamo, perché l'ha fatto lui e ce l'ha fatto vedere in un'intervista, è che ha tutta, diciamo, la stanza tappezzata dalle maglie dei nerazzurri sottoscritte dai calciatori. Dice che la sua vita è impostata sull'Inter, i suoi ricordi sono dell'Inter. Tutto questo amore, un minimo di dubbio ce lo fa venire. Io da qui chiudo questa parentesi. Allora, cosa è successo? Abbiamo visto se qualcuno dava notizia di impugnarla, questa richiesta di fare un'opposizione, perché si può fare opposizione. Ho detto, magari il collega di Verona farà l'opposizione. Magari lo ha fatto, attenzione, noi questo non lo sappiamo, perché lui non ne ha dato contezza di questo. Quindi abbiamo detto, noi siamo nati apposta come fondazione perché? Perché vogliamo rappresentare quelli che sono gli interessi non solo dei tifosi bianconeri, perché nel nostro statuto noi siamo lì anche per vigilare sulla legalità. Quindi ritorno a quello che ha detto il Presidente. A noi interessa che non ci siano interferenze nelle designazioni. Perché? Perché questo reato, che è un reato di pericolo, dice la Cassazione, astratto a consumazione anticipata, per questo fu condannato Moggi ai tempi a Napoli e poi ci furono tutte le conseguenze per quanto riguarda la giustizia sportiva, perché non dimentichiamoci la differenza tra giustizia penale e giustizia sportiva. A noi della giustizia penale interessa relativamente, a noi interessa soprattutto che chi ne è o chi per lui, perché secondo noi chi ne è non può più stare lì, perché ha dimostrato in più occasioni di essere parziale, in più occasioni di fare due pesi e due misure, quando c'è la Juve di mezzo, giustizia velocissima, afflittiva, che non guarda in faccia a nessuno, con Gravina che si vanta. Cosa ci vogliono accusare? Che siamo stati troppo veloci? Noi abbiamo applicato il codice e siamo andati ad prendere le posizioni e le decisioni che dovevamo prendere. Quindi cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo depositato un'opposizione all'archiviazione sull'inchiesta degli arbitri, perché secondo noi questo reato, innanzitutto non sono state fatte le indagini che si potrebbero fare, perché noi al pubblico, al GIP chiediamo, il GIP ha varie soluzioni. La prima, accogliere la richiesta dell'archiviazione. La seconda è dire no, non avete fatto certi tipi di indagini, quindi chiede alla procura di farle. E faccio l'esempio più macroscopico. Perché non hanno acquisito? È chiaro che adesso uno dice il clamore pubblico, questi cancellano tutti i messaggi. Bene, ma ci sono i tecnici di tribunale che anche un messaggio cancellato su WhatsApp magari te lo recuperano. Cioè, non possiamo saperlo. Cioè, il fatto di non essere riuscita a inoculare un Trojan e quindi non aver percepito una chiamata su Telegram piuttosto che su Signal, piuttosto che su WhatsApp, perché ci sono ormai degli strumenti che ti consentono. Ai tempi ci accusavano delle SIM svizzere, adesso non c'è più bisogno della SIM svizzera, basta fare una chiamata su WhatsApp, c'è la crittografia end to end, se non hai degli strumenti tu non la capti quella chiamata. Quindi dico, ci sono delle lacune comunque certificate dal punto di vista delle indagini che no, a noi sembra doveroso che vengano colmate. Quindi abbiamo chiesto al GIP di respingere quella richiesta e di ordinare delle nuove indagini. Poi il GIP potrebbe addirittura fare un'imputazione coatta, quindi decidere lui che c'erano invece gli strumenti, come pareva fosse convinto Ascione, che poi ha dovuto anche lui firmare quella richiesta di archiviazione. Basta leggere quello che ha scritto il procuratore Viola, in cui nel suo comunicato stampa, quando dava notizia del fatto che era stata richiesta l'archiviazione, sono venute fuori che le interferenze ci sono state. Quindi ne basta una di interferenza, non è che ce ne vogliono. Non ci deve essere, per il diritto sportivo non ci deve essere il sistema strutturato. Poi le garanzie penali sono assolutamente, noi siamo garantisti fino a uno che non viene condannato in Cassazione, ci mancherebbe altro, tutto il dovere di difendersi, facciamo gli avvocati, è il nostro lavoro, non condanniamo nessuno prima del tempo, però almeno facciamo le indagini, questo è il discorso.
5: Il discorso sostanzialmente che ha esplicitato Michele in modo esaustivo, perché hai aperto qualche piccola parentesi e fai benissimo, riflette il nostro modus operandi e il nostro modus pensandi, cioè a noi non tornano determinate cose. Ora io adesso lancio la palla a tutti i tifosi, ma non soltanto i tifosi della Juventus, a tutti i tifosi che hanno come patrimonio la loro passione. Siete sicuri che la vostra passione sia in mano ad un sistema che applichi con assoluta certezza parità di trattamento, legalità e giustizia? Perché se siete sicuri, allora non avete bisogno della fondazione che si faccia avanti, anche perché la differenza tra noi e il resto è una sola. Gli altri possono lamentarsi, rassegnarsi, crocifiggersi. Noi lavoriamo, cerchiamo di ottenere le risposte con l'unico strumento che la legge ci mette a disposizione. Leggo messaggi, i problemi, quello che diceva, la fanno sempre franca, il frutto sì, del discorso è questa, la fanno sempre franca. Ma caro amico nostro, tu che dici la fanno sempre franca, vuol dire, noi non siamo arrivati a tanto, no? A dire la fanno sempre franca implica che qualcuno l'abbia fatta sporca per farla franca, noi non abbiamo mai accusato nessuno, noi facciamo delle domande, esprimiamo i nostri dubbi. Sono i tuoi stessi dubbi? Perché se sono i tuoi stessi dubbi vuol dire che anche a te non torna qualcosa come noi. Però non ti vedo tra i partecipanti, tra gli iscritti alla fondazione. La fondazione è uno strumento che non abbiamo fatto noi per i nostri porci comodi, è uno strumento che abbiamo creato per metterlo nelle mani dei tifosi della Juventus.
6: E non solo.
5: E abbiamo notato, e lo dico con amarezza, che probabilmente non esistono tutti questi milioni di tifosi juventini. Esistono milioni di tifosi simpatizzanti, ma i veri tifosi juventini, quelli che hanno la passione. La passione è ciò che ti scuote la vita e ti porta ad iniziare un percorso per arrivare alla meta. Questa è la passione. Tu ce l'hai la passione per iniziare questo percorso con noi, arrivare alla meta? Qual è la meta? La meta è andare a capire, andare a verificare, andare a capire quelle che sono le regole del gioco, perché tu non puoi mettere la tua passione nello sport più bello del mondo quando non sai le regole d'ingaggio. Quindi se non hai questi dubbi, allora sei felice così. Se invece oggi ti lamenti, fatti una domanda successiva. Che cosa vuoi fare? Arrenderti o continuare a lamentarti con queste affermazioni stucchevoli oppure fare qualcosa di costruttivo? Guarda che fuori da questi studi ci sono dei tifosi che sono arrivati da parte, da zone d'Italia abbastanza lontano rispetto alla sede di Radio Bianconera. Per il semplice motivo di venirci a portare la loro vicinanza, di guardarci negli occhi.
6: Non mollate.
5: Loro hanno la passione, ma tu che continui a lamentarti, tu che all'epoca ci dicevi, ah, quando farete le denunce deciderò se iscrivermi o meno. Guarda che se ti iscrivi o non ti iscrivi non è un problema nostro, è un problema tuo, nel senso, guarda la quanta passione hai per questi due colori, perché forse ti accorgerai che sei un semplice simpatizzante e hai oltretutto anche il vizio costante di lamentarti. In fondazione zero lamentele, lavoro, schiena dritta e testa alta. Questo succede in fondazione.
4: Oh, invece la mia preoccupazione adesso è di fermarci perché siamo arrivati a mezzogiorno e mezzo e quindi all'ora del notiziario. Quindi riassumendo a bomba, la Fondazione Identità Bianconera, siccome la Cassazione aveva affermato ai tempi che la frode sportiva è un reato di pericolo a consumazione anticipata, chiede che non venga archiviata dal GIP di Milano la richiesta che non venga accolta, la richiesta di archiviazione che è stata avanzata dai pubblici ministeri.
5: Con stupore, io direi, chiede con stupore. Perché è l'unica che si pone questa domanda. Vabbè, ma possibile che in Italia, possibile che in Italia nessuno si sia posto questo problema, questo dubbio? È incredibile, vabbè, basta.
4: Poi c'è sempre il capitolo Kinè che, a prescindere dall'archiviazione, tratteremo dopo, perché qui si apre un'altra, non dico parentesi, un'altra pagina molto molto importante. E allora andiamo col notiziario, caro Giorgio in regia, poi torniamo ancora con la Fondazione Identità Bianconera e leggiamo anche un po' dei vostri messaggi che nel frattempo hanno riempito la chat. A fra poco.
3: Cose di calcio.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
9: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
8: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
10: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
4: Eccoci qua, torniamo con la puntata speciale dedicata alla Fondazione Identità Bianconera con il presidente Massimo Durante e il portavoce Michele Patristo, entrambi avvocati. Ripartiamo, per chi si fosse connesso adesso con Radio Bianconera, da quello che ci è stato annunciato, cioè che la Fondazione ha fatto un'opposizione alla Procura di Milano contro la richiesta di archiviazione per la vicenda cosiddetta Arbitropoli, poi chi la chiama Interopoli, chi la chiama Silenziopoli, insomma quell'inchiesta di Rocchi e dei condizionamenti arbitrali. E a microfoni spenti ci chiedevamo con il presidente Massimo Durante, ma se fosse stato Moggi all'epoca a far trapelare una cosa del tipo, vabbè, ma se poi la Juve ha più 5 magari arbitriamo più tranquilli.
5: E cosa ho risposto? Ho risposto non Serie B, Serie C, non so quale girone, girone A, girone B.
6: No, girone A no, perché sono troppo comodo delle trasferte, ci mettono poi. Adesso ci hanno rispostato, già però all'inizio ci hanno messo nel girone C.
4: Fai così, no, ABC.
6: Allora io volevo leggere, dico, alle 14 uscirà sul nostro sito il comunicato stampa, quindi lo dico a tutti, poi Luigi, che noi ci onoriamo del fatto che inizierà a collaborare con noi in maniera, uno di noi lo è sempre stato, ma inizierà a collaborare con noi in maniera, diciamo, continuativa, ci aiuterà a diffonderla a tutti i giornalisti. Ci sarà una notizia questa, o la notizia diventa solo se viene archiviato e nonostante l'opposizione della fondazione, perché poi queste qua sono le notizie che leggiamo noi adesso sui giornali. Quindi volevo leggere cosa ha scritto il nostro presidente, visto che l'abbiamo parlato prima dello stile, cosa ha scritto a chiosa del nostro comunicato stampa. La Fondazione Identità Bianconera ha il dovere statutario di tutelare la cultura della legalità nel mondo del calcio, lo prevede il nostro statuto. Non possiamo accettare che, a fronte del riconoscimento della sussistenza storica di episodi di interferenza, le indagini si arrestino senza un approfondimento completo. Il nostro obiettivo non è la difesa di interessi di parte, ma la tutela della regolarità delle competizioni sportive, bene che appartiene a tutti i tifosi e a tutto il movimento calcistico. Questa è l'essenza, e ti ringrazio Massimo per avercela scritta così bene, è l'essenza della motivazione per la quale noi facciamo questo tipo di...
4: E chiariamo che interferenze storiche significa accertate, nel senso che cose realmente accadute, le interferenze che sono state accertate attraverso le intercettazioni, i pedinamenti e quello che c'era
6: scritto. È stato scritto pure nel provvedimento, dice, esatto, che però non dimostrano come diceva il procuratore, l'esistenza di questo sistema strutturato.
4: Che non è previsto dalla legge,
6: non
4: in teoria.
6: Non è previsto comunque dalla legge, ma poi questo è il discorso penale.
4: Esatto.
6: Secondo noi le indagini non sono state fatte in maniera, o meglio, non abbiamo. Chiediamo al GIP che vengano fatte in maniera più approfondita, ma dal punto di vista della giustizia sportiva, a nostro avviso, questo basta e avanza, ma non per l'articolo 4, che viene, secondo Viglione, bisogna stare attenti a applicarlo perché all'Europa non piace. Poi qua ho citato un collega, il nome di un collega, l'avvocato Viglione, ne parleremo forse.
4: Sì, esatto, allora ti leggo un po' di messaggi partendo proprio da quello su Viglione. Dunque, ce lo scrive Marco da Crema, che è iscritto alla fondazione e che è una specie di archivio vivente di tutti i video possibili e immaginabili che riguardano la Juve, Calciopoli e tutto il resto. Dice: posso chiedere, in merito alla posizione di Viglione, a me non sembra così super partes, anzi non si potrebbe ricusare, grazie per quello che fate. Poi invece Giovanni dalla Spagna dice che è da poco un nuovo socio della fondazione, credo fermamente nella fondazione e voglio sostenerla nelle sue battaglie, grazie a Michele e a tutto il pool di avvocati. Luigi da Filadelfia: vorrei esprimere la mia vicinanza al duro lavoro che l'identità bianconera sta facendo. Quello che fa più stupore è il fatto che, a parte la Gazzetta dell'Inter, super di parte, nessun altro organo mediatico sembra essere interessato. Siamo soli contro tutti e quindi la salita è sempre più lunga, grazie di esistere. E invece Andrea da Pescia, senza polemica, solo per capire, ma questa opposizione è legittima? Da cosa volete cominciare?
6: Andate allora, voi. Io volevo ringraziare tutti i nostri amici. Allora, innanzitutto il problema grosso è che non ci conosce nessuno, perché questo ostracismo che subiamo dai media, se non ci fosse Luigi, non ci fosse Radio Bianconera, il direttore Paolino, in qualche rarissimo caso Tutto Sport, nessuno ha mai parlato di noi. Addirittura quando si citavano nostre battaglie, quando volevamo far squalificare anche lì per la par condicio Lautaro, non è che ce l'abbiamo contro Lautaro.
4: Però bestemmiati in diretta.
6: Si sono inventati che avevamo gli audio, che li avevamo creati
4: con l'intelligenza artificiale.
6: Una pseudo associazione di tifosi bianconeri, manco il nome ci dicono. Tant'è che i nostri tifosi bianconeri, i nostri colleghi di tifo, non ci conoscono. La cosa che possono fare, che devono fare, quelli che stanno ascoltando adesso questa trasmissione, quelli che la rivedranno, io ringrazio Vittore Rasto JV che la sta mandando in diretta sul suo canale.
4: Ah, ecco.
6: Ringrazio tutti gli altri youtuber che ne riprenderanno degli spezzoni. Chi sente questa cosa ha il dovere morale, se gli interessa questo, se non è interessato a vedere un campionato finto o se non gli piace di più il wrestling, di andare da tutti i suoi amici bianconeri e dire che esiste la fondazione, dire cosa ha fatto la fondazione. Non ci conosce nessuno, per colpa nostra.
5: Il punto sostanziale è che noi non abbiamo il sogno di farcela, abbiamo la certezza di farcela. Voi direte quando? Questo dipende solo ed esclusivamente da tutti voi. Se loro si comportano così, giustamente Michele diceva la Gazzetta non ci ha mai considerato, ma è chiaro, la Gazzetta magari sa che noi rappresentiamo poche migliaia di tifosi juventini, certo rappresentassimo un milione di tifosi non verrebbero loro a bussare da noi. La fondazione deve essere sostanzialmente uno spartiacque per la coscienza di ognuno di voi innamorato del gioco del calcio. Secondo voi va tutto bene così? Non avete alcun dubbio? Perfetto, voi non avete nulla a che fare con la fondazione. Proseguite per la vostra strada ad un'unica condizione, non lamentatevi. Se invece avete qualche dubbio e volete porre insieme a noi le domande doverose agli organi competenti, perché sono gli unici in grado, legittimati dal nostro sistema per fugare ogni nostro dubbio, allora vi invito veramente a far parte di questa grande famiglia che è la fondazione, di questo strumento molto costoso, pagato in tanto con il mio portafoglio quanto con quello di Michele quanto con quello degli altri soci fondatori, per mettervi a disposizione uno strumento che possa legittimare tutti i tifosi a chiedere una cosa normalissima: chiarezza, legalità e parità di trattamento, perché voglio poter anch'io tornare a parlare di moduli, vorrei anch'io poter parlare di calciomercato, ma come faccio a parlare di calciomercato in un mondo del calcio dove non so neanche quali siano le regole che sostengono questo mondo del calcio. A voi va bene così? E allora scusateci se esistiamo, non facciamo per voi. Ma se avete qualche dubbio, riflettete, fatevi un esame di coscienza e guardate l'intensità della vostra passione.
6: Massimo, voglio rispondere a due domande velocemente. Poi
4: abbiamo, siccome due avvocati non ci bastano, abbiamo anche il terzo.
6: Abbiamo il grande Stefano Sassano, che dobbiamo ringraziare insieme a Domenico Brancozzi, che è il nostro responsabile del team legale, per il lavoro enorme che hanno fatto nell'opposizione. Allora, su Viglione vi rispondiamo alla fine della puntata.
4: Sì, state collegati perché c'è un'altra bomba su Viglione.
6: Esatto. Dice bomba perché ci vuole bene. La bombetta, diciamo, la bombettina.
4: Però un fuoco d'artificio.
6: Un fuoco d'artificio anche su Viglione, lo diremo poi a fine puntata. Invece volevo rispondere a Forza e Onore, che prima si è sentito toccato dalla... Noi non sappiamo, tu dici, sono iscritto alla fondazione, ti ringraziamo, e sei lì in maniera anonima, non lo sappiamo. So che c'è tanta, in questo momento, sfiducia, perché tanti ci dicono, ragazzi, non cambierà nulla, tanto questi sono troppo potenti, sono troppo radicati, voi fate, ma tanto... non succederà mai niente, se la caveranno sempre. Non è così. Tutti i regimi nella storia sono sempre caduti. Cadono quando la popolazione si ribella, quando il sentimento popolare che ci ha mandato in Serie B, senza uno straccio di prova, uguale e contrario, spazza via questo sistema che si è creato dal 2006 ad oggi. Quindi noi abbiamo una responsabilità. Se non ci crediamo più, guardiamo gli altri sport. Abbiamo tantissimi sportivi forti. Adesso in Italia ci sarà la pallavolo, c'è il tennis, che abbiamo Sinner e tutti gli altri ragazzi.
4: C'è la scherma.
6: Abbiamo tante cose. Perché guardiamo il calcio? Che ci sono le bussate al VAR. Ci sono le bussate. Quello è un fatto che una procura dovrà. Adesso c'è la procura di Monza che indagherà. Vedremo se anche il procuratore di Monza c'ha la cover con l'immagine dell'Inter e ci arrendiamo. Che dobbiamo fare? Però noi non ci arrendiamo comunque, anche se fosse quello, non ci arrendiamo perché siamo convinti che se noi diventiamo in tanti, le risposte ce le devono dare. Adesso non ce le stanno dando.
4: Stefano Sassano, benvenuto.
6: Faccio io una chiosa su Stefano.
4: Aspetta che prima ve lo vediamo in qualche modo, vediamo un po' se allora,
6: mentre sta cercando di collegarsi
4: dalla regia riesce a
6: Io voglio ringraziare Stefano.
4: Eccoci.
6: Consentimi di ringraziarti prima, perché Stefano è uno dei tanti che del nostro team legale che del tutto gratuitamente mette a disposizione il suo tempo libero sottraendolo agli affetti familiari, alle altre cause che sono quelle che gli portano a casa la pagnotta, per lottare con noi, studiare carte, scrivere e fare qualcosa che vada oltre la chiacchierata, la lamentela al bar, quello che fanno gli altri, oppure quello che fanno benissimo gli altri, perché ci sono i giornalisti che fanno benissimo il loro lavoro, Zuliani, Chirico, chi è il nostro collega anche giornalista, Zampini, fanno delle... Io tutte le volte che sento Zampini dico porca miseria, non ci avevo pensato, oppure ha detto meglio di come avrei potuto dire io gli stessi concetti che ho in testa, ma lì si fermano perché giustamente quegli strumenti hanno. Noi grazie al fatto, grazie a Stefano, grazie a Marco Pellegrini, grazie a Giuseppe Lamastra che sentiremo alla fine, grazie a Domenico Brancozzi che è il nostro instancabile coordinatore del team legale, io una volta ero coordinatore del team legale. Quando lui ha dato la disponibilità, lui che vive per la Juventus, che scrive e pensa Juventus anche quando dorme, questi sono il carburante che abbiamo nel nostro motore. E chiediamo ai tanti colleghi in Italia, juventini e non, che sono stufi di quest'andazzo e che vogliono collaborare con noi, di farsi avanti. Purtroppo, io lo dico a tutti e li ringrazio, gratis, perché non abbiamo la possibilità in questo momento di remunerarlo, ma Stefano lo sa, lo ha accettato e lo ha fatto vedere. Quindi io semplicemente volevo introdurlo ringraziandolo, perché senza Stefano noi oggi non saremmo qua ad annunciare quello che abbiamo fatto.
4: E questa è anche una risposta a chi dice ma questi sono solo avvocati che vogliono farsi pubblicità per incassare, quello invece lavorano gratis come vedete, insomma, quindi lo fanno perché ci credono fondamentalmente. Stefano, allora raccontaci un po' bene allora, che cosa hai scritto nel tuo ricorso.
12: Partiamo, per chi dice che noi facciamo le chiacchiere, questa è la ricevuta del portale, del sistema con il quale depositiamo gli atti, gli atti di opposizione, e una ricevuta rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia con l'indicazione del numero di procedimento, il numero del PM, l'opposizione è stata depositata. Che vuol dire? Vuol dire, poi entriamo nel merito dell'opposizione, vuol dire che, come è stato già detto prima, un giudice dovrà fissare un'udienza per discutere se quello che ho scritto io, sulla base di indicazioni e del materiale raccolto dal team legale, che è composto da oltre 20 colleghi che hanno lavorato tutti insieme a me per arrivare a questo risultato, tutti gratuitamente, abbiamo perso, non è tempo perso, perché per me è tempo guadagnato, perché ho imparato tante cose e per me la Juve non è un tempo perso, è tempo guadagnato, è amore, è vita. Quindi io non, quando ho conosciuto Michele, quando ho saputo la fondazione, mi sono iscritto quasi subito, dando la disposizione di tutto, perché è dal 31 luglio 2006, domani sono 20 anni, che noi siamo sulla riva del fiume. Adesso cominciamo a vedere chi sta arrivando sul fiume. E il giorno dell'udienza ci divertiremo tirando fuori tanti, non sassolini, macigni. Tireremo fuori tanti macigni.
6: Nell'opposizione, tra l'altro, Stefano, mentre tu raccogli, sì, le idee, ti ringrazio anche perché Stefano ha preso l'aereo da Pescara e pur, sì, non discutendo lui la causa al TAR, perché la discutevano Marco Pellegrini e Domenico Brancozzi, lui ha preso l'aereo, si è perso una giornata di lavoro di suoi clienti che lo pagano per venire a sostenerci davanti al TAR di Milano. Quindi io ti ringrazio anche per questo.
12: Grazie, è stato un piacere. Ho accompagnato Marco, che è un amico, anche lui di Pescara, è un amico che si è dedicato anche lui a questa causa senza veramente remore, dedicando tutto se stesso. Aspettiamo la decisione del TAR, che dovrà in qualche modo darci una risposta sulle osservazioni che abbiamo fatto nell'intervento per quanto riguarda lo stadio, la vicenda di San Siro. L'opposizione paradossalmente nasce da due sentenze della Cassazione che ci hanno dato torto, che sono quelle di Moggi e di Giraudo. Come citati prima, confermano che l'illecito sportivo è un reato di pericolo che si consuma anche senza l'alterazione del reato.
6: Di risultato.
12: Quindi, il fatto che ci siano state le bussate e decide la Monza, ma che ci sia stato un calendario scritto in un certo modo, ci sono state, e lo sappiamo perché parlano di loro,
6: di mezzo,
12: bravissimo, intercettazioni tra dirigenti di una società e arbitri, designatori, anche dirigenti della Federcalcio, lascia veramente troppi dubbi per un'archiviazione sic et simpliciter, tanto più che chi ne è, che aperta parentesi abbiamo anche querelato per omissione di atti d'ufficio e il fascicolo pende a Torino, chiusa parentesi, ad oggi ha 2 settimane dalla richiesta di archiviazione della Procura di Milano, ad almeno un mese se non due dall'inizio della diffusione di queste voci, per non parlare di quello che riguarda altre squadre, ad oggi su questa vicenda non ha aperto un dossier, non ha aperto niente, non ha sentito nessuno, di quello che sappiamo, per l'amor di Dio, però ad oggi noi non abbiamo avuto neanche notizie di un possibile deferimento o di un'archiviazione, perché anche nel diritto sportivo c'è l'archiviazione. Ritengo che tutti questi elementi che hanno a che fare con un sistema che vede a capo, ho detto, sistema, non vorrei sbagliare, però ci sono troppe coincidenze particolari. Abbiamo chi fa i calendari che ha lavorato 10 anni e passa per l'Inter, chi deve occuparsi dell'ufficio legislativo che festeggia e abbraccia Simone Inzaghi dopo lo scudetto, procuratore capo che fa le conferenze stampa sull'Inter con il telefono e il gagliardetto in bella vista. Cioè, sono cose che ci lasciano perplessi e chiediamo un approfondimento da parte di un magistrato terzo che metta una parola decisiva. Noi speriamo che l'opposizione venga accolta, quindi vengano disposte nuove indagini. Le nuove indagini che noi chiediamo sono, tra le altre cose, l'acquisizione degli audio del VAR negli ultimi 2 anni, l'acquisizione integrale dei tabulati telefonici con comunicazioni telematiche, che questo si possono fare dal 6 gennaio 2024, che è la data della partita Inter Verona, per il quale il collega Croce ha presentato il primo esposto, è il 17 luglio 2026. Perché il 17 luglio 2026? Perché è la data in cui abbiamo cominciato a scrivere a seguito del comunicato stampa della Procura della Repubblica di Milano. Sono tutte operazioni che possono essere disposte anche adesso e che sono state omesse. Abbiamo chiesto l'audizione di tutti gli arbitri iscritti alla CAN dal 2024 al 2026, all'AIA dal 2024 al 2026, perché vogliamo sapere se anche loro sono stati oggetto di bussate. È vero che si occupa Monza di questa faccenda, c'è stato uno stralcio, ma riteniamo che anche la Procura di Milano debba verificare se ci sia stato qualche elemento di pressione compiuto da soggetti operanti su Milano. Aggiungo un'altra cosa che depositeremo nei prossimi giorni, se non in giornata, copia dell'opposizione anche alla Procura Generale, al Procuratore Generale della Corte d'Appello di Milano, perché una delle posizioni riguarda una società e quindi con la legge 231 a decidere sull'opposizione nei confronti di un reato compiuto eventualmente da una società è la Corte d'Appello, non è il Procuratore, non è il GIP, scusatemi. Quindi faremo un ulteriore deposito, perché noi non ci fermiamo. Noi non ci fermiamo, noi, Michele, Eros, abbiamo sentito tutte le udienze sul Radio Radicale di Calciopoli, sappiamo cosa vuol dire il reato di pericolo e che questo reato di pericolo che emerge dagli atti, da quello che abbiamo potuto vedere, da quel poco che abbiamo potuto sapere, dalle intercettazioni, da quello pubblicato sui giornali, non può finire con un'archiviazione sicché semplice. Ci vuole un provvedimento del giudice motivato e che non è quello fatto dalla Procura di Milano.
6: Ecco, grandissimo, grandissimo.
4: Una domanda che viene anche dai nostri amici, cioè in qualità, cioè, la Fondazione Identità Bianconera è legittimata a fare questa opposizione?
12: Allora,
4: perché
12: noi riteniamo di essere legittimati per l'oggetto sociale fondativo della Fondazione, scusate la allitterazione, cioè la Fondazione nasce per tutelare il diritto ad avere uno sport pulito, gli obiettivi di giustizia descritti meglio da Michele prima, che ci consentono di dire che, così come il CODA con su altre associazioni si sono costituite parti civile nel processo a Napoli, a Giraudo, noi riteniamo di essere sullo stesso livello di queste associazioni e abbiamo pieno titolo a chiedere che venga fatta chiarezza su quello che è successo nel mondo del calcio italiano almeno dal 2024 ad oggi, cioè da date in cui collega Croce ha fatto l'esposto. Noi riteniamo che le cose che non vanno nel calcio italiano risalgano al 31 luglio 2006, però fino a lì non ci possiamo arrivare.
6: Anche perché Stefano, se non lo fanno gli altri lo dobbiamo fare noi, non l'ha fatto nessuno.
4: Ma infatti diversi nostri ascoltatori dicono, ma le altre società cosa fanno? La Juventus cosa fa? Perché nessuno però, interviene? E i parlamentari dove sono? Eccetera eccetera.
5: Vedere Stefano, no? Parlare con questa passione,
4: certo.
5: Indipendentemente dalla professionalità che ha profuso per la fondazione, e non finiremo mai di ringraziarlo, ma lo ringraziamo poco perché Stefano è a casa sua. Parlando Stefano oggi con la sua passione deve essere da esempio per tutti quei tifosi, l'ultimo dei quali ci dice perché gli altri non lo fanno. Risposta: non ci interessa cosa non fanno gli altri. Sappiate, qua avete tre persone che non molleranno mai, andremo avanti fino alla fine. Io sono arrivato anche al punto, perché sono un po' così bizzarro, cosa dovrà servire in un futuro? Che vada ad incatenarmi davanti alla federazione e inizi lo sciopero della fame? Non escludo neanche quello. Chiedere giustizia vuol dire preservare la propria passione. Gente che ci scrive, perché non vi fate invitare da Juventibus, è una buona platea. Ma noi non vogliamo i link, non vogliamo le platee, noi lanciamo un messaggio, abbiamo un sito, da pochi giorni abbiamo anche una sede che sarà inaugurata a Torino, è una casa, è uno strumento che mettiamo a disposizione di tutti. Chi ha gli stessi dubbi venga a far parte di questa realtà oggi esistente. Perché non lo fanno gli altri? Pazienza, vuol dire che a loro l'andamento delle cose va bene così, ma vedere l'immagine di Stefano, la passione che lasciano trapelare dalle parole che dice, è meraviglioso. Avete tre componenti del team legale della fondazione, attenzione, ci mettiamo sempre la faccia, sempre e comunque, non ci nascondiamo dietro una tastiera, non siamo leoni da tastiera,
6: chihuahua da tastiera,
5: siamo persone normalissime che vogliono capire determinate cose perché hanno una passione in comune, che è quella dello sport più bello del mondo.
4: Grazie davvero a Stefano Sassano per questo chiarimento e per essere stato con noi, per il lavoro che ha svolto, che interpreta.
6: Che non finisce qua, che non finisce. Perché Stefano ci ha detto che lavorerà, e lui adesso, qua. Siamo al 30-31, è lì che lavora per la fondazione, anziché andare in vacanza.
4: Che poi a Pescara c'è anche il mare. Pescara, esatto.
6: Lui adesso potrà stare al mare, a farsi la pausa pranzo al mare, a differenza nostra che abbiamo la canicola qua. Invece è lì che combatte per noi, non per voi, per noi, siamo noi. Io non voglio avere rimorsi nel momento in cui non succede, dovesse per l'ennesima volta dovessero cercare di insabbiare, io non avessi fatto nulla, avrei avuto dei rimorsi. I rimorsi non ne voglio, voglio i rimpianti. Grazie, se sbaglio qualcosa. I rimorsi, non si vive di rimorsi.
12: Un consiglio agli ascoltatori, a chi ci guarda, quando ci dicono, ma anche se c'è stato qualcosa, non ha influito sul risultato o altro. Io ricordo che Tony Giraudo, in abbreviato, è stato condannato, tra le altre vicende, per aver alterato o contribuito ad alterare il risultato di Juventus-Brescia 2-1. La famosa partita dove ci fu lo scontro con Mannini che restò a terra e segniamo a portavoce. Nel processo ordinario, per quella partita, sono stati assolti perché il fatto non sussiste tutti gli arbitri e i guardaline e i disegnatori. Quindi Giraudo, c'è una sentenza che dice che Giraudo ha alterato una partita da solo.
4: Dai, è un po' come le plusvalenze.
12: Questo è il reato di pericolo. Cioè che
4: reato di pericolo
12: sussiste anche se il risultato non si concretizza.
4: Grazie. Quindi, Stefano, quando dobbiamo dare la notizia.
12: Ma noi non abbiamo fatto niente. No, c'è questo. Perché la Cassazione dice che il illecito sportivo, quando diventa reato, anche se non si concretizza, tale resta.
6: E non ci vuole soprattutto sistema strutturato. Non ci vuole sistema strutturato, spiegalo.
12: Tra l'altro,
6: che base 4-5 episodi, non sono uno, sono 4-5.
5: Stefano, un'ultima cosa, vuoi sgombrare il campo che nel diritto non esiste il teorema che dice che se lo fanno in tanti paga una, se lo fa una non paga nessuno? No, no. Che non è tanto un indovinello, è il teorema. 27
12: della Costituzione, responsabilità penale è personale. Quindi, se lo fa uno, lo fanno mille, vanno puniti mille, non va punito uno.
4: Questo era il teorema dell'ombrellone.
6: E poi, c'è il teorema dell'ombrellone, e poi c'è Berruto che giustamente dice, da tifoso granata, che la giustizia sportiva
4: è una
6: viene
4: clava.
6: Utilizzata come una clava per il nemico di turno. Peccato che il nemico di turno siamo sempre solo noi.
4: Dico, questo è nel infatti. Calcio, sì, poi ci sono gli altri sport, e certo. Lui il discorso era più ampio, insomma. Grazie davvero, se no della regia ci sfumano. Quindi
12: è successo un disastro.
6: Grazie, Stefano.
4: Grazie, Stefano. Grazie. A presto, buon proseguimento. Anche un po' di mare, vai tranquillo.
6: Che... Una rosticina.
4: Due rosticine. Volentieri,
12: vi aspetto. Anche un po' di pesce qua, come volete.
4: Hai voglia, lì a pescare si mangia bene. Allora, andiamo al notiziario con Giorgio in regia, poi torniamo ancora e facciamo un'altra infornata dei vostri messaggi, perché abbiamo quella 20 minuti proprio da dedicarci a questo tema. A frappè.
13: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera
13: è l'unica che conta.
14: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
15: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
14: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
8: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.

0: Eccoci qua, pronti a ripartire con cose di calcio? Allora, ripartiamo direi dai messaggi dei nostri amici. Ripetiamo per chi si fosse collegato soltanto adesso su Radio Bianconera che siamo qui con gli amici della Fondazione Identità Bianconera, il presidente Massimo Durante, il portavoce Michele Patrisso. Abbiamo già sentito anche un altro degli avvocati della Fondazione che ha presentato l'opposizione alla richiesta di archiviazione dell'indagine per Rocchi e dintorni, chiamatela come volete, Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli, insomma, qualche poli. Ce lo possiamo sempre attaccare. I vostri messaggi, allora, Andrea da Pescia dice: scusate, ma io rimango dubbioso che tale opposizione sia dichiarata legittima. L'avvocato ha fatto l'esempio di una causa civile, qua siamo sul penale. Poi ancora ci dice: ditemi quando è che vengo a incatenarmi anch'io. Ci dice invece Francesco da Padova a proposito della provocazione del presidente, dice socio ordinario dall'agosto 2023. Poi Saverino da Catanzaro, un ringrazio immenso alla Fondazione, ma fin quando il potere ci sarà questo governo, diciamo così, metteranno tutto sotto il tappeto e la Russia non permetterà di toccare gli interisti. Poi ancora Luca che ci chiede perché tutti i casi che riguardano l'Inter devono essere gestiti dal PM Viola, e qualcun altro chiedeva anche se si potesse chiedere il trasferimento ad altra sede dei procedimenti in questione. E poi un'altra cosa che avevo visto prima, un amico che, ecco, Francesco dalla Calabria: vorrei delle delucidazioni sulla diffida con lettera recapitata con minaccia fatta ai nostri avvocati da Fondazione Identità Bianconera. Ne sapete qualcosa? Immagino di sì, perché sono loro stessi che hanno ricevuto la diffida. Allora, rispondiamo, insomma, un po' di domande. Chi vuole iniziare?
1: Inizio 30 secondi. Noi non vi abbiamo mai raccontato, diciamo, dei fastidi che abbiamo patito a far data dal 24 luglio del 2023, data di nascita della fondazione. Non ve l'abbiamo raccontato perché non vogliamo farle vittime, perché eravamo consapevoli che qualcosa potesse dare fastidio a qualcuno. Invito tutti coloro che hanno assunto nei nostri confronti tale atteggiamento a persistere in questo atteggiamento, perché ci danno la forza e ci fanno capire che siamo nel giusto.
2: Te
1: Il
2: hanno rigato anche la
1: messaggio.
2: macchina, te.
1: No,
2: Vogliamo
1: no,
2: dirla
1: lascia stare. Non è successo niente, non è vero, non è
0: Ma è stato
1: successo.
0: uno così per
1: Non è
0: sbaglio con la
1: successo niente,
0: bicicletta,
1: non è
0: no?
1: successo niente.
2: No, no,
1: Il
2: bicicletta non
1: messaggio.
2: scrivi le frasi con la bicicletta,
0: Ah,
2: non
0: con
2: scrivi
0: frasi.
2: Juve,
1: Il
2: eh?
1: messaggio.
0: Allora no, allora no.
2: O sei un virtuoso, come si chiamava quello di
0: Un artista.
2: Striscia la notizia
0: Sì,
2: che
0: sì,
2: va
0: sì.
2: sulla Brumotti? O sei
0: Brumotti.
2: Brumotti che vai con la bicicletta,
1: Il
2: non è possibile.
1: messaggio è di una chiarezza infernale. Non molleremo mai. Siamo in tanti e neanche fra 50 anni, un secolo, 2 secoli, la fondazione sarà con le persone che decideranno di entrarne a far parte un'entità con la quale doversi confrontare
2: Perché ci
1: sempre,
2: riproveranno? E
1: sempre
2: perché
1: con.
2: ci riproveranno? Perché il partito degli anti-juventini è un partito fortissimo in Italia, è un partito che vellica gli istinti peggiori di tante tifoserie. Tante tifoserie godono, più che per i successi delle loro squadre che non ci sono, solo per le sconfitte della Juve. Quindi questo è il periodo migliore per loro, perché noi non ci siamo, non ci difendiamo, intendo noi ovviamente società, purtroppo dico io, la fondazione è nata per questo. Massimo ci ha messo intorno a un tavolo per questo, perché ci eravamo stufati di fare quello che fanno tanti, cioè la protesta da bar. Possiamo fare qualcosa? Sì, creiamo un contenuto e un contenitore soprattutto che rimanga, perché la
0: Ecco, scusami un
2: fondazione.
0: attimo, visto che abbiamo le foto pronte, mi
2: Sì.
0: dicono dalla regia, vediamolo questo contenitore
2: Allora,
0: anche
2: abbiamo anche il
0: fisico,
2: contenitore
0: questa
2: fisico,
0: bella
2: via San
0: sede.
2: Donato 78. Adesso lo
0: Eccola qua.
2: inaugureremo. Guardate, ci sono anche. Non è intelligenza artificiale, non voglio
0: Questo
2: dire,
0: è tutto
2: come
0: vero, sono
2: dire. Allora,
0: andato
2: non
0: di
2: è,
0: persona prima
2: andate.
0: che finissero i lavori, quindi so
2: Questa è la
0: com'è.
2: sede che è stata, tra l'altro, tutti
1: Questa è
2: questi
1: la
2: lavori.
1: vostra casa.
2: Allora, questi lavori noi dobbiamo ringraziare innanzitutto il nostro presidente del Consiglio di amministrazione, Eros Durante, che visto che le magre casse della fondazione non si potevano permettere questi lavori, adesso se inquadreranno anche altre cose, abbiamo anche uno studio televisivo all'interno.

0: speriamo con Luigi di fare tante dirette sui nostri canali. Abbiamo speso un sacco, eccolo qua, abbiamo speso un sacco di soldi. Ovviamente nelle casse della fondazione non c'erano questi soldi e
1: Quelli sono i faldoni di chi ne è,
0: li ha
1: vedi, li ha
0: messi,
1: buttati lì.
0: infatti, bravissimo, li ha messi, quelli che sono rimasti lì perché non
1: Sì,
0: li legge, li ha
1: esatto.
0: messi il nostro presidente del consiglio d'amministrazione, Eros Durante, che io ringrazierò sempre, con grande spirito non solo di generosità e di abnegazione, ma per farci andare avanti. Avere una sede fisica a Torino era doveroso perché le persone che vengono a Torino, oltre a vedere lo Juventus Stadium, lo Juventus Museum e tutto quello che è, potranno anche fare un salto nella nostra sede, confrontarsi con noi, parlare con noi, sarà sempre aperta di giorno anche per i nostri tifosi. E è un passo in avanti che facciamo, ma sono sacrifici economici. La gente che ci dice con i 29 euro andate in vacanza. Magari andassimo in vacanza con i 29 euro, noi non li possiamo toccare. Abbiamo scelto lo strumento della fondazione apposta. Quando io e Massimo non ci saremo più, ci sarà ancora la fondazione. Se la fondazione non avrà più, diciamo, senso che esista, perché finalmente la Juventus si difenderà in tutte le sedi con le unghie e con i denti, come fa il Napoli, come fa l'Inter, come fanno le altre società quando vengono attaccate. Quelli sono impuniti dal 1908 perché si sono sempre difesi in tutte le sedi, addirittura si facevano cambiare le leggi quando non si potevano difendere. Ricordiamoci il Carraro con Moratti che gli cambiò la legge quando c'erano i passaporti falsi. Potremmo fare tantissime altre citazioni. Tutti i nostri amici milanisti che sono iscritti alla fondazione, ringrazio Stefano il bandito rossonero, ringrazio Marietto, ringrazio Pietro del Salotto, loro ne sanno molti più di me quegli episodi perché sono i loro cugini, a me interessa relativamente. Lo strumento della fondazione ci sarà ancora e quando non ci sarà più devolverà il proprio patrimonio a un'altra fondazione, come deve essere fatto. Quindi questo è uno strumento che abbiamo utilizzato di garanzia per far vedere a chi ci dà sostegno per queste battaglie, lo vedete le battaglie che ci sono, e sono comunque battaglie costose, per far vedere che noi non siamo interessati ad arricchirci, non vogliamo i soldi per andare in vacanza, tutto quello che viene fornito come risorsa viene impiegato o per le nostre battaglie o per far crescere la fondazione.
2: E
0: Questo è.
2: il numero di iscritti determina la velocità con la quale noi dobbiamo arrivare in meta. Perché fiumi di parole, una volta al Festival di Sanremo,
1: Sì,
2: i
1: c'era.
2: Jalis vinsero, fecero una
0: No,
2: canzone.
0: forse no, hanno vinto.
2: I Jalis
1: Temo
2: vivono,
1: di sì, temo
2: vinsero il
1: di sì. Sono
2: Festival
1: passati
2: con,
1: al secondo.
2: fiumi di parole. Siamo stufi di parlare, siamo stufi di fare le vittime, siamo stufi di porci sempre le stesse domande, perché dobbiamo farlo noi e non gli altri? La risposta è anche molto semplice, perché tutti coloro che fanno parte della fondazione hanno la passione che scatena la molla della vita stessa.
0: Noi la nostra vita ce la ricordiamo in base a quello che ha fatto la Juve. Ci sono dei passaggi, tutti noi tifosi, ma lo sentiamo anche quando andiamo in giro, quando incontriamo qualcuno. Tutti si ricordano dove erano quando è successo l'Eisel, tutti si ricordano quando abbiamo vinto la Champions a Roma. Cioè, il presidente anche ha raccontato tante volte aneddoti legati ai risultati della Juventus. Lui poi ha una conoscenza enciclopedica che io non ho, sia della storia juventina,
2: Perché ho
0: sia.
2: qualche mese più di
0: Ma
2: te,
0: no, non è per
2: vedi,
0: i
2: non
0: mesi, ma
2: è.
0: perché la tua passione è stata coltivata ancora di più di quella che ho coltivato io, da semplice tifoso.
1: Oh, dunque, ancora messaggi. Dunque, c'è chi chiede, vuole sapere se per caso è l'Inter che vi ha diffidato, poi se volete rispondere, se non
0: Allora, noi
1: importa.
0: non rispondiamo, allora, nel merito su questa cosa non rispondiamo. Io ne ho voluto dare notizia perché mi sembrava giusto, tra l'altro è una diffida curiosa, normalmente quando si diffida qualcuno gli si chiede una rettifica, gli si chiede di rimuovere un contenuto, quando si critica un articolo gli si chiede un risarcimento, cosa che non è stata fatta, ci hanno chiesto di non fare più quel tipo di allusioni. Ovviamente noi non ci facciamo intimidire, non è nostro costume, visto che siamo avvocati e teniamo la riservatezza delle comunicazioni, non andiamo a dire, diciamo, il peccato, ma non il peccatore. Però è un messaggio, magari ne riceveremo tante dopo questa trasmissione di diffide, non ci spaventiamo, abbiamo ricevuto segnalazioni al Consiglio dell'Ordine, sono stati aperti procedimenti nei nostri confronti, non ci spaventa nulla, non ci spaventa nulla perché crediamo nella battaglia che stiamo facendo e vogliamo che la facciano sempre più persone e abbiamo bisogno di farci conoscere,
2: E tra
0: questo è.
2: l'altro, piccolo particolare, magari abbastanza determinante, ma voi lo sapete che noi della Fondazione non siamo a libro paga di nessuno. Quindi siamo semplicemente liberi, comuni cittadini italiani liberi, pensanti, che hanno la curiosità di comprendere come funzionano determinate cose. Noi abbiamo dei dubbi, poniamo delle domande, riceviamo diffide, se necessario, magari anche qualche denuncia, perché siamo fermamente convinti di arrivare a meta. Perché? Perché noi non facciamo allusioni, come diceva Michele prima. Noi riportiamo fatti storici e documentali, quindi nessuna allusione. Gli organi che dovranno darci le risposte vengono da noi interpellati solo perché hanno il diritto di darci quelle risposte, dovere. Ma hanno anche il dovere di darci queste risposte.
0: Allora, e qualcuno ci eccepisce, come è successo in passato con la Consob, il segreto d'ufficio. Ma noi non ci fermiamo neanche lì, continuiamo lo stesso.
1: Oh, invece vi porto i saluti di Massimo Pecoraro da Cellino San Marco.
0: Che grande Massimo, che voi, le sue pucce eccezionali, quindi chi è in zona vada a mangiarsi la puccia.
2: Solo
0: da Massimo.
2: Bisogna prenotare.
0: Bisogna prenotare prima perché c'è la coda fuori, però andate, se siete nel Salento è una tappa obbligata. Io adesso parto oggi, che ci ho fatto adesso. Parto, vado nel Salento che arrivo stanotte.
1: Invece c'è chi ci chiede, ed è Moreno da Bosconero, voleva capire se la sentenza del 16 luglio su Andrea Agnelli, e arriva bene, potrà agevolare i prossimi esposti e le bombe della fondazione, cioè no. Se c'è questa connessione.
0: Allora, secondo me no, alla peggio aiuta, eventualmente se andasse a segno qualcosa, aiuterebbe magari l'Inter a difendersi, tanto per non fare nomi e cognomi, perché se la giustizia sportiva non è più e non sarà più, adesso vedremo il TAR cosa deciderà, perché hanno chiesto tutti l'anticipo dell'udienza, quindi chi magari per pagare meno risarcimenti, chi perché vuole il risarcimento, perché paga meno interessi se l'udienza viene prima, vediamo cosa succederà. Paradossalmente, visto che ci hanno sempre insegnato che nella giustizia sportiva c'è l'inversione dell'onere della prova, cioè io incolpato devo dimostrare di essere innocente, cosa che diventa molto difficile nei tempi, quando viene ovviamente esercitata come nei confronti della Juventus in maniera implacabile, veloce, afflittiva, e ci deve poter essere un comunque controllo di un ente giurisdizionale terzo se quella giustizia non dimostra di seguire quelli che sono i principi della giustizia europea, che è quello che succede nella nostra, tant'è che Agnelli arriva bene, pensate solo al caso di arriva bene, poi arriva bene è stato condannato, radiato, cioè o meglio l'hanno squalificato per 2 anni interrompendogli la carriera sportiva per plusvalenze che non aveva fatto lui, le foto
1: è di stato un po' come Calulu Bastoni, diciamo, uno scambio di persona,
0: ma non più che scambio di persona, la beffa della giustizia. Avrà diritto ad ottenere un risarcimento? Secondo me sì, lo deciderà ovviamente il tribunale, io non sono nessuno per decidere, io al massimo difendo, non giudico per fortuna, perché non mi piace, mi piace più difendere, e vedremo cosa succederà. Quindi se Chinè facesse per una volta il suo lavoro, cosa che noi dubitiamo, visto che grazie al coraggio di Michele Durante si trova 2 querele, non è escluso che all'esito di questa parta la terza, perché Michele mi ha chiamato la settimana scorsa dicendomi, ma allora la facciamo sta altra querela, che ho detto aspetta un attimo, dico tieni calmo tuo papà, perché facciamoli lavorare,
2: cerchiamo di comprendere, a 94 anni
1: vuole vedere i risultati a breve. Tra l'altro vi chiedono se ci sarà dal punto di vista della querela chi ne è, e allora, quali saranno i prossimi passi.
0: L'ha detto già Stefano prima, noi stiamo monitorando la situazione, sappiamo che quando si fa una querela la procura ha tempo per fare le indagini, ci sono 6 mesi, possono essere prorogati. Attendiamo che facciano qualcosa anche lì, se vuole archiviare che ce lo dica, che ce lo dovrà comunicare, noi faremo anche in quel caso opposizione ovviamente, perché riteniamo che la disparità di trattamento che il procuratore ha utilizzato, viste le sue dichiarazioni tra l'altro, perché è lui che dice quando la procura mi dà le carte io procedo, abbiamo visto il patteggiamento ridicolo che è stato fatto con l'Inter per la vicenda delle curve, fatto il 1° di maggio quando non uscivano i giornali, e poi senza che venissero neanche coinvolti tutti i soggetti che secondo noi dovevano essere coinvolti, il caso Osimhen è eclatante sul punto, quindi anche lì le carte erano arrivate, erano carte di un certo tipo, e nulla è stato fatto decorrere il termine, e quindi non ha fatto nessuna revocazione, non ha riaperto il procedimento, cosa che se fosse, a mio umilissimo opinione, fosse successa e ci fossimo stati noi di mezzo, non era neanche in dubbio se se ci fossero stati, ci
1: altre... avrebbero sicuramente riaperto anche quello che avevano già deciso la seconda volta, anche la terza riaprivano. Oh, per l'amico Carlo, 81enne, invalido di Roma, tifoso della Juventus, e per altri che ce lo chiedono, ricordiamo velocemente soltanto come si fa a iscriversi alla Fondazione Identità Bianconera, perché già due o tre messaggi di persone che vorrebbero farlo.
0: Ho visto anche che ci sono le persone che giustamente dicono: io ho problemi, non riesco magari a pagare con la carta di credito piuttosto che con PayPal. Basta andare sul nostro sito, è www.fondazionejb.com, che magari passerà anche in sovrimpressione se gli amici della radio ce lo mettono. E
1: se non lo scrivo io,
0: se non lo scrivi tu, bravo. E ci sono poi, c'è la possibilità anche di fare un bonifico. Quindi, se lui ci manda poi una mail, ma comunque ci sono già indicati i dati, può fare il bonifico e quindi partecipare attivamente alla battaglia, perché poi ricordo a tutti che noi non è che vogliamo il bonifico perché ci interessano i 29
1: che sono 29 euro l'anno, ricordiamo
0: l'anno, non al mese, come diceva qualcuno, esatto. Ma dico, il discorso è un altro: se tu sei un nostro socio, poi partecipi attivamente. Io, il professor Brancozzi, tanto non facciamo
1: nomi
0: a caso, allora il professor Brancozzi ci ha conosciuto mica dall'inizio, non era uno dei nostri fondatori, hai conosciuto le nostre battaglie, da prima sei iscritto, poi ha voluto partecipare, poi ci ha suggerito tante cose. Noi, il primo esposto nostro, e gran parte del merito è suo, lo studio dietro il fatto che la dimostrazione che l'Inter non aveva la continuità aziendale è tutto merito del professor Brancozzi. Quando c'è stata l'elezione da parte dell'assemblea dei partecipanti, perché l'assemblea dei partecipanti, cioè tutti i nostri iscritti, eleggono due membri che fanno parte del consiglio di amministrazione, da quel momento il professor Brancozzi ha iniziato a far parte del nostro consiglio d'amministrazione. Adesso nei prossimi mesi convocheremo un'altra assemblea dei partecipanti, quindi chi si iscrive può avere parte attiva, è un protagonista, passa da spettatore, siamo tutti spettatori nel calcio, da spettatore a protagonista. Questo è quello che noi vogliamo fare. Vuoi diventare protagonista? Ci sono tante persone che ci scrivono tutti i giorni delle mail dandoci delle idee. C'è un nostro amico che ci ha scritto una mail volendo rimanere anonimo, quindi io non lo nominerò, dicendoci e dandoci dei consigli su come, visto che faremo adesso un'altra opposizione, come ha anticipato Stefano, sulla 231, cioè sulla responsabilità dell'Inter come società, che anche in quel caso è stata archiviata, ci ha dato dei suggerimenti su come impostare la nostra opposizione. Quindi diventi veramente protagonista. Noi non abbiamo il pensiero di essere onniscienti, sappiamo tutto io e Massimo, o Domenico Brancozzi, o Stefano Sassano, o tutti gli altri nostri amici che abbiamo citato. Noi siamo a disposizione di tutti, se uno vuole venire a darci una mano, non deve essere solo avvocato. Ci sono tante cose che si possono fare per la fondazione.
2: E soprattutto iscriversi alla fondazione significa mettere una pietra tombale sulle lamentele. Basta lamentarsi, non porta assolutamente a nulla. Voi entrate a far parte di un'entità, dovete sentirla vostra. E Luigi prima, e lo ringrazio, ha mandato in onda le foto della nostra sede in via San Donato 78. Non è la nostra sede, è casa vostra. Abbiamo fatto le cose in piccolo, così come una volta disse Agnelli: ecco, vi consegno, questa è casa vostra, il giorno dell'inaugurazione dello stadio. La sede di Identità Bianconera è la sede di tutti coloro che non vogliono arrendersi, che vogliono mettere una parola fine veramente nella mente. Allora,
0: per ora è un ristorante da 10 euro, ma non escludiamo che diventa un ristorante da 100. Guarda,
1: non provocarlo su Conte, chiedo scusa. Adesso, velocemente, perché
2: non è il caso di parlare di allenatori disoccupati. In attesa di occupazione.
1: Ecco, in attesa di occupazione. Siccome abbiamo pochi minuti prima di notiziare, iniziamo a lanciare il tema Viglione, perché l'altro motivo, l'altra iniziativa che vogliamo promuovere con questa trasmissione di oggi, oltre all'opposizione che ricorda l'archiviazione, alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi e dei designatori arbitrali, c'è anche Viglione, anche come dicevamo prima.
0: Anche perché ci sono delle questioni, abbiamo detto prima che ci sono dei reati di mezzo, quindi c'è la procura. Ci sono altre questioni invece che coinvolgono l'opportunità. Chi ha una carica, ma l'ha detto anche Sabatini, chi ha una carica istituzionale importante, come è quella del collega avvocato Viglione, come quella di Butti, non può fare il tifoso da bar, non può andare a esultare smodatamente a bordo campo abbracciando Inzaghi quando l'Inter vince lo scudetto, perché poi lascia dei dubbi. Quando questi dubbi, noi leggiamo le intercettazioni, diventano certezze, Poi chi è al comando della, della federazione, a nostro avviso, deve prendere dei provvedimenti. Quindi noi abbiamo chiesto, e adesso avremo un collegamento con il nostro collega, un altro coraggiosissimo collega che noi abbiamo conosciuto, anche questa ve la voglio raccontare. Io Giuseppe Lamasta l'ho conosciuto perché l'ho visto una volta a Report. Allora, noi siamo andati a Report, grazie al nostro esposto, Report ci ha costruito una trasmissione, ha intervistato il professor Bellavia che ha detto che quello che stavamo denunciando noi non era campato per aria, anzi, sono state fatte tutte delle, anche lì, delle, delle denunce gravissime, cioè è venuto fuori da parte di un membro della Covisoc che lui quando voleva indagare su certe società non glielo facevano fare e ha dovuto dimettersi, con, si è, ha dovuto chiedere di oscurare il volto e di camuffare la voce, cioè queste cose sono normalmente riservate ai pentiti, non lo so,
1: terrorismo, pentiti, mafia.
2: Vediamo poi le dimissioni in blocco di tutti i membri della Covisoc.
0: Dico, causando, certo. Quindi dico, sono, da quella trasmissione sono nate tutta una serie di cose. Cosa ha fatto chi ne ha i tempi? Anziché indagare su questo, è andata a chiedere a Report chi fosse quello che aveva la foto. Cioè, ma stiamo scherzando, bastava che andasse a prendere le carte, tutto protocollato, vedi chi ha fatto delle domande nei confronti di certe società, lo scopri.
1: Escludi le donne perché era un
0: indaga,
1: uomo.
0: Certo. Indaga. Non solo chiedi chi è stato e poi non fai nulla. Quindi questo è il sistema in cui ci siamo noi in questo momento. Noi riteniamo che il prossimo campionato non possa iniziare con Butti al suo posto che fa i calendari, con gente che hanno fatto analisi di calendari. Io ho letto tante cose su, sui siti e anche sui social. Ci sono pagine che hanno analizzato i calendari di Serie A facendo vedere che certe squadre non hanno mai magari la trasferta dopo le coppe, che magari hanno gli sconti diretti tutti entro febbraio. Quindi sta algoritmo che c'è sicuro che c'è l'algoritmo, cioè, perché decide lui a mano? No, c'è un algoritmo, ma chi glieli dà le istruzioni all'algoritmo? Come vengono date le istruzioni all'algoritmo? Vogliamo iniziare un campionato con chi fa i calendari che dice che quell'arbitro non lo vuole perché porta sfiga, piuttosto che le altre cose che sono uscite, che magari sono la punta dell'iceberg, perché noi non abbiamo letto tutto. Immagino che da decine e decine di intercettazioni, pedinamenti e quello che è stato fatto, in cui sono emerse queste interferenze, quello non sia tutto, non abbiamo conosciuto tutto, non lo sappiamo. Questo è il motivo anche per il quale noi vogliamo essere parte del processo, perché da parte del processo, come è successo al TAR, poi noi le cose le conosciamo, perché lì le abbiamo viste tutte le interferenze che sono state fatte con il Comune di Milano per agevolare dei fondi stranieri, perché poi tutti dicono l'Inter Milano a comprare lo stadio. No, magari qui si agevola una speculazione di fondi extra Unione Europea. Se questo è quello che piace ai cittadini di Milano, molti sono nostri sostenitori, sia perché sono juventini che abitano a Milano, perché poi cosa ci addebitano? La difesa del Minter ha detto ma cosa gli interessa alla fondazione di far parte di questo processo, quelli sono di Torino. Non è vero, la tifoseria bianconera, lo vediamo anche
1: dai messaggi, certo, dalla Spagna,
0: siamo
1: dall'America, certo.
0: D'Italia, cioè noi a Torino probabilmente abbiamo meno tifosi che in giro per il mondo. Quindi noi siamo proprio nati per questo, perché il tifoso della Juve non vive a Torino, non è interessato solo di quello che succede a Torino. A parte che ci sono tanti milanisti che non vogliono lo stadio con l'Inter, che non vogliono che i soldi della loro comunità vengano amministrati in quella maniera, non vogliono soprattutto che un quartiere di Milano venga svenduto. Questo è il discorso.
1: Ci dobbiamo fermare un attimo perché c'è il notiziario, ma intanto, quindi in soldoni, credo che Malagò si verrà arrivare una letterina in cui gli verrà richiesto gentilmente.
0: È già arrivata, ecco, ti dico, la notizia è arrivata.
1: Viglione, gentilmente, stamattina. Grazie, no, perché con
0: no,
1: quello
0: grazie,
1: che...
0: No, noi chiediamo, perché poi attenzione, noi chi, dico, chi, no, chi certo. Sono questi adesso pretendono.
1: No,
0: noi chiediamo, dico, allora, sono venute fuori queste notizie, è opportuno continuare questo tipo di collaborazione? Io la risposta è una domanda retorica, me la do, no.
1: Però la deve dare Malagò, che fa anche rima con no, tra l'altro. Chiudiamo questa parte con il messaggio di Antonio da Caserta, che fa i complimenti e dice: il mio padre spirituale Don Tommaso sta ancora aspettando di santificare la prima procura e il primo PM che condannino per la prima volta l'Inter. Sta pensando anche lui di incatenarsi o di mettere fine o di mettere a fine della celebrazione della Santa Messa una preghiera extra che non faccia vincere più nulla all'Inter. Questo è,
0: se ci dice la parrocchia, veniamo, io ritorno a Messa, perché sono anni che non vado più a Messa e è il momento di
1: ritornare. Don Tommaso, fatti sentire, dacci l'indirizzo della parrocchia, che anche se Caserta non è proprio dietro
0: facciamo
1: l'angolo.
0: Un evento in parrocchia,
1: esatto, facciamo un evento in parrocchia. Oh, notiziario, poi torniamo per approfondire questa vicenda della richiesta a Malagò su Viglione. Notiziario, a frappè.
3: Cose di calcio. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
4: Cose di calcio.
1: Mi sembravano lunghe due ore, invece, visto, siamo già arrivati all'ultimo blocco per questa puntata speciale dedicata alla Fondazione Identità Bianconera, che ci ha lanciato la bomba, insomma, oggi dell'iniziativa per opporsi alla richiesta di archiviazione dell'indagine della Procura di Milano su Rocchi, dintorni, Arbitropoli, eccetera, eccetera. E adesso sta per lanciarsi il fuoco d'artificio, abbiamo deciso di chiamarlo così, dell'iniziativa per chiedere a Malagò se sia proprio il caso di continuare con Viglione dentro la federazione, in cui pare abbia comunque un ruolo importante al di là di quello che è il suo ruolo ufficiale. È un po', diciamo, il tuttofare della federazione.
0: Il Richelieu, quello che riscrive le
1: Richelieu, che tra l'altro sarà lui, credo, ad affrontare eventualmente Andrea Agnelli. Al TAR per la vicenda della squalifica. Sarà divertente. Ancora qualche messaggio, poi andiamo a bomba. Poi
0: vediamo se c'è Giuseppe. Vai. Perché io spererei che riuscisse a liberarsi, aveva una mediazione.
1: Vabbè, vediamo se,
0: quindi vediamo se si libera.
1: Dalla regia ci fanno sapere appena libero. Sì. Ok. Allora, penso che mi iscriverò alla fondazione, ci dice Marcello. Massimo rispetto per chi si impegna costruttivamente, stante il fatto che molti tifosi, oltre a tifare, hanno problematiche quotidiane, familiari, di lavoro, eccetera, e questo è ovvio. Non posso non ribadire che manca solo la società, e questo è un tema che molti toccano. Poi mi sono iscritto subito, ci dice Mario da Venezia. Voglio solo dire non mollare, saluti. Buon lavoro. Poi ancora abbiamo, so che in Parlamento c'è un club Juventus, loro hanno vari Rarus eccetera, e dei nostri nessuno si muove per sapere la verità e ristabilire la legalità, ci chiede Ernesto. Poi niente, altri messaggi abbiamo già visti, iniziamo a considerare questi, insomma. Chi vuole rispondere?
0: Sì. Vai. Allora, sì, sarebbe molto bello che i nostri parlamentari di fede bianconera prendessero delle iniziative, quantomeno per far conoscere le posizioni, anche l'insoddisfazione dei tifosi. Evidentemente, come l'eleganza sabauda impone e come l'eleganza societaria impone, anche se gli altri pensano di avere lo smoking bianco perché non guardano
1: guardate noi.
0: Per questo motivo qui, evidentemente, purtroppo, dico, pure se è una nutrita compagine, non esercita, come non so, abbiamo citato prima la Russa, in ogni occasione, anche non calcistica, ci tiene sempre. Ho sentito un audio raccapricciante in cui diceva che lui ha sostanzialmente dato tutti gli suggerimenti a Malagò, che aveva sbagliato, che doveva mettere.
1: Sì, che lui dice voglio Mancini e non Pirlo, insomma, voglio queste cose qua.
2: Sinceramente, per quanto riguarda i politici, ai politici fa gola soltanto una cosa, come tutte le realtà, no? La questione numerica. E qua veramente noi della Fondazione ci rivolgiamo a quei milioni di tifosi che spero non siano soltanto simpatizzanti, ma siano tifosi con la T maiuscola, muniti di passione illimitata. Immaginate soltanto se gli iscritti alla Fondazione fossero centinaia di migliaia di persone. Saremo noi gli interlocutori, quindi... io invito, tutti noi dovremmo invitare anche il nuovo presidente della federazione, no? A farci amare la nazionale italiana, perché io non vi nascondo, guardate, io dico sempre quello che faccio e non avrei potuto ambire ad una carriera diplomatica. Nella serie dei rigori per andare ai mondiali, perdonatemi, ma io non tifavo Italia, perché l'Italia in questo momento rappresenta la squadra della nostra federazione. La nostra federazione, per quanto ci riguarda, oggi ci deve dare delle risposte di una certa chiarezza. Noi ci aspettiamo da Malagò il nuovo corso, ma fino a che non ci dimostrerà che al di sopra di tutto ci deve essere una parità di trattamento
0: e non il circolo Aniene,
2: delle regole d'ingaggio ben precise, allora Malagò dovrà porsi delle domande. Ma perché gli italiani non amano la nazionale? Fatela questa domanda e cerca anche di darti una risposta, perché noi la risposta ce la siamo già data.
0: Io sono incavolato nero, Presidente, perché io, grazie a questo modo di gestire vergognoso la nazionale, io ho un figlio che adesso fa 18 anni. Io mi ricordo tutti i mondiali quando ero piccolo, con mio papà, con mio nonno, sono dei ricordi indelebili. Lascia fare che ho avuto la fortuna di vedere due vittorie dei mondiali, una da piccolissimo e un'altra già che ero già più che ventenne. Però io non ho avuto il piacere di vedermi gli ultimi tre mondiali con mio figlio. I prossimi mondiali lui avrà 23 anni, magari non si riguarda più con suo padre, questo è il discorso. Quindi sono ancora più incavolato per una situazione tutta personale nostra, perché come dicevamo prima, il calcio, per chi ha la passione, va a segnare la vita. Noi ci ricordiamo tutti dove eravamo quando Del Piero segnò il 2-0 con la Germania nel 2006. Dove eravamo in quel momento? Se lo chiediamo a tutti quelli che sono collegati, lo sanno, ce l'hanno stampato.
2: Lo sanno e sanno anche dove eravamo noi nel 2007. Eravamo in una Serie B a giocare la prima di campionato a Rimini, pareggiando 1-1, perché in quel caso la giustizia sportiva fu tempestiva. Sulla base del nulla. Sulla base del nulla. Perfetto. Allora il popolo si chiede: qual è il filo conduttore? Hanno agito bene all'epoca e quindi con la stessa tempestività dovrebbero agire anche oggi? Oppure all'epoca ci fu uno sbaglio e quello che succede oggi non ha alcuna rilevanza? Sì, ma se ci fu uno sbaglio, ci furono anche due scudetti revocati, ci fu una Serie B. Cercate di chiarirvi le idee, perché a milioni di tifosi i conti non tornano. E io comprendo anche che ci siano giornalisti, perché per salvaguardare, alcuni sono giornalai, non sono neanche giornalisti, diciamo professionisti, che per salvare il loro posto di lavoro non possono dire determinate cose. Ma sinceramente oggi le notizie sulle quali dovessi soffermare sono quelle che riguardano il nostro sistema calcio, non il calcio mercato. O pensate veramente che io mi faccia raccontare il calcio da Lele Adani o da Adriano Panatta, bravissimi commentatori, ma non mi interessa, perché queste non sono le cose basilari, non sono le cose importanti, perché oggi il calcio giocato necessariamente passa in terzo piano. Ci sono cose importanti che la Fondazione dice qualcuno le vuole affrontare, o siamo soltanto noi pazzi della Fondazione a vedere una realtà che non esiste? Perché mi piacerebbe parlare con qualsiasi giornalista, anche i più noti, no? Anche coloro che all'epoca mi dissero che dovevo vergognarmi, perché avevo detto di aver ascoltato le telefonate di Facchetti con il mondo arbitrale. E io mi sarei dovuto vergognare, perché stavo parlando di una persona passata a miglior vita. Questi sono i giornalisti? Ai giornalisti preme veramente capire quali sono i nostri dubbi, o fanno parte anche loro di un determinato scacchiere, le cose vanno bene così? Perché attenzione, voi sbagliate a fare i conti, perché i conti voi li dovete fare con i migliori di persone. I partiti politici li fanno con i loro elettori. Il mondo calcistico i conti li deve fare con chi fruisce di quel servizio, con chi è l'anima pulsante del sistema calcio, che sono tutti tifosi. Ma voi credete veramente che i tifosi siano tutti imbecilli, che si bevano ogni cosa che il giornale di turno riporta e soprattutto che non vadano ad informarsi sulla marea di notizie essenziali che non vengono volutamente riportate? Pensate questo, che tutti siano imbecilli? Noi della Fondazione non crediamo.
1: Oh, questione Malagò in relazione al suo tesseramento, ci chiede Davide. Questione valido Butada, e così ci colleghiamo anche alla vicenda Viglione.
0: Abbiamo letto che Chinè sta indagando su questo, perché visto che adesso il buon Malagò deve preoccuparsi, perché ha scontentato due, almeno un paio di volte, chi era lì, che lo pungolava per dire devi prendere Conte. Poi sempre ritorniamo su Andreotti, perché vogliono che prendano Conte, perché Conte, così se lo tolgono di mezzo, magari non gli va.
1: Così scriveva Dagospia.
0: Quindi, però Dagospia l'ha scritta di cosa? Ha scritto di incontri, di riunione subito dopo essere stato
1: ascoltato.
0: Ascoltato una bella riunione a Roma con Marotta, con
1: la scusa della finale di Coppa Italia.
0: Quindi ci sono sempre le scuse, ci mancherebbe altro, però qualcuno non ce la racconta giusta sugli incontri al The Wild, gli incontri che sono stati fatti al The Wild con gli avvocati.
1: Che poi è arrivata quella sentenza del 1° maggio, guarda caso.
0: Sono tutte casualità. Se non si fanno le indagini, rimangono casualità. E ritorniamo a quello che abbiamo detto all'inizio. Malagò, vedremo cosa succederà. Pare che Chinè abbia aperto un fascicolo lì, se ne sbaglia un'altra, rischia che gli parta... E gli parta sulla
1: sì, ma quando inizia a vedere che certi giornali dicono era meglio Conte, questa è la nazionale del circolo, puzza di bruciato.
2: Secondo me hanno contattato anche Trapattoni.
1: Beh, Gianni Rivera si è autocandidato anche, ho visto. Peraltro.
0: Rivera ha visto che ha tirato delle staffilate.
1: Anche Altobelli è stato simpatico. Ha detto: se fossi un giovane allenatore, oggi andrei a scrivermi al circolo Aniene. Questo ha detto Altobelli.
2: Come si fa ad amare questa nazionale, che è esattamente l'espressione di questo caos? Ecco, limitiamoci
0: a anche perché dire cambiato caos.
1: Io l'ho adesso chiamato circo, ma va bene.
0: Malagò sta cercando obiettivamente di smarcarsi, perché ha messo Orsato, ed è stata la prima mossa che non è piaciuta per nulla, e poi c'è il discorso adesso prima Leonardo e Maldini, poi Mancini, e si sta veramente, vuol far vedere che non è più come una volta in cui c'era un gruppo granitico, in cui quando arrivavano gli impulsi c'era la reazione immediata, quasi come l'esperimento di Pavlov, si accendeva la lampadina e il cane sbavava anche senza cibo. Cioè, eravamo in quel mondo lì. Io mi auguro che continui a smarcarsi, ma è sufficiente questo? Sicuramente in questo momento la mia risposta è no. Cioè, Mancini, con quello che ha fatto nel 2023, se non mi ricordo male, in cui ci ha mandato tutti a stendere per i milioni, adesso ce lo ripigliamo indietro. Cioè, un po' come riprendersi Conte dopo il dito medio ad Agnelli.
1: Sono cose un po' pesanti.
0: La bocca del tifoso la storco. Poi non ti faccio dire niente al presidente, perché sono più diplomatico.
2: Sto leggendo le dichiarazioni di Mancini. Raccapricciante. Spero di vincere trofei importanti con l'Italia. Voglio rimanere qui il più a lungo possibile. Ci servono giocatori giovani e tecnici. In attacco, secondo me, non siamo messi così male. Ma io mi chiedo, persone che sono ai vertici del calcio, ma possibile che debbano fare sempre dichiarazioni di una banalità sconcertante?
1: Guarda quest'altro di Ranieri, che
2: bello. Le scuole calcio costano troppo, dobbiamo riavvicinare i bambini, dobbiamo rimettere la tecnica al centro, nelle giovanili c'è un'esasperazione della tattica.
0: Sì, tutte obvietà.
2: Ma signori, ma veramente, ma allora mi riallaccio a quello che diceva prima, guardate.
0: Forse c'è la mastra, te lo dico.
1: Ah, ok, aspetta, intanto poi vi faccio questa domanda.
0: Perché volevo far partecipare Giuseppe gli ultimi 10 minuti, sì, così sì. Chiudiamo in bellezza.
1: Però c'è Luca da Padova che a nome del forum Vecchia Signora, che si vede che sono collegati e commentano assieme, dicono: un'opposizione, una richiesta di archiviazione può essere presentata esclusivamente dalla persona che ha ricevuto il reato e a cui è stata presentata la richiesta. È vero o no? Chiedono.
0: Scusa.
1: Se un'opposizione, la richiesta di archiviazione, quella che avete fatto, che è stata fatta per la Procura di Milano, possa essere presentata in realtà solo da una persona che ha ricevuto il reato o a cui...
0: Assolutamente.
1: È vero,
2: cosa vuol dire che ha ricevuto un reato?
1: Che ha subito,
2: l'opposizione all'archiviazione lo fa chi ha interesse. Se siamo legittimati ce lo diranno, se secondo noi siamo legittimati.
0: Se riteranno che non
2: però
0: siamo
2: io, caro, chi era questo nostro amico? Chi era?
0: Ilana Caprino, amante della Lana Caprino.
1: Luca da Padova che dice che sul forum di Vecchia Signora si stanno commentando
2: allora,
1: queste cose.
2: Allora, cos'è sto forum di Vecchia Signora? È un altro orticello dei nostri bianconeri. Tanti piccoli orticelli che servono diviso, al bla bla, fiumi di parole, i Jalis, fiumi di parole.
0: Noi
2: tanti piccoli allora, orticelli, ma perché non siamo capaci ad unirci?
0: Fammi rispondere all'amico. Allora, noi, come l'ho detto prima, forse tu non eri collegato, allora, stiamo cercando di fare tutto quello che è in nostra possibilità per far venire fuori quello che secondo noi è il male di questo sistema. Le tentiamo tutte, ovviamente, da questo punto di vista. La cosa importante è che si parli di questa cosa, è scomparsa da tutti i giornali, non c'è mai andata sui giornali, non abbiamo letto un'intercettazione, non abbiamo letto nulla, perché il sistema ha interesse a metterla sotto il...
2: Però anziché, scusa, ma torniamo no, su questi orticelli, perché poi...
0: Però facciamo parlare sembra, Vincenzo. Sembra,
2: sì, sì, ma 30 secondi, poi, tra l'altro poi c'era, taccio, giuro.
1: Non c'è Vincenzo, ancora c'è collega, no, c'era Vittore che ha mandato un messaggio per un rasto JV.
2: Cioè,
1: che
2: poi mi taccio, no, forum di tifosi...
1: Vecchia signora.
2: Vecchia signora, presumo che siano tifosi della Juventus, no?
1: Vecchia signora risulta
2: perfetto.
1: Così.
2: Allora, se io fossi un appassionato, no? Mettiamoci nei panni di un tifoso della Juventus che è mosso da passione per questi due meravigliosi colori. Ma è un commento da scrivere questo, cioè dire, io avrei scritto, bravi, state provando, no, lui si pone il problema se noi siamo nel giusto. Ma io vorrei fare una domanda a questo amico, ma tu come la pensi? Per te va tutto bene o non va tutto bene? Perché alla fine la fondazione è uno spartiacque, o vai di qua o vai dall'altra parte, tertium non datur, ok? Dicevano i latini.
1: Poi io dico, ci sono degli avvocati che fanno quello di mestiere, un tifoso della Juve vede che degli avvocati fanno un'iniziativa, può condividerla, oppure no, ma non dire siamo legittimati o no, perché non credo che lì ci siano dei laureati.
2: Arriveremo in meta, magari non grazie ai milioni di simpatizzanti soltanto juventini, perché nella fondazione, lo dico con motivo di orgoglio, fanno parte milanisti, napoletani, sampdoriani e anche tifosi del Torino. Quindi alla fine far parte della fondazione significa avere a cuore la lealtà, la giustizia, le regole d'ingaggio, la parità di trattamento. Se poi qualche simpatizzante che si spaccia per tifoso della Juventus soltanto per porsi alcune domande, perché è veramente raccapricciante e imbarazzante.
0: Comunque non attacchiamo, perché poi io dico sempre, bisogna stare attenti, perché quello che si scrive poi i toni non si capiscono mai. Io invece voglio guardare sempre
1: le persone lato in faccia,
0: magari
1: certo,
0: giustamente anche. Lui si preoccupa, dice ragazzi non è che poi dopo
1: ci illudiamo e poi ci deludono
0: e poi per l'ennesima volta. Ho capito, amico nostro, il diritto, lo diceva Giolitti, per gli amici si interpreta, per i nemici si applica. Noi ovviamente sempre nella difesa di un avvocato si cerca di dire che la controparte o non ha la legittimazione attiva o non è, il tribunale non è competente. Le eccezioni ci sono.
1: Tra l'altro, cosa che avevano detto anche al TAR, e poi invece i fatti sono stati che voi.
0: Poi esatto. Magari nella sentenza del TAR ci diranno che noi non eravamo e non siamo.
2: Perlomeno una cosa è certa, però. Oggi siamo qui a parlare grazie alla presenza all'esistenza della fondazione. Si è parlato delle bestemmie presunte di Lautaro, grazie alla fondazione siamo stati incolpati.
0: Gatte.io non è più uno sponsor dell'Inter, fateci prendere anche del merito, perché la Consob è intervenuta pesantemente.
1: Poi io ricordo che prima dell'esposto della fondazione nessuno parlava dei conti dell'Inter, era un argomento tabù, non esisteva.
0: Anzi, sulla Gazzetta era un fiorire di pinco, di società, di fondi che volevano investire, che volevano acquistare.
2: Semplicemente facciamo una cosa, non credete a quello che diciamo, credete a quello che leggete. Andate sul nostro sito e guardatevi tutte le azioni legali che abbiamo fatto. Informatevi, noi prima lavoriamo, poi
0: la parliamo. Critica costruttiva è sempre ben accetta. Noi Michele non siamo onniscienti, possiamo sbagliare, sbaglieremo sempre, ma facciamo, a differenza dei chiacchieroni.
1: Michele da Gorizia ci dice, magari faccio presente che su quel forum forse ci sono più infiltrati che tifosi della Juve, questo potrebbe anche essere che c'è qualcuno che solleva il tempo.
0: Ma non attacchiamo nessuno, cioè no, io i fratelli bianconeri non li voglio attaccare.
1: Ma anche fossero interisti o milanisti.
2: Non li voglio attaccare, però voglio soltanto ribadire l'assoluta inutilità. A noi non interessano i like, interessano i numeri.
0: Massimo, il pilastro della fondazione è l'unione. Noi abbiamo unione e abbiamo la difesa.
2: Ma sembra quasi che noi siamo nati per fare dispetto, per creare ancora l'ennesimo orticello di quella pletora di realtà bianconere che esistono, no? Basta, uniamoci tutti. Se qualcuno ha uno strumento più funzionale rispetto a quello che noi abbiamo messo a disposizione, fatecelo sapere. Magari aderiamo noi al vostro progetto, senza alcuna gelosia. Ci mancherebbe altro. Noi la passione della faccia, per la Juve l'abbiamo sempre dimostrato.
0: Io e Massimo stiamo mettendo la faccia a rischio. Ovviamente possiamo trovare un pazzo.
2: Poi
0: già la macchina gliel'hanno rovinata, tanto per dire, no? E lo facciamo volentieri. Però dico, dobbiamo smettere di attaccarci se non la pensiamo allo stesso maniera. Dobbiamo tutti insieme lavorare per un obiettivo che abbiamo. L'obiettivo è che non sia sempre solo la Juventus l'unica società punita. Magari sia stato il Milan anche in passato, ma io mi ricordo anche la Fiorentina, mi ricordo il Napoli che sono andati in Serie C. Cioè, non c'è sempre una sola squadra, non è mai stata punita. Cioè, a mio avviso c'è un motivo e noi questo motivo lo vogliamo combattere.
1: Oh, velocemente ci scrivono che vogliono sapere se l'iscrizione va fatta ogni anno. Credo proprio di sì,
0: bisogna rinnovare, perché okay. Poi il problema nostro qual è? Che uno dice: io mi sono iscritto nel 2023, poi lascia perdere per tanti motivi, non rinnova, e noi siamo sempre gli stessi, perché se ne convinciamo altri 5.000 ma i primi
1: non si sono riscritti,
0: noi rimaniamo sempre 5.000,
1: quindi perché... ogni anno mettetelo sul cellulare la scadenza.
0: No, c'è anche la possibilità, c'è anche la possibilità di farlo in maniera automatica, cioè chi dà il rinnovo automatico,
1: okay.
0: E quindi lo può fare.
1: Coordinate bancarie, ci crede Francesco Giuliano dalla Calabria, che basta che tu vada sul sito della Fondazione Identità Bianconera e trovi tutto quello che devi trovare.
2: Ma non fate l'iscrizione per noi, non la fate per noi, che il messaggio sia chiaro, l'iscrizione la fate per voi, se avete compreso bene le nostre parole. Guardatevi allo specchio, guardatevi dentro. Se avete quella passione che vi scatena per arrivare in meta, fatelo. Altrimenti, se non credete a quello che vi diciamo, non è una prescrizione medica. Lo dovete fare perché ve lo sentite. Non siamo venuti qui a vendervi il set di padelle. Questo sia chiaro, ok? Che ne dicano di noi. La faccia noi la mettiamo. Io non sono presente su nessun social, ad esempio. Non mi interessano i like. Non mi interessano, semplicemente non mi interessano.
0: Chiudiamo col dire che questo è il momento di scendere in campo, a lottare con noi, a darci forza, a dare forza alle nostre battaglie. Noi vogliamo organizzare una grande manifestazione aperta a tutte le tifoserie a settembre a Roma. Chiederò l'aiuto di Paolo Carraro, che è il coordinatore dei club bianconeri del Lazio, che spero che mi aiuti a fare questa iniziativa.
2: Poi se qualcuno vuole venirsi a incatenare con me sotto facciamo, la federazione,
1: c'era anche il Dom,
0: ci incateniamo in 30 davanti a Via Allegra.
2: Però voglio vedervi, perché le chiacchiere le facciamo fare ai Gialis.
1: Ai Gialis, tu, fiumi di parole, siamo in chiusura, ricordiamo quindi le due iniziative che abbiamo, che sono nuove di oggi, nuove di pacca, diciamo così, cioè l'opposizione al decreto di alla richiesta di archiviazione della Procura di Milano sulla vicenda Rocchi e arbitri, e la letterina esposta a Malagò per chiedere se non sia il caso di valutare qualcosa di un po' più serio sulla posizione di Viglione, visto che è venuto fuori che agisce da tifoso interista nelle istituzioni, in particolare nella federazione, con un ruolo importante. Queste due iniziative che oggi vi ho presentato, più tutto il resto, avete avuto modo di conoscere direttamente Massimo Durante e Michele Patrisso e anche altri, insomma, della fondazione, però loro due sono stati qua per tutte le due ore, e quindi è stato un bel confronto, e vi invito a seguire naturalmente.
0: Grazie
1: la fondazione,
0: a Luigi,
1: su tutti
0: forza
1: i canali.
0: Juve, e lottiamo.
2: E permettetemi un ringraziamento. Vai. Veramente non solo a Luigi, ma a tutta Radio Bianconera, che è sempre stata la prima realtà a credere in noi, e quando vengo da loro mi sento a casa, così come quando loro entreranno in via San Donato 78, quella è la vostra casa.
1: Grazie. Avete visto anche le foto, una bellissima casa. E Arasto
0: J.V. che ci ha mandato in live, grazie.
1: E anche scritto durante la trasmissione. Ciao a tutti, arriva Alberto Mauro, da adesso in poi tornate sul campo, mercato, tutto quello che volete, che Alberto soddisfa tutte le vostre curiosità. Ciao a tutti, grazie a Giorgio in regia, a presto, ciao.
4: Cose di calcio.
7: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che nel corso della cerimonia del ventaglio al Quirinale ha toccato anche il tema delle tensioni preelettorali tra i partiti. Sentiamolo.
3: Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
1: No al campeggio libero nell'interno del territorio di Susa Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Il prefetto ha preso la decisione dopo gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che ha interessato la stessa area dello scorso fine settimana.
2: È stato spento l'incendio divampato in una galleria della stazione di Milano di Porta Garibaldi all'altezza del binario 20 questa mattina. I treni, come ha specificato RFT in una nota, hanno accumulato fino a 140 minuti di ritardo anche per la concomitanza di lavori di ristrutturazione programmati a Firenze e un danneggiamento a Verona.
1: L'economia italiana continua a crescere anche se con un ritmo moderato. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istat, nel secondo trimestre di quest'anno il PIL è aumentato dello 0,2% rispetto ai primi 3 mesi del 2025, mentre il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia un progresso dell'1%. Il dato conferma una fase di espansione dell'attività economica.
2: Gli esteri. Il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino, in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive su X che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il ministro della difesa e i servizi segreti. Massiccio attacco russo intanto sull'Ucraina. Secondo Mosca sono stati colpiti aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di TLC e logistica militare.
1: Siamo al calciomercato. La Roma trova l'accordo di massima con il Wolfsburg per il cartellino di Konstantinos Kouliarakis. Le due squadre stanno definendo gli ultimi dettagli e poi il centrale greco potrà trasferirsi in Italia, operazione da circa 17 milioni di euro più bonus. Il club giallorosso ha inoltre ufficializzato l'acquisto di Santiago Castro dal Bologna. L'Inter invece accoglie John Stones. Il difensore inglese è arrivato in mattinata a Milano per svolgere le visite mediche di rito. Sarà il primo rinforzo per la difesa di Kivu.
2: Ed è tutto. Al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport. Per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Ciao a tutti, alla Città Vecchia. Faccio una domanda e sfrutto l'occasione di avere il dottor Patrizio e Durante per fare questa domanda. Un azionista della Juventus, in nome e per conto proprio, come azionista, come privato cittadino, può, in virtù delle sentenze uscite fuori negli ultimi 20 anni, appellarsi e fare una richiesta di risarcimento per danni provocati, visto che comunque ci hanno rimesso parecchi soldi? L'investitore può essere soggetto anche a, diciamo, perdite, ma non indotte. Può fare a nome e per conto proprio un investitore della Juventus un ricorso verso la federazione, la giustizia sportiva, visto comunque anche la sentenza del Bologna, no? Che ha decretato che il campionato non è stato minimamente intaccato, quello del 2006. Magari mi sono detorsi i termini, ma magari sulle plusvalenze no. Fatemi sapere, grazie. Ciao a tutti, Aleda Civitavecchia. Allora, io come membro di direttivo di un club ho avuto il piacere di conoscere i rappresentanti della fondazione, persone eccezionali, mosse da un amore vero, concreto, reale. E la mia domanda è questa. Visto, diciamo, quanti tifosi ha questa squadra, non riesco a capire le difficoltà di crescita della fondazione. E questo è un appello che faccio a tutti coloro che stanno all'ascolto. Signori, è la nostra unica, il nostro unico salvagente, è il nostro Malox, perché io sono sempre a che fare comunque con tifosi della Juventus e ci lamentiamo costantemente, continuamente. Mamma mi ha sempre insegnato che non te puoi lamentare se sei stato ad osservare il disastro inerme. Te puoi lamentare quando hai provato a evitare in tutti i modi qualcosa e poi non ci sei riuscito, allora ti puoi lamentare con te stesso o con fattori esterni. Signori, noi abbiamo lo stomaco distrutto e la fondazione è il nostro unico malox per evitare che queste ingiustizie continuino, perché vorrei ricordare anche una cosa: oggi è l'Inter, fra 10 anni potrebbe essere il Napoli o il Milan. Le questioni politiche di potere all'interno di una federazione sono variabili. Il fatto sta che se noi abbiamo uno scudo come la fondazione, qualunque cambiamento non si intaccherà mai, sempre e comunque fino alla fine.
8: Buongiorno, Johnny da Palermo. Sinceramente volevo dire una cosa sulla fondazione bianconera. Stimo moltissimo questi uomini che non mollano neanche un attimino e lottano contro un sistema ingiusto, li stimo davvero, però provo anche rabbia e tenerezza nei loro confronti, perché purtroppo questo sistema è impossibile buttarlo giù, almeno per adesso, finché ci sono certi uomini potenti. Purtroppo insabbiano tutto, non ci ha potuto la famiglia Agnelli con tutti i suoi soldi, sono stati loro vittime, figuriamoci noi. Comunque, la speranza è l'ultimo a morire, sempre forza Juve.
9: Buongiorno Luigi e buongiorno ai tuoi ospiti. Guarda, riflettevo sulle parole tue che dicevi, questi sono avvocati che non cercano pubblicità, e sono d'accordissimo con te, anzi secondo me sbagliano, perché il problema è proprio quello. Secondo me loro hanno detto che non li conosce nessuno e il problema è che loro si fanno troppa poca pubblicità. Secondo me dovrebbero aprire un canale social, YouTube, Facebook, dove ogni tanto, una volta a settimana, quando hanno tempo, organizzano delle dirette dove interloquiscono, secondo me, con loro colleghi, avvocati che non fanno parte dell'associazione, e fanno parlare anche loro, in modo da far vedere al pubblico e alle persone che si affacciano, diciamo, a conoscerli, che non è solo una canzone che si cantano e si suonano da soli, ma che si confronta con altri colleghi. Potrebbe essere un'idea. E poi, secondo me, bisognerebbe coinvolgere l'associazione dei consumatori, perché qui sono state fatte delle truffe a gente che paga biglietti per andare allo stadio, che crede in questo sport, che scommette anche dei soldi e che sono stati truffati.
10: Buongiorno Luca da Terni, ma sono un po' preso alla sprovvista su un po' di cose, nel senso che non si avevano 10 milioni per prendere Dibu Martinez, non si arrivava a più di 5-6 perché non c'erano uscite, perché non c'erano soldi, non c'era disponibilità in un ruolo fondamentale, perché Spalletti ha chiesto un portiere d'esperienza, un attaccante forte e fisico. Arriva Kolo Muani a 50 milioni, una cifra per me molto elevata. Poi va benissimo perché è un attaccante che piace anche a Spalletti, è un attaccante che piace anche a me, però non ha quelle caratteristiche di Pellegrino, ad esempio. E vai a prendere Alen Begovic, che è fortissimo, grande talento, giovane, spendi 90 milioni in 2 giorni e non sei riuscito a prendere Dibu Martinez a 10, c'è qualcosa che non mi torna. Quindi secondo me anche questo silenzio intorno a Conceição, che non so neanche se è ancora tornato dalle ferie o è già in ritiro, mentre gli altri del mondiale sono già in ritiro, secondo me questo indica che c'è una trattativa in uscita per Conceição.
11: Ciao, siamo da Roma e grazie di questa puntata che sicuramente fa capire meglio in che cosa consiste la fondazione. Io non sono iscritto, ma credo proprio che lo farò, perché l'informazione e chiarire bene quali sono i punti dà sicuramente a noi tifosi una chiarezza che magari per ragioni di tempo o mancanza di possibilità di approfondimento magari non abbiamo presi da mille cose. Io però ho una domanda che spero non voglia essere provocatoria, non la faccio per questo motivo, è più una curiosità. Per quale motivo la società Juventus non si difende mai e addirittura abbiamo bisogno, ben venga, che ci sia una fondazione che prende le parti della Juve? Io credo che la maggioranza dei tifosi juventini sia scoraggiata per questo, perché a questo punto

0: 34 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

Allora, dove eravamo rimasti? Perché di solito non c'è due senza tre, e sa tanto mi dà tanto, poco mi dà poco, però abbastanza è già abbastanza, nel senso che la Juventus ha mosso i primi colpi, in realtà i primissimi sono stati Ekator e Selic, però ci aspettavamo un colpo vero, il colpo vero è arrivato dopo una lunga rincorsa. Colomoni, finalmente la Juventus, si può discutere, lo faremo sulle cifre, sulla formula, sulle modalità, ma il vero colpo, caro Manuel, che ieri abbiamo fatto in tempo solo ad annusare, perché è arrivato poi nella giornata, l'accelerazione è arrivata tra la serata di ieri, ufficiale poi questa mattina, ma di fatto ieri la Juventus in serata aveva già gli accordi definitivi con Alajbegovic, mancavano solo gli ultimi dettagli che sono stati formalizzati in giornata. Un colpo, due colpi e adesso aspettiamo il terzo, perché c'è da blindare anche la porta e al momento tutti gli indizi portano a Suzuki, in vantaggio su Vicario, in vantaggio sul Dibu Martinez. Insomma, la Juventus quantomeno sembra avere le idee chiare e soprattutto ha rotto gli indugi, cosa che ci aspettavamo. Siamo al 30 luglio, quindi adesso, prima di applaudire e strapparsi i capelli, rendiamoci conto che mi pare assolutamente legittimo che una squadra che deve praticamente rifondarsi faccia dei colpi pesanti al 30 luglio. Li aspettavamo, sono arrivati. Colomoni era il giocatore che voleva Spalletti là davanti. Attenzione, perché Alajbegovic e Colomoni non escludono nuovi altri colpi in attacco. L'ossigeno a livello di bilancio è arrivato dalla cessione di Muaremovic, che ha portato nelle casse della Juventus 19 milioni di euro. Il prestito di Openda, 3 milioni, più tutti gli sgravi, praticamente tutto l'ingaggio, più un'altra serie di operazioni che la Juventus sta finalizzando, che ancora non sono definitive, ma sta finalizzando. Tutto questo ha portato alla possibilità di reinvestire. Colomoni era un investimento già previsto. Il vero colpo, a effetto, a sorpresa, stile Selic e Catorre, è stato Alajbegovic, perché di fatto c'è stata veramente un'accelerata, un blitz nella giornata di ieri sul giocatore bosniaco, nato in Germania ma gioca per la nazionale bosniaca, ce lo ricordiamo molto bene purtroppo, dal playoff contro l'Italia a Zenica. Dicevo, sul giocatore c'era anche il Chelsea, ma la Juventus, con un moto d'orgoglio forse, ricordandosi cosa è stata, è riuscita a strappare alla concorrenza del Chelsea per un semplice motivo. A me ricorda un passaggio di qualche anno fa, adesso ve lo faccio, ve lo ripropongo. Al Chelsea Alajbegovic ha capito che, nonostante l'offerta fosse leggermente superiore, non sarebbe mai stato centrale nel progetto, almeno da questa stagione. Alla Juventus invece ha capito che sarebbe stato subito decisivo, subito titolare. Poi chiaro che ci sono gerarchie, c'è un certo Yıldız, ci sono tante altre situazioni in casa Juventus in questo momento, ma Carnevale e Massara sono stati convincenti col giocatore, col papà e soprattutto con un intermediario che ha piazzato un altro assist in casa Juventus, e mi riferisco a Miralem Pjanic, che, diciamo così, è stato decisivo poi nella decisione finale di Alajbegovic di vestire la maglia della Juventus. Massara e Carnevali cosa hanno proposto al giocatore? Intanto una centralità nel progetto da questa stagione, da subito, immediatamente, è un po' quello che doveva essere in previsione Zegrova e non è stato, un po' quel che avrebbe potuto essere Azic e non è stato. Ecco che con Alajbegovic, nonostante l'età molto giovane, 18 anni, però l'esperienza il giocatore ne ha da vendere anche a livello internazionale con la sua nazionale, e diventa immediatamente un titolare in casa Juventus, cosa che non era sicuramente prevedibile al Chelsea. Ed è stata questa una delle molle che hanno spinto il giocatore a scegliere la Juventus, immagino anche i consigli di Pjanic in questo senso sono stati

0: risultati decisivi. Dicevo, attenzione perché rischia di non fermarsi qua il mercato della Juventus nell'immediato, perché come detto Suzuki in questo momento in vantaggio, probabilmente arriverà lui, adesso vediamo, sembra aver superato nettamente Vicario, però come abbiamo visto nelle ultime settimane per quanto riguarda il portiere, mai dire mai, perché ogni 2-3 giorni bisogna aggiornare un po' la situazione, ma in attacco potrebbero esserci ulteriori novità, perché come detto Pendà ha dato la stura a Colomani, non che arriva Colomani perché è andato via Openda, ma c'era bisogno di un'uscita, ecco, parliamoci chiaro, l'uscita è arrivata e nel giro di poco la Juventus ha chiuso Colomani, ha fatto Alai Begovic e sta facendo delle valutazioni ulteriori, in parte vincolate all'uscita di Jonathan David, in parte no, ma chiaramente un ulteriore innesto in attacco sarebbe facilitato dall'uscita di Jonathan David, che è un giocatore preso parametro zero, quindi potrebbe regalare alla Juventus anche una buona plusvalenza, dipende da come e a quanto lo piazzi. C'è un piccolo problema che si può bypassare, a mio giudizio, la volontà del giocatore di rimanere alla Juventus rispetto a Openda, rispetto a altri, rispetto a Zegrova, rispetto a Azic, sicuramente ha avuto un peso specifico diverso la scorsa stagione Jonathan David, anche se non è stata una stagione entusiasmante, però qualcosa abbiamo visto in lui che non abbiamo visto in Openda e negli altri, quindi lui vorrebbe rimanere per giocarsi le sue chance anche in questa stagione, magari riuscire a far cambiare idea a Spalletti e i tifosi juventini. In questo senso la Juventus sta facendo delle riflessioni, perché è chiaro che se con un sacrificio relativo di Jonathan David tu riesci ad arrivare a Pellegrino, tu riesci ad arrivare a Zirkzee, o eventualmente puoi riaprire i discorsi per Vlahovic, allora secondo me vale assolutamente la pena cambiare, virare e sacrificare tra virgolette Jonathan David per poi arrivare a un profilo vero. L'attacco si sta delineando e definendo, non è ancora definitivo secondo me, cambieranno ancora un paio di facce, qualcuno in uscita, Jonathan David secondo me uscirà alla lunga, e io credo che la Juventus proverà a fare uno tra Zirkzee e Pellegrino prima eventualmente di provare di fare un nuovo tentativo per Vlahovic. Questa è la mia idea, poi le cose cambiano, come abbiamo visto nella giornata di ieri. Colomani ce lo aspettavamo da un po'. Su Alai Begovic la Juventus ha lavorato molto bene. In sordina c'è stato lo zampino decisivo di Massara, che l'aveva già attenzionato nei mesi scorsi. È un giocatore che ne abbiamo già parlato anche qua, se vi ricordate, qualche settimana, addirittura qualche mese fa, avevamo detto che bello sarebbe se la Juventus facesse un tentativo, ci provasse, un giocatore, un talento cristallino, un giocatore di quelli che si faranno. È molto giovane, ma non è una scommessa, perché ragazzi, ha già un curriculum di tutto rispetto, sia in Germania, ma anche e soprattutto a livello di nazionale. Cioè, un giocatore titolare, un giocatore che gioca, un giocatore che in questo momento non si discute Alai Begovic, a differenza invece di due scommesse come Zegrova e Azic, che sono arrivate a Torino in situazioni diverse. Quindi un plauso anche, secondo me, a mio giudizio, poi ditemi anche voi, alla strategia, alla policy sul mercato della Juventus, che continua a collezionare dei colpi al buio, affari spenti, no? Ekator, Selic, lo stesso Alai Begovic, sono giocatori che sono entrati in orbita Juventus, chi più chi meno, poi sono spariti dall'orbita Juventus, nel senso che sui giornali, sui media, sui siti, non erano dei nomi che si facevano con così grande insistenza negli ultimi tempi, come Colomani, di cui parliamo tutti i giorni e i giornali scrivono tutti i giorni, come tanti altri che sì, di cui si discute da mesi. Ecco, Alai Begovic era apparso, fluttuato un po' nell'orbita Juventus, poi è un po' sparito. Ecco, molto bravi ad andare a ripescare, e soprattutto con le tempistiche, perché Selic l'hai preso al momento giusto, era parametro zero, sì, ma stava firmando con la Roma, quindi è affondato al momento giusto, poco prima che decidesse di accordarsi con i giallorossi, strappandolo tra virgolette alla Roma. Stesso discorso, comunque discorso simile per Alai Begovic, un giocatore su quale c'era il Chelsea forte, ma anche altri club. Il Chelsea al momento era il club più forte, poi c'erano anche altri club, tra questi anche diversi club italiani, l'Atalanta in primis, ma anche altre squadre, perché fa gola, perché è un talentino, perché l'abbiamo visto tutti, perché lo conosciamo, l'abbiamo imparato a conoscere, ma non soltanto dal playoff l'ultimo contro l'Italia. È un giocatore di quelli, insomma, se noi andiamo a puntare, a ragionare su sugli under 20 in Europa, diciamo così, sicuramente uno dei top 5-6, sicuramente uno dei top 10. E mi aspetto magari il Golden Boy, se vi ricordate, se ci fate caso, no? Il premio che mette in palio tutto sport, privilegiando i giovani, ecco, potrebbe essere un gran candidato per il prossimo Golden Boy. Noi ci portiamo la candidatura, poi vediamo cosa succederà. Molto spesso, diciamo così, si attenzionano anche profili che hanno avuto un trascorso o comunque un presente juventino, come De Ligt, come altri. Perché non Ale Begovic? Poi è chiaro che è ancora tutto da dimostrare. La maglia della Juventus non pesa come quella del Leverkusen, come il Colonia, e su questo siamo tutti d'accordo. Però la cosa che mi piace è il modo in cui è stato scelto, il modo in cui è stato preso, il modo senza troppi fronzoli in cui è stato preso e scaraventato in campo. Perché Carnevali e Massara non l'hanno preso per fare l'Under 23, non l'hanno preso per fare la panchina, l'hanno preso per farlo giocare. Una Juve, come dicevamo, che ha cambiato anche la sua politica sul mercato, una Juventus un po' più giovane, giovane in campo, sulla stura di Mancini, anche lui si dice in azzurro punterà sui giovani, tanti giovani nuovi, alcuni già li conosciamo, speriamo. Intanto sta facendo così anche la Juventus, nei fatti soprattutto. E anche gli acquisti e anche il mercato è andato in questo senso, quindi avevamo avuto dei dubbi, io continuo, non dico ad averne, però insomma, adesso non è che Colomani e Ale Begovic risolvono immediatamente le cose in casa Juventus, però sono contento del segnale che ha dato la Juve. Ci voleva questo per noi, per i tifosi, per l'ambiente, per i giocatori. La Juventus c'è. Fino all'altro ieri non c'era, oggi la Juventus c'è, deve ancora mettere a posto diverse situazioni. Il portiere è quella più urgente, oggi come oggi, che hai preso Colomani. L'urgenza era il centravanti l'hai preso anche se non è un vero centravanti. Però ragazzi, pensateci un attimo, se noi in questo attacco con Colomani, poi abbiamo una serie di trequartisti, secondo me con Seisao andrà via, questa è la mia sensazione, però questo poi da vedere. Al momento hai con Seisao, hai Begovic, hai il Diz, più svariati altri. Se dovesse arrivare Pellegrino, faccio un esempio, perché per me è l'identikit del centravanti che serve a Luciano Spalletti, Pellegrino. È un reparto offensivo ben delineato, con giocatori complementari, con giocatori con caratteristiche diverse, con centravanti, un centravanti barra seconda punta come Colomani, tanti trequartisti, volendo all'occorrenza esterni, Ale Begovic può giocare anche nel tridente a sinistra, può giocare trequartista, gioca un po' dove vuole. Come il Diz, come con Seisao. In più da capire cosa succederà, che ne sarà di Zegrova, di Azic e compagnia, lo stesso Jonathan David, inizia a avere un attacco ben assortito. L'anno scorso avevi Dusan Vlahovic che da solo ti reggeva il peso dei gol, delle aspettative, della pressione. Oggi non ce l'hai più, per quello che dico, prima di dire ci siamo rinforzati, aspettiamo e vediamo. Colomani più o meno può valere Dusan Vlahovic, più o meno, a livello di... A grandi linee, sono giocatori diversi, ma sto dicendo a livello di peso specifico in campo, gol, attitudine, leadership. Cioè Colomani rispetto a Vlahovic ha anche uno storico ben diverso in campo internazionale, con la nazionale, ha giocato una finale del mondiale, quella poi persa contro l'Argentina, ha giocato nel Paris Saint Germain, è un giocatore che ha uno spessore di un certo tipo. È vero che ultimamente questi prestiti in giro per la Premier eccetera eccetera non l'hanno valorizzato tanto, che questo poi è una riflessione che voglio fare insieme a voi, io ve la porto al dibattito, poi decidete voi, d'accordo, non d'accordo eccetera, tanto che sentivo oggi un commento di giornalisti inglesi, erano tutti quasi stupefatti dalla cifra che ha speso la Juventus per Colomani. Perché? Perché l'anno scorso al Tottenham non è che abbia fatto granché, anzi, faticato abbastanza, e quindi erano tutti abbastanza sorpresi del fatto che la Juventus abbia deciso di spendere questa cifra, che si aggira sui 50 milioni bonus compresi, poi magari non tutti saranno effettivi questi bonus, però è una cifra abbastanza alta, si va 38 più 12, quindi diciamo che mediamente, calcolando tu magari buona parte ma non tutti i bonus, intorno ai 45-47 milioni credo che la Juventus li spenderà per Colomani. Poi è chiaro che tutto dipenderà dai bonus, spero che la qualificazione in Europa sia alla portata, però gli eventuali altri bonus che non conosciamo nel dettaglio poi lo vedremo. Detto questo, un'operazione importante tra i 45 e i 50 milioni, quindi stiamo parlando di soldi, soldi veri. E sponda Tottenham o comunque Inghilterra Premier League, c'era molta perplessità sul fatto che la Juventus abbia destinato questi soldi a un giocatore come Kolumani, facendo anche il paragone tra varie operazioni in Cucurella, 55 milioni, eccetera, eccetera, che per poco più hanno portato, hanno trasferito giocatori che hanno sicuramente uno spessore diverso. Perché la Juventus ha speso questa cifra? Intanto per un motivo, perché il Paris Saint-Germain meno non sarebbe sceso. Per un motivo o per l'altro, il Paris Saint-Germain, come sapete molto bene, non ha grossi bisogni di soldi. Quindi quando decide di vendere lo fa per tagliare, perché è un giocatore che oggettivamente avrebbe avuto pochissimo spazio. Andatevi a vedere il reparto offensivo del Paris Saint-Germain. Insomma, Kolumani rischiava di fare addirittura tribuna, non panchina. Quindi giusto liberarsene, sì, però essendo il Paris Saint-Germain ti detto le condizioni. Se lo vuoi a questa cifra, bene, altrimenti io me lo tengo anche fuori rosa, non è un grosso problema, a differenza di altre squadre che devono fare i conti con un bilancio e parametri del fair play finanziario. E Paris Saint-Germain fa un po' quello che vuole, lo sappiamo. Quindi la Juventus ha capito a un certo punto nelle ultime settimane che poteva stare, aspettare un mese, due mesi, tre mesi, ma il Paris Saint-Germain non sarebbe sceso di un euro. E quindi a un certo punto si prospettava un tiramolla che poteva durare ancora per una settimana, due, un mese, e la Juventus, forse consigliata dal buon Spalletti, che a un certo punto ha fatto il segno dell'orologio di Mazzarri: ragazzi, io avrei bisogno di un attaccante, non so voi come siete messi, però se ce la facciamo per la tournée fareste una cortesia, poi vedete voi. Al che Massara e Carnevali hanno detto: sapete cosa, tanto vale, tanto i soldi li spendiamo adesso o tra un mese, li dobbiamo spendere, lo sconto non ce lo fanno, tanto vale spendere subito e ci portiamo a casa un attaccante che inizia a entrare nei meccanismi. Poi rispetto ad altri ha più facilità perché ci è già entrato nei meccanismi Juve, è già stato decisivo al suo approdo, al suo primo sbarco nella sua prima avventura juventina. Quindi ci sono dei punti interessanti su questa operazione. Quindi da un lato, per quello che la Juventus ha speso una cifra molto alta per un attaccante di quel tipo. Il secondo motivo è perché in giro al momento non c'è tanto meglio a tanto meno. Cioè, ci sono profili sicuramente più strutturati, più gol, più garanzie, ma costano tanto. Ci sono dei profili meno strutturati, Pellegrino, eccetera, eccetera, a meno. Credo che Kolumani sia la giusta via di mezzo tra uno come Pellegrino, che è un buon prospetto, ma non gli puoi affidare l'attacco titolare della Juventus la prossima stagione, e invece profili da 70-80 milioni, che in questo momento sono fuori budget per la Juventus. Quale poteva essere l'alternativa? L'alternativa immediata a Kolumani poteva essere Dusan Vlahovic, però i discorsi al momento sono ancora freddi tra Carnevali e Dusan Vlahovic. Non c'è stata questa citofonata che ci aspettavamo, magari del serbo, magari ci sarà. Però nel frattempo, secondo me, la Juventus ha fatto bene, ha aspettato fino a un certo punto, ha capito che tanto le cose non cambiavano e ha deciso di fare all-in su Kolumani. Insomma, cosa che si sapeva, lo aveva aspettato, lo aveva cercato, non aveva avuto altri obiettivi in questo momento in attacco a parte Kolumani, ha cercato di arrivare a un accordo soddisfacente, poi si può valutare bene, non bene, ha fatto bene, ha speso troppo poco, questo dipende un po' dal giudizio di tutti noi, però è chiaro che c'era bisogno di un attaccante e l'attaccante è arrivato, un attaccante di peso. Non sarà sicuramente Haaland, e questo lo sappiamo, però è un attaccante che ha fatto bene in casa Juve e probabilmente lo farà anche l'anno prossimo o almeno ce lo auguriamo. 14:31, quindi rimanete con noi, dobbiamo parlare ancora un po' di Alaibegovic, perché non tutti lo conoscono nel dettaglio. È giusto anche fare un piccolo recap del suo curriculum, capire cosa può portare in dote, dove può giocare, con chi, perché, per come. Torniamo tra pochissimo, 14:32, rimanete con noi, a dopo, ciao.
1: L'ora della vecchia signora.
2: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
3: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
2: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia, già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley, ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League, è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: L'ora della vecchia signora.

0: Ben ritrovati, 14.38. Oggi con un po' di ottimismo e soprattutto molta curiosità di vedere all'opera i nuovi Hecator. Tanto gli auguriamo il meglio, che torni al più presto post-infortunio. Selic l'abbiamo già intravisto, diciamo così, contro lo Standard Liegi, domani un'altra amichevole qui alla Continassa per continuare questo percorso. Spero, immagino e credo che vedremo dei progressi anche domani, anche perché peggio del Basilea e dello Standard è difficile, però gradualmente, normale, si mettono chilometri nelle gambe, aumentano i carichi,
1: ma si può fare.
0: Si può fare, la preparazione entra nel vivo e finalmente vedremo una Juventus non ancora brillante, però qualcosa in più rispetto alle ultime due uscite, io me l'aspetto. E poi aspettiamo a braccia aperte Kolumani Alibegovic con Cammino De Michelis. Io non so dov'è in questo momento, ma posso immaginarlo, sarà già sguinzagliato.
1: Pensa
0: in giro per
1: ieri
0: Torino.
1: Sera alle 7 ero collegato su un noto canale di sport e l'ho visto che usciva dalla Continassa.
0: Hai visto Camillo?
1: Sì, infatti gli ho fatto uno screen, gli ho mandato un messaggio e gli ho scritto: guarda che ti vedo.
0: Ma si è allenato? Non si è allenato, no, figurati. Allora, così fra un anno avremo Jonathan David, Openda e Kolumani sul mercato che nessuno vorrà. Gioacchino non è molto ottimista, ma Kolumani sul mercato perché? Kolumani, contratto di 5 anni, 5 milioni, lo tieni 2 o 3, poi magari lo vendi tra 3-4. L'idea può essere quella, o lo rinnovi, insomma. Kolumani secondo me è un giocatore che farà parte della prossima Juventus, dei prossimi anni. Sugli altri due ti do ragione. Davide, Openda... Openda te lo trovi sicuro a giugno prossimo, rientro prestito dal Lione, prestito secco, quindi non ci sono pretese e neanche richieste da parte della Juventus. Su Jonathan David il discorso è diverso, perché avendolo preso a parametro zero io credo che la Juventus possa monetizzarlo e quindi cederlo a una cifra anche piuttosto contenuta. Cioè, se ci fate caso, Jonathan David a parametro zero un buon colpo, Jonathan David a 10 milioni continua a essere un buon colpo per quest'estate, per qualche squadra che possa averne necessità, reduce dal mondiale, tra l'altro un mondiale da titolare, ha fatto anche qualche gol, tripletta mi pare al debutto o poco altro con il Canada, quindi un giocatore che un certo tipo di mercato ce l'ha. Chiaro, non ti arriveranno offerte da 50 milioni, ma un'offerta da 10 per un giocatore che hai preso parametro zero ci può stare. Tu ci guadagni quanto? 10 milioni intanto di plusvalenza, in più rientri da un ingaggio piuttosto alto. Questo è un po' il nodo di Jonathan David, perché ha un ingaggio altino per il giocatore che è, quindi anche questo potrebbe scoraggiare un'eventuale concorrenza sul giocatore, un eventuale interesse di club. Però io credo che il mercato ce l'abbia e non mi pare che ci siano grossi ostacoli su una cessione intorno ai 10-12 milioni per Jonathan David. Non è il prezzo giusto, come diceva Iva Zanicchi. Il problema è trovarsi una squadra che si va a collare un ingaggio del genere. Però ce ne sono, ragazzi. La Juventus andrebbe a risparmiare quindi abbastanza, no? Plusvalenza 10 milioni, più risparmio di 5 milioni di ingaggio. Hai una quindicina di milioni mal contati per andare a dare l'acconto per Pellegrino. Ci state? Io ci sto. Secondo me è una buona idea, anche soprattutto in prospettiva. La grande sorpresa del prossimo campionato sarà Durmisi, Giovanni dal Brasile. Da come l'ho visto con lo Standard Liegi non lo so, però caro Giovanni, io so che tu sei un estimatore, un conoscitore di calcio, soprattutto anche del calcio, diciamo così, giovanile, e quindi se tu mi indichi Durmisi, io qualcosa ho intravisto anche nella scorsa stagione, negli scorsi mesi. L'approccio con lo Standard Liegi non mi è sembrato dei migliori, però ragazzi, aspettiamo e vediamo per valutare. Avrà le sue chance probabilmente, magari sarà aggregato in pianta stabile, vediamo. Secondo me si alterneranno nei tre sottopunta da sinistra a destra: il Diz, Alibegovic, Cambiaso, con Boga a fare il vice il Diz e Alibegovic. Hecator sono 18 milioni inspiegabili, visto che poi hai preso la versione originale, che è Kolumani. Vero. Sono d'accordo con te su questo al 100%, caro Luca. Cioè, Hecator e Kolumani sono lo stesso tipo di giocatore, con le stesse caratteristiche. Non mi stupirei, lo dico ora, non mi stupirei che Hecator andasse da qualche parte in cambio di Pellegrino. Lo dico sottovoce, però non mi stupirei Hecator al Parma per Pellegrino alla Juventus, o comunque che possa diventare merce di scambio. Perché? Perché sono d'accordo con te, è molto molto simile intanto forse in tutto a Colomoni. Sul bosniaco, forte ma calma anche Cobb Miners, occhio perché l'Atalanta faceva gol da 30 metri e ora ha paura anche a passare la palla. Sono d'accordo su questo, aspettiamo e valutiamo la pressione, la maglia della Juventus, tante cose, ma Alej Begovic, da quello che ho visto, mi piace. Vi ricordate, ne abbiamo parlato poche settimane fa, ah che bello sarebbe Alej Begovic alla Juventus, un prospetto giovane, sarebbe in linea con le idee di Carnevali e Massara, e puntualmente poi è arrivato l'affondo. Sono tanto entusiasta per questo mercato. Ah, sento tanto entusiasmo, ho sbagliato io, per questo mercato mediocre. Io l'ho detto prima, ragazzi, questi sono i primi due tasselli veri, dopo Selic, ok, Ekator, ok, questi sono i primi due veri tasselli, ma manca ancora tanto. Se a questi tasselli mi porti Pellegrino, Suzuki, e che sì, ti dico, è un buon mercato, sono soddisfatto. Quindi, ancora 3-4 nomi, poi uno in più non farebbe mai male, però se mi portate altri tre vi dico bene. Colomoni è un giocatore normalissimo, strapagato, ci scrive Gianluca. Selic è un panchinaro, Ekator Alej Begovic sono due scommesse. Sì, Selic è un panchinaro, l'hai pagato zero e comunque hai un rincalzo di Kalulu. Secondo me è stata un'operazione furba, capendo che non è che hai preso Cucurella, hai preso la riserva di Kalulu. Ok, va bene, va benissimo. Abbiamo ancora un centrocampo da Serie B. C'era una volta la FC Juventus e poi un po' di critiche per John Elkann, eccetera, eccetera. Ci scrive Gianluca. È vero, in questo momento, con l'arrivo di Colomoni, Alej Begovic, Yıldız, Kocsesau, eccetera, eccetera, Bogaic, forse il centrocampo ad oggi è il reparto che avrebbe più bisogno, dopo averlo fatto in attacco, di qualche innesto. 38 più 12 di bonus, 5 milioni di ingaggio per 4 anni, siamo folli per un giocatore normale che ha gli stessi numeri di Openda. Avrei rinnovato Vlahovic e speso i soldi per un centrocampista forte con personalità. Abbiamo fatto l'ennesima cavolata. Non c'è grosso ottimismo in questo momento, ma poi magari, sai, è solo un campione dei nostri ascoltatori. Ciao Alessandro da Ostia, sono molto contento degli acquisti, vedete, basta cambiare, basta un messaggio in più e cambia anche il polso dei nostri ascoltatori. Degli acquisti, però sinceramente non capisco come non si agisce a centrocampo. Sono 4 anni che stiamo con un centrocampo da quinto, sesto posto. E quello dico, e qua non lo nego, sono d'accordo con te. Cioè, in questo momento poi, ragazzi, possiamo parlare di rilanciare Arthur, Douglas Luiz. Non lo facciamo. Non, Cobb Miners. Non succederà mai. Non succederà mai. Arthur, questo è, tra l'altro, pure sovrappeso, pare. Cobb Miners purtroppo era un altro giocatore, oggi è questo. Quindi, se arriva la fata turchina e con la bacchetta magica lo trasforma in quello che era, benissimo. Altrimenti, questa stagione che inizia sarà lo stesso Cobb Miners dell'anno scorso, purtroppo. Non vedo dei passi avanti, perché dovrebbe cambiare qualcosa? Questo ormai è Cobb Miners, a meno che, non lo so, succeda qualche miracolo sportivo, ma difficilmente succede. Allora abbiamo qualche vocale da sentire con Manu e io torno sui vostri messaggi, sono tanti, io cerco di leggerli tutti, ascoltarvi tutti, non è semplice, ma ce la mettiamo tutta con Manu che rapido in regia, sentiamo.
2: Ciao ragazzi. Ciao. Sono Simone della Svizzera, ma io sono molto molto molto felice che Colomoni sia ritornato. Questo ragazzo veramente ha lottato per ritornare da noi e ha un attaccamento alla Juve molto di più di altri calciatori che lo dovrebbero avere, che già avessero la nostra maglia per fin da troppo tempo. Felicissimo anche per il talento bosniaco e niente, sono molto fiducioso con Carnevali e Massara, stanno facendo un ottimo lavoro, stiamo positivi e fiducia, e soprattutto dobbiamo accoglierlo bene a Colo, perché se lo merita veramente. Raramente si vede un attaccamento così come l'ha dimostrato lui, fino alla fine forza Juve.
0: Tra l'altro solo io noto una somiglianza con KB, Lamé. Hai presente, Manon? Tra Colomoni e KB Lamé. Presente il...
1: Il miracolato, sì.
0: Sì, esatto. L'influencer, diciamo così. Secondo me si somigliano molto. Al netto di questo, se non compri non va bene. Se compri non va bene, ma che tifosi abbiamo? Gianni, qua rispettiamo le opinioni di tutti, raccogliamo le opinioni di tutti, poi è giusto che ognuno si faccia la sua idea, però noi siamo un programma che dà voce a tutti voi. Ognuno di voi ha il suo pensiero, la sua idea, c'è chi è contento, c'è chi non è soddisfatto, c'è chi pensa che Colomoni sia stato pagato troppo, ci sono altri che avrebbero voluto Dusan Vlahovic. Noi cerchiamo di tenere le fila, poi è giusto che ognuno di voi esprima la propria opinione, è anche bello che ci sia un po' di confronto, un po' di dibattito, che non siano tutte opinioni uguali, perché altrimenti sarebbe un po' noioso anche il nostro lavoro. C'è il grosso problema della Juventus, il centrocampo senza qualità, che sì, sarebbe un bel colpo ad oggi per il centrocampo che hai, per le prospettive e le alternative che ci sono in giro, che sì, sarebbe un buon colpo, lo dico io, mi prendo la responsabilità e vi dico che secondo me la Juventus, come si dice in questi casi, is cooking. Carnevale is cooking. Secondo me, io non dico che abbia già trovato un accordino, ma secondo me perché sì. Anche perché, se ci fate caso, non è che sono stati fatti tanti altri nomi a centrocampo. Sicuramente qualcuno serve, quindi secondo me l'unica pista al momento rimane che sì. Il fatto che non ci sia grosso movimento significa che secondo me qualcosa di più o meno concreto c'è. Non vuol dire che lo prendono domani, eh. Però secondo me la Juventus è abbastanza ottimista. Ciao Alberto, io non mi fido, aspetto che il campo sia a parlare per dare un giudizio a novembre. Troppe delusioni. Valerio da Pisa, ti capisco, soprattutto dopo questi due anni in cui è arrivato con Mainz, Nico Gonzalez, sembravano tutti fenomeni. E poi purtroppo ci siamo dovuti ricredere prendendo le nasate, le facciate sui sesti posti. Secondo me che sia zero, credo sia già della Juventus. Luca, ci siamo letti nel pensiero, ma devono fare uscire Douglas Luiz o Kopp prima di annunciarlo per motivi di bilancio. Guarda, esattamente quello che ho detto io in altri termini, cioè secondo me la Juventus ha già di fatto un accordo con che sì, sta aspettando fargli spazio, un'uscita, qualche valutazione in più, però come dicevo prima, in centrocampo non hai questa rosa di nomi, no? C'è solo che sì di fatto, poco altro. E quindi secondo me è per un motivo. Allora, abbiamo altri vocali da sentire, sentiamoli.
3: Ciao Alberto, ciao. Sono Donato da Sassuolo.
0: Ciao Donato.
3: Io non voglio parlare di mercato e non lo farò.
0: Non lo fare.
3: Credo però che Colomani non sia così scarso come lo dipingono i nostri cari colleghi di tifo. Da noi ha fatto 10 gol, in Inghilterra ne ha fatto uno.
0: Esatto, ma ha avuto una stagione difficile.
3: Che da noi rendono, e in Inghilterra che è un calcio più forte, no, come diceva Machiavelli, in un paese di ciechi un orbo fa da re. L'Italia in questo momento è un paese di ciechi. Ancora si parla di Vlahovic, un giocatore più scarso e sopravvalutato, non l'ho mai visto, cioè forse Juve sempre.
0: E diceva anche il fine giustifica i mezzi, mi pare, no, Machiavelli. Quindi, alcune volte vai a prendere i giocatori. Quello che non è riuscito, secondo me, la Juventus è il colpo Stones, perché l'avevano nasato a un certo punto, poi non so se per incuria, superficialità o magari banalmente hanno deciso di non affondare il colpo. Hanno un po' mollato la presa e si è infilato l'Inter. Cosa che possono capitare sul mercato, ci mancherebbe altro. Sapete quante operazioni che sembravano già quasi fatte sfumano? Vi ricordate Witzel? Vi ricordate il caro Witzel? Che trascorse una sera in sede alla Juventus, era la sede vecchia in corso Galileo Ferraris qua a Torino, a mangiarsi una pizza ordinata non lo so dove con un delivery con Marotta, aspettando che si chiudessero delle situazioni, insomma che si andassero a definire dei dettagli gli ultimi prima di poter essere annunciato. Poi i dettagli non si chiusero, fu costretto proprio questa serata un po' particolare, cioè ti passi una serata tête à tête con Giuseppe Marotta in sede, tu e lui e basta, perché poi a un certo punto la sede chiude, rimanete voi due a mangiarvi una pizza. Non so se si guardavano Temptation Island o Grande Fratello o qualcos'altro.
1: Solo che
0: il cartone della pizza e poi magari un birrino, non lo so, forse no, da professionisti, e poi te ne torni da dove sei arrivato. Mi ricordo quell'esperienza, all'epoca seguivo già la Juventus, insomma è stata una trattativa un po' particolare, ecco. Se dovesse andare via Jonathan David, come tutti speriamo, Spalletti potrebbe avere un attacco con Vlahovic, Colomoni, Zirze, oppure Sorloth, oppure Pellegrino. Tiziano, d'accordissimo, sì sì, è vero. Se va via Jonathan David, sicuramente arriva qualcuno. Quel qualcuno può essere Vlahovic, o, secondo me, può essere uno tra Zirze e Pellegrino. Io, se dovessi puntare un euro, punto su Pellegrino. Magari con un pacchettino in cui ci mettiamo dentro anche Suzuki, e chissà, magari con una contropartita Ekator, così, tanto per, cercando di difficile. Ciao Bomber, quando saranno al G Medical partiranno nelle turne. Cosa vuol dire, Piero? Forse è dialetto, non lo capisco. Diciamo che Pjanic si è fatto perdonare dalla Juventus dopo la sciagurata trattativa con Artur Tiziano. Sì, anche se, ragazzi, Artur... Ma poi non è colpa di Pjanic, ragazzi. La valutazione del giocatore non la fa il giocatore stesso. Cioè, cosa... Pjanic, poveraccio, è andato al Barcellona perché avevano occasione di andare, ma poi la valutazione tra Barcellona e Juve per i due giocatori l'hanno fatta i club, quindi i responsabili sono i direttori dell'epoca, ecco. Buon pomeriggio Alberto, finalmente la telenovela Colomani è finita, cifre però non mi esprimo sul giovane bosniaco, lo conosco poco, anche lui pagato non poco. Sì, però giocatori di questo tipo con una prospettiva del genere devi pagarli. Se arriva Suzuki non sono per niente contenta. Vlaovic, ci spero ancora, scrive Terry. Ciao Terry, ti salutiamo come al solito. Allora, Enrico da Prato, un messaggio corposo. Io credo che sia inutile, fuorviante, continuare a parlare di certi giocatori dopo aver acquistato Colomoni. Zirze che fa? Viene a fare la riserva? Oppure Vlaovic che fa? Si mette a sedere in panchina? Ragazzi, panchino no, la Juventus ha bisogno di almeno due attaccanti di peso. Cioè non possiamo fare una stagione con Colomoni, Ekator, con tutto il bene che gli vogliamo, Boga e Jonathan David. No. Io mi porto Pellegrino per fare il vice Colomani e poi magari qualcos'altro, però cioè, tu giochi l'Europa League, è vero che non sarà la Champions, però giochi l'Europa League, campionato, Coppa Italia, cioè, non puoi fartela con Colomani e basta, di centravanti, di attaccante vero, cioè, non basta proprio. Noi giochiamo con una punta sola, vero, ora a meno che il nostro amato Spalletti non modifichi il suo modulo di gioco, vedremo. Una punta gioca, l'altra non gioca. Quindi Colomani deve giocare come prima punta, ma è quel giocatore che chiedeva Spalletti, punto di domanda? A un certo punto sì, ha dovuto scegliere tra Sorlot e Colomani, ha scelto Colomani Spalletti, perché non credo che sia alto 1,90 e più e che sia forte di testa e faccia la boa. Mi sembra più un giocatore che punti l'avversario, lo salti, insomma. Guarda, ti dico Enrico, sono d'accordo con te, non è un centravanti alla Pellegrino, ma... è quello che ha scelto Spalletti quando ha dovuto scegliere tra Sorlot e Colomani. Ti rendi conto che il nostro attacco si può definire YMCA, il Diz Moani con Seisao Alebegovic, carina questa, mi piace, questa me la rivendo qualche volta. Damiano, da Monza, se fosse vero che ci danno 50 milioni per Cico, ragazzi, per Cico 50 milioni ce lo possiamo scordare, per Cico 25-30, questo è il range secondo me. E metto Licina al suo posto, poi coi soldi sistema il centrocampo e portiere. Ci scrive un ascoltatore, sì, non ti danno 50 milioni, massimo secondo me siamo sui 25-27, massimo 30, ma proprio regalati. Penso e spero vivamente che con questo nuovo corso società squadra mister la nuova stagione sia piena di successi, lotteremo per tutti e tre gli obiettivi, sicuramente si vincerà qualcosa se non tutto, la Juventus è tornata. Ciao Albi, ciao Manuel, Cristian da Campobasso. Questa sferzata di ottimismo, secondo me tutti e tre obiettivi no. La Juve può giocare per vincere l'Europa League? Sì. Può lottare per lo scudetto? No. Se arrivano 3-4 giocatori veri, può lottare per lo scudetto? Forse. Ad oggi no. Coppa Italia? Sì, anche se la concorrenza è alta. Allora, vocali ancora da sentire con Manuel e poi continuiamo a leggere i vostri messaggi. Sono tanti oggi, siete scatenati dopo i due colpetti di mercato. Sentiamo.
4: Ciao ragazzi, Sebastiano da Lecce, fantastici, fantastici due colpi di ieri. Non ci dobbiamo basare soltanto sui freddi numeri di quello che ha fatto Collo, ma dobbiamo anche immaginare o comunque riflettere sulla meravigliosa magia che lui fece nel momento in cui permise a Conceição di segnare il gol contro l'Inter.
0: Vero.
4: Io ero in tribuna nord, in quel momento preciso lui palleggiando in mezzo a 3-4 difensori dell'Inter, ad un certo punto stava cadendo all'indietro e in quel movimento con un tocco di palla incredibile prima di arrivare per terra riesce a spostare il pallone appoggiandolo a Conceição che di controbalzo, cioè al volo, piazza quel pallone all'angolino facendo esplodere lo stadio e tutto l'ambiente bianco-nero. Meravigliosa gol, magia pura, grande Colo, sono contento per l'acquisto.
0: Bene, mi piace che qualcuno apprezzi, sia ottimista, poi noi registriamo tutte le vostre opinioni. E il vostro umore, ci mancherebbe altro. Una curiosità, perché i due acquisti non sono ancora a Torino per le visite? Perché è saltato tutto, non ve l'ho detto? No, sto scherzando, ovviamente. Aspettiamo, ragazzi, perché li hanno chiusi ieri, quindi magari arriveranno oggi in serata, Comunque non è una questione di quando, l'importante è che le operazioni siano chiuse e le operazioni sono entrambe chiuse. Here we go, come dice il buon Fabrizio Romano. Ciao, buon pomeriggio. Non capisco alcuni amici che non sono soddisfatti del mercato. Chi volevamo? Purtroppo quest'anno è così, dobbiamo ripartire piano. E questo è l'anno uno. E poi dall'anno prossimo vediamo se possiamo prendere altri campioni e così via. Sono d'accordo con te, pazienza e calma, predica Francesco, d'accordissimo. Non potevi puntare a prendere... Io sono già soddisfatto di questi due che sono arrivati. Ribadisco, se ci aggiungi un Pellegrino, un Suzuki... E poi diventi il Parma, non sto scherzando. Pellegrino, Suzuki, è un che sì, è una Juve che ha senso, che ha senso. Non da scudetto, ma che ha senso. Non è la Juve, grazie a Dio, che abbiamo visto con lo Standard. Ragazzi, Artur, non bisogna, non ce l'ho con lui. Ma Artur, basta. Ma già basta 3 anni fa. Basta, Artur. Douglas Luiz, io non ci credo più di tanto. Poi magari può rimanere in rosa... Cioè, Artur può, non può neanche, secondo me, far parte della rosa in questo momento. Douglas Luiz, sì, in maniera marginale. E poi devi avere anche il coraggio, le possibilità e l'arguzia di riuscire a fare delle uscite, perché adesso alla Juventus servono le uscite. Riuscissi a far uscire Cobb Miners, Douglas Luiz o un Artur, magari Miretti a una buona cifra, Azic, Zegrove, eccetera, eccetera, man mano riesce a sfoltire la rosa, è quello di cui c'è bisogno. Io una proposta promozionale per i nostri esuberi: troviamo una squadra per David e chi se lo prende gli diamo in regalo Cobb Miners, un po' come la pubblicità del Dixan. Per favore, correggetemi se sbaglio, pur volendo confrontare Farsopoli, Interopoli, la differenza non sta solo nel fatto che nel 2006 ci fossero telefonati diretti Gianluca da San Marino, mi pare che da allora la Juventus non fossero gravi offese, ma sono due situazioni diverse trattate, come abbiamo visto, in maniera molto diversa. Visto che siamo in Europa League, oltre alla Juventus, chi delle squadre che giocano l'Europa League ha una squadra migliore? Non lo so, secondo me la Juventus è nel percentile alto dell'Europa League, cioè se andiamo a guardare l'Europa League, per me la Juventus deve puntare a vincere, poi magari non la vincerà, ha sfiorato l'Europa League quella volta, vi ricordate, con Antonio Conte, uscì in semifinale col Benfica. Quest'anno secondo me ha le possibilità per vincerla, poi non sempre si vince, magari becchi la giornata storta, esci con l'Eintracht o che ne so, però sicuramente la Juventus deve presentarsi in Europa League per puntare a vincere. Commento di Manuel sottilissimo che ha fatto impazzire di gioia il nostro amico: purtroppo sono già le 15, buongiorno, sono Vane da Bergamo, adesso so chi è sottovalutato tra i giocatori della Juventus, credo che si chiami Alberto, Cico a 25 milioni, scherzo, dai. Buongiorno, a parte il fatto che con 6 Sao non si dovrebbe vendere, secondo me invece sì, soprattutto ora alla luce dell'arrivo di Alai Begovic, secondo me con 6 Sao rischia di essere di troppo, poi dipende dalle condizioni, se mi dici lo vendiamo a 15, no, me lo tengo. Se mi dici lo vendiamo a 27-30, se l'Juventus però avesse bisogno di soldi e lo volesse una società inglese, è giusto che lo paghino oltre 50 milioni. La Juve l'anno scorso ha pagato 40 milioni per lui. Toni da Zurigo, secondo me 40 sono tanti, oggi secondo me fai fatica a venderlo a 30. Poi bisogna vedere, il mercato ha le sue dinamiche, ha le sue logiche, dipende anche molto dalla volontà del giocatore, che però la vuole rimanere qui, quindi la Juventus al momento non è intenzionata a venderlo, poi vediamo cosa succede. E se succede? Intanto, due nuovi colpi e vediamo se arriverà il terzo in giornata. Noi ve lo racconteremo qui, quindi mi raccomando, rimanete con voi. Sono le 15 e un minuto, noi ci salutiamo. Un saluto a Manuel, noi ci vediamo tra un po' e rimanete con noi. Sono di Bianconera, ciao!
5: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, 6 persone tra cui 2 bambine di 5 e 12 anni sono morte a causa di un attacco missilistico russo sull'Ucraina centrale. Colpiti anche aeroporti militari, impianti del complesso militare industriale, centri di telecomunicazioni e logistica militare ucraini. Lo rende noto il Ministero della Difesa di Mosca. Intanto il governo polacco ritiene sia un missile russo l'oggetto caduto la notte scorsa in un villaggio vicino Lublino in Polonia. Il primo ministro Tusk scrive che durante l'attacco è stato violato lo spazio aereo polacco e convoca una riunione con il Ministero della Difesa e i servizi segreti.
1: Svolta nell'inchiesta sulla morte di Simona Cina, la giovane pallavolista di 20 anni trovata senza vita sul fondo di una piscina durante una festa di laurea a Bagheria, a Palermo, nella notte tra l'1 e il 2 agosto dello scorso anno, mentre era in corso una festa di laurea. Decisivi gli esiti dell'autopsia, gli accertamenti tossicologici e le testimonianze raccolte per la procura di Termini Imerese. Non esiste alcun elemento per sostenere l'ipotesi di un omicidio. Ora sarà il giudice a decidere sulla richiesta di archiviazione.
2: È stato rinviato il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili, che ad oggi è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Dopo il via libera della Commissione Politiche Europee del Senato, arrivato ieri, il provvedimento è approdato oggi anche all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia di Camera e Senato per i rispettivi pareri.
1: No al campeggio libero all'interno del territorio di Susa e Bussoleno, lo ha deciso il prefetto di Torino riferendosi espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notab unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Quanto avvenuto sabato in Val di Susa è inammissibile, ha detto intanto il presidente della Repubblica Mattarella nel corso della cerimonia del ventaglio a Quirinale, riferendosi agli scontri avvenuti sabato scorso tra i manifestanti e le forze dell'ordine.
2: Da oggi 30 luglio le nuove carte di identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio, ha così dichiarato il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo.
1: Lo sport, l'Italia è campione del mondo anche nel fioretto femminile. Dopo il capolavoro di Arianne Rigo, Martina Favaretto ha consolidato il vantaggio vincendo 4-1 il proprio confronto. Poi è stata ancora la capitana azzurra a mettere il sigillo sulla sfida con un altro parziale dominante 6-2, consegnando ad Anna Cristino l'ultima frazione con un rassicurante 45-29 contro gli Stati Uniti. Con questo successo la spedizione azzurra chiude i mondiali di Hong Kong con 8 medaglie complessive, 4 ori e 4 argenti, vincendo tra l'altro con ampio margine il medagliere per nazioni, confermandosi ancora una volta la prima potenza mondiale della scherma.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
5: Radio Bianconera.
6: L'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Buon pomeriggio, buon giovedì 30 luglio, buon pomeriggio a Manuel Moroni e Bomber Mauro, ragazzi. Prima della diretta Bomber Mauro stava regalando grandi emozioni su qualche blitz estivo a Ibiza, storie di vita. Un giorno uscirà la biografia di Bomber Mauro e quel giorno lì sarà campione di incassi. Io un paio di racconti li so, qualcuno l'ho anche vissuto, ma onestamente mi mancano dei pezzi meravigliosi,
9: ragazzi. Di alto livello.
8: Ragazzi, far serata col Bomber Mauro è un privilegio, un'opportunità.
9: Usiamo solo un numero.
8: No.
9: 7.
8: No, dobbiamo usare tante cose per raccontare tante storie di vita, insomma. Bomber Mauro, personaggio straordinario, ripeto, facciamo tutti, no, una raccolta firme per la biografia del Bomber, è una cosa buona e giusta. Ma torniamo seri, parliamo della nostra Juventus che si è svegliata, insomma, si è acceso il mercato della Juventus con il doppio colpo Kolomouani e Alaibegovic. Entrambi arriveranno poi a Torino. Kolomouani dovrebbe arrivare stasera pomeriggio sera, quindi non prendete impegni, e invece Alaibegovic domani, quindi non prendete impegni oggi e domani. La Juventus parallelamente sta lavorando anche sul portiere, doppia pista, Suzuki Dibu Martinez, quindi siamo su questa pista ormai da tanto tempo. E apriamo un attimo con un sondaggio, io mi auguro sia totalitario, me lo auguro fortemente, ovvero: siete felici sì o no? Siete felici sì o no? Vi prego, perché ieri la prima ora è stata orribile, eravate veramente inferociti col povero Kolomouani. Però da questo punto di vista, insomma, voglio sapere il vostro stato d'animo, perché la Juventus ha battuto un colpo, uno pronosticabile, l'altro difficile da pronosticare, onestamente, anche perché vi racconto qualche retroscena in attesa, no, poi dei vostri commenti, commenti da un punto di vista dell'umore, sì no, quindi da questo punto di vista voi dovete, cioè, nel senso, la Juventus è riuscita a prendere Alaibegovic grazie a Pjanic, senza Pjanic, ragazzi miei, non sarebbe mai arrivato Alaibegovic, perché ha fatto veramente un lavoro incredibile. Lui era un passo dal Chelsea, si era speso addirittura in prima persona Xabi Alonso per cercare di prenderlo, tant'è che lui comunque aveva l'accordo con il Chelsea. L'unica soluzione che poi ha fatto naufragare questa pista è che il club inglese voleva darlo allo Strasburgo, anche perché il Chelsea ha 180.000 giocatori e quindi non è facile tenere 180.000 giocatori. E da questo punto di vista poi si è inserita la Juventus grazie a Massara, che lo voleva già alla Roma, poi è naufragata la sua avventura alla Roma con rapporto complicato con Gasperini. E allora a questo punto poi la Juventus si è inserita e già ieri aveva chiuso tutta l'operazione, insomma. Ieri poi erano solo questioni burocratiche, ma l'operazione l'abbiamo chiusa tutti insieme ieri più o meno alle 4:30, dai, al penultimo blocco l'abbiamo chiusa tutti insieme, insomma. L'abbiamo portato io, Manuel e tanti altri Alaibegovic alla Juventus, quindi da questo punto di vista, dai, ringraziamo Pjanic per l'ottimo lavoro svolto e per aver aiutato la Juventus a fare un colpo importante. Era tanto tempo che non arrivavamo a un giocatore di 18-19 anni prima degli inglesi, quindi questa è una cosa molto importante, bello, perché crei valore. Poi, come al solito, ci sarà il campo e il campo dovrà farci giudicare Alaibegovic per il suo rendimento, però è una cosa stimolante, molto stimolante.
10: Comunque,
8: quel tipo.
10: Sì. Per me il sondaggio dell'anno rimarrà quello di Stones.
8: Sì, no, Stones noi Stones abbiamo... Sì. No, Stones, sì, no, sì, ma secondo me, ripeto, io confermerò sempre il mio pensiero. Appena abbiamo provato, no, a dire Stones vi piace, tac, l'ha preso l'Inter. Tra l'altro, però, vi racconto un retroscena.
10: Una volta ci ascoltava.
8: Esatto, vi racconto un retroscena. Io so per certo che Stones, la Juventus era sicura di chiudere Stones. Era sicura. Cioè, poi è stata veramente una cosa repentina, perché abbiamo chiesto un attimo di tempo per cercare di risolvere determinate situazioni, ed era convintissima di fare Stones insieme a Kolomoyni e Alibegovic, e purtroppo poi non si è riusciti a farlo. Non si è riusciti a farlo. Tra l'altro sta facendo visite mediche con l'Inter. Però voglio dire una cosa, salutando gli amici di Twitch, che Alibegovic, leggo tutti dire no, adesso non devi massacrare nessuno per come si scrive Alibegovic, ma si scrive, è facilissimo, cioè non è difficile.

0: facile. Allora, stanno rispondendo anche i nostri. Bravissimo, Manuel, bravissimo. Lesson number one.
1: Kerim la C finale.
0: Sì, la C ve la buono,
1: L'accento lo togliamo.
0: Sì, l'accento va bene così, dai. Però ragazzi, screen, fate screen in questo momento. Dai, forza, forza.
1: Fate come ho fatto io da Google.
0: Esatto. Credo in voi, ragazzi. Io credo in voi. Questo è facile, ma arrabbio, Se vi inizio a vedere robe allucinanti, poi magari all'inizio il cellulare ve lo correggerà, insomma, non sarà semplice, però...
1: Abboniamo anche la I, dai.
0: Sì, anche la I, ecco, le prime settimane, poi dopo le mie ferie da settembre, ragazzi, durissimo, non accetterò nulla. Dai, Manuel, ascoltiamo un vocale, va.
2: Gli scettici e quelli che hanno fatto dei messaggi, diciamo, orribili ieri, io li ritengo non tifosi della Juve, cioè praticamente degli infiltrati. Di solito ci sono persone come mio fratello dell'Inter che ascoltano Radio Bianconera e purtroppo aspettano le notizie giusto per avvelenare i puzzi. E me l'avevo detto. Ah, mi ha fatto sentire... Radio Begoni, non ti preoccupare, se posso sabotare questa radio farò il massimo perché ce la tiene contro di noi. Parla sempre male dell'Inter e dice che l'Inter è sospetta, quindi...
0: Vabbè, credo sia Antonio. Antonio, tuo fratello, qui noi in segno di sportività, essendo tuo fratello, lo tratteremo in maniera diversa, ma a noi non ci interessa nulla, loro devono pensare alle loro cose. Sulla situazione di ieri di Colomoni, secondo me c'è tanta, non dico incompetenza, sbagliato, perché non mi permetterei mai, ma c'è tanta poca conoscenza, ecco, c'è tanta poca conoscenza, ma non dei tifosi, perché i tifosi, e io vi conosco, ascoltano, leggono e vengono inevitabilmente influenzati da chi crede di poter parlare di calcio ma con l'io e non col pensiero della Juventus. Questa è una cosa molto diversa, perché io posso dire che, non lo so, Pellegrino mi piace un sacco. Invece non lo so, il primo adesso leggo Sebastiano, può dirmi invece a me Pellegrino non piace niente. Ecco, il discorso è che tante persone che fanno questo lavoro, il mio lavoro, non parlano col pensiero di Spalletti. Quindi legittima poi una narrazione completamente a caso, tipo Colomoni non è l'attaccante di Spalletti, che non è vero, Colomoni è sempre stata la prima scelta di Spalletti, Spalletti è convinto che Colomoni possa diventare un attaccante di altissimo livello in Serie A e l'ha richiesto fortemente, come vi ho raccontato tante volte, vuoi Sorloth o vuoi Colomoni? Colomoni. E... si è andato in quella direzione. E dall'altro lato invece iniziano a dirvi quello non va bene, quello l'hai pagato troppo. Però l'hai pagato troppo per cosa? Cioè, se la valutazione di Colomoni a bilancio del Paris Saint Germain è 38 milioni di euro, tu lo devi pagare 38 milioni di euro, non puoi pagarlo meno, perché non te lo vendono. E i bonus sono un più. Ma io mi auguro che la Juventus possa spendere 50 milioni di euro per Colomoni. Io spero che la Juventus possa spendere 50 milioni per Colomoni, perché vorrebbe dire che Colomoni ha fatto una stagione super top. Super top. E allora invece la gente viene a dire no, quella non è la punta che vuole Spalletti, no, quello è tizio, hai speso troppo, hai speso quello. E allora poi viene fuori l'ora di ieri, dove tutti iniziano a dire, vedi, hai fatto quello, hai fatto quell'altro, hai sprecato i soldi. Ma se fosse arrivato Castro a 45 totali complessivi, sarebbe successa la stessa cosa,

0: La stessa identica cosa, perché come dice Antonio prima, chi vuole avvelenare i pozzi, c'è chi invece vi vuole influenzare e viene a dire: tizio, l'hai pagato troppo, Caio, l'hai pagato quell'altro, quello, hai fatto quell'altro. Adesso diranno: l'hai Begovic, un doppione di Yildiz. Che cavolo, tanto vorranno sempre dirvi che la Juventus ha fatto schifo o ha sbagliato tutto. Non lo so. Non lo so, quest'anno non vi dirò che mercato fantastico. E ve lo dico oggi che abbiamo preso Alai Begovic e Colomoni. Io sono contento per entrambi. Perché vado coi piedi di piombo. Aspettiamo un attimo le prime partite, l'evoluzione. È ovvio che a me piacciono sia Colomoni che Alai Begovic. Punto. Punto. E sono contento di questa situazione qua. Ma andiamo cauti, cerchiamo di valutare poi a 360 gradi cosa verrà fatto in porta, a centrocampo, in difesa e valuteremo. La cosa che è in controtendenza rispetto agli ultimi anni e che mi ha reso molto felice è che siamo andati a prendere un 19enne, perché compierà 19 anni il 21 settembre, che è comunque giocatore che ha fatto un mondiale e che voleva la Premier League. Questa è una cosa che mi piace perché è generazionale. Siamo andati a prendere un giocatore potenzialmente di alto livello. Abbiamo pagato tanto, ma abbiamo detto: con lui creiamo patrimonio. Bene, sono contento. Questa è la cosa che mi è piaciuta tanto. Poi arriverà il campo e nel campo valuteremo, giudicheremo, come sempre, come abbiamo sempre fatto con tutti, con tutti. Perciò, però la formula mi piace. Poi scopriremo tutte le qualità, speriamo tantissime, di Alai Begovic nel corso delle prossime settimane. Manu, vengo da te.
1: Ciao Camilla della Civitavecchia. Allora, per ora sì, sono altamente soddisfatto. Quello che non riesco a capire è tutta questa avversità verso un Colomani che si è tolto 4 milioni di stipendio per pur di venire alla Juve. Cerchiamo l'appartenenza, poi quando la troviamo ci scudiamo sopra. È comunque un personaggio che hai testato sulla Serie A e è andato abbastanza bene. Che dire di più? Alek Begovic è un profilo sicuramente interessante, il futuro è suo, speriamo soltanto che riusciamo veramente a valorizzarlo, a farlo crescere per il meglio, perché comunque la Juventus è una squadra un po' passerella in questi anni. Detto ciò, sono altamente soddisfatto per come si erano messe le cose, anche perché a differenza di molti fratelli bianconeri, l'esborso quest'anno è stato minimo per questi due acquisti. Certo che se quest'anno andiamo sempre, non si diventa un problema, però intanto quest'anno te la giochi.
0: Ma guarda, io hai ragione su, ed è il motivo per cui starò tranquillo, sereno, non mi esalterò per nessun tipo di acquisto, cioè oggi sono contento, ripeto, sono contento, su Colomoni con me sfondi un portone aperto, ma ho fatto tutto uno spiegone nel dirvi che alcuni degli ascoltatori della Juventus, che sono pessimisti per natura, sono stati influenzati da altri. Da altri. È un attimo che iniziate a sentire, magari anche qualcuno che rispettate, con cui condividete, vi mette la pulce nell'orecchio e via. Guardate cosa è successo con Yildiz. Un articolo dove c'era scritto tre quarti di cose dove la Juventus andrà piano, non sta provando, non è preoccupata, lo gestirà, farà riposare il giocatore, farà una preparazione ad hoc. Le ultime due righe c'era scritto: poi eventualmente, se non dovesse andare bene tutta questa cosa qua, si ricorrerà a un'operazione. Tutti hanno letto l'operazione, l'ha scritta qualcuno per avere hype e via, boom. Tutti è operazione. Ma un articolo diceva tutt'altro. Questa è una cosa. E su Colomoni uguale, arriva qualcuno e ha speso troppo, ha fatto quello, ha fatto quell'altro. Ma ragazzi, gli attaccanti si pagano. Gli attaccanti si pagano. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 gol. Si pagano. È così. Soprattutto se vai a prendere un giocatore che anni fa è stato pagato 95 milioni di euro più Ekitike. Quindi, Ekitike poi è stato venduto a 100 milioni, credo. Quindi, comunque un giocatore con una valutazione molto molto alta ed è obbligatorio venderlo a quelle cifre. E quindi credo onestamente che sia figlio un po' di una narrazione che ha voluto, no, creare intorno a Colomoni già pessimismo. Poi si è pessimisti un po' per natura dopo le ultime stagioni, è anche abbastanza normale. Però invece su Alai Begovic andiamo con calma, nel senso che comunque dobbiamo dobbiamo valutarlo, dobbiamo cercare di farlo crescere, dobbiamo... lui viene per giocare titolare, sia chiaro, viene per giocare titolare, però capiremo cammin facendo dove schierarlo, utilizzarlo, cosa fare, ma insomma la Juventus dovrà cercare di aumentare la qualità e con Alaibegovic secondo me aumentiamo la qualità. Ecco, adesso hai tre trequartisti che secondo me sono quelli con più valore della Juventus, perché Yıldız ha un valore alto, Alaibegovic ha un valore alto e Conceição ha un valore alto. Questi tre trequartisti, e la Juventus non sembra orientata a valutare la cessione di Conceição, così ve lo dico subito, ecco, questi tre trequartisti sono tre giocatori comunque giovani, perché sono tutti giovani, con potenzialità, con tecnica e qualità. Questa è una cosa che secondo me già cambia il valore di una squadra. Quel ruolo di Alaibegovic, io lo immagino o lui o Yıldız in una casella che per tanto tempo abbiamo accostato a Brahim Diaz. Ecco, credo che questo possa essere, no, un bel tridente sotto punta. Con la velocità di Kolo può essere una bella cosa. E quindi direi che in questo caso, insomma, a livello di qualità, secondo me abbiamo messo un bel pezzettino importante. Poi vediamo. Altro vocale, Manu.
2: Buonasera RPN, Samuele da Viareggio. Una domanda per Camillo. Senza
0: anche perché ci sono solo io.
2: Polemiche, però sono curioso di sapere, oltre alla Juventus, da chi è stato contattato Kolumanè. Cioè, quale squadra ha, diciamo così, posato gli occhi su Kolumanè, oltre alla Juventus? Sarei proprio curioso di saperlo. Grazie.
0: Aston Villa. Leeds. A un certo punto ci ha pensato di portarlo a casa al Tottenham e il Crystal Palace, solo in Premier. Poi sono arrivati dei sondaggi anche da qualche squadra di Liga, ma lui ha detto no, vado alla Juve. Direi che comunque la Aston Villa non è una squadra brutta. Oggi la Aston Villa è più forte della Juve. Che sia chiaro, oggi la Aston Villa è più forte della Juve. E tutte le squadre di Premier oggi investono più della Juve. Guardate il Tottenham che mercato ha fatto, ha speso solo 200 milioni di euro per i centrocampisti. Quindi credo sia giusto, no, informarsi e poi denigrare un giocatore. Ecco, penso sia più giusto. Credo che su Kolumanè ci sia molta disinformazione, anche dei mesi alla Juventus. Trovatemi un attaccante che in 6 mesi ha fatto 10 gol. In 6 mesi. Con un cambio di allenatore e delle partite in cui Tudor non l'ha considerato perché non era un giocatore di proprietà. Perché se non sbaglio non gliene fa fare 2 o 3 di fila. E poi ricordatevi chi ha fatto i gol della Champions, Vlahovic o Kolumanè. Credo Kolumanè, super giù. Però magari mi sbaglio io. Altro vocale.
3: Ciao Camillo, Davide da Milano. Intanto volevo farti i complimenti per la tua professionalità. E poi volevo chiedere, visto che spesso diamo dei soprannomi ai giocatori, o Baudo, possiamo soprannominarlo Pippo? Ciao amici bianconeri, buona giornata.
0: Beh sì, puoi chiamarlo Pippo, sì. Sì, però ricordamelo, amico da Milano, ricordamelo, perché se me lo chiami Pippo così a caso di botto io non capirò mai nulla.
4: Che quando fa gol non facciamo come il grande Pellegatti quando c'era Inzaghi.
0: Pippo mio. Allora ti dico sì, però di Pippo o Baudo, perché se no io non me lo ricorderò mai.
4: Se no direttamente Pippo Baudo.
0: Sì, va bene ragazzi, anche se volete scrivere Pippo Baudo, va bene. Però cercate di ricordarmelo, perché io non me lo ricorderò mai e non capirò mai niente su Pippo Baudo, ve lo dico subito, perché poi...
4: Sempre che giochi con costanza la Juve.
0: Ma lì il Next Gen giocherà con costanza.
4: Ah, il Next Gen? Sì. Ok.
0: E poi prima squadra secondo me si sta ritagliando uno spazietto carino.
4: Pronto, sai?
0: Uno spazietto carino,
4: lui è pronto secondo me.
0: Lui ha, me ne hanno parlato benissimo, proprio anche extracampo, è arrivato molto molto motivato, sempre sorridente, questi aspetti qua sono importanti. È un ragazzo che farà, secondo me, molto bene la next gen davanti quest'anno. Wow, davanti ha fatto un paio di acquisti che mi intrigano parecchio. Dovrà lavorare un pochettino dietro, dove tra l'altro quest'anno ci sarà il figlio di Montero in next gen, che lo scorso anno ha avuto un po' di problemini con il vecchio agente che aveva sostanzialmente l'ha fatto stare fuori rosa 6 mesi, poi proprio Paolo ha risolto la situazione, quindi insomma sono convinto che quest'anno poi con il solito rinnovo di quel fuori classe chiamato Brambilla sicuramente farà molto molto bene. Allora leggo un po' di messaggi. Io personalmente a 50 anni rotti non mi faccio influenzare da nessuno. Credo di capire di calcio, per questo sono convinto che Colo sappia giocare davvero bene e a calcio. Sia intelligente calcisticamente, educato con la giusta umiltà, altruista, vede la porta, fisico perfetto per il ruolo anche da supporto della punta. Alai Begovic altresì sarà forte, ma sicuramente sarà da valutare nel tempo. Cristian da Campoasso. No, ma per carità Cristian, io voglio dire a tutti che sono convinto che gran parte dei nostri ascoltatori vanno con la loro testa, però influenzarsi da un pensiero, magari, no? Una voce, un sentito dire, anche spiegato in maniera molto interessante, perché c'è qualcuno che parla benissimo di calcio, magari dicendo le cose inesatte, cioè perché la può vendere benissimo con delle cose inesatte, e allora è un attimo che poi la deriva. Poi sull'idea di calcio, ognuno è soggettivo l'idea di calcio, però magari hanno sentito per mesi, ma Colomoni non è l'attaccante di Spalletti, e la gente si è magari ormai convinta non è l'attaccante di Spalletti. Poi però parli con la Juve e ti viene detto, Spalletti vuole Colomoni. Abbiamo lavorato H24 a prendere Colomoni, non perché avevamo il poster in camera di Colomoni, ragazzi miei, ma perché è stato chiesto Colomoni. Io ho parlato con una persona di Juve che ha detto, ragazzi, in allenamento tra Colomoni e Vlahovic non c'è categoria, ma proprio non, io ho anche detto in partita, ma questa è un'altra storia,
5: concordo.
0: Ma mi fa, in allenamento tra i due, ma stiamo parlando di pianeti diversi,
5: è molto più tecnico,
0: diversi
5: molto. sì,
0: e però sai, poi viene il tizio che ti dice no, non l'ho mai voluto, no, perché non fa gol di testa. Ma non è questione che Spalletti voleva solo il gigante di testa, Spalletti voleva una cosa che non abbiamo avuto per tutto l'anno: la palla lunga in verticale e il centravanti in stile Osimhen che va lungo in verticale, ti tira una spallata e ti fa salire tutta la squadra. Colomoni è alto 1,90, è 1,87, non è che è magrolino piccolino, Andate a vedere il gol che fa all'Empoli in quella mattinata in cui abbiamo rischiato di, con gol di De Sciglio, come pareggia. Va in profondità, tira la spallata e la butta dentro. Noi vogliamo questo. Spalletti vuole questo. Poi è probabile che la Juventus proverà a completare l'attacco. Ma completare l'attacco significa anche vendere David. Questa è la situazione. È ovvio che tutti noi avremmo voluto Haaland. Ragazzi, non possiamo più permettercelo Haaland. Purtroppo, fino a quando il calcio italiano, e ne avete avuto la testimonianza questa settimana, verrà gestito così, l'Italia non comprerà mai un top player. Mai. Potrà prendere un ragazzo potenzialmente molto forte come Alai Begovic o un top player a fine carriera. Nella zona centrale della carriera, così, non le prenderemo più, perché siamo gestiti in maniera orripilante. E anche ieri, ragazzi, la conferenza stampa dell'Italia ieri, proprio delle cose che potrei dire io tranquillamente sulla scuola calcio che costano troppo, così per me non andremo da nessuna parte. A tra poco!
6: Il club degli inviati.
7: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana, che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché è un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
8: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
7: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, le idoneità sportive al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45-19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto, a più tardi.
6: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
14: che segue la tua squadra.
13: Radio Bianconera,
14: l'unica che conta.
12: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, io sono Camillo De Michelis in regia, Manuel Moroni. Ragazzi, facciamo una rubrica mercato. Oggi mi è saltato l'ospite mercato, quindi ve la faccio io. Penso di poter dire qualcosina. Allora, scrivetevi i vostri nomi legati ai giocatori, come ha fatto pochi minuti fa. Adesso mi si è riaccesa la chat. Francesco, che mi chiede di Zegrova. Mandatevi i vostri nomi e domande, vi rispondo io a tutte le questioni di mercato. Francesco mi chiede: Zegrova che fine farà secondo te? Andrà via, secondo me, perché e andrà via in prestito. Andrà via in prestito. Io credo che la Juventus terrà Boga, Ildiz, Alaibegovic, McKenny, con Alaibegovic anche a destra, con Conceição. Terrà questi giocatori qua per il ruolo di attaccante. E come Jolly, Olicina e Obaudo. Loro. Quindi faranno 5 più 1. 5 più 1 e venderanno Zegrova. Secondo me faranno questa roba qua, con anche poi la possibilità di mandare in next gen, anche se farà principalmente un'annata con i suoi in under 20, e Limogale sempre lì pronto, lo state vedendo, c'è la grande probabilità che in tournée vadano proprio tutti, tutti. Tra l'altro domani c'è l'amichevole e in tournée penso possano veramente arrivare tutti, quindi anche Turam per fare un lavoro tutto suo, ma si porteranno tutto lo staff medico, tutti i preparatori, credo veramente che andranno tantissimi in tournée, anche i ragazzi. Io so, ma ve l'ha detto anche ieri Marco Amato, che tipo i giocatori che sono ai margini, che andranno via al 100%, Rui. Io so che Rui verrà portato in tournée, almeno credo, così a ieri. Poi non c'è stata ancora la lista ufficiale, perché Spalletti non è ancora a Torino. Avete visto ieri, no, anche il messaggio toccante per la sua mamma e il ringraziamento ai tifosi per la vicinanza. Però ecco, da questo punto di vista credo che veramente ne andranno quasi tutti in tournée per lavorare. Questa è la situazione. Facciamo un punto, perché ho già raccontato un po' di cose. Adesso voglio leggere un po' di messaggi. Ciao Cami, scusami, mi sono perso qualcosa, mi sono collegato da poco. Ma chi è Baudo? Mano, glielo vuoi dire tu ad Agostino chi è Baudo? Baudo.
15: Pippo.
0: Allora, per noi è diventato ormai, visto che comunque si deve anche ridere e scherzare, è diventato il nostro Pippo Obaudo, ovviamente con grande innovazione, ed è, lo potrei leggere scritto in maniera diversa, è scritto Obovuadu, ma si pronuncia Obaudo, ed è il ragazzo che si è messo molto in mostra nelle due amichevoli col Basilea, con lo Standard Liegi, ecco, è ragazzo 2006, cresciuto nel Manchester City, si pronuncia Obaudo, quindi è lui, Agostino, perciò segnatelo. Pensi che si possa arrivare Oberdan da Bergamo, credo. Sì, penso di sì. Allora, vi do una lista di nomi. Una lista di nomi da un punto di vista dei giocatori che secondo me vanno attenzionati da qui a fine agosto. Però non saranno tutti in questi due giorni. Allora, nomi secondo me giusti da tenere in considerazione: Dibu Martinez, Vicario e Suzuki. Io credo che Suzuki sia quello più caldo, però fino a quando ci sarà un'opportunità per il Dibu Martinez non escludete questa pista. Altri nomi importanti da tenere in considerazione: un terzino sinistro, che però probabilmente potrebbe essere l'ultimo vero tassello del mercato della Juve, e un centrale, probabile mancino, Lukumi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. A centrocampo che sia il nome, che in questo momento è più caldo, e in avanti piace sempre tanto Pellegrino, piace sempre tanto Pellegrino, ma col passare dei giorni Zirkzee piace sempre un pochettino di più. State vedendo che Massara comunque ha avuto un impatto molto importante in questo mercato. Massara è uno degli artefici dell'arrivo di Alaibegovic, di Çelik, e voleva portare a gennaio, l'avete visto, sentito un miliardo di volte, Zirkzee a Roma. Quindi in questo momento qua è un giocatore che piace tanto alla Juventus, perciò Zirkzee mettetelo nel gruppo, no, di calciatori giusti da accostare alla Juventus. Ovviamente tutti quelli che vi ho detto non è che arriveranno tutti, però sono dei nomi che piacciono tanto, poi magari arriveranno delle sorprese, però questi sono nomi caldi. Ciao, Thuram è in vendita, 45 milioni. Stefano, in questo momento Thuram non è in vendita perché non sta bene. Non puoi vendere un giocatore che non sta bene. Ha un problema rotuleo, la cartilagine in verità, scusate. E sta lavorando. Andrà in tournée, da quello che so io. Poi magari verrò smentito perché non c'è ancora un'ufficialità di lista di giocatori, di convocazioni. Però dovrebbe andare in tournée per fare un lavoro specifico. Ma in questo momento lui non si è mai allenato con la squadra, mai, neanche parzialmente, zero allenamenti con la squadra. Invece Yıldız oggi ancora parzialmente in gruppo, domani non farà l'amichevole, e invece sono allenati in gruppo David Bremer e Zegrova. Anche loro però sono in dubbio per l'amichevole di domani. Quindi queste sono le indicazioni. Ovviamente oggi sono tornati Weston, McKennie e Chico Conceição. No, nemmeno loro giocheranno, ma questo è scontato perché hanno iniziato soltanto oggi la preparazione. Oggi doppia seduta, quindi se qualcuno vuole andare a cancelli la continuasta a fare foto, può andare. Allora, leggo qualcosina. Se non va via David, gli attaccanti restano questi con Milik. No, io credo che Milik alla fine andrà via a fine mercato, penso voglia fare una preparazione, poi andrà via. Credo che il ruolo di terzo attaccante verrà occupato da Ekator, credo. Poi con Milik sapete bene che io sto cercando di utilizzare sempre noi guanti super bianchi, perché merita una sensibilità superiore rispetto agli altri per tutto quello che ha sofferto, però credo che alla fine Milik cercherà una soluzione per giocare un pochettino di più, e merita una soluzione per giocare un pochettino di più, anche se è un giocatore di ottimo livello, però purtroppo non ha i muscoli di ottimo livello, ecco, purtroppo per lui non ha avuto per nessun tipo di fortuna nella sua carriera. Buon pomeriggio Davide da Torino. Al momento McKennie dove lo collochi in 4-2-3-1? Ma McKennie ad oggi per me può giocare centrocampista centrale, può giocare terzino sinistro, può giocare tre quarti e volendo anche esterno d'attacco. Quindi McKennie può giocare tutti e giocherà tantissimo. È un po' come Kalulu. Ho visto, no, qualche campetto, no, in queste settimane, prima di ieri, no, dei due colpi, e qualcuno non metteva Kalulu nella formazione tipo, metteva Çelik per mettere un nuovo acquisto, no? E Kalulu giocherà tantissimo perché può giocare ovunque. Kalulu e McKennie per me saranno sempre due dei giocatori più utilizzati della Juventus, quindi tre quarti, centrocampista centrale, terzino destro, sinistro o esterno d'attacco in determinate situazioni. Può fare il jolly nel 3-4-2-1, perché non sono convinto che la Juventus giocherà sempre solo a 4, quindi credo che insomma verrà utilizzato tantissimo, proprio tantissimissimissimo. Ciao Cam, il terzino sinistro sarà un'occasione dell'ultima settimana di mercato, ci sono già dei nomi monitorati. Udogi può essere un'opzione, Simone da Savignano. Allora, Udogi noi l'abbiamo già chiesto. Udogi è già stato chiesto dalla Juventus. Per il momento, non chiedetemi perché, ma per il momento Udogi non è in vendita dal Tottenham per il momento. Non so perché sono un miliardo di terzini, tutti fortissimi, un miliardo di terzini, Però in questo momento De Zerbi vuole puntare su Udoji. Vedremo poi cosa succederà nel corso poi delle prime settimane magari di campionato. Oggi Cambiaso non ha ricevuto mezza offerta. Sicuramente arriverà un terzino, sono convinto, perché andrà via Cabal, nonostante le belle parole di Spalletti nel post gara contro lo Standard Liegi. Però arriverà un terzino, credo un'occasione un po' come Holm nel mercato di gennaio, no? All'ultimo giorno. Non saprei dirvi un nome, ecco, se dovesse arrivare Udoji sapete benissimo che vi rompo le scatole con Udoji da settimane e settimane. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo qualcosina.
15: Pomeriggio, sono Marco da Richmond. Io sono felicissimo che Agnelli all'inizio giugno, credo sia stato, abbia mandato via Comolli, perché se rimaneva lui eravamo veramente in mezzo, e non voglio dire cosa penso, sarebbe successo un patatrac. Spalletti sarebbe già andato via perché non poteva stare insieme a lui, probabilmente sarebbe arrivato Conte e Comolli sarebbe andato via anche lui, perché alla fine non c'era. A quel punto sono contento che non è successo. Rimasto Spalletti, è arrivato un grandissimo Carnevale e un grandissimo anche Massara, e adesso vediamo. Abbiamo fatto due buoni acquisti, anche se lì che a me è piaciuto. Adesso vediamo che possiamo vendere, vediamo se riusciamo a mettere la ciliegina sulla torta.
0: Manca ancora un po' di roba, dobbiamo fare ancora la torta, dobbiamo fare la ciliegina. Ma
16: pan di Spagna ancora.
0: Ehi, qua, figurati, l'importante è che facciano tutto entro il 10 d'agosto, così io vorrei staccare un po'. Però, quello che un po' sono confuso, Manu, ma ho sentito male io, ma ha parlato di Andrea Agnelli.
16: Sì, all'inizio. Si sarà confuso lui.
0: Sì.
16: A dire Elkan forse.
0: Sì, comunque con Comolli Conte non sarebbe mai arrivato, ve lo dico proprio papale. E Conte non so se tornerà mai alla Juve, e non aprirei il discorso Conte, vi prego. C'è già qualcuno che nel corso di questi giorni mi ha sempre scritto di Conte, vi prego non apriamo il discorso Conte, però non sarebbe mai arrivato Conte con Comolli, proprio 100%. Col sangue sono convinto di questa roba, quindi vediamo cosa, insomma, sono contento che sia andato via Comolli, ma non per l'uomo Comolli che non conosco. Sicuramente ha fatto malissimo, i disastri, non ha proprio capito il campionato italiano. Sono contento di come la Juventus ha ristrutturato il management, questo ve l'ho sempre detto, però sono più contento che sia andato via Comolli, perché almeno sono finite queste lotte interne, no? Il rapporto Spalletti Comolli non era più minimamente immaginabile, quindi da questo punto di vista sono molto contento che sia andato in un'unica direzione. Si parla di uno scambio Cambiaso Frattesi, ma questo si dice da mesi. Io so, guarda Tiziano, che Cambiaso non ha mai ricevuto un'offerta, cioè la Juventus non ha ricevuto mezza offerta da Cambiaso, zero. Lui e Bremer non hanno ricevuto offerte. C'è stato un interessamento del Galatasaray, ma con Bremer, cioè hanno chiamato Bremer e hanno detto: noi vorremmo prenderti e abbiamo una proposta di alto livello per te. Ma la Juventus soldi concreti per Bremer, per Cambiaso, non ne sono arrivati, zero assoluto. Quindi ad oggi ti dico no, e non credo neanche che la Juventus, avendo preso Alai Begovic, può andare a prendere adesso Frattesi, cioè non avrebbe senso secondo me, perché avresti un miliardo di giocatori tra le linee. Paolo, sì, sicuro, però Paolo è Alai Begovic, non è Alei Begovic, mi raccomando, è proprio semplice, l'ha messo prima in grafica Manuel, è semplice, Ala J Begovic, facilissimo, è proprio un nome semplice da scrivere. Sì, è sicuro, le visite mediche dei due arrivi dovrebbe arrivare in serata con l'Omonia a Torino, e poi invece Alai Begovic domani dovrebbe arrivare a Torino, nel giro di due giorni, tutti e due, e poi ovviamente l'iter delle visite mediche per entrambi, e poi cercare, no, di fare il prima possibile per farli partire con con la squadra per la tournée, perciò sì. Aggiornamenti danno Pellegrino molto vicino alla Fiorentina. Corrado, se la Fiorentina venderà Ken, allora può essere un'opzione. Io so bene che la Juventus è molto interessata a Pellegrino, ma come vi ho detto c'è sempre Zirze. E comunque, anche se la Juventus è un po' arrabbiata e stizzita con l'entourage di Vlahovic, fino a quando Vlahovic non troverà squadra, tenetelo lì. Tenetelo lì. Oggi non ci sono segnali, non si sono parlati, non c'è niente, però tenetelo sempre lì in considerazione, perché è un giocatore che piace a Spalletti. Quindi è giusto pensarci. Però direi Pellegrino, Zirze e poi Vlahovic. Ecco, loro tre, se dovesse andare via David, possono essere un'opzione importante per la Juventus. Sta andando bene questa rubrica mercato, eh? Sta andando bene. Allora, solo Andrea D'Alecco è una casa casa vacanze. È appena arrivato un francese, mi ha detto la Juve è interessata al portiere del Lille. E tienici aggiornati, Andrea.
17: Io tra l'altro mi sono dimenticato di dirti questa cosa, non ricordo se stamattina o ieri sera, perché ormai sono andato con la testa.
0: No, questo
17: ho letto da qualche parte che alla Juve interessava Unai Simon.
0: No, ma la Juve ha chiesto informazioni. Il problema è che Unai Simon costa un sacco. Costa un sacco, però sì.
17: Non me lo sono sognato.
0: No, ma la Juve non è rimasta ferma solo ai nomi. Il problema è che ha trovato delle porte chiuse. Cioè, quando sento dire andiamo dall'Atalanta, la Juve è andata all'Atalanta, La Juve è andata all'Atalanta e ha chiesto informazioni di Carnesecchi. L'Atalanta ha risposto no. Carnesecchi quest'anno non va via. E lì non puoi fare niente. Cioè, non puoi fare qualcosa di importante se non vogliono vendere. Come quando sono arrivate delle offerte per il Leeds. L'Arsenal è arrivato, E io ho detto, no, gira largo. È così, se non vuoi vendere, non vendi. Quindi in questo caso, ad oggi hai trovato aperture da altri portieri. Io so che Suzuki è una pista molto calda. Però nella testa di Spalletti l'obiettivo è il Dibu Martinez. E se ci sarà l'opportunità di arrivare al Dibu, faranno di tutto. Ma anche iniziare con un altro portiere, cioè iniziare con Perin.
17: Una cosa è chiara, Di Gregorio è fuori.
0: No, Di Gregorio lo vogliamo mandare via, non può restare, lo voglio mandare via. Manu, un vocale.
18: Ciao Cami, Daniel da Tenerife. Ma io ti vorrei chiedere semplicemente, credo di sì, ma Alai Begovic, spero di averlo detto bene, di non essere rimandato a settembre, è un calciante di punizione, di calci d'angolo, eccetera, eccetera?
0: Allora, è un calciante da fuori. Però, almeno, mi sembra anche un buon calciante da angolo. Su punizioni laterali non lo so, però da angolo credo di sì. Calciante puro, quindi in porta, no, non credo. Da fuori sì, e a noi manca, un bel tiratore da fuori manca, è una cosa che dobbiamo creare. È un ottimo tiratore di calci di rigore. Su calci di rigore bravissimo. Colomuani e Alai Begovic,
17: ce ne siamo accorti.
0: Due ottimi rigoristi, ce ne siamo accorti, sì. Sì, noi anche bene. Però due ottimi rigoristi, Colomuani e Alai Begovic. Quindi insomma questa cosa qua può essere positiva.
17: Posso fare un saluto a Daniel?
0: Certo.
17: Un saluto particolare.
0: Certo, Daniel.
17: Tu, da buon amante degli animali, hai un cane bellissimo. Lui ha perso il suo da poco, è andato nel suo arcobaleno.
0: Ah, ponte. Mi spiace tantissimo.
17: Il suo cagnone, un bel labrador.
0: Sì, me l'aveva mandato la foto. Mi spiace davvero tanto, Daniel. Ti mandiamo un abbraccio infinito. E davvero, ho provato questo tipo di dolore col mio primo cane, quindi ti sono veramente vicino di cuore, di cuore. Ciao Cami, Domenico da Bari, ci confermi che questo è l'ultimo anno di contratto Rugani Arthur? No, Rugani ha rinnovato. Rugani ha rinnovato.
19: Non vogliamo altri 10 anni.
0: No, Rugani rischia di fare 12 anni di Juve. 12 anni di Juve.
19: Resterà poi anche dopo.
0: Che devo dire io? Che vi devo dire io? Non lo so. Arthur sì. Arthur sì. Speriamo. Secondo te Colo non è un centrale? No, Colo è una punta centrale, ragazzi, basta. Colo è una punta centrale, è stato acquistato per fare centravanti, non farà l'esterno. Colomani è l'attaccante titolare centrale della Juve, chiesto, voluto, ricercato fortemente da Luciano Spalletti. Il resto sono chiacchiere di chi pensa di avere un pensiero più influente di quello dell'allenatore della Juventus. Continuiamo a comprare stranieri, ma qualche italiano in più in prospettiva, ragazzi. Non devo dirvelo io, l'Italia non va al mondiale da 3 anni. Perché? Perché non ci sono giocatori in prospettiva. Sì, da 12 anni, 3 edizioni. Non ci sono italiani in prospettiva, ragazzi. Il Como ha preso Liberali, molto carino come colpo, ma noi oggi abbiamo fatto un colpo generazionale di un ragazzo che è andato al mondiale, che ci ha eliminato, che ha delle esperienze superiori a quelle di Liberali, perché è cresciuto meglio. Il talento di Alaj Begovic è stato sviluppato meglio rispetto al talento di Liberali, che è pur un ottimo giocatore, ma abbiamo avuto il Milan l'ha fatto esordire in Serie A e poi l'ha rimandato in primavera perché il contratto. Non ha neanche, ha giocato 10 presenze in Next Gen, poi è finito in primavera, poi l'ha mandato via. Capite che noi facciamo dei pasticci con gli italiani e quindi non andiamo alle Olimpiadi da 20 anni, tipo, dal 2004. E non andiamo ai mondiali a 3 edizioni. Perché non costruiamo niente. Costruiamo niente. E appena c'è un giocatore italiano buono, facciamo delle valutazioni devastanti. E allora vanno all'estero. Cami, dimmi che vendiamo sicuramente Miretti a 13-15. No, io non dico niente. Credo di sì. Però,
19: forse.
0: Però qua io non dico niente se non ho conferme, perché poi voi me le rinfacciate.
19: Secondo me comunque c'è il venticello del terzo, occhio. Io ho questo spiffero che mi passa sul collo.
0: Io dico che l'aria non è frizzante come ieri, ma ieri c'era champagne nell'aria, cioè. Però so che stanno lavorando forte sul portiere. So solo questo.
19: È una calma apparente.
0: So solo questo, forte sul portiere. A tra poco.
20: Il club degli inviati.
21: Radio Bianconera Time.
22: Radio Bianco.
21: Sono le 16:02.
23: Buon pomeriggio dalla redazione.
24: Il riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale negli spazi pubblici è una pratica vietata dall'AI Act dell'Unione Europea. Lo ha detto il portavoce della Commissione Europea rispondendo alle domande dei giornalisti. Ha però precisato di non avere elementi per giudicare il caso specifico italiano. Sul riconoscimento facciale negli spazi pubblici, assicura a Palazzo Chigi, l'Italia continuerà a rispettare la normativa europea. Intanto il voto della Commissione Affari Europei della Camera sullo schema di decreto legislativo in materia di riconoscimento facciale è stato rinviato.
25: Diverse persone hanno iniziato ad affluire in Val di Susa, ma sono state respinte dalle forze dell'ordine schierate da ore. Al momento gli attivisti non paiono intenzionati a lasciare l'area che da alcuni minuti è presidiata dai reparti antisommossa. I OTAB si sono trasferiti stamane da Susa, dove il prefetto, a causa degli scontri avvenuti sabato scorso tra manifestanti e forze dell'ordine, ha vietato loro di svolgere presidio meglio che avevano previsto.
24: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Oggi le città da bollino rosso sono 3, Campobasso, Perugia e Rieti, mentre domani saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare i 40 gradi, ma si prevedono fino a 41 domenica.
25: Nuova truffa hacker, abbiamo scoperto che hai visto video espliciti, pagaci $2,000. Questa è la nuova campagna informatica di tipo sextortion, individuata per la prima volta in Italia. Gli hacker tramite una mail fingono di aver violato il dispositivo della vittima, affermando di essere i noti appartenenti del gruppo criminale Shine Hunters, nato nel 2019 per attacchi informatici su larga scala e sottrazione di dati aziendali.
24: Da oggi le nuove carte d'identità elettroniche per chi ha compiuto 70 anni avranno validità illimitata. Il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo dice: abbiamo fortemente voluto questo cambiamento per semplificare concretamente la vita di oltre 10 milioni di persone. Le nuove carte, aggiunge, manterranno inoltre la piena validità anche ai fini dell'espatrio.
25: Oggi Alert Overshoot Day 2026, la data che segna l'esaurimento del budget annuale di risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare. Da ora in avanti, secondo gli esperti, l'umanità entra in una fase di debito ecologico, consumando più risorse e servizi ecosistemici di quanti il pianeta riesca a ripristinare nell'arco di 12 mesi.
24: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Il club degli inviati.

0: voi al 340 542 5324. Ciao Cami, complimenti a tutti voi. Il portiere direzione... No, ragazzi, carne secchi escludetelo, ve l'ho già detto. Escludetelo proprio dalla lista, l'ho detto già tante volte. Abbiamo provato a prenderlo, ma è stato sempre detto no. Poi volete tenere l'1%, perché nel mercato è sempre giusto dire improbabile, non impossibile, però non illudetevi su carne secchi, perché ci hanno detto no. L'ho detto prima, Manu, noi ci abbiamo provato, hanno detto no. Abbiamo fatto tanti contatti anche con altri nomi, da Unai Simone, però poi le risposte erano sempre non troppo positive, quindi bisogna andare su altro.
1: Ma io ti dico, alla fine comprare per comprare, se devi proprio, ma piuttosto mi tengo Perino.
0: Ma loro compreranno un portiere.
1: No, dico, però se devono fare i salti mortali per un portiere, cioè io mi terrei Perin tranquillamente.
0: Non lo so, perché secondo me Perin ha perso la grande occasione, l'ha persa, contro la Roma. Lì aveva l'opportunità di prendersi qualcosa che forse, insomma, negli anni io mi sarei aspettato, soprattutto all'inizio della sua avventura. Invece tra lui e Szczęsny comunque c'è sempre stata una differenza di tanto livello. Non me l'aspettavo all'inizio, quando arrivò dal Genoa io pensavo potesse veramente impensierire Szczęsny, invece no. C'era proprio una bella categoria tra Szczęsny e Perin. Tra l'altro Szczęsny probabilmente uno dei portieri più sottovalutati della storia della Juventus. Ma allora leggiamo, perché tanti mi chiedono di Favasuli, che è diventato Favasulli, però va bene, tanto non è ancora nostro e non so se diventerà nostro. Ma lui secondo me è un profilo che andrebbe preso, però devi prenderlo e mandarlo in prestito. Devi prenderlo e mandarlo in prestito senza troppo pensarci. Tra l'altro, ragazzi, ho fatto una notizia che non mi aspettavo per niente, perché io vi ho detto di Rui che pensavo andasse in tournée, invece è andato alla Carrarese, è tornato alla Carrarese Rui. Aveva già vissuto 6 mesi anche bene alla Carrarese ed è tornato lì. È tornato lì con Mr. Cioffi, è cambiato, prima era Calabro, adesso Cioffi, e in bocca al lupo a Jonas, che è un giocatore magari non da Juve, ma non è un brutto giocatore, non è per niente un brutto giocatore, dovrà fare il suo percorso, ma un ottimo piede, insomma, auguriamo.
1: Adesso ci dirai un altro che sicuramente andrà in tournée.
0: A questo punto vi dico Di Gregorio. A questo punto vi dico Di Gregorio. Ho capito, no, il gioco, A questo punto vi dico Di Gregorio. Allora, da quello che so io andranno tutti, salvo cessioni, quindi come Rui in questo momento, tutti in tournée, da quello che so io. Anche Turam acciaccato. Però non è ancora uscita la lista, perché il mister non è ancora a Torino, è ancora in Toscana dopo la morte della mamma, e quindi in questo caso ci vorrà un pochettino ancora di tempo per la lista ufficiale, ma da quello che so io tutti dovrebbero partire. Allora non capisco perché ci scrive mandateli in C, non so chi, ma ok. Non lo so, ma ok. Ciao Cami, non vorrei dire una bischerata. No, è il pensiero di Spalletti. Guarda Claudio, ti posso dire questo, è il pensiero di Spalletti. Colo può fare molto bene all'Osimhen e Alaibegovic può essere il nostro Kvara. Non so su Alaibegovic, ma so che Spalletti intravede qualcosa di Osimhen in Colomoni. Questo lo so, ed è uno dei motivi per cui ha spinto tanto per avere Colomoni. Poi ve lo dirà anche lui, Ve lo dirà anche lui, perché sicuramente alla prima intervista, alla prima conferenza, Spalletti parlerà, no? Vi racconterà anche di quanto ha chiesto, di quanto ha voluto fortemente Colomoni. Perciò adesso avete poi tutto, sicuramente anche le parole del mister. Caro Camillo, sono felicissimo per l'acquisto di Alaibegovic, non vedo l'ora di sentire dire Alaibegovic scritto in maniera improponibile. No ragazzi, abbiamo fatto il tutorial nella prima ora, è facilissimo Rocco, dai, Alaibegovic è proprio facile, Ala J Begovic, pazzesco, è semplicissimo, abbiamo rotto un mito, perché non è che se è lungo il cognome poi è difficile. Ala Jay Begovic. Siamo a posto, ragazzi, io credo in voi, credo in voi, credo in voi. Salutiamo anche un po' gli amici di Twitch, che come sempre alle 4 si scaldano. Eccolo, sì, lesson number 2, come la seconda ora di Club degli Inviati, alla Jay Begovic.
2: E anche la Jay di Juventus, non sì. Potete sbagliare.
0: Qualcuno ce lo scriverà adesso, alla Jay Begovic. Y. Qualcuno lo farà sicuramente anche per prendermi in giro. Non ho dubbi, non ho dubbi. Salutiamo gli amici di Twitch con Alex Maggiolino, che dice: Cami, ci dici quello che sai sul futuro di Douglas Luiz? Ma per adesso si sta giocando le sue carte. Io non sono convinto resterà alla Juventus. Non sono convinto resterà alla Juventus. E non sono convinto che possa essere un giocatore da Juventus. Questo è un mio pensiero. Scindi il mio pensiero, così non vi influenzo troppo. Credo che abbia ancora delle opportunità, compresa quella di domani. Deve alzare un po' il livello. Avrà la tournée anche a sua disposizione per cercare di lanciare dei segnali a Spalletti. E poi si capirà tutto. E poi si capirà tutto. Quindi credo che possa essere quella una situazione. Papis da Pistoia, Alai Begovic potrebbe diventare il nostro Dani Olmo. Per caratteristiche in questo momento lo vedo ancora molto più esterno. Però Alai Begovic ha un potenziale da scoprire molto interessante per fisicità, per tecnica, per qualità. Io lo vedo molto più assistment di Yıldız a tante cose che sono interessanti e credo che la Juventus abbia inserito tanta qualità sulla linea dei tre quarti e mi piace quest'idea qua. Mi piacerebbe anche magari pensare a un McKennie nei due mediani, con McKennie libero di entrare e dare più palla tra le linee a Yıldız e a Leibegovic, un interscambio di posizioni e avere tanto dribbling, perché comunque Leibegovic salta l'uomo, con Seisau salta l'uomo, Yıldız salta l'uomo, ecco, è un bel tridente sotto punta, soprattutto i giocatori comunque tutti giovani, perché poi sono tutti giovani. È interessante come idea. Ero preoccupato, e ve l'avevo detto anche lunedì, della linea dei tre quarti, perché volevo più qualità e l'acquisto di Alai Begovic dal punto di vista della qualità mi soddisfa molto. Poi ovviamente, come tutti

0: Bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Questa è la lavagnetta che non ho mai preso. È la lavagnetta che non ho mai preso.
1: Da oggi sarà così.
0: Sì. E quindi ti dico, Yamal a me allieta il calcio. Giocatori come Yamal mi fanno veramente impazzire. Alejbegovic ha quel tipo di appeal nella mia testa e nei miei occhi. Però voglio mantenere una linea un pochettino più low profile. Sì, ragazzi, Alajbegovic. Manu, abbiamo anche il nostro ospite poi da chiamare subito. Anche a lui faremo il test di Alajbegovic. E se lo faremo anche agli ospiti, vedremo cosa c'è. Ci inventiamo sempre qualcosa. Allora, Delight, no, Delight, ragazzi, ha regalato robe straordinarie. Bonny,
1: Delight ha
0: no.
1: aperto un mondo.
0: Delight ha aperto questo gioco che io ritengo straordinario, nonostante qualcuno patisca questa roba qua, ma io scherzo, lo faccio anche con i miei genitori, voglio dire, perché poi se no qualcuno pensa che possa
1: Però io vorrei
0: avere...
1: sentirli nei vocali, pronunciare i nomi.
0: Esatto, però insomma, adesso abbiamo creato anche Ubaldo, insomma, secondo me crescendo. Stiamo crescendo, quindi qualcuno ha compreso la nostra sfera e la nostra idea di scherzo, qualcuno no, ma noi vi aspettiamo nel nostro mondo. Sentire il signor Ranieri dire che dobbiamo riportare i bambini al calcio è di una banalità imbarazzante. Sì, sono d'accordo, Roberto. Sono veramente d'accordo, la conferenza stampa l'ho trovata brutta. Brutta, brutta. Non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta. Questo nuovo corso non mi piace. Non penso che sì, penso che l'idea Maldini e Leonardo fosse molto ambiziosa, anche con la scelta di Pirlo, nonostante poi il Guardiola e tutta una campagna che lì è un errore di Maldini e Leonardo aver dato la notizia di Guardiola senza avere la certezza di Guardiola, ma adesso si è di nuovo fatto un salto indietro di 50 anni e onestamente sono dell'idea che non cambierà niente, magari andremo ai prossimi mondiali, ma si metterà una toppa e insomma e saremo sempre in difficoltà come le strutture, come gli stadi e come tutto il resto. Allora, abbiamo Andrea da Siena che sbaglia tutti i nomi tranne con Seisao. Andrea, almeno Yildiz, ti prego, Andrea. Alejbegovic è un disastro perché tu hai messo un sacco di J, hai messo J ovunque. J ovunque, caro Andrea. Però Yildiz mi fai male. Quando si sbaglia Yildiz mi fai male al cuore. Molto. Poi l'idea tua del messaggio è giusta. Potremmo vedere anche questo. Potremmo vedere anche questo. Ma credo forse più Alajbegovic centrale e Yildiz esterno. Però comunque
1: Abbiamo
0: credo sia quello.
1: l'ospite da J Ibiza.
0: Ah, ok. Intanto, Daniel, una foto bellissima. Tiella sempre con te e non. Non dimenticarla mai, mi raccomando, e ti mando ancora un abbraccio e salutiamo, Simone Nasso. Ciao Simo!
2: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Sei già pronto? Sei già pronto in zona J Ibiza?
2: Sono pronto perché queste giornate qua, tra l'altro caldissime a Torino, sono diventate caldissime anche dal punto di vista del mercato. Ecco, però dai, ci sta perché ci siamo un pochettino annoiati per un po' di giorni, quindi adesso è giusto non annoiarsi più di tanto.
0: Sì, no, queste sono giornate belle, adesso poi scopriremo bene tutti gli orari, però insomma, intanto non prendiamo impegni per cena, ecco, questa
2: Esatto.
0: è sicuramente una cosa che dobbiamo fare. Simo, allora, da cosa vuoi iniziare? Ieri c'era un po' di scetticismo per il ritorno di Colomoni e poi ha spazzato via tutto l'arrivo di Alajbegovic. Colpo generazionale, a prescindere dal valore, però erano anni che non spendevamo così tanti soldi per un diciottenne.
2: Ben venga che sia stato fatto, perché poi ci pensiamo ogni volta quando si parla di giocatori giovani che vengono acquistati da altri top club europei e che poi diventano grandi, ci dimentichiamo di dire che comunque il costo di quei giocatori è stato elevato. Ecco, quindi è un costo elevato, certo, ma qui stiamo parlando di un potenziale fuori classe. E quindi i potenziali fuori classe oggi li paghi tanto, non è più come una volta che andavi a trovare quei ragazzi e li andavi a pagare 2 lire. Oggi i ragazzi con qualità e che hanno già fatto vedere, intravedere le proprie qualità come Alajbegovic, li devi pagare tanto. Quindi sono contento di questo colpo e come hai detto tu ha spazzato via anche tutto lo scetticismo naturale nei confronti di Kolo Muani.

0: perché ecco lì invece il giocatore lo conosci già molto bene, sai il suo valore, lo hai già visto e quindi puoi permetterti un po' di più, insomma, di fare dei ragionamenti, anche delle mezze critiche su quello che è stato il costo del giocatore.
1: Però sì, ma il costo del giocatore alla fine non potevi tanto muoverti, cioè lui a bilancio era intorno ai 35-36 milioni di euro, tu nel costo generale sono 38 più i bonus che non sono neanche tutti facilmente raggiungibili. Io mi auguro di spendere tutti i 50 milioni di euro, tutti, perché vorrebbe dire aver fatto bene come Juve e come singolo giocatore, quindi questa è la mia speranza, però se il margine è quello, dai 40 milioni non potevi mica scendere.
0: No,
1: Poi
0: no, certo.
1: qualcosina più, qualcosina meno, però ripeto, Castro 45 milioni, perché se contiamo i bonus di Colomani dobbiamo contare anche i bonus di Castro, e quindi sono 45 milioni di euro. Gonzalo Ramos 80, cioè gli attaccanti si pagano, no, Simo?
0: Ormai sì, abbiamo visto che i prezzi sono prezzi alti per tutti, lo abbiamo visto quando la Juventus si è affacciata alla finestra per Sorloth, lo abbiamo visto quando si è parlato di Pellegrino, l'abbiamo visto in generale con qualsiasi attaccante. Oggi le cifre richieste sono cifre importantissime per Colomouani, lo sapevamo già e sapevamo perfettamente che se avessimo voluto rivederla a Torino, come ci siamo detti più volte, pagare moneta, vedere Cammello e il PSG alla fine non si è mosso più di tanto da quelle che erano le richieste iniziali, alla fine, come hai detto tu, con tutti i bonus che ci auguriamo ovviamente di raggiungere, si arriva praticamente alla cifra richiesta dal Paris Saint-Germain.
1: Sì. Sì, ma invece, allora, Alejbegovic, dove lo immagini? Dove vuoi vederlo? Trequartista, esterno, destro, sinistra? Cosa vuoi vedere dal nuovo acquisto della Juventus?
0: Lo voglio vedere in campo prima di tutto
1: Ah,
0: perché
1: ma quello è
0: questo
1: sicuro, se no non arrivava, se no non arrivava.
0: lo voglio vedere in campo perché mi incuriosisce tantissimo. Come hai detto tu, è uno di quei colpi che comunque ti genera un po' di entusiasmo al di là di quelli, ma chi è? Ma chi è? Che chi è vuol dire che probabilmente segui poco il gioco del calcio per dire ma chi è? Allora, io ti dico, ovviamente Largo ha reso dove ha giocato di più, dove l'abbiamo visto di più, però non lo so perché con le qualità che ha, a me incuriosisce anche vederlo trequartista dietro le punte. Io penso che Spalletti un pensierino lì ce lo farà, però a me incuriosisce tantissimo vederlo con Ildiz, vederlo con Sessao, vedere questa velocità, vedere che comunque là davanti aumenta il tasso tecnico. Ecco questo mi incuriosisce forse più di tutti, il fatto che in quel reparto offensivo aumenta l'imprevedibilità, aumentano le possibilità. Quello è sicuramente l'aspetto più interessante, quindi vederlo insieme ad altri giocatori che hanno delle grandi doti tecniche.
1: Adesso Simo stanno ancora lavorando sul mercato, in uscita, in entrata, in uscita, in entrata, il portiere, perché se io non ti chiedo ogni settimana il tuo pensiero sul portiere, non possiamo omologare il programma. Quindi adesso sembra avanti Suzuki, anche se non so tu, ma io nelle parole di Spalletti post Standard Liegi Juventus ho visto, ragazzi, se c'è un'opportunità di prendere il Dibu, andiamo sul Dibu, punto.
0: Assolutamente, è il preferito per distacco di Luciano Spalletti. Spalletti ha anche fatto capire chiaramente, se non di averci parlato direttamente lui, ma che comunque i colloqui con il Dibu ci sono stati e sono stati fitti, sono stati importanti. Lo ha fatto capire quando dice sul fatto che il giocatore possa voler cambiare squadra. E io dico sempre che Spalletti, quando lo ascolti, lancia sempre dei segnali ben chiari sia sul mercato in entrata che sul mercato in uscita, perché poi lancia anche dei chiari segnali ai portieri che attualmente sono nella rosa bianconera. Quindi io penso che se sul portiere ancora non c'è stato un affondo decisivo per nessuno, è perché la Juventus vuole tentare fino all'ultimo per il Dibu. Poi, se dovesse continuare a trovare la porta sbarrata, allora arriverà il momento di affondare su Suzuki, su Vicario, su qualsiasi altro portiere. Ma se oggi, al di là della questione di Gregorio, della questione Perin, se oggi non c'è ancora un altro primo portiere alla Juve, è perché la Juve pensa di poter chiudere ancora per il Dibu.
1: Simo, adesso cosa ti aspetti? Io ho parlato oggi che comunque le quotazioni di Zirze stanno aumentando, perché Massara comunque sta prendendo molto piede nel mercato della Juventus, c'è Lykkala, Ibegovic, voleva portare anche Zirze a Roma a gennaio, e poi c'è sempre il nome di Kessié, Lukumi, ecco, tutti i nomi che piacciono alla Juventus e che potrebbero arrivare ovviamente al fronte di qualche cessione. Tu da dove partiresti, sia dal punto di vista delle cessioni che dal punto di vista dei nuovi arrivi?
0: Ma allora, se bisogna fare una cessione eccellente, come ci siamo sempre detti, alla fine sono due i giocatori che possono rispondere positivamente all'identikit della cessione eccellente. Sono Bremer e Thuram. Nelle ultime ore è venuto fuori anche il nome del Chico Conceição. Faccio fatica però a pensarlo, ecco. È anche vero che possiamo aspettarci, tolto Yıldız, secondo me anche un'uscita eccellente inaspettata, perché oggi secondo me gli arrivasse mai 50 milioni per Conceição, non ne abbiamo mai praticamente parlato, ma la Juventus ci penserebbe seriamente. Ad oggi bisogna capire da dove può arrivare quell'uscita eccellente. Tenderei ad escludere Kalulu, e dico per fortuna, perché per me Kalulu è un pilastro di questa squadra, molto più di Bremer, molto più di Thuram, però diciamo che non mi sorprenderebbe se qualche giocatore non finisse la tournée, qualche grande giocatore importante non finisse la tournée, perché adesso arrivano all'Ibegovic e Colomuani, quindi ci dobbiamo aspettare, ecco, qualcosa di importante anche a livello di uscite. Poi, come ho detto prima, la priorità per me deve essere in entrata il portiere, e poi vedremo appunto a seconda di quelle che saranno le uscite dove bisognerà intervenire con urgenza.
1: Assolutamente sì. Simo, ti ringrazio.
0: Grazie a te, Cami, un saluto a tutti.
1: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua al Club degli Inviati. Allora, leggo i vostri messaggi. Douglas Lewis, Rugani, David, Di Gregorio, Cabalco, Meino, Smiretti, Locatelli e il brasiliano Arthur. Credo sia la lista delle possibili cessioni di Marco, di questi. Credo che la Juventus voglia vendere tutti tranne Locatelli. Locatelli resterà alla Juve. Locatelli resta alla Juve, ragazzi, a meno che non arrivi qualcuno con 50 milioni di euro, Locatelli resta alla Juve. Che fine farà Azic dopo la tournée andrà via? Molto probabilmente il Cagliari aveva chiesto informazioni su di lui, però il Cagliari ha preso anche Fazzini ultimamente, quindi però dopo la tournée andrà via. Il Cagliari in pole position. Mazzegrova e David che faranno? Marcello da Roma, penso andranno via entrambi, anche se David non vuole minimamente andare via. Però credo che poi alla fine la Juventus riuscirà a convincerlo. Cannevali deve farsi rispettare, niente regali sia per Nico che per altri. Poi Nico Gonzalez che fine farà? Fausto andrà via, molto probabilmente con l'acquisto di Alebegovic. Io credo che possano essere poi i soldi magari ricavati da una cessione di Nico Gonzalez. Poi, dopo le mie critiche dei giorni scorsi, le rifarei, faccio un applauso alla dirigenza per gli ultimi acquisti, spero in un accordo con Vlahovic che sia il Dibu Martinez e Roberto da Piazza Armerina, che si è placato. Poi, su Leandro Barreiro del Benfica, amico che non ti firmi, io non ho novità, quindi ne sai più sicuramente tu di me. Poi, ciao Camillo, ma quanti, aspetta che mi si refrescia sempre tutto, ma quanti degli esuberi e giocatori non da Juve riusciranno a piazzare? Poi aggiungo anche il nome di Locatelli non andrà via, quindi non andrà via, e onestamente penso che si proverà a piazzare un numero molto elevato di giocatori, compreso anche Douglas Lewis, in questa lista. ma non credo che riusciranno a farli proprio tutti, tutti, tutti. Qualcuno resterà. Non so chi, ma qualcuno resterà. Vendere Conceição sarebbe un errore clamoroso, Alex Juve da Twitch, perché è il giocatore che ha propiziato il maggior numero di azioni da gol e assist. Togliere il Still è l'elemento migliore. Per me è più di Ildiz, scritto malissimo, Alex. Ildiz così mi fa male al cuore, ragazzi. Dimenticate sempre la I, la I. Però io sono Team Chico. Ah, io Team Chico tutta la vita. Però da quello che, insomma, fa tra... Bravissimo, Manuel. Lesson number three. Quello che fa trapelare la Juventus non si dovrebbe arrivare a una cessione di Conceição. Però il mercato è strano, nel senso che poi se dovesse arrivare veramente con l'offerta 50 e qualcosa in più, milioni di euro dalla Premier, allora può cambiare tutto. Però anche nel modo in cui sono stati accolti determinati giocatori, mi sembra che si possa togliere qualcuno dal mercato. Bremer subito la Juventus con un posto, oggi McKennie e Conceição. Mi sembra che intorno a questi giocatori ci sia un modo di comunicare un pochettino diverso. Poi magari cambierà tutto. Ecco, e invece David non è neanche stato salutato dai social della Juventus. Ecco, queste cose qua vogliono dire tutto e niente, però a volte ci si azzecca. A dopo, torniamo tra pochissimo.
2: Il club degli inviati.
3: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Dopo settimane di grande confusione e cambi di scenari in corsa, si è definito l'organigramma della nazionale italiana che dovrà cercare di rialzarsi dopo le profonde delusioni degli ultimi anni. Il nuovo CT sarà Roberto Mancini, ma prima di lui c'erano stati contatti anche con Pep Guardiola, Andrea Pirlo e Carlo Ancelotti. Proprio quest'ultimo, in un'intervista a ESPN, ha spiegato le ragioni del suo rifiuto alla proposta di guidare l'Italia. Non è stato un problema di contratto, ha spiegato l'ex tecnico del Real Madrid. Ho fatto questa scelta perché ho un impegno con la federazione brasiliana e penso che sia corretto restare dove sono stato accolto così bene. Ieri, conferenza stampa di presentazione del nuovo CT, Mancini insieme al direttore tecnico Claudio Ranieri. È il coronamento della mia carriera, ha detto il nuovo DT. Sentiamolo.
4: C'è da lavorare. Da una parte c'è Roberto che è chiamato a risolvere la situazione campo. Io sono chiamato a risolvere la situazione che non si vede. Noi dobbiamo cercare di riportare i bambini al calcio. Come? Cercando di abbassare i prezzi.
3: John Stones si prepara a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore inglese, svincolato dopo la fine dell'esperienza al Manchester City, ha trovato l'accordo con i nerazzurri per un contratto biennale da 4 milioni di euro a stagione e in mattinata è arrivato a Milano. Felice di essere qui, ci vediamo presto, ha detto. Oggi sono in programma le visite mediche, l'idoneità sportiva al CONI e la firma sul contratto. Non resta che aspettare l'ufficialità. La Juve piazza il secondo colpo di mercato nel giro di 24 ore. Dopo l'operazione Colomoni è stato raggiunto anche l'accordo con il Bayer Leverkusen per Alabiegovic, 18enne talento bosniaco. Al club tedesco vanno 35 milioni, bonus compresi. La vecchia signora accelera ora per Suzuki, numero uno del Parma, e sul quale ha messo gli occhi anche il Paris Saint-Germain. Primo allenamento con la maglia del Milan per Gonzalo Ramos. L'attaccante è arrivato ieri insieme a Leao nel ritiro di Perth. Stamattina ha lavorato a parte sul campo insieme al connazionale, mentre gli altri rossoneri hanno svolto una seduta incentrata sulla tattica agli ordini di Amorim. Il tecnico rossonero va intanto a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1. Con Pulisic a sinistra, Amorim è alla ricerca di elementi capaci di occupare il mezzo spazio sulla destra. Scatta la pista argentina che porta a Solé. Il gradimento è totale, ma c'è da smussare la cifra. Non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dalla Roma e si punta a tirare sul prezzo. La scherma ultima giornata ai mondiali di Hong Kong, con l'Italia già sicura del primo posto nel medagliere, ancora protagonista. Le ragazze del Fioretto sono infatti in finale dopo aver sconfitto in semifinale il Giappone per 45 a 19. Ora spazio all'atto conclusivo. Le azzurre sfidano in questi minuti per il titolo gli Stati Uniti. Il volley è ancora una volta l'appuntamento con la prima Nations League è rimandato. L'Italia di De Giorgi viene spazzata via dagli Stati Uniti 3-0 a suon di ace nei quarti di finale di Ningbo in Cina. Non bastano gli show offensivi del duo Bottolo-Romano. Eccessiva la sofferenza in ricezione della nazionale. Ora testa all'europeo in casa con gara d'esordio il 10 settembre a Napoli contro la Svezia. E per ora è tutto. A più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. A nord è anticiclone africano in ulteriore consolidamento. Sarà una giornata soleggiata e molto calda dalle pianure alle montagne senza eccezioni. Temperature in aumento, massime tra 32 e 38 gradi. Al centro sereno o poco nuvoloso, locali addensamenti pomeridiani in Appennino ma senza alcun fenomeno associato. Temperature in rialzo, massime tra 33 e 38 gradi. Al sud è tempo stabile, in prevalenza soleggiato, salvo qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio lungo l'Appennino. Temperature stazionarie con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Il club degli inviati.
1: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo
8: club
1: De Michelis. Il club degli inviati. Vabbè, possiamo fare l'ultima mezz'ora, dovremmo creare l'ultima mezz'ora, adesso che abbiamo due ore, di sfogo totale, quindi mandate, non lo so...
8: Mi raccomando le parole.
1: Sì, ovviamente, tipo il club degli inviati detto tappandovi il naso, allungando le vocali, detto con un'altra voce, insomma ululando, non lo so, fate voi, cercate di tenerci compagnia in questa mezz'ora. Dovremmo creare un po' anche la mezz'ora di sfogo totale, con calma, senza parolacce, senza robe varie, però un pochettino.
8: Come diceva qualcuno, non dicete parolacce.
1: Sì. Se vendi con i soldi restano tra le sinistre o Zegrova, forza Juve sempre. No, no, ma ragazzi, l'idea della Juve non è vendere con Seisau, ragazzi, non è questa. Anche Marco da Cesena che dice: Cicco non si vende, mi ha regalato ed ho 70 anni, 5 anni di vita col gol ai cartonati. Camillo, non devono venderlo. No, no, ma l'idea non è venderlo, ve lo dico subito. È che se dovessero arrivare 50 milioni di euro, uno ci penserà. Non vediamo un picco di un euro per un'offerta ai nostri giocatori mai, e quindi qualcosina è. Però io non credo che la Juventus voglia vendere uno dei tre attaccanti, anzi, si è creata questo parco attaccanti con l'idea di fare bene. Io credo che i soldi per finanziare Alaj Begovic arriveranno da Nico, credo questo, però non ho la certezza. Non si può escludere mai nulla, però Juve in questo momento fa trapelare l'idea di non dover vendere attaccanti. Cioè i tre quartisti, l'attaccante che si vuole vendere è Jonathan David, questo sì. Noi vogliamo vendere David non vuole andare via, questa è la situazione. Allora, Madujan sul suo profilo Instagram ancora la scritta atleta della Juve, non si vuole schiodare da Torino. Ma in verità lui in questo momento non ha contattato la Juve è un po' infastidita dall'atteggiamento dell'entourage del papà di Vlahovic. però non è un'opzione da cancellare al 100%, ma in questo momento qua non ci sono margini in questo momento. Se dovesse andare via David, potrebbero aprirsi degli scenari un pochettino diversi, ecco, questo sì. Però credo comunque che in questo momento Vlahovic voglia sondare qualche altra opzione, non solo la Juventus. Poi magari da Ferragosto potrebbe riaprirsi questa situazione. Però io sarò in vacanza, quindi la lascerò a voi. La questione Vlahovic da Ferragosto in avanti è vostra! È vostra! Vostra, vostra, vostra!
8: Hai detto che farei i collegamenti da Ibiza.
1: No. Nessun collegamento, nessun... tra l'altro, io una cosa di cui mi vanto... Mi vanto sempre con Simo, gliela ricordo spesso, è che noi abbiamo fatto una trasmissione dalla spiaggia di Ibiza. Questa è una delle cose che non dimenticherò mai di Radio Bianconera. L'ho fatta anche da posti sperduti nelle Langhe con i carabinieri. Campagna che mi hanno fermato. Sì, con i carabinieri che mi hanno fermato. Sono successe di tante
8: scusi,
1: cose.
8: Scusi. Qui.
1: No, mi ha detto scusi, interrompa. Io ho detto guarda, un attimo, mi lasci due minuti. È andata così. Altro vocale, altro vocale.
9: Buonasera, Michele. Ragazzi, io vi apprezzo tutti per il vostro tifo e la vostra fiducia. Io non ce la faccio più, però, perché sono sconsolato, cioè abbiamo dei nomi da terza categoria e facciamo finta che sono forti. La Juve, Colomani, una volta manco la vedeva la porta il campo, con Sensao, è uno sbirulino. Ma dai ragazzi, ma che fine ha fatto il calcio in Italia? Vabbè, continuiamo in questa lenta morte. Ogni giorno di più.
1: Ah, che intanto credo mi abbia chiamato Michele. Credo che sai, se c'è qualcuno che mi chiama in un altro modo ogni tot settimane, non va bene. Amico mio, guarda, te lo dico proprio papale. Secondo me a te non andrà bene mai nulla. Però credo che il problema sia la tua visione del calcio italiano e non i giocatori di per sé, perché se ti aspetti i giocatori di 20 anni fa che arrivano alla Juventus, forse anche un pochettino di più, i migliori al mondo, o che poi la Juventus possa permettersi colpi alla Cristiano Ronaldo, in questo momento alla Higuain, alla Tevez, sono colpi che non puoi fare, non puoi più fare, e quindi devi accontentarti di questo. Se no, io posso venire qua, guarda davvero, raccontarti le favolette, gli asini che volano. Vengo qua e ti dico la Juve su Rodri. La Juve fatta, Rodri. Tra 2 anni Yamal. Oh, io guarda, se vuoi te lo faccio tutto l'anno, ma è una realtà che non comprende solo la Juve. Cioè, se vuoi criticare la Juve perché sei insoddisfatto, non c'è problema. Però è il calcio italiano, allora devi criticare il calcio italiano. Non abbiamo uno stadio che sia uno decente se non il nostro. Non abbiamo una gestione del calcio interessante. Non abbiamo regole sui giovani. Non abbiamo uno sviluppo del settore giovanili. Non abbiamo niente. I diritti televisivi disastrosi, tant'è che comunque c'è pronta da anni Radio TV Serie A, perché hanno paura che DAZN possa sparire da un momento all'altro. Cioè, tutte cose fatte al contrario che incidono tantissimo nella valutazione di un club. Se non riesce a capire che in Italia non possono fare quel tipo di acquisti, è inutile anche parlare dei singoli giocatori, tanto a te non andrà bene comunque. E...
2: Radio Bianconera, breaking news.
8: Daccela.
1: E che devo dire adesso?
8: Facci una notizia.
1: Ok, la Juve ha preso Lejbegovic e Colomoni. Visite mediche dovrebbero essere domani in mattinata. Vinicius è fatta. Vinicius, Haaland e anche Mbappé. Anche Mbappé alla Juventus. Ecco, sì. Ok, abbiamo tutto. Dai, però mi è scritto Ala, però la J, non la I. Ala, J, Begovic, quanti anni resterai? gennaio, e che ne so, mica sono un mago, fallo arrivare almeno Enrico da Prato, cioè io fallo arrivare almeno, e appena arriverà firmerà il contratto, poi fagli fare un 5-6 partite e poi penseremo quanto andrà via.
2: Radio Bianconera, breaking news.
1: La Juventus vuole Donnarumma. Donnarumma. Se qualcuno apre la diretta in questo momento, mi pia per cretino. È uno scherzo, è una burletta per rispondere al nostro amico. Ciao Camillo, non credi che l'eventuale ritorno di Vlahovic creerebbe problemi in spogliatoio? No. Sappiamo benissimo, no, non è un piantagrane, ragazzi. È un po' una persona che ha l'io più importante del noi, però non è un piantagrane, ecco, questo non lo definirei così, non credo possa portare problemi, e può alimentare la forza di una parte di gruppo dello spogliatoio che, diciamo, non è proprio la più importante, la più forte dal punto di vista della leadership, ecco, credono di essere dei leader ma non sono tanto dei leader, ecco, negli ultimi anni c'è stata questa soluzione qua, però non definirei Vlahovic piantagrane, ecco. Forza.
8: Scusa,
1: questo
8: c'è
1: Suzuki,
8: c'è un certo Claudio,
1: sì,
8: che
1: sì.
8: Mi manda su WhatsApp delle immagini a schermo dove ci sei tu, non so chi sia.
1: Ma, Claudio, che stai a fa? Claudio, che stai a fa? Claudio, che stai a fa?
2: Radio Bianconera.
1: No, che poi qualcuno ci casca. Che qua un attimo, che qualcuno riporta Juve su Donnarumma qua a mia faccia. È un attimo. Allora, dobbiamo rifare lo sgabello di Simo. Lo sgabello di Simo è stato un momento importante. Credo, secondo me, che ci sia ancora nell'archivio di Radio Bianconera. Però Manu, se lo tiri fuori io non finisco la diretta, io vi avviso, io non la finisco la diretta se tirate fuori lo sgabello di Simo. E i poeti estinti, questa settimana vi assicuro che ci ho pensato al compleanno di Di Gregorio. Compleanno di Di Gregorio, ho pensato di risvegliare i poeti estinti, però Francesco è oberato di lavoro e non me la sono sentita di coinvolgerlo, però ecco, col compleanno di Di Gregorio secondo me la puntata di Poeti Estinti sarebbe stata epocale, anche perché sono andato a leggermi dei commenti ed erano fantastici, veramente fantastici. Allora, si diceva che non ci fossero i soldi, invece abbiamo visto che quando si vuole le formule per pagamenti pluriennale, prestito oneroso o meno, con obbligo o diritto di riscatto ci sono. In poche ore spesi 80 milioni di euro spalmati su più bilanci. Ma allora, mi spieghi perché 3-4 milioni di differenza fare una so per il Dibu? Allora, Roberto, leggo questa parte qua. Perché la differenza sta nell'età. Prendere Alaj Begovic, al netto no poi del nostro amico che prima ci ha scritto, ecco, è pronto, dopo lo mandiamo. Prendere Alaj Begovic è una cosa generazionale. Tu prendi un 18enne, 19enne che sostanzialmente pensi che prima o poi possa essere venduto. Io adesso vi dirò una cosa che voi tutti sapete già bene: prima o poi anche Yıldız andrà via. Prima o poi anche Yıldız andrà via. E in questo caso tu guadagnerai tanti soldi, come potresti guadagnare tanti soldi per Alaj Begovic. Il Dibu Martinez invece sono soldi a perdere, perché non lo rivenderai mai a quella cifra. Se lo compri a 15, poi a bilancio ti pesa tanto, con quell'ingaggio così elevato, poi rischi veramente di fare un'operazione sanguinosissima. Invece prendendo giocatori giovani e spendendo anche tanto, ma con ingaggi un pochettino più bassi, poi hai la possibilità di venderli e di guadagnarci tanti soldi con la cessione di un Yıldız, di un Alaj Begovic, o come avete magari detto prima, di un Conceição, anche se non sono arrivate offerte. Ecco, questa è una cosa che genera valore e aiuta le società. Prendere Dibu Martinez a 34 anni a una cifra molto elevata con ingaggio alto vuol dire prendere un sacco di soldi, ma o lo porti bene dopo i 3 anni a zero di bilancio, ma se non funziona è un bagno di sangue, perché non ti pia nessuno e quell'ingaggio lo paghi fino alla fine del suo contratto. Cioè, questa è la grande differenza tra un colpo Alaj Begovic e un colpo Dibu Martinez. Quindi questa, sono un po' preoccupato, perché ho paura di ridere tanto. Andiamo col video dello sgabello di Simo.
10: Merchan non può arrivare a dare quello che dà Matuidi, non può mai.
11: Ma
10: mi è volato lo sgabello, ragazzi.
11: Mamma mia, che fatica. Lo sapevo, mandiamo un vocale, Manu, perché io non riesco ad andare avanti nella trasmissione.
12: Ciao, mi dico Cami, sono Giacomo da Taxi. Una considerazione un po' cattivella, Cami, riguardando ieri i due nuovi arrivi. Non è che la Juventus abbia avuto la volontà proprio di fare dopo Colo il secondo acquisto per far sì che l'attenzione dei tifosi si spostasse più sul giovane acquisto che su Colo e scordasse quei due anni di tiro e molla con il Paris Saint-Germain? Cosa ne pensi? Un po' cattiva, lo so, Cami, però dai, contento, anche se Colo non è il mio attaccante, fino alla fine.
1: Allora, mi sono ripreso, è stato difficilissimo.
8: Ne avrei altre.
1: Sì, ci sono dei momenti dove abbiamo regalato grandi emozioni, ed è bello anche riviverli, bello anche riviverli. Quello che voglio dirti è no, non è per questo, ma semplicemente perché andiamo in tournée, Giacomo. Andiamo in tournée dall'altra parte del mondo e l'idea è quella di cercare di portare anche Colomoni e Alaibegovic subito in ritiro con la squadra e lavorare così tutte le settimane con loro due al completo. Quindi non, onestamente la Juventus, non, con tutto il bene per i tifosi, non deve mascherare un buon acquisto. A chi non piace Colomoni se ne farà una ragione, come negli anni, no? Tanti giocatori hanno diviso, non diviso, ma non fa gli acquisti in base al volere dei tifosi, ecco. Poi uno può essere più arrabbiato o meno, ma non devi mascherare nulla, il nuovo acquisto. Perciò loro avevano delle tempistiche ben specifiche, quelle della tournée, e hanno fatto quello. Caro Camillo, ti ricordo che Tevez alla Juve costò solo 9 milioni di euro. No, con i bonus costò molto di più. Molto di più. E in questo momento qua, ragazzi, in pochi vengono. In pochi vengono, perché non siamo quella Juve lì. Tevez arrivò in una Juventus con due scudetti, una Juventus che voleva crescere, ed era un momento, tra l'altro, dove Tevez comunque non stava brillando e sei stato bravo a cercare di cogliere l'opportunità. Ora è più difficile. Ora è più difficile. Vi faccio l'esempio. Tevez, forse in maniera un po' diversa, però può essere paragonato all'attuale Salah all'epoca. Salah è un giocatore di altissimo livello, uno dei giocatori che ha avuto più impatto in Serie A, grazie a Salah alla Roma fuoco e fiamme, e Salah va al Besiktas perché lo strapaga, e perché l'Italia ha delle difficoltà.
8: E ma il per calcio... il progetto, ovviamente.
1: Esatto, e il calcio è cambiato. Adesso Leao, che secondo me è un giocatore completamente rovinato dall'idea di Allegri di farlo fare la punta. Leao è un giocatore per me molto forte, ma ragazzi, vuoi andare? Anzi, ha detto ok, vado anche in Turchia, però mi date 12 milioni di euro. 12 milioni di euro. E questa è la situazione. E diciamo che Tevez all'epoca può essere paragonato, no, a un Salah che esce dal Liverpool, però va in Turchia perché lo strapagano, ed è così per dei giocatori. Esempio, no, abbiamo provato a lavorare, come lì lavorava da novembre su Bernardo Silva, non l'hai preso, ci hai provato, ti hai offerto Torino, la Mole, tutto, ma non l'hai preso, non sei neanche entrato nelle ultime squadre potenzialmente in lizza per prendere Bernardo Silva. Non c'entra la Champions, poi è andato al Real Madrid, quindi con Real Madrid già è una battaglia difficile. Però ora non siamo quella Juve, l'Italia non è quella squadra lì, l'Italia non è quel campionato lì, sta perdendo. Perché sta perdendo? Perché chi gestisce il calcio gestisce male, ragazzi. San Siro e cade a pezzi, e il Maradona cade a pezzi, e l'Olimpico non ha gli schermi e i monitor in sala stampa, e cavolo, sono gli stadi delle squadre più importanti. Quello della Juve è bello, quello dell'Atalanta è bello, quello dell'Udinese è bello, però poi tutto il resto è in crisi. Ieri leggevo che ci sono delle problematiche, avevano fatto un progetto per lo stadio del Palermo e anche quello è andato. Lo stadio della Fiorentina è indietro, E tutte queste robe che generano casino al calcio italiano, e questo poi genera problemi per i diritti televisivi. Avete visto cosa abbiamo fatto con la nazionale? Appena abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso, la politica è entrata e abbiamo rimesso le stesse facce, le stesse persone, le stesse idee. Tra l'altro, prendiamo un allenatore che comunque al netto del rapporto brutto con Gravina ti ha lasciato a metà agosto, se n'è andato. Ha detto io vado in Arabia Saudita e adesso torna, e tra l'altro è uno di quegli allenatori che non ti ha fatto andare al mondiale. Non ti ha fatto andare al mondiale. Cioè, siamo sempre sulle stesse persone, le stesse facce, e pensiamo di poter risvegliare il calcio con cosa? Con i soldi del club a perdere. Ma non si può più fare. Non si può più fare. Anni fa potevi dire ok, metto una sponsorizzazione, ci caccio dentro 100 milioni di euro e investo. Ora non puoi più farlo. Non puoi. Perché non puoi dire al Can, metti 500 milioni di euro e fai mercato. Non si può. E allora devi fare di necessità virtù. E devi andare a prendere i ragazzi giovani. E devi sperare che questi ragazzi giovani poi possano avere un grande valore e poi alimentare, alimentare, alimentare. Se no, fai il mercato con i giocatori di 33-34 anni e speri che abbiano ancora voglia. Qualcuno ti dà poi delle gioie immense come Tevez, e altri invece fanno come Di Maria, che a una certa ha detto basta, non c'ho più voglia. Così, è andata così. Andiamo ancora un vocale, Manu. No. Temo che questo vocale col finestrino aperto.
8: Il
1: Finestrino
8: venticello.
1: aperto in macchina non ha preso bene. 10 milioni per il Dybu, un bagno di sangue, economicamente sì. Sì, Luca, l'ho spiegato prima bene anche, mi sembra, e qualcuno non vuole capire, tu sei di questi, perché se il Dybu Martinez con un contratto triennale, tra l'altro non ci chiedono 10, ma ce ne chiedono più di 15, e prendi più di 15, vuol dire che pesa bilancio, non li venderai mai, perché non lo venderai mai, è un po' come quando compri la macchina, tu compri anche una bella macchina, dal momento in cui tu ti siedi nella tua macchina nuova vale già meno. È così quando prendi un 34enne. È così, ha un problema anche alla mano, tra l'altro, il Dibu, guadagna un sacco di soldi e o il Dibu ti fa 3 anni tutti belli, fantastici e carini, e allora a quel punto lì poi riesci ad ammortizzarlo a bilancio e puoi trovare una soluzione per la cessione, se no è un bagno di sangue, perché tu non lo vendi più, tu non incassi più niente e tu arrivi fino al terzo anno con un portiere con dei costi alti. Questa è la spiegazione. Andiamo con un altro vocale.
13: Alessio da Caserta, buon pomeriggio amici di Radio Bianconera. Io ero contrario a Colomani, però guardando le statistiche non è cattivo come calciatore. Forse se messo sotto l'area di rigore come punta, per me ovviamente, farà più di 15 gol della prima stagione che ne fece 10, secondo me, il mio parere. La Juve sta operando bene sul mercato, se ci prendiamo pure... non mi ricordo il calciatore del Bayer Leverkusen il nome, come si chiama. Per me sta operando veramente, veramente bene. Io mi affido a Spalletti, alla società tutta. Speriamo bene, forza Juve sempre, sempre con la maglietta bianconera fino alla morte e mai mollare.
1: Abbiamo Alessio Internet Explorer, anche lui Internet Explorer, come qualcun altro. Non mi ricordo chi ho definito Internet Explorer in questa settimana. Sì, l'abbiamo preso all'Ibegovic, l'abbiamo preso. Rispondo anche a René. Arriverà, bravo Manu, col nome. Arriverà molto probabilmente Colomoni in serata a Torino e domani visite mediche. Domani invece dovrebbe arrivare all'Ibegovic e poi visite mediche. Insomma, adesso non sono ancora usciti i voli, ma a breve avremo poi tutte le informazioni del caso. E quindi vediamo cosa succederà. Van der Sar andò allo United a 35 anni, ci rimase fino ai 41, vincendo di ogni. Meglio uno fortissimo che un 34enne, che un portiere non all'altezza di 23. Ok, ma devi essere certo che il 34enne ti poi possa rendere alla grande. Devi avere quella certezza lì. Però non, io non sto Andrea 711 di Twitch. Non sto dicendo che non devi prendere il Dibu Martinez, perché qualcuno non l'ha colto. Mi è stato chiesto perché spendono tot milioni di euro per Tizio e Caio e non ne spendono 15 per il Dibu. Non ne spendono 15 per il Dibu perché è un'operazione diversa a livello di età, con maggiori rischi. Prendere un 34enne a tot milioni di euro è molto più rischioso che prendere un 18enne a 40. Questa era la mia spiegazione. Io non ho detto che non devi prendere il Dibu Martinez. Io ho detto il perché stanno tentennando sul Dibu Martinez con una valutazione di 15 milioni di euro. È tutto, spero, chiaro. Sto guidando un bus pieno di turisti stranieri che mi guardano ridere da soli con le lacrime agli occhi mentre ti ascolto. Dirlo a me, ho avuto un'apnea prima nel locale di Giacomo, ho avuto un'apnea, cioè mi sono dovuto asciugare le lacrime perché ero a pezzi. No, ragazzi, l'Aston Villa ne chiede 15. Fine. Ciao Cami, ma tu credi che è una Juve che gioca con il... No, Daniele da Como, in fine trasmissione, no, il tizio sbagliato a fine trasmissione, no, non
14: io
1: me lo...
14: con questa chiuderei.
1: Non me lo meritavo. È una Juve che gioca con Ildiz, alla Ibegovic, che sì, tre quarti e quello davanti. Perché no? Credo che alla fine possa essere un'opzione, se dovesse arrivare anche che sì, credo di sì, non titolare, ma credo che sì, possa essere utilizzato più da mediano, però sì, perché no, Daniele da Como, anche se mi hai fatto un po' male al cuoricino, però sì. Ragazzi, è stato bellissimo, molto molto bello oggi, eravate un pochettino più di buon umore rispetto a ieri, e un saluto e ringraziamento a Manuel anche per aver ritirato fuori dei momenti Amarcord della nostra trasmissione.
15: Grazie.
1: Okay. Ciao Gineprio, ciao. Appuntamento domani 16:17, ciao!
2: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve. Il club degli inviati. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
16: Allora, quello che ieri era soltanto tra virgolette un colpo e un colpaccio, adesso possiamo metterli nero su bianco, perché Colomani sarà un giocatore della Juventus, le visite, lui dovrebbe arrivare in serata, quindi a breve ci saranno anche le visite, e per Alabegovic c'è stato praticamente poi tutta la quadra del cerchio, perché è vero che ieri c'era l'accordo sia con il Bayer Leverkusen, nella quale squadra Alabegovic non voleva ritornare, sentendosi un po' snobbato, no, da quel club, e quindi non vedeva l'ora di affrontare una nuova esperienza. Miralem Pjanic, come abbiamo raccontato ieri, è stato straordinario nel riuscire a trattare, a fargli capire l'importanza di essere un giocatore della Juventus, trattativa che poi è stata una trattativa vera e proprio lampo, con le ultime cose da sistemare che sono state sistemate nella serata di ieri. Nulla era praticamente in dubbio per quanto riguarda questa trattativa, ma comunque quelle piccole cose vanno sempre sistemate per evitare colpi di scena che non ci sono state, quindi Alabegovic sarà un giocatore della Juventus, accordo raggiunto su tutti gli aspetti. Tra l'altro la cifra complessiva dovrebbe essere esattamente di 35 milioni, che a occhio e croce non mi sembra una cifra enorme per quello che è un straordinario talento che può rappresentare già il presente e soprattutto il futuro della Juventus. Quindi direi che i passi di ieri sono stati passi sicuramente molto importanti. Si racconta ancora di più oggi della regia occulta di Milan Pjanic, che ha fatto capire l'importanza di quello che è il progetto Juventus. Poi c'è da parlare della questione portiere, adesso bisogna concentrarsi lì. Nella serata di ieri ci sono stati confronti importanti tra la Juventus e il Parma per parlare di Suzuki. Io vi dico subito qual è la mia sensazione su questo colpo, ne ho parlato anche in un reel poco prima della diretta, e quindi ho scatenato sia il pubblico dei social, ma scateno soprattutto voi in diretta, che tra l'altro siete anche sui social, quindi vi ho rimandato alla diretta sostanzialmente. Non sono particolarmente colpito da questa scelta, dovesse essere quella che va fino in fondo, perché è un portiere di sicuro affidamento. Un portiere che comunque ha fatto un ottimo mondiale, secondo me, un portiere che ha fatto un'ottima stagione con il Parma, è un portiere un po' spericolato, quindi i portieri spericolati possono tanto essere geniali nel loro essere spericolati, quindi bravi, attenti, concentrati, e questo è un aspetto importante che secondo me è mancato molto in Di Gregorio, sia però aprire la porta a dei rischi. In più, la cosa che mi tiene un po' frenato dall'entusiasmo eventualmente di chiudere la trattativa per Suzuki, che ancora non è ovviamente in chiusura, ma stiamo monitorando minuto dopo minuto, potremmo avere ulteriori sviluppi, è il fatto che non rappresenta chiaramente quel portiere di esperienza che tutto sommato ha fatto capire a chiare lettere Spalletti vorrebbe avere, perché l'esperienza di Gregori è stata un'esperienza negativa, eppure era un portiere che veniva dall'essere il miglior portiere della stagione precedente al Monza, poi arrivato alla Juventus, non ha rispettato quelle che erano le aspettative, peraltro era un portiere le cui carenze sono emerse ancora di più, se vogliamo, nel momento in cui l'abbiamo rapportato a chi avevamo prima, che c'era Wojciech Szczęsny, che era un portiere anche lui con delle carenze, ma un portiere di top assoluto, di caratura mondiale, un portiere che ti dava quella sicurezza, anche lui commetteva degli errori, ma complessivamente ti dava la sicurezza di avere un portiere veramente di livello molto superiore. Allora, il passaggio eventuale da Di Gregorio a Suzuki cambierebbe di molto lo scenario? Allora, intanto lo cambierebbe, perché credo che Di Gregorio abbia capito che è fuori dal progetto Juve. Di Gregorio ha capito anche che questo gruppo non ha apprezzato, nonostante quel suo post parziale di scusante, dopo non ha gradito le parole dell'agente suo che sui social disse le peggio cose, secondo me, sia riferito alla società sia riferito ai compagni di squadra di Gregorio. Quella risposta di Gregorio non convinse neanche la società, perché di fatto lui prese le distanze, o comunque fece la pace tra virgolette social, e poi probabilmente l'avrà fatta anche nello spogliatoio, non lo sappiamo questo, con i giocatori che sono presenti nella rosa, ma non disse nulla per andare a ribaltare quelle parole dure utilizzate contro la società, quindi è un separato in casa. Di Gregorio, quando non è sereno, abbiamo visto che quando ha perso la serenità ha perso anche quelle caratteristiche che ce l'avevano fatto in certi momenti apprezzare, quindi è un portiere, se prendi Suzuki un upgrade lo fai comunque, gioco forza per tanti aspetti, portiere nuovo che vuole dimostrare, portiere che ha la sua grande occasione come l'aveva avuta Di Gregorio, portiere che ha una personalità diversa, un portiere più concentrato se vogliamo, appunto spericolato come avevo detto prima, però un portiere che non ha quell'esperienza. A proposito di essere spericolato, per esempio, mi viene in mente quando si fece espellere nella gara contro il Napoli, era il primo Napoli di Conte, se non sbaglio quello dello scudetto, esatto, che il Parma stava vincendo a Napoli, e poi nei minuti finali lui fece quell'uscita folle fuori dalla porta e venne espulso, se non ricordo male, neanche in maniera del tutto regolare, però uscita molto kamikaze da giapponese qual è, e quello costò l'espulsione, e poi il Napoli ribaltò la partita, quindi è un portiere molto particolare, comunque di affidamento. Torno a quello che vi dicevo su Spalletti ieri con Samuel Tafes, nostra Samuel, come lo abbiamo ribattezzato ieri. Ci siamo ricordati di quando, dopo la gara col Basilea, Samuel, parlando con Spalletti e facendo il nome del Dibu Martinez, Spalletti non è che rispose dicendo: beh, il Dibu fa parte di una serie di nomi che stiamo monitorando per migliorare la qualità dei nostri portieri. No, lui rimase proprio sul Dibu Martinez, facendo capire lui se ne vorrebbe andare, noi vediamo quelle che sono le nostre possibilità, il resto lo diranno le trattative, che sono arenate, come sapete molto bene, perché l'Aston Villa non scende dai 12 milioni, la Juventus non vuole salire sopra i 7-8 per tutte le motivazioni che vi abbiamo raccontato, legate al fatto che dell'età del giocatore, della non vendibilità, tant'è che chiaramente Suzuki lo pagheresti di più, ma è un portiere anche vendibile, che può crescere, che ha un'età diversa. Io però, se posso permettermi di fare un appello a una società che si sta muovendo benissimo, secondo me, dopo un silenzio che ci aveva preoccupato, me per primo, ma poi abbiamo deciso di avere fiducia, abbiamo fatto bene, perché la risposta, la doppietta di ieri è stata una risposta importante che ha dato la società della Juventus, che ha fatto un po', come posso dire, storcere il naso a tanti, anche addetti ai lavori, che non si aspettavano questo agire da parte della Juventus in maniera così netta, rapida, precisa, per prendere Alia Begovic e chiudere nella stessa giornata anche Colomani. Detto questo, Spalletti era rimasto sul nome di Dibu Martinez perché lui sa che serve un portiere di esperienza, che trasmetta esperienza, che trasmetta carattere. Il carattere, che è la parola che ha utilizzato più spesso Luciano Spalletti quando ha parlato di calciatori della Juventus dell'anno scorso e di quella che dovrebbe essere la nuova Juventus. Quindi io, se posso fare un appello a questa società, come dicevo prima, io direi: tirate fuori questi 3 milioni in più, trovateli da qualche parte e andate a lanciare l'assalto al Dibu Martinez, che non credo sia un pensiero che non stia facendo la società, che però è bloccata proprio da Perin e Di Gregorio, che chiaramente hai Pinzoglio, hai Perin, hai Di Gregorio, partendo dal terzo, secondo, primo, diciamo hai Di Gregorio, hai Perin e Pinzoglio, non puoi andare ad affondare il colpo per un altro portiere se hai già questi qua. È chiaro che potresti, anche se trovi la quadra, l'accordo giusto, cominciare a prendere il portiere e poi cedere quello che hai, ma perdi potere in quello che è la cessione poi del giocatore, perché se io ho tre portieri o quattro portieri e ne devo cedere uno barra due, ma uno in particolare, è chiaro che chi se lo viene a comprare dice: sì, ma facciamo a modo nostro, facciamo alle cifre nostre, perché voi avete esigenza di cedere, noi quindi scegliamo il prezzo. E quindi se la Juventus riuscisse a cedere Di Gregorio, intanto recupererebbe cash, libererebbe la posizione e probabilmente andrebbe a fare l'assalto al portiere. Vi dirò, se con il Dibu fosse proprio impossibile di andare a chiudere la trattativa, ecco che io Vicario lo guarderei con un occhio diverso rispetto a Suzuki, un portiere che a me piace molto, che andresti a prendere, come dicevamo ieri, anche a titolo gratuito, nel senso in prestito, con poi l'obbligo di riscatto eventuale fissato a 15 milioni, che mi sembra anche una cifra abbastanza onesta considerando il giocatore, un portiere italiano, un portiere che conosce molto bene il campionato italiano, di sicuro livello, tra i due andrei a puntare lui. Però mi fido, ripeto, della società e di quelli che saranno i passi. Questo per quanto riguarda l'argomento portiere. Poi stamattina ne parlavo anche con Giovanni Albanese su TMV Radio, e giustamente lui diceva: poi se magari non prendi il portiere di esperienza a porta, vuol dire che l'esperienza la metterai in un altro settore del campo, e lì il nome del Chessy di turno sarebbe un nome sicuramente estremamente appetibile, perché tu intanto vai a prendere un giovane attaccante che ha voglia di rifarsi, come Colomani, che da te è già funzionato, prendi un giovanissimo attaccante prospetto di talento che avrebbero voluto in tanti anche il Chelsea in Premier, ma lo hai strappato alla concorrenza che è Alia Begovic. Andresti poi a quel punto a completare questa prima fase di acquisti, andando a prendere giocatori di esperienza, che possono essere il Tio Hernandez, di cui parlammo ieri, eventualmente sulla sinistra, e il Chessy da mettere eventualmente a centrocampo. Però insomma, questo è un po' il discorso complessivo. Rui passa alla Carrarese intanto, quindi altra cessione comunque importante che la Juventus fa, nel senso che libera un pochettino di spazio. Lo svedese era tornato il 30 giugno, ma adesso non ha avuto neanche il tempo di ritornare, che va alla Carrarese. Resta quindi, insomma, resta direttamente in Toscana. La Juventus ha fatto la sua nota ufficiale, che vi vado a leggere: secondo prestito consecutivo della Carrarese per Jonas Rui, che dopo aver giocato con la squadra toscana resta di fatto lì, e quindi diciamo la posizione la tieni libera. Poi dopo si vedrà se verrà riscattato il giocatore oppure no. Carrarese che diciamo va avanti nel prestito per quanto riguarda lui. C'è da capire adesso per quanto concerne naturalmente il centrocampo che tipi di colpi potranno essere fatti, quelli che servono, che bisogna fare assolutamente. Però è una Juventus che ieri ha fatto una fiammata importante. Se mi dai 2, 3, 4 giorni, anche una settimana ancora di silenzio, e poi dopo tiri giù delle carte importanti, tutto sommato io sono più che contento. Detto questo, tanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio, da Gabriele Latini in cabina di regia. Già arrivano i tanti vostri messaggi, potete già esprimervi su quello che è il primo quesito di fatto che vi ho mandato e che vi giro, che riguarda la questione portiere vi convincerebbe? Sareste d'accordo sull'acquisto? Tramontate le altre ipotesi di Suzuki, puntereste su Vicario, fareste di tutto per andare a prendere il Dibu Martinez? Così cominciamo a mettere le cose in chiaro su quelli che sono il primo argomento di questo pomeriggio. Alle 17.35 come sempre ci collegheremo con Mirko Nicolino, collegamento che dico all'ottimo Gabriele Latini, che faremo telefonicamente in questo caso, perché il buon Mirko non si trova davanti a una postazione, quindi lo faremo telefonico e faremo un aggiornamento con lui, e poi dopo cercheremo anche di avere eventualmente degli aggiornamenti dal punto di vista legati al mercato con altri esperti di mercato. Ci mandate anche delle foto di tramonti, di lune e di sole, va bene, per rendere un po' più romantico questo pomeriggio. E comincio a leggere anche un po' i vostri messaggi. Buonasera, se non sbaglio l'unico calciatore della Juventus che abbia mai comprato al Bayern Leverkusen era stato un certo Arturo Vidal, se ne parlammo ieri, quindi la speranza è che magari quel giocatore preso dal Leverkusen possa funzionare ancora una volta come accadde per Vidal, ma questa è una ragione di natura scaramantica, diciamo così, ruoli diversi, giocatori diversi, momenti diversi. Speriamo che questo ragazzo, scrive Gianni da Vallo della Lucania Silcilento, porti più

0: uscita del procuratore, quindi uscita sbagliata, conseguenze che ne paga poi il giocatore, che ha aggiustato soltanto, e lo ripeto soltanto relativamente, il tiro. Roberto dalla Germania, scusami se eccepisco, ma ho vissuto molti anni a Leverkusen, si pronuncia semplicemente Leverkusen, non Leverkusen, va benissimo, allora accetto la tua lettura, Leverkusen, senza Kusen, senza la I. Permettimi di chiedere cosa manca ancora al centrocampo, Roberto dalla Germania. Roberto, manca tanto secondo me. Allora, intanto manca, dobbiamo capire il recupero di Thuram quando arriverà. Manca secondo me un giocatore che possa fare proprio il lavoro che fa Kessié, cioè uno che ti fa che intanto vede la porta, che intanto cerca la porta, che intanto trova la porta, perché comunque i gol possono arrivare anche dai centrocampisti, soprattutto visto la presenza di Colomani, che non è esattamente un attaccante boa, è un attaccante mobile che insieme eventualmente, poi parleremo anche di Conceição, a Conceição, Alia Begovic e Yıldız potrebbe creare veramente quell'attacco mobile che fa sì che a volte anche i centrocampisti possano trovare la via del gol. Quindi serve un centrocampista che intanto trovi anche la via del gol, forte fisicamente, che abbia salute, che abbia esperienza, perché Thuram in quello in cui è venuto meno molte volte è stata la continuità e l'esperienza. Quindi un giocatore di esperienza, ma di una certa esperienza, di una certa maturità e di un certo carattere serve, perché a centrocampo, ragazzi, servono giocatori con due attributi così enormi, è quello che serve, altrimenti diventa complicato andare a gestire determinate partite e determinati momenti. Se tu arrivassi a prendere per esempio un Kessié, lo dicevo ieri, per me si potrebbe giocare anche con, se dovessi giocare con centrocampo atletico, per dire McKenny, Kessié, Thuram, poi avresti l'opportunità di mettere Locatelli, che non è sicuramente il centrocampista dei nostri sogni, ma comunque potrebbe starci in questa Juventus. Se dovessi giocare con centrocampo a due, immaginate se potessi avere centrocampo formato da Thuram e Kessié, detto che poi c'è da liberare tanto spazio, da far partire Douglas Luiz, da far partire Arthur, da far partire Miretti, da far partire Azic. Quindi chiaramente aspettatevi altri momenti di silenzio, perché questo silenzio chiaramente arriverà per cercare di trovare le cessioni e poi per piazzare gli acquisti. A me va bene così. Ciao Vincenzo, al contrario di quelli che trovano sempre da protestare per l'acquisto di Colomani e Alia Begovic, quello che non mi scende giù è che si pensi già alla futura vendita dei nostri giovani, a partire da Yıldız e dello stesso Alia Begovic, e questo secondo me che non ci permetterà mai di colmare il gap con le grandi europee, che i giovani di valore ti vengono e li pongono al centro del progetto, così facendo in Europa saremo sempre quelle società satellite provinciali che svezzano i giovani per le squadre top della Serie A. Vincenzo, da Formia, in realtà credo che ormai quasi tutti abbiano messo le percentuali di futura rivendita su determinati giocatori, se a questo che stai facendo riferimento è ma semplicemente una forma di trattativa che viene utilizzata in maniera più frequente. Ha cominciato a parlare anche dei portieri. Buonasera, il Dibu è fortissimo ma è un rischio per la mano, caro Vincenzo, lo sappiamo che Suzuki non scalda. Antonio da Lanciano, ma invece di prendere questo Suzuki non sarebbe meglio andarci a prendere un bel portiere italiano di tradizione, ossia Vicario? Io la mia te l'ho detta. Secondo me sarà Carnesecchi l'obiettivo, dice Ale. Allora, Carnesecchi è un giocatore che ha un valore di mercato secondo l'Atalanta di 50 milioni. Ora, magari parleremo anche di questo con Mirko Nicolino, perché in tempi non sospetti, assolutamente non sospetti, dicemmo, immaginate se Giuntoli, che mandò via pagandolo Szczęsny e prese a 20 milioni di Gregorio, non possa fare il doppio colpo e prendersi alla metà di quello che è stato speso, comunque per una cifra più bassa, di Gregorio. Se lo facesse all'interno di una trattativa per Carnesecchi, io ci starei, però bisogna capire un po' effettivamente quello che sono le possibilità, perché se l'Atalanta aprisse a Carnesecchi, da quello che so, comunque accetterebbe ben volentieri di andare alla Juventus. Se si aprisse a questa possibilità, ti do Di Gregorio e 30 milioni per arrivare a Carnesecchi, tutto sommato, se 30 ne devo spendere, dico per dire, per Suzuki, se 15 ne avrei dovuto spendere per Vicario, se 12 ne dovrei spendere per Dibu Martinez, mi prendo Dibu Martinez, ma eventualmente sarebbe un'operazione non impossibile. Altra nota vocale, anzi prima nota vocale, vai.
1: Ciao Vincenzo, io non prenderei un portiere giovane, perché già l'abbiamo preso, è stata una fregatura, ma andrei su gente esperta, ti faccio dei nomi per capire che tipo di portiere vorrei, tipo sì. De Gea o Alisson, o gente comunque di ottimo livello sui 30 anni o anche di più, che però non si spaventano di niente,

0: e sono dei giocatori che non si demoralizzano. E poi vorrei un centrocampista come si deve, perché il centrocampo così non va bene,
1: No,
0: c'ho
1: no,
0: capito.
1: sono d'accordo, complessivamente d'accordo. Conte ha detto che poi quella capacità di tuffarsi su determinate partite, di metterci tutto, è anche un istinto a volte del portiere, che o c'è o non c'è, non dipende sempre necessariamente dall'età. È chiaro che un portiere come il Dibu Martinez, che ha una certa esperienza, è uno anche che ha questo carattere così. Allora, quando parlo di carattere ed esperienza, metto entrambe le cose. Magari Suzuki, che non conosciamo bene, ma da quello che abbiamo visto, sembra un portiere comunque affidabile, ti può portare un carattere anche rischioso in certe cose, però magari manca di personalità. E il carattere abbinato alla personalità diventa il top di gamma. Antonio da Napoli, Vincenzo da Juventus, secondo me ha capito che Martinez è inarrivabile per scelta, prezzo ed età e si è deciso di prendere un portiere bravo e futuribile. Se non sbaglio, anche Buffon quando arrivò dal Parma aveva 23 anni, un buon auspicio, quindi riferimento naturalmente a Suzuki. Però vabbè ragazzi, Buffon era Buffon, che già a 16 anni faceva delle cose straordinarie, era un predestinato. Alberto da Cuneo, a me Carnevali ricorda Moggi, e questo è sicuramente un enorme complimento che facciamo a Carnevali. Antonio da Milano dice: ma il procuratore di Gregorio non aveva una lista interessata al suo assistito. Allora, poi ne parliamo anche di questo con Mirko. Per adesso pare che siano arrivate solo delle offerte molto tiepide, con addirittura scambi di portiere. Adesso non mi viene in mente quale squadra ha proposto lo scambio di portiere, e la Juventus non è interessata allo scambio di portiere, se lo vuole scegliere lei eventualmente. Ma proposte così convinte da questa famosa shortlist non è assolutamente credibile per adesso. Mara, Antonio da Grosseto, bello, così mi chiamavano gli amici d'infanzia, che magari qualcuno di loro è anche all'ascolto. Suzuki no. Ma dai, che si fa? In porta ci vuole un italiano strutturato, non vicario, che è un altro di Gregorio. Ma non credo che sia un altro di Gregorio. Martinez no, argentino sguaiato, buono per l'Inter. A me piace solo Carnesecchi con le difficoltà economiche che però sappiamo. Eh già, eh già, eh già. Ottavio dalla Sardegna, prendere vicario sinceramente Suzuki non mi convince. Daniele da Roma dice: vorrei farti una domanda anche se non ho la mia opinione, perché però mi fate domande su colleghi, eccetera. Quelli che sono avvelenati con la Juventus, fatevi voi una domanda e datevi una risposta, perché noi chiaramente pubblicamente non è che lo possiamo dire. Ci sono dei giornalisti che magari in passato erano molto vicini alla Juventus, che evidentemente si aspettavano qualcosa di diverso, comunque che hanno covato un rancore per qualsiasi voglia motivo, ed è palese quando uno qualsiasi cosa cerca di creare dissidi all'interno del mondo Juventus. Voi semplicemente non ascoltate, o comunque, come dico io, diventano carte conosciute. No, quando uno è carta conosciuta, io non gli do peso perché la conosco quella carta e la lascio andare. Altra nota vocale.
2: Ciao, sono Pasquale. Perché al ragazzo serbo gli hanno fatto il contratto di 4 anni e non di 5? Non è escluso così.
1: Allora, no, perché per adesso insomma si è concordato sui 4 anni. È comunque un giocatore che deve giocare, a 18 anni sembra un predestinato e lo è sicuramente. Poi ci sono delle formule classiche, a volte non ti chiudi nei 5 anni. Molte volte capita che siano gli stessi entourage a dire: cominciamo con un triennale o cominciamo con un quadriennale, perché magari in corso d'opera, come sapete, i contratti, anche quando non sono in scadenza, ma quando sono lunghi dell'arrivare in scadenza, se un giocatore riesce ad avere una resa maggiore, ci si siede al tavolino e si decide eventualmente di prolungare. Detto che poi il bosniaco dovesse eventualmente andare via, decidere di andare via un domani, dico per dire, ma non credo che poi alla fine deciderà di farlo. Spero che sia veramente la Juventus a lungo e che dimostri tutto il suo valore. Anche se ha 20 anni di contratto, se trova una squadra, sapete che il contratto lascia sempre il tempo che trova. Daniele da Roma, no, questo me l'avevi già fatto, l'avevo già letto. Dibu è una spesa, Suzuki un investimento. Bravo, bravo, bravo, bravo il nostro amico che ci dà una lettura giusta, perché è questa la differenza. Dibu è una spesa, Suzuki un investimento, però dietro la spesa del Dibu c'è una garanzia. No, quando tu vai a comprare un prodotto di garanzia, che ti danno anche la garanzia a 10 anni e che dicono: tanto questo te lo garantisco, nella qualità te lo garantisco. Ovviamente non è che non si potrà mai fare male, speriamo ovviamente che non si faccia male se dovesse arrivare alla Juventus, se no non ce ne frega, però la garanzia è la qualità. Suzuki è un investimento, e dice: guarda, è uscita una nuova marca di televisioni, questo pare che funziona bene. La marca non la conosciamo, quindi tendenzialmente dovrebbe essere affidabile. Certo, se cerchi il top di gamma non è lui, poi magari nel tempo fai gli aggiornamenti e diventa top di gamma. Per il portiere prenderei Vicario, dice Giuseppe da Macerata, anche per i costi. Purtroppo caro Vincenzo, né Suzuki né Vicario sono da Juventus, secondo Santo da Torino. C'è un amico che ci manda un nuovo tatuaggio. Tu intanto mandami una nota vocale così mi leggo cosa si è scritto sul braccio del nostro amico.
3: Ciao Vincenzo, sono Daniel da Bucarest. Voglio fare i complimenti alla dirigenza juventina perché finalmente si vede che qualcosa si sta muovendo, e soprattutto nella maniera in cui si sta muovendo, che nessuno sapeva, nessuno ha visto, e loro hanno preso Alai Begovic. Felice dell'acquisto di Colomani. Una piccola osservazione: al mattino quando fai la trasmissione su TMV Radio, per favore alza un po' il volume perché non si sente nulla. Ciao, buona serata fino alla fine.
1: Latini alza le braccia, perché? Ah, no, io che ne so, quello è il microfono, quello è, io sto attaccato al microfono, che devo tirare a fine su. Allora, è uguale, c'è la stessa distanza, ce l'ho. Allora, amico, farò così. Domani è venerdì, domani ci sono. Alzo il microfono il più possibile, dirò lo stesso anche ad Alessandro, così mi sentirete meglio. E dicevo che stavo leggendo il tatuaggio sul braccio del nostro amico e lo canto quello che si è scritto sul... Che dici, lo canto? Ti seguirò, ti sosterrò, bianco nero, unico amor. Questo è quello che si è scritto il nostro amico sul braccio. Bravo, bellissimo tatuaggio. Io punterei su Vicario, dice Giuseppe da Copertino, un buon portiere italiano, e soprattutto i soldi che risparmieremo per Suzuki li potremo spendere per un centrocampista o un centrale. A proposito di centrocampo, invece parla Tiziano da Milano, dice: il centrocampo della Juve da un punto di vista prettamente numerico, anche se dovesse arrivare che sì, non è limitato, escludendo gli esuberi naturalmente. Sì, però non è che adesso si può ristrutturare totalmente tutto. Mi fai sentire l'ultima nota vocale, poi ti faccio andare a bere, anzi andiamo a bere tutti e due, e poi dopo ci aspetta il mitico Mirko Nicolino. Audio.
4: Ciao Vince, Roberto da Bologna.
1: Ciao.
4: Guarda,
1: Robin,
4: sulla questione portieri fra Vicario e Dibu, tu preferisci Vicario, scusa, non Dibu, Suzuki, tu preferisci Vicario.
1: Sì.
4: Io invece la penso diametralmente all'opposto, quindi mi piacerebbe sapere cosa ne pensi.
1: Dimmi.
4: Io credo che Vicario ha un'età che ormai sappiamo chi è, non è che potrà migliorare più di tanto, anzi magari di due potrebbe peggiorare.
1: Ma
4: invece
1: questo no.
4: Di Suzuki non lo sappiamo. Suzuki è un 2003, c'ha 23 anni, è una bestia fisicamente, ha comunque una certa esperienza internazionale perché ha giocato in Belgio, ha giocato in Italia, lui è un giapponese ed è il portiere della nazionale. Io ricordo, sì, è vero, è cambiato il calcio, però Tacconi e Peruzzi erano due scommesse, come sarebbe
1: Roberto,
4: Suzuki, come è stato Di Gregorio.
1: Grazie intanto per il messaggio, Roberto. No, ma ovviamente, come dico sempre, io dico le mie opinioni che non sono tassative, accolgo anche le vostre opinioni che magari sono più competenti delle mie, o comunque possono essere più ragionevoli e giuste di quelle del sottoscritto. Io ti dico la verità, Vicario non lo sottovaluterei così tanto. Ha pesato l'ultima stagione, dove però è successo di tutto al Tottenham. E credo che comunque i portieri possano sempre migliorare, nonostante l'età che hanno, e che un portiere ha un percorso diverso. È vero che Suzuki ha una buona fisicità, un buon talento, è di affidamento ed è giovane, può soltanto che migliorare, però non è che gli crescono i razzi sotto le scarpette e cominciano a volare, quindi sicuramente l'esperienza può farlo migliorare. Ma io personalmente, ripeto, è una mia sensazione che magari può essere sbagliata, mi sembra di aver percepito che Spalletti voglia qualcuno che sia già abituato a certi livelli, e Vicario secondo me lo è un po' di più rispetto a Suzuki. Poi a dovesse arrivare a Suzuki, io mi fido della società, vuol dire che ha capito qual è il portiere che serviva alla Juve e lo sosterremo tutti quanti insieme. Ma adesso ci fermiamo, torniamo tra pochissimo, non vi lancio quesiti per adesso perché avremo Mirko Nicolino, poi dalla chiacchierata con Mirko nasceranno sicuramente quesiti per la prossima ora. A tra poco.
5: Due colori, due voci. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E arriva una mazzata al signore padrone del mondo del calcio, l'uomo che più di tutti assomiglia ad Alessandro Santarelli, ma è l'anima cattiva di Alessandro Santarelli, che Alessandro Santarelli è un buono, è uno straordinario professionista, c'ha l'occhio dolce, l'occhio buono, questo invece c'ha l'occhio truffaldino, è un demone che vuole mangiarsi il calcio, ci ha provato anche con questo mondiale, ci ha preso in giro, il prossimo lo facciamo con 200 squadre così arriva anche l'Italia, poi ci ha preso in giro fino a un certo punto di vista che un po' c'aveva ragione. E adesso però arriva fonte Times, una bella risposta a quello che era il suo mondiale in vendita, che è una roba di una pazzia totale. Bene, il Times scrive che tutti i 55 paesi membri dell'UEFA hanno votato a favore del boicottaggio dei mondiali di calcio in segno di protesta contro la proposta della FIFA di cedere quote azionari a investitori privati. Nessuna nazionale UEFA parteciperà ad alcuna competizione FIFA finché queste proposte rimarranno in vita. Dunque, perlomeno qualcuno si ribella. Lo chiamavano calcio del popolo e appena si parlava di Superlega si parlava di calcio del popolo. Poi sono arrivati questi che hanno detto: ah, aspetta, io ti ho detto che era il calcio del popolo, ti ho detto che la Superlega si poteva fare, ma perché la volevi fare prima tu? Scelgo io come mangiare sul calcio, come governarlo, come cambiarlo, come gestirvi tutti. È un po' così, Mirko Nicolino. Ciao Mirko.
7: Ciao a tutti, ben ritrovati. Sì, è fantastica.
1: A tutti rendi conto.
7: È fantastica. Cioè, quelli che erano contro Florentino Perez, Andrea Agnelli, questi vogliono dare il calcio in mano a quelli che hanno i soldi e poi fanno esattamente la stessa cosa. E poi Gravina che dice: ma dietro Infantino non è libero,
1: non ha influenze politiche. Gravina, devo sostituire Santarelli, devo gridare come Santarelli. Gravina, ma come Infantino c'ha influenze politiche? Lui
7: no, Maradona nemmeno. È fantastico, ragazzi. È tutto il contrario di tutto, ma li conosciamo bene ormai noi. Io per questo dico sempre a chi ci ascolta: non vi fidate mai di questi personaggi, perché li conosciamo da una vita, sappiamo chi c'è dietro di loro, cosa fanno, cosa non fanno. Quindi non tifate per questi, ecco, non vi dividete Abete, Malagò, Gravina, non cambierà mai nulla, non cambierà mai nulla, non vi fidate di questa gente.
1: Guarda, il paradosso qual
7: adesso
1: è?
7: Adesso Ceferin che
1: fa il piccolo fiammiferaio adesso.
7: Che prima era con Infantino, no, noi siamo con la FIFA, la UEFA sono indipendenti, nessuno ci può toccare, adesso no, la FIFA vuole vendersi ai poteri forti, noi siamo contro la FIFA, ma sei contro Tebas che dalla Spagna dice noi siamo contro questo sistema ma non vogliamo nemmeno nuove competizioni, ma cosa vuoi allora? Scusami,
1: appunto, io veramente, guarda, sono allucinato per quello a cui stiamo assistendo e quello che stanno facendo proprio sotto agli occhi di tutti, così, come se nulla fosse, capito? Poi il cattivone era ma Andrea Agnelli, no, che si era permesso nel 2012 di anticipare quello che stiamo vedendo adesso, si era permesso di guardate che sì, non l'ha detto che era organizzata male, lo sappiamo tutti che era organizzata male perché frettolosa eccetera. Però disse, così, o tra poco, tanto la Superlega esisterà già ed esiste già. Poi le influenze politiche, perché le influenze politiche non ci sono nella FIFA, nell'UEFA, cioè nell'UEFA non ci sono, in Italia non ci sono, ragazzi, e dai,
7: nella
1: su.
7: PDC non ci sono.
1: Dai, ma di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Ma vogliamo tornare a parlare un'altra volta di tutti quelli che stanno dentro i palazzi della FIGC? È cambiato solo il capo, ma i sudditi, che non sono sudditi, i funzionari, quelli che lavorano veramente, che spostano le cose, stanno ancora là, ragazzi, dove vai?
7: Basta ascoltare le parole del Presidente del Senato La Russa, che dice, ma io volevo
1: sì.
7: Roberto Mancini dal primo minuto e mi dispiace che la decisione non si sia presa insieme dall'inizio. Cosa significa? Io avevo chiamato già Malagò.
1: Perché?
7: Sono questo qui.
1: Sulla base di cosa? L'influenza politica è questa, Gravina, direbbe Santarelli, poi fate perdere la voce pure a me.
7: Malagò! Ma perché il presidente del Senato deve chiamare il presidente della FIGC e dire quale allenatore deve prendere la nazionale?
1: Ma ci rendiamo conto perché? Oppure no? Io veramente, ragazzi, alle volte veramente. Poi dopo uno si stranisce, perché poi il cattivone era sempre lui, Andrea. Ma sei d'accordo o non sei d'accordo che paradossalmente l'unico che poteva cambiare le cose in Italia era Andrea Agnelli? Ovviamente non l'avrebbe mai tutto fare, che Agnelli avrebbe detto sì, vabbè, mo lo mettiamo a fare il presidente della FIGC, ce ne andiamo tutti quanti. Tanto quello che aveva le idee lungimiranti, quello che capiva quello che bisognava fare era lui, sostanzialmente.
7: Assolutamente, ma l'unico che ne aveva le competenze, che aveva studiato e che aveva vissuto una vita di queste dinamiche e sapeva come scardinarle, le idee che aveva, basta vedere l'attività che ha avviato adesso con Chiellini, che sta creando dei precedenti. Oggi eSports annuncia che tramite la sua piattaforma di videogames saranno visibili le prossime due amichevoli della Juventus, cioè sono tutti segnali del cambiamento di cui Agnelli cercava un'anticipazione. Ora, questi buontemponi, questi dinosauri, prima si svegliano e meglio è per tutti, altrimenti il calcio finirà, perché le mode finiscono.
1: Certo,
7: le mode prima o poi finiscono.
1: Ma quanto tempo fa Andrea disse, guardate che il competitor del calcio è Fortnite? E di che parliamo? Questi manco sanno che è Fortnite, che è Kite. Che cos'è Fortnite? Che era una macchinetta per il caffè? E voi siete dinosauri, voi vivete in un mondo
7: dice? La colpa è della pirateria,
1: la pirateria, e poi fate l'accordo 500
7: con lo sponsor pirata.
1: non solo fanno gli accordi con lo sponsor privato, non solo fanno la conferenza di presentazione del CT della nazionale, mi chiedi 500 euro per mandarla in onda, la pirateria. Ragazzi, ma di che parliamo? Ma perché? Voi raccontate l'accordo con il sito di scommesse, Mirko, giusto per chiarirci.
7: No, Polymarket è una piattaforma che sta, diciamo, in bilico tra il trading e le scommesse. Praticamente ti fornisce delle statistiche e poi in base a quelle statistiche tu decidi di giocare, di scommettere il tuo denaro. Ebbene, questa piattaforma non paga le tasse in Italia, non ha chiesto una licenza regolare al governo italiano e quindi l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si chiama così, ma una volta si chiamava AMS, ricordate quando si chiamava AMS, cosa succedeva? Un sito di scommesse che non acquistava una licenza AMS veniva oscurato e veniva apposto dall'AGCOM una dicitura sito pirata. Ecco, sta succedendo esattamente questo. Polymarket non ha acquisito una licenza in Italia. In Italia è illegale. La Lazio è stata costretta a cancellare il suo sponsor. La Lega Calcio Serie A da poco ha fatto un accordo con Polymarket. Quindi sono contro la pirateria, ma fanno l'accordo con un sito che in Italia è un sito pirata. Io non so se ci rendiamo conto di chi sta guidando e governando il calcio italiano.
1: Di chi sta buttando fuori strada.
7: È una cosa seria questa roba.
1: Certo che è una roba seria, ma non se ne parla. Ma se qua, anche se devi scegliere un CT della nazionale, non sono in grado di farlo e ci sono le
7: Scusatemi, perché devo citare la Fondazione Gia Identità Bianconera, l'altro ha presentato una nuova opposizione al Tribunale di Milano contro l'archiviazione della procura su Roccopoli o Interopoli, chiamatela come vi pare.
1: Arbitropoli, Silenziopoli, scegliete voi.
7: Grazie alla Fondazione Gia Identità Bianconera, l'Inter ha dovuto scegliere un nuovo sponsor di manica. Ieri lo ha presentato, ma nessuno dice: ma l'Inter lo sponsor di manica ce l'aveva già.
1: Perché?
7: Cosa è successo?
1: Ma non te lo diranno
7: mai. Perché lo sponsor era Gate.io, che esattamente come Polymarket non aveva una licenza in Italia. Era un sito in Italia illegale, eppure è rimasto per tanto tempo sulle maglie dell'Inter e sul sito ufficiale dell'Inter. Quindi, nonostante ciò, nessuno ha vigilato. Cioè, è dovuta intervenire la Fondazione Gia Identità Bianconera a dire: oh, ma guardate un po', state facendo pubblicità a un sito illegale.
1: Tra l'altro, signori, è un accordo pluriennale. Con un sito che non legale in Italia, pirata in Italia, ok, tutto a posto. Però la pirateria, perché tanto la pirateria non gli interessa neanche a loro, nella misura in cui siano siti pirata, a loro interessa che quei soldi entrano nelle loro tasche e non vanno nelle tasche dell'illecito. Ma quando loro devono stringere patti con siti che in Italia sono pirati, cioè non legalizzati, legalizzabili, e lo fanno. Quindi qua pensano alla crescita del calcio o a mettersi i soldi nella anzaccoccia, come dicono a Roma, in tasca. E poi, mo mi ha fatto venire la vena quando mi hai ricordato. Io l'avevo rimosso stamattina quando avevo letto di Gravina, che diceva: e Infantino, abbiamo visto lo schifo che c'era stato al mondiale, l'influenza politica. Oh, ma dove hai campato fino adesso? Ma dove hai vissuto fino adesso? Ma è lo schifo del campionato italiano? No, là tutto regolare, vero? Con la giustizia sportiva che faceva il cavolo che gli pareva, e poi a un certo punto sempre il signor Andrea Agnelli: scusate, ma si può fare? No, non si può fare. Mi era sembrato che non si potessero fare determinate cose. Vabbè, che ti devo dire, Mirko?
7: Ma io sono sicuro che avesse fatto un accordo la Juventus con un sito pirata, Chiresi sarebbe mosso immediatamente.
1: Senti, tra l'altro, colgo l'occasione per chiederti: ma Arbitropoli, Silenziopoli, Interopoli, come la vogliamo chiamare noi, ma Chinè quanto tempo ci metterà a guardare ste carte, a dire se si può intervenire sportivamente oppure no?
7: Allora, per i calcoli che ho fatto, il deferimento dovrebbe partire a settembre, quindi se poi ci sarà un processo sportivo
1: a campionati, diciamo, in corso, eventualmente toglierebbero
7: assolutamente a campionati in corso, con possibilità di chiusura dei tre gradi di giudizio se non ci saranno intoppi eccetera entro dicembre.
1: Quindi entro dicembre sapremo se Chinè interverrà su quello che è successo, riterrà giusto intervenire. In quel caso dovessero stabilire anche banalissimi 1-2 punti di penalità, sono per il campionato che si sta facendo, come hanno fatto con la Juventus, che però ne diedero 200 punti di penalità, quelli che servivano, ricordati, per andare sotto la Roma, no? Parole di Chinè. O 1-2 punti e vediamo l'anno prossimo, quest'anno giocatevi le vostre carte per lo scudetto e poi se ne parla.
7: Ma per quello che ci ha detto Viglione, responsabile dell'ufficio legislativo della FIGC, in base a quanto sentenziato dalla Corte di Giustizia Europea, le penalità a campionato in corso non si potranno più dare.
1: Vedi l'assist che Agnelli ha fatto.
7: Dice, purtroppo è capitato alla Juventus, ma le altre non può succedere.
1: Noi facciamo sempre scuola, no? Perché poi alla fine.
7: Sì, meno Juventus... male che è capitato a noi, come dice Massimo Zampini. Meno male che è capitato a noi.
1: Esatto. Io veramente, ragazzi, vabbè. Questa è la politica, questo è il calcio italiano, questa è la pirateria, va bene. Parliamo di calcio giocato, Mirko. Intanto la tua opinione su quello che è stato il doppio colpo della giornata di ieri. Te l'aspettavi? A questo punto è lecito aspettarsi che dietro i silenzi ci siano importanti movimenti e che all'improvviso la Juventus, senza che nessuno sappia niente, zunk, ti tira giù la carta?
7: Ma guarda Enzo, l'impressione che avevo 2 o 3 giorni prima che venisse annunciato Colomani, proprio perché si percepivano dei movimenti repentini di Massara e Carnevali, soprattutto di Massara, che devo dire la verità sta incidendo tantissimo nelle trattative in entrata, e questo è un ottimo segnale. Ma io di Massara ho sempre avuto fiducia. Il problema è che molti tifosi della Juventus non vedevano di buon occhio Massara, uno perché era stato al Milan e alla Roma, due perché 2 anni fa era sponsorizzato fortemente da Massimiliano Allegri, che l'avrebbe voluto 3 anni fa praticamente al posto di Cristiano Giuntoli. Poi lì vinse la linea Calvo e si prese Giuntoli, ma allora invece Allegri sponsorizzava Massara, e per quello che stiamo vedendo Massara sa colpire rapidamente. L'impressione che avevo e che si sta confermando da queste operazioni è che la Juventus abbia deciso di accelerare sulle entrate in modo tale da far capire a quelli che devono uscire: guardate che per voi qui non c'è trippa, quindi noi compriamo chi dobbiamo comprare, poi per forza avete intenzione di restare qui, sappiate che per voi non ci sarà spazio, non avrete modo di giocare, di mettervi in mostra, e quindi la vostra carriera rischia di finire.
1: Questa mi piace questa lettura che hai dato, perché è importante, perché era poi il timore, no? Quando tu dici la Juve è schiava di certi giocatori, David che dice no ma io voglio un'altra opportunità, con Miners che dice io voglio un'altra opportunità, bene, ok, vediamo se ve la do, ma non sono obbligato come prima, mi compro i giocatori che mi servono, giocano loro, quando ci sarà spazio per far rifiatare gli altri giocate voi, fin quando non ve ne andate perché non c'è trippa, come dicevi tu, e sono d'accordo. Aya Begovic per esempio significa, molti hanno fatto un'assonanza, no? Hanno detto se hanno preso lui vuol dire che siccome è abituato a giocare soprattutto a sinistra Yıldız si deve operare. Smentiamo questo
7: perché ieri mi sono guardato l'allenamento con grande attenzione. Yıldız ha fatto buona parte della seduta con i compagni, ha preso parte anche alla partitella, non solo ai possessi palla ma anche alla partitella, quella che prevede i gol e gli scontri. Ricordiamo la differenza, così velocemente per chi ci ascolta: nei possessi palla non ci sono le porte, non ci sono i gol, nelle partitelle ci sono i gol, e quando ci sono le partitelle ci sono i gol, inevitabilmente ci sono anche i contrasti, e Yıldız ha partecipato alla prima partitella con i contrasti con i compagni, e pare che il test sia andato abbastanza bene. Certo, si è riguardato un po', non ha rischiato più di tanto, però le indicazioni sono positive, quindi in questo momento l'ipotesi operazione sembra essere più lontana, speriamo che sia così.
1: Ovviamente questo non esclude,
7: e soprattutto non è in vendita, diciamo, Yıldız
1: non è in vendita, anche perché l'Arsenal penso abbia provato più o meno una dozzina di volte chiedendo o proponendo 100 milioni, che se tu stai con l'acqua alla gola te li prendi subito. Aya Begovic non significa neanche necessariamente la partenza di Conceição, anche se il lavoro che hai fatto segretamente ieri, ne ho parlato anche oggi su TMV Radio e abbiamo scritto sul sito, ci ha portato a sapere che comunque ci sono delle squadre, United e Liverpool su tutte, molto interessate al giocatore, che però preferirebbe restare alla Juve. Ma
7: se arrivasse un'offerta irrinunciabile, la Juventus ci penserebbe. Noi dobbiamo essere però oggi molto chiari. Fin qui proposte del tenore che si aspetta la Juventus non ne sono arrivate, quindi né per Conceição, ma nemmeno per Bremer, nemmeno per Kefren Thuram, nemmeno per gli altri giocatori che la Juventus potrebbe, attenzione, ripeto, potrebbe sacrificare in caso di offerte congrue. Offerte congrue che oggi, dobbiamo dire la verità, non ci sono, ma purtroppo non ci sono nemmeno per quelli che sono stati messi alla porta, perché sono, per esempio, faccio un altro esempio, David ha avuto contatti con diversi club, il Rennes, il Tottenham, il Trabzonspor, però intanto i club francesi non si possono permettere lo stipendio attuale di David, a parte il Paris Saint-Germain e forse il Paris FC, che ha fatto un sondaggio con David, però essendo una squadra, diciamo, sulla cresta dell'onda da troppo poco, David la ritiene un passo indietro per la sua carriera, esattamente come il Trabzonspor e altre soluzioni proposte. Quindi affinché David parta si devono incastrare queste situazioni qui, deve arrivare un'offerta almeno da 30 milioni per la Juventus, deve arrivare un'offerta da almeno 6 milioni più 2 di bonus, che è lo stipendio attuale di David, e in più la destinazione deve essere gradita a David, perché se David la ritiene un passo indietro rispetto alla Juventus non l'accetta.
1: Senti, se restasse David, secondo te con questo parco attaccanti o comunque con questa ristrutturazione del reparto attaccanti potrebbe tirar fuori qualcosa di più o non ti aspetti nulla da David?
7: Ma io dico che se dovesse restare David sarebbe più difficile per la Juventus fare un secondo colpo, a meno che alla fine non si decida di sacrificare Ekator. A quel punto, con Ekator in prestito, con diritto di riscatto e controriscatto, e magari una risoluzione consensuale con Milik, che attenzione al momento non ha alcuna intenzione di firmarla, allora a quel punto si potrebbe aprire lo spiraglio per un altro colpo. È una questione di incastri. È una questione di incastri. Dobbiamo ora arriva davvero la fase calda. La fase calda, io credo che durante la tournée tra Asia e Australia la Juventus potrebbe ancora fare qualcosa di importante.
1: Allora, la nostra amica Vittoria, penso, grazie per la compagnia Vittoria, ci dice: potreste farmi un riassunto delle due operazioni di ieri? Sono prestiti o acquisti? No Vittoria, sono due acquisti, però mi fa piacere la tua domanda, perché specificiamo anche un'altra cosa, che ovviamente il signore là che sta in Portogallo non gli pare il vero di dover dire dove riprendono questi soldi. Diciamo che sono due acquisti. Intanto quello là di Alibegovic mi sembra estremamente vantaggioso, perché la cifra complessiva è 35 milioni, sbaglio?
7: Sì.
1: 35 milioni, e questo è un ottimo acquisto. Per quanto riguarda Colomani, che alla fine della fiera potrebbe arrivare a sfiorare, se non a centrare i 50, però la Juventus quest'anno ne paga 4 di milioni per il prestito.
7: 4 milioni subito.
1: Il grosso invece nel prossimo esercizio, giusto?
7: Sì, attenzione, il riscatto poi sarà fissato a 34-35 più 10-12 di bonus pagabili, se non erro, vedremo il comunicato, in tre esercizi, quindi incomode rate.
1: Perfetto, e questo già è un altro aspetto importante, perché non so, uno dice: ah, dove le hai trovati questi 80 milioni? Un momento, li abbiamo trovati nel senso che paghiamo a rate, no? Ti arriva una cartella, esatto, non ce l'ho questi soldi, e pago un po' per volta. Pago un po' per volta. Latini vuole sapere se qualcuno di voi è dell'agenzia delle entrate, scherzo. Allora, invece, capitolo portiere, Mirko, che quelle sono cartoline brutti. Cioè, allora, capitolo portiere, Mirko, c'è la questione legata a Suzuki. Io mi sono permesso, anche dopo aver parlato ieri con Samuel Tafesse, di dire che secondo me Spalletti qua direbbe: vabbè, ma mi state facendo contento, non voglio rompervi le scatole. Però l'idea di Spalletti è di avere un portiere di esperienza e di personalità, e Suzuki, che è un portiere comunque affidabile, ha fatto un buon mondiale, un discreto anno al Parma, non ti dà quelle caratteristiche che forse vorrebbe Spalletti per la porta, no?
7: Sono d'accordo, per quello che mi risulta Spalletti continua a credere, perché gli è stato detto così, cioè che Martinez vuole cambiare squadra, e lui fin quando nessuno gli dirà guarda che l'Aston Villa non ce lo dà, lui ancora ci crede. Al momento nessuno gli ha ancora detto che è impossibile, quindi lo spiraglio è sempre più piccolo, più passano i giorni e più il buco si restringe, però lui ci spera. E ti dirò, se non dovesse arrivare nemmeno Martinez, alla fine Spalletti sarebbe disposto anche a far giocare Perin, ma non piuttosto che prendere uno tanto per.
1: Ecco, tra l'altro nostri amici molto acuti nell'osservare, tu hai visto tutto l'allenamento ieri, hanno detto quando vediamo i video che posta la Juventus di Gregorio, non guarda mai la telecamera, sempre sguardo basso, eccetera. Io ti chiedo se anche nelle partite, nelle amichevole, hai avuto la sensazione che, come dire, che Di Gregorio abbia accusato molto il colpo di quello che è successo col suo agente, perché secondo me sì, e questo è un altro motivo per il quale non può mai giocare titolare nella Juventus l'anno prossimo.
7: Ma io penso che sicuramente qualche strascico ci sarà da quella situazione. Io devo dire, le due amichevoli le ho guardate, ho guardato spesso Di Gregorio nei tempi in cui ha giocato, perché volevo appunto capire la sua concentrazione, e mi è parso comunque molto coinvolto, ha sempre cercato di l'ho visto urlare ai compagni, chiamarli tantissimo. Diciamo che sono prove di normalità, una normalità che però ormai non può più esistere, perché comunque la Juventus lo sta facendo, Spalletti lo sta schierando titolare per metterlo prevalentemente in mostra, perché di quella shortlist ancora non si è concretizzato nulla, la shortlist di cui parlavano i suoi agenti. Quindi vediamo se si riesce a metterlo in mostra. L'obiettivo della Juventus è quello di fare un portiere d'esperienza, e se poi Di Gregorio diventasse invendibile, la Juventus a quel punto dovrebbe cedere Perin. In altra maniera Perin rinnoverebbe, e a quel punto però Di Gregorio diventerebbe il secondo.
1: Altri due temi rapidamente voglio affrontare con te, anche se abbiamo superato il tempo, ma ti rubo qualche altro minuto. Allora, il primo, la Juventus si sente un assegno in mano, che è quello di Nico Gonzalez. Alla fine sì, però credo che ci sia ancora distanza con l'Atletico Madrid, che la Juventus chiede 30?
7: Sì, la Juventus si sarebbe accontentata di 27-28, ma dopo la finale dei mondiali giustamente ha alzato un po' il tiro, e soprattutto perché l'Atletico Madrid ha alzato il tiro su Sorloth. Sorloth, un giocatore che l'Atletico Madrid aveva pagato 35, ha fatto due stagioni discrete, neanche tanto bene, la Juventus si aspettava un prezzo tra i 20 e i 25 milioni, invece l'Atletico ha chiesto 40. A questo punto la Juventus dice: benissimo, il mio giocatore ha fatto la finale dei mondiali, vale 30. Al momento la distanza c'è, però io penso che alla fine l'Atletico Madrid farà di tutto per averlo, per accontentare Simeone, che spinge tantissimo per avere il giocatore, quindi poi alla fine tra bonus eccetera l'accordo si troverà.
1: Assegno importante in mano della Juventus. L'altra domanda riguarda il centrocampo invece: qual è il nome secondo te più caldo, anche in silenzio se vogliamo?
7: Ma il nome caldo secondo me rimane quello di Kessié. La questione è che a centrocampo, a differenza degli altri reparti in cui hai sentore che qualcosa possa succedere, a centrocampo in questo momento sembra non possa succedere nulla in uscita, perché Kop Meiners non ha intenzione di andare via, perché ad Arthur è stata proposta la risoluzione consensuale, ha detto no,
1: perché Douglas Luiz ha chiesto minutaggio.
7: Douglas Luiz ha chiesto garanzie di minutaggio, e quindi al momento gli unici che possono uscire sono Miretti e Hadžić, però a quel punto rimarrebbero comunque sei centrocampisti. E quindi onestamente già il quadro sarebbe abbondante. Vediamo se riesce la Juventus a piazzare almeno Arthur, a quel punto potrebbe fare un Kessié, che secondo me, con tutti i limiti per carità, perché viene da un campionato esotico, però dei centrocampisti che la Juventus ha oggi, Kessié è superiore, posto che c'è anche l'ipotesi Frattesi, e anche Frattesi secondo me in questo momento, soprattutto in termini di gol e di assist, darebbe un contributo importante.
1: Allora ti faccio invece, e ti saluto con questa domanda, che Pachi da Bosco Trecase, che salutiamo, dice: saluti al caro Nicolino, causa impegni personali non ho seguito bene le vicende dei due acquisti, volevo solo sapere i giocatori se sono già a Torino e hanno svolto le visite mediche. Non mi risulta che stasera arriva Colomani, domani alla Biegovic?
7: Dovrebbe essere così, sì. In realtà Colomani era atteso ieri sera per fare le visite mediche stamattina. Stessa cosa la Ibegovic, si sperava che fosse a Torino già oggi. Burocrazia, gli ultimi dettagli da limare, poi arriveranno, ma non è questo un problema. L'obiettivo era quello di averli prima della partenza per la tournée il 2 agosto, e nella tempistica la Juventus c'è alla grande.
1: Allora, intanto domani ci dovrebbe essere in campo per l'amichevole col Nizza, ma ne parleremo, anzi vi racconto anche, presente con Mirko presente, che prima di salutarlo, che domani cambia un po' la programmazione di Radio Bianconera, soprattutto nel pomeriggio, perché vi vado a segnalare che ci sarà intanto il direttore Paolino che si prende una rapida vacanza dalle ferie, questo per farvi capire comunque la grande applicazione che abbiamo verso il lavoro, eccetera eccetera, per cui il programma di fatto prevede la presenza del direttore Paolino a partire credo dalle 14 fino alle 16. Dalle 16 ci sarà il sottoscritto che anticipa il suo orario, vi accompagnerò anche cercando di avere un po' le ultime dallo stadio, sentendo comunque le trattative di mercato e quant'altro, vi accompagno fino alle 18. Alle 18 comincia Colpo di Tacco, dove ci sarà Dario Ghiringhelli che condurrà Colpo di Tacco con Antonio Paolino dallo stadio più Camillo De Michelis, questo sempre perché vi garantiamo la presenza naturalmente del racconto della partita in qualsiasi momento, in qualsiasi momento della stagione, sia amichevole che partita di campionato. Ultimissimissimissimissima, sono andato veramente oltre, però pare che Milik dovrebbe giocare titolare, così anche con Miners. Tu mi dicevi di Milik che non vuole firmare l'accordo con di rescissione, come mai? Perché comunque mi sembrava una cosa abbastanza decisa.
7: Perché Milik comunque di suo si sente coinvolto, si sente ancora di poter dare qualcosa. Spalletti alla fine comunque lo apprezza molto, perché nel finale di stagione, quando era rientrato prima di farsi male per l'ennesima volta, Milik aveva dato un contributo.
1: Ah, certo.
7: Aveva dato un contributo in termini di peso, di aiuto alla squadra, peso in area di rigore, dico, pulizia dell'azione. Milik sa giocare a calcio, ricordiamolo.
1: A me piace molto Milik, più di Vlahovic, ma
7: Milik
1: non può.
7: È un giocatore di calcio. Il problema di Milik è la tenuta atletica, altrimenti Milik sarebbe un signor attaccante. Poi con l'esperienza che ha in una squadra giovane sicuramente può dare un apporto importante. Il problema è che soprattutto negli ultimi anni la sua situazione clinica è stata quella che è, però domani giocherà, occasione importante per lui, occasione per Cop Miners, vediamo se David magari avrà 10 minuti da fare, non credo giocherà Yıldız, quindi Thuram ancora a parte, Ekator ancora a parte, quindi vediamo sempre situazioni sperimentali e situazioni da cui possono nascere magari idee di mercato in uscita, sì,
1: esattamente, sì. Grazie Mirko Nicolino, un grande abbraccio, ciao Mirko.
7: Ciao a tutti, alla prossima.
1: E noi ci fermiamo, anche se abbiamo superato, ci fermiamo, torniamo tra pochissimo e via libera i vostri messaggi che sono già tantissimi. Sì, ho visto la foto, Roberto da Montefiore di Santarelli. Poi dopo mi devi raccontare, anzi approfitto della pausa. Gli hai mandato il messaggio che ti hai detto che dovevi dare a Santarelli ieri prima di questo suo evento presentato, il vostro evento che ha presentato anche lui. Fammi sapere, torniamo tra poco.
5: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi. Tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere. Quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
6: Radio Bianconera. Nati per vincere.
5: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Ci siamo, allora andiamo a leggere un po' di messaggi che sono arrivati, poi dopo faremo un recap mercato insieme a tutti quanti voi. Sono sempre convinto che Ecatore sia un acquisto inutile, era meglio Pellegrino, con lui David e Collo erano a posto, dice Sergio. Stefano da Brescia dice: eccomi, agenzia delle entrate e riscossioni, Latini sta inguaiato, scrivi, contatta in privato Latini o Marangio e ti daremo maggiori informazioni. Scherzo, ovviamente. Potreste farmi un riassunto delle due operazioni di ieri? L'abbiamo fatto. Ciao Vincenzo, Roberto da Montefiore, appunto. Alessandro, che ho appena visto. Ah, l'hai visto ora? Mi ha detto che dovevo mandarti la foto dell'evento di ieri sera, un abbraccio. Sì, l'ho visto, anche pubblicato sui social. Tu adesso mi devi dire però se gli hai detto quella cosa che ti avevo detto. Guardalo là, che teneva una camicia a maniche lunghe blu, c'era Bonini, tra l'altro l'abbiamo ripreso anche su Bianconera News, bellissima serata, complimenti, abbiamo ripreso anche l'intervento, quindi complimenti Roberto naturalmente. Poi se mi dovessi trovare da quelle parti farò volentieri una capatina anche io, quando finalmente andrò anche io in ferie. Andiamoci a sentire un po' di note vocali, vai Tini. Ti ho preso proprio con
1: Sorcium. Stefano, io ho questo presentimento, iniziamo dal centrocampo. Io penso che al centrocampo non arrivi nessuno, penso che partiranno solamente Arthur, Miretti e Lazic, e i sei che rimangono sono quelli che sono adesso. La Juventus farà, si diceva si dovrebbero fare dai 4 ai 6 colpi, ne abbiamo già fatti 4, uno il portiere, e serve forse ancora un altro attaccante se David va via. Io difficilmente vedo che ci possa essere un acquisto a centrocampo. Io penso che i centrocampisti rimarranno con Miners, Douglas Luiz, McKenny, Thuram, e Locatelli e via dicendo, no? I 6 che abbiamo
0: allora
1: adesso.
0: Guarda, d'accordo, spero di no, però d'accordo con te sul fatto, e anche l'ha detto anche Mirko, visto che in uscita la Juventus a centrocampo è parecchio bloccata da questi giocatori, perché appunto non vogliono andare via e vogliono situazioni piacevoli, perché loro sono top giocatori, capito? Non possono accontentarsi di situazioni al di sotto della loro caratura tecnica. Rischia oggettivamente l'affollamento che c'è a centrocampo di tenere un po' in scacco la Juventus, che però secondo me fino all'ultimo ci sarà, cercherà in qualche modo di trovare la formula giusta per portare a casa quantomeno un centrocampista. Il nome che si è fatto è assolutamente quello di Kessié. Fabrizio ci scrive: ciao Vincenzo, mi stai dicendo che Santarelli non farà colpo di tacco domani? È da un mese in vacanza, che indecenza. Bravo Fabrizio, diglielo appena tornano. Allora mo io e Alessandro scherziamo, quando diciamo un mese di vacanza, ci prendiamo una pausa, che noi ci prendiamo durante l'anno, quindi ce la prendiamo tutta quanta assieme per rifiatare un attimo, perché l'anno lo sapete che è estremamente intenso. Ci aspetta un anno particolarmente intenso, speriamo anche ricco di soddisfazioni, per cui poi dobbiamo anche rifiatare, che siamo umani anche noi, e se non rifiatiamo diventa difficile. Poi prima o poi faremo riposare anche Latini, che sta facendo la lunghissima quest'anno, farà andare in ferie l'anno prossimo praticamente. Però l'anno prossimo va in ferie, ti preoccupa. Quanto? Zero ferie quest'anno, poi ci andrai in vacanza tra 2 anni e ti farai il doppio. Di qui l'agenzia delle entrate, scherzo. Allora, secondo te Vlahovic alla fine dove andrà? Alessandro da provincia di Arezzo, guarda, tu mi fai una domanda. Alessandro, per me può andare dove vuole lui, ma te lo dico proprio con il cuore, a me non mi scalda. Sapete cosa ne penso. Poi dovesse accettare un'offerta incredibilmente al ribasso, che mi auguro la Juve non gli faccia, lo accoglieremo. Naturalmente sarà un attaccante della Juventus. Per me uno che ha fatto totalmente male i conti, ma proprio li ha sbagliati dalla A alla Z, e che tutto sommato in campo non mi ha lasciato questi ricordi che dico oddio se n'è andato Vlahovic, a me può andare, veramente potrebbe andare al Napoli, potrebbe andare all'Inter, potrebbe andare al Milan, a me non me ne frega niente. Secondo me resta col cerino in mano e viene con la coda tra le gambe alla Juventus, accontentandosi eventualmente di spiccioli che io non gli darei. Giusto, Vlahovic, cioè, mo arriva con Romani stasera, poi va all'armadietto, dice: ma che, di che è sta roba qua dentro? Ma qua vedo vestiti improbabili, robe strane, ma che no, e sai, quello Vlahovic ancora pensa che noi pendiamo dalle sue labbra, e quindi glielo faremo svuotare, non ti preoccupare. Sono sicuro che Milik rientrerà tra i panchinari come prima alternativa a Colo. Questo presentimento, dice Gianni da Brindisi. Beh, guarda, se Milik recuperasse fisicamente, io continuo a dire che a me piaceva più di Vlaovic, molto più di Vlaovic. Lo ritengo un attaccante serio, bravo, professionale. Secondo me lui non è che rifiuta per adesso di prendere in considerazione l'ipotesi di rescindere, che dovesse rescindere, finito il calcio. Per lui è finita la storia, non va da nessun'altra parte. Lo fa un po' per questo e un po' perché credo che lui voglia restituire qualcosa all'affetto che i tifosi gli hanno dato nella lunga attesa, nello stadio comunque vicino, sì, le ironie iniziali che fino ha fatto, si è materializzato, il weekend col morto, tutte le gif, le meme che sono state fatte, però poi il tifoso della Juve riconosce, e qua torniamo a Vlahovic, riconosce quando qualcuno gli darebbe l'anima, ma che purtroppo quell'anima non è riuscito a dargli per tante problematiche fisiche. E sa dare un'opportunità a chi la merita. Secondo me la Juventus a lui gliela darebbe un'opportunità, e lui ha riconosciuto questo ai tifosi della Juve e li vuole ripagare. Nota vocale, dai, così rifiato.
2: Ciao Vincenzo, sono Ivano da Bellinzago, ma secondo te non è un po' deboluccio a oggi il nostro attacco con Colomuani, David e il ragazzo che è stato preso da poco? Non manca qualcosa, non mancherebbe una quarta figura per poter comunque dare il cambio a Colomani, in quanto David potrebbe essere un eterno incompiuto e il ragazzo è una scommessa. Secondo me lì davanti ci andrebbe ancora un acquisto, che ne dici?
0: No, allora, in attacco secondo me sono d'accordo con te, ci vuole un acquisto. Allora, già avere Colomani, Alia Begovic, che comunque è un calciante, come ha detto giustamente Mirko, è uno che vede la porta, la vede, a differenza per esempio di Conceição, che però magari potrebbe crescere, imparare a vederla, magari recuperiamo anche il miglior Yıldız, qualcosa di meglio rispetto all'anno scorso che c'erano Franck e Ciccio, secondo me ci sarà. Ci aggiungo che credo che però manchi ancora quell'attaccante fisico che chiede Spalletti, e in tal senso mi collego al messaggio di Tiziano da Milano che dice: non dimenticarti che Vlaovic lo vuole Spalletti. Allora, Spalletti non è che vuole Vlaovic a tutti i costi, ti dice: mi serve un attaccante da quelle caratteristiche. Mi piace Colomani, voglio Colomani, voleva Colomani, ha avuto Colomani, è contento, contentissimo di Alea Begovic, che veramente potrebbe diventare un po' il Kvaratskhelia del Napoli, perché se ci fate caso c'ha proprio quel tipo di andazzo là, slalom, si inserisce, va, è molto rapido, trova la porta, destro, sinistro, può giocare in varie posizioni. Insomma, è un giocatore che secondo me sul quale Spalletti farà un grande lavoro. Se alla Juventus gli propone, va a Carnevale, dice: guarda, abbiamo trovato l'accordo con l'Atletico Madrid, va lì Nico Gonzalez, se ne prendiamo Sorloth. Spalletti è contento uguale, non è che tra Sorloth e Vlahovic preferisce l'uno o l'altro, vuole un attaccante fisico per la famosa pallata, che non è Colomani. Questo lo credo io e mi sembra di averlo capito da quello che mi hanno detto, quindi non è che si è impuntato su Vlahovic Spalletti, altrimenti in qualche modo l'avrebbero accontentato. Se mi garantisce 10-15 minuti a fine partita, io Milik lo tengo tutta la vita, Severino dalla Valcamonica. Ciao Vincenzo, Francesco dalla Germania, la mia è più una provocazione, prendiamo Lukaku e si vince lo scudetto. No, capisco che è una provocazione, non intendi lui, ma intendi la tipologia di attaccante. Nota vocale, Latini, nota vocale.
3: Ciao Vincenzo, sono Gianluca.
0: Ciao
3: Se noi
0: Gianluca.
3: cerchiamo un
0: Poi
3: altro
0: Gianluca, a
3: Buffon, un
0: proposito.
3: altro Dino Zoff, siamo lontani. Il problema è che il tifoso juventino si fida solo di quelli, dunque qualunque portiere potesse arrivare già sarebbe inferiore a questi, ecco. Vi avviso che Buffon e Dino Zoff non ci sono più, ecco. Dunque la Juve non è più la Juve di una volta, ma soprattutto essere da Juve o no, certo, avere Di Gregorio o avere Suzuki o qualcun altro, o anche il portiere del Tottenham, non è la stessa roba, ecco. Comunque mettiamoci in testa che il portiere della Juve ha la pressione che in altri ambienti non ce l'ha. Ciao
0: Allora,
3: ragazzi, buona giornata.
0: ciao Gianluca, che vabbè, Gianluca lo conosco dai tempi della prima TMV Radio, poi siamo diventati RMC Sport e mi ricordo quando era Parco Sempione, forse, che ci fu il Radio Day, una roba del genere, oppure Radio City, era Radio City a Milano, esatto, Radio City a Milano, Parco Sempronio, dovevo esserci io con Piccari a fare una puntata speciale di Maracanã. Poi Piccari si beccò, se non ricordo male, il morbillo o qualcosa del genere, e non venne. Storiaccia. Partì lo stesso, io andai lì. Ero nella mia, voi dici che me lo racconti a fare? No, perché io poi ho un ricordo per ognuno di voi. Ero nella mia postazione, mi venne a trovare Serafini, se non ricordo male, vennero a trovarmi tanti altri ex giocatori, e veramente fu una giornata piacevole. Nel box a fianco a me c'era Radio DJ con Ringo, c'era ovviamente tutta una fila. Dicevo, che è quella folla? La noce, la delle 8, fatta, ecco, capito, perché erano tutti là attorno, da me ovviamente non veniva nessuno, che... E allora dissi, chi è? Ce n'è uno che mi sta guardando e che sta là, ma mi devo preoccupare. Era Gianluca, che infatti mandò una foto nella nostra messaggistica e disse, sto qua di fronte, vi sto ascoltando e guardando finalmente. Poi da lì ci si è sentiti.

0: senza sapere che adesso vediamo quest'anno come lo porterà avanti Spalletti. Non siete più contenti a vedere magari la scelta del Dibu Martinez, che magari gli ultimi volti della Juventus che fu possa andare via? Io sì, preferisco cambiare aria. Ecco, tutto qua. Nota vocale, Tatini. C'hai sete oggi, Latini?
1: Buon pomeriggio, sono Gianni da Altamura.
0: Ciao Gianni.
1: Io desidero esprimere la mia sincera gratitudine per lo spazio che voi come radio avete dato oggi ai due avvocati di Identità Bianconera.
0: Grazie, grazie con
1: Il loro
0: schifo.
1: lavoro, ci tengo a dirlo, è semplicemente encomiabile. Loro stanno svolgendo con coraggio e competenza il difficile compito di surrogare diciamo, la società Juventus, troppo spesso inerte, a mio giudizio, rivendicando con forza quell'equità di trattamento che le istituzioni calcistiche dovrebbero garantire a tutti. E devo dire anche che mi identifico pienamente nelle parole di uno di questi legali presenti in trasmissione, il
0: Michele
1: quale ha
0: Cristoforo.
1: centrato esattamente il punto. Rischia di essere del tutto inutile, diceva lui, lo sforzo che la nostra dirigenza sta mettendo in campo nell'attuale sessione di calciomercato. D'altronde, che senso ha lavorare per potenziare la squadra sul campo se poi diciamo, ogni sforzo viene di fatto svilito da una spudorata iniquità di trattamento nei confronti della Juventus?
0: Allora, intanto sono intervenuti appunto l'avvocato Durante e Michele Patrisso nella trasmissione di Schifo. Noi siamo sempre al fianco di Identità Bianconera, Identità Bianconera è sempre al nostro fianco, li appoggiamo, fanno un lavoro veramente straordinario. Vi invito sempre chi ha fatto l'abbonamento a rinnovarlo, chi invece si sente anche di dare questa piccola quota che veramente rispetto a quelle che sono le spese che hanno loro è veramente irrisoria. Fatelo anche perché sentiamo degli sfottò ridicoli dai tifosi di quella squadraccia là che dicono: ah, 29 al mese, 29 al mese per non fare niente. Non è vero, perché come aveva raccontato Mirko Nicolini, intanto lo sponsor di Manica l'hanno dovuto togliere perché insomma sono intervenuti loro. Poi sono fondazione, in quanto fondazione non è che si muovono e non possono essere ascoltati, in quanto fondazione costituita, se loro fanno degli esposti, le risposte devono arrivare, devono essere anche risposte convincenti. Ecco perché appoggiamo il loro lavoro e sono contento che il nostro amico ha gradito la presenza di Durante Patrisso nei nostri studi a Torino con Schifo e noi siamo naturalmente al loro fianco. Ciao Vincenzo, nel caso dovesse tornare Vlahovic, ho paura che sarebbe subito lui il titolare, ma manco se. Spero veramente di no, eh. Visto che il mister stravede per lui, secondo me sarebbe un gravissimo errore, non voglio più vederlo con la nostra maglia, spero invece che arrivi anche Pellegrino, però secondo me lui e Collo rappresentano il futuro della Juve. Tony da Zurigo. Stefano da Villapoma dice: parlando di Dusan sul suo profilo Instagram, ancora la scritta atleta Team Juventus. Non sarebbe ora che la Juventus gli dia un ultimatum? Vabbè, la Juventus non gli può imporre di mettere quello che vuole. Cioè, noi c'avevamo uno qua che diceva che era la Juventus, lo poteva anche dire. Tanto la Juventus dice: beh, ti prenderanno per pazzo, diciamo, poi puoi scrivere quello che vuoi. La Juventus l'ultimato non deve darlo più, non è più un giocatore della Juventus. Se vuole lui che bussa, è stato chiaro Carnevali, se vuole bussa e citofonare, via, ci andiamo a prendere un caffè. Noi sappiamo quello che eventualmente Massimo possiamo proporgli, se lui accetta ne parliamo, altrimenti no. E allora non presentiamoci via al campionato, andiamo a giocare in campionato in Svizzera, dice un nostro amico, per le vicende ovviamente politiche. Questa è una battaglia che fanno in tanti, ma che si può fare. Ciao a tutti, ma non ci faccio una domanda, visto che Napoli ha perso Buongiorno e che ad Allegri piace Gatti, uno scambio anch'issà sarebbe possibile? No, è col cavolo che De Laurentiis lo fa, però ti dico che se il Napoli dovesse chiedere Gatti, io mi associo a quello che hanno detto tanti di voi, e cioè, allora, Dela, ascoltami, Gatti ha un valore di mercato di 20 milioni? Per te 35. Che vogliamo fa? Ovviamente non se lo prenderebbe, però è una risposta che io onestamente gli darei, giusto per togliermi. Sì, la fondazione è 29 euro all'anno e non al mese. Hai ragione, Cristian della Sardegna, ha fatto bene a dire, ho sbagliato io. Quindi 29 euro all'anno, immaginate quanto è irrisoria la quota per dargli la possibilità di rifarsi in parte minima, ma minima, minima, minima delle spese importanti che loro hanno per difendere la Juventus. Allora ragazzi, a questo punto io vi chiedo, in questo attacco della Juventus che si è costituito con Yıldız Bogá sulla sinistra, con Sesão Aliabegovic sulla destra, c'è anche Cegrova, tecnicamente c'è McKennie a fare la regia dei tre dietro, ma mettiamoci Alea Begovic perché possiamo.

0: considerare una formazione con Yıldız Alibegović, con Sesao e davanti Kolomani, in alternativa Milik, in alternativa Ekator. Per adesso, con i nomi che ci sono, cosa o chi manca all'attacco della Juve? Ditemelo, che nell'ultima mezz'ora ci scateniamo e vi leggo. A tra poco.
1: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Sei stato abituato al meglio.
4: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, grazie a Stefano, che vabbè, messaggi in codice, stanno scrivendo tanti messaggi, grazie Stefano. Allora, ciao Vincenzo, l'abbonamento alla fondazione, sì, questo l'avevamo appunto stabilito, mea culpa, avevo sbagliato io. Chiedo, ma l'anno prossimo dovremmo lottare per il secondo posto, non dimentichiamoci la nuova corazzata romana e romanista delle federazioni e poi il centenario della squadra, Gianni D'Abruzzo. Gianni, io... Allora, facciamo una cosa. Diciamo che noi dobbiamo fare una squadra per andare a vincere l'Europa League l'anno prossimo, ok? Mi vado a vincere l'Europa League e sono la persona più felice del mondo. Entro in Champions perché ci entro già vincendo l'Europa League, ma ci voglio entrare anche stando tra le prime 2-3. Faccio festeggiare qualcun altro se proprio ci mettono bastoni tra le ruote. Poi quando sarà il momento in cui devono andare al Circo Massimo a fare la festa, io mi ritrasferisco a Napoli per un po'. Dopo essermi trasferito a Roma mentre festeggiavano a Napoli, la mia storia è triste, ragazzi. Io comunque vada, devo dire, non me la passo bene fin quando non torniamo a vincere noi. Però io intanto, ecco, voglio andare a vincere l'Europa League, perché credo che sia un obiettivo che la Juventus si sta mettendo giustamente in testa. Lo può fare, lo deve fare. Occhio che il Milan anche si sta provando a rinforzare ed è la vera antagonista della Juventus, perché poi altre cose non ce ne sono. Secondo me sono squadre abbordabilissime. C'è manco il Chelsea, che è arrivato decimo l'anno scorso, quindi c'è manco il Chelsea, altrimenti sarebbe stata complicata. Lo possiamo fare, la possiamo vincere con questa squadra. Se arrivano anche quelle due o tre pedine, non solo la possiamo vincere a mani basse, ma possiamo fare anche un ottimo campionato. Secondo me, dice Luigi da Roma, abbiamo tante mezze punte, anche se di ottima qualità, ma manca lo stoccatore. C'è Vincenzo Michele da San Maurizio, un attacco con Colo, con Sesao, Milik, David, Yıldız, Alibegović, che adesso avete ribattezzato tutti Alai, che è più facile. Lo so, lo capisco bene, che voi quando devi scrivere i pezzi su Bianconera News devi ricordarti come si scrive. Zegrova. Non manca nulla, manca qualcuno che sappia battere le punizioni. Attenzione, perché Alibegović, correggimi se sbaglio, Latini, è uno che sa tirare anche le punizioni. Kolomani non l'ho mai visto tirare punizioni. Tecnicamente, se Milik recupera, è un altro che tira le punizioni. E poi magari il Diz può anche imparare a farlo. Platini, Zidane, Del Piero, Dybala, Pirlo, i calci da fermo sono molto importanti, portano 7-8 punti sicuri in più. Questo la penso esattamente come te. Buon pomeriggio Radio Bianconera, Marco da Bibbiano. Per me l'attacco sarebbe perfetto con Pellegrino, in alternativa Terrey David da seconda punta, forza Juve sempre. Per me manca l'alternativa a Colomuani. Un abbraccio, Antonio da Napoli. Ciao Vincent, per chi abita all'estero, USA, è possibile sostenere la federata, la fondazione? Un saluto, Massimo dal Connecticut. Of course, caro Massimo dal Connecticut, certo che lo potete fare. Chiaramente vai sul sito di Identità Bianconera e puoi trovare tutto quello che serve per capire come aderire, tanto lo fai online in attimo e li sostieni e loro saranno assolutamente contenti. Note vocali.
5: Ciao Vincenzo, sono Danilo. Ma per completare l'attacco della Juventus, secondo me serve un attaccante che abbia le caratteristiche del 9, l'attaccante fisico, il centro boa classico, un attaccante forte di testa. Colomani è un ottimo attaccante, ma non ha quelle caratteristiche. Con un 9, secondo me, l'attacco sarebbe completo in tutte le caratteristiche, perché comunque David è più una seconda punta. Milik ormai non lo considero più, è continuamente infortunato, non abbiamo più Vlahovic, quindi serve un giocatore con quelle caratteristiche. Però non basta, per completare la rosa serve ancora un portiere, serve assolutamente ancora un centrocampista, ma e spero che questo 9, questo centrocampista, il portiere che mancano, siano calciatori di spessore, che elevino la Juventus dal punto di vista della presenza in campo, della personalità, che è quello che realmente ci è mancato negli ultimi anni.
0: Allora, ascolta amico, io ti do ragione, nel senso che mancano tanti giocatori, però ne parlavo prima con Stefano Impallomeni, che sull'altra emittente di Envoradio oggi pomeriggio ha risposto a tanti che dicevano però manca questo, manca questo. E quando abbiamo detto che Carnevali e Massara avrebbero avuto un compito quasi da Mission Impossible, alludavamo a questo, cioè loro hanno ereditato, come diciamo sempre, gli errori delle dirigenze del passato, che significa giocatori che non vogliono andare da nessun'altra parte, che stanno bene alla Juve, che chi li paga quelle cifre che paga la Juventus, perché tutti quanti vogliono avere un'altra opportunità, perché tutti vogliono dimostrare. Adesso mi fa piacere che domani scenda in campo con Mainz e Spalletti gli stia addosso e gli faccia capire che non è aria, anche a David poi nelle prossime amichevoli glielo faccia capire. E quindi la società fa quello che può, ha un budget limitato perché comunque deve ridurre gli elementi della rosa, sta già facendo un miracolo acquistando prima ancora di cedere, proprio per lanciare, come diceva Mirko, un messaggio a quelli che ci sono e che pensano di avere spazio. Dice, finché siamo noi dentro, ragazzi, loro non comprano e quindi siamo sicuri del posto da titolare, chi se ne frega. No amico mio, noi intanto abbiamo preso Colomani, noi intanto abbiamo preso Rebegovic, noi intanto in qualche modo troveremo un portiere, poi se volete guardarvi la stagione dalla panchina fate pure, e se volete andarvene meglio. Altra nota vocale, Rati.
6: Ciao Vincenzo, Roberto da Montefiore. Ci siamo appena salutati con Alessandro. Ui, ieri sera Roberto è stato a di poco magistrale, ha fatto una lezione magistralis di giornalismo, aveva Alessandro, anche degli interlocutori di grandissimo spessore, visto, e c'era tra gli stessi c'era Bonini, come si può vedere nella foto, e il presidente regionale, il presidente provinciale della Federazione Italiana Gioco Calcio e due grossi rappresentanti dell'associazione allenatori. E Alessandro ieri sera ha dimostrato, insomma, tutta la sua esperienza nel mondo del giornalismo, è stato un grande. Un grosso abbraccio Vincenzo, speriamo di averti presto anche a te da queste parti.
0: Guarda, con piacere, quando verrò ti contatterò, con piacere sarò lì con voi. Ma insomma ragazzi, vi abbiamo dato il top di Radio Bianconera, che cosa altro possiamo mai aggiungere? Allora, nel frattempo io vi ho chiesto, insomma, per quanto riguarda l'attacco, e c'è chi di voi dice: siete certi che David sia una pippa? Lo dice Gianni. Il suo curriculum storia parla spesso che nel secondo anno si trasforma, sinceramente lo spero. Gianni, poi se resta ed esplode siamo tutti più contenti. Diciamo che orientativamente la sensazione è che magari non è una pippa, però non è neanche quel giocatore che ti dà quella sensazione di poi è arrivato con entusiasmo che fermati proprio, cioè mi ha chiesto di firmare un autografo, pare che sta andando a firmare la condanna a morte. E onestamente, insomma, però vabbè, lui dice che è Iceman e sarà anche Iceman, ma lo faccia anche dal dischetto del rigore qualche volta. Ma Colo prende il 9 o riprenderà il suo vecchio numero? Colo dovrebbe prendere il 9, da quello che so. Questo ci dirà, però dici giustamente, sei venuto da Valcamonica, questo ci dirà qualcosa anche sul possibile ritorno di Vlahovic. E io sono molto curioso di questo aspetto qua. Credo che Colomani voglia il 9 e quindi anche l'armadietto che dove ci sono queste roba dentro, e dice, okay, ma possiamo darla al mercatino dell'usato, se le viene a prendere il ciccio di prima. E, però sì, quello è un indizio importante. Andrea dice, per me sarebbe perfetto prendere anche Zirkzee. E io invece qua, Andrea, dissento un attimo, perché Zirkzee e Colomani sono uguali poi sostanzialmente. Cioè, se io ho preso Colomani, mi serve un attaccante fisico di potenza, di prepotenza. Zirkzee è un po' quello che fa Colomani, allora poi alla fine ci rischiamo di trovarci due che, e poi ci manca quello vero, diciamo. Ma no, direi di no. Secondo me abbiamo tante mezze punte, ci manca anche un esterno che possa fare più gol. Beh, Aliabegovic in teoria è uno che i gol te li fa, e come. Altra nota vocale, la T.
7: Ciao ragazzi, Leo da Lisbona. Innanzitutto ciao. Sono felicissimo degli acquisti che abbiamo preso ieri, è veramente una giornata speciale. Però volevo anche dire una cosa, che io mi ricordo ancora i video che circolavano su YouTube esattamente un anno fa, dopo l'ufficializzazione di Zegrova. E i toni erano miglior giocatore del mondo, riscatto tutti da solo, Van Porta, con lui, Davide, Open Da, abbiamo un attacco da Champions. Ecco, purtroppo alcune frasi mi ricordano tremendamente un anno fa quello che si diceva di Zegrova, quindi prudenza, molta molta molta prudenza. Abbiamo preso un prospetto estremamente interessante, esatto, ma fondamentalmente un bambino che ancora deve dimostrare tutto e deve crescere tanto, quindi sì, non illudiamoci ancora una volta, almeno per esperienza, dai.
0: Allora, io sono d'accordo, perché bisogna sempre poi, allora, da un lato io vi dico godete del momento, perché poi quando non arriva, non arriva niente, non abbiamo comprato nessuno, sembra la stagione che ci siamo presi soltanto UEA, che è una stagione terribile. Adesso già in un pomeriggio sono arrivati Colomani e Aliabegovic, ci siamo dimenticati che dalla sera alla mattina all'improvviso ci siamo trovati con Celik, che comunque non è ovviamente Cafu, ma è un giocatore che, come dice anche spesso Spalletti, lo ha ribadito anche in Palomeni prima, è un soldato, è uno che ti fa il suo, lo fa bene, intanto l'hai preso e te lo sei portato a casa, hai comprato questi tre giocatori. Ora Cegrova non è neanche, tu dici abbiamo preso uno che però era là con l'età, no, Cegrova c'ha 27 anni, in teoria dovrebbe essere nella maturità, però già sapevamo, ma come mai è stato pagato 15 milioni? Ragazzi, in realtà non gioca da dicembre, quindi bisognerà recuperarlo piano piano, poi prenderà il minutaggio, e quindi eravamo entusiasti, io per primo, perché ma poi si vede, no? Vedi tecnicamente le robe che fa delle cose eccezionali, e quindi sono cose che ci piacciono e ti fanno innamorare del calcio, ti fanno capire che la qualità c'è e la qualità è tutto da questo punto di vista. Però c'era quel dubbio che non ci faceva essere felici al 100%, diceva quando lo potremo avere, cominciamo a fare il toto tempo, nel senso, diciamo ottobre, novembre, a dicembre, vedete che dopo dicembre, passato l'anno, lui sarà entrato e non è mai entrato in condizione, purtroppo neanche adesso. Aliabegovic invece è un giocatore che è nel top della condizione, è giovane, quindi deve giocare, ovviamente, non è che tu dici ho preso un giocatore fatto e finito, devastante. Però qua voglio fare una riflessione in questi ultimi 12 minuti insieme a voi. Sì, i nomi intrigano, e io sono il primo che quando si parlava, ma dovevamo andare in Champions League, era campionato in corso, dell'ipotesi di prendere Lewandowski, era contento, perché per me comunque tu dici, prendo Lewandowski a parametro zero, gli pago 8 di ingaggio, all'epoca si poteva pensare anche di poter arrivare a pagare quella cifra là, lo metto lì nel rigore, è uno che non si è mai dimenticato come si segna, uno che sa come si segna, lo tengo per un anno, due anni, poi lo faccio andare via, però ho preso Lewandowski e il nome mi piace. Se però mi doveste dire, e non lo faccio da paraculo, che dice vabbè, mo lo dici perché abbiamo preso Aliabegovic, se tu mi dovessi dire, qua mo faccio impennare anche la testa di Latini, Salah o Aliabegovic, tu per chi saresti contento? Allora, evidentemente Salah è uno che è Salah, ok? Però sai anche che Salah per un anno, Salah per due anni, Salah perché Salah. È comunque un giocatore che tu dici, ok, vado a strapagare l'ingaggio a un giocatore che fa già la differenza, è fatto e finito, che gli vuoi dire? Che però magari, che ne so, l'infortunio, l'usura, il chilometraggio ti fa la differenza in questo momento, non puoi fare un discorso prospettico, eccetera, ti può far piacere come non far piacere. Io in questo momento ve la giro là, sareste stati più contenti di prendere un Salah o siete contenti di Aliabegovic? Vedendo Aliabegovic, che mi sembra fresco, talentuoso, proprio è il classico giocatore che io volevo vedere la Juventus, volevo rivedere la Juventus. Cioè un giocatore che, di cui chiaramente si comincia a parlare ora, perché è ora che si è affacciato al calcio che conta. Lo abbiamo visto nella partita dove ha buttato fuori l'Italia, lo abbiamo visto un po' al Mondiale, abbiamo visto che ha delle caratteristiche e anche un bel carattere oltre che alla tecnica. Quindi io sono più soddisfatto di questo colpo. Poi è chiaro che Salah ti dava tutto e subito, lui dovrà dartelo crescendo, ma potrebbe diventare un valore aggiunto negli anni. Voi che ne pensate di questa mia riflessione? Ditemelo e mandate messaggi in questi minuti finali. Intanto le nazionali si allertano e con tenacia dettano le condizioni contro un sopruso, mentre i nostri dirigenti sono messi a 90 a sua maestà FIGC con una formula uguale a chi comanda: o fai così o ti distruggo. Primo, tu non puoi distruggermi perché ho ragione, data dei fatti 2006-2022, secondo, una formula mafiosa non mi farei sottomettere, con il potere economico che ho ti porto davanti a tutte le istituzioni. Sì, capisco il discorso che fai Mimmo, io lo condivido anche, ne abbiamo a lungo parlato, però di mezzo c'era la Juventus, di mezzo c'era un asset, di mezzo... Allora ci sono due ragionamenti. Uno è quello di Andrea Agnelli, che è andato a fare la guerra, lo sapete, alla FIGC per anni per avere il risarcimento per quel famoso 2006. Tanto non gliel'hanno fatta vincere, anche se c'aveva tutte le ragioni del mondo. Quindi diventava una battaglia contro il nulla. E quindi poi sono d'accordo, il 2022 si va a battere di più, probabilmente adesso però staremmo parlando di una Juventus quart'ultima, quint'ultima, perché ti avrebbero demolito ancora di più nei conti, in tutte le possibilità, ti avrebbero escluso dalle coppe per 2-3 anni, nessuno sarebbe venuto, avresti dovuto cedere tutti, avresti dovuto affidarti soltanto ai ragazzi della Next Gen. Se loro volevano ti distruggevano, allora lo hanno anche fatto, allora tu a un certo punto hai dovuto accettare una sorta di compromesso per provare a restare in piedi, diciamo, e quindi insomma essere vivo e restare vivo. Quindi da un lato è comprensibile il tuo ragionamento, dall'altro però è un po' difficile anche mettersi nei panni di chi ha dovuto accettare un compromesso, diciamo così. Il discorso di Salah, dice il nostro amico, si può applicare anche al Dibu. Sì, esatto, però mentre i portieri hanno una vita molto più lunga, perché il portiere non è un giocatore di movimento, quindi il portiere è uno che te lo tieni tranquillamente fino a 40 anni, ce n'ha 35, io 5 anni glieli do. Il giocatore alla Salah, che è uno che deve correre tanto, ma voi lo immaginate a Salah che rincorre l'avversario? Secondo me no. Alia Begovic, se gli chiedi di farlo, lo fa, quindi quello secondo me da discorso tra giocatore di movimento e giocatore non di movimento, quindi il portiere un po' cambia. Andrea da Casarano, senza quello che sta davanti la mette dentro, per me ancora come aver fatto le cose a metà, che non è poco, ma non ti stai portando in quota Champions, quindi Andrea si auspica ancora un attaccante. Cacciamani del Torino, dice un altro nostro amico. Ciao Vince, io speravo che Colo prendesse il 17, numero magico per un centravanti francese. Gianluca della Dispoli. Ma Gianluca, ancora non è detto, io sto ipotizzando che possa prendersi il numero 9, magari si prende il 17, ricordiamo tutti quanti David Trezeguet. Federico ritorna sulla questione Cacciamani, non so se eri tu che l'avevi detto, no, forse sì, è Federico che l'aveva detto. Cacciamani del Torino da prendere il prima possibile, segnatevi questo nome. Guarda, onestamente non l'ho seguito molto, colpa mia, lo seguirò e magari mi segno il nome, l'importante è che se lo segni la Juventus sei un giocatore importante. Marco da Imola, gli abbiamo dato il top dal punto di vista giornalistico con Santarelli, ma dal punto di vista alimentare Marangio forse tu ci rappresentavi meglio. Scherzo, naturalmente, grande Santa, no, sicuramente rappresentavo meglio, perlomeno andavo, mangiavo, e quello è andato là, magari hanno detto allora che ti possiamo offrire per cena, poi me lo dice il nostro amico che cosa gli offrire per cena, quello sarà mangiato brodini anche d'estate. State. Come vice di Colo c'è sempre Ekator, sì, e io su Ekator credo che la Juventus ci debba puntare, perché è comunque, però anche qui vedi, uno giustamente potrebbe dire perché ci si esalta per alla Begovic e non per Ekator, che hanno la stessa età, credo, perché uno 19, uno 18 anni. Bella domanda che mi sono fatto e non riesco a rispondere. Diciamo che Rabegovic è perché è un giocatore che ti ha dato la sensazione di essere già pronto anche a livello mondiale, e di essere un giocatore che può ricoprire più ruoli, di essere un giocatore che forse sembra abbia più tecnica. Però non lo sottovalutiamo Ekator, perché è un giocatore che secondo me ha una buona tecnica, attacca molto bene la profondità e lo sottovalutiamo, secondo me anche lui può essere un ottimo prospetto. Però vedi, quando è arrivato non ha scaldato nessuno, quando è arrivato alla Biego, tutti quanti contenti. L'età è la stessa, però come al solito, quelli che sono italiani un po' li snobbiamo, quelli che vengono da fuori un po' ci esaltiamo di più, però a me mi esalta proprio sto ragazzo, non ci posso fare niente, c'è uno che come tocca la palla a me piace tantissimo, e non è come tocca la palla Jegrova, per fare l'esempio che abbiamo fatto prima con un amico, perché Jegrova fa passare il pallone attraverso i muri, come diceva Spalletti, però faceva anche la stessa cosa sulla stessa mattonella, e spesso e volentieri un pochettino si perde. Poi come mette le palle in mezzo Jegrova, le mettono in pochi, abbiamo visto per esempio l'ultima partita con lo Standard di Liegi, in cui con tutto il rispetto ha fatto tutti i minuti anche in amichevole, che a loro non ha azzeccato un cross, cambiato, non ne parliamo proprio. E ragazzi, guardate che mettere dentro le palle nel modo giusto, con i giri giusti, diventa importante. C'è Grove, è uno che lo fa, e Begovic però è uno che sa dare tante variazioni di movimento lì davanti, forse ecco perché lo vedo più completo addirittura. Buonasera Vincenzo, ma uno meglio di Vlahovic con Colo? Saluti Daniele da Napoli. Io su Sorloth non ci vedo grosse controindicazioni, perché adesso ci abbiamo in mente il Sorloth vista al mondiale, che però ha fatto un altro mestiere, come se tu prendessi Marangio e lo mettessi a fare la regia. Non funziona, perché comunque sì, poi impara, fa qualcosa, ma non è la stessa cosa. Quindi secondo me Sorloth è da rivalutare, da valutare, comunque sarebbe un attaccante che mi potrebbe piacere. Nota vocale, dai, note vocale, sono arrivate tante.
8: Ciao Vincenzo, sono Santo, riguardo Ali Begovic, ci ha sbottuto fuori l'Italia, quindi godo, come Ibrahimovic ha sbottuto l'Italia, ci ricordiamo,
0: sì,
8: con quel gol di tacco, come Trezeguet aveva battuto l'Italia in finale, ci ricordiamo tutti, noi li compriamo e qui a Torino rendono, speriamo che renda come gli altri, mi sembra un giocatore di personalità e di tecnica, l'unico problema è che secondo me pesta le stesse mattonelle di Ildiz.
0: Allora, questa è un po' una domanda che vi state ponendo tutti. Allora sì, lui tendenzialmente è uno che è in ira di Dio a sinistra, anche per questo l'abbiamo un po' paragonato per le movenze, per alcune cose a Kvaratskhelia. A differenza di Kvaratskhelia, ha giocato anche sulla destra ed è uno che tira bene con entrambi i piedi, è uno che sa anche accentrarsi e portarsela sul sinistro. E tendenzialmente, guardate che vi dico, mettendolo come trequartista mi sembrerebbe anche di limitarlo un po' per quelle che sono le sue caratteristiche, potrebbe fare una sorta di play alto più che trequartista, perché lui è uno che deve viaggiare negli spazi, deve saltare l'uomo, deve creare la superiorità. Però lo stesso Ildiz magari in alcuni momenti potrebbe spostarsi a fare il trequartista, poi abbiamo visto che questo movimento spesso l'anno scorso di interscambio Boga-Ildiz, per esempio, quando hanno giocato insieme, anche lì stessa mattonella, lo hanno fatto. Ecco, forse paradossalmente Boga rischierebbe di perdere un po' di posto in squadra da questo punto di vista con l'arrivo di Rebegovic, perché se non c'è Ildiz sicuramente quel ruolo a sinistra lo va a fare lui, se c'è Ildiz c'è Ildiz. Boga potrebbe essere adattato a fare il centrale, ma perde qualcosa. Però forse nell'idea di calcio liquido di Spalletti l'interscambio potrebbe essere un valore da tenere in considerazione. Altra nota vocale, Etini.
9: Buonasera, Felice da Napoli. Sono completamente d'accordo con te per quanto riguarda il discorso Salah con Alea Begovic. Sono due giocatori che in questo momento uno ti dà l'immediato e l'altro ti dà un futuro, speriamo, radioso. Credo che la Juventus si sia mossa finalmente in una direzione giusta, perché basta con queste figure ormai che hanno già dato. Incominciamo con questi nuovi giocatori.
0: Sì,
9: credo che questo ragazzo ci darà delle grandissime soddisfazioni, perché ha delle potenzialità enormi. Forza Juve sempre.
0: Sempre forza Juve, che anche io sono d'accordo sul fatto di aria nuova, giocatori nuovi, e quindi un qualcosa che possa essere un po' più, come posso dire, fresco, nuovo, diverso, e quindi sì, sono d'accordo con te. Mi prendo questi nomi nuovi che sono arrivati, tutto sommato anche Colo lo è, cioè nel senso Colomani è stato uno che abbiamo potuto già vedere, un po' uno che hai testato e visto che ha funzionato. Però, considerando che l'allenatore Spalletti, che non lo ha mai avuto, lo possiamo considerare anche nuovo per certi punti di vista, perché lo vediamo, vedremo come si allenerà, come crescerà, come ci lavorerà Luciano Spalletti. Allora ragazzi, torniamo, leggo un attimo questo messaggio, poi vi saluto. Mimo che dice: idea Vincenzo, quanto con quasi un miliardo di euro cosa si poteva fare nel lottare, vabbè, tutti i soldi che abbiamo smarrito e perso. Sì, hai ragione, questa è una cosa che, diciamo, vabbè, oramai fa parte del passato, l'andiamo ad archiviare in maniera definitiva. Quindi domani, nella giornata di domani, si comincerà appunto con Giulia Borletto, poi ci sarà Luigi, poi ci sarà Schifo ovviamente, poi ci sarà Antonio Paolino nel palinsesto appunto di domani. Dalle 16 ci sarò io fino alle 18 accompagnandovi per mano al kick off o comunque all'inizio della puntata di Colpo di Tacco, e quindi poi al kick off della sfida tra la Juventus e il Nizza. E poi appunto ci sarà dalle 16 dalle 18 fino al termine di Colpo di Tacco Dario Ghiringhelli in studio, con i collegamenti con Antonio Paolino e Camillo De Michelis. Ovviamente ci sarà anche lui, Samuel Tafes, che poi ha detto: in tournée non ci vado perché devo andare anche io al mare, e c'ha ragione. Questo è il programma per domani, vi aspettiamo, vi aspetto, grazie a Gabriele Lasini in cabina di regia, e appuntamento a domani, ciao a tutti.
1: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
10: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
1: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tanti temi da affrontare, dalla nazionale alla Serie A, il mercato in particolare. Ne parliamo con il nostro ospite, in collegamento con noi c'è Antonio Sabato, ex calciatore di Inter e Torino tra le altre. Ciao Antonio, ben ritrovato.
1: Grazie dell'invito, ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: Voglio ripartire dalla nazionale, il nuovo commissario tecnico è Roberto Mancini, è davvero la scelta giusta, è stata la scelta giusta da parte del presidente Malagò per rilanciare l'Italia?
1: Ma ti dico la verità, io non ho guardato tanto, diciamo, a questa incoronazione di Mancini oppure di Guardiola oppure di Pirlo. Secondo me il problema non è lì, cioè il problema non può essere allenatore quando tu hai una rosa di giocatori italiani, diciamo, non di grosso livello. Siamo quindicesimi nella classifica FIFA nel mondo, quindi che cosa puoi pretendere? Puoi prendere anche Guardiola, ma se non c'è il materiale, dove vai? Cioè, io non riesco a capire questi problemi. Prendiamo uno, prendiamo l'altro, sì, magari uno fa meno danni dell'altro, però che risultati puoi ottenere? Spiegamelo. Quindicesimo nella classifica FIFA nel mondo, dove vuoi andare?
0: Per quello ci vuole un programma pluriennale per poter rilanciare il nostro calcio, al di là della scelta del commissario tecnico.
1: Ma no, ma te lo dimostra il fatto, un esempio eclatante è della Fuente. Della Fuente non ha mai allenato, cioè ha sempre fatto settore giovanile, le nazionali, ha cresciuto un certo numero di giocatori, che poi piano piano ha fatto fare tutte le categorie fino ad arrivare praticamente a vincere il mondiale, l'europeo e tutti gli altri risultati che ha ottenuto. Quindi non c'è bisogno di un grandissimo allenatore, c'è bisogno di un allenatore che conosce i ragazzi e che li cresca in un certo modo. Noi abbiamo determinati giocatori lì e tu devi sfruttare praticamente i giocatori che hai in questo momento. Io sinceramente non farei un programma nell'immediato, c'è la National League, ma io non mi interessa la National League. Io faccio una rosa di giocatori giovani che ho dietro e dico va bene, ok, faccio giocare questi ragazzi, gli do la possibilità di sbagliare, gli do 2 anni di tempo e cresco un gruppo nuovo. E non ti insiste sempre sugli stessi giocatori, se otteniamo dei risultati. Che senso ha? Cioè, voglio dire, non ha senso, secondo me, è illogico quello che si fa. Investiamo nei giovani, facciamoli giocare, facciamoli sbagliare, prenderemo delle pedate nel sedere. Però sta tranquillo che alla lunga, in 2 o 3 anni, i giocatori che abbiamo dietro giovani sicuramente cresceranno.
0: Sì, bisogna che anche le squadre di Serie A li facciano giocare questi calciatori, perché poi comunque sappiamo bene che a livello di nazionali giovanili arrivano anche risultati, si mettono in luce certi giocatori, però poi non riescono a trovare spazio.
1: Ci vogliono, Lorenzo, ci vogliono allenatori coraggiosi, ci vogliono allenatori giovani che hanno idee, che hanno voglia, che possono anche sbagliare, perché poi quelli che allenano determinate squadre, lo sai benissimo che dipendono sempre dai risultati, le big. Quindi se non fai giocare i giocatori più bravi e non fai risultati, alla fine ti cacciano. Il problema è tutto lì, non vengono protetti, quindi alla fine i giocatori forti devono arrivare dalle squadre minori, dove possono, i giocatori giovani soprattutto, dove possono giocare. Ma nelle big è difficile che riescano a lanciare un giovane, perché alla fine devono fare risultato, e se non fai risultato alla fine ti mandano via.
0: Senti, però tornando a parlare di Mancini, si è discusso molto intorno all'opportunità di richiamarlo al commissario tecnico dopo che c'era stata quella sua fuga in Arabia per i soldi dell'Arabia.
1: Lorenzo, va bene tutto, c'è chi ha fatto anche peggio, quindi voglio dire, se in questo momento c'è un allenatore che come carisma e anche come fortuna, perché anche è stato fortunato in europeo, sinceramente la squadra giocava bene, aveva anche riuscito ad ottenere una serie di risultati positivi, anche una certa imbattibilità, quindi alla fine dalla parte sua ci sono i risultati, quindi alla fine chi prendere se non lui? Cioè, a questo punto prendo lui, che è anche una garanzia. E quello che è stato, via. Pensiamo a recuperare la nostra nazionale e basta.
0: E Claudio Ranieri come direttore tecnico, come lo vedi?
1: Ma non lo so, sinceramente, che ruolo possa avere. Sinceramente non lo so, che ruolo avrà in nazionale. Se sarà, diciamo, un aiuto per Mancini, lo posso capire. Se invece sarà un allenatore, cioè un direttore che deve ristrutturare il settore giovanile, ti dico la verità, avrei preferito un altro nome, altri nomi, ecco, tutto qui.
0: Ad esempio?
1: Beh, De Rossi, Alberto De Rossi, il più bravo in assoluto attualmente in circolazione, sicuramente. Adesso poi non è più della Roma, però visto i giocatori che ha tirato fuori,
0: Beh,
1: le
0: allora
1: squadre
0: però
1: come
0: a quel
1: giocava.
0: punto, se si voleva anche il nome, si poteva pensare a Bruno Conti.
1: Beh, anche Bruno, certo, anche
0: Se si
1: Bruno,
0: voleva, no,
1: Bruno
0: anche il
1: Conti.
0: nome, il campione del mondo.
1: No, d'accordissimo con te, Bruno Conti e Alberto De Rossi, una grande coppia, sono d'accordissimo. Veramente centrato l'obiettivo. Alberto De Rossi e Bruno Conti è una grandissima coppia. A livello giovanile è il top.
0: Per rilanciare le under, però, dovrebbe arrivare Gianfranco Zola, che rimarrebbe anche con la carica di vicepresidente della Lega Pro.
1: Non lo so, sinceramente, sai, la Lega Pro è un gran campionato, però dico la verità, il livello non è che sia un gran livello della Lega Pro in questo momento. Quindi tanto vale che le squadre, tutte queste squadre, insistano nel far giocare i giovani, quello sì sarebbe utile per i giovani nostri, fargli fare un campionato intero e poi magari premiare anche le società in modo concreto tutte le società che fanno giocare i giovani. Questo sarebbe invece di fargli fare la primavera, che non ha senso, secondo me, che non ti porta poi a tirar fuori un giocatore già pronto. Fargli giocare, costringersi a far giocare in Lega Pro sarebbe un grossissimo risultato. Forse lui, da questo punto di vista, visto che ha gestito insieme a Marani la Lega Pro, è più esperto, ecco.
0: Senti, ma comunque sei d'accordo con quanto ha sottolineato ieri Claudio Ranieri parlando della necessità di rivedere il nostro calcio dal basso? Basta con la tattica nei settori giovanili, proprio tra i ragazzini, bisogna tornare alla tecnica individuale. È questo uno dei problemi che ha frenato la crescita del nostro calcio?
1: Ma sicuramente questo è un grosso problema, perché alla fine, ad esempio, quando giocavo io sono cresciuto in strada, giocavo nella strada, giocavo in campi sterrati, quindi a livello tecnico mi è servito molto. Ma le direttive arrivano dalla FIGC, non è che arrivano le direttive dalla FIGC che poi le dirama a tutte le varie società, no, calcistiche, quindi l'input arriva da lì, l'input deve cambiare da lì. Il problema è che se un allenatore fa un determinato lavoro è perché la FIGC gli chiede di fare quel tipo di lavoro. Cioè, le direttive una volta erano queste e quindi erano tutte sbagliate.
0: E poi c'è anche il problema delle scuole calcio che sono troppo care, anche in questo caso Ranieri ha sottolineato questo punto, si riuscirà a eliminare questo problema, insomma, perché comunque ci sono, diceva giustamente Claudio Ranieri, famiglie agiate, ma famiglie anche che hanno dei problemi e che quindi possono trovare delle difficoltà a mandare a giocare a calcio i loro figli.
1: Ma questo è vero, diciamo, le rette per quanto riguarda le scuole calcio sono molto elevate, perché alla fine si paga diciamo, il materiale e l'anno, effettivamente. Però ripeto, quando un ragazzino è bravo, ci sono alcune società che magari non gli fanno pagare neanche la retta, nel senso dicono questo è bravo. Può essere, e poi di nascosto magari non gli fanno pagare la retta perché è più bravo di tutti. Ma questo penso che non sia, sì, è un problema, ma non è quello determinante il problema. Quello determinante sono gli istruttori che sono veramente, non sono all'altezza in questo momento.
0: Quindi anche lì ci vorrebbe una riforma degli istruttori, dei formatori.
1: Allora, ci sono alcune società che hanno introdotto nel loro staff, succede in alcuni settori giovanili, degli ex giocatori che praticamente magari allenano singolarmente dei difensori che magari allenano singolarmente i giovani difensori anche dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista tattico. Ci sono magari ex giocatori che allenano centrocampisti che allenano i centrocampisti. Cioè questa è una figura che dovrebbe essere determinante nei vari settori giovanili. Un ex giocatore bravo tecnicamente che settimanalmente prende 3-4 giocatori, li fa migliorare di una squadra allievi, poi ne prende altri 3-4 degli allievi più grandi e via dicendo. Questa è una figura che dovrebbe essere obbligatoria nei settori giovanili, invece ce l'hanno solo in pochi.
0: Eh sì, non c'è dubbio. E poi insomma c'è anche questa tendenza di vari allenatori del settore giovanili a far carriera e quindi a ottenere dei risultati e non tanto.
1: E questo è un altro discorso importante che hai aperto. Vedi che comunque non è semplice fare una riforma del settore giovanile, sono tante diciamo, le situazioni da migliorare. A livello giovanile, perché un allenatore a livello giovanile, una squadra professionista a un certo punto decide di cambiare, di fare i risultati per poi salire di livello, magari andare in Lega Pro, compagnia bella? No, tu lo paghi bene. Gli fai un contratto di 3-4 anni, gli fai un buonissimo ingaggio, stai tranquillo che in 4 anni i giocatori te li tira fuori. Dopodiché, dopo 4 anni che ha guadagnato bene, a quel punto gli dici: toh, vai e vai a allenare i grandi. Però nei 4 anni gli devi dare la possibilità di guadagnare bene e di non preoccuparsi di ciò che riguarda la parte salariale, e quindi pensare solo a crescere 3-4 giocatori. Facciamo un esempio, un under 15, in modo che questi 3-4 giocatori arrivano poi in primavera, sono giocatori già pronti e già giocatori interessanti. Se tu ogni anno alla fine un allenatore dice: vabbè, non ho fatto il risultato, prendo, lo mando via e ha guadagnato anche poco, questo va via, è chiaro.
0: Sì, non c'è dubbio, è chiaro che poi di fronte ad uno stipendio non eccezionale, l'allenatore pensa a mettersi in luce in proprio per
1: Certo,
0: poter aspirare poi ad
1: certo.
0: essere chiamato da squadre più importanti.
1: Ci vorrebbe un dossier molto lungo, cioè a livello giovanile è lunghissimo, ci sono tante, diciamo, le situazioni da migliorare, non si può basare soltanto sul fatto che le scuole calcio si paga troppo, sono tanti i problemi messi insieme e questo ci vuole tempo, ci vuole tanta pazienza, però prendere delle decisioni concrete.
0: Eh sì, assolutamente. E parlando invece del nostro campionato della Serie A, ti chiedo dell'Inter Stones, l'ultimo rinforzo dei nerazzurri, ti piace, ti convince?
1: John Stones è un ottimo difensore, poi alla fine è cresciuto insieme a Kanji, quindi a me è piaciuto, poi al mondiale mi è piaciuto tantissimo, vabbè, è un ottimo giocatore, quindi mi ha fatto un grande acquisto, sinceramente preferivo lui a Romero, ti dico la verità, quando ho letto c'era la possibilità di prendere Stones, veramente ero finalmente soddisfatto, cioè, poi se prendiamo anche John sono ancora più soddisfatto, cioè sinceramente sono due ottimi giocatori.
0: Due ottimi giocatori che servirebbero, serviranno per consentire all'Inter di ripartire con i favori del pronostico per quanto riguarda lo scudetto.
1: Sicuramente sì, certo, sicuramente questo ma più che altro anche per cercare di andare più avanti in Champions,
0: Certo.
1: perché alla fine, ovviamente, almeno arrivare nella fase finale, quella più importante, ecco. Questi giocatori servono a questo, capito? Il campionato sì, sarà dura, ma non so quali possono essere le squadre che in questo momento possono mettere in difficoltà l'Inter.
0: In questo momento, insomma, guardando il mercato, non sembrano esserci quei colpi necessari per poter mettere in crisi l'Inter, no? Per poterla farla vacillare.
1: Lorenzo, non ci sono soldi, Lorenzo, i giocatori forti vanno tutti in Premier, è inutile che ci giriamo attorno, noi dobbiamo avere dei bravissimi scout, andare a prendere giocatori che magari giovani che si stanno affermando e cercare di portarli qua. Ormai il nostro mercato è un mercato così di occasioni, ma non è un mercato primario, mi dispiace, ma è passato non il secondo, il terzo piano, forse anche il quarto piano. Sinceramente non è facile dal punto di vista economico per le nostre società competere con altri campionati.
0: E le mosse del Milan invece come le giudichi? Soprattutto mi riferisco all'innesto di Kylian in difesa e all'acquisto di Gonçalo Ramos per l'attacco.
1: Ma sai, secondo me l'allenatore è interessante. Io non guardo l'ultima esperienza con lo United perché alla fine io lo seguivo nello sport mi ha fatto molto bene. Mi sembra un allenatore coraggioso, ma mi sembra un allenatore che abbia idee e niente, sicuramente partirà avvantaggiato perché sicuramente peggio di come il Milan ha fatto lo scorso anno e non può fare. Poi se la squadra gioca bene avrà anche il supporto i propri tifosi, perché i tifosi del Milan sono abituati a vedere la squadra giocare bene e di conseguenza lui è uno che le squadre le fa giocare bene, se poi ottiene anche risultati, tanto meglio.
0: Qualche considerazione anche sulla Juventus, perché è stato fino a questo momento un mercato faticoso per i bianconeri, però adesso probabilmente si sta sbloccando. L'arrivo di Colomoani dovrebbe arrivare e vestirsi di bianconero anche Alajbegovic, giocatore del quale si è discusso tanto, è stato accostato a tanti club, e la Juventus sembra poterla spuntare. Cosa pensi di Alajbegovic?
1: Un giocatore giovane interessante, un giocatore che ha dimostrato le qualità e sicuramente è un buon investimento. Ecco, questo può essere un buon investimento, nel senso che è un giocatore giovane, puoi aspettarlo, puoi farlo crescere. D'altronde questo puoi fare in Italia, cercare di prendere questi giovani e sperare che poi crescano e diventano dei top player, perché ripeto, i top player non li puoi prendere, cosa prendi? O giocatori svincolati o giocatori giovani come Alibegovic che in futuro può essere una rivelazione come è stato Ildiz, ecco. Quindi io approvo questo tipo di mercato.
0: Il Torino invece, le tue sensazioni sui Granata che si stanno rinforzando, quantomeno insomma stanno rimodellando la squadra che sarà a disposizione di Abate, uno degli ultimi acquisti è stato, sia pure in prestito diritto di riscatto, quello di Comuzzo dalla Fiorentina.
1: Siccome sinceramente ultimamente ha preso l'ultima notizia, ha preso quattro giocatori, non ne conosco uno, tranne Comuzzo e Perri, il portiere, non
0: Sì.
1: conosco sinceramente gli altri due. Non... ti dico la verità, se Comuzzo è quello di 2 anni fa, ha fatto un grandissimo acquisto, perché Comuzzo è stato veramente 2 anni fa, è stata una rivelazione. Napoli avrebbe speso 35 milioni per prenderlo a gennaio, poi
0: Il Napoli, sì.
1: Fiorentina... Non lo vendette, quindi no, se è Comuzzo che conosco io, grandissimo acquisto. Se è Comuzzo altalenante dell'ultima stagione, è un punto interrogativo. Però, ripeto, è una squadra molto giovane, l'allenatore è giovane, è molto stimolato per questa avventura, nuova avventura, e sicuramente sarà una squadra giovane che darà del filo da torcere a tutti, sperando sempre. Ripeto, che i risultati siano della sua, perché poi quando i risultati non arrivano e sei giovane, la pressione diventa un po' più pesante da gestire.
0: Alla fine la regina del mercato per adesso è la Fiorentina.
1: Viola ha fatto un grandissimo mercato, sì, veramente ha fatto un grandissimo allenatore, ha fatto un grandissimo giocatore come Atta. E adesso mi sa che ha preso un terzino sinistro Real Madrid.
0: Sì, Valdepeñas.
1: Sì, insomma, Viola ha fatto un gran mercato, veramente ha speso molto e il tifoso Viola lo merita, scusate, lo voglio dire, non si può soffrire sempre così. Quindi ben venga, diciamo, questa campagna attuata da Paratici, comunque. Cioè, poi il tifoso è contento, tu gli prendi i giocatori, che sono giocatori validi, poi se non vanno, pazienza, non rendono, però se tu alla fine li prendi i giocatori che sulla carta non sono grandi giocatori, il tifoso è anche deluso, dice, ma porca miseria, che giocatori abbiamo preso. Quando prendi dei buoni giocatori, alla fine tifi ugualmente, capito? Dice, vabbè, dai, vedrai che è sempre stato un buon giocatore, è impossibile che non renda, capito? Un supporto ce l'hai da parte dei tifosi, ma se prendi giocatori che non sono all'altezza, la prima sconfitta ti fischia, ti massacra. Ecco.
0: C'è sempre però un
1: Tra
0: punto
1: l'altro,
0: interrogativo su Ken, c'è sempre un punto interrogativo sul futuro di Ken, perché dovesse arrivare l'offerta di 40 milioni magari dal Como o dall'estero, il giocatore verrebbe ceduto, verrebbe fatto partire.
1: io non so anche cosa cerchi, sinceramente io lo conosco da quando era ragazzino, giocava nella Juve, è sempre stato un giovane interessantissimo, alla fine è arrivato come giocatore. Ma la testa, non so, la testa cosa c'ha in testa, cioè, sei una grande squadra, adesso tra l'altro un grande allenatore, ci sono stati degli acquisti importanti, ma stai lì, voglio dire. Tra l'altro è arrivato anche Mancini che stravede per lui, che cosa vai a cercare? Nuove avventure, cioè. Stai lì nella Fiorentina, voglio dire, è più facile vincere, cioè è più difficile vincere la Fiorentina e essere ricordato che andare a giocare in un'altra squadra e magari essere, diciamo, un giocatore normale qualsiasi, capito? Conto, ripeto, vai nella grossa squadra dici, vabbè, allora è andato in una big, però in una big c'è già stato, quindi voglio dire, stai lì, dove vai?
0: Certo, bisogna vedere anche quali sono le valutazioni della Fiorentina, per la verità, perché magari anche la Fiorentina non è così convinta, delle sue condizioni fisiche, del suo atteggiamento,
1: Ah,
0: del suo
1: questo,
0: comportamento.
1: Lorenzo, questo sinceramente è un discorso a parte. Io non conosco la sua situazione fisica perché ultimamente, ricordo, le ultime partite ha avuto un sacco di
0: Certo.
1: problemi. Ho letto anche il suo comportamento non proprio, diciamo, soddisfacente. E quindi alla fine, sai, la società dice, vabbè, se devo tenere un giocatore di questo tipo che ogni tanto viene fuori con un tipo di problema, alla fine lo vendo e basta. Questo gli do anche ragione alla società, cosa gli posso dire? Cioè, alla fine se mi crea sempre un problema, vabbè, se mi danno quello che mi danno, lo vendo e magari prendo qualche altro giocatore. Però alla fine, sinceramente, non posso dare tutti i torti alla società. Grazie
0: Antonio, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima. E
1: Lorenzo, grazie a te.
0: dopo questa chiacchierata con Antonio Sabato siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Buonasera dalla redazione.
1: Dramma nel quartiere Pistunina di Messina, dove l'esplosione di una palazzina ha causato il ferimento di 5 persone, tutte in gravi condizioni. Oltre ai feriti ci sarebbero anche diversi dispersi. Stando alle prime ricostruzioni dei fatti, lo stabile, oltre a delle abitazioni, ospiterebbe anche esercizi commerciali. Al piano terra si trovavano al lavoro alcuni operai per degli interventi di ristrutturazione.
0: La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla morte a Barcellona di Samuele Spinelli, 28enne di Firenze, deceduto dopo che il 29 maggio scorso era stato sottoposto a fermo della polizia in stato di agitazione in un negozio. In un filmato finito agli atti dell'inchiesta si vede Spinelli sottoposto a un contenimento farmacologico, poi l'arresto cardiaco. Il 28enne morì 3 giorni dopo. Per i medici catalani la causa del decesso potrebbe essere overdose, ma la famiglia chiede chiarimenti.
1: No al campeggio libero nell'intero territorio di Susa, Bussoleno e Venaus. La decisione del prefetto di Torino si riferisce espressamente all'iniziativa di campeggio annunciata da oggi per la durata di 3 giorni da aderenti al movimento Notav unitamente ad esponenti dell'ex centro sociale a Scatasuna. Con altre 2 ordinanze poi il prefetto ha vietato di girare con il volto coperto nei comuni della Val di Susa e di accedere a piedi in gruppo in una serie di vie considerate nevralgiche perché vicine ai cantieri TAV.
0: L'Italia è nel pieno di una nuova ondata di calore, la quarta. Domani le città da bollino rosso saliranno a 11 con un'allerta massima da parte del Ministero della Salute. Le temperature torneranno a toccare 40 gradi. Gli effetti del caldo estremo si fanno sentire anche nei pronto soccorso con un aumento degli accessi intorno al 10-15%. Si aggrava intanto la situazione delle disponibilità d'acqua nel bacino del Po, dove il livello di siccità è stato innalzato a categoria alta. Problemi per le vendemmie soprattutto in Piemonte.
1: Riconoscimento facciale e intelligenza artificiale potrebbero entrare sempre più negli strumenti a disposizione delle forze dell'ordine, ma Bruxelles frena e ribadisce: il riconoscimento facciale negli spazi pubblici accessibili è una pratica vietata dalla legge sull'intelligenza artificiale. Immediata la replica di Palazzo Chigi: rispettiamo la normativa europea ponendoci all'avanguardia.
0: Siamo al calcio. La UEFA e le sue 55 federazioni affiliate hanno deciso di boicottare le competizioni FIFA in segno di protesta contro il piano di private equity per la Coppa del Mondo voluto da Gianni Infantino. La sua proposta, rivelata martedì, è quella di scorporare le attività commerciali della UEFA in un'operazione da 20 miliardi di dollari, di cui il 20% sarebbe acquisito da investitori privati. L'investitore principale sarebbe una società newyorkese creata da Kushner, genero del presidente americano Trump.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Ultima puntata della settimana, ragazzi, buon venerdì 31 luglio, quando ci rivedremo lunedì sarà agosto. Saremo già entrati nel mese di agosto e chissà che settimane ancora ci attendono, no? In chiave ovviamente mercato, ci sarà tanto da parlare, ci sarà ancora tanto da parlare di mercato, permettetemi, però ovviamente prima di cominciare a parlare di cose decisamente più frivole, di unirmi al cordoglio generale un po' che è stato è stato raccontato dai social, è stato inserito in tutte le programmazioni delle, oltre che delle TV, ovviamente anche poi dell'organizzazione proprio dei club che si sono uniti al cordoglio per la scomparsa prematura assolutamente di Franco Baresi, che si è spento questa mattina. Erano già giorni che si vociferava appunto della sua dipartita, ma era stato tutto smentito nella speranza che le cose rientrassero, poi invece purtroppo il destino ha voluto diversamente. Quindi anche noi di Radio Bianconera ovviamente ci uniamo, ripeto, a questo momento decisamente triste, nonostante sia stato praticamente soltanto una grandissima bandiera del Milan. Credo che chiunque, anche chi non si

Trovato su Instagram poco fa, pubblicato da Gianluigi Buffon, che ha appunto salutato Franco Baresi a modo suo, e ho trovato corretto e soprattutto carino far nostro anche questo messaggio. Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Credo che appunto meglio di così non avremmo potuto anche noi di Radio Bianconera ricordare e salutare un grandissimo calciatore come Franco Baresi, che ripeto, si è spento questa mattina, comunque nella notte. Infatti adesso andremo poi a vedere i giornali e non si parla di questo perché ormai erano tutti andati in stampa. Quindi, appunto, ripeto, si è spento a 60, 66 anni. Torniamo adesso a cose, ripeto, leggermente, decisamente più frivole. Ovvero il mercato, ovvero la sfida di questa sera alle 18. Tra l'altro la programmazione di Radio Bianconera è leggermente diversa oggi rispetto al solito, proprio perché c'è questa partita da gustarsi. Infatti oggi ci saranno dunque dopo di noi Luigi che appunto farà la puntata solita di Cose di Calcio fino alle 14, poi 2 ore di Antonio che si inserisce così a gamba tesa nella programmazione di oggi, e po Pao potrebbe essere Paolino o Paolo, però aspetta, potrebbe essere qualcos'altro, in effetti adesso poi mi informo bene. Comunque, 2 ore di prepartita, perché sto leggendo letteralmente il calendario della giornata. Dalle 16 alle 18 Enzo Marangio avrà il piacere di fare un altro prepartita, perché è un pomeriggio di con ovviamente collegamenti su Torino, eccetera. E poi colpo di tacco dalle 18 alle 21 con Dario Ghiringhelli in studio, che vi regalerà grandissime emozioni, come sempre. E seguirete insieme a noi, quindi, se vorrete, la partita, questa amichevole tra la Juventus e il Nizza. Direi che quindi potrete definirvi soddisfatti da questa giornata, ripeto, dedicata a una partita che è la terza amichevole, da cui la Juventus sicuramente vorrà trarre ancora una volta delle risposte positive, soprattutto in chiave difesa, senza dimenticare che le prime due amichevoli, a differenza di tante altre squadre, sono state giocate veramente contro nessuna compagine di Serie C, nessuna rappresentativa di qualche regione montana. No, squadre che militano in signori campionati e che si batteranno tra l'altro a breve ormai, no? A parte il Nizza che avrà il campionato pronto a partire più o meno come quello italiano, le altre due partite hanno visto la Juventus appunto scontrarsi con squadre che la preparazione l'hanno cominciata ben prima, quindi non si è vista la differenza, diciamo così, non si è sottratta nulla ed è uscita comunque con 1-0-0 e un 1-0. Pochi gol, ovviamente anche a dimostrazione di quanto mancasse
qualcuno che i gol li facesse, mancherà obiettivamente anche oggi questa sera più che altro appunto il vero probabilmente attaccante della prossima stagione, ovvero quel Colomoni che ha atteso in giornata, anche perché ieri sera Carnevali da Courmayeur ad un evento ha raccontato, ha parlato

0: parlato di quello che è stato, no, questo periodo legato alla trattativa col Paris Saint-Germain, definendola una trattativa che non si immaginava così complicata, così carica di, così di tranelli, così carica di ostacoli. C'erano davvero tante cose da aggiustare. Lui racconta proprio da fuori, quando leggevo di questa trattativa che ha faticato per un anno a decollare letteralmente, non mi capacitavo di come potesse essere così difficile. Entrandoci poi in questo mese, invece, ha capito che effettivamente le cose non erano proprio delle più semplici e che ci è voluto tempo e soprattutto per limare. L'ha detto proprio per limare le divergenze che si erano create con la passata dirigenza. Ecco, quando ci raccontavano che Comolli comunque era stato, non diciamo il colpevole principale, però che obiettivamente era proprio dovuto a lui, no? Questo stop clamoroso che c'era stato un'estate fa. Ci crediamo perché ce l'ha letteralmente detto, senza fare grossi nomi, Giovanni Carnevali. Quindi non ci sarà obiettivamente lui, questo è poco ma sicuro, questa sera. Vedremo poi però invece come deciderà, no, di utilizzare invece i giocatori presenti ad oggi in rosa, se ci sarà spazio ovviamente ancora per qualche momento di studio nei confronti di alcuni giocatori in particolare, anche perché allora le cose iniziano a mettersi in un determinato modo. Con l'arrivo di Alajbegović ci raccontano che l'indiziato numero uno per cercare di fare un po' cassa ad oggi potrebbe essere Cambiaso. Io spero che questo non sia veramente reale. Io so, cioè so, sappiamo tutti che la difficoltà più grande la Juventus in questo momento ce l'ha proprio perché non è ancora riuscita a cedere, non a mandare in prestito qualcuno, a cedere, nessuno voleva cedere. Ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Bremer, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Thuram, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere David o Di Gregorio, insomma, Cambiaso. Ce n'erano ta erano tanti nomi che venivano fatti in chiave cessione. Ad oggi, al 31 di luglio, la cassa segna zero in quanto ad entrate. Questo è, insomma, molto zero più che altro per quanto riguarda le cessioni importanti. Poi tante piccole altre cose sono state fatte, ma non sono sufficienti. È entrata la famosa per metà della vendita di Muaremovic, quindi quelli anche ma sono troppo pochi per quello che la Juventus ha in mente di fare e vuole fare. Per Colomwani, ve lo abbiamo ricordato anche ieri, non si tratta di una cessione immediata, ma è tutto dilazionato con un pagamento momentaneo, le molto piccole, poi il tutto si concretizzerà poi la prossima estate con questo obbligo di riscatto fissato, anzi non fissato, solo se la Juventus dovesse arrivare ottava. Ecco, è un po' alla openda come cosa, ma ripeto, mi auguro che l'esito finale sia decisamente diverso. Quindi ad oggi l'indiziato numero uno per salutare è purtroppo il portoghese, perché di Bremer obiettivamente non ci sono state grosse notizie per quanto riguarda una sua ipotetica partenza. Si era parlato un po' del Bayern Monaco, ma poi ci hanno anche qui raccontato praticamente tutti che non era realistica come ipotesi, non c'è stato davvero mai nulla. Thuram, lui sì che poteva partire, però questo problema che continua a portarsi dietro e che non migliora più di tanto rischia di lasciarlo a Torino obbligatoriamente. Nessun club si metterebbe in casa in questo momento, a parte la Juventus, in casa un giocatore che non è perfettamente in salute o comunque che non ha perfettamente tutti i muscoli e le ossicina nel posto giusto. E lui purtroppo in questo momento ha questa difficoltà a tornare al 100%, tant'è che non ha ancora svolto neanche una seduta insieme ai compagni. David, sarebbe bellissimo poterlo salutare, anche se lui dice in questo momento di voler a tutti i costi provare a convincere la dirigenza e Spalletti che l'anno scorso è stato soltanto così. Un momento di defiance generale che non lo ha agevolato e che quindi lui può essere qualcosa di meglio, cosa che tra l'altro comunque ci raccontano un po' tutti, perché anche proprio dalla Francia era arrivata voce anche qui su Radio Bianconera di una così quasi incredulità davanti al suo non essere riuscito a compiere praticamente nulla di quello che tutti si immaginavano e pensavano. Il famoso Iceman, dov'è? Ne avremo bisogno tutti in questo momento, visto il grande caldo, però ecco, ne ha bisogno anche la Juventus. Quindi capiremo, visto che manca comunque ancora più di un mese alla fine del mercato, se potrà essere a questo punto una cessione, non si sa in quale modo, magari da realizzare più avanti. Ecco, sempre poi ricordando quanto sia complicato dover poi cominciare una stagione con un giocatore che magari poi prende e ti va via. Cosa racconta anche ieri Carnevali in questa serata al fresco in montagna, che lui difficilmente rincorre i giocatori e che quanto capitato tra la Juventus e Vlahovic ha, per quanto riguarda lui, tracciato una linea definitiva, cioè non c'è assolutamente nessuna, per quanto riguarda Carnevali, possibilità che si torni a parlare, nonostante i messaggi che Luciano Spalletti ha spesso deciso di inviare un po' a tutti, consigliando di citofonare di qua, citofonare di là. Ecco, però lui, testuali parole, dice: io gli atleti non li rincorro. La possibilità di incontrarci c'era, ma il giocatore non si è praticamente neanche mai presentato. E soprattutto l'offerta che la Juventus a monte gli aveva fatto era un'offerta più che consona, quindi non si va oltre, per cui in poche parole, parafraso, o torna con la coda tra le gambe chiedendo scusa, oppure forse è il caso davvero che non si parli più di un giocatore che obiettivamente nel consuntivo poi degli anni passati a Torino ha dato purtroppo molto poco, poteva dare decisamente, decisamente, molto, molto di più. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, ripeto, la notizia di giornata, quella legata alla scomparsa di Franco Baresi, non la troverete da nessuna parte, ne si parlerà, immagino, in maniera decisamente copiosa poi domani. Tutto sport, la Juve non si ferma a loro due, virgolettato di Carnevali, direttamente arriva dalla sua bocca Carnevali dopo i colpi Kolomoani e Alajbegović. Abbiamo ancora tante cose da fare, soprattutto in chiave partenze. Non stiamo qui a raccontarci cose diverse. L'AD aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, ha detto. E il talento bosniaco, lui vuole venire da noi. Vlahovic, io non corro dietro a nessuno. Da Spalletti c'è tanto da imparare, ma la Goa avrebbe potuto muoversi meglio, è il riassunto delle sue frasi. E poi c'è un'intervista a Silvano Martina su Alajbegović, proprio, che dice: se per Alajbegović garantisce Ibra, allora è in porta. Sondaggi anche per Trubim e Kobel, in mezzo idea Reinders. Sì, c'è questa idea che viene appunto paventata dal Tutto Sport di un prestito ipotetico che magari potrebbe però concretizzarsi soltanto verso la fine del mercato. L'UEFA boicotta questi mondiali, l'affondo di Čeferin su Infantino, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti aiuto, mi si è chiuso tutto, scusate, ma non tutti sono oltranzisti. Qualche federazione vuole capire bene. L'intervista a Vasquez, ho sempre più fame di Genoa, per il messicano carica mondiale, felice e fortunato. I miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare. De Rossi, prezioso. Gattuso, Taylor, già scintille Lazio, Rino lo caccia dall'allenamento. teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Poi storie da film, Osvaldo Soriano, il rigore più lungo, romanza e verità. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccoci qua, Corriere dello Sport, no, eccolo, arrivato. Da Peppa Chivu, l'inglese firma fino al 2028, tanta voglia di vincere ancora. City Life, Stones a Kanji, nasce un Inter stile Guardiola. Esagerati. Esagerati. John ritrova il suo ex compagno, si aggregherà al gruppo dopo la tournée ad Hong Kong e Perth. Ausilio e la strategia low cost. Jones, Romero e un terzino negli ultimi giorni. Di mercato, Juve Zirkzee, si può, si legge invece nella parte bassa della prima pagina, presi Colo e Alaibegovic, ora intriga l'olandese Joshua e in uscita dallo United c'è l'idea del prestito. Carnevali dice Vlahovic, io non rincorro nessuno, e oggi alle 18 il test con il Nizza alla Continazza, che ripeto potrete seguire su Radio Bianconera o ovviamente sui vari canali che la proporranno. L'UEFA boicotta il mondiale, 55 federazioni contro la FIFA. E poi il Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro, Manna in azione. Manovre in Premier, Milan l'ultima tentazione e Nuaneri. Sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19enne Mancino, costa 35 milioni, vedete come sta facendo un po' scuola anche in questo forse la Juventus, che si sta dichiarando letteralmente decisa e pronta credere nei giovani, al di là dell'idea che abbiamo sempre avuto, ovvero che parlasse di una squadra che in particolar modo voleva guardare anche ai giocatori un pochettino più, non dico anziani, però insomma sicuramente con un bel po' più di esperienza. La Roma avanza, Nusa spinge, l'alleato di Gasb, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni e aspetta la Premier, accordo chiuso per Kulierakis. Ah, obiettivo, Mastantuono, la viola incassa un altro sì da Mourinho. Dopo Valdepenas, José libera anche il baby argentino, apre la Fiorentina e stoppa il River. Fiorentina letteralmente impazzita, ieri leggevo anche di come in questo momento la viola sia in pole per Pellegrino, sembra essersi leggermente distaccata la Juventus per arrivare al giocatore argentino, invece in questo momento insomma Paratici sta facendo veramente faville. Gazzetta dello Sport. Mondiale senza Europa, l'UEFA pronta al clamoroso boicottaggio. Ceferin stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Juve cambio d'ala, il bosniaco in tournée sbarca Colo. Alaibegovic è già pronto, con Seisao va sul mercato. Ecco, vedete appunto quello che vi chiedevo e volevo capire se per voi era questa la mossa azzeccata. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco, l'anno scorso è mancata la fame, capito Max? Non avevano abbastanza fame i tuoi ragazzi. E poi risposta Stones, Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, l'inglese firma per 2 anni, poi Zola verso il sì. Ritorna Oriali, da Maldini a Mancini, diamo i voti alla folle estate italiana. Queste sono più che altro i titoli principali della giornata. E ora torniamo tra di noi andando sulla nostra meravigliosa chat e ascoltando qualcosa.
1: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione, a te.
0: Grazie.
1: Sempre forza Juve. E certo. Solo un appunto sulle vendite, gli acquisti. Cioè, per me è inutile vendere Bremer e poi dover andare a spendere per rimpiazzarlo. Cioè, gli unici in difesa, secondo me, possibili da vendere, Gatti, logicamente lo dovrà rimpiazzare, comunque Gatti, e Cambiaso e logicamente Cavalli.
0: Cavalli, poi ragazzi, ci siamo dimenticati di un sacco di giocatori.
1: Io Bremer non lo venderei mai. Poi il portiere c'è il punto interrogativo. E il centrocampo ci abbiamo Arthur, Douglas Lewis, Cobb Miners, Miretti e Atic. I piombi. Bisogna, ecco, questi qui vedere. E davanti, logicamente, se riusciamo a piazzare David, arriverà un'altra punta. Questo sicuramente. Non so Zegrova, però questi. Io Thuram non lo darei via, assolutamente. Ne metterei un altro, come che sì, al centrocampo.
0: Non puoi darlo via,
1: purtroppo. Saluto e forza Juve.
0: Forza Juve anche a te, che non puoi darlo via al momento purtroppo Thuram, perché non ci sono veramente le basi. Hai nominato un sacco di giocatori, davvero, forse è in questo che Carnevali ha deciso di sottolineare come ci sia ancora un sacco di lavoro da fare, perché mi hai tirato in ballo giocatori che obiettivamente non è chiaro se faranno parte della Juventus del prossimo anno. Ovvio che non si possono vendere tutti, anche perché le partite saranno tante, ci sarà bisogno dei ricambi giusti e soprattutto non è possibile vendere e ricomprare così tanti giocatori e ci dimentichiamo forse ogni tanto che se qualcuno esce qualcuno anche deve entrare. E prima leggevo un messaggio, vediamo se lo ritrovo, no aspetta un attimo. Ecco qua, amici bianconeri, buongiorno. Andrea da Milazzo. Noto con stupore che il povero Boga gode di una considerazione marginale, sia nei commenti dei tifosi che spesso anche nei vostri. Penso che sia per quello che ha fatto vedere, per la sua duttilità importante in tutti i percorsi che affronteremo. Ragazzi, non dimentichiamoci, avete perfettamente ragione, che Boga, a parte che è stato il primo acquisto di questa stagione, perché comunque la sua riconferma non era scontata e ci si è, diciamo, abbastanza messi con sicurezza e con fermezza davanti alla sua possibile permanenza, proprio perché tutto quello che ha fatto l'anno scorso, anche se per pochi mesi, ha rapito un po' tutti, oltre che il pensiero dei tifosi, anche il pensiero dello stesso Luciano Spalletti. È quel giocatore che si è rivelato utile in momenti anche molto delicati, e la sua presenza non viene spesso abbastanza forse rimarcata per quanto riguarda la prossima stagione. Non rientra, diciamo, nelle formazioni titolari proposte in questo momento, ma io credo che potrà e dovrà togliersi e aiutare la Juventus a togliersi anche stessa un sacco di soddisfazioni. Non dimentichiamoci che è stato fino a questo momento uno dei pochi disponibili in un reparto che soltanto ora si sta un attimino rimpolpando, senza anche qua dimenticare l'enorme assenza ancora di Yıldız, lui che la partita di questa sera non la giocherà al 100%, ma che si spera possa tornare utile e soprattutto facile da inserire in campo durante la tournée. Pausa, ci vediamo tra poco, ragazzi.
2: RBN Caffè. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime insieme per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina, la FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione distribuita su 17 giorni di gare prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA, tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.

0: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso, rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: RBN Caffè.
6: E rieccoci ragazzi, da Bergamo a Santa Maria di Leuca con la Juve nel cuore. Ci arriva una foto di Andrea, si sta meglio dove sei in questo momento che a Bergamo, credo. Mi arrivano messaggi da Torino con gente che vorrebbe togliersi la pelle dal caldo che si percepisce. Ma l'armadietto, ci chiede Gianluca da San Marino, Vlahovic l'avrà poi svuotato? Spero per lui di sì. Non devono cedere il portoghese. Tuona Tiziano da Milano. Alla fine cederanno Yıldız. Ma cosa dici? È l'unico che ha il veto sopra per essere ceduto. Perché se io... Però analizzo la tua frase. Il ragazzo che è appena arrivato, ovvero Alaibegovic, immagino che tanti di voi decideranno di non non scrivere il suo nome, ma magari solo delle abbreviazioni. Allora, il ragazzo appena arrivato è più forte del turco, ma dove sta scritto che non possano convivere un ragazzo forte turco e un ragazzo forte bosniaco? Dove sta scritto che si debba sempre soltanto avere uno forte? Dove sta scritto? Io vorrei che non partisse nessuno dei tre. Io vorrei che il prossimo reparto offensivo della Juventus diventasse famoso e facesse suo l'inno dei Village People YMCA. Ildiz con Seisao, Muani e Alejbegović. Cioè, YMCA. La ricordate la canzone, no? YMCA. Quei balletti? Io vorrei poter vivere questo il prossimo anno. Mi piacerebbe tantissimo poter evitare, vedere una Juventus capace di salvare i suoi giocatori migliori al netto di un bilancio che deve essere sempre ovviamente monitorato da vicino. Quindi io davvero mi auguro che mi auguro di arrivare alla fine di questo mercato potendo dire la Juventus ce l'ha fatta, i più forti se li è tenuti. Il problema è che poi sono tutti gli altri quelli che bisognerebbe cedere, e allora è lì che casca l'asino, è lì che si va in difficoltà. Francesco ci chiede, ho sentito Carnevali dire che l'affare sia Kolomouani che Alejbegović non sono ancora chiusi. Ma allora perché si dà tutto per certo? Magari potrebbe alla fine saltare il trasferimento. Come diceva il trap, don't say cat when you don't have in the sack, no? Così. Allora, gli affari sono conclusi. Secondo me, Carnevali tende un po' ancora a lasciare questa nuvola di incertezza, semplicemente perché manca l'ufficialità. Da uomo attento a queste cose, mi auguro che sia solo questo il motivo. Cioè, se chiunque tra ieri e oggi si è sentito libero, no, di parlare di affare fatto, non voglio credere che possa questo essersi questo possa tramutarsi poi in qualcosa di diverso. Se Zegrova facesse Zegrova sarebbe meglio, Marco da Benevento, ovvio, ce ne sono tanti giocatori che se facessero quello che tutti pensavamo potessero fare sarebbe meglio. Nel frattempo, appunto, per cercare di enfatizzare ancora un po' il discorso, Jorge Mendez, leggo su Tutto Juve, sta lavorando personalmente per trovare la soluzione migliore tra Juventus e United per Conceição. La valutazione del club bianconero è chiara, servono 50 milioni per far partire il portoghese, nothing more, nothing less. Esiste però anche una seconda strada che nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più piede. I club infatti stanno ragionando sulla possibilità di un'operazione che preveda 30 milioni più Zirkzee. I Red Devils abbasserebbero così l'esborso economico, mentre la Juventus completerebbe il reparto offensivo con un giocatore molto apprezzato da Spalletti. 30 milioni più Zirkzee è un affare? Pur di salutare il buon Chico Conceição, che però appunto mi spiacerebbe un sacco, che devo dire, mi spiacerebbe. Ciao Giulia, la precarietà, Cesare ci dice, delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo anche voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Or dunque, visto che la responsabile delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, io credo che questa debba riconoscervi un certo indennizzo tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità di disagio. Cesare, ti amo, non potevi chiedere qualcosa di migliore alla Juventus, e mi trovi d'accordo, anche perché tutti quelli che parlano e dicono, quindi insomma, giornali, siti, televisioni, non hanno a che fare, non hanno il polso della situazione reale. Siamo noi che spesso usciamo dalle trasmissioni devastati perché dobbiamo gestire umori e malumori soprattutto. Quindi mi piace. Che vuol dire, Stefania, abbiamo preso Benji? Non ti capi... Ah, perché il portiere tu intendi in quel senso. No, non, guarda, tra Suzuki e Benji forse preferirei Benji, non lo so, ho questo specie piccolo assio nei suoi confronti, ma perché non lo reputo così forte da meritarsi intanto la valutazione che ha e intanto di gestire quella zona del campo in questo momento che per tutti è in estrema difficoltà. Quindi insomma, non mi riesco a convincere ancora. Ascoltiamo un vocale e poi abbiamo l'ospite.
7: Ciao Giulia, Leonardo a Roma.
6: Ciao.
7: Allora, queste voci che si rincorrono su Conceição, ma un po' mi disturbano, perché non che io sia pazzo per Conceição, ma Ale Begovic non può essere alternativo perché gioca nella posizione di Yıldız e non a destra.
6: Però può giocare
7: comunque,
6: anche a destra.
7: Finora non l'ha fatto in carriera, quindi rischiamo sempre poi di prendere i giocatori e adattarli in ruoli non loro. E poi squadra abbiamo ancora in rosa, in busta paga, abbiamo ancora Nico Gonzalez e Zegrova, che sarebbero i veri esuberi prima di Conceição. Quindi capisco che il mercato è difficile, ma proverei a cedere questi due.
6: Mi trovi abbastanza d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Nava. Buongiorno.
8: Buongiorno a tutti.
6: Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
8: Sì, allora, la seconda parte soprattutto sono abbastanza d'accordo, nel senso che Zegrova e Nico sono due giocatori che la Juventus, offerte permettendo ovviamente, cederebbe. Dico offerte permettendo perché entrambi secondo me non ha molto senso in questo momento cederli con un prestito, con diritto e via dicendo, perché Zegrova ha tanto, cioè il valore di mercato che ha, diciamo di ammortamento del sito, sarà una decina di milioni, e allora te lo tieni se devi darlo via per di meno. E Nico invece, perché ha fatto la finale mondiale, quindi io credo che 25 si possano tirare su, insomma, con un po' di impegno. Sulla prima parte invece perché come dicevi tu, Alej Begovic ha giocato anche a destra, quest'anno ha fatto una decina di partite, almeno avevo guardato l'altro giorno, mi sembra almeno 7 da titolare come alla destra. Mi resta un po' il dubbio che senza Conceição a destra comunque un pochino il buco ci sia, perché non è detto che Leibegovic sia prontissimo subito, ecco. Mentre a sinistra c'è Boga, che può dargli una buona mano, nel senso che possono alternarsi almeno all'inizio. Insomma, Boga è un giocatore che secondo me può dare delle certezze, almeno se è quello visto l'anno scorso. Quindi di certo bisogna capire come si sistema tutto. Conceição è una cessione dettata, se avverrà, da quello che puoi guadagnare, perché è un giocatore che ha mercato e una cinquantina di milioni si potrebbero tirare su.
6: Però qua nasce il pensiero generale se effettivamente valga la pena cedere un giocatore. Adesso c'era appunto chi sosteneva si potesse pensare con lo United di inserire lo stesso Conceição in una ipotetica trattativa per Zirze, o al contrario inserire Zirze in una trattativa con lo United per Conceição. Quindi la Juventus, abbiamo capito, che vorrebbe ricavare da questa cessione almeno una cinquantina di milioni, prenderne leggermente meno, ma inserire un giocatore che, ci fanno sapere un po' tutti, piace molto a Spalletti. Forse gli piace più di Conceição?
8: Difficile, perché sono due ruoli diversi. Sicuramente da Conceição si è sempre aspettato un po' di impatto più decisivo negli ultimi 20 metri, diciamo. Sappiamo che Conceição ci incanta con i dribbling, poi quest'anno è migliorato un pochino, ma spesso gli manca l'ultimo passaggio, ecco. Sono però due ruoli diversi. A Spalletti piace Zirkzee, anche se secondo me preferirebbe in questo momento, cioè nella sua idea, ecco, gli servirebbe un centravanti fisico, che Zirkzee continua a non essere, perché è un po' uno che fa la seconda punta, viene a prendere il pallone e via dicendo. Sull'operazione combinata con il Manchester United, chissà, forse è più una questione di rapporti che di numeri, nel senso, se ci veniamo incontro, già parliamo di un giocatore, magari sono più morbido a prestarti Zirkzee o farti un diritto di riscatto invece che un obbligo, questa dinamica, che entri come contropartita secondo me rischia di essere svantaggioso per la Juventus, perché in questo momento la Juventus vuol dire che se ti entra come contropartita vuol dire che devi prenderlo a titolo definitivo, e secondo me al momento la Juve sta ancora cercando un prestito con diritto e via dicendo, perché finché non esce qualcuno, l'anno prossimo se no ti trovi con 200 attaccanti che prendono 4, 5, 6 milioni netti a testa, ecco.
6: Tra l'altro Marco ci scrive da Lucca: Zirkzee ha 25 anni, più Alej Begovic come come cifra spesa fanno per me con Seisao, che è bravo ma non segna e tiene troppo la palla, è diventato troppo prevedibile forse con Seisao?
8: No, prevedibile no, secondo me. Più che altro è che se non, tu puoi anche saltare l'uomo, se poi non vai ad impattare con un assist o con un gol, diventi poco efficace semplicemente. Resta secondo me molto imprevedibile, anche quando insomma avevamo capito che gioco fa, perché è un giocatore che lo capisci che gioco fa, però poi non lo fermi tendenzialmente, almeno il primo giro non lo fermi mai. E secondo me questa è una grande qualità di Conceição ed è per questo che ha ricevuto i sondaggi del Manchester United e del Liverpool. Detto ciò, in Italia soprattutto se poi ti fermi a due gol e due assist, sto dicendo nomi a caso perché onestamente non me li ricordo quelli dell'anno scorso, e ti presentano 50 milioni, allora dici forse sì, una trentina per Alej Begovic che ha 4-5 anni in meno se non sbaglio, e ha anche una struttura fisica diversa, si può fare, ricordiamo che non è tanto che la Juve vuole per forza vendere con Seisao, diciamo senza svegliandosi la mattina, è che la Juventus una cessione, ci stiamo girando intorno da due mesi, una cessione di quelli che hanno mercato va fatta, abbiamo parlato di Thuram, si è fatto male, Kalulu, sì. Adesso a un certo punto sembra che sono spariti, diciamo, le contendenti o non sono arrivate le offerte decisive, qualcuno, Cambiaso avevamo parlato, anche lui è uno sembrava più indirizzato. Secondo me con Alej Begovic è arrivata una bella occasione, hanno capito che è un giocatore che valeva la pena e a quel punto adesso vivano su con Seisao, ma ieri era bene, chissà poi chi vendono, la Juventus vendere è sempre una cosa complicata, lo stiamo vedendo.
6: Molto, leggo anche altri messaggi che stanno arrivando, sempre in merito a questa questione. Assolutamente no, Zirkzee solo in cambio di David, c'è bisogno di un centravanti alla Sorloth, Pellegrino, Vlahovic, e poi ci sarebbe da sostituire in questo caso con Seisao, che se non ricordo male lo scorso anno comunque è stato pagato più di 40 milioni, quindi non meno di 70 dovrebbero entrare, un po' tanti.
8: Un po' tanti, mi sembra troppo onestamente, secondo me la Juve se arrivano a 50 già stappa una bottiglia, poi magari bisogna vedere, se già ci sono due squadre magari si punta ai 55 e via dicendo. È vero che con Seisao perché non è saltato subito fuori come nome, anche se sapevamo tutti, insomma, si poteva immaginare che è uno di quelli appetibili, perché è stato preso l'anno scorso e quindi la plusvalenza è bassa, quindi in questo caso con Seisao non fai una grande plusvalenza, ma porti un grande liquidità che serve alla Juventus in questo momento. Non è un caso, sembra bizzarro, ma non è un caso che la Juve ha chiuso Colomoni il giorno dopo che abbia venduto Openda, ma perché cioè, sono quei 4-3 milioni e mezzo che hanno preso di prestito oneroso, saranno quelli sì, più o meno che danno come prestito oneroso per Colomoni. Quindi sì, capiamo la liquidità quanto incide, no? Perché comunque con Seisao non lo vendono poi in prestito con obbligo, se lo vendono lo fanno subito e questo alla Juve serve. Poi questa è l'idea della Juve, bisogna vedere poi se effettivamente il Liverpool o lo United affondano o chi altro, perché in questo momento l'offerta ufficiale non è arrivata.
6: Però poi ieri sera Carnevali un po' non dico che ha raffreddato un po' gli entusiasmi, però comunque non ha parlato anche per quanto riguarda Alej Begovic poi di una trattativa conclusa, ha comunque detto insomma sì, siamo leggermente più indietro rispetto alla conclusione per Colomouani, però insomma ci sono tutti i presupposti. C'è chi comunque rumoreggia e dice vabbè, allora non è ancora una cosa fatta, potrebbe ancora saltare tutto.
8: Ma allora, permettimi una battuta, ci mancherebbe che fosse più avanti di Colomouani, che hanno cominciato 14 mesi fa a trattarlo.
6: Tra l'altro ti ha fatto specie anche ascoltare lo stesso Carnevali dire: dall'esterno non me la immaginavo così complicata come trattativa. Cioè ha proprio detto, stavano inguaiati in questa situazione.
8: E ha detto anche abbiamo dovuto risolvere i problemi precedenti, quindi chissà cosa è successo.
6: Senza fare nomi, no. Però in maniera velata qualcosa ha detto.
8: Esatto. No, sì, è chiaro che insomma, poi chi fa il nostro lavoro, due giorni fa è un attimo passato, cioè, nel senso che la notizia che Alibegovic passava da un nome che era molto sotto traccia, anche se l'avevano già sondato, ad essere praticamente fatta. E quindi è una notizia esplosiva, diciamo. È chiaro che poi nel concreto c'è un tempo tecnico, c'è il tempo di anche, non so come dire, burocratico, legale, dove devi fare contratti, sono contratti milionari, c'è del tempo, c'è una questione di commissioni, c'è una questione di bonus. Abbiamo visto che Colomouani, che di fatto è chiusa, ha un'articolazione di bonus complicatissima. Noi la facciamo facile, noi, anche noi giornalisti, a dire 38 più 10, poi magari ogni milione di bonus è legato a una cosa diversa, a una qualificazione, certo, alle partite. Cioè, c'è anche questo fattore da considerare. Alibegovic al momento non mi sembra, insomma, toccheranno ferro i tifosi, non mi sembra a rischio. Magari c'è bisogno di aspettare un attimo di più, perché bisogna capire le commissioni con il padre, la gente, bisogna capire appunto quei bonus che fine fanno, come sono articolati. Secondo me è così ben indirizzata anche perché il giocatore sta spingendo e ha chiuso le altre porte che siano aperte. Questo è determinante. Se hanno trovato un accordo sulla cifra di massima, vuol dire che non è fatta, perché un dirigente non ti dirà mai ufficialmente che è fatta davanti a un microfono finché non ha ovviamente la firma, ma qualche giorno di pazienza e dovrebbe arrivare. Poi
6: e già voglio dire, abbiamo mercato, che mai fare dire mai. Certo, e già mi sembra di avere a che fare con un dirigente che chiacchiera abbastanza, no? Perché siamo passati da l'estate scorsa da un Comolli accusato, tra virgolette, anche di non parlare italiano, ma perché non era italiano, e quindi voglio dire, ci ha messo leggermente di più a far questo, a non aver nessuno fondamentalmente con cui parlare di queste cose. Cioè l'altra estate era stata un po' segnata a livello di calciomercato anche da questa, da questo mutismo che arrivava dalla Juventus, e che quindi non si sapesse praticamente nulla. Infatti erano state dette cose anche poi profondamente sbagliate. Ma quindi sì, siamo già migliorati.
8: Sì, ma banalmente ci eravamo abituati alla figura di Chiellini, che sembrava quasi il direttore sportivo, perché veniva lui a parlare dopo le partite, quando il suo lavoro è un altro anche per sua stessa missione. Ovviamente parliamo di Carnevali, parliamo di Massara, al di là ovviamente del problema della lingua, che è assolutamente comprensibile. Parliamo di due figure, e poi anche al stesso Tolini, che conoscono profondamente proprio il mondo del calcio italiano, anche a livello mediatico, e quindi sanno cosa dire, sanno quanto parlare, quanto non parlare, e non so come dire, ce lo diciamo anche un po' noi tra giornalisti, no? Alla fine i giornali, le televisioni, chiunque segue, i siti, le radio, comunque parleranno di Juve. E se tu non dai nessun, non dici niente, loro lo faranno partendo dagli indizi che raccolgono. Quindi anche il fatto che Carnevali ieri faccia un punto su due o tre trattative, che parli, spenda una parola anche per Vlahovic, ti dà una linea ufficiale da cui poi non è che tu stamattina quando fai radio dici totalmente il contrario, parti da quelle cose lì, quindi ti traccia anche una linea per tenere tutti sullo stesso binario. Secondo me è una cosa furba, perché poi non parli con nessuno, ma ognuno poi dice quello che vuole, quindi è difficile da capire.
6: Ovviamente, abbiamo ancora qualche secondo, lo dedichiamo un attimino alla porta, facciamo un po' di chiarezza, cosa sta succedendo?
8: Sta succedendo che allora, l'impressione è che sul vicario ce l'abbiano abbastanza in pugno, cioè che hanno capito che possono farlo in prestito, e un prestito in questo momento è quello che loro vorrebbero in porta, anche perché quei famosi 30 che si potevano investire su Suzuki, secondo me, al momento sono andati su Alibegovic, sono gli stessi soldi. Ovviamente stanno valutando tutte le piste, se Suzuki si può fare in prestito con diritto o obbligo, magari lo fanno in quel modo. Lui però c'è il PSG, stanno valutando altri profili. Secondo me vuol dire che non c'è pienissima convinzione di su Vicario, o perlomeno stanno cercando di capire, facendo un ultimo giro di sondaggi per capire se c'è qualcun altro che fa più al caso loro, insomma, per varie questioni, che siano di ingaggio, che siano di tecniche anche, perché Spalletti vorrebbe un portiere molto bravo con i piedi, anche se soffre anche in fase di pressing forte degli avversari, quindi ci sono tante dinamiche da considerare da questo punto di vista. Comunque secondo me non hanno tutto questo tempo, però no. Forse hanno già deciso credo sia evidente, di andare in tournée con Di Gregorio e Perin, perché il portiere se non arriva in queste ore
9: oggi
8: non ci va in tournée, insomma.
9: Non ci sono tempi proprio tecnici per aggregarlo, esatto, alla truppa, a meno che poi non prenda un volo privato per raggiungere il tutto. Ma forse c'è sempre questa idea che il portiere può allenarsi anche da solo, cioè voglio dire, non c'è bisogno di meccanismi, anche, cioè il porfa ti butti e pari, e no ragazzi, no. Quindi bisogna anche
8: Spalletti, vediamo cosa
9: ecco,
8: risponde.
9: Bisognerà anche valutare questo. Grazie Matteo, buon lavoro.
8: Grazie a voi, buona giornata.
9: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie a voi ragazzi per la vostra sempre preziosissima presenza. Vi ho raccontato appunto come sarà un po', come cambierà leggermente oggi il palinsesto per seguire la partita che vi ricordo appunto verrà seguita da Dario Ghiringhelli dagli studi di Torino. Quindi ovviamente non andate via, rimanete qui con noi. Noi, persona quanto mi riguarda, ci rivediamo lunedì dalle 11 alle 12. Ciao!
0: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Bentrovati dalla redazione.
10: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
11: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
10: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia di apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
11: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
10: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
11: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni azioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
12: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
14: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
15: Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Questo programma è offerto da Oro Grande. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
14: Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
16: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva, Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia a Roma. È una giornata triste per il calcio italiano, è inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata, che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente, oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa

0: particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti, eccetera. Poi Baresi era anche molto, molto furbo, tra virgolette, a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma, per come giocava il Milan, era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere, invece, oggi alle 18, l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram, che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla, e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Colomouani e di Alaibegovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità, e quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Colomouani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alaibegovic. Vediamo se appunto vorrà dire che Colomouani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
1: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
0: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti, quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Colomouani e Alaibegovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due. E Thuram è in una situazione ancora più seria, perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo, insomma, la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo, insomma, della Juve che si appresta ad andare a fare questa tournée.
1: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso, mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino, e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante, ma probabilmente anche due. E questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo, e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita. Quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
0: Sì, per adesso l'unica, anzi due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra. Openda al Lione con un prestito oneroso 3 milioni e mezzo, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic, che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche. Quindi queste sono quattro uscite e sono quattro entrate. Direi che tutto, dal punto di vista aritmetico, fino adesso, è come dicevamo, va via uno e ne può arrivare un altro. Questo nell'organico della
1: Sì,
0: Juve.
1: sicuramente il costo di Vlahovic, no, che non è più, quello incide fortemente, no, tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio. E quindi certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no? Come
0: Esatto.
1: quando si
0: Sì, anche
1: dice
0: perché, per esempio, Colomouani
1: Colomouani,
0: è vero che nel
1: certo.
0: complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito
1: Esatto.
0: oneroso di 4 milioni, quindi Colomouani a
1: Sì,
0: bilancio quest'anno sarà
1: più
0: 4
1: l'ingaggio.
0: milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di
1: Esatto.
0: milioni, ecco. Solo
1: Sì, diciamo
0: l'ingaggio di
1: 10.
0: Vlahovic

0: l'anno scorso era di più, ecco.
1: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
0: Sì,
1: e più i
0: esatto.
1: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno. Però appunto, se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, beh, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo, ammortizzato ampiamente, ecco, poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
0: Ecco, Alai Begovic e Decatur hanno in comune questa età molto giovane, insomma. Sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Alai Begovic più pronto e Decatur forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Decatur per dargli delle chance, comunque se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
1: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale Alej Begovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali,
0: Ha fatto il
1: cioè
0: rigore decisivo lui contro l'Italia, si è
1: non è
0: preso
1: uno
0: anche
1: che
0: una bella
1: arriva dalla
0: responsabilità.
1: certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi. No, no, è già uno che nonostante la giovane età le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte. E su Ekator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa, non da titolare, però insomma io credo che tutte e due, se saranno messi nelle condizioni, perché ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti. Se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra, con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati. Ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
0: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve manca
1: Certo.
0: proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma poi dopo
1: Certo.
0: i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti
1: Sì,
0: di
1: bravo.
0: Common Lee, e quindi
1: Sì.
0: uno che non è lì, c'è cioè la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, Common Lee lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
1: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no? Cioè,
0: No, certo. Anzi, mi ha
1: dovremmo anche
0: stupito
1: oggi.
0: il 10 in pagella della Gazzetta dello Sport, se devo
1: Sì,
0: essere sincero. Ah,
1: vabbè.
0: vabbè, ma quello lasciamo
1: Vabbè, dai,
0: perdere.
1: non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto negli
0: Politica,
1: ultimi anni, dove la Juve sì, è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso. Invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no? All'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato 3 giorni fa, è un disastro completo e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia, neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Orjali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
0: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e
1: Ma
0: questo mi sembra che sia un po'
1: hai
0: lontano dal
1: sentito cosa ha
0: vero.
1: detto? Sento cosa ha detto Ranieri, non mi ricordo quale
0: Ranieri, sì.
1: domanda, che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo, Cioè, va bene, allora
0: Sappiamo
1: va
0: che
1: bene
0: cosa c'è da
1: tutto,
0: fare,
1: va
0: ma non
1: bene
0: sappiamo
1: tutto.
0: bene come farlo, diciamo. Ma
1: Esatto,
0: io
1: cioè, non
0: ricordo
1: lo
0: sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente, non lui da solo. Lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff. E quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' e o chiede a Roberto Baggio se ne ha una copia e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate, per esempio, in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che,
1: Poi sai
0: basterebbe.
1: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi
0: Sì,
1: però
0: poi
1: appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle ti scontri fatalmente con un milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter.
0: No, ma io
1: Ma alla
0: dico quello, ma
1: fine,
0: potrebbero, certo.
1: come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo. E quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
0: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con l'Omonì né all'Ibegovic, arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questa è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che con l'Omonì almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie, eccetera, eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai
1: Sì, anche
0: che
1: perché luglio
0: c'è
1: ti
0: anche
1: toglie una
0: quell'aspetto lì.
1: mensilità, no? Ti toglie una
0: Appunto.
1: mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come abbiamo sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose. Quindi anche quello può essere di sicuro. Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, ma no? Questo è normale.
0: Oh, invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale, dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe, il modo anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari, eccetera, eccetera. Sono quei modelli che poi a prescindere dalla maglia. Vengono poi amati da
1: Certo.
0: tutti quando e quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci
1: Soprattutto
0: dice
1: dopo, eh? Soprattutto dopo, Gigi, perché tu
0: sì, durante
1: hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve, così la
0: sì.
1: Juve erano tutti imbestialiti, no? Per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la
0: Comandava il
1: mano, no?
0: fuorigioco, è certo.
1: Fuori gioco, però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
0: Ecco, il mio grande rimpianto che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea e Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo, perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco e quindi il libero ovviamente resta in linea con gli altri, se no tiene in gioco tutti quanti, e quindi è cambiato proprio il
1: Certo.
0: modo. A me dispiace onestamente che si sia perso per ruolo, a parte che io l'ho fatto in maniera infima, ma però mi piaceva molto come tipo di ruolo. Però al di là di quello mi sembra che si sia persa della classe, ecco, nel senso quello lì era il difensore di classe, poi chi aveva più forte, anche personaggi tipo Roberto Cravero, dico, nel Torino o nella Lazio, che uscivano pallone al piede testa alta, era un po' quella scuola lì che si è persa, e a me dispiace, devo dire la verità.
1: D'accordissimo. Baresi in più aveva c'era un calciatore veramente completo, no? Era un difensore, ma era anche uno che sapeva impostare, era uno che ti guidava la squadra, aveva una personalità incredibile. È uno di quei liberi appunto che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea. Però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai. E anche
0: Infatti, ne
1: all'epoca,
0: parlo con te per questo.
1: nel piccolo
0: Certo.
1: ovviamente, come te, E però si giocava in maniera diversa, il libero era libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è cambiato.
0: Libero si chiamava così perché non doveva marcare nessuno, ma, e questo era il concetto, esatto, libero, era il difensore, esatto, che non doveva marcare ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente, certo, e poteva iniziare, certo, l'azione a seconda del tipo, esatto, di libero, esatto, diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo, sì, per tanto tempo, insomma c'erano. Tutta una scuola che si è persa, e secondo me se adesso ce lo rimettono, scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano.
1: potrebbe essere un'idea,
0: potrebbe, quelli che, sì, ti giocano contro vanno in difficoltà, perché dice no, come facciamo adesso, non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era anche,
1: sì, l'unica cosa, come dicevi prima, sì, l'unica cosa come dicevi prima, c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza, sempre, sì, tutti in linea
0: certo,
1: e tu invece lì stavi un po' più indietro a seconda delle circostanze,
0: esatto,
1: cambierebbe
0: è
1: quello,
0: un rischio, però non è,
1: sì,
0: non è che l'ordinato medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma puoi fare una via di mezzo, certo. Dunque, per esempio Tiziano,
1: Gigi,
0: da Milano,
1: dai, scusami Gigi, no, soprattutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco, una volta magari, come dicevamo prima, no? Alzavi la mano, avevi personalità,
0: nel
1: no?
0: Dubbio Baresi era, nel dubbio, era un'istituzione, se lo dice lui è fuorigioco,
1: bravo, esatto, adesso non potrebbe più accadere,
0: sì, e poi ce n'era un altro, diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi, Filippo, che viveva lui la sua partita, sì, contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva, esatto, poi non lo acchiappavano più, e quindi erano i due, diciamo, emblemi del fuorigioco, Baresi come difensore, sì, e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece Tiziano da Milano ci dicono, meglio Scirea o Baresi, la Juve, ovviamente, sì, i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer, e quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma, però sì, in effetti, certo, forse più una cosa nostra italiana, Scirea o Baresi, Beckenbauer, però non è che non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo, e quindi forse andiamo ancora un po' più indietro nel calcio.
1: Sì.
0: Sì, però,
1: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo.
0: Esatto.
1: Più di così penso non si poteva fare, non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti. Ti ripeto, Scirea era più elegante, magari, se vogliamo. Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio
0: sì, Baresi era anche un po' più picchiatore, però, rispetto a Scirea, perché Scirea arriva, sì, sempre un attimo prima, diciamo così, questa, sì, era la sua grande caratteristica, era più, diciamo, un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due tre belle stecche,
1: esatto, sì,
0: e che faceva bene alla salute anche quello.
1: Scirea, quando ce n'era bisogno lo faceva, ma sempre con uno stile diverso,
0: con eleganza, esatto,
1: sì.
0: Ti dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece
1: esatto,
0: è così. È un'arte anche quella, di fare il certo. Sì. La nostra Terry ci scrive: oggi ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, guarda, arrivano, di quando, non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che almeno uno dei due,
1: Gigi,
0: immagino,
1: Gigi, come hai detto tu. Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no? Soprattutto su Colomoni, se non avesse avuto la certezza.
0: Con tutto quello
1: di...
0: che è passato su Colomoni, e ha detto anche quelle, sì, cose pesanti su Comolli,
1: su
0: dicendo, Comolli,
1: certo,
0: ho dovuto,
1: certo,
0: ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, bello, è fatto e firmato.
1: Sì.
0: Poi,
1: sì,
0: tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus, dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma tutte queste cose, però se sono state dette queste cose,
1: anche
0: insomma,
1: sono, Gigi,
0: credo,
1: come dicevi prima, una mensilità su 5 milioni,
0: certo,
1: e mezzo, sono quanto? 500, più o meno, 400-500 mila euro?
0: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
1: Però dici, aspetti perché 24 ore, risparmi 400 mila euro, sai com'è, no?
0: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo?
1: Sì.
0: Primo agosto si comincia, e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad aggregarsi,
1: sì,
0: anche perché
1: sì,
0: si gioca
1: parte
0: oggi.
1: Domenica sera parte, quindi.
0: E quindi eventualmente io me lo aspetto domani come primo agosto, guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più, secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti ma non abbiamo certezze.
1: Ma sai cos'è, Gigi, che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? vedi il caso Palestra per dirne una, che certo, all'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi certo, lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
0: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma, certo, evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che lo dico sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni, se lo sarebbe preso
1: è
0: punto e basta,
1: finita,
0: perché tanto
1: certo.
0: Se chiedevano 50, loro ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
1: No, ma poi soprattutto,
0: ancora.
1: Sai, nel caso di Colomuani c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene. Cioè, sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà, no?
0: Certo.
1: Parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no? È perché l'ha già vista,
0: Certo,
1: e quindi
0: certo. E
1: secondo me
0: poi ha perso anche la
1: Colomoni
0: nazionale, lui così, tra l'altro, ha perso anche la
1: certo,
0: nazionale in
1: assolutamente,
0: questo
1: ha fatto
0: modo, perché
1: una stagione negativa e quindi ha perso pure quella, certo.
0: ha perso il mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario. Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi. In extremis ho chiappato anche al venerdì per aprire e chiudere con te la settimana, che mi piaceva così,
1: Per
0: anche
1: me è
0: perché
1: stato
0: poi
1: un
0: non ci
1: piacere, lo
0: sentiamo.
1: sai.
0: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal 1º settembre. Con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto,
1: Grazie, grazie
0: ciao.
1: a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: E allora andiamo, Giorgio, col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Buongiorno, un saluto dalla redazione sportiva. In primo piano un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro ed è l'unico giocatore ad avere ottenuto un primo, un secondo e un terzo posto ai mondiali. A comunicarlo è stata la stessa società rossonera tramite i propri canali social. La storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi, si legge. Il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale fino al peggioramento dei giorni scorsi. Voltiamo pagina. La FIFA annuncia di voler proseguire quella che definisce la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, nonostante le dure critiche piovute ieri dalla UEFA. Il presidente della FIFA Infantino ha proposto infatti la creazione di una nuova società destinata a gestire gli aspetti commerciali dei mondiali e delle principali competizioni internazionali. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Osaka. Mercato NBA: tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche gli LA Clippers, che hanno messo sul tavolo l'offerta più alta per il re. Secondo quanto riportato da alcune testate specializzate, i Clippers hanno offerto un contratto di un anno da più di 20 milioni di dollari al re, che gli avrebbe permesso di rimanere a Los Angeles, ma James ha preferito i Sixers, che gli davano maggiori possibilità di titolo. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Eccoci, ripartiamo con cose di calcio per venerdì 31 luglio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia. Ricordiamo, oggi alle 18 la Juve gioca l'ultima amichevole di questa prima fase, che chiude il mese di luglio, con il Nizza, dopo quelle precedenti pareggiate 0-0 e vinta 1-0 con una punizione di Miretti, unico gol segnato fino adesso dalla Juventus. E peraltro mi sono veramente, non dico strappati i capelli per ovvie ragioni, ma sono rimasto abbastanza colpito, quasi commosso da un gol su punizione della Juventus. Vediamo se oggi ci sarà il bis. E tra i motivi di interesse di oggi, lo leggete anche lì nel mio sottopancia che scorrono le notizie, potrebbe esserci appunto un Milik redivivo nella partita con l'inizio di oggi. Vediamo se può giocare, quanto dura, se non ha effetti collaterali dopo aver giocato, eccetera eccetera, e se possiamo quindi considerarlo poi un giocatore che almeno in quest'estate Spalletti può valutare un po' di più di quello che ha potuto fare fino adesso. Intanto poi c'è sempre l'attesa dei nuovi arrivati, dei nuovi acquisti, che appunto immagino nel corso della giornata di domani almeno uno, cioè Colomboni, potrebbe arrivare e quindi essere anche a disposizione per per la tournée. I vostri messaggi, dunque, Lorenzo, vabbè, non è che posso dire a una radio parlate di Juve, gli altri non parlate di Juve, quindi se mi invitano vado, chiacchiero, dico le mie, poi così uno sente anche una campana magari un po' diversa dalle altre. Poi Nino Juventino San Benedettese in South Carolina ci dice: Baresi era così rispettato anche dagli arbitri che quando alzava il braccio per il fuorigioco fischiavano sulla fiducia, riposa in pace ovviamente. Sì, lo dicevamo anche prima noi scherzosamente che appunto nel dubbio all'epoca non c'era né VAR né telecamere particolari, guardaline faceva occhio, a volte era veramente una questione di millimetri e di centimetri, quindi si fidavano della chiamata di Baresi, che però quella, diciamo, quella leadership se l'era conquistata con una carriera esemplare, ecco, e quindi credo che questo gli vada riconosciuto. Dopodiché a volte magari ti rimaneva il dubbio, ma se Baresi non avesse alzato il braccio avrebbero dato fuori gioco, e questo faceva parte del mestiere del libero e del difensore centrale in quel momento nel Milan di Sacchi, che giocava con un fuorigioco per l'epoca considerato esasperato, che oggi invece è diventato una cosa assolutamente normale. Diamo il benvenuto a Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, grazie per essere con noi, perché so che sei abbastanza preso dal tuo lavoro, ecco.
8: Sì, sono in ritiro e quindi ho questi 10 minuti, perché poi ci va a pranzo con la squadra e quindi poi dopo purtroppo mi devo staccare per forza.
0: No, vabbè, ovviamente, anzi ti ringrazio per aver ritagliato questi 10 minuti. Ti chiedo una fotografia dello stile di preparazione, diciamo così, scelto quest'anno da Spalletti, al suo staff e dalla Juventus, con queste amichevoli cadenzate regolarmente una volta alla settimana, e poi vabbè la tournée, lo sappiamo che ci sono anche motivi economici, e quanto può invece influire in negativo una tournée con tanti chilometri così. Ecco, la tua valutazione complessiva di quello che abbiamo visto fino adesso e che vedremo nelle prossime settimane.
8: Ma io ritengo che Spalletti, che è un allenatore in questo senso molto moderno, anche molto vicino a quella che è la filosofia attuale della preparazione atletica, abbia scelto un approccio proprio del calcio giocato, perché si è notato attraverso anche gli studi che quello che può essere più utile per un giocatore oggi è fare più partite. Spiegavo già l'altra volta anche con Paolo, prima dell'inizio del campionato, perché noi abbiamo verificato che quando siamo attenuti ad una preparazione più o meno tradizionale, in realtà poi c'è un lasso di tempo da quando inizia il campionato a quando poi la squadra non trova la forma ottimale, che è una forma anche vincolata allo stile di gioco dell'allenatore, che di solito richiede delle 6-8 partite. Ora, non esiste in realtà una correlazione diretta fra il cambio di preparazione mirando solo le partite o più partite ad un'anticipazione di quello che può essere la migliore forma possibile, ma si è visto che c'è comunque una performance tecnica e tattica più vicina possibile a quello che può essere poi la performance generale, quindi anche quella fisica, anticipatamente rispetto ai tempi che normalmente vengono introdotti. E quindi tanti allenatori oggi, che poi si ritrovano ad affrontare anche calendari abbastanza stretti fra le nazionali, la Champions, le coppe e quant'altro, scelgono oggi un approccio metodologico anche più vicino a questa idea qua. Aggiungo una cosa, lo dico anche perché noi lo vivo nel quotidiano, ma lo affronto tante volte con tanti colleghi. La metodologia di una volta non è che sia completamente superata, ma richiede comunque una freschezza fisica e anche un approccio da parte degli atleti mentale che oggi in tanti atleti, in tanti giocatori, in tante individualità è venuto un po' meno nel tempo. Quindi si sceglie un approccio che in qualche modo sia più vicino a anche all'attualità sociale e culturale dell'atleta vero e proprio. Quindi la trovo comunque ideale, salvo però poi saperla gestire durante l'anno, altrimenti poi si rischiano altre cose, insomma altre difficoltà, e questo è un discorso un po' a parte.
0: Sicuramente così. Ti chiedo anche, visto che nell'anno dei mondiali c'è sempre un gruppo di giocatori che arriva abbondantemente dopo gli altri, sì. Questo influisce sul fatto che questi giocatori saranno comunque disponibili come gli altri, allo stesso livello degli altri all'inizio del campionato? Cioè queste 3 settimane di lavoro che avranno sono sufficienti per recuperare e mettersi al pari con gli altri, oppure possiamo mettere in considerazione che al di là di eventuali infortuni, problemi eccetera, ci sia anche una differenza di forma che possa incidere sulle scelte di formazione per l'inizio di campionato? Ecco.
8: No, la forma non credo che sarà esattamente subito, come dire, così vicina a quella di altri. E questa cosa va tenuta in grande considerazione, anche perché è chiaro che chi arriva poi da un'annata come quella del mondiale, quindi anche da trasferte lunghe, da allenamenti, tutto, ha bisogno comunque di un lasso di tempo logico per recuperare. Parti 15 giorni dopo, anche per questo alcuni allenatori scelgono un approccio metodologico più vicino al calcio giocato, però poi dopo è inevitabile che ci sia un piccolo ritardo, e che verrà compensato poi nelle settimane successive. Quindi non aspettiamoci sicuramente giocatori già pronti o comunque che possano rispondere molto velocemente a quello che è la richiesta specifica, sia fisica che tecnica, dall'allenatore, ma aspettiamoci semmai un ritardo. Ovviamente sarà di qualche settimana, però è fisiologico, insomma, hanno bisogno di recuperare. In linea teorica dopo un mondiale c'è bisogno di 3-4 settimane di riposo, poi loro in realtà se ne prendono un po' meno, quindi bisogna gestirli. Poi bisogna vedere anche come arrivano, sia psicologicamente sia anche fisicamente, lì vanno testati per bene.
0: Oh, c'è una domanda per te dal nostro amico Severino dalla Valcamonica, che ci scrive e chiede: Spalletti ha vinto in Russia, dove il campionato si ferma per la pausa invernale, e a Napoli nell'anno del mondiale di dicembre, che ha spezzato il campionato. È un caso, chiede lui, però quest'anno non c'è la pausa invernale, va detto, però insomma.
8: Cioè, allora, no, aspetta, non ho capito bene la domanda, perdonami.
0: No, diceva che Spalletti è uno che quando c'è stato lo stop per il campionato invernale, sia in Russia, che era a San Pietroburgo, sia a Napoli, perché c'è stato il mondiale invernale, è stato quello che ha vinto il campionato, diciamo, in quelle due circostanze lì. Ti chiede se è un caso, oppure se in quelle circostanze effettivamente bisogna cambiare qualcosa, magari lui era più pronto a farlo perché l'aveva già fatto in Russia, ecco.
8: Assolutamente sì, la domanda è, cioè la risposta è sì, mi spiego meglio. Allora, ci sono alcuni campionati come quello sudamericano e quello del nord-est europeo che sono campionati che vengono spezzati diversamente da noi, cioè noi magari stiamo facendo ritiro e qualcuno sta già invece nel pieno del campionato, ed è fisiologica questa cosa, perché le temperature sono troppo torride o troppo fredde per poter fare magari parte di stagione durante quello che poi la stagione europea, e quindi che poi forse è anche quella principale, no? Sia per importanza che per numero di partecipanti alle varie competizioni europee. Quindi è chiaro che non è un caso, lo ha studiato, lui ha studiato quel fenomeno e ha saputo ovviamente adattare la preparazione a quello che poteva essere l'efficienza del Napoli in quella situazione lì. Ora io ti dico anche che non è che sia matematico, perché tu lo puoi programmare, puoi provare a farlo, però poi tutto è vincolato anche a quello che io chiamo famoso colpo di fortuna, cioè deve andare veramente tutto bene, non deve avere infortuni, non deve avere problematiche fisiche, non deve avere difficoltà di vario genere, per non ritrovarti ad un certo punto della stagione che tu magari hai fatto una programmazione, ti sei dato un piano e poi col piano viene stravolto da esigenze di contingenza del momento, e quindi tu hai necessità di fare una scelta diversa. Spalletti su questo approccio ha un grande vantaggio, è uno che legge bene le situazioni, cioè, lo dico con molta onestà, mi sembra quel tipo di allenatore un po' vecchio stampo, non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista gestionale, che vive il campo in un certo modo e quindi riesce anche a trovare le chiavi di lettura più giuste per riuscire a fare una scelta metodologica più adatta. La metodologia dell'allenamento del calcio è molto particolare, non è legata a schemi precisi. Mi spiego, Luigi, cioè non è che se io dico beh domani la squadra corre, io poi so che domenica effettivamente la squadra correrà, quindi ci vuole un gran polso, ci vuole una grande capacità di analisi e ci vuole sicuramente poi una grande sensibilità all'interno del gruppo nel comunicare prontamente quelle che possono essere difficoltà e quindi consentire anche all'allenatore di trovare le adeguate contromisure. Su questo Spalletti è bravo, perché riesce a entrare bene.
0: No, dice un'altra sensibilità che secondo me l'allenatore deve avere, Spalletti credo che ce l'abbia perché ha lunga esperienza, è distinguere i giocatori da allenamento e i giocatori da partita. Mi spiego, ci sono giocatori che l'ho visto anche a livello infimo dove ho allenato e dove ho giocato io, insomma a livello dilettantistico, però ci sono dei giocatori che in allenamento ti sembrano magari inferiore a un altro, ma tu lo sai perché è il polso della situazione, che se metti quello lì in partita è diverso che in allenamento. Tu che hai tanta esperienza anche
8: sì,
0: in calciatore.
8: Assolutamente Assolutamente
0: da cosa
8: sì,
0: si
8: però,
0: capisce,
8: però c'è anche una cosa da considerare, perdonami, non volevo interromperti, ma essendo al telefono sento, a volte sento,
0: sì, no. No, vai tranquillo.
8: la questione è questa, è che stiamo parlando comunque di giocatori di un certo livello, dove in realtà esiste molto poco questa grossa differenza, cioè esiste molto, molto quello che magari ti performa un po' meglio e quello che ti performa un po' peggio, però la differenza è minima, cioè per esempio nelle categorie inferiori questa grossa distinzione tu in realtà la vivi, la vedi proprio, esiste, ed è la distinzione reale, cioè esiste effettivamente quel giocatore che ha più attinenza nel fare un certo tipo di lavoro alla domenica anziché al giovedì e viceversa. Però nei professionisti questa cosa è un po' diversa. Semmai c'è un altro ragionamento da fare che secondo me è molto più calzante. Bisogna capire che chi gioca spesso è sicuramente un giocatore più in forma di chi gioca meno. E quindi questa è la vera sensibilità, cioè capire quando fare il turnover e quando permettere ad altri giocatori di poter essere coinvolti all'interno della partita, perché poi ti devono essere utili anche durante la stagione. A volte quando si fanno quelle famose staffette, che sembrano delle staffette fatte un po' così, è perché si cerca di ritrovare una condizione fisica in qualcuno sapendo che qualche altro può andare nella fase più calante del momento stagionale. Quindi equilibrare questo è delicato, e io ti dico che Spalletti è anche molto bravo in questo, lui risulta essere anche molto bravo.
0: Grazie Mimmo, ti lascio andare a pranzo, alla prossima, buona estate, ciao, buon tutto.
8: Grazie, ciao, grazie.
0: A buona presto, giornata. Ciao. Oh, credo che oggi Mimmo Celsi ci abbia dato anche una chiave di lettura su come interpretare delle volte delle sostituzioni che non capiamo, delle scelte di formazione che non capiamo, cioè l'allenatore quando fa delle scelte non le fa mai così a capocchia, anche perché poi la faccia è la sua e quindi noi abbiamo un bel dire, ma perché ha messo Tizio e tolto Caio eccetera eccetera, la faccia è la sua, quindi i risultati poi li paga lui nel bene come nel male, e perciò se fa delle scelte a volte c'è questo discorso che ci ha fatto Mimmo Celsi dietro, cioè che è legato alle condizioni dei giocatori e anche a quello che presumibilmente con tutti gli strumenti che ci sono oggi si può anche prevedere un calo di forma di un giocatore, e quindi inizio a metterne in forma un altro perché so che quello lì tra poco non mi renderà più al top e quindi devo averne un altro pronto da mettere al posto suo. Quindi tutte queste cose noi durante l'anno poi non abbiamo tempo di approfondirle perché c'è la partita, c'è il risultato, c'è questa, c'è la polemica, c'è questo e quell'altro. In questa estate insomma si possono fare anche delle riflessioni di questo tipo che ci fanno capire anche bene la differenza tra il calcio professionistico ai massimi livelli e il calcio che tutti noi giochiamo a livello dilettantistico, anche con tre magari quattro allenamenti la settimana, non voglio dire, però sono comunque galassie completamente diverse. Oh, dunque, i vostri messaggi, c'è chi ci scrive, Massimo ci dice, a meno che la Juve non abbia fatto errori, oggi mancano sia Perin che Boga e c'è Milik, così risulta dalla squad list della Juventus, e quindi vediamo se ci danno delle spiegazioni. Tra l'altro, appunto, come dicevo prima, Carnevali, arrivando al J Medical, ha risposto ai tifosi e ha detto, Columbali arriva oggi, gli ha chiesto, no, oggi è difficile, il che significa magari semplicemente che arriva domani, quindi ripeto, su questo starei tranquillo, eviterei di chiedere tutto il giorno. Ah, tra l'altro avete visto alle mie spalle cose di calcio, è diventato XL in onore, credo, alla mia taglia, XL, a volte anche 2XL, diciamo la mia taglia di base. Poi i vostri messaggi ancora, con Luigi da Roma, mio omonimo, che ci scrive, ma è vera la voce su Taylor della Lazio e Frattesi dell'Inter, concessione di Cobb Mainers, che la cessione di Cobb Mainers sia ricercata dalla Juventus, sì, che ci siano offerte, no, se ci sarà un'offerta per Cobb Mainers vedremo come saranno i movimenti della Juve. A me piace di più pensare a uno come Kessié, onestamente, rispetto a questi nomi che vengono fatti, però vediamo quali saranno le soluzioni di mercato. Tutto parte dalla possibile o no cessione di Cobb Mainers, perché come abbiamo detto adesso rispetto all'anno scorso, 4 sono usciti, 4 sono entrati, e questa è la regola che dobbiamo sempre tenere presente. Quindi se c'è una possibilità di cessione di Cobb Mainers è un discorso, se no si andrà su profili che magari da last minute a basso costo eccetera eccetera eccetera, perché come sappiamo benissimo l'organico di quest'anno dovrà costare meno rispetto all'organico dell'anno scorso, e vediamo anche cosa sarà di Conceição, tra l'altro, perché queste voci di interessamento dalla Premier League, anche del Manchester United, con cui la Juve ha già, diciamo, intavolato un po' la vicenda di Zirkzee, potrebbero aprire nuove prospettive anche a livello di scambi, di insomma trattative facilitate, eccetera, eccetera. Vediamo un po', sono curioso di vedere come va a finire anche questa vicenda, senza certezze al momento, naturalmente. Poi Marco da Imola, professore, buongiorno, buongiorno a te. Grazie per la diretta di ieri con gli avvocati della Fondazione, rivoglio i miei due scudetti. Caro Marco, la diretta di ieri è stata bella, perché due ore, insomma, ci siamo tolti tanti sfizi, tanti dubbi. Sui due scudetti, credo che, allora, la vicenda è molto semplice: ormai la Cassazione, fino l'ultimo che doveva pronunciarsi il 7 marzo del 2025, si è pronunciata, ha detto che i campionati sono stati regolari, quindi senza voler dire che tu ti devi rimangiare le sentenze su Moggi o su altri, però se i campionati sono stati regolari, perché mi devi togliere gli scudetti, e soprattutto perché devi dare uno a una società che è stata accusata di illecito sportivo diretto, mentre ricordiamo che l'illecito sportivo della Juve se lo sono inventati come illecito sportivo strutturato, cioè una serie di articoli 1, facciamo un articolo 4, il regolamento era un po' diverso come numeri rispetto a quello di oggi, c'è una serie di slealtà sportive, facevano un illecito strutturato secondo loro, che è una regola un po' particolare, cioè come se diciamo tre calci d'angolo facessero un rigore, ecco, come si faceva una volta all'oratorio. Poi anche Marco da Crema, sulla puntata di ieri, ti faccio i complimenti per il puntatone di ieri, ho visto che le iniziative della Fondazione sono state riportate da tanti organi di stampa, scopo raggiunto. Sì, più che quello lo scopo, caro Marco, è parlare di cose di cui non parla, come si vede, più nessuno. Poi adesso oggi è una giornata particolare dedicata a Franco Baresi, quindi ovviamente di fronte a questo tutto il resto viene dopo, però in linea di massima e tener vivo anche un argomento che è serio, perché al di là del fatto che la Fondazione ha fatto un'opposizione alla richiesta di archiviazione, però si torna a parlare di questo argomento, cioè del fatto che comunque una procura, quella di Milano, ha scritto che c'è stata una serie di pressioni sugli arbitri, di interferenze storicamente accertate, che vuol dire accertate, cioè storicamente vuol dire che sono state veramente messe in atto, perché ci sono state intercettazioni ambientali, ci sono state intercettazioni telefoniche, perché ci sono stati pedinamenti, e quindi in base a questo sono state accertate delle interferenze. Per di più, alcune interferenze sono state fatte da uomini delle istituzioni, della FIGC e della Lega, cioè Viglione e Butti, che hanno i loro ruoli ancora assegnati. Cioè iniziare in queste condizioni il campionato, secondo me, non è normale, ed è giusto che anche grazie all'iniziativa della Fondazione Identità Bianconera questo tema rimanga, perché se no si comincia come niente fosse, e la credibilità del campionato, già la credibilità del calcio italiano con quello che abbiamo visto sulla nazionale è andata poi a farsi un giro, però almeno dare credibilità di campionato e parità di condizioni all'inizio per tutte sarebbe il minimo sindacale. Oh, caro Giorgio, dovremmo avere un vocale, vai pure.
9: Sono Paolo Ferrara. Mamma mia, ma stanno già girando voci non tranquille, sia su Colomani e soprattutto su Alibegovic, cioè che ci sono dei problemi, che il papà sembra che voglia una commissione molto molto alta, potrebbe saltare tutto, e Colomani, il Paris sta mettendo dei pastrocchi, non si capisce bene, sta già girando su diversi social, ho sentito anche prima Sport Italia. Tranquillizzate i tifosi qui, veramente, anche perché ieri sera è stato molto sibillino a Carnevali, oltre a prendersela con il circolo canottieri Aniene di Roma, lì il circolo degli amici della nazionale, ma speriamo bene che non ci siano dei problemi, perché veramente sta già girando che non abbiamo i soldi, mamma mia, speriamo bene, che te devo dire, ciao ciao.
0: Allora, se la voce che gira che la Juve non ha i soldi per, e sono farlocche queste notizie, quindi lasciate perdere, non è quello il motivo per cui non sono ancora arrivati. Ripeto, da quello che risulta sono problemi burocratici, tecnici, per la registrazione del contratto, per mettersi d'accordo appunto sui bonus, sul padre, col padre del giocatore piuttosto che con il procuratore dell'altro, per sapere quanto vogliono alla firma di questo contratto. Questo è, però c'è l'accordo con i giocatori, tutte e due, e con le società di appartenenza, quindi l'accordo c'è. Io immagino che se Carnevali ha detto certe cose, le ha fatte trapelare, e se alcuni organi di stampa, in particolare Tutto Sport, si sono sbilanciati così tanto, addirittura dicendo il giorno prima che venisse data la notizia che c'erano già le maglie stampate di Colomani, eccetera, eccetera, nessuno è incosciente. Carnevali è uno di lungo corso, quindi mi fido che abbia fatto le cose con i contratti firmati in tasca. Dopodiché, ripeto, ci saranno dei tempi tecnici, aspettiamo, insomma, se oggi probabilmente non sarà il giorno, come ha detto Carnevali, che però anche è uno che depista a volte, quindi prendiamo le parole fino a un certo punto, e fino adesso comunque, a parte Colomouani, la cui risoluzione comunque abbastanza in tempi brevi, considerando quando è arrivato Massara e quindi quando effettivamente è nato il mercato della Juve, è un modus operandi particolare, nel senso che comunque tutti gli altri nomi erano nomi che nessuno aveva fatto, sì, Alai Begovic era messo lì tra le righe, tra i mille che vengono accostati alla Juve, però senza che ci fosse la sensazione che fosse davvero lui prescelto, quindi anche le parole in questo momento vanno prese con le pinze. Resta di fatti, e i fatti sono che insomma, sono due giocatori che hanno l'accordo con la Juventus e le società pure. Più di così, poi dopo arriverà l'ufficialità, ci saranno dei problemi tecnici, delle cose che vanno considerate anche da questo punto di vista. Poi vi invito sempre, insomma, a tenere presente sì, che i social sono un ambiente in cui circolano tante cose. Teniamo punto di riferimento in questo caso soprattutto i mezzi di informazione, e soprattutto i mezzi di informazione vicini alla Juventus, non perché gli altri raccontino balle, ma perché magari sono quelli a cui arrivano più direttamente le notizie e che diciamo ci rimettono di più se dicono le cose che poi non si avverano, perché un conto è se un giornale non amato dai tifosi della Juve dice lì una roba e poi ne succede un'altra e te la puoi prendere, però dice vabbè tanto quelli lì già ci odiano eccetera eccetera. Se te lo dice un giornale o una testata juventina tra virgolette, o comunque che rispetta i tifosi della Juventus e che i tifosi della Juventus ritengono credibile, se le cose vengono dette in quella sede allora possiamo iniziare a preoccuparci, ma finché non escono notizie lì stiamo tranquilli che la situazione è sotto controllo. Poi se cambia vediamo, però mi pare proprio che non ci siano le premesse perché questo accada. Intanto siamo arrivati al notiziario, allora ci sentiamo frappè, restate con noi.
2: Cose di calcio. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In 7 giorni migliaia di migranti sono arrivati anche a nuoto a Ceuta, enclave spagnola in Marocco. Almeno 19 i morti nella traversata. Si rischia la crisi umanitaria, dice il primo ministro Sanchez, che manda l'esercito in appoggio alla Guardia Civile e chiude il valico di frontiera a Melilla, l'altra città autonoma spagnola situata sulla costa settentrionale del Marocco. Si è intanto aperta la crisi tra Spagna e Italia dopo che la presidente del Consiglio Meloni ha pubblicato un post in cui avvisa di valutare la sospensione dello spazio di Schengen con il paese iberico.
4: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza duratura, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
10: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
4: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta per disastro colposo.
10: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
11: Il caldo torrido riporta i termometri anche sopra i 40 gradi in varie città, ma non solo. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e ai disagi per il gran caldo si aggiungerà nei prossimi giorni anche l'effetto afa. A causa della forte umidità le temperature percepite saranno infatti elevatissime. Le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute oggi saranno 11. Bolzano, Campobasso, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo e domani si alzeranno addirittura a 19.
10: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Rassegna stramba. Fratelli Bianconeri e sorelle Bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
3: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Eccoci qua, pronti per la seconda ora di Cose di Calcio per oggi, venerdì 31 luglio, mandiamo in vacanza anche il mese di luglio e ci affacciamo ad agosto, che è quello della tournée della Juve, che è quello soprattutto all'inizio del campionato, poi con Frosinone Juve il 23 o lì intorno di agosto, quindi mancano ad oggi poco più di 3 settimane all'inizio del campionato. E Giacomo da Susa ci scrive: non sono d'accordo con i giudizi su Spalletti, si riferisce a quelle che abbiamo fatto prima insieme a Mimmo Celsi. Premetto che sono contento che sia rimasto perché non si poteva ripartire di nuovo da zero, ma che sia così abile a gestire e a far migliorare i giocatori non mi sembra dimostrato dai fatti. Le ultime 3 giornate del campionato scorso lo dimostrano, la squadra si è squagliata letteralmente, lui non è riuscito a capirlo né a prendere qualche misura. Poi sul valorizzare i calciatori, il nostro mercato in uscita testimonia che non è così. Quelli che non andavano con Motto e Tudor sono quelli di cui certi di liberarti ma che nessuno vuole, speriamo bene. Giacomo da Susa, registro il tuo parere. Credo che però la valutazione di Spalletti vada fatta non sulle ultime 3 giornate ma su una carriera, ecco, la lunga carriera di Spalletti che ha visto anche l'Empoli tra le squadre allenate, quindi di giocatori ne ha valorizzati tanti e anche il Napoli insomma ha avuto dei giocatori valorizzati da Spalletti, insomma questo lo ha fatto nella Juve. Io ripeto, però, se tu vuoi dire con Spalletti chissà se siamo da scudetto, se diventeremo mai da scudetto, non lo so, ma penso che ci sia un altro discorso da fare, che è quello che faccio spesso, cioè è importante che la società sia forte, che ci siano dei campioni in organico, che è in grado di reggere nei momenti di difficoltà, nelle pressioni, eccetera, eccetera, e poi l'allenatore deve essere bravo a mettere nella migliore delle condizioni possibile ogni singolo giocatore, però qui mancano due delle premesse, cioè la Juve ha pochi campioni barra nessuno e ha una società che si sta ricostruendo per l'ennesima volta, quindi l'allenatore ha un lavoro molto molto più difficile, così come abbiamo visto con Allegri che è pure un altro tipo di allenatore, quindi credo che questa sia la premessa fondamentale per avere una Juve vincente al di là di Spalletti non Spalletti, società forte e campioni, poi il resto diciamo che si può, o almeno se l'Italia non è più in grado di avere i campionissimi nel suo campionato, avere i migliori del campionato italiano nei ruoli che contano, quindi la famosa spina dorsale, portiere, difensore centrale, centrocampista centrale e centravanti. Chi ha questa spina dorsale qua, con giocatori più forti rispetto agli altri, può vincere il campionato. Poi l'allenatore deve essere bravo, come diceva qualcuno, a non fare danni e possibilmente a migliorare qualcuno degli altri. Diamo il benvenuto a Leo Minà. Ciao Leo!
13: Ciao a tutti, buongiorno, come state?
0: Allora, tu come stai? Raccontami un po' come stai vivendo quest'estate dalla bella Umbria con l'occhio del tifoso della Juve.
13: Nella calda Umbria, perché come potrete sentire, bollino rosso c'è sempre Perugia, poi si aggiungono altre città, ma comunque noi
0: ma quella ci siamo sempre. È il cuore d'Italia, il centro, quindi
13: esatto,
0: è ovvio.
13: Esatto. Allora, diciamo che si è scaldata un po' anche la Juve, perché prima era un po' un tempo primaverile, no? Adesso invece abbiamo visto che piano piano sta iniziando ad arrivare qualcuno, abbiamo risolto questa telenovela Colomani, abbiamo preso questo giovane che secondo me è stata un'operazione molto molto molto interessante, e io aspetto sempre i vecchi, Luigi, io sono sempre il vecchio boomer, che ascoltavo prima quello che stavi dicendo. Sì, secondo me servono i campi-

0: in rotazione quando giochi ogni tre giorni,
1: no, va bene, insomma, lui va bene, sì. Però sai, io mi aspetterei qualcuno. Io ce l'ho un nome, visto quando c'è il gioco, no? Dimmi un nome, io te lo dico.
0: Sarà dimmi un nome, spara.
1: Sarà che l'iniziale è come il mio nome, io mi chiamo Leonardo, lui si chiama Leon, però secondo me uno come Goretzka lì in mezzo servirebbe, ma proprio sai, perché poi i tedeschi loro hanno questa modalità anche storica, no? Sono sempre molto cattivi, molto. E lì in mezzo la personalità sua, uno che ha vestito la maglia del Bayern per tanti anni, la nazionale, lì serve qualcuno così, perché abbiamo visto che anche Locatelli, no? Che l'anno scorso tanto insultato, cioè lui più di quello non può dare, secondo me con qualcuno vicino magari riesce a fare anche quel piccolo step in più, no? Perché io credo sia proprio un problema di responsabilità, manca qualcuno che se le assuma.
0: Sai, sì, Danilo, che Rabiot, poi abbia anche le qualità che per reggere, poi le pressioni sulla Juve sono diverse di quelle da altre parti, come dicevi tu, e quindi mettendo tutte insieme le cose, quindi ti piacerebbe di più Goretzka che sì, o altri che si vedono.
1: Ma io sì, io sarà che ho questo ricordo di Khedira che faceva tipo 20 metri a partita, ma erano 20 metri perfetti e tutti quelli intorno, e poi entrava, cioè c'era qualsiasi giocatore riusciva a rendere di più. Dici, ma ora quanto gioca bene? Sì, quando gioca bene è vicino a lui.
0: Se c'è che dire, se non c'è che dire. È un po' come, guarda come gioca bene Costa Curta, sì, perché c'è Baresi, diciamo così, un po'
1: uguale,
0: il concetto.
1: Uguale, no? Ma ricordi quando Nocerino fece 14 gol?
0: Sì, sì.
1: Ma guarda quanto è forte Nocerino. Per forza, siamo vicino al mondo, quindi è normale che poi anche Nocerino...
0: Faceva bella figura anche lui, chiaro, diciamo che se tu metti Locatelli nel centrocampo della Spagna, probabilmente 10 sì, minuti
1: no,
0: buoni.
1: No, sicuro, ma rende, perché il suo lo fa, cioè lui ti toglie tante castagne dal fuoco nei momenti brutti. Poi se gli chiedi la velocità di pensiero, non ce l'ha, ma non è colpa sua, però questo che dico.
0: E così
1: cioè,
0: lo sapevi
1: dicono...
0: anche prima, non è?
1: Esatto, cioè... tutti a insultarlo perché. Se cerchi l'acqua sul deserto lì non la trovi, c'è niente da fare.
0: Esattamente così, insomma, quello è un po' così. Allora, a proposito del gioco dei nomi, visto che stiamo sparando nomi, a me piacerebbe tanto invece che la Juve andasse all'Atletico Madrid e dice: volete Nico Gonzalez? Bene, dateci Coque, perché per me Coque è un giocatore di una categoria.
1: ma sai, poi quelli che vengono da là, il discorso della pressione tra lo stadio, che quando entri, io ci sono stato una volta, te lo giuro, ero terrorizzato, ma soprattutto lì con Simeone, se giochi con Simeone è perché sicuramente reggi la pressione, se no non fai un minuto, non c'è dubbio su questo, credo, no?
0: Sì, sì.
1: Con quel tuo atteggiamento,
0: no,
1: noi dobbiamo prendere
0: campo,
1: quella roba là, esatto, dobbiamo prendere i giocatori da quelle squadre lì. Perché poi se no formarle è complicato, cioè anche Spalletti, secondo me Spalletti è uno di quelli che, guarda, io non sono mai stato un estimatore di Spalletti, voglio chiarire questa cosa, però mi ha dato la sensazione che molto di più di tanti giocatori che già erano lì, quando lui è arrivato ha capito subito in che posto si trovasse, cioè ha fatto ragionamenti da Juve, e poi sai il calcio è strano, visto l'anno scorso secondo me abbiamo mollato la fine, ma proprio perché non c'era niente, cioè non c'era niente da tirare fuori. Quindi
0: sì, in quei momenti lì vengono
1: in
0: fuori quei giocatori che fanno la differenza, che
1: esatto,
0: la Juve non ha.
1: Quelli diciamo
0: quindi,
1: prima.
0: Sempre lì si torna, ma è una cosa che Spalletti ha detto per primo tante volte nel corso della passata stagione, quindi secondo te diciamo l'umore di Spalletti è migliorato con l'arrivo di Colomboani oppure ancora dice ok bene, però
1: no,
0: mancano
1: ancora
0: dei pezzi?
1: Ma non lo so, io la sensazione è che lui... con questa nuova dirigenza si trovi bene, no? Cioè si fida, l'ha detto più volte, no? Poi lui c'ha quel carattere così che sempre è il filosofo scontento, no? Che inizia con delle super cazzole che non sa mai dove finisca. però io penso che sia Carnevali che se ne dica, Carnevali comunque è inserito anche in un contesto calcio che a noi in questi anni ci è mancato, no? Cioè comunque essere inseriti, chiamiamolo, nel sistema. E soprattutto Massara, che secondo me era uno dei migliori, cioè per me lo sliding doors è stato giunto di Massara. Ti ricordi che c'era in quel momento, no? Quando c'è stato quel terremoto, la scelta era tra loro due, poi è arrivato Giuntoli, che è stata credo la più grossa catastrofe, neanche la mosca Iulivi Umbri ha fatto i danni che ha fatto
0: ha fatto giuntoli in accordo con Thiago Motta.

0: sempre
1: In accordo,
0: ricordato,
1: sì, no,
0: perché
1: poi lì
0: sì,
1: per fare un
0: no.
1: casino in quel modo da solo
0: Esatto,
1: non riesci, serve anche un
0: non ce
1: aiuto
0: la fai.
1: importante. Quindi secondo me
0: L'aiuto
1: io
0: da
1: penso
0: casa.
1: si fidi della nuova dirigenza Spalletti, e quindi
0: Sì, io
1: ci
0: credo di
1: dobbiamo
0: sì, ma
1: fidare anche
0: penso che
1: noi.
0: iniziamo a fidarci anche noi, anche perché, ripeto, Carnevali è uno che dice delle cose che prima di lui non ha più detto nessuno da non so quanto tempo, cioè che inizia a fare le pulce alla federazione, cioè vuol dire che uno dentro ed è sicuro, insomma, di quello che fa, ecco.
1: Esatto, se lo può permettere, esatto, sì, vero, vero. C'ho avuto anch'io questa sensazione, assolutamente sì.
0: E quindi invito anche i nostri amici, tipo Angelo che ci scrivi, quindi tante celebrazioni, ma di fatto i due calciatori non sono sicuri di arrivare, poi prendiamo in giro quelli là, eccetera, eccetera. Allora, non bisogna avere l'ansia alla prestazione, come si dice. Gli affari sono fatti, c'è l'accordo con il giocatore, con la società. Immagino che Carnevali si è detto certe cose o le ha fatte trapelare, è
1: Immagino.
0: perché ha i contratti firmati in tasca. Poi ci sono le
1: Certo, se no.
0: famose cose da mettere a posto, c'è magari un mese del calendario che inizia domani e quindi magari risparmi qualcosina se fai partire il
1: Esatto,
0: contratto da
1: sì.
0: domani invece che da oggi,
1: Ma
0: e
1: ce ne sono
0: vediamo
1: tante
0: poi.
1: le variabili, no? Che noi non vediamo, purtroppo.
0: I bonus, quello è il padre che non è
1: Noi vogliamo i
0: contento, che vuole la
1: giocatori. Il
0: villa, esatto.
1: tifoso è
0: Poi
1: così,
0: quello
1: vuole il
0: sa.
1: giocatore, punto, basta. Dopo del resto, a noi dei numeri non ci frega niente, poi ci sono
0: Esatto.
1: anche quelli.
0: Ci sono anche quelli, ma li lasciamo volentieri a chi di competenza e noi diciamo quando un
1: Assolutamente.
0: affare è fatto, perché ce lo dicono, è fatto, poi se salta ci diranno è saltato, però al momento non è saltato, quindi io non capisco come si mette tutta quest'ansia che oggi i tifosi
1: No,
0: vedo che anche sulla nostra chat.
1: perché siamo in sofferenza da anni, capito? Quello è il problema,
0: Sì, e poi
1: purtroppo.
0: soprattutto ogni tanto anche spegnere i social aiuta, diciamo, a
1: No, no, io quello,
0: rifiatare,
1: guarda, l'ho
0: perché
1: fatto da
0: sennò.
1: tanto, infatti lo vivo in modo fantastico. Ogni tanto un post e poi basta, via, senza leggere niente.
0: Anche
1: Quello
0: io
1: ti
0: quando proprio
1: assicuro
0: c'ho
1: che
0: il
1: ti riporta.
0: pensiero, tipo oggi con Baresi, che mi ha ricordato i due numeri 6 più grandi della storia
1: Sì,
0: recente, almeno del
1: sì,
0: calcio
1: sì.
0: italiano, Scirea e Baresi, che si ritrovano nell'aldilà,
1: Bello,
0: insomma, e quindi queste cose
1: sì.
0: qua sicuramente
1: Tra
0: sì,
1: l'altro,
0: perché di fronte certi
1: guarda,
0: campioni. Vai.
1: a proposito di questo argomento, io ho scritto un sacco di canzoni, no? E ci sono quelle,
0: Ecco.
1: diciamo, demenziali che hanno
0: Sì.
1: preso per. Ne ho scritto una su Shirea, che credo che era la più bella che ho scritto, c'aveva 20 visualizzazioni, perché oggi purtroppo la gente vuole il casino. Le cose belle preferisce, per quelle lasciarle stare, quelle che emozionano perché serve più tempo. Cioè ci devi mettere qualcosa del tuo, quindi meglio passare sopra. Invece dovremmo tornare a queste cose qua.
0: Sì, anche perché poi uno del calcio si innamora per queste cose qua. Il resto,
1: Esatto.
0: io per dire la mia storia personale, fino al 2006 proprio me ne fregavo bellamente. La Juve ha comprato quello, va bene, sono
1: Sì,
0: contento, oppure ah, guarda che caprone che hanno comprato, ma non me ne fregava niente di bilanci, di cose. Poi dopo, quando ho capito che quello che succede fuori dal campo può condizionare quello che avviene dentro il campo, allora purtroppo anche ho dovuto interessarmene. Ma
1: ma
0: è stata una cosa forzata, non è che uno lo fa perché si è
1: no, per
0: innamorato di
1: follo,
0: quello o delle
1: certo,
0: polemiche.
1: assolutamente. No, no, capita. Io però sai perché mi salvo? Perché c'ho un bimbo di 8 anni che vive il
0: Ecco,
1: calcio con una
0: bravo.
1: passione pazzesca. E allora io prendo esempio da lui, perché da lui tutte quelle chiacchiere che vedi inutili, però dobbiamo tornare un po' alla passione, perché sennò veramente la stiamo un po' perdendo, fermo restando che tutto quello che ci è successo in questi anni, che credo che sia una roba folle, folle, folle, ma siamo ancora qua.
0: No,
1: E noi ogni volta che ci
0: folle.
1: buttano giù, torniamo.
0: Ecco, a questo proposito, visto che siamo andati sul fuoricampo, ormai ci restiamo, sai che io a volte ci vado a nozze su questi argomenti. Ieri abbiamo avuto una puntata speciale con gli avvocati della Fondazione Identità Bianconera, eccetera, eccetera, quindi argomenti che trattiamo abitualmente. Ti chiedo, ma secondo te questo campionato che sta per cominciare nel silenzio generale, ovviamente la vicenda di Arbitropoli, il
1: Certo,
0: fatto che
1: certo.
0: Viglione e Butti, che sono due, che hanno ruoli istituzionali, che agiscano da tifosi per avere vantaggi per l'Inter, eccetera, questa cosa quanto toglie di credibilità al campione? Cioè, adesso al di là del fatto di essere la Juve, dell'Inter, del Milan, eccetera, ma iniziare in queste condizioni senza prendere provvedimenti, va bene non
1: Vabbè,
0: parlarne?
1: però
0: Cioè,
1: è
0: basta
1: proprio
0: quello?
1: è la logica conclusione, no? Se tu guardi il sistema Italia, come abbiamo scelto l'allenatore, cioè noi ci capito, guarda, ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali, ah, non andiamo ai mondiali, quella squadra è più scarsa di noi, l'altra squadra, e noi vediamo che il problema non è che è a monte, è di più, è sul ghiacciaio del monte,
0: Sì.
1: perché poi vedi che il resto è tutta una conseguenza, no? Quindi stiamo zitti, la credibilità secondo me l'abbiamo persa da un po',
0: Sì.
1: no? Questa è solo la conferma del fatto di quello che tutti pensavamo, adesso ce l'hanno detto. Però capito, ormai siamo in una fase che è tutto talmente spudorato, Vabbè? Che prima perlomeno c'era un po' di dignità, no? Invece adesso no, adesso è totalmente tutta la luce del sole, cioè, è proprio modalità Marchese del Grillo, che è il film che spiega la vita, no? Un film di quando 40 anni fa e ancora
2: sì,
1: la spiega
2: sì, come no. Sì,
1: non siamo noi e voi. Sì. Noi siamo noi e voi. Voi non siete. È così.
2: E purtroppo poi i risultati sono quelli che vediamo sì, anche sì, nella nazionale, esatto, del campionato che ha perso fascino, i campioni, eccetera, eccetera.
1: Ma è normale. Poi però non si possono lamentare perché l'hanno voluto loro.
2: Che causa del suo mal pianga se stesso, ma poi piangiamo anche noi che onestamente ne avremmo fatto anche
1: meglio.
2: Quello
1: è il problema, che se fosse per loro, per me arrivasse Thanos, quello che schiocca le dita, che spariscono, bene, il problema è che siamo anche noi in mezzo, è tutto lì.
2: Quella è la questione di base. Oh, vediamo un po' di messaggi dei nostri amici, così li commentiamo assieme. Dunque, sì. Pierluigi da Casal Palocco fa i conti a proposito. Dice, un chiarimento se possibile, sento che siamo troppo in rosa, c'è da sfoltire, quindi entra uno, esce uno. Però dovrebbe entrare uno e uscire due, secondo lui, se vuoi sfoltire. Sì, sì, questo è vero, sì, però di solito lo sfoltimento arriva fino a agosto. Poi aperto, prestito,
1: secondo me c'hanno tipo un gruppo WhatsApp, gli esuberi nostri, un gruppo, visto quelli gruppi delle mamme, no?
2: C'è il gruppo della Champions del 96 e il gruppo degli esuberi.
1: Il gruppo
2: di
1: esuberi.
2: Adesso,
1: esatto. Secondo me sì, e quindi, capito, chissà quando toccherà a me, quando toccherà a te, tipo Squid Game, no? E sono troppi, dai, anche perché poi un allenatore lavora male, ma lo disse anche Maresca, no? Ricordi l'anno scorso al Chelsea ce ne avevano 40-50, sì, sì. Cioè dice diventa complicato, ma perché diventa complicato formare il gruppo, è lì il problema, perché poi l'abbiamo visto che alla fine, tu guarda il Paris Saint Germain, ricordi quando comprava tutte figurine, e poi alla fine ha creato
2: un gruppo e non vinceva niente, certo,
1: e poi niente.
2: Anche ci va l'allenatore giusto.
1: Noi quello lo dobbiamo ricreare, forse.
2: Bisogna ricreare quell'ossatura juventina in cui appunto, e credo che questa dirigenza tutta italiana da questo punto di vista possa aiutare,
1: anche
2: vero
1: secondo
2: che nessuno,
1: me.
2: A parte che lì nessuno è ufficialmente juventino, ma sanno cosa vuol dire Juventus e quindi quando ci mettono quella faccia.
1: È quello che ti dicevo prima di Spalletti, no? Sapere dove ti trovi, il contesto è fondamentale.
2: Il contesto, assolutamente. Oh, il nostro amico Claudio invece è ottimista e dirà che addirittura il bosniaco, cioè Alaibegovic, diventerà più forte del turco, cioè Yıldız. Dice rischio la denuncia se lo dico, no, per carità.
1: No, ma per carità, ma vedi però lui tira fuori un argomento che oggi non si può di più niente. È questo che è folle, capito? È tutto esasperato, cioè è un commento sacrosanto. È un pensiero sacrosanto, per carità. Io penso che per l'età che c'ha è stato messo, gli sono state date responsabilità importanti. E io quando sento i paragoni con Del Piero, che per carità va bene, però non dimentichiamo che Del Piero è stato inserito in un gruppo dove c'erano 80 capitani.
2: Non è che faceva il vice di Baggio, per dirne uno, non è che
1: capisci?
2: Fosse proprio l'ultimo.
1: Se gira, vede David, vede Openda, vede Milik, capisci?
2: E poi un po' gli viene da piangere, secondo me, a volte.
1: Sì,
2: con sei
1: io
2: che
1: un'altra possibilità gliela darei. Sì, anche quella, visto, fa casino, dopo niente. Quindi
2: al momento
1: diciamo
2: buono,
1: che non è proprio,
2: diciamo che...
1: non è proprio la situazione migliore.
2: Questa Juve mi sembra tanto la squadra di Cipollini senza Cipollini, che fa tutto bene fin lì e poi dopo vincono gli altri, perché ti manca quello.
1: Poi alla fine e manca lo sprint finale.
2: Esatto. Tu gli hai preparato lo sprint, tutto bello, tutto perfetto, e poi vince quell'altro.
1: E poi ti passano sopra.
2: Esatto. Oh, Giovanni dal Brasile, a proposito di grandi giocatori, ci dice: avete parlato di due grandi liberi, cioè ovviamente Scirea e Baresi, il cui maestro era grande Sandrino Salvador, che vidi giocare da bambino, che avevo 6 anni. Ma ce ne sono stati tanti. Cioè, quello che dicevo prima, che mi dispiace che si sia perso quel ruolo, perché con il calcio che adesso gioca in linea, il libero, che era un po', diciamo, il signore della difesa, quello che poteva anche alzare la testa, che iniziava il gioco, che dettava le marcature, che interveniva quando gli altri non ci arrivavano. Io una cosa che noto sempre, per esempio, caro Leo, che sui cross da tre quarti, fino a 20 anni fa, se prendevi gol, l'allenatore arrivava nello spogliatoio e ti appendeva all'attaccapanni. Certo. Adesso è normale, perché tutti guardano il pallone, devono guardare la linea, la difesa, quello
1: adesso,
2: gli sbuca da dietro.
1: E via, ma come il portiere adesso, no? Che deve essere bravo coi piedi, ma... poi però entrano i gol, quindi cioè, diciamo che ci sono delle visioni un po' distorte di questo sport, secondo me dovremmo tornare un po' alle basi, no? Perché no, qua non, ma è così, solo che, capito, poi guarda le analisi, ogni volta che viene fuori qualcosa noi, viene analizzato qualsiasi cosa, poi semplicemente c'è un errore umano o altro, però se noi iniziassimo a fare quelle cose che hai detto tu, già sarebbe me, il portiere che prende cross dalla tre quarti, che solitamente
2: esatto, o libero, o uno che si stacca dietro sul cross dalla tre quarti e va a prendere il pallone, cioè non è che bisogna fare delle invenzioni straordinarie, esatto,
1: mica,
2: esatto.
1: Mica
2: se anche
1: mena,
2: non stai in linea
1: esatto.
2: Ti stacchi, vai indietro, prendi la palla, lasci un attimo esatto. Tutto lì e buonanotte. Però ripeto, un po' è un ruolo romantico quello del libero, che già il nome secondo me piace
1: no,
2: molto
1: perso,
2: come nome.
1: Si è perso il romanticismo,
2: però l'ha messo
1: capito lui?
2: Secondo me l'ha messo nella pallavolo per compensare, che prima
1: esatto,
2: non c'era e adesso
1: vediamo,
2: e si è spostato di sport, esatto. Invece ancora Luca da Terni, contro le difese chiuse della Serie A continua a mancare una torre e il portiere che dovrebbe essere di esperienza e non un giovane da strappagare come Suzuki, si dice lui, manca un terzino sinistro che vada sul fondo e sappia difendere, quindi un eventuale Cambiaso spostarlo in alto, a destra ci dice, ma in effetti Cambiaso a destra sarebbe giocato meglio.
1: Io Cambiaso lo sposterei proprio in alto,
2: ancora un
1: in
2: po'
1: alto,
2: più a destra,
1: ancora un po'
2: destra,
1: più in alto, diciamo. Esatto, sì, più, ma proprio in tribuna, quello sì, però sul portiere ha ragionissima, guarda io sono completamente d'accordo con lui perché lì è una roba che serve la personalità, quella vera, per comandare tutti, per scuotere tutti nei momenti più, perché quello vede la partita da dietro, c'è poco da fare. Quindi serve qua, cioè, ma io Buffon me lo ricordo, lo stadio lo sentivo, cioè, veramente sturava le orecchie a tutti. Quindi questa cosa serve, cioè, la personalità lì sul portiere è alla base, no? Suzuki non vorrei che andiamo a fare un'altra scommessa, sarà bravo tutto quello che vuoi, ma è stato bravo lì, essere bravo da noi cambia un po'.
2: Diciamo che Suzuki lo potresti prendere se avessi quello di garanzia tipo Chesney ai tempi e poi vedi come va e poi dopo lo inserisci, però intanto adesso devi prendere quell'altro perché avevi puntato su Di Gregorio, è sbagliato eccetera eccetera, sono d'accordo anch'io su questo, e poi centravanti d'accordo, serve uno forte di testa e Colomoni non è piccolino, non è proprio il colpo di testa assolutamente migliore, però almeno riempie l'area,
1: però insomma uno sì, no, vabbè,
2: cioè,
1: uno
2: ce n'è di più alti, però insomma non è un gigante di due metri,
1: ma anche Mandzukic non era alto, non era piccolo, ma neanche era alto, però adesso non tocchiamo i sentimenti, che
2: ecco,
1: era
2: bravo,
1: poi
2: non tocchiamo
1: ci rimango mai
2: io ho
1: dei dolori, capito? Solo questi, ma non li nominiamo questi, ma anche per rispetto loro, insomma.
2: Ma anche per non mettere pressioni a chi arriva, perché
1: poi non sono
2: paragoni ingenerosi.
1: Questi non li diciamo,
2: Oh, anche Carlo da Finale Ligure ricorda il grande Salvatore, detto Billy, uno dei miei primi idoli. Sì, ma a me mio padre parlava sempre anche di Castano, per esempio, che era un altro libro. Però sono cose sentite da noi e quindi sono contento che qualcuno si ricordi più indietro di Scirea, Baresi, Beckenbauer, vabbè lo sanno tutti perché è entrato nella leggenda, anche se magari l'abbiamo visto giocare poco. Ma i nostri ascoltatori, caro Leo, diranno, ma questo qui perché ha chiamato Leo Minà in Umbria, perché lui in un certo periodo, che chi è un po' più giovane magari non sa quello che ha prodotto Leo Minà nel passato recente con il suo ukulele, e ha visto che oggi
1: faccio un po' ho prodotto diverse cose tanti negli anni buoni
2: però appunto visto che hai evocato la canzone su Scirea, la facciamo ascoltare ai nostri amici con tanto di video, così ti vedono anche di faccia, visto che oggi è la giornata dedicata giornata nazionale dedicata al libero, ribattezziamola così, quindi ci sta anche la canzone di Leo Minà su Scirea. Ascoltiamola insieme e poi ci salutiamo, vai.
1: Va bene.
2: Vai Giorgio.

Quella sera di settembre, una voce roca alla TV, come un pugno nello stomaco, da cui non ti riprendi più, ci ha detto all'improvviso che cosa era successo, e tutti abbiamo pensato, non sarà più lo stesso, niente più palloni.

0: Allora avete capito perché abbiamo chiamato Leo Minaro, un musicista juventino, juventinologo, poi c'erano state molte più divertenti, ma oggi mi sembrava il tema quello giusto insomma da riproporre.
1: Ti ringrazio molto, guarda, perché ci tengo tantissimo a questo pezzo, ci tengo veramente tanto perché rappresenta un po', io l'ho vissuto alla fine, no? Però ti dico, secondo me sono quelle figure che se ne parla sempre troppo poco. Quindi è importante.
0: Io mi ricordo poi benissimo come fosse ieri, quel 2 settembre, che tornavo una sera con gli amici.
1: Sono quegli avvenimenti la domenica che sportiva con mio padre. Sì, dispiace.
0: E invece sono tornato a casa dovevo giocare anche la sera a pallone, qualunque ora del giorno e della notte. Sono tornato a casa e c'era mio papà impietrito davanti alla televisione che ha detto: è morto Scirea. È come se mi avesse detto che era morto qualcuno della famiglia. Insomma, mi sono proprio seduto lì.
1: Funziona
0: un attimo
1: così,
0: per capire.
1: Perché è il bello, no? È il bello delle passioni.
0: È così. E dovremmo tornare a parlare più di questo se ci lasciano gentilmente farlo, esatto. E non dobbiamo sempre usare la clava per difenderci da attacchi più o meno serrati. Grazie Leo per aver fatto questa bella chiacchierata.
1: Grazie a voi, fatemi salutare il Club Brufa che anche quest'anno riparte per questa nuova stagione, quindi eccoci qua, siamo pronti e fiduciosissimi. Grazie ancora Radio Bianconera, un abbraccio.
0: Grazie a te Leo, a presto. E questo è l'entusiasmo che poi riempie lo stadium, al di là del tifo organizzato eccetera, questo diciamo è la pancia del tifo della Juve che ci piace incoraggiare. Andiamo al notiziario, poi rientriamo, ancora i vostri messaggi, ancora ospiti, a frappè.
2: Cose di calcio.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
3: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino. Creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto, la marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA, tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...

0: il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
5: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
8: Ci vuole sacrificio.
7: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
8: Ascoltaci.
7: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
9: Eccoci qua, anche oggi arriviamo all'ultima parte di Cose di Calcio per l'ultima puntata del mese di luglio, poi da agosto per un paio di settimane mi congedo da voi e ci rivediamo poi dopo Ferragosto per iniziare la nuova stagione verso il campionato che ricordiamo ripartirà il 23 o dintorni in base ad anticipi posticipi con Frosinone Juventus. Oggi la Juve, come sappiamo, alle 18 gioca la Continassa con il Nizza, tifosi a invito, diciamo così ovviamente, perché la Continassa ha una tribuna piccolina e quindi ci saranno i tifosi, ma saranno invitati appunto dalla Juventus. Ho chiesto a Camillo De Michelis di mandarmi una probabile formazione, perché io di lui mi fido, perché so che segue la Continassa vita, morte e miracoli, e questa è quella che mi ha mandato. Allora, Di Gregorio tra i pali, Calulu, Gatti, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli, Douglas Lewis a centrocampo, Lisina, Miretti e Obaudo sulla tre quarti e Durmisi in attacco. Quindi questa è una formazione ancora, come si vede, ampiamente estiva, con diversi giovani inseriti, e la curiosità può essere Lisina sicuramente, un giocatore di cui si parla tanto, ma anche questo Obaudo, Durmisi, che sta giocando con una certa regolarità queste amichevoli. Dopodiché sappiamo che poi quando si inizia a fare sul serio, questi giovani hanno fatto questa esperienza che sicuramente gli servirà, ma poi tornano quelli che devono tornare pian piano. Però come vedete Milik, per esempio, che alcuni davano in campo, non c'è. A proposito di Milik, il messaggio di Achille dalla Certosa di Pavia ci scrive: Milik è un ex giocatore purtroppo per via dei tanti infortuni, ma senza problemi gravi fisici sarebbe un signor giocatore. Su questo siamo d'accordo, questa stagione avrebbe fatto tanto comodo Milik nel periodo almeno di assenza di Vlahovic, perché ha delle caratteristiche che sicuramente come giocatore non si discutono le caratteristiche di Milik. Purtroppo gli infortuni non lo lasciano vivere, ha avuto anche una crisi di cui ha parlato lui proprio a livello emotivo, psicologico, quindi è stato molto sfortunato da questo punto di vista, ma quello è, bisogna rendersi conto che è così e che è difficile che possa tornare indietro da questa situazione, questo va anche detto. Poi Pierluigi da Casalpalocco: mi spiace che sento anche su RBR critiche sempre a Locatelli e Gatti, pagano di essere juventini, io Gatti lo vorrei sempre. Pierluigi, non penso che siamo noi, diciamo, a criticare direttamente Locatelli e Gatti, anzi, quando mi viene prospettata la possibile cessione di Gatti io dico sempre calma, perché è uno che comunque ha personalità e può servire alla causa in una squadra che di personalità non ha bisogno tanto. Poi tra l'altro sta giocando regolarmente, quindi si sta provando una difesa, almeno quella con regolarità, più Locatelli, cioè il gruppo basso della squadra è stato provato regolarmente in queste partite da Spalletti, e quindi è vero che tornerà Bremer, però lui è pronto, insomma, quindi se queste sono le scelte, mi sembra che, insomma, Gatti vada tenuto per la prossima stagione. Diamo benvenuto a Luca Gramellini. Ciao Luca.
10: Ciao Luigi, grazie dell'invito, bentrovati.
9: Grazie a te della partecipazione. Allora, caro Luca, dicevo, vabbè, quest'estate è un po' particolare perché con i mondiali la squadra la puoi vedere, non puoi vedere, mercato aperto fino a dopo l'inizio del campionato, solite cose. Ti chiedo, è un po' un sondaggio che ho fatto con tutti gli ospiti nel corso di quest'estate, il tuo grado di fiducia nei confronti della nuova dirigenza della Juventus, Carnevali, Massara, in particolare Chiellini già lo conoscevamo naturalmente, perché pagano un po' anche i 6 anni precedenti, dico prima, lo dico sempre, cioè Carnevali e Massara si sono trovati un fardello ereditato da Giuntoli e da Comolli, non solo dal punto di vista pratico da gestire, ma anche dal punto di vista emotivo, e quindi chiedo a te, insomma, se comunque prevale la fiducia o lo scetticismo.
10: Da parte mia c'è grande fiducia, perché, come ho avuto modo di dire già diverse volte, credo che la Juventus si sia affidata a dirigenti capaci. Carnevali non lo conosciamo certamente oggi, sappiamo le sue qualità. Massara ha avuto modo di dimostrare nel corso di questi anni di essere un ottimo direttore sportivo. E quindi penso che da un punto di vista dirigenziale la Juventus abbia fatto le mosse giuste, e credo poi, alla luce di quello che abbiamo vissuto nel corso di questa settimana, i segnali siano incoraggianti. Da questo punto di vista c'è massima fiducia, perché, ripeto, penso che la Juve dovesse prima di tutto ricostruirsi a livello societario, dirigenziale, e quindi, diciamo, adesso la nuova triade Ottolini, Massara e Carnevali consegna alla Juve persone preparate che conoscono il calcio, sanno come muoversi nel mondo del calcio. Da questo punto di vista penso che si possa essere tranquilli e contenti. Poi è chiaro, come hai detto tu, quando tu arrivi in un posto e devi lavorare, diciamo, sulla base degli errori commessi negli anni precedenti, e che errori, aggiungo io, è ovvio che non puoi giudicare l'operato di una dirigenza in pochi mesi. Io ho letto cose, secondo il mio punto di vista, incomprensibili, ovvero giudizi negativi nei confronti di Carnevali dopo appena 2 mesi dall'insediamento, dimenticandoci però che, insomma, la Juve in questo momento deve recuperare terreno, deve rimediare gli errori fatti. Penso agli acquisti di Douglas Luiz, di Arthur, di Openda stesso, di Kop Meiners, giocatori ipervalutati con ingaggi molto pesanti, che si trovano bene alla Juve, che non hanno mercato, e quindi è difficile fare mercato se non riesci a piazzare quelli che tu ritieni essere i giocatori in esubero. Di conseguenza bisogna dare il tempo a questi nuovi dirigenti di lavorare. Credo che ci siano i segnali perché si possa pensare che si possa far bene, poi vedremo.
9: Sì, tra l'altro Carnevali, lo dicevo anche prima con gli ospiti precedenti, dà la sensazione di essere uno inserito in un altro modo nel calcio italiano rispetto a Giuntoli e Comolli, anche da come si pone quando parla, no? Perché quello che ha detto ieri, direi che da questo punto di vista è una svolta. Adesso ovviamente c'è tempo poi per giudicare il lavoro più avanti, però dal punto di vista comunicativo, che vuol dire sempre qualcosa anche di come tu stai in un certo ambiente, mi sembra che sia cambiata l'aria, ecco.
10: Sì, confermo quello che hai detto, confermo, mi piace molto il suo modo di comunicare, mi piace il suo modo di porsi, diciamo che ascoltarlo non è mai così troppo banale, al tempo stesso hai la percezione, poi sono cose soggettive, ma la mia è una percezione positiva, nel senso che mi sembra veramente di avere a che fare con uno che sa il fatto suo, con uno, perdonami, non vuole essere una parolaccia, con le palle, per dirti che, insomma, è uno che sa farsi rispettare, che non si fa mettere i piedi in testa, sa come muoversi e dove andare a parare. Quindi personalmente c'è grande fiducia. Poi è chiaro, lo potremo giudicare nel corso del tempo. Io penso che adesso sia un po' prematuro.
9: Sì, poi Manuel, in ascolto da Pisa, ci dice: consideriamo anche che la nuova dirigenza non ha potuto programmare essendosi insediata tra giugno e luglio. Infatti sì, nel senso che poi noi ci dimentichiamo che è vero che Colomboani è una telenovela, ma alla fine si è risolta in un mesetto con questa nuova gestione della Juve, neanche, insomma. Quindi alla fine probabilmente contano molto le relazioni in quegli ambienti, naturalmente. No, tra l'altro, diversi all'inizio della trasmissione, poi ho cercato un po' di smontare questa cosa, in diversi dice che non sono ancora arrivati Colomboani e Alebegovic, ci saranno problemi, ce li soffiano da sotto il naso. Io ho cercato umilmente di dire che se ci sono state delle dichiarazioni di Carnevali, delle cose filtrate in un certo modo, secondo me perché Carnevali ha i contratti in tasca e aspetta tecnicamente di poterlo fare per annunciarlo. Insomma, non penso che ci siano complicazioni, no Luca?
10: No, tra l'altro credo che sia stato anche detto a più riprese, non è in discussione l'arrivo, sono le tempistiche, questo sì, perché ci sono dei tecnicismi, ci sono dei cavilli burocratici, ci sono situazioni che devono essere limate, messe a punto, però insomma io personalmente, ho visto a 360 gradi, tutti siamo stati tra virgolette rassicurati sul fatto che non sono in discussione le operazioni, ci sono cose da sistemare, da limare, da mettere a posto, e poi lo stesso Carnevali che non può entrare troppo nei dettagli, insomma mi sembra sia stato abbastanza esplicito in tal senso. Non è ancora fatta, stiamo sistemando le ultime cose, quando sono arrivato pensavo che la trattativa fosse più avanzata, invece c'erano delle questioni diplomatiche da sistemare, insomma piano piano io credo che tutto andrà loro al proprio posto. Oggi mi sembra, se non sbaglio, abbia detto non so, speriamo oggi ma più probabilmente domani, insomma all'arrivo di Colomboani. È chiaro che la Juve lo vuol portare in tournée, quindi sta accelerando i tempi, ma penso che non ci siano discussioni sul fatto che sia un doppio colpo fatto e finito.
9: E poi bisogna fare attenzione ai numeri che leggiamo, 90 milioni eccetera eccetera, poi bisogna andare a vedere a bilancio quanto pesa quest'anno, perché è quello che conta poi per il fair play finanziario, non che quei soldi lì non siano veri, ma che vanno poi contestualizzati, perché poi ti dico da dove li tirate fuori, solite cose, non avete i soldi, tutte storie che non esistono, insomma. Quindi fate molta attenzione anche a da chi vi pone le notizie, ecco, se le vedete sui social è una cosa, se le vedete su certi giornali, soprattutto dico sempre sulle testate che non vogliono male alla Juve, ecco, prendete di riferimento quelle che magari state più tranquilli, vi viene meno ansia, perché i social sono un po' ansiogeni, ecco.
10: Sono un po' velenoso, Luigi, consentimelo. Credo vai. Che quelle frasi di cui tu hai appena parlato arrivino più o meno dalle stesse persone che sono in grado di negare la presenza di intercettazioni piuttosto imbarazzanti, quindi non ci sono le intercettazioni che condannerebbero ad esempio Butti, no? Noto tifoso interista, e non ci sono i soldi per la Juve, insomma, da una parte va bene
9: stessa,
10: a loro, dalla
9: parte, stessa patria, sì,
10: più o meno arrivano dal, perlomeno per quello che ho avuto, per quella che è la mia esperienza di transito sui social, più o meno arrivano da quella stessa parte, ecco.
9: Ecco, tra l'altro sai che ieri abbiamo avuto ospiti gli avvocati della Fondazione Identità Bianconera, ho visto che anche sui tuoi canali hai ripreso un po' quello che è stato detto. Ti chiedo adesso, al di là del discorso generale, al di là del ricorso specifico della Fondazione Identità Bianconera che si oppone alla richiesta di archiviazione per la vicenda di Rocchi, però se effettivamente qualcuno si sta ponendo il problema della credibilità di questo campionato che inizia con questa cosa di pressione, questa montagna di pressioni sul designatore, certificate comunque dalla procura di Milano, perché sono certificate, messe e scritte nere su bianco da una procura, e soprattutto con personaggi delle istituzioni sportive come Viglione, come Butti, che restano al loro posto nonostante sia chiaro quello che hanno fatto, cioè hanno agito da tifosi dell'Inter cercando di mettere pressioni ulteriori sul designatore, perché questo arbitro sì, quello no, quello porta sfiga, eccetera eccetera. Qualcuno si sta preoccupando di questo a parte noi, diciamo, sponda bianco-nera della comunicazione?
10: Guarda, la cosa che è sconvolgente, e lo dico senza timore, è che non parliamo di Juventus contro Inter, perché la Juventus nella situazione attuale di queste intercettazioni, tra virgolette, conta il giusto, perché la Juve non era un antagonista dell'Inter, ma parliamo a carattere generale proprio della regolarità, no? Della credibilità. Se chi redige i calendari, che è legittimato ad avere una fede sportiva, ci mancherebbe, poi andiamo ad indagare, è stato anche dirigente di quella squadra, ma si permette dichiarazioni di quel tenore, cioè Io trovo scandaloso intanto che non abbia avuto così, tra virgolette, il buon gusto di dire rimetto il mio mandato, do le dimissioni, ma che non ci sia stato un sollevamento popolare. Lasciamo stare la Juventus, ma anche da parte delle squadre che magari sono state in competizione con l'Inter per vincere lo scudetto o comunque che hanno conteso lo scudetto sicuramente più della Juventus. Perché? Perché questo non è un problema che deve riguardare la tifoseria dell'Inter, la tifoseria della Juventus, cos'è stato Calciopoli, cos'è stato Arbitropoli. Cioè è una questione proprio di etica dello sport che è secondo me assolutamente incomprensibile e che quindi deve essere combattuta. Cioè non si può pensare di credere in un prodotto guidato da figure apicali in istituzioni che poi vengono intercettati e si lasciano a quelle dichiarazioni. Secondo me è assolutamente controproducente proprio per la credibilità del prodotto Calcio Italia, e quindi mi aspettavo che ci fosse decisamente una maggior sommossa popolare al di là delle tifoserie, che comunque c'è stata poco, anche da parte dirigenziale, da parte di certa parte della stampa. Non vogliamo dire quella che magari è filo interista, ma sarà una parte di stampa che magari ha più a cuore altri colori. Mi aspettavo un maggior presa di posizione, una maggior richiesta di chiarezza proprio anche dal presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gianni Malagoppa, insediatosi, perché è brutto cominciare un campionato con queste ombre, perché qui ci si rifà tutti al fatto che la Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione. E quindi non c'è nulla. No, ma le intercettazioni ci sono. Cioè la procura può anche dire io tendo ad archiviare, ma la giustizia sportiva dovrà andare più a fondo. Poi adesso vabbè, c'è il lodo Agnelli che magari consentirà eventualmente, dovesse intervenire la giustizia sportiva, sì, sì, che si possa andare a rimediare in maniera differente. Però obiettivamente, al di là degli scherzi, delle battute, degli sfottò, della rivalità di tifoserie, io credo che proprio da un punto di vista etico sia inaccettabile quel tenore di intercettazioni che ci sono state propinate sulla stampa. E quindi sono abbastanza sorpreso che ci sia questa voglia di chiarezza solo da fronte Identità Bianconera, parte della tifoseria bianconera, qualcheduno che va dietro Identità, per fortuna c'è, però in linea di massima mi sarei aspettato ben di più. Fosse stata la Juve, apriti cielo, sarebbe stata un'unione popolare, nazional popolare contro la Juventus e contro la tifoseria bianconera.
9: Sicuramente poi c'è sempre il discorso che se tu avessi messo Juve al posto di Inter in tutte le intercettazioni, sicuramente l'eco sarebbe stata diversa a livello mediatico, e poi la procura sportiva abbiamo imparato che si muove in base all'eco mediatica delle cose, quindi se non se ne parla chi ne sta in vacanza e pensa ad altro, insomma abbiamo capito che funziona così. Se se ne parla su certi organi soprattutto, si muove anche lui, e quindi vediamo cosa sarà, perché questo è l'altro tema grosso, cioè procura federale, due pesi due misure, insomma questo è un altro tema che toglie ulteriormente credibilità. Poi succederanno cose strane, tipo che quello che ha fatto i calendari, tra l'altro l'anno scorso con il pasticcio di Sinner, con il derby di Roma, con il pasticcio del derby di Torino all'ultima giornata di sera, con tutto quello che è successo anche fuori dallo stadio, poi ci sono confronti tra società, diciamo che come sono state trattate le società che erano in coppa in alcuni casi e in altri, insomma tante cose anche sul calendario. Ma poi ci potrebbe essere il clamoroso confronto tra Viglione, avvocato della FIGC, e Andrea Agnelli davanti al TAR, perché alla fine se la FIGC ci va tramite il suo rappresentante dell'ufficio legislativo, e che è Viglione, che è un altro che nelle intercettazioni risulta faccia pressioni per gli arbitraggi di un tipo piuttosto che dell'altro. Queste sono cose paradossali che bisogna mettere in campo, perché quello che succederà è che sta succedendo, perché poi non è che se non se ne parla le cose non succedono.
10: Però vedi, ci sono giornalisti di chiara fede nerazzurra che piuttosto io tacerei, cioè non aprirei bocca, no, ma si prodigano proprio per smontare il tutto. Questo, cioè, voglio dire, veramente mi sconcerta, perché se quelle dichiarazioni fossero state fatte da Butti e da Viglioni, tifosissimi della Juventus, sappiamo perfettamente che i giudizi sarebbero stati altri. Quindi, siccome qui stiamo parlando di assolutamente di tifoserie, di tifosi e non di istituzioni, ci dovrebbero essere chi dirige le istituzioni, in questo caso mi rifaccio a Giuseppe Chinè, che è il procuratore federale della FIGC, che deve prendere in pugno la situazione e mettere da parte qualsiasi questione di tifo. Qui si deve andare avanti per la credibilità del calcio in Italia. Ci sono figure che ricoprono ruoli così importanti che non possono, nella maniera più assoluta, essere sorpresi in simili dichiarazioni.
9: Assolutamente, speriamo che appunto Malagò, che mi sembra uno che dal punto di vista di come esce la sua immagine è abbastanza preoccupato, ne faccio una questione di immagine sua personale e che quindi intervenga lui, perché ho capito che a parte Maldini nessun altro ha intenzione di dimettersi, diciamo, in quegli ambienti lì. Quindi o interviene Malago dall'alto oppure ci teniamo questi qua anche per tutta la stagione. Ti porto sull'argomento della giornata, che è un argomento triste, la scomparsa di Franco Baresi, col messaggio del nostro amico Carlo da Finale Ligure, che prima ricordava anche Salvadore come grande libero, però dice: la grandezza di Scirea è tale che Baresi, seppur fortissimo, dovete aspettare il ritiro di Gaetano per esordire in nazionale. Adesso non mettiamoli in competizione, perché poi i tifosi della Juve diranno Scirea, quelli del Milan diranno Baresi. Quello che dico io, due grandi esponenti di un ruolo che prevedeva la classe in difesa, cosa che poi si è persa col nuovo modo di giocare, proprio dal Milan di Sacchi in poi, tra l'altro, paradossalmente, che Baresi ce l'aveva. E quindi un pochino mi dispiace questo, anche se poi qualche amico, per esempio su Twitch, ci scrive che anche Bonucci è stato un libero, sì, a suo modo, però 3-5-2 è diverso, perché lì c'erano le maglie, erano un numero, c'era portiere, poi terzino destro, terzino sinistro, stopper e libero, questa era la difesa tradizionale, quello lì si è proprio perso. Ti chiedo, insomma, che valutazioni fai tu di queste figure in generale, ecco?
10: Ah, è chiaro che io penso di rappresentare in quello che dico la stragrande maggioranza dei tifosi italiani. Credo quando se ne va una persona come Baresi, che ha rappresentato per il Milan, per il calcio italiano, e un po' per tutti noi sportivi, un esempio, un campione, perché quando uno è un campione, a prescindere dalla maglia che indossa, gli va riconosciuto il fatto di essere un campione. Poi ci sono altri tipi di giocatori che magari sono stati dei campioni, ma magari hanno macchiato la loro immagine con atteggiamenti non proprio idilliaci. Credo che Baresi invece sia stato campione a tutto tondo, massimo rispetto per quello che ha fatto in campo, fuori dal campo, quindi è una perdita importante. Io, tra l'altro, sono stato profondamente dispiaciuto la prima volta che ho letto la notizia, e siccome fu lanciata da testate giornalistiche assolutamente rispettabili, riconosciute, sono tra virgolette cascato nell'errore di esprimere le condoglianze quando ancora non era avvenuto il fatto. Oggi purtroppo mi ritrovo a doverlo fare realmente, ma lo faccio veramente dispiaciuto, perché sono quelle icone che quando ci lasciano un vuoto. Perché, ripeto, credo fossero, al di là di quello che abbiano fatto per la squadra, per la nazionale, campioni di tutti, da ammirare veramente, quindi un grande dispiacere.
9: Assolutamente. E calcisticamente dispiace che proprio lui fu uno dei due a sbagliare i rigori là a Pasadena, lui e Roberto Baggio, pensa a te. Voglio dire, anche questo è bello dell'Italia, cioè che poi quelli più forti, più bravi, i miti, sbagliano i rigori. Questo dovrebbe servire a tutti noi per dire: oh, i rigori si sbagliano, ragazzi, succede, è capitato a Baresi, è capitato a Baggio.
10: Lui, tra l'altro, è uno che a distanza di 36 anni da quel giorno, credo sia forse l'unico in grado di operarsi in una competizione dopo la prima giornata e rientrare per la finale. Credo che quella velocità lì di ripresa non l'abbia mai avuta più nessuno, nonostante l'avanzamento della tecnologia, della tecnica, della medicina.
9: Sì, c'è anche una cosa di volontà ovviamente dietro, che non è trascurabile. Grazie Luca per essere stato con noi, ti auguro buona estate, io me ne vado un po' in vacanza, quindi ci vediamo prossimamente. Ciao Luca.
10: Buona estate, buone vacanze e un caro saluto a tutti.
9: Ancora qualche messaggio vostro. Sebastiano da Lecce scrive: in relazione alla mancata sommossa popolare circa la questione Arbitropoli, pochi hanno avuto la contezza di ciò che sia successo davvero, considerato che le testate giornalistiche ne hanno parlato solo al momento dell'archiviazione per giustificare qualunque operato. Non per niente la questione si chiamava Silenziopoli, e su questo siamo d'accordo. Come dicevo prima, se non se ne parla su certi giornali è come se non esistesse, ma non è così, perché le cose ci sono e sono una contraddizione enorme con cui questa stagione si appresta a cominciare. Altri dicono, Claudio ci scrive, le altre squadre non si lamentano perché ci sono dentro anche loro, diciamo che il sistema sappiamo che può avere dei vantaggi e degli svantaggi per tutti e anche delle pressioni per tutti. Invece volevo leggere anche questo messaggio di Raffaele da Bergamo, che saluta il nostro Leo Minà che è intervenuto prima. Un saluto al grande Leo Minà. A presto, al primo anello della Curva Nord, abbiamo l'abbonamento vicino, ti dice Raffaele da Bergamo. Quindi Leo, se sei ancora all'ascolto, trovi un amico. E poi anche lui riposa in pace, immensa leggenda, Franco Baresi. Poi, per quanto riguarda invece la Juve che scenderà in campo questo pomeriggio alle 18, ricordiamo, con il Nizza, ultima amichevole prima della partenza per la tournée tra Hong Kong e l'Australia, in cui la Juve farà amichevoli di un certo livello. L'ultima amichevole pre-tournée è quella di oggi pomeriggio 18, ricordiamo, alla Continassa, ma a porte tra virgolette chiuse, cioè i tifosi su invito, non si può andare a vedere la partita così. La probabile formazione che ci ha dato Camillo De Michelis è la seguente: Di Gregorio, Calulu, Gatti, Kelly e Cambiaso, Locatelli, Douglas Luiz, Licina, Miretti, Obaudo e Durmisi. Questi dovrebbero essere gli 11 scelti da Spalletti, poi vediamo se ci saranno delle novità. La cosa interessante, appunto, ripeto, è che almeno la parte bassa della squadra è stata provata con regolarità. Invece, leggendo i vostri messaggi ancora al volo, c'è chi ci propone una probabile formazione per o quella che lui vorrebbe, il nostro amico Luca, per la prossima stagione: Martinez, poi Tomori, Bremer, Calulu, Ruggeri, che sì, Locatelli, Cambiaso, Ildiz, Alai Begovic, Colomani. Ah, quindi tu sposteresti Cambiaso più in alto con un terzino alle sue spalle come Ruggeri. E beh, questa è anche un'idea interessante da tenere presente. Poi tutte le formazioni adesso d'estate ci possiamo divertire finché vogliamo, perché tanto i soldi non li cacciamo noi, e quindi facciamo le formazioni come ci pare piace. Grazie a Giorgio in regia, a voi tutti per essere stati con noi, e vi saluto, vi do l'appuntamento a dopo Ferragosto, mi prendo una piccola pausa, poi torniamo con il solito Juve del lunedì e con Colpo Gobbo naturalmente al venerdì, insieme a Dario Ghiringhelli, che adesso è pronto a entrare qui in studio al posto mio. Ciao a tutti, buona estate, ci sentiamo presto.
0: Cose di calcio.
2: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 14 e un minuto.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
2: Sull'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma: la crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
3: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna oltre 80enne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
2: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
3: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord e i rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
2: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
3: È tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
6: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo, fatti approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo Gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

Colpo gobbo, c'è il fulmine, eh? Ci sono i lampi, i tuoni, i fulmini, c'è di tutto, perché si è spaventato anche il nostro Manuel in regia. Mi sono spaventato anch'io di ritorno, di passaggio dalle vacanze, ancora qualche giorno. Sono venuto a vedermi l'amichevole che molto probabilmente salterà se continuerà questo tempo. Naturalmente non è verità quello che dico, ma su Torino si sta imbattendo un incredibile temporale in alcune zone. Si parla anche attorno alle 18 di grave grandinata, quindi il fischio d'inizio avverrà con la caduta della grandine. Speriamo che possa gestirsi tutto al meglio. Buona giornata dal direttore, buona giornata ad Antonio Paolino, buona giornata a tutti voi, gobbi, gobbacci, come state? Allora, io ho staccato un po' la spina, vi ascoltavo, vi vedevo, mi informavo, però voglio sapere da voi oggi, prima di questo terzo test amichevole. Tra l'altro Camillo è lì con la sua tenda, non c'è il divieto di campeggiare attorno alla Continassa. Ci guarderemo poi questa amichevole alle 18 in compagnia da studio con Dario Ghiringhelli, una gradita ospite, collegamenti con noi alla Continassa. Quindi ero venuto per studiare, annusare, respirare un po' la nostra Juventus. Che cosa mi dite? Fatemi da postini, siete voi i postini di questi 10 giorni in cui non ci siamo visti. Come sta la Juventus? Come l'avete vista? Come la considerate? Cosa vi aspettate anche solo dall'amichevole di questa sera? Un po' aggiornatemi, insomma, su quello che è avvenuto. Camillo mi diceva che Carnevali gli ha detto, non neppure sotto traccia, che è difficile che arrivi Colomani oggi. Lui è rimasto qui ad aspettare Colomani, non è oggi il giorno giusto. Diciamo, dopo l'amichevole, nella serata, domani, in attesa anche che si concretizzino altre operazioni. Questa Juve, caro direttore, comincia ad intrigarmi. Allora dovevate dirmelo, dovevano dircelo, così saremmo stati tutti belli tranquilli. Certo che non è facile, certo che noi oramai resettiamo tutti i ragionamenti che abbiamo proiettato, ottimistici, pessimistici, non facciamo niente, abbiamo cambiato. I tecnicismi sono quelli che stiamo notando in queste ore, in queste settimane. Quello che si riesce a fare lo si fa. Si è chiuso dopo un lungo travaglio l'arrivo di Colomani. Ci sono ancora quei dettagli, c'è il 31 luglio che è oggi, c'è probabilmente qualche incastro che deve ancora andare a buon fine, ma intanto si sta smuovendo qualcosa. E mi fa piacere questo primo messaggio che arriva da Cici. Ciao direttore, questa Juve comincia ad intrigarmi. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ne abbiamo avuta tanta, discretamente tanta, ne abbiamo bisogno, ce ne sarà ancora di averne pazienza. Ce ne sarà bisogno, e intanto adesso inizia un po' anche la fase delle cessioni. Per quanto riguarda le cessioni, c'è un post mercato che pregherei poi di andare a controllare, e lo faremo anche qui dalla regia di Torino con Manuel, tutto Juve, gli aggiornamenti di mercato con Bianconera News, tutto il nostro gruppo informatissimo, quantomeno tempestivo nel raccogliere

Bisogna sempre aspettare i bollettini medici ufficiali, ma sapevamo che le condizioni erano gravissime e riguardavano il grande capitano, perché io lo considero il grande capitano col difetto dell'alzare troppo in fretta il braccio all'epoca, a dire il vero, ma era una caratteristica di Franco Baresi. Ma al di là di questo, classe, leadership e rispetto dentro e fuori dal campo. Io penso... Se penso a Baresi, penso a Gaetano Scirea. Se penso a quel Milan, penso alla Juventus di Trapattoni. Se penso a questi due giocatori che ho citato, mi vengono in mente poi allenatori come Sacchi, come Capello, come per la Juventus Trapattoni, Lippi. Cioè, mi vengono in mente tante belle immagini e partite del passato. Se ne va, una brutta malattia, non era neanche anzianissimo, e quindi ci uniamo al cordoglio dei grandi sportivi che hanno avuto il tatto, la sensibilità di attendere quantomeno un comunicato ufficiale da parte non dei parenti, da parte dei medici che lo avevano in cura, mi dicono, da ormai tanto tempo. Detto questo, intriga questa Juventus. Andiamo a vederci, a gustarci questa amichevole. Il Nizza arriva da due, sarà anche per il Nizza la terza amichevole. Intanto stiamo vedendo immagini di questa mattina, tarda mattinata, l'arrivo di Carnevali che si è fermato davanti al J Medical e che ha comunicato con alcuni presenti, molti ragazzini, li vedete, in attesa, erano lì in attesa di Colomwani, che non sarebbe arrivato Colomwani. E noi ci fermiamo ancora a questa dichiarazione velata, la definisco, perché probabilmente ci sia anche la Juve se lo aspettava questa mattina, ma poi non è arrivato, potrebbe arrivare nelle prossime ore. Carnevali, complimenti per questa strategia tenuta sotto traccia e speriamo che tutto possa servire per migliorare la nostra Juventus. Allora, aspetto i vostri messaggi, i vostri vocali al 340, non vorrei darvi un altro numero, 340-5425-324, in maniera da illustrarmi dal vostro punto di vista quello che è stato fatto in questi 10 giorni, quest'ultimo periodo. Ditemi la vostra, la vostra, soprattutto ditemi quello che pensate e informatemi. Colpo gobbo, quest'anno è stato un po' così, mi vedete un po' qua, un po' là, con qualche anche giorno di riposo in mezzo, ringraziandovi per i tanti che siete sempre, che seguite le nostre trasmissioni, e naturalmente anche per la tolleranza che avete dimostrato nei confronti di qualche piccola e doverosa replica che siamo stati costretti a mandare, naturalmente, ma di interessante, legata naturalmente all'ultimo periodo, senza calcio giocato, senza certezze totali, ma molte indiscrezioni. Chiaro, è sempre difficile, un po' complicato intravedere quello che potrebbe capitare. Le nostre redazioni, tutto Juve, tutto Mercato Web, Bianconera News, sempre attente, occhio e luce accesa sui principali artefici del mercato, ma come vediamo anche Carnevali se lo aspettava oggi Colomwani. Ci faremo spiegare magari questa sera al termine dell'amichevole, augurandoci intanto anche qui a Torino, noi siamo in zona sud, e ha cominciato a piovere abbondantemente, mi conferma il nostro grande Manuel, e oltretutto ha abbassato un po' anche l'aria condizionata, ha chiuso le finestre, se no entra l'acqua, si sta benissimo. Va bene, ore 18, l'amichevole con il Nizza. Dicevamo Nizza che ha vinto due partite, 3-0 e 4-0, 4-0, 3-0, adesso non ricordo, l'ho letto qua e là. Un Nizza che ha rischiato la retrocessione l'anno scorso, arrivata sedicesima, quindi ha faticato, così come abbiamo faticato noi a centrare un posto in Coppa, onestamente, ci auguravamo qualcosa di meglio. E quindi, questi acquisti vi attizzano o sono quegli acquisti, dovevamo farne altri? Eccolo qua, grazie Manuel, Calciomercato Live, aggiornato, seguitissimo. Lucumil, prossimo colpo, consensao, possibile cessione,
Vicario Suzuki per la porta.

0: E poi Zirze sfida a due per Teo Hernandez. Io vi ne dà testimonianza l'editoriale delle ultime settimane, le ultime due settimane, quindi nell'arco di 7 giorni mi sono appeso un po' a qualche piccola indiscrezione che mi arrivava da chi sta lavorando per migliorare la Juventus, che ne sa sicuramente più di tanti di noi, anche cronisti. Intanto i funerali di Franco Baresi martedì 4 agosto alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Questo per dare un dato che viene aggiunto proprio adesso per chi volesse vicino e testimoniare con la sua presenza l'affetto anche per una bandiera del calcio italiano, al di là di un simbolo indiscutibile del club rosso-nero. Dicevamo, si sta lavorando per il portiere, si è allontanato Martinez, c'è la Aston Villa che tiene duro ed era la scelta principale, la volontà di Spalletti di arrivare a questo portiere. Si dovrà accontentare, tra virgolette, di uno tra Vicario e Suzuki. Il Tottenham ha aperto al prestito con obbligo di riscatto, comunque di cederlo, si sta lavorando per quello. E Suzuki è stata un'operazione di disturbo della Juventus, questo l'ho detto e mi risulta ancora questo, per ritardare l'accasamento, la possibilità per il Paris Saint-Germain di arrivare proprio al portiere del Parma, con cui la Juventus aveva aperto anche delle trattative per Pellegrino. Pellegrino non è sfumato del tutto, è il 9 più simile a Vlahovic, eccolo qui svelato il nome. Vlahovic Pellegrino, a meno che non succeda qualcosa che finora non abbiamo previsto, non siamo stati così bravi. Per l'attacco, Vlahovic non lo insegue Carnevali, ma Carnevali non ci ha mai detto assolutamente a noi non interessa, perché non è così. Ha detto e sottolineato che non insegue i giocatori a cui la Juventus, quella prima di lui, aveva formulato nei suoi confronti, di suo padre, del suo entourage, una proposta ben chiara. Come per dire, se vuoi il citofono è acceso, funziona, come ha detto Spalletti, vieni e ne possiamo parlare. Ha fatto capire, io non inseguo, non cerco, ma non ha detto la Juve non vuole Vlahovic. Certamente, se le cose cambieranno, arrivasse l'altro attaccante, che a questo punto è complicato vedere partire per la tournée domenica pomeriggio in Asia e Australia. Cosa capiterà? Capiterà che lo potrai aggregare, o capiterà che continuerà ad allenarsi o arriverà a Torino con la squadra di rientro, e potremo trovarci quindi tra una decina di giorni per l'ultima amichevole, quella con la Next Gen, il fatidico numero 9 della Juventus, ma intanto, che sarebbe stato bello avere già adesso, ma che intanto è una Juventus poco distante, migliorata, e come dice qualcuno, comincia ad intrigare tifosi, e comincia anche ad essere quella più simile a quella desiderata proprio dal nostro allenatore. Dalla Spagna arrivano conferme, Sorloth resterà all'Atletico. Era stato un obiettivo strategico, era stato individuato Sorloth, il norvegese Sorloth, perché lì dobbiamo andare ancora a chiudere una trattativa per Nico Gonzalez, ma a quel punto ti conviene prendere dei soldi, visto quello che stiamo facendo anche sulla tre quarti. 14:19, noi andremo avanti fino alle 16, poi daremo la linea a Roma, ci palleggeremo la linea con Roma, con Enzo Marangio, che segue... No. E avremo poi a seguire, proprio perché c'è l'amichevole, abbiamo modificato un po' il tutto, e saremo pronti per fare interventi dalla Continassa. Da dove qualche minuto fa avrei voluto darveli subito, naturalmente, però eccolo qua. Amichevole, i convocati per Juventus-Nizza. Terzo appuntamento amichevole per la squadra guidata da Luciano Spalletti, oggi bianconeri, ore 18, fischio d'inizio, ospiteranno lo Juventus Training Center il Nizza. La gara, in programma alle 18, sarà trasmessa, sarà raccontata, aggiungerei io, anche da Radio Bianconera, e dallo stadium, dalla Continassa, ricordiamo a porte chiuse, mi dicono che ci sarà un gruppo di tifosi, i member, quei pochi posti riservati a sponsor e naturalmente operazioni commerciali della Juventus, e non entro nel merito della spiegazione. Capirete anche voi che non si voleva fare una partita amichevole, aprire lo stadio, ma si è ospitato il Nizza, che è arrivato ieri, è stato ospitato addirittura al G Hotel, e poi ripartenza immediata subito dopo la partita in direzione Costa Azzurra. Allora, intanto prendiamo confidenza anche con i numeri di questo al momento assegnati, perché qualcosa varierà. Abbiamo delle assenze, come lo scopriremo. Intanto non c'è Perin e non c'è Boga. Tra l'altro, apriamo la chat e vi confermo quanto abbiamo detto. Assenti anche Perin e Boga. I motivi li andiamo a prendere da Tutto Juve, ce ne sta dando aggiornamento Camillo De Michelis. La Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori. Ecco, grazie Camillo De Michelis anche per questo dato. Assenze pesanti per Spalletti come Boga e Perin, indisponibili per problemi fisici. I problemi fisici in questi casi sono gli affaticamenti da inizio stagione. Occhi aperti sulla situazione contrattuale di Perin. Negli editoriali di Tutto Juve di quest'ultimo periodo e su Bianconera News ho sottolineato: potrebbe non capitare nulla di quello che dico. Potrebbe capitare tutto, farebbe solo capire che il fiuto c'è stato. Niente di più, perché è veramente complesso capire anche quelle che sono le operazioni più interessanti, quelle che potrebbero naturalmente garantire dei soldi alla società. Ma dietro questa possibilità, non questo infortunio, ci mancherebbe, tanto non avrebbe giocato quello che è, tu dai spazio ancora a Di Gregorio. Di Gregorio lo si vuole recuperare, non per essere titolare, potrebbe esserlo a volte, ma per essere rigenerato e rimesso sul mercato ad un prezzo non sotto costo, come potrebbe essere adesso. Cioè, chi ti cerca Di Gregorio in Europa? Qualcuno? Forse. Chi ti cerca Di Gregorio in Italia? Qualcuno di più? Bene. A quale prezzo? Sotto costo. I nostri dirigenti non vogliono cedere a queste condizioni. Quindi, un portiere di riserva come Di Gregorio non deve farvi venire proprio il fegato marcio, ma qualcosa di meno. Perché quando lo vai a recuperare, eventualmente, con un briciolo di fortuna, è un portiere che può fare benissimo la riserva, che ha fatto tra l'altro non benissimo la stagione scorsa, ma ditemi chi della stagione scorsa ha fatto benissimo alla Juventus. Quindi se cambia un po' l'aria, se non piove più su Torino, se non arrivasse la grandine, se cercasse poi un infortunio, qualcuno, una squadra, un portiere, ecco che puoi far crescere all'ombra di un portiere titolare più esperto, più maturo di quello che è stato, anche che ha mostrato di essere Di Gregorio, aggiunge anche il portiere della Next Gen, ed ecco che, perché in uscita potrebbe esserci Perin, che ha espresso il desiderio di giocare di più di quanto ha fatto quest'anno alla Juventus, non pretendendo il posto alla Juventus, ma chiedendo di chiarire con lui quali potrebbero essere le prospettive per la prossima stagione. Allora, riaprendo il dato dei convocati, la Juventus affronta il Nizza senza 9 giocatori, e dicevamo, compreso Boga e Perin. Costretti al forfè, tra gli assenti figurano a sorpresa Boga e Perin. L'ivoriano soffre di una sindrome vertiginosa che lo ha costretto a fermarsi e che verrà monitorata dallo staff medico bianconero nei prossimi giorni. Mattia Perin invece è alle prese con un affaticamento muscolare e in via precauzionale non prenderà parte alla gara. Lo staff della Juventus non vuole correre alcun rischio in questa fase della preparazione, anche perché dovranno partire, salvo operazioni last minute, ma non mi sembra che possano capitare adesso, quindi nella lista dei convocati per la tournée ci saranno anche loro due, poi se capitasse qualcosa, non dico per entrambi, per Perin o per qualche altro giocatore, è un attimo che la sera lo vedi, non lo faranno parlare e poi il mattino dopo si aggregherà, che ne so, a qualche squadra in giro per il mondo o in giro per l'Europa. I reduci dal mondiale proseguono il lavoro alla Continassa. Gli altri assenti sono quasi tutti i giocatori rientrati dal mondiale per club che hanno bisogno di proseguire il programma di allenamento personalizzato prima di tornare a disputare una amichevole. Lo staff tecnico ha infatti programmato un percorso graduale per permettere a ciascun calciatore di ritrovare la migliore condizione atletica senza accelerare i tempi. E tra questi, attenzione alla situazione Thuram, alla situazione Yıldız, che negli ultimi giorni ha lavorato parzialmente col gruppo. Ma vi ricorderete che eravamo partiti e ci eravamo anche un po' sbilanciati, seguendo il venticello del rischio operazione. Più per Yıldız che per Thuram c'è bisogno di riposo, c'è bisogno di lavoro personalizzato, c'è bisogno di non caricare come gli altri. Oltretutto, Thuram ha potuto iniziare prima i lavori senza gli affaticamenti del mondiale, Yıldız questo non l'ha potuto fare. E questo potrebbe incidere anche non sulla non partenza per gli Stati Uniti, per la tournée, ma per un impiego ottimale già all'inizio della stagione. Perché ricordate, domani si cambia il registro, domani si cambia il calendario e si passa all'ottavo mese dell'anno, ovvero agosto. E di settimane praticamente ne rimangono solo tre all'esordio. Noi giocheremo tre amichevoli in tournée, se ne aggiungerà l'ultima, quella di lunedì 17 contro la Next Gen, e poi la settimana successiva inizia il campionato. La Juventus in trasferta, esordirà in trasferta a Frosinone. Caro Manuel, mi dici se c'è qualche vocale di qualcuno che ci vuole informare? Intanto mi dice di sì, quindi vi ringrazio per chi ha colto questa intro di questo colpo gobbo inedito, inusuale, in attesa di collegarci poi, come vi dicevo, alle 16 con Roma e poi alle 18 qui da studio ci sarà Dario Ghiringhelli e ci saremo anche noi, Samuel Taffesa, Antonio Paolino, Camillo De Michelis e altri ospiti naturalmente per colpo di tacco. Juventus Nizza alla Continassa, fischio d'inizio alle 18. Vai con i vocali, informatemi sulla Juve, come
1: buongiorno,
0: sta?
1: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, piacere risentirti. Volevo ciao. Dire che sono fiducioso della nuova società, so che sono competenti, però mi sembra che si siano dati tanti soldi per due che secondo me non erano priorità su questa formazione. Cioè, nel senso, se il mercato finisse oggi non sarei contento, se il mercato com'è finisce tra un mese e arrivano un portiere d'esperienza e non Suzuki che è strapagato ed è giovane, secondo me un terzino sinistro assolutamente, perché cambiasse improponibile, e in quel lato non sa difendere e non va mai sul fondo, e lì c'è bisogno di qualcuno che vada sul fondo e non tolga spazio a Lembegovic e a Yıldız. Quindi Cambiasso lo metterei in alto a destra al posto di Conceição, magari non come titolare, magari cambiando modulo, se fai il 4-2-3-1 come titolare, altrimenti lo lascio in panchina. E penso che la Juventus abbia bisogno anche di un Pellegrino davanti e un centrocampista come Kessié, ed eventualmente anche un difensore centrale come Tomori. Credo che siano tanti pezzi da mettere.
0: Assolutamente d'accordo sul fatto che non può finire qui, però ti fa capire che una delle due priorità erano l'attaccante e io dico forse il portiere, perché continuo a ripetere, per quanto scarso sia Di Gregorio, io non vedo arrivare il nome di un portiere che mi convinca che la Juventus prenderà la metà dei gol o che non prenderà più gol al primo tiro accidentale, facile o difficile. Dipende dalle stagioni, dipende dal grado di sicurezza che ti dà il reparto difensivo, dipende da quanto la squadra sarà brava ad impostare e a difendere alta, magari tenendo i pericoli lontani. Quindi io il portiere non lo considero il principale problema della Juventus, né dell'anno scorso e neanche del prossimo. Non che mi fermerei a Di Gregorio, certamente no, ma non riesco a capire come ci si può fidare dell'arrivo di un vicario barra Suzuki ed essere convinto che Suzuki possa fare meglio alla Juve rispetto al Parma, tanto per essere chiari. Perché la Juve è più forte del Parma, ma il tiro dalla distanza lo puoi prendere nello stesso modo dalla Juve alla Juve o al Parma. Quindi, per dirti, l'attaccante era fondamentale, non è ancora l'attaccante che vuoi. Il trequartista giovane di prospettiva, intanto chiarisci che non vai a buttare soldi per Brian Diaz. Abbiamo abboccato tutti lì all'esperienza, punti sull'estro. Più forte? Più adatto? Il giocatore bosniaco ha delle caratteristiche che il giocatore olandese, che il giocatore europeo non ha. È più dinamico per certi versi. Quindi è un rischio più è un oculato, cioè hai cercato di investire, certo, tanto. Io non pensavo che la Juventus potesse investire così tanto. Oltretutto, su Colomani il prezzo mi sembra un po' più alto, come sempre andiamo a spendere sempre un po' per accettare, perché non riuscivi ad arrivare ad altro e quindi avevi intavolato quello. Però mi sembra una buona partenza, devo dirti. Certo che se vado a vedere quanto è cambiata la Juventus, poi faremo un giro anche dei giornali sulle altre squadre. Quanto è cambiata la Juventus con questi due innesti? Quanto è cambiata, cioè, con questi due innesti, sì. E cosa? Vado a vedere la probabile formazione e vedo in mezzo al campo Locatelli e Thuram ed eventualmente McKennie per gli inserimenti. Ho tolto con Sensao, che onestamente ha richieste. Io non ci penserei su due volte a cederlo. Se mi arriva un buon bottino, un buon ritorno economico. Quindi mi sembra meglio disposta. Mi serve ancora un attaccante che può essere il Pellegrino, ma per partire, andare in tournée, di più, onestamente, forse il portiere mi poteva arrivare, ma se ho le garanzie di prenderlo tra un po', mi preoccupo di qualcos'altro e cerco di arrivare al centrocampista metodista, a quello che detta i tempi, a quello che con il suo passaggio detta il movimento e il da farsi per Locatelli e Thuram, che hanno bisogno del pilota del centrocampo, non possono esserlo loro due, ma non solo pilota, anche quello che a un certo punto, e il che si ha queste caratteristiche, può lanciare lungo, si inserisce, si fa dare la palla e garantisce al triangolo del centrocampo, garantisce sicuramente un tasso di qualità e di esperienza migliore, di maturità migliore rispetto a quella di un anno fa. Manca ancora lì qualcosa per accendere la Juve. Che cosa ne pensate? 340-54-25-324. Abbiamo raccontato un po' tutto. Raccontatemi voi la Juve, come ha fatto il nostro amico nel vocale. Tra poco ce la faremo raccontare anche da Nicolò Ceccarini. Fino alle 16, qui con Colpo Gobbo.
2: Colpo Gobbo.
3: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino. Creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA: tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo gobbo.
0: .14:40, questo è Colpo Gobbo che anticipa il colpo di tacco delle 18. Dario Ghiringhelli e i suoi ospiti in studio, Camillo De Michelis, il sottoscritto, Samuel Taffes dalla Continassa, per seguire, per respirare la terza amichevole di stagionale della Juventus. Noi arriviamo da un pareggio per 0-0 con una vittoria, da una vittoria per 1-0, l'ultima a Liegi, gol di Miretti su calcio di punizione, bello schema, cercato, voluto, quello è il suo tiro. Chiaro, quando hai 9,15 m l'uomo a distanza e riesci a prendere, a colpire il pallone di potenza e a infilare l'angolo giusto. Qualcosa di diverso quando Miretti scarica o il tiro, ma ha vicino, è abbastanza prevedibile nel tiro. Motivo per cui lo consideravamo l'uomo, il primo ceduto della Juventus, così non è. Intanto saluti agli amici della chat di Twitch, saluti agli amici che ci stanno scrivendo al 340-54-25324, saluti alle redazioni di Tutto Juve che ci dice: clamoroso David, offerta e intreccio a sorpresa con Zigzag, quindi potrebbe esserci lo scambio, non alla pari, David al Manchester United e l'arrivo a Torino di Zinske, che era un giocatore che aveva già cercato e avrebbe voluto Thiago Motta nella sua avventura bianconera ormai 2 anni fa. È una pista che potrebbe concretizzarsi proprio perché il Manchester potrebbe aver bisogno o comunque potrebbe accettare l'idea di provare con David, e non sono proprio degli ingenui in Inghilterra, al Manchester. Quindi qualcosa che non è riuscito a fare bene da subito la Juventus, ma che rimangono nella possibilità e nella prospettiva di averlo l'anno prossimo con loro. Vi intriga questo clamoroso? Dall'altra parte Manuel sta sbattendo la testa contro il vetro. Assolutamente sì. Io vi dico che sta crescendo questa l'ondata, no? E lo sto vedendo proprio leggendo dalla credibilità del sito che lo propone, e non solo questo, naturalmente. Ma vi dico, attenzione ancora ad altre operazioni legate all'attaccante. Mancherebbe anche con Zizè, io lo faccio in modo preventivo, ditemi la vostra, l'attaccante, il numero 9. Ricordate come giocava Zigzè al Bologna? Quello è rimasto. Ad occupare l'area non può andarci Ekator, non può andarci chi stiamo comprando adesso. Anzi, se vi dico che questa operazione potrebbe anche preoccuparmi in chiave mercato, e vi dico subito perché. Perché stiamo prendendo troppi uomini lì nella zona dove avevamo già delle certezze. Ovvero Consensao, ovvero Ildiz. Che cosa vuol dire? Non lo so e non ve lo dico. Eventualmente ditemelo voi. Perché non c'è la garanzia, non c'è la volontà di cedere Ildiz. Ma forse non c'è la sicurezza di poterlo avere. Perché adesso lo gestisci col conservativo, ma se si dovesse sottoporre a intervento, salta la preparazione, non è a posto all'inizio, eccetera, tu non ce l'hai nelle migliori condizioni fino a fine anno, fino a fine novembre, diciamo così. Ma vedendolo in maniera anche più preoccupante o comunque strategica, perché di preoccupante nel calcio non c'è niente, e che stiamo prendendo i giocatori A per cedere Consensao, che ha richieste, B per cedere un giorno Ildiz. Non dico che è abbastanza chiaro, ma la prima cosa che mi viene in mente per logica è questo: se andiamo a macchiare il mercato che stiamo facendo nel modo con cui lo stiamo conducendo, cosa ne pensate? 340-54-25-324. Direttore, mi scusi, ma Colomani Spalletti lo vuole come centravanti. E non è proprio un centravanti. Anch'io mi vorrei direttore di banca. Non è così, lo devi adattare lì. Ma visto che non si accontenterà di Colomani per l'attacco, perché altrimenti non cercheresti un altro attaccante. Ma per disegnare bene la Juventus serve un numero 9 di quelli egoisti. Non so se rendo l'idea. Tu stai costruendo Ildiz che non sai quando potrà cominciare a giocare con continuità. Questo è abbastanza chiaro. Stai comprando un trequartista, giovane di prospettiva, bravo nel tiro dalla distanza, che parte da sinistra alla Ildiz, che si accentra, che si sposta a destra, che ha uno spirito libertino, tra virgolette. Ti va a occupare una Zolla, una pedina, più quella di Consensao? Benissimo, me lo fai partire da lì, è un giocatore che può far meglio di Zegrova e di Consensao messi assieme, secondo me. A meno che anche lì arriva in Italia, arriva la Juventus, ma arriva con lo spirito del 18enne, 19enne, quello che è, e per dimostrare tutto il suo valore. E i giocatori che arrivano dalla Serbia, dalla Croazia, hanno queste caratteristiche. Sono i capricciosi del campo, cioè sono quelli che devono dimostrare, sono frizzanti, sono freschi, sono dinamici. E sono meno tattici di altri, a mio avviso, per quel poco che lo conosco, perché un giocatore a quell'età lì è anche un po' aspro, però può far molto bene. Allora dico che mi manca un attaccante, dico che mi manca il centrocampista che può aiutare, che mi può far cambiare anche modo di giocare. E attenzione, se sto cercando Zirkzee, se sto aspettando Vlahovic, se ho intrapreso una trattativa con il Parma come Pellegrino, mi sembra di capire la Juve che vorrei. E la vorrei al più presto. Zirkzee non esiste. Anche secondo me, io non cadrei nella trappola di questa trattativa, visto quello che ho già preso. Cioè, non avessi preso Colomani, ti direi di sì. Quindi è stata un'ipotesi e adesso cerchi di dire, guarda, prenditi David. Ah, ragazzi, perché se tu non riuscissi a cedere nessuno, David te lo tieni e diventa lui il numero 9. Magari ne gioca una su tre, magari due su tre, magari zero su tre, ma devi trovare poi il modo per farlo giocare, per utilizzarlo se servisse. Andiamo ad ascoltare qualche vocale, poi tra poco Nicolo Ceccarini.
6: Ciao direttore, Luca da Cuneo, buon pomeriggio, forza Juve. Allora, intanto sono molto gasato per l'arrivo di Colomuani, finalmente la telenovela si è chiusa. Poi
0: ho speso un po' troppo.
6: Molto curioso di Alaj Begovic, giocatore che in nazionale fa molto bene, ma voglio vederlo poi con la nostra maglia cosa farà.
0: Stiamo lavorando.
6: Ci divertiremo tantissimo a vederlo in campo. Oggi sarà a vedere l'amichevole contro il Nizza, per cui mi auguro A di vedere una vittoria e
0: porta l'ombrello.
6: Ci porti bene poi per la tournée che dovranno affrontare i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo se hai novità sul portiere. Io in porta a questo punto, se non arriva nessuno, prenderai tranquillamente su Zucchi, ma è un rischio. E soprattutto, finalmente sono tutti contro Infantino, forza Juve.
0: Mi ha fatto il notiziario, era proprio questo, grazie. Luca, porta l'ombrello, ci vediamo, magari facciamo anche una piccola intervistina per chi segue Radio Bianconera, per chi ci riconoscerà davanti alla Continassa. Al termine della partita ci vediamo fuori dai cancelli. Andiamo ad ascoltare un altro vocale, nel frattempo ne leggo anche uno. Secondo me rinascerebbe nella Juve Zirkzee, invece un messaggio che va un po' controcorrente. Poi, ma aspettiamo la prossima mossa di mercato, non credo passerà molto tempo. Non deve passare molto tempo e io penso che possa essere il portiere a questo punto, ma intanto partiamo in questo modo per la tournée.
7: Buongiorno Antonio, Alessandro da Roma, scusami, volevo un'informazione tecnica, ma io non riesco più a sentire i colpi di tacco in podcast dall'applicazione e neanche dal sito Bianconera News. Mi sai dire qualcosa? Grazie.
0: Guarda, mi dai una comunicazione, ti ringrazio per la segnalazione, guardo negli occhi incattivito il nostro tecnico che li produce, passa le notti e non so darti risposta, però ti ha sentito anche lui. Grazie per la segnalazione, grazie perché in questo modo capirete che non siamo infallibili e capirete anche che troveremo immediatamente delle soluzioni. Questa sera Colpo di Tacco verrà condotto da Dario Ghiringhelli, qui in studio da Torino. Santarelli è ancora in quella di... è rimasto in Romagna a fare i bagnetti, il suo cagnolino, si sta riposando un po', ma dalla prossima settimana lo ritroverete e i prossimi Colpo di Tacco passeranno da lui con una formula anche un po' rivista e corretta. Noi non l'abbiamo rivisto, è corretto, ma solo lui ci può dare certezza su quelle che sono le operazioni in casa Juve, non solo. Carissimo Nicolò Ceccarini, ben ritrovato, Tutto Mercato Web.
8: Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao, buona giornata a te. Allora, senti, perché qui stiamo leggendo le dichiarazioni di Carnevali, tu l'avrai sentito almeno 12 volte da stamattina, ce le traduci un po', perché non abbiamo capito. Colomani arriva oggi, non arriva, altri acquisti, che cosa sai? Come ce lo puoi spiegare, il mercato Juve?
8: Nel caso della Juve te lo spiego sul fatto che un attaccante bisogna che lo prendano, perché ormai sono passati 2 mesi da quando naturalmente siamo a parlare di qualcosa, anzi forse più di 2 mesi, perché è finito il campionato di Serie A, abbiamo cominciato immediatamente a mettere in campo le trattative di mercato. Hanno provato con Vlahovic sicuramente poteva essere il di più insieme a Colomani, che è sempre stato il vero grande obiettivo da parte della Juventus. Ora secondo me ci siamo, nel senso siamo arrivati in fondo, chiaramente devi sistemare tutte le questioni, perché ci sono anche i famosi bonus di cui ti parlavo, no? Che ci sono quelli più facili, quelli più difficili. Poi il fatto che questa operazione sia comunque molto complicata, prima di tutto perché comunque il Paris Saint Germain non ti ha fatto mezzo euro di sconto, questo va detto, non ti ha fatto veramente nemmeno un minimo di sconto sulla situazione, ti ha agevolato nella formula facendo, perché poi in realtà, se ci pensi bene, la Juve fa Open Da in prestito oneroso con obbligo barra diritto, non mi ricordo adesso.
0: Diritto, non hanno voluto l'obbligo.
8: Esatto, a una certa cifra, ma col prestito oneroso. Quel prestito oneroso che loro ricavano in pratica dal Lione lo mettono nell'operazione con il Paris Saint Germain. Infatti è un prestito oneroso con l'obbligo condizionato alle coppe e tutta la serie di bonus, eccetera.
0: E come cifra ci siamo, stai dicendo? 3,5-4 sono le cifre?
8: Sì,
0: no?
8: Esatto, sono sui stessi soldi che spostati da una parte e disposti dall'altra. Cioè, questo era per far capire che è difficile quando naturalmente non ti puoi esporre finanziariamente più di tanto. Devi cercare, perché è stata lunga questa cosa, perché si doveva cercare di trovare un modo per far uscire Open Da, prendere dei soldi da Open Da e poterli rivertare in un'operazione un pochino più ampia col Paris Saint Germain. Ora quando arriverà a Colo non lo so, però penso che arriverà, non ci saranno problemi. Alla Ibegovic è un'operazione ancora più complessa e lì stanno trattando, però secondo me è un'operazione di investimento, perché vai a prendere un ragazzo di 18 anni, un bosniaco bravissimo, forte, hai già in squadra sicuramente degli elementi giovani interessanti, pensa a Ildiz, pensa a Conceição, e chiaramente tutto questo ti permette poi di guardare anche al futuro. Certo non te lo regalano, perché comunque alla fine le
0: sono 35, cioè, no? 35 milioni.
8: 30 più bonus se li vuole e li otterrà, però nel caso della Juve è questo. Poi c'è da prendere un altro attaccante, perché loro devono fare anche un altro attaccante. Non è mica finita qua, cioè Jonathan David uscirà, o comunque sia non è quello che loro stanno pensando di utilizzare, perché se deve uscire anche Jonathan David è normale che deve andare a prendere un'altra punta. Pellegrino? Ma sinceramente mi sembra che si sia leggermente raffreddata la questione relativa a Pellegrino.
0: Qual è la pista più calda, Nicolò? Perché
8: non lo so,
0: io non ho ancora spento, non la speranza, che sia chiaro, Vlahovic, dalle risposte di Carnevali non dice a noi non interessa più, dice io non lo inseguo quel giocatore lì, che è una cosa diversa.
8: Loro vogliono, ma secondo me questa è una posizione giusta. Cioè, allora,
0: assolutamente sono d'accordo, certo.
8: Allora, prima che arrivasse Carnevale, gli avevano già fatto un'altra offerta a Vlahovic, quindi alla fine, cioè Chiellini, chi c'era prima, si sono esposti con Vlahovic, gli aveva fatto quell'offerta lì, che secondo me era l'offerta da parametri, oltre la quale non si poteva andare. Vlahovic non l'ha presa in considerazione e oggi Carnevale fa un ragionamento del tipo, cioè qui siamo alla Juventus, non è che siamo a qualsiasi altra, o non siamo con tutto il rispetto a una squadra di quartiere che gioca così tanto per fare ogni tanto la domenica. Cioè, le regole sono queste, l'offerta è quella, noi ti possiamo dare questo, non è che, cioè, sei te ora che devi venire da noi, cioè, secondo me il messaggio è chiaro, cioè, io, anche a me l'ha sempre detto Carnevale, non ho mai sentito Vlahovic. Quindi ora la palla aspetta Vlahovic, e io ti dirò di più, sono proprio curioso di vedere dove va Dusan Vlahovic, perché l'offerta che gli ha fatto la Juventus è sicuramente un'offerta molto alta, ma perché non sono arrivate altre tante? Come mai non ha trovato ancora una sistemazione? Cioè, io non credo che voglio dire, non ci sia stato qualche club che si sia fatto avanti, evidentemente forse nessuno offre le cifre che vuole oggi Dusan Vlahovic. Però io questo chiaramente lo sa solo lui e chi lo gestisce in questo momento, però la Juve sta sicuro che quell'offerta che ha fatto, quella è e rimane, e non insegue nessuno, hai detto bene, su questo non lo vogliono nemmeno minimamente seguire, perché loro sono a posto con tutto quello che dovevano fare.
0: Però non esclude la possibilità che una mattina ci svegliamo e Vlahovic è andato a suonare, no? Ripeto, non è una mia speranza, e quanto non viene escluso formalmente dalle dichiarazioni anche di Carnevali. Perché la Juventus si è intestardita, tra virgolette, su quelle cifre importanti, perché ce lo stanno scrivendo anche da casa su Colomani. Era la scelta già pronta, confezionata da
8: Io credo che a Spalletti, cioè, sia stata una necessità anche per accontentare Spalletti, perché credo che Spalletti cioè, a gennaio sappiamo tutti che l'aveva già chiesto, no? Il centravanti in una certa maniera, non gliel'hanno preso, non è arrivato, è arrivato il fondo, non è arrivata la Champions League, lui ha rinnovato il contratto, resto, però alla fine, cioè, il giocatore Colomani è il giocatore, sì, probabilmente è forse quello che con la disponibilità del giocatore poteva essere anche più facilmente prendibile, perché la Juventus su Colomani ha sempre avuto, no, dei segnali e feedback estremamente positivi, il giocatore si è sempre voluto volentieri a Torino a vestire la maglia della Juve, quindi credo sia una necessità derivante dalle caratteristiche, perché Colo secondo me è un attaccante anche di movimento e quindi si potrebbe predisporre anche a una soluzione diversa in attacco qualora ci fosse bisogno un doppio centravanti in un momento della partita, tanto per essere chiari, e perché comunque fisicamente è quello che vuole anche Luciano Spalletti. Poi ragazzi, evidentemente c'era libero anche Lewandowski, ma ci sta che non ci, cioè era libero Goretzka cambiando ruolo, no? Anche che sì, evidentemente sono dei giocatori che hanno voluto prendere tempo di fronte a proposte.
0: Non so se è ancora in primo piano o giù di lì, su tutto il mercato web, o comunque ne abbiamo parlato noi a Tinte Bianconere anche di un intreccio David Zirzé. Cosa ne sa Nicolò Ceccarini? Di più, di meno, o è solo forse un'operazione anche per abboccare un po' quella necessità che c'è per la Juventus di cedere David e per il Manchester di trovare forse anche una soluzione, perché non troppo soddisfatti di Zirzé?
8: No, io Zirzé lo prenderei volentieri, cioè nel senso lo prenderei volentieri nella mia squadra ideale, la Ceccarini.
0: La Ceccarini team, però nella Juventus dopo Colomani ci starebbe bene? Al momento con Ildiz, con Sensao?
8: Ma io credo che servirebbe comunque un centravanti che ti può dare delle garanzie. Comunque la Juve fa sempre l'Europa League, no? Una manifestazione europea, certo, la fa, quindi devi anche alternarvi un po' i centravanti, quindi... E sai, Manchester United, se riuscisse a trovare la formula di non impegnarti nell'obbligo di riscatto, potrebbe essere una grande soluzione, no? Se riesci a portare via questo giocatore, portarlo alla Juve, Zirkzee comunque è sempre piaciuto alla Juve, anche a tempi più c'era Giuntoli, e credo che piaccia anche a Carnevali, che piaccia anche a Mazzara, perché poi tutto questo si sottolinea spesso, no, il lavoro di Carnevali, che è un grandissimo manager, ma la mossa anche di portare uno come Ricky Mazzara per me vale molto, perché vuol dire creare un gruppo di lavoro come era il Marotta Paratici di tanti anni fa. E secondo me lo schema è quello, e quello era un bello schema. Voi ne sapete qualcosa, quello era uno schema vincente, che ha portato tanti bei risultati. Quindi ricostruendo, o meglio, rapportando la società con queste figure, sicuramente loro cercheranno di vedere se riescono a prendere. Chiaramente non posso spendere, cioè, per spendere di più ci vuole una cessione importante. Cioè, allora faccio un esempio: se Manchester United domani mattina tira fuori 50 milioni per Conceição, lo possono anche vendere, prendono magari Zirkzee e soldi per arrivare a Conceição. Ora sto facendo una chiacchiera da bar,
0: certo,
8: che c'è una trattativa incrociata tra Manchester United e Juventus per far partire Conceição, però se arrivano delle offerte di un certo livello è chiaro che la Juve a quel punto la può anche prendere in considerazione. D'altra parte i conti prima o poi devono tornare, e non puoi sempre fare uscire, cioè i soldi devono anche un minimo essere un po' contestati.
0: Senti, le priorità potevano sembrare, o le necessità più impellenti, quelle del portiere e dell'attaccante. Il portiere ci stiamo girando ancora attorno. Da casa ci scrivono, ascolta bene, se non abbiamo molti soldi da spendere, io li spenderei per gli attaccanti e il centrocampista. Il resto, secondo me, al momento non è una priorità. Cosa ne pensi?
8: Ma il portiere forse mi sembrava fosse una delle priorità. Ora,
0: con l'attaccante, anche secondo me. Poi io ritengo sempre che il centrocampista sia quello che può farti svoltare la stagione in questa Juve.
8: Io credo che io vidi Carnevali il 29 giugno, che fu la sua prima intervista ufficiale da amministratore delegato della Juventus.
0: Sì.
8: Arrivi all'apertura del mercato. E la prima cosa che gli ho sentito dire era che cercavano un portiere. Quindi se lo diceva già il 29 giugno siamo passati.
0: E allora ci certifichi una cosa che abbiamo sottovalutato, Nicolò. E come sempre, grazie e complimenti per mettere l'accento sugli aspetti, quelli poi ufficiali, quelli veri, quelli sentiti.
8: Sì, lui ne parlava. No, ma nell'intervista c'è proprio, se vai a rivederti.
0: Sì. Sai, poi ci sono.
8: Ascolto, che stiamo cercando un portiere, e lì c'era già il discorso di Bu Martinez, che però costava sempre delle cifre molto più alte rispetto a quelle che loro avevano intenzione di spendere. Quindi, cioè, il portiere secondo me è sempre stata una priorità della Juventus. Come dicevi te, il portiere e l'attaccante per me erano due priorità sulle quali non si poteva transigere. Poi è chiaro che ci poteva essere l'attaccante numero due e tutto dipendeva da Vlahovic. Con Vlahovic preso, ripreso a parametro zero, sarebbe stato tutto più semplice per la Juve. Vlahovic non ha rinnovato, ma ha deciso per ora di non prendere in considerazione l'offerta. È chiaro che loro si sono trovati con andare a prendere altri attaccanti, perché Spalletti evidentemente ha bisogno di altri. Portiere, ora vediamo, perché tra Suzuki e Vicario, uno dei due, io penso di Bu Martinez, che ha strada in salita a questo punto, e vediamo se prendono Suzuki oppure, che poi, cioè, prendi Suzuki, ma ti costa Suzuki, non è che te lo regalano.
0: Certo.
8: Parma vuole soldi, come certo. Vuole soldi per Pellegrino, per dire.
0: Senti, alla fine non mi hai fatto ancora il nome di chi verrà ceduto. Chi è che rischia di più? Consensau, Bremer, Cambiaso.
8: Quelli che hanno più mercato, c'è poco da fare. Cioè, quelli che possono.
0: Arriva dal mercato la richiesta e ti devi adeguare.
8: Ti devi adeguare. Se arriva, non lo so, un club che ti offre 50 milioni per Cambiaso, sacrifichi tra virgolette Cambiaso. Se ti arrivano 50 milioni perché è Frank Thuram, faccio per fare un esempio, dai via Frank Thuram. Se ti arrivano 40 milioni, cioè Bremer ha la clausola fino al 10 d'agosto, perché se ci arriva qualcuno che paga la clausola di Bremer. E poi puoi sacrificare, tra virgolette, anche altri giocatori, può uscire Gatti, no? Però poi sono uscite che non è che ti spostano totalmente il bilancio, cioè io parlo di uscite da 40 milioni in su.
0: Però diciamo che la cessione, come la consideri tu, forse è inevitabile, però c'è tanto, e il resto, anche la somma di altre piccole operazioni, anche solo per sfoltire il numero della rosa, non credi?
8: Sì, no, ma le stanno già facendo. È chiaro che poi a un certo momento dovranno fare, cioè sui giovani hanno fatto già qualche uscita, penso a Rui, no, che è andata alla Carrarese, tanto per citare l'ultimo in ordine cronologico. Poi dovranno fare naturalmente altri tipi di operazione che però sono, diciamo così, alla fine sommate insieme, possono essere interessanti dal punto di vista economico, ma non determinanti, che possono cambiare la situazione, cioè che possono cambiare definitivamente la questione del bilancio della Juve. Però, ripeto, oggi ho visto anche Carnevali, mi sembra molto, molto pieno nel vivo, l'ho visto al di là, diciamo, dello stress che ci può essere in questa fase, però l'ho visto molto, molto operativo, molto, insomma è entrato nel piede giusto nel mondo Juve, quindi vedrai che poi questa volta i risultati arriveranno.
0: Nicolò, noi lo incontreremo tra poco, perché c'è questa terza amichevole della Juventus che anche Radio Bianconera racconterà tra le 18 e le 20 contro il Nizza, prima di partire poi domenica pomeriggio alla volta della tournée. Hai bisogno che chieda qualcosa? Mi firmi una delega? Ti interessa qualcosa?
8: Con Carnevali. Ha delle cessioni, se lo vedi mi dice guarda che c'è il tuo amico Niccolò Ceccarini che sta perdendo ore e ore di lavoro dietro João Mario, ma glielo dai alla Fiorentina oppure hai deciso di
0: venirlo? Qui
8: personale, capito?
0: Cadi nel conflitto di interessi qui, però esaudirò la tua richiesta, anche perché così capirò quanto comunque riusciamo a spillare alla Fiorentina eventualmente. Lo vuoi in prestito o definitivo?
8: No, il problema è proprio quello.
0: Ecco.
8: Se loro la Juve lo vuole vendere, la Fiorentina vuole in prestito un diritto. Per cui mettici una buona parola, Antonio.
0: Ho capito. Però ci hai dato anche qui una notizia, quindi si sta lavorando a Firenze. Paratici vorrebbe portarlo a Firenze per prenderlo al posto di Comusso, no? Giusto? Comuzzo.
8: Ora, ora comunque un centrale,
0: dire, centrale, sì.
8: Se esce uno tra Dodò e Fortini, la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso Jimenez sulla fascia destra, Dodò e Fortini, però è in uscita sia Dodò che Fortini, per cui magari permettono un altro esterno basso a destra, no, magari potrebbe essere una soluzione, però ripeto, per ora è prestito con diritto Fiorentina, titolo definitivo Juventus, quindi la partita è ancora da giocare.
0: Senti, mi è arrivato un fax del nostro tecnico Manuel, se ci date, rivolto a te, se ci date Fortini, si può fare,
8: Ma Fortini la Fiorentina lo valuta a 12 milioni di euro, non so quanto viene valutato.
0: Anche zio Mario dice, lui lo chiama zio Mario volutamente.
8: Sì, diciamo, però diciamo che 8-9 milioni, vai, facciamo 3 milioni, facciamo che la Juve dà 3 milioni alla Fiorentina più zio Mario per Fortini, potrebbe essere un'idea. No, comunque Fortini non rinnova il contratto con la Fiorentina, per cui questo ragazzo bravo, e però secondo me è perfetto per il 3-5-2, cioè lui è più un quinto che un quarto. Quindi
0: la questione
8: tattica non può essere anche messa da parte, va valutata anche questo.
0: Senti, Nicolò, ti lascio, intanto ti ringrazio in questa fascia inedita che ci ha visti i protagonisti, modificato al palinsesto di Radio Bianconera in vista dell'estate, cioè che è già lì, che incombe per alcuni colleghi, ma soprattutto anche in vista di questa amichevole delle 18 contro il Nizza. E, qual è la squadra, ultima domanda, qual è la squadra secondo te che si è mossa meglio, che ha speso il giusto e che si è realisticamente rinforzata ad oggi tra quelle di Serie A?
8: Ma allora, io sinceramente, non è perché sono di parte, però devo dirti che la Fiorentina secondo me ha fatto un ottimo mercato in entrata, però ha preso 4-5 giocatori di assoluto livello. Le big hanno fatto un po' tutta fatica, no, in questa fase del mercato, pensa alla Juve, l'Inter e il Milan. Sì, è vero, hanno preso Gonzalo Ramos e Ghila al Milan, è vero che il Napoli per esempio non ha fatto niente, l'Inter comunque ha preso sì il difensore centrale, ma non ha sostituito Dumfries, la Juve sta prendendo ora, cioè, la Juve la voglio vedere sulla distanza, questi due colpi non sono assolutamente male, anzi, però la partenza a raggio migliore di tutti l'ha fatta la Fiorentina, perché la Fiorentina ha preso penso 4-5 giocatori subito in squadra, e sai, voi lo conoscete meglio di me, ma quando lui entra in azione e lui al secolo Fabio Paratici entra nel mare, nell'oceano del calciomercato, i pesci si allontanano, perché lui è pericoloso, tra virgolette, in senso positivo. Se vede la preda giusta, anticipa tutto. In questo è bravissimo, ma insomma, la Juve potremmo stare a raccontare pagine e pagine di quello che lui, come visione dei giocatori, e Marotta come visione globale del club, hanno portato in bianco-nero. Insomma, io credo che i risultati di questo tandem, forse qualcuno li rimpiange ancora la Juve, immagini.
0: Me lo dai un tuo giudizio sul nuovo corso della nazionale? Perché non ti ho sentito, non ti ho letto e mi sono preoccupato.
8: No, io ho fatto alcun video su questo, perché alla fine l'idea di Mancini mi piace, non mi è piaciuto che ci sia arrivati alla fine, no? Perché si è fatto praticamente, è come quello, no? Che dice io voglio questo, diciamo guarda basta andare dritti, no, invece si è fatto 14 curve, no? Come quando sali su un passo della montagna, fai 15...
0: Allunghi il percorso,
8: fai tutte queste mega curve, no? Questi mega tornanti, per poi arrivare naturalmente allo stesso punto che potevi fare con l'autostrada. Cioè, nel senso, io credo che l'idea è sempre stata Roberto Mancini, a parte di Malagò, è sempre stata quella. Però se nel momento in cui tu dai la fiducia a Leonardo e a Maldini, e se loro ti dicono, loro dice... credo siano andati, ovviamente, Guardiola e Ancelotti, nessuno dei due, e a Malagò
0: era fattibile arrivare a Guardiola e Ancelotti, perdonami.
8: No, lo sono d'accordo, però ti dico, chiaramente Malagò in quel caso, se li portavano o Ancelotti o Guardiola, non avrebbe detto nulla, però sapevano anche loro che l'idea sua era quella di Mancini, hanno deciso su Pirlo e quindi su Pirlo sì. Lascia perdere con tutto quello che è venuto.
0: No, esatto.
8: Però secondo me
0: c'è il problema è minore.
8: Se dai la responsabilità a due uomini di calcio, poi devi rispettarne la scelta.
0: Non è stata una buona partenza.
8: Non è stata una buona partenza, però alla fine, se vuoi la mia idea, io Nicolò Ceccarini avrei scelto uno tra Mancini e Conte.
0: Assolutamente. Cioè,
8: questi due, ecco.
0: Capito? E tu potevi fare Maldini e io l'advisor e saremmo arrivati più in fretta con un costo anche minore. E questo è l'assurdità. Cioè, ti sei affidato a due bandiere che possono avere... Cioè, però devi trovare anche subito la sostanza, il percorso, la coerenza. Sì. Cioè, mi sembra che anche la scelta di andare su Guardiola e Ancelotti fosse molto astrusa, cioè a questo punto vale tutto, cioè rimaneva il Gabibbo e rimaneva Zidane e rimanevano tutti quelli, Klopp, che erano già quasi accasati. Cioè, mi sembra un modo abbastanza strano per rimpattare un po' l'ambiente, io la vedo così, no, ma volevo confrontarmi con te.
8: No, io sono d'accordo con te, però alla fine, se poi dopo volevi Mancini, non credo che ti premessi,
0: certo.
8: Cioè, parli prima dell'incarico con Maldini e Leonardo, dici, guarda, io voglio prendere Mancini. Noi, cioè, non siamo d'accordo, e si finisce lì e si riparte da zero. Cioè,
0: altro che progetto.

0: Ci colleghiamo già con la Continassa, dove c'è Camillo De Michelis. Adesso qualche istante per un piccolo break e poi dritti verso la Continassa, prima di passare naturalmente anche la linea a Roma ad Enzo Marangio con tutti gli aggiornamenti di mercato.
1: Colpo Gobbo.
2: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
2: Sono le 15 e 12 minuti.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, lo ha detto il premier Pedro Sanchez, arrivato nell'enclave iberica in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti entrati via mare e via terra nelle ultime 24 ore. 24 i cadaveri recuperati di persone annegate nella traversata. Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili, commenta la presidente della Commissione europea von der Leyen, che sollecita i rimpatri siano rapidi.
4: Sull'emergenza migrante a Ceuta sono in corso costanti contatti tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Da ieri il governo italiano sta valutando la sospensione di Schengen con la Spagna. Fonti di Madrid replicano a Roma: la crisi a Ceuta non è legata con la regolarizzazione dei migranti approvata dal governo spagnolo. La Francia rafforza i controlli al confine con la Spagna.
5: La cronaca: è stata uccisa a coltellate dal figlio la donna ultra ottantenne trovata morta in mattinata nella sua abitazione a Verona, nel quartiere di Borgo Venezia. L'uomo, 52 anni, si trova ora negli uffici della questura in attesa dell'arrivo del PM. Pare che la vittima avesse una malattia degenerativa. Alcuni testimoni avevano riferito di aver sentito urla provenire dall'appartamento e all'arrivo delle forze dell'ordine il figlio, che viveva insieme alla madre, era stato immediatamente prelevato.
4: Dopo 4 anni di carcere in Kenya, Paolo Camellini torna in libertà. Il 53enne mantovano è stato assolto in via definitiva dalla Corte d'Appello della città di Kisumu. L'uomo, in carcere dal febbraio 2022, era stato condannato all'ergastolo per presunti abusi sessuali su un bambino di 3 anni. Disposta l'immediata scarcerazione dell'uomo, potrebbe già avvenire nelle prossime ore.
5: La quarta ondata di calore africano che ha colpito l'Italia non dà tregua ed aumentano le città contrassegnate dal bollino rosso di allerta del Ministero della Salute. Oggi sono 11, domani saranno 19. Il Po è ai livelli critici a causa della siccità e il prossimo weekend i termometri impazziranno, avvertono i meteorologi. Toccheranno 41 gradi a Terni e 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Più colpito dalla canicola sarà il centro-nord. I rischi per la salute arrivano anche dall'afa opprimente.
4: Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram.
5: È tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
6: Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo Gobbo.

0: mio Manuel. Ciao Manuel, ben ritrovato, che piacere. Allora, arrivano un po' di proposte di mercato, fatemi, ci sono i vocali, perché poi alla fine, lo sai, sono un chiacchierone, manco
1: da un po'. È tornato il sole, direttore.
0: È tornato anche il sole, sì, ve l'ho portato.
1: Perché sapevano che c'era la partita.
0: Esatto.
1: Però dall'alto.
0: Ma chi è che è andato via? Ah, Luigi Schifo ci aveva dato la notizia che era prevista la grande alle 18. Solo perché lui va in ferie, voleva il fresco. Beccati il caldo. Caro Luigi Schifo, che ringrazio naturalmente per avermi sostituito più che egregiamente in Cose di Calcio. La prossima settimana, attenzione, Cose di Calcio, sempre tra le 12 e le 14, verrà condotto da Santarelli. Chi comparirà è Alessandro Santarelli,
1: allora,
0: di ritorno da Cattolica. Se ritorna, perché ha fatto un po' di...
1: Sta aspettando ancora il treno.
0: Lui è lì che aspetta il treno, Ha fatto la seratina con Bonini, l'ha intervistato, una cenetta romagnola, passeggiatina. L'ho visto in forma. Questa sera troverete in forma invece Dario Ghiringhelli, ricordiamo alle 18, colpo di tacco, fino alle 21. Poi tutte le interviste, eccetera, gli approfondimenti. Domani pomeriggio, sabato, programmazione tra le 14 e le 18. 14:16, Dario Ghiringhelli, le nostre 4 ore del sabato, e riproporremo quindi la partita un po' di questa sera, qualche curiosità. Tanto è sabato e la domenica, voi state in spiaggia. Loro, non tu. Tu sei già stato, fino all'anno prossimo.
1: Io ho fatto l'antipasto.
0: L'antipasto. Chissà come sta il nostro Yves. Ha fatto l'antipasto già? È già il primo? Il secondo?
1: Ho grandi news.
0: Benissimo, dopo allora il caffè, lo prendo volentieri. Sono le 15:18, tra pochissimo Camillo De Michelis. Prima, quando vuoi, chiamalo tu, perché mi ha detto dalle 15:15 era disponibile. Dalla Continassa, fammi sentire un po' di vocali.
2: Innanzitutto, buongiorno direttore.
0: Ciao.
2: Proprio oggi Franco Ordine ha ricordato il bel gesto di Franco Baresi quando il Milan andò a giocare in Belgio e non si potevano fare, ecco, cerimonie per ricordare quello che era successo a lei se qualche anno prima. E beh, Franco Baresi, dice Ordine, uscì per primo e con un mazzo di rose, 39 rose rosse, le depose nella curva dove morirono i tifosi juventini. Ecco, questo è un bel ricordo. Poi la domenica dopo ha anche ricordato che la curva della Juventus mise uno striscione dove c'era scritto Franco Baresi 39 grazie. Un grande Roberto.
0: Grazie Roberto, non ero a conoscenza di questi dettagli e quindi mi ha fatto piacere, mi ha colpito il tuo racconto. Vedo già uno degli inviati davanti alla Continassa, giubbottino, quindi è il caso che passi anch'io da casa, perché sono ancora, ipotizzo ancora di essere al mare, cielo coperto, freschetto, rischio pioggerellina tendente alla grandine, ma di tutto questo ne parleremo tra poco con il nostro Camillo De Michelis, che dovrebbe essere già pronto per il collegamento. Camillo, buongiorno, ben trovato.
3: Ciao Antonio, un saluto a tutti.
0: Ma cosa c'era? Perché rideva così tanto il nostro tecnico mentre ti chiamava?
3: Ma io e Manuel ormai tanti mesi insieme.
0: Siete una coppia di fatto, sostanzialmente.
3: Abbiamo un'intesa, anche interessi fuori dal comune.
0: Non vogliamo sapere di questo, non perdiamo altro tempo. No, io pensavo che ti prendesse in giro, perché io sono arrivato dalle vacanze. Sono di passaggio qui in studio per venire all'amichevole. Vedevamo le immagini, giubbotti, cioè cosa mi consigli? Cosa consigli a quei pochi tifosi privilegiati che potranno seguire su invito l'amichevole delle 18? Perché vedo giubbottini, ombrelli. Tu come sei messo?
3: Ma io ho abiti istituzionali, quindi dobbiamo avere un look abbastanza serio con Juventus. Invece ai tifosi consiglio braghe corte, ciabatte, qualsiasi cosa che possa portare un po' di refrigerio, ecco.
0: Quindi
3: sicuramente, e poi sono dei fortunati, come dicevi tu, Anto, ad assistere all'amichevole, anche se con tante assenze, però alla fine è sempre bello, no? Poter vedere un amichevole da vicino, e anche nel contesto della Continassa, non è non è una cosa solita.
0: Solita, esatto. Ne avevamo viste, forse tu qualcuna. Io sai che non ho mai visto un amichevole. L'anno scorso forse ce n'era una, ma ero via, è possibile?
3: Allora,
0: perché alcune erano chiuse.
3: Lo scorso anno ho fatto qualcosina, ma la prima era chiusa con la Reggiana.
0: Esatto, esatto.
3: Mi ricordo perché c'eravamo con il Cesena, credo, al primo anno del ritorno di Allegri. Poi che c'era stata un'amichevole anche sempre con Allegri con l'Atletico Madrid.
0: Ah, con l'Atletico Madrid, ma io ero in vacanza, sì. E quindi erano alla Continassa però, giusto?
3: Sì,
0: alla Continassa.
3: Sempre in un contesto di porte chiuse, invece questa volta qua.
0: Perché, perché questa scelta, secondo te? Non me lo sono mai chiesto. Proviamo a stuzzicare la fantasia.
3: Ma io credo che sia molto legato alla guida tecnica, perché se l'allenatore ha piacere ad avere i tifosi, si invitano i tifosi. Se l'allenatore vuole tenere un pochettino tutto più bloccato, più coperto, più nelle segrete stanze...
0: No, ma perché alla Continassa ti volevo chiedere?
3: Perché la Continassa, tanto perché poi partono.
0: Tu dici, sì, inutile aprire l'impianto. Okay.
3: No, stanno preparando tutto, partiranno veramente in tanti per un conto prima e poi PERT, staff medico, da quello che mi risulta a me, dovrebbero partire poi anche tutti i giocatori disponibili, anche chi non è disponibile tra l'altro, perché Thuram dovrebbe partire. Però insomma la comunicazione ci verrà data tra pochi giorni e ha avuto un po' un rallentamento a causa della perdita della mamma di Spalletti.
0: Infatti,
3: negli ultimi due giorni Spalletti non era alla Continassa, è arrivato soltanto ieri pomeriggio.
0: Senti Cami, sei già alla Continassa, noi tra poco ti raggiungeremo, daremo la linea a Roma, poi da Roma la rimbalzeremo qui a Dario Ghiringhelli e noi racconteremo un po' la partita con te tramite Tutto Juve, quindi seguite anche il live su Tutto Juve, Bianconera News, Radio Bianconera, non distraetevi troppo per chi non può vederla naturalmente in televisione. Ti volevo chiedere, ma secondo te potrebbe esserci anche la sorpresa, cioè il giocatore che non arriva o il giocatore che parte prima che la Juventus voli per la tournée? Cioè, allora, un'uscita e un'entrata, tu te la puoi aspettare come sorpresona? Che non parta chi e che arrivi chi?
3: Allora, per fare una specifica, è quasi sicuro al 100% per questioni burocratiche che all'arrivo poi di Colomani e Ibegovic non partiranno subito per la tournée perché c'è una questione di visto e c'era come deadline ieri sera, essendo arrivati i giocatori, quindi arriveranno dopo. Poi nella tournée estiva sia Ibegovic che Colomoni. Sul fronte cessioni acquisti, la Juventus sta lavorando sul portiere, però in questo momento non è una trattativa così calda nel senso che è ben strutturata, però ci sono delle situazioni che stanno bloccando un po' la definizione sia di una potenziale chiusura con Dibu Martinez che con Suzuki, e terrei anche in questa lista vicario. Per il resto dipende. Questa volta adesso mi aspetto una cessione, Anto. Mi aspetto una cessione.
0: Quale potrebbe essere, secondo te?
3: So che negli ultimi giorni hanno lavorato su Gatti. C'è stata anche una proposta che poi è naufragata con la Roma, con uno scambio con Ghilardi. Però per questioni a livello proprio di ingaggi non siete riusciti a trovare una quadra tra la Juventus e la Roma per lo scambio Ghilardi-Gatti, e poi la Juventus vorrebbe cedere Jonathan David, però il giocatore in questo momento ha chiuso a questa ipotesi. So anche, perché ho sentito l'agente di Arthur, che invece da questo punto di vista la situazione è completamente bloccata. Nessuno è interessato a Arthur e la Juventus ha un problema.
0: E lui punta alla rescissione, da quanto so. Voglio solo la rescissione, altrimenti parte in tournée o resta qui lui?
3: No, partono tutti. Io parto tutti.
0: Al momento è quello, ci confermi quanto hai detto in apertura di questo collegamento.
3: Poi la lista ufficiale non è ancora arrivata, proprio la comunicazione di Spalletti, poi chi dovrà metterla sul sito e comunicarla a noi, quindi in questo momento possono esserci delle sorprese, però ad oggi l'idea è di portare anche Thuram, che è infortunato.
0: Thuram che è infortunato. Come sta Ildiz?
3: Oggi sta bene.
0: Oggi allora, non gioca. Oggi non gioca.
3: No, era già stato comunicato. Ha lavorato negli ultimi giorni parzialmente in gruppo, quindi sta molto meglio. E questa situazione al ginocchio con un po' di riposo sta passando, come abbiamo raccontato nel corso anche delle ultime settimane, è un problema che aveva avuto ai tempi anche Tevez. Il riposo è la cosa fondamentale. E quindi adesso lui sta meglio e più avanti rispetto a Kefren Turam, che invece ha un problema un pochettino più fastidioso alla cartilagine del ginocchio, e che è indietro, e entrambi stanno lavorando poi per riuscire a recuperare per la prima di campionato. Ma Ildiz credo possa fare già dei minuti nelle amichevoli, quelle più importanti, in tournée.
0: Interessante. Senti, vado ancora sul nome dell'attaccante, perché qui spunta quello di Zirkzee. Si parla ancora di Pellegrino, un giorno sale, un giorno scende, e Cannavali non chiude drasticamente, duramente anche la possibilità di un incontro, se capitasse, ma se partisse da Vlahovic. Tu come ce la puoi sintetizzare la situazione attaccanti in casa Juve?
3: Allora, qua è tutto legato a David. David guadagna 6 milioni di euro con bonus, quindi 7 sostanzialmente, netti. Netti. Quindi è una cifra pesantissima. Se la Juventus riuscirà a far cambiare idea a David e l'attaccante andrà via, a quel punto tutti i tre nomi che hai fatto tu sono giusti. Sono tutti giusti, nel senso che Zirkzee sta salendo nel corso degli ultimi giorni a livello di quotazioni, perché è un pupillo di Massara. E abbiamo visto che comunque Massara ha influenzato tanto il mercato della Juventus, perché il colpo Celik è suo e anche il colpo Alaibegovic è suo, perché aveva lavorato per prendere il talento bosniaco già ai tempi della Roma. E su Zirkzee ricorderai benissimo che a gennaio fu a un passo dalla Roma, proprio la Roma di Massara. Quindi è proprio un pallino del nuovo dirigente della Juventus, e le sue quotazioni stanno salendo perché il Manchester United vorrebbe venderlo anche in prestito. Quindi questa è una possibilità. Con Pellegrino c'è già una base di accordo, sia col giocatore che con il Parma. Solo che la Juventus aveva un pochettino temporeggiato per Colomani, perché Colomani è sempre stato il primo grande obiettivo, e Pellegrino e qualsiasi altro attaccante può arrivare alla Juventus solo dopo un eventuale addio di David. Quindi in questo caso qua anche Pellegrino è un nome caldo, e non possiamo mai, e dico mai, non considerare Vlahovic fino a quando non troverà squadra. Io l'ho detto tutte queste settimane, i nostri ascoltatori ormai non ne possono più di parlare di Vlahovic, ma la Juventus è rimasta abbastanza spiazzata dalla decisione di Vlahovic di rifiutare la proposta di rinnovo biennale, perché la proposta era superiore ai 7 milioni di euro di Ildiz, quindi tetto massimo della Juventus. Era una proposta di altissimo livello, l'ha confermato anche
0: con commissioni più basse, a me risulta. Mi confermi?
3: Non bonus alla firma, non c'era bonus alla firma. Esatto. E Vlahovic col papà hanno detto no. La Juventus anche con questa nuova dirigenza, perché Vlahovic ha detto no a Comolli, ecco, Vlahovic, comunque la Juventus è rimasta un po' spiazzata e anche arrabbiata da questa decisione.
0: Delusa, sì. Sì.
3: Da questo momento qua non si sono mai più sentiti.
0: Chiarissimo.
3: Però Anto, fino a quando Vlahovic non troverà squadra, è giusto
0: lasciare il citofono acceso. Lasciare il citofono acceso, perché potrebbe tornarti comodo alle condizioni a quel punto favorevole alla Juve. Senti, dei presenti questa sera, perché Ghiringhelli poi nel corso dell'intervallo e a fine partita ti contatterà per fare un po' il sunto dei tuoi live che scriverai su tutto Juve e tutto mercato web. Su che giocatore concentrerai la tua attenzione, visto che saremo sgabello a sgabello vicini? Io mi aspetto, io vorrò seguire attentamente con Miners. Poi ti spiego anche perché c'è un'idea attorno al nome di con Miners. Tu chi seguirai attentamente, oltre all'intera amichevole?
3: Ma io sono team giovani, queste amichevoli per me sono giovani e quindi seguirò Licina, seguirò Obaudo, ormai ho insegnato a tutta la chat che si pronuncia Obaudo, e seguirò loro principalmente, anche perché Douglas Luiz ho paura che possa è sempre la solita solfa, ovvero un giocatore no. bravo tecnicamente, esatto. ma a calcio si corre.
0: Grazie, arrivederci. Sì, mi sono lasciato trascinare anch'io un po' dalla giocata, ma già dalle poi amichevoli, dai titoli dei giornali ho capito no, che la rotta sarà diversa. E di questi giovani c'è qualcuno che potrebbe rimanere in pianta stabile, attaccato al gruppo?
3: In pianta stabile non lo so, però io credo che Licina abbia una grande opportunità, perché credo che alla fine poi verrà ceduto Zegrova nel corso di questa sessione estiva, e dopo la cessione di Zegrova non penso ad altri acquisti sulle corsie laterali, credo che si resterà con questo gruppo qua, e allora la casella dell'esterno di destra potrebbe essere vacante, e allora avere in rosa un jolly come Licina potrebbe essere
0: interessante. Sì. Camillo De Michelis, già la continassa, grazie, se la ride Emanuele, c'è qualcosa che non mi torna, ma poi Cammi, indagherò.
1: Salutami Pippo.
0: Salutagli Pippo, ma chi è Pippo?
3: Tra un po' arrivo, mi porto i saluti di tutto il mondo Juve.
0: Ah, ho capito. Senti, volevo dirti che è stato ufficializzato il minuto di raccoglimento nel corso delle amichevoli già di oggi, quindi mi sembra che anche quella delle 18 seguirà il minuto di raccoglimento per ricordare e omaggiare proprio Beppe Franco Baresi. E quindi questa è la notizia dell'ultima ora che ci sta lanciando Sky. Grazie Camillo De Michelis, ci vediamo alla Continassa, grazie, ciao. Noi ci fermiamo, sono le 15.33, meno di una mezz'oretta e poi linea a Roma. E poi colpo di tacco dalle 18 fino alle 21. Juve Nizza.
4: Colpo Gobbo.
5: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: La La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature indeciso rialzo con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime e rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Colpo Gobbo.

0: Il bello di Colpo Gobbo, il bello della diretta, si intreccia, l'abbiamo risentito, si è fatto vedere anche via Teams il nostro Camillo De Michelis che sta inseguendo Colomani. Da quello che ho capito sta inseguendo Colomani, però c'è qualcosa che non gli torna.
1: Perché l'altra sera era a casa e è partito fino alla continenza.
0: Quanti di voi vorrebbero essere Camillo De Michelis? Ditemelo che... No, perché dici no? Dai, almeno fai finta di dire sì. Va bene, salutiamo Camillo De Michelis che ritroverete tra poco con collegamenti già dalla Continassa. Mi ha detto che devo andare vestito elegante, quindi devo abdicare con la tenuta santarelliana, quella di movimento.
1: La cravatta è d'obbligo.
0: No, la cravatta ultimamente non l'ho mai più messa. Dopo Allegri e finale di Coppa Italia non l'ho più messa, proprio tolta. Va bene, siamo quasi in chiusura, 20 minuti, spazio a voi. Cosa mi dite della nostra Juve? Non ci siamo sentiti per 10 giorni. Cosa mi dite? Cosa mi raccontate alla luce anche di questi ultimi movimenti di mercato?
2: Ciao Fabrizio da Torino. Ma Milik non è ancora in rosa? Che fine ha fatto?
0: C'è. Stasera lo vedrai. Bomber no, è aggregato. E quindi c'hai magari l'uomo da tenere in panchina. Io pensavo rescindesse, sono sincero. Lo vedevo prima tra i convocati. Anzi, andiamole a riprendere, va? Che così illuminiamo un po' la fantasia. E su ogni nome ognuno può scrivere la sua. Apriamo il sito della Juventus, perché naturalmente non è un'operazione che faccio spesso, a dire il vero. Celik con la numero 2. Giocatore che voglio vedere, non mi cambia la vita, mi scrive qualcuno, non esaltiamoci, me la cambia più di altri giocatori, a dire il vero. Gatti con la 4, 5 Locatelli, 6 Kelly, questi sono i convocati per questa sera, 8 Combiners, 11 Zegrova, 12 Douglas Luiz, 14 Milik, 15 Kalulu, 16 Di Gregorio, ricordando che non c'è Perin e quindi giocherà Di Gregorio, 17 Azic, giocatore che stiamo cercando di prestare, ci sono diverse squadre anche di Serie A, ma al momento, come ci ha detto Camillo, dovrebbero partire tutti, non dovrebbero esserci depennamenti dalla lista prenotata per l'aereo di domenica pomeriggio. Poi con la 21 Miretti, 23 Pinsoglio, lasciando aperte operazioni di mercato anche durante la tournée, quindi qualcuno al massimo va, dopo una settimana prende, parte e se ne va a destinazione. 24 Rugani, 25 João Mario che piace alla Fiorentina, 27 Cambiaso, 29 Arthur, 32 Cabal, 43 Gilpush. Poi la 45 Oboawodu, Licina con la 46, Durmisi 47 e con la 50 Bruno. Quindi 43, 45, 46, 47, 50, 5 giovani. Tutti gli aggiornamenti con Camillo De Michelis, avrà un occhio di riguardo sulla prestazione, quanto giocheranno e tutti gli aggiornamenti anche su tutto Juve. Per quanto riguarda gli altri, io mi concentro su Combiners perché dobbiamo spingere per poterlo cedere e riapro il capitolo Combiners alla Roma. Attenzione, perché la Roma, quando perderà il suo centrocampista centrale, dovrebbe buttarsi a capofitto su Combiners. Quindi se mi sentirete esaltato su Combiners non è per trattenerlo, ma per eventualmente fargli uno bello spot e in uscita. Detto questo, ha deluso anche il sottoscritto. Detto questo, le qualità le conosciamo. Detto questo, anche la Juve, e ce lo confermava Manuel al telefono poco fa, proprio Camillo, che abbiamo sentito non in diretta nella versione pausa pubblicitaria, che probabilmente c'è qualcosa attorno al mercato che non si incastra, e quindi comunque tutti convocati per la tournée, eventualmente poi ad uno in uscita, in base alle richieste e in base alle giuste e corrette valutazioni di mercato, ovvero quanto spendi, se no la Juve è in grado ancora per qualche settimana di poter dire di no.
1: Sono Vittorio, ha fatto gli auguri al suo omonimo?
0: Antonio chi? Oh, è il compleanno? Oggi? Sapeva che ritorna al compleanno di Antonio Conte, ma lo sai che adesso mi fai arrabbiare i tifosi? Quanti anni compie Antonio Conte? Che resta libero e sul mercato, mi vuoi dire anche questo? Non è andato in nazionale, non ha squadra, vuole rilassarsi.
1: Dire, resterà sulla riva del fiume.
0: È a disposizione, ho capito. Ha preso il bigliettino, eh? Le faremo sapere. Va bene. Vi ho letto anche i convocati, ricordo che la potete guardare in televisione, naturalmente per chi detiene i diritti, oppure potete seguirla guardandola con loro, togliendo l'audio, ascoltando noi. Naturalmente non vi facciamo la cronaca integrale, lo spiego perché poi qualcuno è sempre pronto a criticare e mi chiedo... La tipologia anche dei nostri tifosi, noi possiamo raccontarvi 3 minuti ogni 15 e poi commentarla su quelle che sono le situazioni che la televisione non inquadra o che attirano la nostra di attenzione. Bene, dalle 18 ci sarà il colpo di tacco con Dario Ghiringhelli, adesso una decina di minuti, qualcosa di più. Andiamo ad ascoltare i vostri vocali.
3: Buongiorno direttore Roberto da Montefiore Conca. Intanto per la Juve credo che i due colpi dell'altro giorno non saranno gli ultimi. Mi auguro che le intuizioni di Massara e Cannavale non si fermino a questi due giocatori, ma ad altri atleti magari non sotto riflettori, che in questo momento non risultano trattati e che ma potrebbero arrivare a condizioni favorevoli. Poi volevo ringraziare ancora per la bellissima esperienza in diretta con voi a colpo di tacco dalla spiaggia di Cattolica. Grosso abbraccio.
0: Carissimo, sì, bellissima esperienza. Infatti la voce non mi sembrava nuovissima. E quindi io ringrazio invece te e ringrazio tutti quelli che quando siamo in giro per lo stivale ci danno una mano anche solo nei trasferimenti. Quindi davvero grazie Roberto. Grazie a Roberto, grazie a tutti voi e altri vocali, diteci la vostra, come sta? Dopo il parto che tipo di Juve vedete, intravedete e vi augurate? Non oggi, ma tra 24 giorni.
4: Buongiorno direttore, sono Andrea D'Ancona. Ma qui c'è un'opinione un po' sbagliata su Scolo, che non è un centravanti, che non è un uomo d'aria. Ma andatevi a vedere come giocava in Germania. Uno che fa reparto da solo, è la cosa più vicina a Osimhen che c'è in circolazione. Ovviamente non al prezzo di Osimhen. E poi Osimhen, prima che lo prendesse Spalletti, era l'Osimhen da adesso. Quindi, per me c'è un'opinione sbagliata su Colomani. Questo è uno da 20 gol almeno. Ne riparleremo. E basta parlare di Vlahovic. Cioè, se l'obiettivo era Vlahovic, ragazzi... Parliamo di calcio, non di...
0: Potrei essere d'accordo con te. Su Colomani, perfettamente d'accordo. C'è un'idea perché è quella che emerge dagli ultimi campionati, dove non ha fatto 20 gol, onestamente. Dove il Paris Saint-Germain ha provato in tutti i modi, ma non l'ha mai voluto tenere. In Inghilterra ha faticato. In Italia ha fatto molto bene. Quindi ha delle... Rispetto a quello che dici tu, sottolineo e aggiungo che ha una capacità di adattamento pazzesco, se credi in lui. Secondo me, dal punto di vista delle caratteristiche umane, è un giocatore che si deve sentire totalmente coinvolto. Un po' mi preoccupa perché mi sembra quel grado di personalità che manca a tanti giocatori che sto vedendo un po' italiani e non italiani. Però alla Juventus ha fatto bene nei 6 mesi. Mi sembra che inseguire Colomani a quelle condizioni sia stato un po' esagerato in questi anni. Tenerlo, prestato, non prestato, strapagarlo, essere ancora lì. Non ho visto la corte attorno a Colomani, no? Quindi giudico la sequenza del mercato. È un giocatore che sa adattarsi molto bene, quindi trovandosi bene, e penso che con Spalletti si possa trovare bene, per quello che hai detto su Osimhen anche, se sarà intelligente farà ancora meglio di quello che abbiamo visto nella sua prima apparizione in bianconero. Però mi devi dare atto che se la Juventus non chiude le porte a Vlahovic, significa che in testa ce l'ha la Juventus Vlahovic, non tanto il sottoscritto, che avrei gestito in modo diverso Vlahovic, e Vlahovic sarebbe ancora un giocatore della Juventus senza aver perso troppo tempo e forse neanche troppi soldi. Perché forse sì che Vlahovic e Zirkzee io li avrei presi, ma era l'idea iniziale di Giuntoli, che coincide con la mia, ma non perché sia più bravo o meno bravo. Adesso è cambiato tutto. Però se cambia tutto e vedo anche la nuova dirigenza, quella che è uscita, e questa, che confermano che la porta non è chiusa e Spalletti lo vuole, non ti devi arrabbiare con noi. Non lo so che non ti sei arrabbiato con noi. È Spalletti che vuole un giocatore come Vlahovic, perché sa che da un giocatore come Vlahovic otterrebbe qualcosa di diverso, di molto simile, non di diverso, di diverso da quello che aveva, di molto simile rispetto alla crescita di di Vlahovic là davanti, di Colomani lì davanti. Ma Colomani me lo potrebbe trasformare, mi potrebbe dar modo di trasformare due giocatori, Colomani a sinistra alla Kvaratskhelia, se volete sapere la mia, e Yıldız più accentrato potrebbe diventare il trequartista che avrebbe voluto già l'anno scorso, ma che non si è potuto permettere neanche Spalletti. Cioè, gli darebbe modo di articolare, disporre il reparto offensivo della Juventus in diversi modi. E allora sì che incomincerebbe a divertirsi anche lui. Quindi sottolineavo semplicemente che Vlahovic non lo stiamo sponsorizzando noi. A Vlahovic non è stata chiusa la porta da Spalletti e neanche da Carnevali, che dice: io però non devo dirgli nulla, che significa, se vuol dirci qualcosa sa che cosa ci deve venire a dire, se sì alle condizioni che diciamo noi o poco distanti, se no stia dove sia, dov'è, e faccia quello che vuole. C'è qualcuno che bussa?
5: È Vlahovic.
0: Ah, è lui. Allora fammi ascoltare un vocale.
6: Ciao direttore Mariano, ma io carissimo, sono perfettamente d'accordo con te sulla questione che stiamo cercando tutti i giocatori, diciamo, che giocano come più come esterni d'attacco o in un attacco a due e non un centravanti, perché secondo me loro Carnevali già in mano Pellegrino, e quindi
0: se lo sta tenendo come Jolly,
6: riesce a liberarsi anche di David, probabilmente Pellegrino lo riesce a fare per i buoni rapporti che ha col Parma. Però c'è la preoccupazione, uno, che il Diz non sia pronto almeno per un paio di mesi,
0: eccolo lì,
6: per farlo tornare al 100%, e quindi c'è un po' di questa preoccupazione.
0: Ti servono le alternative.
6: Comunque lo ha sostituito degnamente quando c'è stata l'occasione, ma soprattutto si pensa ad avere degli ottimi sostituti sia per Conceição, secondo me, che per il Diz, perché siamo arrivati con i giocatori che non stavano più in piedi.
0: Sì, e perché provi anche a mischiare un po' meglio le carte con delle alternative per avere più possibilità di scelta quest'anno, ma anche possibilità di decidere chi vendere, chi tenere, cosa, su chi puntare, su chi non rischiare, e diciamo un po' anticipare i tempi anche della prossima campagna acquisti, perché questa è di preparazione, di lievitazione, sta impastando, dovendo garantire portiere e attaccante. Il portiere è lì e secondo me è vicario a questo punto, con Di Gregorio vice, ve lo dico così, pronto a essere smentito, perché Perin riesci intanto a togliere uno stipendio intanto a farlo giocare, Di Gregorio intanto a fargli capire che deve imparare molto, che si torna di nuovo a pane e acqua, che ti metti seriamente al lavoro per imparare a far meglio e crescere, in modo da far crescere anche il proprio prezzo. Quindi come riserva o per un'Europa League, perdonatemi, o vado a prendere carne secchia e ne spendo altri 50, ma non è una notizia fondata, ok? Perché non si prendono, a meno che non riesci a intrecciare l'operazione, vogliono Di Gregorio, ti danno quello, ma lo farebbero per speculare e Giuntoli non te lo regalerebbe. Io non ve lo regalerei, andassi all'Atalanta. Nel dare e avere devo guadagnarci bene, altrimenti non mi privo il primo anno di un ottimo portiere per prenderne uno che rischierebbe il triplo delle critiche riguardo rispetto a Carnesecchi, tanto per essere chiari. Quindi il portiere è così. Sto in attesa di capire quale pedina cedere se mi arrivasse qualcuno. Noi li portiamo tutti in tournée. Qualcuno alzerà la cornetta e dirà: ma scusate, la situazione Gatti, Bremer, Cambiaso com'è? Ma noi li terremo, voi cosa vorreste? Ed è pronta una cessione. L'altra potrebbe essere, vabbè, a parte liberarsi di Arthur, arriverai a rescissione o qualcosa del genere, se no te lo dovrai tenere o dare in prestito a qualcuno pagando tu lo stipendio, cioè, ok? E poi là in mezzo con Miners, Zegrova, Nico Gonzalez, adesso le ore, quando la Juve parte, si accade, non vuol tornare a Torino e quindi ben vengano dei soldi e che entrino dei soldi. La situazione la vedo così, vedo là davanti, pronto il Jolly da calare, opzionato, Pellegrino, se non arrivasse o tornasse Vlahovic, se ti sfumasse qualcos'altro. E sei a posto, hai accontentato le volontà dell'allenatore. Il portiere ce l'hai, opzionato. Hai disturbato il Paris Saint-Germain su Suzuki, perché vogliono spendere e investire, al Parma conviene venderlo al Paris Saint-Germain alle condizioni che accetterebbe il Paris Saint-Germain, che sono superiori a quelle della Juventus. Quindi hai disturbato, hai controllato un po' anche la situazione con Colomani. E poi devi prendere il centrocampista. L'hai lasciato per ultimo, ma ha giocato i mondiali. Il profilo sempre perfetto è quello di Kessié. Lo fai riposare, si allena per conto suo, torni dagli Stati Uniti, non sarà pronto per la prima settimana, la seconda partita, ma sei assolutamente nel piano, nel rispettare il piano di crescita della Juventus. I dubbi, ripeto, riguardano le condizioni e che non ci verranno svelate. Ricordatevi quello che vi dico e vi ho già scritto da 10 giorni, le condizioni di Thuram e le condizioni di Yıldız, che portano e inducono a pensare ad una Juve offensiva con diversi uomini in quelle zone di campo. Con Sensao lo potresti vendere perché interessa e fai cassa, quindi prima ancora di Bremer, Cambiaso c'è con Sensao, a dire il vero. Poi potrebbe esserci il portiere da cedere, poi c'è con Miners, Miretti, ma diciamo che le principali sono proprio queste. Vi ho riassunto un po' le operazioni di mercato. Vado a studiare la Juventus, vado a fotografare con gli occhi di Radio Bianconera la situazione, voi la vedrete in televisione. Non mi aspetto la vittoria, la sconfitta, i gol, le doppiette, eccetera. Mi aspetto di vedere entusiasmo, perché l'entusiasmo aiuta a crescere. E noi nell'entusiasmo tra poco ci lasciamo, ma ascoltiamo ancora qualche vocale.
5: Direttore, scusi.
0: Ciao.
5: L'intromissione. No, ma che cosa manca per vedere Colomani e Ala Begovic a Torino? Perché è da stamattina che dicono che potrebbe saltare una cosa e l'altra, ma che cosa c'è di vero? Perché no, non c'è ancora il via libera, il comunicato, non c'è niente?
0: Per Colomani, questione ce l'ha spiegato molto bene, ce l'ha spiegato Camillo. una questione di documenti, di transfer, di date. Secondo me Colomani il 1 agosto, domani, è della Juventus. Potrebbe anche partire, ma senza quel permesso. Non ti so dire molto di più, però tra i due giocatori, i due nuovi sogni della Juventus, Colomani è praticamente fatta, altrimenti la Juve non si sarebbe anche sbilanciata così, con le parole del suo amministratore delegato. Andiamo a ascoltare. Bisognava rinnovare un anno fa Vlahovic, era già arrivato prima, scusa, non l'avevo letto. Grazie. E grazie ai tanti che si sono collegati anche solo adesso, in questo ultimo giorno di luglio. Da domani si volta la pagina del calendario, da stasera un'amichevole in più su cui riflettere. Ultimo vocale.
7: Buongiorno direttore, Adriano da Torino.
0: Carissimo.
7: A quel tifoso che ha mandato prima il messaggio che non è contento degli acquisti, che serve che sì, che serve quello, dateli il numero alla Juve, che così lo prende al posto di Carnevale e si porta qualche soldino pure lui. Cioè, io non riesco a capire, ragazzi, cioè, voi non siete mai contenti, c'è gente che non è mai contenta.
0: Come la mettiamo? Quindi stasera battiamo Stonizza, 4-0 con 4 gol da chi non ci saremmo mai aspettati, e rivalutiamo il prezzo e magari qualcuno magari ce lo viene a chiedere. È il bello del calcio, è il bello del calcio, caro amico che ci hai appena mandato il tuo vocale. Noi siamo arrivati al termine per una volta di 16 spaccate, eccole qui. E allora alle 16, variando un po' il programma consueto del nostro palinsesto, la linea passa a uno dei due in bianconero, quello che non è ancora andato in vacanza, ma che è lì pronto a raccogliere l'eredità di colpo gobbo, per poi restituircela pochi minuti prima delle 18 in vista di colpo di tacco e l'amichevole Juve-Nizza alla Continassa. Camillo è già lì, tra poco collegamenti, tra poco raggiungerò anch'io Camillo e ci sentiremo tutti appunto per il fischio d'inizio di Juve-Nizza, terza amichevole. 0-0-0-1, quanto finisce? 2-0 Juve, dai, 2-0 Juve, 2-0-1, 2-0-2, 2-0-3 e poi tutti a riposo fino a domenica pomeriggio, quando si partirà per la tournée. Ciao, noi ci ritroviamo tra una settimana. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
8: Colpo gobbo, fatti e approfondimenti di giornata, notizie a tinte bianconere. Colpo gobbo, per chi non vuol sentire ragione, a cura della redazione di Radio Bianconera.

0: Radio Bianconera Time.
1: Radio Bianconera.
0: Sono le 16:01.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Parole durissime del premier spagnolo Sanchez arrivato a Ceuta. Quanto accaduto è un attacco alla sovranità territoriale della Spagna, detto dall'enclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da migliaia di migranti, 60.000 nelle ultime ore. Nel tentativo di raggiungere la costa, 34 sono morti. Per la presidente della Commissione europea, von der Leyen, le immagini da Ceuta sono inaccettabili e auspica rimpatri rapidi.
2: Il ministro dell'interno Piantedosi convoca una riunione al Viminale sulla crisi a Ceuta. Allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna, una proposta appoggiata dalla Finlandia, mentre Londra offre aiuto alla Spagna. Madrid precisa, replicando al governo italiano, che la crisi non è legata alla decisione di regolarizzare 500.000 migranti, ma ad una recente sentenza della Corte Suprema, usata dalle mafie, che vieta i respingimenti dei migranti che entrano a nuoto. Fonti del governo spagnolo poi precisano che oltre 25.000 migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, 150 al minuto, e per la crisi migratoria scatta l'allarme sicurezza. 30 persone sono state arrestate per scontri alla frontiera.
3: La cronaca: fino all'ultimo pensato di morire. Queste le parole di Davide Lambiate, 26 anni, uno dei tre feriti sopravvissuti al crollo di un palazzo a Messina. Avvenuto ieri durante il suo terzo giorno di lavoro come commesso nel bazar cinese che si trovava all'interno dello stabile. Il giovane ha riportato un trauma cranico minore e diverse contusioni. Intanto proseguono le ricerche dei dispersi che con ogni probabilità si trovano ancora sotto le macerie. Al momento sono 70. I vigili del fuoco impegnati nelle operazioni. Complessivamente mancano all'appello ancora 6 persone.
2: Le banche europee sono diventate più attente ai rischi geopolitici e ai loro effetti negativi. È quanto emerge dallo stress test inverso condotto dalla BCE, dove sono gli stessi istituti di credito a produrre scenari delle loro vulnerabilità e non quindi Francoforte. Dall'analisi dei risultati è emerso come sia migliorata la loro comprensione delle conseguenze che conflitti armati e interruzioni delle catene di approvvigionamento potrebbero avere sulla loro attività. Tuttavia ci sono ambiti in cui sono necessari ulteriori miglioramenti.
3: Il suo Milan, impegnato nella tournée in Australia, non ci potrà essere, ma calciatori, ex campioni, tifosi non mancheranno per l'ultimo saluto al leggendario capitano rossonero Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. La cerimonia funebre si svolgerà alle 11 di martedì 4 agosto nella Basilica di Sant'Ambrogio. Per quanto riguarda la Camera Ardente, invece, dovrebbe essere allestita o alla sede della società in via Aldo Rossi, oppure presso il museo a San Siro.
2: Nuoto: è già Super Italia a Parigi. Gli europei vincono la medaglia d'oro nella prima gara degli europei. Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Jodoin Di Maria e Raffaele Pelligra chiudono le 6 prove dal trampolino in piattaforma con 410.60, precedendo la Russia, gli atleti neutrali e l'Ucraina.
3: È tutto, a più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
5: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
7: È l'unica che conta.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: 340 54 25 324. Per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
8: Buon venerdì a tutti, spero che mi sentiate. È veramente un venerdì particolare questo per quanto riguarda la programmazione di Radio Bianconera, la Juventus, quello che andiamo a raccontare, perché È una giornata di partita, alle 18 ci sarà la sfida tra Juventus e Nizza, le ultime le avremo tra pochissimo collegandoci con Camillo De Michelis, quindi come avevo anticipato ieri, puntata di due in bianconero speciale, sarà io e Camillo i due in bianconero in questa circostanza, puntata anticipata, vi accompagneremo in questa puntata verso il kick-off della partita, quindi andando verso quello che sarà di fatto il... ecco, adesso forse mi sentite meglio. Andremo avanti verso quello che sarà di fatto il kick-off della partita con le ultimissime per quanto riguarda le scelte di Spalletti, ovviamente insomma è sempre un amichevole di luglio, fine luglio, siamo al 31 di luglio, quindi poche saranno le indicazioni, non ci sono i nuovi giocatori che sono arrivati alla Juventus, che abbracceremo presto, oggi peraltro era presente Giovanni Carnevali al J-Medical, accolto come un re, giustamente dal popolo bianconero che lo vede di fatto un po' come un re, un amministratore delegato, direttore generale che finalmente ha il sapore della Juventus, riesce a dare il sapore giusto alla Juventus riportandola a quella che era l'organizzazione di un tempo, quindi programmazione, rapidità di scelte, decisione, trattative fantasma, all'improvviso chiuse, risoluzione dei problemi, programmazione, ecco tutto quello che era mancato di fatto alla Juve nelle scorse programmazioni, tant'è che Colomani arriva sì alla terza generazione dirigenziale, ma di fatto Carnevali lo prende dopo un mese e ieri si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa Carnevali, no, in primis quando ha detto beh io ne pensavamo che la trattativa fosse comunque allacciata a buon punto e che si dovesse completare, in realtà ci siamo trovati a dover combattere con la Paris Saint Germain, ricucire dei rapporti che si erano totalmente rotti, e pensate che non è andato a parlare con Liverpool, perché se doveva andare a parlare con Liverpool si trovava lì delle situazioni ancora più incancrenite, ma come, tu sei quello della Juventus, sai quello che prima di te che cosa ha fatto, si era preso Allison alla mia insaputa, io ho dovuto prolungare il contratto con il portiere per non farlo partire alle sue condizioni, alle vostre condizioni, non fatevi vedere mai più, tant'è che Liverpool in realtà è una dei club, intanto buon pomeriggio da Vincenzo Marangio e da Manuel dall'altra parte del vetro che saluto e ringrazio per l'assistenza tecnica, oggi avremo doppio regista in quest'ora con Manuel, nella seconda ora invece con Latini direttamente dalla sede di Roma, ma a me mi vedrete sempre qui in diretta in queste due ore accompagnato da Camillo De Michelis a partire dalle 16:20 in diretta dalla Continassa, quindi daremo anche il pathos della gara che sta per cominciare per quanto siano amichevole, ma comunque cominciamo a entrare nel pathos di quelle che sono le gare della nostra Juventus, quando vediamo scendere in campo con la maglia, guardate bella magliettina qui, questa è una magliettina di dannata, e questa la portavano gli Higuain, Dybala in allenamento, la Juventus che fu, e poi nella seconda ora invece avremo Fabio Urbisaglia dal Brasile con il quale andremo ad analizzare i nuovi giocatori della Juventus, come si possono incastrare tatticamente in questa squadra e cercare anche un po' di capire a chi si possono dare Arthur e Douglas Luiz, e quindi ritorno un po' alla base di partenza, mentre cominciano ad arrivare già i vostri messaggi, io vi chiedo naturalmente di cominciare a lanciarmi i vostri temi prima che io vi lanci i miei, così cerchiamo di capire anche un po' da dove partire. Dicevo, è stato accolto come un re di fatto al Jay Hotel oggi Giovanni Carnevali appena arrivato, si è trovato una schiera di tifosi che facevano foto con lui, selfie e transelfie, e l'altro gli dicevano ma quando arriva Colomani, ma quando arriva Colomani, ma quando arriva Colomani, a un certo punto giustamente anche direi Carnevali ha detto ragazzi non lo so, sai, cominciava a tergiversare, è difficile che venga oggi, ovviamente questo non significa preoccupazione, sia chiaro, per quanto riguarda la trattativa che con Colomani è chiusa, con Alia Begovic è chiusa, semplicemente adesso si devono preparare tutte le documentazioni, non è un caso ovviamente che Giovanni Carnevali era al J Medical, dove poi sarà entrato anche a parlare, a presentare quelli che saranno i nuovi giocatori che arriveranno, le cartelle, le analisi dettagliate che dovranno essere fatte su entrambi i giocatori per essere sicuri di essere riusciti ad arrivare a Dama con giocatori importanti per questa stagione della Juventus che comincia di fatto già con queste amichevole, con questi primi movimenti sul mercato, ma che poi comincerà nella penultima settimana di agosto, quando si entrerà nel vivo, e speriamo che quando entreremo nel vivo avremo naturalmente qualche colpo in più, perché adesso viene difficile. L'aspetto positivo e bello di Giovanni Carnevali, tra le varie cose che sono state fatte, ovviamente c'è l'ottimo lavoro di Frederic Massara per quanto riguarda Alia Begovic, abbiamo avuto anche un intermediario di lusso che era Miralem Pjanic, abbiamo anche avuto naturalmente l'ottimo lavoro di Marco Ottolini, questa squadra al completo ha lavorato in questo modo e continua a lavorare anticipando le cessioni. Questo è stato uno degli altri aspetti che a noi sono piaciuti tantissimo, a me soprattutto è piaciuto tantissimo il fatto di schiaffo morale. Sì, è vero, siamo in Europa League e non siamo in Champions League. Sì, è vero, dobbiamo far quadrare i conti, ed è vero anche, pensate un po', che dovremmo andare a cedere dei giocatori, perché è necessario che noi lo facciamo.

la cura che stanno facendo senza passare per quella che sarebbe stato un intervento chirurgico, ovviamente di lieve livello, sta funzionando perché il giocatore non sente dolore e si sta allenando. Ma è chiaro che la prudenza in questi casi è importante, è chiaro che la fretta invece diventa cattiva consigliere, quindi rischiare giocatori che possono in qualche modo creare qualche difficoltà, possono avere delle difficoltà durante questa preparazione e quindi presentarsi poi al kick-off del campionato con qualche scoria che ti porti dietro da quello che è il precampionato, non è il caso, e quindi si sta recuperando con tranquillità e calma il giocatore Yildiz, che sarà comunque totalmente a disposizione della Juventus al prossimo anno. Comincio a leggere anche un po' i primi messaggi vostri, c'è proprio Tiziano da Milano, tanto che dice: siete così certi che Yildiz è incedibile? Non mi stupirei affatto dell'eventualità non dovessero vendere nessuno, fosse proprio lui il sacrificato di lusso, il ragazzo appena arrivato è più forte del turco Alibegovic. Allora, ti rispondo subito, Tiziano. Alibegovic è un giocatore anche lui giovane come Yildiz. La cosa positiva è che stiamo parlando di un giocatore, Alibegovic, che ha degli ampi margini di miglioramento. Yildiz ha ancora ampi margini di miglioramento, ma ti posso garantire, poi sentiremo anche Camillo in tal senso, che una cosa è certa: Yildiz non è in vendita per la Juventus. Sono già arrivate due offerte recapitate dall'Arsenal, entrambe di circa 100 milioni. La prima rispedita al mittente, la seconda hanno detto: scusate, siete sicuri che non lo vendete il giocatore? La Juventus ha detto: non lo vendiamo e non lo venderemo. E questo sicuramente è un aspetto assolutamente importante, perché la Juventus, quando ha rinnovato Yildiz, lo ricorderete bene, l'ha fatto con i Men in Black, cioè erano tutti vestiti di tutto punto per celebrare quello che è il top player considerato di questa squadra, quello che nel rinnovo ha stabilito ufficialmente un tetto ingaggi massimo oltre il quale non si potrà andare. Motivo per il quale quello è diventato anche un monito per quelli che sarebbero arrivati dopo. Noi abbiamo scelto di pagare massimo ingaggi tra i 6 e i 7 milioni comprensivi di bonus, ma non andiamo oltre quel ingaggio. A questa domanda si è affacciato un attimo alla porta il signor Dusan Vlahovic, così qua arrivo anche a un altro aspetto che piace, mi è piaciuto molto delle parole dell'evento a Courmayeur, a cui era presente Giovanni Carnevali. Vlahovic che dice: beh, io non posso guadagnare quanto David. E gli altri hanno detto: sì, ma anche Yildiz guadagna quanto David. Va bene, allora facciamo così, congeliamo tutto, io vado in giro a cercare, a valutare le altre offerte. Offerte che non ci sono state, caro Dusan, quindi sei andato in giro a cercare il nulla, perché noi sappiamo bene che è stato affidato il mandato a un importante procuratore che lui è andato a cercare di piazzare all'Atletico Madrid, al Real Madrid, al Barcellona. E sappiamo anche che in tutti questi club, benché qualche allenatore abbia detto: sì, lo conosco, Vlahovic, però davanti a certe cifre, certe richieste, ha detto: non ne abbiamo bisogno. Ne poteva aver bisogno il Besiktas, offerta che è arrivata dalla Turchia, ma per carità, Vlahovic vuole una destinazione più importante. Allora poi si è tornato a chiedere di nuovo a Carnevali ieri: ma su Vlahovic la porta è ancora aperta oppure no? E mi è piaciuta da impazzire la risposta di Giovanni Carnevali. Vi chiedo se è piaciuta anche a voi, quando lui ha detto: io non sono abituato a rincorrere gli atleti. So che una proposta la società l'aveva fatta, so che la proposta era stata rifiutata, io non sono abituato a rincorrere gli atleti. Tradotto, come vi avevo detto, la porta è aperta per chiunque, se uno ci citofona noi apriamo e ci parliamo, ma noi certamente non abbiamo bisogno di lui, anche perché, puntualizzazione, altra puntualizzazione importante di Giovanni Carnevali è stata: noi, il mercato offre anche tante altre opportunità, importanti opportunità, e infatti la Juventus ci sta lavorando. Colomani è l'unico attaccante, non direi che sarà l'unico attaccante per la Juventus. Immagino che la Juventus poi a un certo punto spingerà per cercare quell'attaccante fisico che serve. Si è tornato a parlare di Zirkzee, e allora io ve la butto là e vi chiedo se Zirkzee è un attaccante che prendereste. Così intanto cominciamo a parlare tra di noi di mercato in attesa del collegamento con Camillo, in attesa di avvicinarci a quella che sarà la partita contro il Nizza. Secondo me no, ribadisco, perché Zirkzee è un giocatore doppione, se vogliamo, di Colomani, per caratteristiche, per fisicità, per tecnica, ma non è quel giocatore da pallata come lo vuole Spalletti. Il giocatore da pallata come lo vuole Spalletti è Sorloth, il giocatore da pallata come vuole Spalletti sarebbe anche lo stesso Jackson, se vogliamo, il giocatore del Senegal. Il giocatore da pallata sarebbe stato, diciamo così, anche Dusan Vlahovic, se vogliamo. Attenzione,
anche ad Arkadiusz Milik, e così io adesso comincio a buttarvi anche un po' di temi sopra il tavolo. Perché per quanto riguarda Arkadiusz Milik, ne parlavamo anche ieri, il giocatore in realtà si pensava dovesse arrivare alla rescissione consensuale di contratto, perché insomma

0: viene da un lunghissimo infortunio. È chiaro che se Milik rescinde il contratto, difficilmente in queste condizioni, dopo anni di inattività, tranne sprazzi di partite, avrebbe delle opportunità da altre squadre. Difficilmente gli potrebbero essere recapitate offerte da altre squadre, quindi per lui sarebbe di fatto un addio al calcio. Ma non è tanto questo il motivo per cui Milik vuole continuare a cercare di rincorrere quel ritorno al campo che lo premierebbe tanto e che noi gli auguriamo. Lo è anche il suo desiderio, perché vuole ripagare l'affetto dei tifosi della Juventus, la vicinanza della Juventus, la tutela che la Juventus ha dato al calciatore, e quindi ritornare in campo e fare la sua parte. Oggi contro il Nizza dovrebbe essere in campo Milik, non so se dal primo minuto o a gara in corso, ma dovrebbe giocare un ampio spazio della partita, e sarà interessante anche, questo lo capiremo attraverso colpo di tacco che verrà condotto da Dario Ghiringhielli da studio con Camillo De Michelis, Antonio Paolino, Samuel Tafes direttamente dallo stadio. Sarà interessante capire a che stato è, in che condizioni si trova Arkadiusz Milik e quanto può eventualmente essere vicino a un recupero, se non totale, almeno al 70-80%, perché un Milik al 70-80% diventa anche lui quell'attaccante da pallata, il giocatore che può fare al tuo caso. Ma chiaramente affidarsi a un attaccante che comunque è fermo da così tanto tempo è un rischio che la Juventus non si vuole accollare, Juventus che però vuole cominciare anche a guardare in direzione difesa e direzione porta, e tra poco arriviamo a parlare della porta. Allora, Manuel, se è rimasto anche qualche nota audio, ti chiedo di mandarmela. Nel frattempo poi leggiamo anche qualche testuale, ci prepariamo a dare il buon pomeriggio a Camillo De Michelis, che è già quasi in postazione fuori dalla Continassa. Nota vocale.
1: Arriva, arriva. Ciao
0: Arriva la nota vocale. Siamo in attesa, così sentiamo le prime
2: Vincenzo,
0: voci
2: Luca
0: questo pomeriggio.
2: da Cuneo, buon pomeriggio, Forza Juve. Allora, intanto io
0: Ciao
2: sono
0: Luca.
2: andato a vedere l'amichevole contro il Nizza, quindi mi aspetto una vittoria. Dunque, sono molto gasato per Kolo Muani e Alaj Begovic. Vedremo un po' in campo cosa farà, soprattutto il giovane serbo. Ma detto questo, ti chiedo un po' la situazione portiere, come è messa. Io sinceramente, dovessi farti due nomi, ti dico Vicario, o altrimenti è un rischio, ed è Suzuki, che è giovane, quindi secondo me si potrebbe puntare su uno di loro. Anche sul centrocampo ti chiedo un po' la situazione com'è, ma soprattutto sono tutti contro Infantino adesso, forza Juve.
0: Allora, grazie intanto a Roberto per la nota audio. Sulla questione Infantino mi sono espresso in un reel poco prima della diretta, e quindi poi con calma, dopo la partita di questa sera, dopo aver seguito tutta la programmazione di Radio Bianconeri a tempo perso, vi mangiate un gelatino fresco in una giornata bollente come questa, va andato a vedere il mio reel. Ah, a proposito, faccio un'informazione generale: mi stanno arrivando tante richieste d'amicizia, io ho finito gli spazi, quindi fate direttamente segui sulla pagina per restare in contatto con me dopo. Quindi mi sono espresso su Infantino, lo farò dopo. Ma ne abbiamo parlato anche ieri con Mirko Nicolino in maniera molto dettagliata, perché poi il calcio del popolo, perché poi Andrea Agnelli era il famoso signore del male, il male del calcio, l'uomo che voleva fare affari con il calcio, che se ne fregava della meritocrazia, che se ne fregava dei poveri al fianco solo dei ricchi. E poi scopriamo che Infantino vuole privatizzare il mondiale, che si offende Seferin, che dice: ma come, ti vuoi mangiare il giocattolo mio? E comincia a parlare di etica. No, ma lì deve cambiare qualcosa, perché all'UEFA non deve cambiare qualcosa, che abbiamo una monarchia in mano a un signore che tiene, che conduce e domina il mercato, cioè il calcio europeo, lui senza antagonisti. E vogliamo parlare del fatto che voleva imporre le sue scelte contro la Superlega, e che altra battaglia vinta dal signore Andrea Agnelli, venuto dal futuro, che è andato alla Corte di Giustizia europea e ha detto: guarda, che non si può fare, perché non c'è un monopolio, tutti possono organizzare una lega per poter mettere poi liberi di accettare di partecipare a quella lega oppure no, ma la si può organizzare, non è vietato, e tu soprattutto non puoi decidere tutto. Andando ancora più giù, abbiamo sentito Gravina dire: abbiamo visto al mondiale come la politica è entrata nel mondo del calcio. Ah, è entrata là la politica nel mondo del calcio. Quindi, ragazzi, mi sono espresso ieri, mi sono avvelenato ieri, mi sono avvelenato anche nel reel. Ti rispondo invece, Roberto, alle altre domande che mi hai fatto, poi Manuel mi dirà quando è pronto Camillo, così andiamo anche da lui. Capito portiere. Il capitolo portiere prevede, secondo me, una porta ancora aperta per Dibu Martinez. È vero che la situazione in questo momento è in fase di stallo, però da quello che ci siamo informati, comunque, e da quello che abbiamo capito, Luciano Spalletti ha in testa quella di l'idea di arrivare a Dibu Martinez, perché è un portiere tanto bravo, poi anche di comprovare esperienza, di grandissima personalità, e serve tanta esperienza, carattere e personalità a questa squadra, quindi è la sua prima scelta. Però la Juventus, che sta agendo in questo modo, andando a comprare i giocatori e non aspettando in eterno il sì da parte dei club, intanto è bloccata peraltro anche nelle cessioni, perché dovrebbero partire Di Gregorio e Perin, perché puoi provare ad anticipare gli acquisti, ma non lo puoi fare sempre in tutti i ruoli, perché altrimenti dopo ti trovi nei guai e ti giochi un all-in pericoloso. Le offerte per Di Gregorio latitano, ma qualcosa comincia ad arrivare. Per Perin non arrivano. A proposito, Perin ha affaticamento muscolare, quindi non sarà della partita oggi, ma niente di preoccupante. Una volta trovato anche una chiave per la cessione di Gregorio, che è il primo nome in uscita per quanto riguarda la porta della Juventus, si proverà a tornare alla carica per il Dibu Martinez. Magari non si arriverà ai 12 milioni, si chiederà alla Aston Villa di arrivare a 10, però secondo me quello resta il primo obiettivo. L'altro obiettivo resta evidentemente il discorso legato a Suzuki, ma per quanto riguarda Suzuki io continuo a esprimere delle perplessità. Un portiere molto bravo, molto affidabile, però ecco, se Spalletti era alla ricerca prevalentemente di esperienza, Suzuki quella magari non te la porta, la potrebbe portare invece Vicario. Quindi se dovessi scegliere tra i due, andrei sulla strada di Vicario, che peraltro sappiamo essere anche, può arrivare anche in prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni, tutto sommato quella sarebbe una strada che percorrerei. Per quanto riguarda il centrocampo, per completare la risposta alla domanda del nostro amico Roberto, l'obiettivo è sempre Frank e sì. Oggi abbiamo letto dalla stampa, tutto sport, che c'è anche l'ipotesi Reinders, ma io quella non la prenderei proprio in considerazione, non perché non mi piace, che la vedo parecchio complicata come strada, che non solo te lo devono dare in prestito proprio gratuito, cioè te lo diamo in prestito, non mi dai niente, ma dovrebbero pagare anche, secondo me, tipo l'80% dell'ingaggio. Però se fosse questa opportunità, facciamo un'altra bella statua al ottimo Giovanni Carnevali. Ma io una statua la farei ogni giorno all'uomo col quale ci stiamo collegando, lo vediamo lì fuori alla Continassa, perché sta subendo temperature bollenti, Camillo De Michelis. Ciao Cami, questo è il tuo spazio, quindi questa è casa tua.
2: Ciao Vince, no, intanto grazie per essere qua con me in diretta, è un privilegio. E ti posso raccontare, no, qua dalla Continassa, che in questo momento voi non lo vedete, ma alla mia sinistra, all'interno del J-Hotel, perché qua alla sinistra ho il J-Hotel, tra l'altro con dei nostri ascoltatori dentro, che tra poco vedranno la partita, però timidi, non sono venuti qua a fare...
0: Ah, non sono voluti venire. Ragazzi, venite fuori da Camillo, non vi mangia!
2: No, esatto. C'è tutto il Nizza alla mia sinistra, sono tutti seduti qua, perché stanno aspettando di uscire, per poi andare proprio alle mie spalle c'è l'entrata del training center della Continassa, dove tra l'altro io ho giocato e segnato, voglio dirlo.
0: Grande Cami, giocato e segnato. Grande Cami, diglielo a Carnevali, Cami, diglielo che ci sono anche io.
2: L'ha visto.
0: Lo so che c'è stata la partitella, lo so, hai fatto anche le foto, eri lì. E beh, ti ha detto che sei un talento che, insomma, sul quale stranamente non hanno puntato altri club.
2: No, ma perché le fasce muscolari di Paperino, quindi insomma, giustamente non hanno puntato su di me.
0: Però, su quello di Antrom.
2: Ti posso dare delle indicazioni, no, Vince, per quanto riguarda l'amichevole, dovrebbe essere questa la formazione, così entriamo anche subito nell'attualità. Di Gregorio in porta, Kalulu, Gatti, Kelly e Cambiaso. La difesa è uno dei pochi reparti della Juventus che in questo momento è abbastanza completo. Poi ci sarà Locatelli in mezzo al campo insieme a Douglas Luiz, e i 3-3 quarti saranno due ragazzi giovani, Licina da una parte, poi ci sarà Miretti, questa volta non Azic, che ha giocato malissimo nella sfida contro lo Standard Liegi, che poi andrà via dopo la tournée, e poi invece sinistra giocherà Obaudo, che è il ragazzo classe 2006 del Manchester City, che si è messo in grande mostra nel corso delle prime due amichevoli, tra l'altro operazione chiusa da Claudio Chiellini, ha fatto tutto lui nel corso del mercato di gennaio, e davanti Dormisi, perché insomma abbiamo questa difficoltà nel corso di queste ultime settimane nell'attacco, perché Cator è infortunato, David è appena arrivato, e quindi questa dovrebbe essere la formazione della Juventus. Non ci sarà Boga per una sindrome vertiginosa.
0: Ma è incuriosito sta sindrome vertiginosa, cioè c'ha le vertigini, la pressione è bassa, che cos'è?
2: La cervicale,
0: il caldo.
2: La pressione bassa, il caldo, insomma.
0: Però niente di particolare. Perin invece per un affaticamento muscolare, giusto?
3: Esatto. Perin out, più tutti invece i giocatori che invece o sono tornati troppo da poco, no? Dalle nazionali, o chi invece stava facendo un percorso come che sta bene. Sta bene, rassicuriamo tutti, ha già lavorato anche con la palla, con il gruppo a tratti tutta la settimana, però non vogliono prendersi rischi per questa amichevole. Molto probabilmente Ildiz inizierà la sua stagione proprio dalla tournée estiva, quindi da Hong Kong, per fare le prime amichevoli, quelle di rilievo, e quindi da questo punto di vista pericolo scampato. Invece Sam ha questo problema, la cartilagine, Vince, che è molto molto fastidioso. Lui ha del dolore sempre quando aumenta il carico, e purtroppo queste cose qua vanno curate con pazienza e riposo, e lui sta facendo un lavoro a parte, è arrivato addirittura prima dell'inizio del ritiro proprio per cercare di curare questo ginocchio.
0: Detto questo, abbiamo detto di Perin che ha un affaticamento muscolare, però mi sembra che tra i due, visto che parlavamo di portieri, in uscita sarà più Di Gregorio che Perin, e soprattutto restando in clima partite amichevoli, io non ho visto male Perin, che mi sembra abbastanza tranquillo, e tra i due mi sembra quello che dava un po' più di garanzie. Chiaramente parliamo di amichevoli di luglio, quindi lascia il tempo che trovano, però vedo meglio Perin, e molti nostri ascoltatori ci hanno fatto notare come anche quando ci sono i video della Juve invece Di Gregorio sembra un po' adombrato. Diciamo che la vicenda legata anche al suo agente non credo abbia fatto bene a tutta la situazione, anche alla sua serenità.
3: Beh, ovviamente, Vince, a livello economico la Juventus vorrebbe vendere Di Gregorio, perché è vero che Perin ha un ingaggio comunque importante, però da Di Gregorio puoi incassare una bella cifra, invece a Perin no. Ecco, diciamo che la Juventus ha rifiutato 2 milioni di euro quest'inverno dal Genoa, non ha una valutazione molto elevata del suo del valore del cartellino. Quindi a questo punto di vista credo che la Juventus voglia vendere Di Gregorio, però purtroppo questo mercato qua è talmente difficile nelle uscite della Juventus che non penso poi alla fine sarà la società bianconera a decidere. Credo possa essere più una questione legata alla prima offerta utile, il primo risparmio dell'ingaggio, poi si deciderà di conseguenza. Ecco, credo che molte delle prossime cessioni, Zegrova, David, immagino tutte cessioni in prestito, però sì, credo che la volontà della Juventus sia quella di vendere sicuramente Di Gregorio, non Perin.
0: Allora Cami, ti chiedo di alzare al massimo la voce, perché gli amici scrivono che non riescono a sentirti benissimo, quindi ti faccio alzare ancora di più la voce, perché adesso vedete una cosa importante: tu sei l'uomo che va letteralmente a prendere i giocatori a caselle. Allora la domanda nasce spontanea, visto che gliel'hanno chiesto a Carnevali e Carnevali praticamente gli ha detto non lo sappiamo, cioè non lo so, è difficile che arrivi oggi. Colomani, Alia Begovic, quando li vai a prendere, quando li porti al Gemedica?
3: Ah, io li sto aspettando, Vince, quindi quello che posso dirti è che sono il primo ad organizzare la mia giornata a seconda degli orari
0: lo so.
3: Di Alia Begovic. Quindi insomma quello che posso dire è che non partiranno domenica sera per la tournée, perché non c'è il tempo di fare il visto.
0: Ma possono anche raggiungere, oppure a quel punto restano la Continassa?
3: No, li raggiungeranno, perché la Continassa non resterà quasi nessuno. Okay. Partiranno proprio tutti, almeno da quello che so io. Lo raccontavo anche ad Antonio prima, si è rallentata nella lista ufficiale dei convocati per la scomparsa della mamma di Spalletti. Spalletti questi ultimi due giorni è arrivato soltanto ieri sera, quindi prima di formulare proprio la lista definitiva ci vorrà ancora del tempo, qualche ora, e poi sapremo tutto nel dettaglio. Ma fino a tre giorni fa io sapevo che tutti sarebbero andati in tournée, anche Thuram nonostante l'infortunio. Quindi da questo punto di vista credo che arriveranno dopo, perché la deadline per il visto era ieri sera. Quindi non essendo arrivati entrambi ieri sera, allora a quel punto si scalerà, credo, alla prossima settimana per il loro arrivo. Ogni minuto è buono. Io ho paura che la Juventus stia organizzando l'arrivo durante l'amichevole, e tutto il giorno con questa paura. Infatti, come si fa di solito in questi casi, l'applicazione degli aerei si cerca costantemente, se spunta qualcosa lascerò la partita nelle comode mani di Antonio e io andrò
0: a casa. E tu spii,
3: che è casa mia, e a fare le prime immagini. Anche perché, guarda Vince, questa è una cosa che secondo me Juve dovrebbe far meglio: cercare di valorizzare l'arrivo dei giocatori.
0: Sì, sono d'accordo.
3: Colomani, a prescindere dal costo, robe varie, che comunque la gente ormai si arrabbia a prescindere nel bene e nel male, ecco, Colomani lo aspetti da 2 anni, e Alai Begovic è un colpo generazionale. Poi non sapremo che tipo di carriera farà, però è anni che non investivi su un ragazzo di 18 anni da 40 milioni di euro, e soprattutto di solito questi giocatori qua vanno in Premier League. Guardate Manzambi, che è andato all'Aston Villa. Perciò la Juve deve valorizzare questo tipo di colpo, e la Juve deve far crescere anche l'entusiasmo intorno a questa stagione, dai. Quindi spero che, insomma, ci dia poi tutte le indicazioni per fare un bel contenuto e per farlo vedere ai nostri ascoltatori.
0: Allora, cari ascoltatori, io lo so che siete in macchina in questo momento correndo verso casa per andare a vedere la partita della Juventus, o magari più fortunati cercheranno di, che ne so, andare a caselle aspettando l'arrivo dei nostri campioni, però rispondete a questo quesito, perché noi adesso ci prendiamo il primo break, poi ritorniamo tra pochissimo sempre con Camillo lì, che ci darà tutte le varie risposte, poi liberiamo Camillo alla fine della prossima mezz'ora e ci viviamo l'ultima ora insieme, prima di arrivare al racconto della partita, colpo di tacco appunto con Dario Ghiringhelli in studio, Antonio Paolino, Camillo De Michelis, Samuel Tapesse, insomma ci saranno praticamente tutti. Vi chiediamo soprattutto per quanto possano arrivare indicazioni, qual è l'indicazione che vi aspettate dai giovani indicati in formazione da Camillo in questa partita? Qual è il giovane che vi intriga di più vedere all'opera sin dal primo minuto? Ditecelo, torniamo tra poco e ne parliamo. Cami, resta lì, mettiti all'ombra perché fa caldo. Ci ritroviamo tra poco. A tra poco.
4: Due colori, due voci.
5: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione, distribuita su 17 giorni di gare, prenderà il via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, 2 gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Italia nel pieno della quarta ondata di calore. Al nord, tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con qualche isolato focolaio temporalesco pomeridiano sulle Alpi centro-occidentali. Temperature in ulteriore aumento, massime comprese tra 33 e 38 gradi. Al centro, cielo sereno poco nuvoloso ovunque, con modesti addensamenti diurni in Appennino ma senza fenomeni associati. Temperature in deciso rialzo, con massime che raggiungeranno punte tra 33 e 39 gradi. Al sud, condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, eccezion fatta per una locale variabilità pomeridiana sulle zone interne della Sicilia. Temperature massime in rialzo previste tra 32 e 37 gradi.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Allora ci chiedete tante cose, nel frattempo ripristiniamo anche il collegamento con Camillo dal J Hotel, dove alla sua sinistra c'è tutta la vetrata e lui riesce a intravedere da lì praticamente tutti quelli che sono i giocatori del Nizza, pronti poi a uscire, a girare il campo e scendere in campo al Juventus Trade Center per giocare. Pensate quanto si staranno rifacendo gli occhi, stanno dicendo che cavolo di struttura che c'ha la Juventus, ragazzi, siete venuti sempre a casa del più grande club in Italia. Allora, in attesa di andare da Camillo, ovviamente permettetemi di fare anche qui un ricordo per la scomparsa di Franco Baresi, uno che è stato veramente la leggenda del calcio, una leggenda del calcio, è stato il simbolo del grande Milan, è stato un avversario leale, è stato un giocatore che sapeva imprimere la sua forza in silenzio, non urlava ma faceva sentire la sua leadership. E sapete perché mi piaceva tanto? Perché per carattere, per caratteristiche e per numero della maglia mi ricordava Gaetano Scirea, anche lui leader silenzioso, anche lui uomo tra gli uomini, uomo che sapeva guidare, leader riconosciuto dal gruppo, difensore straordinario, uomini di altri tempi, difensori di altri tempi, quindi veramente il calcio italiano, non solo il Milan, al quale chiaramente diamo tutto il nostro messaggio di vicinanza e di cordoglio, perde un campione leggendario, quindi un bacio al cielo e un saluto commosso a Franco Baresi, che, come diceva qualcuno, anzi Fabrizio Ponciroli, che conoscete molto bene, questa mattina su Tempo Rete diceva: se vedesse quello che stanno facendo questi signori del calcio, dalla nostra federazione a salire fino al tetto da Infantino, lui alzerebbe la mano e direbbe: mi dispiace, siete in fuori gioco, perché il calcio che rappresentava Baresi è tutto un altro sport, quello che vivevamo con Gaetano Scirea, quello che abbiamo vissuto anche in tempi più recenti con lo straordinario Gianluca Vialli. Allora, ci sono anche degli audio che abbiamo lasciato indietro, quindi andate a sentire. Manuel, sì, bellissima Daniel, questa immagine che ci hai girato delle maglie di Scirea, tra l'altro stesso numero della maglia, 6 Franco Baresi, 6 Gaetano Scirea, le vedete insieme ed fa 66 gli anni che aveva Franco Baresi. Sentiamoci una nota vocale.
10: Ciao Vince, Emanuele da Bologna. Ciao, premesso che quello che conta non è quello che pensiamo noi dei giocatori, ma quello che pensa il mister. Io credo che il centravanti indubbiamente sarà Colomboanè, ma dovesse arrivare Zirkzee, sento dire da più parti che non è un attaccante, quello da tirargli la palla addosso. Io sono di Bologna, l'ho visto giocare parecchie volte, non è assolutamente così, è proprio l'attaccante da tirargli la palla addosso, è quello che ti fa entrare i trequartisti, perché tecnicamente lui è a sua volta un trequartista, ma fisicamente è un animale. Tu che te le ricordi tutte, Vincenzo, te lo ricordi il famoso Bologna-Juventus, quello del rigore non dato per farlo di Illing, lo scandalo che tutti quanti dipinsero? Ecco, quella partita lì, lui da solo fa reparto e Bremer non riesce una volta che sia una ad anticiparlo. Il Bremer pre-infortunio, lo vogliamo più giocatore da spalle alla porta di così?
0: Allora, Roberto, grazie intanto per i tuoi messaggi che sono sempre preziosissimi e illuminanti, e come vedi quando parli io mi metto sull'attenti, perché so che sei un tecnico, tra l'altro. Allora, parto dalla premessa che hai fatto, che è quella più importante, che poi alla fine, se io per questo dico sempre, anche su Suzuki, no, se poi la Juventus dovesse scegliere Suzuki come portiere, alzo le mani, perché io non faccio l'amministratore delegato, il direttore sportivo, il direttore tecnico, per fortuna, della Juventus e di tutti quanti noi. Quindi sono loro che hanno la sensibilità e la capacità di capire quali sono i giocatori da Juventus e che possono rientrare nel progetto tattico di Spalletti. Quindi ci fidiamo di loro, anche perché si stanno muovendo bene. Quindi se loro ritenessero appunto che Zirkzee può fare quel ruolo da attaccante fisico, da pallata, eccetera, e ci puntano perché si apre una porticina con lo United, magari durante quella che saranno le trattative, che probabilmente si allacceranno per l'eventuale cessione di Francisco Conceição, ben venga. Per me è un giocatore dalle caratteristiche che mi ricordo io, Roberto, però chiaramente non è che quello che dico io è legge, lo dico sempre, lo ribadisco anche adesso, è un giocatore che mi ricorda molto Colomani, o che comunque per caratteristiche si avvicina molto. Però tu l'hai visto allo stadio, sicuramente seguendo, vedendo anche tante partite del Bologna, sei di Bologna e sei di lì, e se hai riscontrato, al di là della partita che ci hai citato, delle caratteristiche che lo potrebbero portare a essere proprio quell'attaccante massiccio da pallata, ben venga. Se la Juventus lo prende, evidentemente avrà fatto queste valutazioni, avrà notato quello che hai proprio fatto emergere tu. Io darò grande spazio alle note vocali, quindi procedete con le note vocali, perché poi a leggere diventa complicato, perdiamo la voce, già ce n'è poca, però andiamo subito a leggere. Francesco da Ischia: costruisci una tenda a caselle, Camillo. A proposito, poi Manuel, fammi sapere di Camillo. All'improvviso potrebbe arrivare stanotte Colo o Alibegovic. Poi ci chiede Tiziano se il Carnevale e Massara seguiranno la squadra in tournée. Ne parleremo con Camillo, che da questo punto di vista è assolutamente il nostro occhio e punto di riferimento. Il nostro amico ci chiede dove si può vedere la partita. Vi ricordo che la Juventus lo ha comunicato poco prima delle amichevoli, in generale, che voi potete seguire le partite in diretta sui canali ufficiali della Juventus, quindi sul sito ufficiale, sulle app, e quindi la potete vedere lì, chiaramente tenendo un orecchio anche a Radio Bianconera, seguendo anche noi Colpo di Tacco, perché poi la commentiamo insieme, ma visivamente la potete tranquillamente vedere lì, non ci vogliamo mettere in concorrenza con la Juventus. Poi c'è un altro Walter che dice: il Dibu Martinez ha una frattura al dito anulare della mano destra, i medici avevano consigliato di operarsi, ma lui ha scelto di non farlo per poter giocare il mondiale. Ha anche detto che gli fa male ogni giorno, anche se in seguito ha riferito di sentirsi meglio. Sì, lo so, però è una problematica che poi eventualmente si risolve, i portieri vivono di queste problematiche. Secondo me, dice un altro nostro amico, l'attacco sarà David Milik, Colomani, Ekator, e punterà su un centrocampo e portiere. Ecco, questa è un'altra valutazione importante, quindi ringrazio l'amico per il messaggio. Intanto vedo anche Camillo e vado da lui a questo punto. È un'altra valutazione importante, perché Cami, in attesa che arritato, si è spostato. Dove sei?
3: No, sono sempre continua.
0: Ti sei allontanato un po'.
3: Questa è l'entrata del Jotel, prima era a fianco.
0: Ok, eri più sotto.
3: Questa è l'unica zona con ombra da intorno, e quindi per il bene del mio telefono, del microfono, degli auricolari, perché io al sole ci sto, ragazzi, sono una lucertola, però le attrezzature poi esplodono, una certa, quindi mi sono spostato. C'è tantissima gente, Vince, c'è tantissima gente. Io adesso purtroppo non posso farti vedere perché con l'altra telecamera non c'è lo zoom, ma ci sarà più di un centinaio di persone. Alla mia destra ci sono i cancelli della Continassa, sono lì a aspettare i giocatori, c'è tantissima gente qua al Giotel, tra l'altro ci sono gli agenti di Rugani e Azic, scusate. Ci sono le giocatrici delle Women, quindi insomma c'è tantissima gente proprio al Giotel, che è un posto di enorme valore per notizie e quant'altro, ecco, lo dico a tutti, e a volte potete trovare anche me spesso, e quindi insomma, amici, c'è tanta gente, una bella atmosfera. Questa è la cosa che più mi piace nel racconto generale. Sono andato a Basilea tantissime maglie, tantissime persone con la voglia di vedere la Juve. Ecco, questi giocatori qua secondo me hanno perso la, l'idea, no, dell'amore che c'è intorno a questa squadra. L'amore che c'è in questa squadra ogni partita mi stupisce. Ogni volta che vengo,
0: beh, hanno fatto con gli abbonamenti, hanno fatto un qualcosa che non ci aspettavamo, perché ha bruciato anche il record dell'anno scorso, no?
3: Esatto, quindi ci sono tante cose che sono veramente importanti, e il tifoso c'è sempre, il tifoso c'è sempre, e loro non riescono a coglierlo, perché poi quest'anno le hanno delusi veramente tanto, quindi credo sia giusto sia giusto valorizzare, no, l'amore e l'affetto dei tifosi, e loro devono migliorare da un punto di vista anche del rendimento, proprio per rendere omaggio alla gente, perché l'abbonamento è un atto d'amore, io lo dico sempre, perché tu non sai, io in casa Vince, mia sorella che lo fa da sempre, e la prima cosa che fa, il primo giorno che aprono il rinnovo abbonamenti, lei lo fa, e per dire che lei non sapeva minimamente la campagna acquisti, quindi non sapeva di Colomani, non sapeva di Alai Begovic, non sapeva niente, e ha messo lì sull'unghia dei soldi per una stagione dove non sai se andrai bene, se andrai male, arriverai sesto, primo, non sai nulla. E quindi i tifosi secondo me sono la parte bella della Juventus sempre, anche e soprattutto in quest'estate, che all'inizio non è stata semplice per nessuno. Tra l'altro sono arrivate le ufficiali, Vince, ma non te le posso leggere.
0: Non le posso leggere. Le leggo io, hai ragione.
3: Esatto.
0: No, anzi, le potremmo leggere, a proposito, scritte anche proprio da tua sorella, perché poi dopo le trattative dei giocatori che ancora dovevano arrivare le ha raccontate anche lei su Tutto Juve, e io vi invito come sempre anche ad andare a leggere tuttojuve.com e di seguirci, perché c'è tutto. Allora, a me non mi sono ancora arrivate, perché su X ancora non ci sono le formazioni ufficiali, ma tra poco le andiamo a recuperare. Sentiamoci una nota vocale, vai.
11: Alfredo da Torino, ciao Vincenzo, io sono soddisfatto, ciao, per gli arrivi di Colomoni e Beovic, che non so neanche nominare, tra l'altro, e imparerò a nominarlo. Ma la Juve manca ancora, e speriamo che qualcuno si tolga dai piedi, manca ancora di quegli uomini con la cazzimma, come dici tu, quegli uomini che sanno portare per mano i giovani. Manca un portiere affidabile, di esperienza, manca ancora tanto perché questa squadra sia competitiva.
0: Quanto manca ancora, secondo te, Camilla, perché questa squadra sia competitiva, per rispondere al nostro amico? E sì, dove?
3: Ti dico che la cazzimma fa sempre bene, ma la tecnica secondo me fa meglio. Io ho visto una squadra con carattere giusto, ma con grande tecnica, vincere il mondiale. Ecco, noi secondo me abbiamo messo un bel pezzettino di tecnica, Vince, lì dove mancava, sulla tre quarti. Ne abbiamo messo un bel pezzettino. Tra l'altro ti racconto un aneddoto, perché so che queste cose piacciono. Certo. C'è stato un attimo di panico prima del mio ritorno in onda. Infatti c'è stato Manuel che mi ha scritto: collegati, dove sei? Perché insomma si vociferava di un arrivo di uno dei due. Però non ho ancora trovato conferme, stavo lavorando su questa cosa, su un possibile arrivo già di Alai Begovic in questi minuti, ma per adesso non sembra, sembra solo una voce, però vedremo nel corso del... Io ho paura che uno dei due possa arrivare durante la partita, lo dico, lo ridico, ho paura di questa
0: come te la cavi lì?
3: Eh no, io lascio tutto in mano ad Antonio e vado a caselle.
0: Immediatamente, vogliamo i tuoi video. Senti, allora, io ho una formazione, ma mi sembra talmente strana che spero, cioè che non so se è questa, ma penso di sì. Allora, Jens dovrebbe giocare con Di Gregorio tra i pali, Canu, Lugatti e Kelly dietro, e ci siamo, no? Bogà a destra, largo a destra, Cambiasso largo a sinistra, Locatelli e Douglas Luiz centrali, Licina, Asic e Durmisi. Ti risulta?
3: No. No, perché Bogà non c'è. Aspetta,
0: è giusto. Perché ancora non mi arriva. È vero, Bogà non c'è perché c'ha
3: se
0: la
3: 25. Se Manuel mi toglie dal video, io provo a leggervela senza.
0: Ecco, assolutamente, grazie. Assolutamente. Perché ti dico che ancora non. A me non mi è arrivata ancora. C'è ancora la lista dei convocati, ma non mi è arrivata ancora la formazione. Aspettavo anche la formazione dallo stadio. Però allora, intanto ci sono, Vince, se la sentiamo.
3: Allora. Di Gregorio in porta,
0: sì.
3: Celic a destra, Palulu centrale con Gatti e Cambiaso. Anzi, no, andiamo a tre: Gatti, Kelly e Kalulu. Scusate, ma la sto facendo tutta live e non è in ordine. Celik a destra, Cambiaso a sinistra. Okay. Poi c'è Douglas Luiz e Locatelli in mezzo. Zegrova, Miretti e Milik.
0: Zegrova, Miretti e Milik. Non è totalmente diversa da quella che mi avevano passato. Non ho capito chi me l'ha passata. Non ovviamente gli ascoltatori, ma era un'applicazione dove appunto c'era già pronta la live della partita. Quindi devo dire che c'è molto particolare, soprattutto
3: non ci sono i giovani.
0: Bravo, c'è saltato il primo quesito, però qua c'è un grande quesito. È stato uno dei temi che ho lanciato all'inizio della puntata, prima che ti potessi collegare tu. Allora, la Juventus in realtà l'attaccante delle pallate ce l'avrebbe anche, ed è un grandissimo attaccante, che è Arkadiusz Milik, che ovviamente però viene dal periodo che sappiamo. Tutti si aspettavano, ci aspettavamo che ci sarebbe stata questa rescissione. Ti risulta anche a te che in realtà poi giocatore Juve ci stanno pensando e si cerca di capire anche le condizioni di Milik, perché poi a quel punto potrebbe anche invece restare quest'anno la Juventus, che è un giocatore sul quale Spalletti tra l'altro crede tanto. Ricordiamo quando in quegli scampoli di partita lo buttò dentro e faceva quasi la differenza, col Sassuolo ci stava quasi per salvare.
3: Guarda Vince, io ti dico una cosa che è molto forte ed estremizzata, sia chiaro, però credo che un Milik sano piace molto di più a Spalletti rispetto a David.
0: Ma sicuramente. Cambi, io sono ancora più estremo. Secondo me mi piace anche più di Vlahovic.
3: Vlahovic, permettimi un purtroppo, ma piace tanto. Piace tanto ed è l'unico motivo per cui io lascio ancora uno spiraglio aperto, anche perché l'ho
0: raccontato... Io ho chiuso la porta. Devi passare sul mio cadavere.
3: ma se ti dico poi bene le cifre che ha rifiutato, ti arrabbi ancora di più. Ha rifiutato delle cifre mostruose, cioè, senza bonus alla firma, ma cifre mostruose per la Juventus. E quindi quello che posso dire è che non credo sia tanto da pallata, ma sia da dialogo, perché poi lui ha perso quella velocità lì. La pallata lunga 70 metri è Osimhen e Colo, perché Colo va su quella profondità, lui è bravo nell'usare il fisico, nell'essere un trequartista, nel toccare la palla in maniera molto intelligente, è un giocatore che sa già dove passare il pallone o come toccare il pallone prima che la palla gli arrivi. Questa è una caratteristica che ha sempre avuto. Se ti ricordi, a me aveva impressionato la prima contro la Roma, era appena arrivato l'anno di Maria, se non ricordo male. Ecco, per tecnica mi aveva impressionato. Il problema di Milik è che non ha più le ginocchia e non ha neanche delle fasce muscolari importanti, perché quando il tuo corpo scricchiola, poi scricchiano anche i muscoli. Io non so cosa succederà. Io dico sempre, Vince, che con Milik bisogna usare i guanti bianchi per il rispetto della persona, del professionista e dell'uomo. Però dipenderà molto da lui. Adesso non pesa tanto a bilancio, perché hanno fatto questo rinnovo di contratto dove hanno spalmato, no, l'ultima operazione di Giuntoli sostanzialmente. Io credo che a un certo punto si guarderanno negli occhi e parleranno. Ovvero, Milik, cosa vuoi fare? Qua rischi di non avere spazio, e allora magari puoi pensare di andare in un club con meno pressioni, con meno partite, cercare di divertirti negli ultimi anni della carriera. Però non escludo anche che la Juventus poi possa, in maniera molto pericolosa, optare anche per Milik in rosa, però credo che Milik abbia un problema di infortuni molto elevato, nel senso che poi magari può farti il precampionato, ma quando poi aumenti i carichi il rischio infortuni è sempre dietro l'angolo, per quello che dicevo prima. Ecco.
0: Secondo te perché ha scelto questa formazione allora, poi con Milik al centro d'attacco e Zegrova, altro giocatore che incuriosisce molto, per cercare di capire questi giocatori se ci si può ancora più su Zegrova che su Milik, che chiaramente Milik non ha offerte da altri club e non ne avrà, se dovesse rescindere sarà finita anche la sua carriera di calciatore probabilmente, però è per cercare di capire le potenzialità di una formazione schierata così o per provare un'idea che poi si metterà in pratica con i giocatori nuovi?
3: Ma io credo che sia un'ulteriore occasione per tutti, quindi in questo caso ti posso dire che secondo me utilizza i giocatori della prima squadra, perché sono 3 settimane di lavoro, Vince, quindi alla fine in 3 settimane di lavoro, io adesso mi aspetto un minutaggio non 45, magari per Zegrova e Milik sì, ma per alcuni mi aspetto 75, cioè abbiamo visto che Kalulu ne ha fatti 90 l'altro giorno, poi sì. Kalulu è un giocatore indispensabile per questa Juve. Quando qualcuno aveva paventato una possibile cessione di Kalulu, mi aveva veramente colpito e stupito, perché non puoi pensare di perdere un giocatore del genere utilizzato in tre ruoli in un amichevole. Quindi quello che voglio dirti io è che adesso si deve iniziare a fare sul serio, e oggi comunque qua non si vuole perdere, perché noi lo sappiamo bene, ma se perdi anche a inizio stagione il tifoso della Juve si arrabbia, si arrabbia, inizia a crearsi anche dei fini alla testa. Perché vince? Perché il tifoso della Juventus, lo raccontavo ieri nell'analisi, no, di Colomuani, che in tanti hanno detto ma è costato troppo, non è la punta di Spalletti, perché ci sono dei sentiti dire da qualcuno anche magari anti-Juve che ti viene a dire non è la punta di Spalletti, invece Spalletti da due mesi chiede solo Colomuani. Se siamo arrivati a fine luglio per prendere Colomuani è perché Spalletti ha bloccato tutti gli altri, perché quando è arrivato a Carnevali è stato chiesto ma vuoi Sorloth o Colomuani, ha risposto Colomuani. Quindi il discorso è che qualcuno, magari anti-Juve, inizia a dire non è quello, non è quell'altro, non è quello, non è quell'altro, influenza il tifoso della Juventus, e figuriamoci in una sconfitta. Inizia a dire, vedi, la Juve è indietro, la Juve non funziona, la Juve è da sesto posto, e poi entra nella testa di qualcuno che si spaventa e si arrabbia. Però credo che sia giusto, no, onorare sempre ogni singola partita, e allora dà delle responsabilità a chi fa parte della prima squadra. Vedremo se qualcuno riuscirà a sfruttare l'occasione, invece come sempre no.
0: Cami, ci restano 3 minuti da passare ancora insieme, poi ti liberiamo. Allora sentiamoci un attimo una nota vocale, chiedo a Manuel, poi ho un'ultima domanda per te che riguarda proprio l'attacco e il mercato. Vai Manuel.
12: Buonasera Vincenzo, Felice da Napoli.
0: Ciao Felice.
12: Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra, cosa manca a questa squadra? Secondo me manca un portiere, un difensore e un centrocampista. E poi ce la giochiamo, perché poi questa cosa della Kazim oppure di giocatori veterani è un mito da sfatare. Basta avere gente di qualità in campo, l'allenatore che sappia fare l'allenatore, e Spalletti sotto questo punto di vista ci deve qualcosa, perché l'anno scorso abbiamo fallito non andando in Champions. Siamo convinti che questo allenatore sia attualmente il migliore allenatore in Serie A, e quindi ci deve dare qualcosa. Per darci qualcosa,
0: allora, Manuel, facciamo sfumare, giusto perché se no abbiamo poco tempo. Allora, per me Spalletti questo momento è il meglio che possiamo avere, è uno dei migliori che c'è nel panorama calcistico italiano, e quindi ce lo teniamo stretto. Dice il nostro amico, non è questione di Kazim o personalità, ma è questione di qualità. Però tu lo sai bene, Cami, alla Juventus se hai la qualità e basta diventi Douglas Luiz. Devi avere dietro la qualità quantomeno l'esperienza, quello sì, lo chiede anche Spalletti, carattere ed esperienza.
3: Sì, a noi serve un po' di carattere, a noi servono tante cose. Io parto sempre dal presupposto che la tecnica è la cosa fondamentale, poi però bisogna avere il coraggio di farsi dare la palla, avere il coraggio di gestire i momenti difficili, non sciogliersi come neve al sole, come è capitato a noi con Verona e Fiorentina e col Milan. Sono quelle le tre partite che ci hanno tirato fuori dalla Champions alla fine: Verona, Fiorentina, Milan. Quindi da questo punto di vista credo che il carattere sia sempre una cosa importante da tirar fuori, e non tutti sono da Juve, non tutti hanno il carattere da Juve, ma al tempo stesso la qualità deve essere elevata. Però credo che con Colomuani, Alaibegovic, tu di qualità ne hai di più, molta di più rispetto alla scorsa stagione. Concludo dicendo che io ho parlato con una persona all'interno di Juve e mi ha detto Colomuani è nettamente più forte di Vlahovic, nettamente più forte di Vlahovic, ma già solo negli allenamenti è nettamente più forte. Quindi insomma, nel mondo Juve questa è una certezza, e sono tutti molto contenti di aver preso il francese,
0: e ne sono convinto anche io. Secondo me potrebbe trasformare, giusto perché l'ha fatto in passato, ma questi adesso saranno ancora più forti. Colomanino, Osimhen e Alaibegovic in Kvaratskhelia. Guarda che lui sta formando una squadra che assomiglia molto a quel Napoli, ti credo?
3: L'idea è quella. Su Colomuani l'ha detto. Posso dirti che su Colomuani l'ha detto.
0: Ha detto questa cosa qua.
3: Su Alaibegovic non lo so ancora, perché...
0: Però tu guardalo come gioca Alaibegovic. C'ha proprio quell'andatura lì, quella... È chiaro che però per farlo dovrebbe togliere spazio a Yildiz, quindi deve trovarsi una collocazione diversa, ovviamente. Questo è l'unico dubbio.
3: Ah, io credo che uno dei due andrà centrale, e ti dirò di più, forse più Alaibegovic.
0: Penso anche io. Magari si interscambieranno, come è capitato qualche volta l'anno scorso quando giocavano Boga e Illiz, che anche loro occupano la stessa verticale. A volte si interscambiavano per non dare punti di riferimento. Potrebbe essere interessante. Bravo, mi ha letto nel pensiero Manuel, perché ti volevo chiedere questo. Allora, una volta finalizzato l'arrivo della Pecora, la Juve tornerà su Sirxe. La domanda è proprio questa, grande Manuel, che mi ha letto nel pensiero, ma soprattutto mi ha ricordato la domanda che ti volevo fare. Un nostro amico che è tecnico, un ascoltatore, ha detto: Vincenzo, non è vero, perché secondo me sei troppo simile a Colomani, quindi mi sembra un po' strano. Però il nostro amico ha detto: non ti credere, perché io da bolognese, anche tipo sulla Juve, sono stato spesso a Bologna a vederlo, ed è uno che ci mette il fisico, è uno che seppure non ti fa toccare il pallone. Potrebbe esserlo, e quindi la Juventus essere realmente interessata a Zirkzee, e magari con lo United aprire una discussione di scambi, con vendite, acquisti con Seisao?
3: Nome caldo, Vincenzo, nome caldo, perché era un obiettivo della Roma di Massara. Massara aveva come obiettivo anche Alaibegovic e l'ha portato alla Juve.
0: Non so.
3: Massara è una figura molto importante di questo mercato della Juventus, un dirigente stimatissimo da tutto il mondo Juve, che volevano già lo scorso anno, ma come lì non ha preso. E quindi ti posso dire che sì, Zirze è un nome. Se me l'avessi chiesto 3 giorni fa ti avrei detto Pellegrino, sempre come ruolo di seconda punta, però deve partire David. Se non parte David non arriva nessuno, però adesso ti dico che Zirze è un nome importante. Tra l'altro potrebbero giocare insieme anche Colomoni e Zirze, quindi cambiare anche il sistema di gioco a volte con le due punte. Zirze per me è un bel giocatore, è una sorta di David ma con un passo e una qualità nel portare la palla, con andare avanti in progressione con la palla, di alto livello, e soprattutto vuole tornare in Italia, dove ha fatto benissimo.
0: Esatto, e poi magari a affondare il colpo con questo signore qui che ci ha messo in grafica Manuel, che sì, che è il vero obiettivo al centrocampo, ma anche lì bisogna sfoltire un po' di gente, perché devono partire Douglas, deve partire Arthur, deve partire Azic, deve partire probabilmente Miretti, e forse puoi prendere in considerazione.
3: Tra l'altro vince, sì. L'agente di Azic è qua alle mie spalle.
0: Avrei detto.
3: Dopo la tournée andrà via in pole position il Cagliari.
0: Bene così, perché insomma non mi è piaciuto tantissimo neanche in questo approccio delle amichevoli. Cami, ti lasciamo andare a prendere posizione, ma soprattutto occhio alle app, è pronto a partire per caselle. Grazie.
3: Vince. Ciao a tutti.
0: Grazie a Camillo De Michelis, lo liberiamo, noi ci prendiamo una pausa. Saluto Manuel, che si avvicenda in questo momento con Gabriele Latini. Grazie Manuel per l'ottimo lavoro, tra poco con Latini, io sono qua, ci sarà anche Fabio Urbisaglia, mezz'ora di analisi con lui. Tutti i messaggi che sono arrivati, continuate con le vostre note vocali, dite cosa ne pensate di un attacco anche con Zirkzee, qualora dovesse partire David, quanto vi gasa o quanto non vi gasa, ne parliamo tra poco.
13: Due colori, due voci. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
14: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
13: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
16: Ad essere un vincente.
15: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
16: Radio Bianconera.
15: Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. La prima radio sportiva del mondo bianconero,
15: che segue la tua squadra.
17: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
18: Bentrovati e un saluto dalla redazione sportiva. Il calcio italiano è in lutto. Nella notte è morto Franco Baresi. La bandiera del Milan e della Nazionale aveva 66 anni. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Aveva indossato solo la maglia rossonera e per 15 anni era stato capitano della squadra. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo assieme a Bergomi in occasione della cerimonia inaugurale dell'Olimpiade di Milano Cortina. Giocatori e staff del Milan lo hanno saputo in campo in Australia dopo l'allenamento. Un lungo applauso e un minuto di silenzio. La storia del Milan è in lacrime, scrive il club. Omaggio anche da parte dell'Inter, una leadership riconosciuta anche dagli avversari. La Premier Meloni dice: un esempio di lealtà, serietà e dedizione, leggenda e punto di riferimento. Voltiamo pagina. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino. Creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Avvia la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, in programma a Parigi. La manifestazione distribuita su 17 giorni di gare prenderà via oggi con le prove di nuoto artistico e tuffi presso l'Olympic Aquatic Center. Dal 4 agosto la scena si sposterà sulla Senna, teatro delle competizioni di nuoto in acque libere. A seguire, lungo il fiume parigino, si disputeranno anche le spettacolari gare di tuffi dalle grandi altezze. Il gran finale è previsto dal 10 al 16 agosto, quando le gare di nuoto in vasca assegneranno gli ultimi titoli continentali. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo a Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Jodar. Un test importante per il carrarino, che in quel di Washington sta giocando il suo primo torneo dopo due mesi e mezzo di stop per infortunio. Sarà la prima sfida a livello ATP tra i due. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3 Naomi Osaka. Mercato NBA. Tra le squadre che si sono fatte avanti per LeBron James ci sono stati anche...
15: Abbiamo sempre fame di vittoria.
17: Radio Bianconera è l'unica che conta.
19: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
20: Radio Bianconera
21: è l'unica che conta.
0: Eccoci qua di ritorno e do ufficialmente il buon pomeriggio anche a Gabriele Latini dall'altra parte del mondo, qua vicino, siamo sempre a Roma. Grazie a Gabriele, allora arrivano i messaggi, la domanda era appunto su Zirkzee, la coppia Zirkzee-Colomani, se vi può piacere oppure no. Comincio a leggere un po' i vostri messaggi. Colomani può solo pulire i scarpini a Osimhen, ritornando un po' al messaggio del nostro amico che ha detto: ma vi sentite quando dite certe cose, smettetele di creare false aspirazioni, poi vi si ritorcono contro. Allora, amico mio, intanto non l'abbiamo detto io e Camillo, io ho detto che Spalletti potrebbe trasformare Colomani nell'Osimhen della situazione. Non significa che Colomani cambia pelle, cioè cambia proprio tutte le fattezze tecniche, fisiche, diventa

0: abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
3: Eccoci qua di ritorno, e do ufficialmente il buon pomeriggio anche a Gabriele Latini dall'altra parte del mondo, qua vicino, siamo sempre a Roma. Grazie Gabriele, allora arrivano i messaggi, la domanda era appunto su Zirkzee, la coppia Zirkzee-Colomani, se vi può piacere oppure no. Comincio a leggere un po' i vostri messaggi. Colomani può solo pulire gli scarpini a Osimhen, ritornando un po' al messaggio del nostro amico che ha detto: ma vi sentite quando dite certe cose, smettetele di creare false aspirazioni, poi vi si ritorcono contro. Allora, amico mio, intanto non l'abbiamo detto io e Camillo. Io ho detto che Spalletti potrebbe trasformare Colomani nell'Osimhen della situazione. Non significa che Colomani cambia pelle, cioè cambia proprio tutte le fattezze tecniche, fisiche, diventa Osimhen. Significa che si può fare un lavoro per renderlo un attaccante mobile alla Osimhen. Poi Camillo ha riportato la voce secondo cui dall'interno della Juve sono convinti che può fare un ottimo lavoro, esattamente trasformando nel Osimhen, che significa trasformazione vera e propria, cioè esce Colomani, arriva Osimhen. Capiamoci, penso che sia abbastanza chiaro il concetto. Roberto da Roma: scusate, ma se è così forte, perché Liverpool lo cede? Perché Roberto... succede anche che a volte i giocatori non si trovano bene con delle squadre. Per esempio David da noi non si è trovato bene, magari altrove ha funzionato, magari potrebbe tornare a funzionare in Francia oppure no. Zirkzee in Italia ha funzionato, nello United, che poi è un po' una squadra dove è diventato un po' una sorta di buco nero, no? I giocatori sembra che lì non funzionino più, che il concetto di squadra lì non si riesca più a riattivare dai tempi di Ferguson, o se vogliamo l'interludio della parentesi dell'Europa League vinta con Mourinho. E quindi può succedere invece che magari Zirkzee in Italia ritrova quello che è il suo rendimento che ebbe, che lo portò a essere contattato dallo United, e quindi potrebbe funzionare. Non ho capito una cosa: deve per forza uscire David per arrivare Zirkzee? Non sarebbe sufficiente questa cessione del portoghese? No, evidentemente no, perché diciamo che con Cesao già insieme a Bremer rappresenta uno dei sacrifici che la Juventus deve fare per rientrare delle spese che ha già fatto, e sostanzialmente avrebbero già dovuto andare via due o tre giocatori, ma la Juventus si è anticipata acquistando giocatori prima di andare poi eventualmente a vendere, ma dei giocatori sono in vendita, e sicuramente David deve uscire per completare eventualmente l'acquisto di Zirkzee, altrimenti lì davanti sono in troppi. Ricordiamo che c'è anche Milik, che peraltro tra poco meno di un'ora scenderà in campo quando noi daremo la linea a colpo di tacco a Dario Gringhelli, che con Antonio Paolino dallo stadio, Camillo a fianco a sé che è pronto a partire per Caselle qualora arrivasse la notizia dell'arrivo di Colomani, e Samuel Tafes vi racconteranno appunto la sfida con Nizza dallo Juventus Trade Center. Scusate, ma se allora un altro nostro amico dice: Vlahovic lo terreste? Io assolutamente no, e più o meno la risposta ce la siamo già data. Non so se abbiamo il collegamento, credo di no perché non lo vedo, con Fabio Urbisaglia, che dovremmo avere tra pochissimo. Chiedo lumi da Fabio, Gabriele, che magari nel frattempo ci può mandare anche qualche nota vocale, se ce l'abbiamo pronta.
4: Felice da Napoli. Mi vorrei riallacciare al vocale che ha fatto prima l'amico di Torino, che parlava di Kazim. Io non sono d'accordo. Questa squadra cosa manca?
3: Questo l'abbiamo già sentito.
4: Secondo me manca un portiere, un difensore.
3: Gabri, l'abbiamo già sentito, se possiamo sentirne un altro. Grazie. Giustamente poi c'è l'accavallamento tra le due regie, quindi Gabriele non lo poteva sapere. Vai Gabri. Intanto dovrebbe esserci anche Fabio, vai Gabri nel frattempo. Comunque nel frattempo leggo anche qualche testuale, non ho capito, il Real che il Manchester ci dia...
5: Sentiamo Roberto. Che l'aria è frizzante, è vicino alla nostra squadra. Speriamo.

0: Speriamo che oltre ai due giocatori presi l'altro giorno arrivino quelli per completare la rosa per diventare competitivi al massimo. E un grosso abbraccio ad entrambi.
1: Grazie, grazie. Allora diamo ufficialmente il buon pomeriggio anche a Fabio Urbisaglia da Bahia, Brasile. Ciao Fabio, buongiorno per te e buon pomeriggio per noi. Ricordiamo che
0: Ciao,
1: 5
0: ciao a
1: ore
0: tutti, a
1: indietro.
0: te e agli ascoltatori. Ciao Vincenzo.
1: Vai Gabri, fammi vedere anche il volto di quest'uomo che è diventato un po' una mascotte della radio, anche di Bianconera News. Allora Fabio, parliamo un po' di questi acquisti perché con te non abbiamo ancora affrontato la tematica. Chiusa la trattativa per Colomani, arriva anche alla Ibegovic. Poco fa, parlando con, ecco adesso ti vedo con una maglia, altro che bandiera del Brasile alle spalle, no? Questa è la maglia che diciamo fa emozionare tanti italiani. Tra l'altro oggi è una giornata che ricordiamo la scomparsa di Franco Baresi, che quella maglia della nazionale l'ha saputa portare alla grande. Allora Fabio, senza dire che è diventato Osimhen o diventerà Osimhen, sennò qualcuno capisce male, parlavamo del fatto che Colomani è il classico giocatore che magari Spalletti può trasformare un po' nel suo Osimhen. Camillo, che ha contatti all'interno della Continassa, che era proprio fuori al J-Hotel, mi ha detto: guarda, ti posso garantire che dall'interno hanno detto che sono contentissimi di Colomani, so che a te non piace particolarmente, e che Spalletti è convinto di poterlo far diventare una sorta di Osimhen. Che ne pensi?
0: No, no, io faccio una premessa, non ho mai detto che non mi piace. Insomma, a me io credo sia un profilo importante, abbia delle caratteristiche importanti e sono al contrario, sono convinto che se Spalletti l'ha fortemente voluto, evidentemente intravede in lui delle caratteristiche fondamentali per l'idea di calcio che vuole proporre. Quindi faccio questa premessa. Io mi ero più che altro espresso sulle
1: Sull'operazione
0: modalità.
1: economica.
0: Sì, l'operazione che oltre ad essersi prolungata e protratta, secondo me, fin troppo, anche a livello proprio, sì, prettamente finanziario, viste le condizioni, la scadenza prossima del contratto, il fatto che non fosse considerato più dal PSG, credo che ecco, forse ci sia spinti un po' oltre, ecco, a livello prettamente finanziario. Detto ciò, smettiamo di fare i contabili per un momento, parliamo di calcio. Il giocatore è un giocatore importante. È chiaro che la Juve mi sembra chiara l'intenzione: non voleva più rischiare, non voleva nuovi casi Openda, non voleva nuovi casi David, voleva un calciatore che, seppur il rendimento degli ultimi anni non possa essere considerato alto, al contrario, insomma, è stato abbastanza deludente da un punto di vista numerico della continuità, però sappiamo essere un calciatore che ha calpestato campi importanti, insomma, ha fatto parte del giro della nazionale, che sappiamo essere una delle nazionali più importanti del movimento calcistico mondiale, e ha fatto parte di gruppi importanti, a cominciare dal PSG stesso, l'esperienza nella Juve, il Tottenham l'anno scorso. Quindi ecco, si cercava una figura da questo punto di vista che potesse trasmettere un po' più di sicurezza e anche, diciamo, immediatezza nell'ambientamento, peraltro di una piazza che ha già conosciuto, ha già testato, ha già assaggiato, e quindi tutto questo. Poi, da un punto di vista tecnico, non è assolutamente Osimhen, però ha delle caratteristiche che vanno molto nella direzione dell'attaccante, del prototipo dell'attaccante del calcio moderno. Cioè, oggi l'attaccante moderno è Dembélé, per intenderci, cioè un giocatore che è in grado di agire su tutto l'arco, del fronte d'attacco, sapendo anche cercare l'ampiezza quando è necessario, sapendo attaccare la profondità per, come si dice, tirare il collo alle difese avversarie, ma sapendosi anche associare quando c'è bisogno di legare il gioco e di permettere l'inserimento di giocatori che arrivano da dietro. Quindi, un attaccante tout court, un attaccante che offre un ventaglio di opzioni, vasto. E credo che sia esattamente quello che vuole Spalletti, che non vuole più rischiare di avere magari delle figure iperspecifiche per poi finire in degli imbuti, come spesso succede in Serie A, in partite complesse, dove non riesci a trovare la quadra e non hai la soluzione B. Ecco, lui ha questa grande duttilità, questa grande intelligenza, e credo che anche le scelte, a cominciare dall'Ibegovic, vadano in questa direzione, cioè si vuole alzare la qualità media, ma si vuole anche una grande duttilità, cioè i giocatori lì davanti devono potersi interscambiare, devono potersi associare e devono portare più opzioni possibili.
1: Allora, tanto ti saluta un nostro amico, dalla provincia di Macerata, saluta Fabio Urbisaglia. McTominay, come lo valutate nel Napoli, fuori classe? Bene, nello United faceva panchina, pure tribuna. Questo perché? Perché, restando a parlare di attaccanti, Fabio, non necessariamente in questo momento di Colomani, nemmeno di Alea Begovic, di cui parleremo dopo, si parla di una Juventus che, visto che Manchester United è molto interessato a Conceição, possa aprire un canale per andare su Zirkzee. Chiaro che, lo abbiamo specificato anche con Camillo poco fa, la Juventus deve prima cedere David e poi eventualmente potrebbe provare a ingaggiare Zirkzee. Io lo consideravo e lo considero un attaccante molto simile a Colomani, invece un nostro ascoltatore di Bologna, peraltro, che è anche tecnico, quindi diciamo capisce molto bene i movimenti dei giocatori, è spesso andato a vedere Zirkzee quando era al Bologna allo stadio, ha detto guarda, occhio che lui è un giocatore che è anche da pallate, è un giocatore che ce lo mette anche il fisico e che potrebbe giocare anche tranquillamente insieme a Colomani. D'accordo, e come completerebbe il
0: Sì,
1: reparto?
0: anche qui faccio una premessa, è un giocatore che mi fa impazzire, tecnicamente lo ritengo un giocatore di altissimo livello, che poi nel Manchester non abbia funzionato, sappiamo insomma che si tratti di un ambiente molto particolare, quello di Manchester negli ultimi anni ha ingoiato un sacco di giocatori. Un ultimo esempio che ci tocca da vicino, parlo come movimento calcistico, è il rientro di Højlund, che è un giocatore che ha fatto male, molto male a Manchester, ma nel Napoli pronti via ha dimostrato di comunque poter incidere, eccetera. Quindi voglio dire, prenderei molto con le pinze il rendimento in quel tipo di realtà. Ciò detto, tecnicamente è un giocatore per il quale io stravedo, io quando vedo giocatori sopra il 1,90 m, intorno al 1,90 m, con quel tocco, con quella dimestichezza nel gestire il pallone, quell'uso del corpo. Secondo me sono sempre dei profili che vanno valorizzati. Poi è chiaro, vanno collocati in un contesto nel quale possono esaltarsi. A Bologna lui aveva trovato la sua zona di conforto, nel calcio di Thiago Motta risultava decisivo, permise peraltro quell'anno a un giocatore come Orsolini anche di segnare molto, permise molti inserimenti, ricordo Ferguson fece una stagione strepitosa. È un giocatore che anche lui si associa molto, a volte tende a essere, diciamo, poco attaccante nel momento della ricerca della porta. Sembra quasi che si esalti molto di più, magari con un assist piuttosto che con un tiro in porta. È un aspetto che quando chiaramente si valuta un attaccante non può essere considerato secondario, però messo in un contesto particolare. In Serie A dove c'è molto la ricerca della fisicità, dell'uno contro uno, io lo ritengo un giocatore che avere nel roster può essere assolutamente fondamentale, proprio per il discorso che facevamo rispetto a Colomani, cioè bisogna avere giocatori in grado di scardinare e affrontare diversi piani partita. Quindi quando si compone un roster di attacco serve varietà. Alcuni giocatori riescono, diciamo, a raccogliere e a unire più caratteristiche, altri sono un po' più specifici, è importante avere diverse frecce, diciamo, a disposizione. A me Zirkzee piace molto, credo che sia un giocatore da rilanciare, l'età è ancora buona, il prezzo, le condizioni potrebbero essere favorevoli, visto che il Manchester comunque non ci punta più, non è un mistero. E in Serie A ha fatto benissimo, solo un paio d'anni fa. Quindi credo che sarebbe un'operazione molto intelligente e ho l'impressione che la Juve l'abbia messa in fornarina in attesa, sì, di magari provare a piazzare David e penso potrebbe chiudersi anche in poche ore, in caso dovesse
1: Sì,
0: liberarsi
1: secondo
0: di questo
1: me
0: ruolo.
1: sono d'accordo anche io. Il problema è che liberarsi di David, che non è la cosa più semplice del mondo. Alea Begovic, adesso parliamo di lui. Intanto vi invito, oltre ai testuali, a farci sentire la vostra voce.
0: Sorriso.
1: Perché sorridi? Perché
0: Sorriso.
1: sorridi? Che
0: È
1: sei
0: perché è un
1: contento?
0: giocatore che
1: Ti fa
0: sì.
1: impazzire a te, lo so perché allora dovete sapere che Fabio è entrato a far parte, lo potete leggere, lo avete sicuramente già letto anche della squadra di Bianconera News, peraltro stasera c'è un turno, se non ricordo male, quindi ci
0: Vero.
1: sarà anche stasera. È entrato nel gruppo, quando si st stava maturando l'acquisto di Alea Begovic, arrivavano tipo 27 messaggi al secondo di Fabio, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, e poi dopo alla fine è arrivato. Allora, parlavamo di attaccanti completi. Beh, questo è uno che può spaziare a 360 gradi, tranne la punta centrale, nei tre dietro la punta centrale, no? Può fare tante cose.
0: Sì, ti dirò, potrebbe fare anche la punta centrale in un'idea di calcio tipo quella spagnola, dove serve magari un giocatore che viene a svuotare, eccetera. Lui ha grande personalità. Partiamo parlando di personalità perché, diciamo, negli ultimi anni alla Juventus abbiamo visto bruciarsi giocatori ai quali non mancavano caratteristiche tecniche o qualità. È mancata poi proprio la personalità nel momento di doverle dimostrare, ecco, in piazze importanti come quella bianconera. Ecco, partirei da questo aspetto. Lui, oltre ad avere grandi qualità tecniche, fisiche, atletiche, ha grandi attributi, cioè un giocatore che non ha nessuna difficoltà a 18 anni, sia a partita in corso che cominciando, in qualsiasi tipo di contesto, sia nazionale, sia con il club, sia nel campionato austriaco, o in Europa League, dove ha fatto peraltro molto bene, di caricarsi letteralmente la squadra sulle spalle, cioè incide perché? Perché non ha paura a chiedere il pallone, non ha paura a riceverlo in zone di campo dove molto spesso ci sono anche giocatori dotati tecnicamente che però non amano galleggiare perché non è facile giocare, la famosa zona 14, che è uno, diciamo, degli scenari nei quali viene immaginato, no? Nello scacchiere ipotetico di Spalletti, sapendo che a sinistra in questo momento ci sarebbe Yıldız, e questo è un altro quesito che comunque ad oggi non sappiamo effettivamente se finirà per giocare in quella posizione, se giocherà in tre quarti, ma ecco, lui è capace, sì, di svariare in tutte le zone di campo, può giocare anche a destra, dove secondo me perde un pochino, però può farlo. È ambidestro, a differenza di Yıldız, ha un uso del sinistro più disinvolto, e quindi sì, è un giocatore che a soli 18 anni ha tutte le premesse per diventare un crack, e sono felicissimo che la Juve dopo anni sia tornata ad investire su un giocatore di questo genere, cioè un giocatore che ha molto calcio da esprimere.
1: Allora, nel frattempo si fanno sentire i nostri amici, tra poco ci ascoltiamo la nota audio, ti leggo questi testuali, allora così diamo un po' delle risposte. Intanto il preoccupatissimo, ma so che è una preoccupazione scaramantica, Lorenzo d'Albano Laziale ci cioè, ha mandato due messaggi simili e dice: ma se non c'è nulla di ufficiale, perché li date per presi? Perché sono presi di fatto. Allora ti spiego, le trattative vengono a un certo punto impostate, portate avanti, chiuse. Una volta che sono chiuse, cioè che c'è l'ok con la società, l'ok con il giocatore, devi fare necessariamente le visite mediche. Una volta fatte le visite mediche, che è l'ultimo step che si fa, si verifica l'idoneità del giocatore, che al 99,9% c'è, tranne i casi come Schick. Tra l'altro aveva questa maglia Schick addosso, quando invece la visita medica dissero tutto ok, anzi no. E quindi a quel punto poi si firma e l'ufficialità te la può dare soltanto il club con una nota. Però possiamo stare tranquilli al nostro amico di Albano Laziale, che sono due giocatori che faranno parte della Juventus. L'altra domanda invece, questa è più una riflessione, la domanda invece che fa un altro nostro amico dice: ma Davide Zirkzee Elio, e salutiamo Elio, Davide Zirkzee non sono giocatori molto simili? Allora ti chiedo se, allora secondo me no. Ma no, perché è vero, David è uno che adesso ce l'abbiamo negli occhi per quello che non ha fatto vedere alla Juventus. Se torniamo al David che ci piaceva, che quando fu preso dice: boh, tutto sommato, cioè, ma è uno che in teoria doveva attaccare la profondità. Sì, è uno che sa anche fare il reparto, quindi essere un po' una seconda punta. È un ibrido che però non mi piace molto perché era molto fisico. Zirkzee è uno che ci mette il fisico, ma è uno sgusciante, uno che ci mette la tecnica, uno che varia su tutto il fronte d'attacco. Quindi già per questo lo trovo un giocatore estremamente differente. E soprattutto Fabio, e questo è un aspetto non da sottovalutare, uno in Italia ha dimostrato che ci sa giocare, si trova a suo agio, l'altro invece no.
0: Sì, diciamo che ci sono degli elementi in comune, almeno concettualmente. Sono due attaccanti che amano venire a cercare il pallone, svuotano spesso l'area, si associano, però c'è una grandissima differenza che in questo caso diventa cruciale, soprattutto trattandosi di Serie A e quindi di un calcio, ripeto, a livello fisico, atletico, molto, molto provante, che David praticamente rifiuta il contatto fisico, lo evita a tutti i costi, è un giocatore che va in grossa difficoltà quando sente l'uomo addosso, mentre Zirkzee si esalta con l'uomo addosso. Io ricordo lo Zirkzee di Bologna, in particolare nella seconda parte di stagione, quando diciamo gli avevano cominciato a prendere le misure, molti difensori non avevano neanche il coraggio di cercare l'anticipo perché ti faceva fare brutta figura. Perché è un giocatore che
1: Sì.
0: abbina una fisicità statuaria, ti usa come pivot, quindi usa bene il corpo, si appoggia proprio per farti andare a vuoto e poi ha una tecnica nel controllo orientato, nel sapere andare a destra, a sinistra o sapere anche cercare l'1-2 con i compagni che David obiettivamente non ha. Ce l'ha nel momento in cui non ha l'uomo addosso. Cioè David è pulito tecnicamente, sì, sa far giocare bene la squadra quando viene incontro, sì, ma ha bisogno di essere distante dal proprio marcatore. Quindi questa, secondo me, questo è l'aspetto che li distingue soprattutto. E quindi per la Serie A, chiaramente, per caratteristiche, non è neanche un discorso di livello assoluto, è un discorso di caratteristiche. David, abbiamo capito che fa molta fatica. David ha bisogno di avere più spazi, ha bisogno di un calcio, diciamo, meno tattico, dove sì, la pressione c'è, ma non è asfissiante, non è a uomo. Mentre in Serie A lo sappiamo, è un calcio dove molto difficilmente ricevi palla senza sentire l'uomo addosso. E quindi in questo Zirkzee potrebbe essere sicuramente più idoneo, più adatto. E poi ripeto, comunque è un discorso anche di stazza. Zirkzee è vero che non ha numeri da 9, però messo in area di rigore, se decise di occuparla, di far valere anche i centimetri, il gioco aereo può farlo. David in area di rigore va in difficoltà.
1: Va in difficoltà, l'abbiamo notato, infatti la speranza è che possa non giocare, non diciamo restare alla Juventus e andare via. Sentiamoci questa nota vocale, poi si avvicina la pausa e chiedo a Fabio se vuole intrattenersi anche dopo la pausa una decina di minuti. Poi,
0: Certo,
1: perfetto, così andiamo
0: senza problemi.
1: a inquadrare un po' come potrebbe giocare la Juventus. Nota vocale, rispondiamo, pausa e poi ritorniamo.
2: Ciao a tutti, Andrea da Milano.
1: Ciao
2: Mi
1: Andrea.
2: sento un attimino dal discorso Zizè. Andrebbe bene nel cambio con David, grande qualità, grande tecnica, difende molto bene il pallone, però la Juventus ha bisogno di un centravanti nell'area di rigore e lui con le difese chiuse non è l'esatto prototipo che serve a noi. Oltretutto Spalletti mi sembra che voglia proprio e vada alla ricerca di un centravanti del genere opposto a Zirkzee. Ecco, questo secondo me è l'assunto che deve la Juventus andare a prendere, un giocatore che sia capace di stare dentro l'area di rigore e sfruttare i pochi spazi che ci sono.
1: Era il dubbio che avevo io, perché poi comunque bisogna capire sempre, una cosa è vedere un giocatore nel Bologna quando il Bologna tutto sommato chiude, si chiudeva, riaprì, ripartiva e quindi trovava gli spazi. Una cosa è vederlo in una squadra come la Juventus che si troverà sempre le difese molto piazzate lì davanti e quindi devi uscire a scardinarle. È un giocatore che può scardinarle le difese.
0: È una considerazione assolutamente pertinente, tant'è che lo stesso Spalletti durante la stagione ha più volte chiesto il famoso giocatore da pallata, cioè aveva anche citato Højlund dopo che la Juve aveva giocato proprio contro il Napoli, era andato anche nel dettaglio facendo anche dei nomi, no? Il che aveva lasciato anche un po' perplessi all'epoca. Però evidentemente ti rispondo in due modi. A, in Colomani lui vede la possibilità di giocare allo stesso modo, malgrado Colomani non sia un giocatore fisicamente strutturato, però evidentemente crede di poterci lavorare e crede anche nelle capacità tecnico-atletiche del giocatore, che non serve necessariamente essere 1,90 per riuscire a, diciamo, in quel tipo di lavoro. E B, probabilmente un certo tipo di esigenze che lui sentiva, credeva e riteneva necessario l'anno scorso, potrebbero non esserlo più quest'anno, e mi spiego. Dopo aver individuato dei difetti nella costruzione della rosa, dove lui l'anno scorso purtroppo poi non ha potuto migliorarla molto a stagione in corso, sappiamo anche come andò il mercato di gennaio, eccetera. Quest'anno credo stia provando a costruire la squadra in modo diverso, cioè in modo da non esigere, non pretendere e non avere più la necessità impellente del famoso perticone da mettere in aria, eccetera. Ci vuole arrivare diversamente. Vuole un giocatore, appunto, alla Colomani, che all'occorrenza può occupare l'area, però vuole poter arrivare a scardinare le difese con altre armi e quindi mettere, per esempio, una batteria di trequartisti. O prendere un giocatore come Alai Begovic che gioca nell'angusto, non so se ricordate la definizione, fu lui a parlare di
1: Sì,
0: angusto,
1: sì.
0: cioè
1: Sì,
0: quella zona di tre quarti dove poi si fa la differenza nel calcio moderno, ti toglie anche un po' di ansia, ti toglie anche, diciamo, questa necessità di dover arrivare poi col crossing game, con i palloni alti, perché ci puoi arrivare in mille modi, con gli inserimenti dei centrocampisti, con la batteria dei trequartisti, con il tiro da fuori. Ricordiamoci che la Juve ha una grande deficienza, che è quella del tiro da fuori.
1: Il
0: In molte
1: calciante famoso
0: partite.
1: che in questo caso alla Begovic risolve, insomma. Ma lui è anche
0: Assolutamente,
1: bravo
0: lui in
1: sui calci
0: molte
1: di
0: partite
1: punizione, perché l'ho visto un paio di volte,
0: calcia
1: però
0: le
1: non so se ha.
0: punizioni, calcia da fermo, calcia di
1: I
0: destro,
1: rigori.
0: calcia di sinistra, calcia i rigori, calcia anche in precario equilibrio, che è una dote che pochi calciatori hanno. Lui riesce a trovare sempre la coordinazione. Se andate a vedervi il gol che ha fatto al Mondiale contro il Qatar, lui converge verso l'interno e in equilibrio precario. Sembra quasi che non riuscirà neanche più a tirare in porta, invece riesce a dare una traiettoria, una forza alla palla, una precisione, e quelle sono doti innate, lui ce l'ha. E quindi per tornare al discorso, l'anno scorso abbiamo visto diverse partite nelle quali la Juve arrivava ai 20 metri e aveva anche libertà di poter calciare, cioè a quei livelli avere un secondo, 2 secondi per aggiustare la palla. Preparare il tiro e calciare normalmente, non dico che è un rigore in movimento, ma a certi livelli dovrebbe quasi esserlo. E la Juve ha mostrato grande imbarazzo in questo fondamentale, perché vedevi sto giro palla ai limiti dell'area, nessuno si prendeva la briga e la personalità di calciare in porta. Quindi in quel tipo di partite lì, avere comunque questo tipo di qualità in tre quarti ti toglie un po' di ansia, ergo, penso, tolga anche un po', questa necessità di avere, diciamo, l'attaccante strutturato in area per andare
1: Sì,
0: ad alzare il pallone.
1: questo. Allora, abbiamo anche altri messaggi, note vocali, ci prendiamo per una breve pausa, lo dico a Gabriele Latini, ritorniamo tra poco, Fabio resta con noi un'altra decina di minuti, il tempo di rispondere, organizzare un po' la formazione e poi ti faccio commentare anche la formazione che dovrebbe scendere in campo, che scenderà in campo tra pochissimo contro il Nizza, cerchiamo di capire cosa c'è dietro queste scelte di Spalletti. Ma ai nostri ascoltatori intanto faccio una domanda, qual è il nome che assolutamente volete adesso dalla Juventus? Il regalo che chiedete a Carnevali dopo Colomani, dopo Alevbekovic, in attesa naturalmente qualcuno parta, però ne potete scegliere uno, fate il vostro nome e me lo farà anche Fabio. Torniamo tra poco e ne parliamo.
3: Due colori, due voci.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali, aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi. Un grave lutto scuote il mondo del calcio. Si è spento a 66 anni Franco Baresi, tra i più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. L'ultima uscita pubblica lo scorso febbraio a San Siro da Tedoforo, insieme a Bergomi, in occasione della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano Cortina. Cuore rossonero per sempre, lo saluta Pippo Inzaghi. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, il messaggio di Alessandro Nesta. Quanto dolore e quanta tristezza. Ciao capitano, scrive Roberto Baggio su Instagram. Intervenuto in conferenza alla vigilia dell'amichevole contro il Manchester City, l'allenatore dell'Inter Christian Kivu ha detto: speciale affrontare una squadra grande come il City, ovviamente non siamo al 100% fisicamente, ma faremo del nostro meglio. La squadra è competitiva, ma c'è bisogno di giocatori importanti. Stones alza il livello, siamo attenti alle opportunità. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rava Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP 3-2. Nel femminile invece tocca a Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3 set e affronterà per un posto in semifinale la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. E dal 22 al 27 settembre si giocheranno le finals della Billie Jean King Cup 2026. Sul cemento indoor di Shenzhen, l'Italia andrà a caccia del terzo titolo consecutivo dopo aver battuto la Slovacchia nel 2024 e gli Stati Uniti nel 2025. Intanto sono ufficiali le convocazioni delle capitano Tatiana Garbin per la fase decisiva. Le cinque prescelte sono Jasmine Paolini, Sara Errani, Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Tyra Caterina Grant. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
6: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno, poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'Alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud è generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, ancora 10 minuti insieme, dopodiché darò la linea alla regia perché così facciamo partire tutti gli spot, i GR e diamo la linea per tempo. Alle ore 18 in punto comincia colpo di tacco con Dario Ghiringhelli, Antonio Paolino dallo stadio con lui, Camillo De Michelis che poi è pronto a partire per caselle appena arriverà la segnalazione dell'arrivo di uno tra Colomania, la Begovic o tutti e due. Peraltro prima del collegamento diceva che si era sparsa la voce che alla Begovic fosse già lì, ma Camillo non lo ha visto perché non c'era evidentemente, quindi ci sarà un grande bailame lì attorno al Juventus Trade Center. Nel frattempo ci sarà la partita contro il Nizza, ma direi a Gabriele Latini se ci fa ascoltare qualche nota vocale delle ultime che sono arrivate, così intanto sentiamo i nostri amici cosa ci dicono.
9: Ciao Marangio, un saluto. Ciao. Anche a chi sta in vacanza, presto tornerà e
1: speriamo
9: si va in vacanza,
1: così vado anche io.
9: Io consigli per acquisto non ne ho, perché non sono un grande tecnico. Mi sembra proprio di aver capito da virgolette intenditori che chiamano che manca un vero centravanti. Romani è una cosa, l'altro è un'altra cosa che non so di nome per il momento, me lo devo imparare.
1: Il vero centravanti non c'è. No.
9: E un'altra cosa, io penso che ci voglia un buon centrocampista da affiancare a Locatelli, perché da solo Locatelli, il sempre criticato Locatelli, se gli metti uno che sa giocare a pallone diventa un fuori classe anche lui, ma se gli metti...
1: Allora, grazie al nostro amico, direi che siccome abbiamo parlato dell'attacco parliamo proprio del centrocampo, ce lo chiedeva anche il nostro amico, e ti vado a leggere, Fabio, anche gli altri messaggi che stanno arrivando. Max da Pesaro alla risposta al mio quesito: buon pomeriggio a Vincenzo e Fabio, a tutta la redazione di Radio Bianconera, fermo restando che prima bisognerà effettuare inevitabilmente delle cessioni in quel reparto, il regalo che chiedo al dottor Carnevale è uno solo, Frank che sì. Salvatore da Treviglio: il sogno sarebbe Vitigna, ma andrebbe bene anche Bruno Fernandes. Sono strafelice per l'arrivo di Colo e Alebegovic, speriamo che Spalletti riesca a trovare il modo di far giocare insieme unitamente a Colomani, anche fargli fare i terzini, entrambi dovrebbero essere lasciati liberi di inventare. Sebastiano da Lecce: assolutamente che sia il Dibu, dice Stefano da Torino, che sì perché serve un centrocampista. Vincenzo: per me carne secchia, almeno prendiamo un portiere vero. Roberto da Cascina, che saluto e ringrazio sempre. Per me chiunque sia, ma rinforza il centrocampo per alzare il livello, per me troppo basso che c'è attualmente Antonio da Napoli. Io scelgo Reinders, se ne parla, spero ci sia qualcosa di vero, Michele da Ferrara. Diaz, dice Roberto da Piazza Almerina, immagino André Diaz del Corinthians. Paolo da Ferrara dice il Dibu Martinez tutta la vita. Claudio da Firenze dice Reinders sono solo voci o farebbe al caso nostro. E allora questi sono i messaggi che sono arrivati, io integro a questo il discorso Reinders e poi passo la palla a Fabio. Ne ha parlato la stampa, ne ha parlato anche tutto sport, secondo me è fantasia, pura fantasia, magari, dico io. Reinders è un altro giocatore che per esempio in Italia ha fatto benissimo al Milan, un po' meno al City, è però un giocatore che ha una grandissima qualità ma anche un grandissimo costo di cartellino e di ingaggio. Chiaramente la Juventus lo prenderebbe in considerazione davanti a un prestito secco senza nessun tipo di obbligo e con parte dell'ingaggio, anche larga parte dell'ingaggio, pagato eventualmente dal City, cosa che vedo improbabile. Anche perché sta perdendo anche Rodri, il City non so se l'abbia già perso. Che sì è il nome che conquista tutti. Allora, che sì, Reinders, come cambierebbero il volto del centrocampo, Fabio?
0: Ma guarda, per quelle che sono le esigenze attuali della Juventus, soprattutto se si va in questo tipo di direzione a livello di veste tattica, credo che sì sarebbe decisamente più funzionale, senza nulla togliere a Reinders, che è un giocatore straordinario, l'ha già dimostrato in Serie A. Però ecco, se l'idea è di giocare con una batteria di tre giocatori dietro un attaccante, che è già un modulo abbastanza spregiudicato, che in Serie A in verità sarebbe una prima volta o quasi, perché non ci sono club che si spingono a tanto, cioè sto parlando di mettere un tre quarti puro più due esterni d'attacco e una punta, ecco. E a quel punto la linea mediana deve essere fatta da due giocatori che coprano molto campo, che siano comunque intelligenti tatticamente, che sappiano tenere la squadra corta, che abbiano anche delle ottime qualità in palleggio, ma un giocatore come Reinders, che peraltro io vedo molto meglio in centrocampo a tre, non credo farebbe al nostro caso. Mentre che sì, sarebbe proprio l'uomo d'ordine che porterebbe anche lì le due fasi, che sa giocare molto bene in un centrocampo a due, penso sia addirittura l'ideale per le sue caratteristiche, che ha l'esperienza e l'intelligenza, non a caso lo chiamano il comandante, per tenere anche una squadra sotto tutti i punti di vista. Parlo di gestione dei ritmi, del baricentro, che sono aspetti fondamentali. Se vuoi fare un calcio propositivo, che mi sembra chiaro ed evidente sia l'intenzione di Spalletti, e hai bisogno di un centrocampo intelligente. Locatelli, come diceva peraltro l'ascoltatore nel suo messaggio, è un giocatore che spesso viene sottovalutato, ma credo sia dovuto anche a un discorso di aspettative, cioè ci si aspetta a volte da Locatelli un tipo di caratteristiche che non sono proprio intrinseche del calciatore, ecco. Quindi l'errore a volte e anche quello di sovraccaricarlo con delle funzioni che lui comunque riesce a, diciamo, a consegnare, però non è il modo, secondo me, ideale per esaltarlo. Mentre mettergli un giocatore d'ordine accanto, credo che potrebbe far crescere anche il suo rendimento. Perché Locatelli è bravo nel palleggiare e anche nel verticalizzare, però è chiaro che chiedergli di agire da play puro, secondo me, finisce un po' per snaturarlo, ecco. Invece in un centrocampo a due lui copre comunque molto campo, è aggressivo, è bravo nel lavoro senza palla, sporca la linea di passaggio. Quindi affiancare un giocatore come Frank Kessié, ripeto, ammesso e non concesso che giocheremo con tre giocatori offensivi dietro una punta, vedremo, però ecco, potrebbe essere l'incastro ideale.
1: Allora, ci scrivono anche che sì, sicuramente meglio. C'è anche il nostro amico Domenico. Intanto ti ringrazio per i bellissimi complimenti che mi hai fatto in questo messaggio, veramente grazie di cuore. Servirebbe, dice Alessandro da Pagani, un forte centrocampista, ma uno che ci mette anche il cuore. Abbiamo bisogno di giocatori che sudano la maglia fino all'ultimo minuto. Ti chiedo anche, Fabio, invece, per quanto riguarda la difesa, tu se ti immagini qualcosa di diverso. Chiaramente anche qui deve partire qualcuno. Se Lucumi farebbe meglio il ruolo di Kelly o di Bremer, cioè giocherebbe meglio in coppia con Kelly o al posto di Kelly insieme a Bremer, come lo vedresti meglio?
0: Decisamente con Bremer, anche perché vabbè, Mancino prima di tutto, poi per caratteristiche, insomma, porterebbe quello che Spalletti si aspettava da Kelly e che spesso ha redarguito e da bordo campo, insomma, abbiamo assistito a diversi
1: Già.
0: sfoghi da parte del tecnico rispetto alle prestazioni dell'inglese. Che avrebbe, secondo me, anche la tecnica per poter essere, per poter portare un contributo maggiore in conduzione, nell'uscita palla, però a volte sembra un po' bloccato, un po' pigro, forse poco coraggioso. Ecco, Lucumi potrebbe dare qualcosa in più sotto questo aspetto, che ripeto, anche Bremer, diciamo, non è il suo forte, un po' carente da questo punto di vista, e quindi si abbinerebbe bene. Bremer rimarrebbe più, diciamo, giocatore di marcatura, giocatore più arcigno, forte sull'anticipo. Lucumì, che comunque sa anche difendere in area, voglio dire, è anche lui un difensore sotto questo punto di vista,
1: Sì,
0: che ha degli
1: sì.
0: ottimi fondamentali, però in più ti darebbe, ecco, un po' più di qualità nell'uscita con la palla, quindi sarebbe una coppia ben allestita sulla carta. Peraltro Lucumì mi sembra anche molto pronto, cioè è arrivato alla maturità
1: Anche secondo
0: calcistica a
1: me.
0: 28 anni, ha
1: Bravo.
0: fatto diversi anni di Serie A, ha fatto un mondiale anche da protagonista, peraltro ad alti livelli. Quindi penso che per quello che offre il mercato in questo momento, in quel ruolo, potrebbe cadere in piedi, sì, se Juve riuscisse per esempio a cedere Gatti, che è un giocatore che per quello che guadagna, credo sia un lusso, mantenerlo, come rincalzo, perché è anche uno
1: Giusto, anche questa
0: stipendio
1: considerazione.
0: importante. Abbiamo
1: 3-2.
0: capito, sì, che Spalletti non stravede per lui, e quindi evidentemente
1: No,
0: un
1: ma poi in attacco
0: Gatti
1: siamo
0: fuori.
1: pieni, quindi
0: Esatto, perché è
1: non
0: vero
1: ci
0: che
1: serve
0: Gatti è
1: più.
0: più pericoloso nell'area avversaria, no, è pericoloso
1: Esatto.
0: spesso allo stesso modo nelle due aree, ecco, diciamo così.
1: Esattamente, esattamente, esattamente. Fabio, allora, grazie di cuore intanto per essere stato con noi. Ho corretto e lo vedrai nel nostro gruppo il turno perché tu fai stasera, ma poi ti avevo messo sabato invece di domenica, invece fai domenica al posto di sabato, come mi avevi detto, avevo fatto io un errore, troverai la
0: Ricevuto.
1: correzione. Grazie per l'ottimo lavoro che svolgi e buon weekend a Fabio Bisaglia. Ciao Fabio.
0: Grazie a te, a tutti, ciao, un abbraccio.
1: Allora, leggo gli ultimi messaggi, poi do la linea alla regia e vi spiego quello che succede adesso. Allora, intanto, ma quando arriva a Torino, saluti Francesca. Cara Francesca, siamo in attesa anche noi, potrebbe arrivare oggi quanto domani. Anzi, a proposito di questo, mi offri l'assist per dirti. Allora, intanto leggevo anche un altro messaggio di un altro Francesco da Gras-Luiz in queste riparazioni. Mi sorprenderò a dire che sia Luiz a centrocampo. No, Douglas Luiz, ti assicuro, Francesco, che è in uscita. Allora, torno al messaggio di Francesca che mi offre un assist importante, la ringrazio e la saluto. Allora, Colomani dovrebbe, era atteso per oggi da parte dei tifosi, ma che fosse arrivato oggi, ha detto Carnevali, è difficile, però noi siamo molto vigili. E allora, in questo momento io restituirò la linea a Gabriele Latini e agli studi di Roma. A sua volta si collegherà con gli studi di Torino, dove c'è Dario Ghiringhelli che vi racconterà in conduzione in studio colpo di tacco, in collegamento dal Juventus Trade Center con Antonio Paolino in sede di cronaca, Camillo De Michelis che sarà in sede di commento, ma pronto a partire, qui torno al messaggio di Francesca, pronto a partire per Caselle, perché da un momento all'altro potrebbe avere la segnalazione, arriverà la segnalazione che o Colomani o Alia Begovic sono in arrivo per le visite mediche. Quindi nel caso in cui succedesse, state sempre collegati con noi, noi vi diremo tutto in tempo reale. Camillo partirà per Caselle, c'è anche Samuel Tafes lì, quindi a me non resta altro che ringraziarvi, augurarvi un buon weekend, un'ottima partita, cerchiamo di vedere tutte le indicazioni che possono arrivare, auguriamoci di altri colpi sul mercato, saluteremo insieme su Bianconera News, Radio Bianconera, tutto Juve, e sui social se volete l'arrivo dei nuovi giocatori. Vi do appuntamento a questo punto a lunedì, dove se non ricordo male dovremmo fare di nuovo la trasmissione insieme io e quell'altro pelato che dovrebbe tornare dalle vacanze, quindi restate con noi perché adesso parte colpo di tacco. Ciao a tutti.
10: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.

0: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
1: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta dal territorio marocchino nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dal presidente dell'enclave spagnola Vivas. Delle 60.000 persone, che equivalgono al 70% della popolazione di Ceuta, almeno 7.000 sarebbero minori di età. Il bilancio dei morti durante l'attraversamento a nuoto è salito ad almeno 57. Più di 37.000 migranti sarebbero già rientrati in Marocco. Quanto accaduto a Ceuta è un attacco e una violazione della sovranità territoriale della Spagna, ha detto il premier Pedro Sanchez, attribuendo alle mafie l'entrata in massa dei migranti.
0: Lo sbarco dei migranti a Ceuta alimenta la stretta del governo di Giorgia Meloni. La premier italiana è intenzionata a chiudere lo spazio Schengen con la Spagna, generando la reazione di Madrid, che per indignazione convoca il nostro ambasciatore. L'ex alto rappresentante all'Unione Europea per gli Affari Esteri, Josep Borrell, gela la proposta italiana appoggiata dalla Finlandia. Semplicemente dice non possono. Il neo premier britannico Burnham tende invece la mano a Sanchez, dicendosi pronto ad aiutare la Spagna.
1: Tensione tra Polonia e Mosca. Oggi il ministero degli esteri polacco ha convocato l'ambasciatore russo in relazione al missile che ieri ha colpito il territorio polacco, ha scritto su X il premier Donald Tusk. Gli attacchi russi intanto hanno causato anche oggi la morte di almeno 9 persone e il ferimento di altre 48 in tutta l'Ucraina.
0: La cronaca: è stato recuperato intorno alle 12 di oggi il corpo del 36enne scomparso nelle acque del fiume Po a Calto, in provincia di Rovigo, dopo essersi tuffato per salvare la figlia e la sua amica. L'uomo, di origini moldave, residente a Bologna, era stato trascinato via dalla corrente dopo aver riportato le bimbe verso la riva. Le operazioni di recupero sono state eseguite dai sommozzatori dei vigili del fuoco. Il corpo è stato affidato al medico legale per gli accertamenti.
1: Dopo i roghi registrati nei giorni scorsi, continua a bruciare la Puglia. Nella giornata di oggi è scoppiato un incendio nella pineta di Vieste, in zona Caravella, proprio nei pressi di alcune strutture ricettive. Le fiamme, come segnala Foggia Today sui social con alcune immagini, sono state piuttosto evidenti e visibili anche a distanza. Sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile del posto e gli operatori ARIF, oltre che i vigili del fuoco. Nelle zone interessate dalle fiamme è arrivato anche il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti, mentre due Canadair hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme.
0: Il garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato TIM per 9 milioni e 516.000 euro per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell'autorità è finito l'operato di alcuni call center abusivi che effettuano chiamate promozionali per conto della società, avvalendosi di numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato TIM.
1: È tutto, a più tardi.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
0: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
1: Sarebbero almeno 60.000 i migranti che sono riusciti ad attraversare la frontiera di Ceuta.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
5: Ci vuole sacrificio.
3: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
5: Ascoltaci.
3: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Colpo di tacco.
3: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
7: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 18, inizia Colpo di Tacco, la voce che sentite è quella di Dario Ghiringhelli. Sono partito con un tono un po' sommesso perché insomma stiamo vedendo le immagini che stanno arrivando dalla partita, dalla Continassa, dal campo della Continassa della Juventus e la Juve, così come il Nizza, stanno rispettando un rigorosissimo e doverosissimo minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Baresi, che è avvenuta nelle ultime ore, tra l'altro anche con tutta quella polemica legata al mondo social che ne aveva anticipato la scomparsa di insomma circa un 48 48 ore. Poi questa mattina è arrivata purtroppo la conferma della scomparsa dell'ex grande capitano del Milan e anche della nazionale italiana. Quindi è minuto di silenzio che si è chiuso in questo momento, quindi diciamo che possiamo ritornare con un pochino più di entusiasmo a fare quella che sarà la cronaca fondamentalmente di questa partita. Ci sono io, cioè Dario Gringhelli, a tenervi compagnia fino alle 21. Andiamo avanti anche un'oretta dopo la fine della partita, dopo aver salutato Vincenzo Maraggio, che era con voi fino a pochi istanti fa, che solitamente invece è una delle vostre voci durante le partite della Juventus. Fra poco vedrete già la postazione pronta, arriverà anche Carola Contino, che purtroppo ha avuto un piccolo disguido, è in macchina in mezzo a un incidente, per fortuna non suo, ma quindi ha avuto qualche minuto di ritardo, dovrebbe arrivare grosso modo fra una decina di minuti. Nel frattempo è stato dato il calcio d'inizio di questa partita, quindi sicuramente Enzo vi ha già letto quelle che sono le formazioni ufficiali, ma lo facciamo anche noi, visto che insomma siamo proprio nelle prime battute e la palla è già anche uscita. In porta per il momento Spalletti ha puntato su Michele Di Gregorio, tanto in realtà non è vero, perché Perin non è neanche convocato, stavo per dire ci aspettiamo il solito cambio alla fine del primo tempo, in realtà Perin è uno dei non convocati per questa partita per qualche problema muscolare che continua un po' ad attanagliare Mattia Perin, cosa che spesso gli ha un po' precluso probabilmente una carriera anche più alta, se vogliamo dire così, rispetto a quella che avrebbe potuto, perché insomma ne ha passate veramente veramente tante. Tra l'altro, a proposito di Milan, parlavamo prima di Franco Baresi, i colori del Nizza sono proprio quelli del Milan, è un rosso nero molto simile a una maglia del Milan di qualche anno fa, con oltretutto anche la partita nella partita di Jeremy Boga, che è comunque convocato. Stavo guardando se è convocato, in realtà non lo vedo fra neanche i giocatori che sono in panchina, quindi potrebbe non essere della partita Boga. Adesso andiamo a vedere quali sono invece quelli che giocano, perché dicevo la partita nella partita è perché Boga arriva proprio dal Nizza con tutto il trascorso che ha avuto il giocatore prima di arrivare alla Juventus. E poi lo sapete, no? Lui si è dichiarato più volte quasi salvato dalla Juventus stessa. Andiamo in ordine di numero, come si fa spesso nelle distinte ufficiali che ci sono state mandate dal nostro direttore, che poi fra poco andremo anche a sentire. Col 2 c'è Celik, che quindi gioca la sua prima da titolare, l'altra settimana contro lo Standard Liegi era entrato nel secondo tempo. Gatti col 4, 5 Locatelli, che è anche evidentemente il capitano, così come succede anche abbastanza regolarmente durante la stagione. Lloyd Kelly con il 6, c'è Zegrova titolare con l'11, uno di quelli che deve provare a convincere Spalletti a dargli eventualmente un'altra possibilità, così come Douglas Lewis in campo con il 12. Milik è titolare con il 14, speriamo che Arkadiusz possa avere qualche minuto in più nelle gambe rispetto a quello che sappiamo avere. Purtroppo Milik è sempre stato soggetto a veramente tanti troppi infortuni, parlavamo di Perin, e Milik credo che sia forse uno dei pochi che lo può anche battere. Con il 15 c'è Pier Calulu, il 21 è Fabio Miretti, un altro che potrebbe avere qualche chance se dovesse giocare molto bene questo precampionato, ammesso che lui voglia rimanere. Miretti era uno dei primissimi che doveva partire in quella finestra di apertura premercato, chiamiamola così, del 30 di giugno, perché c'era un interesse del Bologna, la Juve aveva bisogno di mettere a punto qualche operazione per sanare il bilancio della stagione passata, e poi si è deciso di sacrificare invece Daffara e Puchka in due affari, un po' l'assonanza della parola, uno con il Parma, parliamo di Daffara, che tra l'altro povero si è già anche infortunato, e l'altro invece Puchka, che è andato al Genoa parzialmente, diciamo così, nell'operazione che ha invece portato Jeff Ekator alla Juventus. Ekator che anche non è della partita perché si è infortunato proprio nella prima gara contro il Basilea. E poi c'è Andrea Cambiaso con il numero 27 a completare l'11 di partenza, che immagino sia tendenzialmente un 4-2-3-1 come piace solitamente a Spalletti, con i quattro dietro che dovrebbero essere da destra a sinistra Celik, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo ci dovrebbero essere Douglas Lewis e Locatelli. Douglas Lewis dovrebbe sostituire un po' Thuram, che continua a essere purtroppo infortunato e dovrebbe non partire neanche per la tournée con la squadra che dovrebbero partire poi dopodomani. I trequartisti, che a questo punto dovrebbero essere Zegrova a destra, Miretti al centro e me ne sono persa. Ah no, perché c'è anche Calulu, quindi può essere che Calulu faccia l'esterno alto, e poi ovviamente la punta di riferimento che è Arkadiusz Milik. Quindi insomma potrebbe anche essere adesso vediamo poi come saranno schierati in campo i nostri giocatori. In panchina c'è ovviamente Carlo Pinsoglio, di Perin abbiamo detto prima che non è stato convocato. Luca Bruno è uno dei portieri giovani che però è già, ha già le valigie pronte per andare, a giocare in prestito con Mainers, è tornato dalla nazionale ed è in panchina, è l'unico dei reduci recenti, diciamo così, della nazionale. Sono rientrati anche, l'avete visto, l'avete sentito, sia con Seisao che McKennie, ma non sono della partita, così come non lo è Jonathan David. Poi c'è Azic, Rugani, João Mario, altro probabile partente direzione fiorentina, Arthur, altro probabile partente direzione non si sa per qualsiasi direzione che non sia quella della maglia bianconera, così come dovrebbe essere anche Cabal. Poi ci sono Gil Push, Obovuodo, Licina e Durmisi, i quattro ragazzi che Spalletti sta guardando un po' di più. Miretti tra l'altro è andato vicino al gol con una bella incursione, lui ecco su questo è molto bravo, un bel cambio di gioco da una parte all'altra con la palla che è arrivata a Celik, Celik l'ha messa in mezzo, un bello stacco di testa di Miretti che si è infilato in mezzo e però la palla che è uscita non di tantissimo. Quindi insomma quattro ragazzi, dicevamo, soprattutto Gibuscio, Obuovuodo, Licina, manca Owusu in questa piccola ristretta cerchia di giocatori che però pare già indirizzato verso un prestito, quindi forse la Juventus ha deciso di non rischiarlo. E poi Durmisi, che addirittura non è neanche un ex gen ma è un primavera, che l'altra settimana ha fatto bene secondo me con lo Standard Liegi, nell'ottica che comunque effettivamente era la sua prima partita con la prima squadra. La Juve soprattutto nel primo tempo con lo Standard Liegi non è che abbia proprio fatto vedere chissà quali azioni da gol, ha giocato molto meglio nel secondo tempo, però insomma è un attaccante in questo momento a disposizione di Spalletti. Detto che almeno fino all'arrivo, che poi ormai è praticamente fatta, nonostante Carnevali ancora ieri abbia detto di no, ma con l'arrivo anche di Colomoni era l'unico attaccante vero a disposizione di Spalletti. Tra l'altro Kalulu sta giocando a sinistra, almeno questo è quello che è l'impressione un pochino in questo momento dal campo. Dunque, vatte la pesca Luigi dalla Germania, ciao Dario, non vedevo l'ora di vedere i due nuovi acquisti. Hai ragione Luigi, ma non era ancora tempo di vederli, anche perché non sono ancora stati neanche presentati, scusami, ufficialmente. Non c'è neanche, insomma, abbiamo detto di Thuram, non c'è neanche Yıldız questa sera, ma Yıldız dovrebbe partire poi per la tournée a Hong Kong e in Australia. Invece Thuram probabilmente no, si va verso una terapia molto più conservativa. Davide da Pieve Ligure dice: un applauso e un ricordo ironico al guardalinea Baresi. Questo insomma anche era un po' anche il soprannome che avevano dato a Baresi per questo modo di alzare le braccia, no? Il braccio, per chiamare il fuorigioco. Mi fa segno forse che abbiamo già pronto Antonio dalla Continassa. Antonio, mi senti? Pronto? Ok, no, scusate, avevo capito che ci fosse già Antonio pronto. Allora, rimaniamo un attimo sulla partita, perché stiamo cercando di capire qual è l'assetto tattico di questa Juventus. Kalulu è lì che vaga, sembra che sia più che altro quasi al centro-sinistra, che però vuol dire che sta portando via la posizione a Kelly. A questo punto mi viene il dubbio che in realtà sia un 3-4-3 o qualcosa del genere, perché potrebbero esserci a questo punto Gatti, Kalulu e Kelly a fare i centrali, Celik e un 3-4-3 con come si chiamano? Celik e Cambiaso dall'altra parte a fare un pochino l'avanti e indietro, e poi i tre davanti. Leggiamo anche velocemente la formazione del Nizza: Diouf tra i pali, Diop, Orakpo, Abergel, Johansson, Bard, Xavier Manza, Koulibaly, uno dei tanti Koulibaly che giocano in giro per l'Europa, Ndai Hashimi, Koutouné e Klaus, che è anche il capitano, Jonathan Klaus, che è anche il giocatore più anziano della Rosa, un classe 92. Roberto ci scrive: avevamo Savona, ci ritroviamo Celik con la faccina triste, quindi da quello che intuisco, da quello che dice Roberto, preferiva anche Savona a Celik. Savona sicuramente era un prodotto del vivaio, quindi poteva essere interessante vederlo, però ragazzi, Celik alla Roma comunque ha fatto molto molto bene in questi sei anni di maglia giallorossa, quindi secondo me è un buon acquisto. Mi dicono dalla regia che abbiamo il direttore Antonio Paolino direttamente dal campo della Continassa. Ciao Antonio, ben trovato.

0: funziona, comunque si tratterà ancora della possibilità di vederlo in maglia bianconera o meno, c'è la volontà di provarlo e di riprovarlo, ma non credo che sia come tipologia, forse anche come tipologia di giocatore, di centrocampista che potrebbe servire alla Juventus, ma probabilmente non potrà occupare nella prossima stagione quel ruolo, alla ricerca di qualcosa dal mercato. Prima che cominciasse la partita abbiamo visto arrivare sotto la tribunetta qui della Continenza Carnevali, accompagnato dallo staff media della Juventus, e in questo momento si continua a giocare, gol, ripetiamo, del vantaggio della Juventus all'11°. Detto questo, Juventus che si è schierata subito, c'era da prendere un po' le contromisure del Nizza, che arriva anche lui al terzo amichevole di questo precampionato dopo una stagione non esaltante, quindi c'è chiaramente da meritarsi il posto, da dimostrare di essere un giocatore da tenere, questo è quanto riportano anche i media francesi. Detto questo, in campo la formazione titolare, tolti i 9 assenti, quelli che abbiamo già annunciato oggi pomeriggio nel corso delle nostre trasmissioni, e tra questi adesso non vedo più Conceição e McKennie, che mentre la Juventus entrava in campo prima dell'inizio della partita stavano lavorando a parte giri di campo nel campo adiacente, quindi lavoro diverso, differenziato per i nazionali, e qualcuno era già rientrato in panchina. La Juventus, ricordiamo, partirà poi domenica pomeriggio alla volta di Hong Kong, prima di dirigersi poi per in Australia a Perth. Attenzione, perché adesso c'è il tentativo di affondo da parte della Nizza, anticipa un po' tutti, leggendo molto bene le intenzioni dell'attaccante francese Di Gregorio, che compare tra i convocati e compare tra l'altro per l'assenza anche di Perin, titolare fino a questo momento in questa partita. Dicevamo quindi, difesa che era schierata a 3 in fase di non possesso, con centrali Gatti, Kelly e Kalulu, con poi la possibilità di far scalare, di arretrare Celik a destra e addirittura cambiato dall'altra parte, quindi spesso e volentieri abbiamo registrato una difesa schierata a 5, quindi ripartendo da destra davanti a Di Gregorio, Celik, Gatti, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Questo per analizzare intanto la linea difensiva, poi di volta in volta svisceremo anche gli altri aspetti. Il gol di Douglas Luiz, in attacco agisce Milik, buona la sua partenza, tecnicamente fuori discussione, la tenuta e comunque la velocità del giocatore è comunque contenuta, potrebbe risultare, io a riguardo non ho notizie fresche su quello che potrà riguardare il suo futuro, intanto adesso il mugugno da parte del pubblico per una palla persa da Locatelli, subito una via di partita, un errore anche di Miretti, che però poi con i minuti è andato a migliorare la sua prestazione.
1: Questo sì, è andato anche vicino a un bel gol su un gol su colpo di testa, cioè gol, insomma, ha fatto un bel colpo di testa su un cross proprio di Celik, no? Quindi sì, quindi un bel cambio gioco, un'azione che avevamo già visto anche l'anno scorso, no? Il cambio gioco sulla nostra tre quarti, la discesa che l'anno scorso faceva Kalulu, quest'anno ha fatto Celik con il cross in mezzo, quindi direi che quel tipo di formula continua a piacere a Spalletti.
0: Sì, non ancora pervenuto, Zegrova che agisce con Miretti a ridosso di Milik, qui sulla destra, sta faticando un po', comunque molto attento nel tentare di andare a chiudere i varchi quando riparte il Nizza nella corsia di sua competenza, ovvero d'attacco destra, di difensiva, lato sinistro, cerca di dare una mano anche a Celik, che, se mi permettete un aspetto e poi restituisco la linea, aiuta molto anche con la gestualità, dando indicazioni, e forse qui conta anche quell'esperienza che spesso è mancata o è venuta a mancare in certi passaggi della scorsa stagione da parte del turco, che ha esperienza naturalmente da vendere, molto attento in fase difensiva ma come quinto difensivo, molto attento a raddoppiare a supporto anche di Gatti, tipo in questa occasione Gatti si sgancia, arriva Celik, la palla arriva comunque in mezzo, la difesa e il pallone rilanciato da un attento Kelly, quindi sotto da controllare, da scoprire, da studiare sempre di più, proprio Celik ma mi sembra un inserimento, al di là di quello che sta

0: letto il messaggio che hai letto in apertura di collegamento, rimpiangere Savona per Celik, diciamo che l'estate è veramente lunga e calda.
1: Sì, e tra l'altro poi dicevi giustamente, no, la leadership di un ragazzo che comunque è il capitano della sua nazionale,
0: con tutto
1: quindi sicuramente
0: rispetto per Savona, cioè,
1: certo, per carità,
0: pensiero,
1: assolutamente,
0: e del pensiero degli altri, ci mancherebbe,
1: assolutamente,
0: però
1: questo sempre.
0: Non ho visto qui nessuno piangere per l'assenza di lui, onestamente. Diciamo
1: no, guarda,
0: che si può guardare con ottimismo avanti, con tutto rispetto di tutti questi giovani che hanno onorato o comunque si sono sacrificati, perché chiamati, per la causa bianconera.
1: E certo, grazie mille Antonio, ci sentiamo poi ancora all'inizio più o meno del secondo tempo, dopo che avremo masticato un po' anche di questa partita, un po' di moduli, un po' di ruoli, e magari qualche altro.
0: 1-0 Juventus, gol di Douglas Luiz fino a questo momento.
1: Ci risentiamo dopo, grazie mille Antonio, buona partita, buona osservazione un po' di quelli che sono i movimenti anche intorno al campo, molto interessante il dato chiaramente su Conceição e McKennie che si stavano allenando a bordo campo, lo abbiamo detto prima, no? Cioè mancava comunque la possibilità di farli intervenire, di farli giocare questa partita, perché sono arrivati soltanto, mi sembra, l'altro ieri, mercoledì sì, quindi l'altro ieri, alla Continassa, non ci sono ancora le condizioni di allenamento per poterli far giocare, c'è il rischio ovviamente di infortuni, c'è una partenza importante per una tournée che vedrà impegnata la Juventus a partire da domenica pomeriggio, loro sicuramente saliranno su quel volo, chissà quali anche dei giovani che potranno essere presenti in questa tournée. Leggiamo quelli che sono gli assenti, visto che appunto li citava Antonio, sono già stati anticipati chiaramente nel programma precedente, ma li rileggiamo perché si fosse messo in collegamento soltanto con colpo di tacco per seguire la partita. Non c'è ovviamente Jonathan David insieme agli altri due neo rientrati, manca Pedro Felipe, che è stato venduto al Racing Santander, quindi una terza uscita dopo quelle di, in realtà se vogliamo una quinta uscita, se contiamo appunto anche Daffara e Pucci, perché poi nell'ordine sono partiti Openda direzione Lione, ieri Rui direzione Carrarese, quindi rinnovo del prestito, a questo punto Pedro Felipe venduto al Racing Santander, adesso andiamo poi a verificare con che tipo di formula, ma a questo punto immagino comunque eventualmente con una ricompra, ma sicuramente non semplicemente un prestito. Perin, lo dicevamo, affaticamento muscolare, sto prendendo proprio da Bianconera News. Ecator, e lo sappiamo perché si è fatto male nella gara iniziale, la primissima amichevole, quella contro il Basilea, dopo solo una ventina di minuti, sapete anche lì un piccolo giallo perché sembrava fosse solo un piccolo affaticamento, lui addirittura aveva chiesto di rientrare, di continuare a giocare, in realtà poi gli esami strumentali hanno confermato un infortunio un pochino più grave di quello che si pensava e si sperava, e Boga, eccolo qua, leggo adesso, sindrome vertiginosa per il ragazzo appena acquistato dal Nizza, che quindi non essendo neanche convocato effettivamente non risultava nell'elenco che abbiamo letto prima, nemmeno tra i panchinari, che quindi non potrà affrontare i suoi ex compagni. Poi qui qualcuno malignerà sul fatto che magari insomma non abbia voluto essere presente in questa partita, non credo, perché comunque è un amichevole che si gioca in casa nostra con le tribunette riservate soltanto su invito, c'è la possibilità di partecipare alla partita tramite il sito della Juventus, no? È uno di quegli eventi a invito e quindi insomma c'erano tutte le condizioni, diciamo anche di protezione se vogliamo del ragazzo, però insomma questa sindrome vertiginosa lo tiene fuori dalla partita di questa sera. Leggiamo un po' di messaggi. Silver su Twitch ci dice grande Douglas Luiz, poco prima del gol, appena prima che si collegasse ci collegassimo col direttore Giovanni dal Brasile, mi mandava un messaggio molto divertente, dice Dario è ora di pranzo, perché ovviamente in Brasile sono più indietro di noi col fuso orario, è ora di pranzo, sono in ufficio quindi non ho bevuto, sto vedendo bene Douglas Luiz, è vero o devo recarmi al pronto soccorso? Devo dirti Giovanni che nei primissimi minuti, fino a quando mi avevi scritto tu, io delle grandissime cose di Douglas Luiz non le avevo notate, è anche vero che appunto stavo cercando di capire un po' la disposizione in campo, che tra l'altro poi il direttore ci ha confermato, no? Avete sentito che già poco prima che ce lo confermasse lui avevo detto che avevo un po' la sensazione, l'impressione che fosse una difesa a 3 che poi chiaramente diventa inevitabilmente a 5 con i due esterni che si abbassano, quindi questa è stata la conferma da Antonio che è direttamente sul campo e quindi nel tentativo di capire capire come era schierata la Juve, non aveva ancora fatto il focus sui singoli giocatori. Vero è che effettivamente poi dopo pochi minuti Douglas Luiz ha fatto una bella azione, perché il gol comunque è stato molto bello, un bel recupero palla, una bella finta ai limiti, al limite dell'area, e poi un tiro di sinistro che si è incastonato sotto la traversa. Quindi per il momento bene, direi, il brasiliano, bene abbastanza tutti, anche difensivamente c'è una buona attenzione, così come ricordava anche il direttore, da parte di Celik, che aiuta molto la retroguardia. Gatti in mezzo all'area continua comunque a fare il suo, perché comunque di testa fisicamente è anche molto forte. Per il momento, insomma, direi che la Juve si sta disimpegnando bene. Probabilmente l'unico forse assente ancora un po' da questa partita, ed è un altro da cui ci si aspetta delle risposte, è proprio Zegrova, che al momento non ha ancora fatto fondamentalmente niente. Ormai siamo nel corso del 23esimo minuto, almeno per quello che vediamo noi dalla diretta. Antonio è evidentemente sul campo ed era un minutino avanti rispetto a quello che vediamo noi in televisione, ma insomma siamo a metà fondamentalmente del primo tempo, e da Zegrova ancora non sono arrivati particolari squilli. Leggo un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo. Quello di Roberto Di Celic l'abbiamo già letto, l'abbiamo già anche commentato col direttore. Luigi ci diceva appunto gol di Douglas Luiz, e Terry, che ci manda un ricordo anche lei per Franco Baresi, inevitabilmente una preghiera, un pensiero per un grande uomo. Rip Franco, buonasera carissimo Dario, buonasera a te, sarò noioso a fare volentieri un pensierino su Douglas Luiz. E guarda, questa è la tematica fondamentale forse un po', no, di queste prime partite della Juventus. Sappiamo che Spalletti sta provando a dargli una nuova chance, sappiamo però anche che per il momento non è che l'abbia convinto tantissimo, perché evidentemente insomma è arrivato in situazioni non buonissime. Le prime due partite sono state, si potevano fare meglio, e sta giochicchiando. Oggi ha fatto anche gol, e poi adesso vediamo come sarà. C'è da dire che, come ci diceva Antonio poco fa, effettivamente è un po' complicato pensare di diciamo dare conferme a Douglas Luiz se non alza un po' i giri del motore. Credo che però sia interessante la considerazione che ci ha dato il direttore del fatto che sulla tribunetta della Continassa ci sia la nuova fidanzata di Douglas Luiz, perché secondo me, come spesso succede, quando si interrompono delle storie d'amore anche molto importanti, come era quella proprio fra lui e la Lehmann, e se una persona è molto affezionata e molto innamorata, ne risente anche dal punto di vista professionale. Loro fanno i calciatori, e non stenterei a credere a un'ipotesi di un Douglas Luiz che abbia sofferto questa separazione con la ex fidanzata, e chissà che magari la presenza di una nuova compagna possa magari rasserenarlo e ridargli quella verve che aveva. Nel frattempo una punizione del Nizza, che è volata alta sopra la traversa senza nessun pensiero per Di Gregorio, e quindi per il momento il risultato è ancora di 1-0. Dicevo, secondo me questa situazione della nuova fidanzata di Douglas Luiz potrebbe magari ridargli un pochino di quella tranquillità che al momento sembrava persa. La punizione tra l'altro era di Klaus, proprio dell'attaccante classe 92, che gioca con il 92, il capitano, che però ha tirato fuori. C'è il cooling break, o se volete come lo chiamavano nei mondiali all'americana, l'hydration break, che evidentemente è previsto anche per queste amichevoli. A Torino oggi fa molto caldo nonostante una specie di temporale che si è abbattuto solo su alcune zone della città, per cui a un certo punto si è alzato un gran vento. Nel frattempo rivediamo il gol di Douglas Luiz. Si è alzato un gran vento, in alcune zone è anche piovuto, anche molto forte, in altre invece ha fatto solo vento, e poi quando piove poco e fa caldo, sapete, poi l'umidità aumenta vertiginosamente e fa addirittura forse più caldo di prima. Quindi credo che con una partita disputata alle 18 del 31 di luglio sia inevitabile fare una piccola pausa per la reidratazione, se vogliamo dirla un pochino in italiano. Vieni caro, la pasta pure, facciamo entrare la nostra ospite, Carola Contino, che finalmente è arrivata. L'avevo anticipato prima, aveva avuto un piccolo problema, un incidente di percorso nel vero senso della parola. Ciao Carola, ben arrivata.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Riassunto dei primi 22 minuti e mezzo, l'hai vista perché eri ferma nel traffico, quindi sei riuscita comunque a vederla. Mi fa piacere che tu sia qui con me a chiacchierare, a commentare un pochino di questa partita. E allora, stavo leggendo, no, un po' di messaggi che arrivano. Alessio da Caserta ci dice: se Douglas Luiz ritorna a quello della Premier è un buonissimo acquisto. Questo è un po' il sentimento che sta arrivando da questi primi messaggi. Poi ci scrivono: Perin non convocato perché risentimento, giorno libero, mercato, forza Juve. Davide da Pieve Ligure, grazie. Comunque, guarda Davide, l'abbiamo detto poco fa, Perin effettivamente ti confermo che ha un affaticamento muscolare. Dicevamo prima che un po' il problema di Perin è proprio questa sua fragilità, no? I tanti infortuni che gli hanno forse bloccato una carriera che avrebbe potuto essere ancora maggiore rispetto a quella che ha avuto. E poi Giuseppe da Taranto dice: ciao ragazzi, ma Cambiaso sta giocando. E guarda, Giuseppe, capisco il significato del tuo messaggio, non lo leggo, soltanto il tuo commento per rispetto nei confronti di Franco Baresi, chiaro che non volevi dire quello. Comunque sì, sta giocando, anche se sta giocando malino, nel senso, diciamo, non è uno dei migliori, così come non lo è Zegrova. È stato inquadrato Milik, speriamo che anche Arkadiusz Milik possa tornare un pochino in forma. Lo chiedo a te, Carola, visto che sei arrivata. I nostri ascoltatori sono molto curiosi e molto propensi a dare questa famosa seconda chance a Douglas Lewis. Tu da che parte stai?
2: Allora, sicuramente adesso abbiamo visto un bel gol, sì, perché comunque sì, ha avuto una bella azione personale, nel senso che Selic ha fatto un ottimo passaggio, però lui si è smarcato con un'ottima finta e poi il tiro effettivamente è stato un buon tiro. È un giocatore che comunque a livello tecnico e qualitativo, secondo me, non ha mai dato dubbi delle sue qualità. E più a livello mentale, forse appunto un po' dovuto, come hai detto tu prima, a cose personali o anche comunque l'anno scorso non si è presentato al ritiro,
1: certo,
2: in tempo,
1: ricordo,
2: eccetera. Quindi sicuramente il carattere va migliorato se vuoi stare comunque ad alti livelli in questa squadra, secondo me.
1: No, questo assolutamente sì, non solo il carattere, anche un po' la voglia di correre in campo, no? Perché la cosa che è sempre stata un po' criticata a Douglas Lewis è proprio quella, una gran capacità di gestire la palla nei piedi, però poi nel contributo dato alla squadra diventa complicato. Ivan da Latina, ma è possibile sperare in una rinascita sportiva di Milik oppure è solo un bel pensiero da sognatori? Guarda Ivan, sono sognatore come te, nel senso che per me Milik è uno dei giocatori tecnicamente più forti che noi abbiamo in rosa. Purtroppo lui sono ormai 2 anni praticamente che non gioca a pallone, se non qualche piccola apparizione, qualche piccola presenza qua e là durante ancora l'ultimo campionato. E nella partita col Basilea è entrato in campo nel secondo tempo ed è stato tolto dopo 20 minuti, quindi evidentemente continua ad avere dei problemi fisici. A me piacerebbe, uno, perché tecnicamente è molto forte, e due, perché è un ragazzo anche eccezionale, cioè lui insomma, ha raccontato anche tante volte la sua sofferenza anche psicologica, no? Di questi continui infortuni e ricadute, quindi a me piacerebbe tanto. Temo che sia molto complicato pensare di riaverlo e di rivalutarlo. La speranza è ovviamente che lui possa però effettivamente tornare a essere almeno un contributo per la Juventus. Su Douglas aspettiamo di capire se può servire. Su Coop pensi che vada via, così non serve. Questo è Stefano da Ciampino. Lo chiedo a te, Carola.
2: Coop ce lo chiediamo tutti. Oggi ho fatto proprio un post dove le possibili partenze,
1: certo.
2: Cioè comunque con Sesao, forse Turam, speriamo di no e tutto, e su Coop niente. E mi hanno detto, ma Coop Menes? Non lo so.
1: Non lo so. No, allora, diciamo che il concetto di Stefano è perfetto, no? Così non serve, cioè quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni...
2: È sicuramente considerato un esubero in questo momento, sì, come tanti comunque.
1: Col problema doppio che oltre ad avere l'ingaggio da top club ha anche una valutazione, no? Importante, perché con Menes è stato pagato quasi 60 milioni e per non fare una minusvalenza dovrebbero arrivare offerte almeno da 35, e dopo le ultime 2 stagioni di Coop Menes è difficile immaginare delle offerte da 35 milioni, però è vero Stefano, in questo momento, poi adesso vedremo, credo che Spalletti lo farà giocare almeno nel secondo tempo, in questo momento in panchina, quindi vedremo anche dove lo schiererà, perché io sono curioso anche di questo, perché io ho la sensazione che Spalletti comunque, viste le prestazioni da centrale difensivo, no, di piede mancino di Coop Menes, secondo me può essere che anche Spalletti possa cercare di recuperarlo in questo ruolo, visto che comunque ha questa capacità di impostare sicuramente maggiore rispetto ad altri giocatori della rosa. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto Samuel Taffesse, anche lui alla Continassa, che così ci racconta qualcosa di più vista dal campo di questa secondo quarto d'ora di partita, dopo che abbiamo sentito il direttore. Ciao Samuel, ben trovato su Radio Bianconera.
3: Ciao Dario, buonasera a tutti voi.
1: Allora, stavamo raccontando un po' di quello che vediamo in campo, no? C'è una Juve molto ordinata, questa è la sensazione che si ha dalla televisione. Per il momento l'unico pericolo corso è stato sulla punizione del capitano del Nizza, più qualche, diciamo, momento di tensione, ma non ci sono stati grossi tiri in porta o parate di Gregorio. E poi la manovra, nonostante la preparazione, sembra abbastanza fluida, almeno questa è un po' la sensazione che abbiamo da qua.
3: Sì, concordo appieno. una mappa molto ordinata, in Douglas Smith che gestisce molto bene il pallone, lo vado a rivedere, e si vede che stanno cercando proprio di lottare per conquistarsi il posto, perlomeno nella rosa, la riconferma, e devo dire che ha messa per vincente. Un'altra, convincendo, un'altra cosa che sottolineo è questa Terni Celik, a me sta piacendo molto.
4: Sì, sì, Celik che tra l'altro... Vai, scusami Samu.
3: Dicevo, mi sta piacendo anche proprio per il carattere e la personalità che ci sta mettendo, è qua da poco, però già mi viene da dire che sta in manda la difesa e vedo una bella intesa con Gatti, tra l'altro.
4: Che sicuramente deve essere un fattore, perché sono quelli che dovrebbero lavorare, se Gatti giocasse titolare dovrebbe lavorare, giocare fondamentalmente sulla stessa fascia. Nel frattempo sono stati inquadrati un po' dei giocatori che si stanno scaldando, immagino per entrare nel secondo tempo. Com'è Spalletti, Samuel? È tranquillo, dà indicazioni, sta soltanto guardando, come lo vedi?
3: Quello sto guardando, secondo me sta anche apprezzando molto questo ordine che c'è, no? Infatti hai detto bene, secondo me, cioè, con l'aiuto ordinato è entrato un termine giusto, molto attenta, è vero, è un amichevole, le solite frasi che diciamo, però noi dobbiamo commentare quello che vediamo, e devo dire, come hai detto tu, è una Juve molto attenta, ordinata, che cerca di giocare la palla come piace a Spalletti in maniera intelligente e soprattutto fluida, e lo sta facendo.
4: Senti, qualcuno che ti sta invece piacendo meno di questi primi 30 minuti circa, 32?
3: Allora, più che piacendo meno, che sta venendo più in difficoltà, è Zegrova. Anche prima, quando l'hai perso, poi è molto bravo nel cuore, nel superarlo, riagguantarlo, però una cosa che mi ha colpito è che proprio anche in quello che era il suo, ovvero quel solito giochino che fa di rientro, no, con l'accelerazione, sì. Anche quello non gli è riuscito, ed era la cosa che bene o male era l'unica che ci riusciva sempre, no? L'anno scorso, in quei pochi minuti che gli vedevamo. Quindi ecco, se devo trovare un qualcosa, come viene da dire, negativo, ma diciamo ecco, di meno positivo, è questa.
4: Ecco, senti, invece da casa, e anche ciò diceva anche il direttore prima, di un mugugno, di un errore di Locatelli. Adesso ci scrivono su Twitch, ma sì, quanto è scarso Locatelli. E, insomma, sembra di nuovo un po' imballato forse, perché nelle prime uscite sembrava meglio il capitano.
3: Sì, adesso io penso che questi mugugni siano dovuti all'etichettamento che c'è nei giocatori, no? A volte per i giocatori levarsi un'etichetta è molto molto difficile, no? Mi viene in mente Bonucci ormai aveva un'etichetta per molti tifosi, e anche quando era uno dei migliori difensori italiani non gliela si levava, no?
4: Sì,
3: detto questo, sì, ha perso un pallone molto semplice, è vero, però adesso da qua a fare il giudice, i giudici su Locatelli non sono per questo pallone perso a in amichevole con l'Izza, ma si può aprire un capitolo, una trasmissione a parte nel quale faccio anch'io, sono il primo a fare tante critiche su di lui, però adesso ecco, mi sembra un po' una considerazione, mi sembrano un po' delle considerazioni un po' esagerate.
4: Sì, guarda, tra l'altro nel frattempo, visto che parlavi anche tu di Zegrova, sono arrivati un paio di messaggi, un ascoltatore ci dice: purtroppo Zegrova non ne fa una giusta al momento. Michele da Ferrara addirittura dice: Zegrova è imbarazzante, venderlo sarà complicato. Quindi si arriva poi anche a commenti forse un po' eccessivi, no? Forse
3: era una scommessa. Era una scommessa l'anno scorso.
4: Certo.
3: La Juve ha fatto una scommessa su Zegrova, se deve prenderlo a parametro zero c'è stata proprio per questo, no? Perché rientrava da un infortunio molto molto grave, rinunziandosi la fibalgia di grado altissimo, tra l'altro, no? E la Juve ha deciso di fare questa scommessa, e quando tu fai le scommesse non hai detto che le vinci, no? E quindi sì, nel momento è una scommessa persa, e come ha detto lo scopritore da casa, prenderlo sarà complicato.
4: Diventa complicato. Sì, anche nell'ottica che, insomma, arrivando a Leibegovic, comunque è un altro che è vero che preferisce giocare a sinistra, però è un altro che va a pestare quelle mattonelle, e lì c'è con Sei Savo, c'è l'ipotesi del ritorno di Nico Gonzalez, cioè sono vera, c'è un po' di congestione su quella fascia destra. Un ultimo commento te lo chiedo su Milik, Samu, poi ci risentiamo verso la mezz'ora del secondo tempo. Come lo stai vedendo? Cioè, collabora, è il Milik che ti aspetti, o vorresti qualcosa di più dal polacco?
3: È quello che mi aspetto, visto tutto il suo passato, non ci si può aspettare di più, anzi, lui, l'ho detto delle volte, a mio modo di vedere, l'attaccante più tecnico che ha la Juve, sarebbe stato forse il più forte se non ci fosse stato tutto quello che è stato. Detto questo, però, si vede che un giocatore dà i piedi magnifici, spettacolari, la prova fisica quella che è, vuol dire che però poteva, visto quello che ha subito, poteva essere anche molto peggiore la forma, quindi considerato che non sì. sarà lui l'attaccante della Juve della prossima stagione, va bene così, intanto godiamoci il fatto di poterlo vedere giocare, che visto quello che ha avuto non era una cosa era affatto scontata.
4: Certo, certo, certo, anzi, anche perché comunque con Milik si parla potenzialmente se fosse di una rescissione, no? È praticamente impossibile piazzarlo sul mercato perché nessuna squadra chiaramente andrebbe a puntare su un giocatore così fragile. Samu, grazie
3: però,
4: mille, ci risentiamo.
3: Un'ultima cosa, vai, chiede certo. quello, l'ultima cosa sì. sempre su Milik, che quando ha la palla tra i piedi, quando si tratta di fare un cross, un passaggio o un dribbling, quelli non... fanno. Mandare la figura che sì. ti dona i piedi così non c'è infortunio che te li levi.
4: E la gestione palla anche, no? Nel senso che comunque esatto. è uno che sa sempre cosa fare col pallone nei piedi.
3: Si alza la testa e gioca testa alta, questa è la cosa che mi fa impazzire di questi giocatori.
4: Eh sì. Peccato davvero per i tanti infortuni. Ci sentiamo più tardi, Samuel, verso la fine del secondo tempo, così ci dai qualche altro spunto vedendo la partita da vicino.
3: Ok, a dopo.
1: Grazie ancora a Samuel Taffeste dalla Continassa, lo risentiamo sicuramente più tardi. Chiedo a Gabriele se riusciamo a mandare qualche vocale, perché ho visto che nel frattempo ne sono arrivati diversi, così sentiamo anche un po' delle voci dei nostri amici da casa.
5: Ciao, sono Massimo, sono di Grosseto.
1: Ciao, Massimo.
5: E ho 11 anni. Volevo
1: si
5: dire
1: sente che sei giovanissimo.
5: In questi ultimi anni, insomma, la Juve è andata un po' a calare, però... Questa flessione di mercato credo stia andando abbastanza bene per gli ultimi tre acquisti che riguardano Celik, che credo sia un buon giocatore, Colomani e Alaibegovic, che deve ancora compiere 19 anni, quindi è molto giovane. Speriamo bene, dai. Sempre forza Juve.
6: Forza Juve, dai!
1: Ciao Massimo, un messaggio bellissimo, questo tra l'altro complimenti anche per la padronanza, perché hai parlato anche di sessione di mercato, quindi insomma 11 anni davvero complimenti, mio figlio ne ha 10, quindi mi hai ricordato molto anche la sua voglia di Juve e anche complimenti per la tua analisi e mi è piaciuta anche molto la tua prospettiva positiva, no? Su questa Juve, quindi una Juve che ovviamente tutti ci auguriamo che possa tornare a volare alto e molto presto, magari sfruttando anche un ragazzo che ha pochi più anni di te, perché come hai detto giustamente tu, Alaibegovic ancora non è a 19, ne compirà a settembre, quindi è veramente molto molto giovane ed è una grossa novità questa, e mi sento di dire un punto a favore dell'attuale nuova dirigenza juventina, cioè di andare a puntare anche su questi prospetti che sono considerati già di altissimo livello pur se molto giovani. Uno sforzo simile, se vogliamo, è stato fatto anche con Ekator, intanto sì, c'è stato un quasi erroraccio in disimpegno di Gregorio che per fortuna non è costato il gol, però insomma anche l'idea che la Juve vada a iniziare a spendere su giocatori così giovani, così importanti, è sicuramente un punto a favore. Sei d'accordo con questa politica dei giovani? Vabbè, tu sei parliamo con Carola che se è possibile la fan numero uno di Idiz, non ne vogliano i nostri amici e le nostre amiche da casa, ma credo che con Carola non si possa competere, quindi la risposta sarà sì, però voglio sapere
7: no,
1: cosa ne
7: sono proprio contenta di vederlo a breve giocare, perché mm-hmm. quest'anno io avevo fatto, ti ricordi, proprio il primo video su Kerim quando stava già bazzicando.
1: Vero.
7: E anche su Licina, quindi averli poi insieme magari mi emoziona.
1: Anche perché insomma è una squadra giovane, tra l'altro Licina molto probabilmente giocherà nel secondo tempo.
7: Infatti prima stavi parlando di Coppe, c'era Coppe che ovviamente si stava scaldando ed è fermo in panchina con tutti i giovani.
1: Certo.
7: Quindi sicuramente sentirà anche un po' toccato a livello...
1: Sì, beh, c'è anche da dire che è arrivato da poco, quindi lui sicuramente ha anche qualche allenamento in meno nelle gambe, quindi probabilmente con Menes giocherà nel secondo tempo, vedremo, eccoli qua tra l'altro, li stiamo vedendo proprio lì dietro, compreso Buovuodo e tutti
7: Durmisi.
1: Gli altri, Durmisi è un ragazzino, Durmisi della primavera, lo dicevamo prima, quindi è un poco più grande di come si chiama, di Alaibegovic che abbiamo appena comprato.
7: Un anno più piccolo.
1: Più piccolo, scusami, sì, più piccolo, certo, perché infatti Durmisi gioca ancora in primavera addirittura e l'altra settimana ha fatto l'attaccante di riferimento. Gabriele, sentiamo un altro vocale.
8: Leonardo da Roma, questo precampionato ci sta dicendo assolutamente che dei giocatori da riprovare, forse l'unico è Douglas Luiz, mentre Zegrova va assolutamente ceduto, dato in prestito. Un giocatore che non è neanche l'ombra di quello che incontrammo anni fa, purtroppo.
4: Leonardo, guarda, intanto su Douglas Luiz un po' il giudizio da casa è abbastanza unanime, no? Sono tutti dell'idea ed effettivamente, insomma, sta correndo anche un po' più del solito, forse, sembra più coinvolto e come diceva anche Samuel prima, forse sta dando la sensazione di volersi tenere in qualche modo la Juventus. Anche qua lo vediamo chiudere, coprire una linea di passaggio, insomma, la gestione della palla poi è sempre buona, l'abbiamo sempre detto. E diciamo che così come quasi tutti vedono molto bene Douglas Luiz, altrettanti ce l'hanno un po' con Zegrova, che effettivamente è un po' il fantasma di se stesso. E poi, come diceva Leonardo adesso, oltre a quello che abbiamo affrontato, mi viene da pensare anche al primo Zegrova che abbiamo visto, no? Quello che entra nella partita col Borussia Dortmund in Champions e ci fa praticamente recuperare dal 4-2 al 4-4 nei minuti finali. Insomma, quello Zegrova lì ci aveva fatto stropicciare gli occhi. Ricordo ancora una buona prestazione sua a Roma, in un'altra rimonta della Juve che pareggia poi quel 3-3 finale, però effettivamente è sicuramente troppo poco per pensare di essere un giocatore da Juventus e della Juventus, considerando anche, come dicevamo prima, la tanta concorrenza che c'è e che ci sarà in quel ruolo. È chiaro che devi comunque andare a vendere un ennesimo giocatore che non ha fatto bene la scorsa stagione, che non sta facendo bene nel precampionato e quindi chiaramente diventa ancora più difficile andarlo a piazzare. Mike Juve ci dice: non mi riferisco al pallone, quindi riferito ancora al discorso di Locatelli, a tutte le scelte sbagliate, alle azioni buttate via con passaggi lenti o arretrati, molto male Zegrova e bene Celik, quindi questa è un po' l'idea, e bene anche Douglas Luiz, e qui, insomma, i commenti più o meno sono quelli, anche perché è quello anche che stiamo vedendo noi dalla televisione. Marco da Imola ci dice di Gregorio ne stava combinando una delle sue, l'abbiamo vista, ma ormai è già passato qualche momento. William da Ivrea conferma anche lui tutte i bene e i male, quindi Cambiaso un fantasma, bene Celik e Luis, e lui ci mette dentro anche Kelly e Kalulu nei bene. Effettivamente, quello che dicevamo anche prima con Samuel Taffessa, è una Juve comunque molto concentrata, che per quanto siano amichevoli, estive, che possono valere quello che valgono, però insomma quando si perde danno fastidio e sono quelle cose strane amichevoli estive, no? Quando perdi danno fastidio e ti mettono fuori tutte le magagne del caso. Quando vinci, vabbè, è un'amichevole estiva che non conta niente, quindi insomma, psicologicamente non è semplicissimo affrontarle. Sentiamo magari ancora un vocale che lo commentiamo insieme.
9: Rischio una denuncia se dico che il bosniaco che abbiamo comprato
4: Sì.
9: diventerà meglio di Ildiz.
4: Allora, la denuncia no, un ban da parte di Carola forse sì, no, non lo so, adesso a parte gli scherzi, è un giocatore veramente molto forte e già molto strutturato, con un'esperienza importantissima, considerando davvero che non ha ancora 19 anni, no? Comunque ha fatto una gran stagione, questa l'ultima passata del 25-26, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, ha giocato molto bene ai mondiali, facendo anche un gran gol che sta girando su tutti i social contro il Qatar. Ecco, se mi diventa più forte di Yildiz, come facciamo?
7: No, ma
4: Tu
7: posso
4: lo, la domanda
7: assicurare
4: è...
7: che è impossibile, però
4: Esatto.
7: la sua duttilità è in questo momento ci serve perché, come hai detto tu, a destra abbiamo molta, molta capacità di scelta
4: Sì.
7: e possibilità di cambiare, mentre Kenan deve riposare assolutamente. Quindi lui sa giocare comunque come a sinistra, a destra
4: Sì.
7: e anche come subito dietro la punta. Quindi è proprio un giocatore molto versatile che serve in questo momento alla Juventus. In più è appunto giovane, con alle spalle comunque un percorso abbastanza decisivo comunque, e che conferma la sua personalità, che è
4: Sì.
7: quello che a noi serve.
4: Sì, assolutamente. Tra l'altro, appunto, lui addirittura preferirebbe giocare a sinistra, no? Cioè nel ruolo che effettivamente è di Yildiz. Diciamo che nell'ottica di avere un Yildiz che ha un ginocchio e comunque da monitorare, sicuramente avere un'ulteriore alternativa oltre a Jeremy Boga, che già l'anno scorso ha sostituito Yildiz almeno nella seconda parte di campionato. Insomma, un ragazzo comunque altrettanto giovane e con altrettanto talento, sicuramente può essere una buona cosa, soprattutto un grande investimento per il futuro, perché
1: Se tutto va come si spera, comunque Alibegovic o diventa un campioncino e quindi la Juve, nell'ottica che diventi un campioncino, magari un campionissimo, la Juve potrebbe poi intanto ritrovarsi un gran giocatore in casa, o un domani che lo dovesse vendere sicuramente recuperare anche un parecchi soldi da questo investimento.
7: Così smettono di voler fare plusvalenza su Kieran e la domanda è, su
1: ma se Alibegovic diventasse più forte di Ildiz, vendi, lo ammetteresti mai?
7: No, ma veramente impossibile.
1: Impossibile. No, io spero. Allora, Ildiz, ragazzi, a me piace tantissimo, e non soltanto a me, evidentemente. Ma la speranza è che questo infortunio al ginocchio non lo rallenti più di tanto, no? Perché poi l'anno scorso si è anche un po' malignato del fatto che ha rinnovato il contratto e le prestazioni sono calate. Il problema è che il rinnovo del contratto è coinciso più o meno con questo infortunio al ginocchio, che poi non era, diciamo, inventato, considerando che anche al mondiale l'abbiamo visto giocare poco e non sicuramente ai suoi livelli. Mi ha fatto molto piacere vedere come è arrivata la Continassa, perché era molto sorridente, molto sereno, molto rilassato, e anche le parole di Spalletti negli ultimi giorni sono state abbastanza tranquillizzanti sulla situazione di Ildiz. Sembra messo peggio Thuram in questo momento, no? Mentre all'inizio l'idea era che Ildiz forse doveva anche operarsi e Thuram forse, cioè, con una terapia conservativa poteva cavarsela, a oggi invece Thuram è praticamente sicuro che non partirà neanche per la tournée, invece Ildiz dovrebbe esserci, e tu sei molto contenta, ovviamente.
7: No, io credo, cioè spero che non parta, più che altro perché effettivamente a livello di recupero sta recuperando bene, comunque sono giovani, a livello muscolare e tendineo è diverso,
1: certo,
7: perché rispetto magari a un Milik, poverino, adesso ovviamente non è fresco, se si infortuna ci mette di più. Però fino a 3 settimane fa comunque la consideravano l'opzione operazione.
1: Certo.
7: Quindi se sovraccarica adesso, non vorrei che poi sta fuori
1: di più. Lo so, è un po' un rischio, no? Cioè lo perdi poco subito o tanto dopo, nell'ottica che poi il dopo potrebbe anche non esserci. Allora mi dice Gabriele dalla regia che abbiamo Camillo, che è il nostro Camillo De Michelis, anche lui alla Continassa, così facciamo un focus su tutti i primi 45 minuti. Camillo, ti do il benvenuto con questo messaggio di Francesco Dalodi che analizza dicendo: con questo 11 andremmo in B, siamo imbarazzati. Questo è il benvenuto che ti do. Ciao Camillo.
10: Ciao Dario, sì, anche a me ogni tanto arriva un messaggio della B, diciamo che questa è una squadra in costruzione, con tante assenze, qua si stanno allenando nei campi dietro a quello di gioco, anche con Seisao e McKenny, arriverà poi Bremer, Ildiz e tanti altri, quindi diciamo che è una formazione alternativa, ci sono dei giocatori che hanno perso l'ennesima occasione, mi viene in mente Zegrova. Ho visto un Kalulu in difficoltà a sinistra, Douglas Luiz bene per il gol, però continua ad avere delle difficoltà senza palla e con ritmo. È ovvio che questa è una Juventus sperimentale, dovranno arrivare tanti giocatori adesso, nelle prossime ore sono attesi Colomani, Alibegovic e poi tanto altro. Tra l'altro c'è da segnalare l'accelerata del Napoli per Gatti, quindi insomma la Juventus sta cambiando pelle.
1: Guarda, hai risposto praticamente senza saperlo a Massimiliano da Vetralla, che ci diceva su Sky dicono Gatti avanza al Napoli prestito con obbligo, che ne sapete, gli hai praticamente risposto in questo momento. C'è da dire che Gatti, cioè che a Napoli ci sono Manna, che è quello che l'aveva portato la Juve, e Allegri, che è quello che l'aveva forse valorizzato di più, no? Quindi anche per il giocatore forse può essere interessante andare a giocare lì.
10: Ma guarda, Dario, il discorso è che in questo momento Gatti è un problema della Juve, perché guadagna 3 milioni e 2 netti e non è titolare. Quindi in questo caso, se Gatti fosse andato via 5 giorni fa dalla Juventus, probabilmente ora avremmo preso Stones. Quindi certo, in questo caso la Juventus non considera Gatti un giocatore importante e non considera neanche Gatti un titolare di questa squadra, però ha uno stipendio importante da giocatore titolare. La trattativa non è ancora in totale definizione, però è qualcosa di concreto e vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore. Gatti oggi comunque ha giocato regolarmente e vedremo poi nelle prossime ore e minuti, ma comunque la Juventus deve fare delle cessioni, la Juventus deve, certo, liberare dei giocatori che non sono ritenuti titolari, e lui potrebbe essere il primo di tanti, ecco, Quello che voglio dire è non comprate le maglie nuove con i numeri dei giocatori dietro, ma aspettate settembre per mettere poi il numero e il nome, ecco.
4: Cioè, quello senz'altro, detto, ecco, diciamo che un'indicazione di mercato importante sarà vedere se Gatti salirà sull'aereo per andare in tournée, no? Perché quello lì potrebbe davvero essere poi una bella cartina tornasole. Senti, Vittorio ci dice: per me giochiamo sempre uguale, partite ufficiali, allenamento sempre uguale, non c'è inventiva, non c'è niente, ma che ci andiamo a fare in tournée per vedere questa schifezza? Addirittura la risposta in pezzo è quella che hai già dato, no Cami? Cioè che mancano fondamentalmente quelli più forti, cioè.
10: Ma Dario, io dico una cosa, che non è obbligatorio guardarle. Se questo è il pensiero, potete aspettare poi direttamente il campionato, dove sicuramente secondo me si potranno dare dei giudizi ancora più duri. Non è che dico che non bisogna criticare, sia chiaro. È che questa è una Juventus sperimentale, cioè adesso si stanno scaldando davanti a me, no? I giocatori che probabilmente entreranno tutti o quasi, no, nel corso del secondo tempo. E c'è Azic che andrà via dopo la tournée, andrà al Cagliari. C'è Cabal che ha i margini, c'è Rugani che ha i margini, c'è Joao Mario che questa settimana doveva già andare alla Fiorentina, c'è Arthur che ha i margini, c'è Owusu che potrebbe andare al Catanzaro, sì. C'è Comeinas che ha i margini, Licina che andrà in Next Gen, c'è Dormisi che andrà in Next Gen. Quindi capite bene di che parliamo, cioè, possiamo criticare, possiamo dire tantissime cose, ma sicuramente questo non è un gruppo di tanti giocatori che resterà, poi qualcuno resterà anche, ma è normale che in questo momento si debba ragionare più in chiave mercato rispetto a tante situazioni di campo attuale, perché Dario, per te sarà difficile dare dei giudizi su Arthur. Io non ce la faccio. Io onestamente parlare di Arthur non ce la faccio.
4: No, beh, è chiaro, certo, ma Arthur pensa che abbia fatto vedere quello che non può dare alla Juventus e credo che sia praticamente impossibile pensare che possa ancora essere un giocatore bianconero. La cosa che mi viene difficile da pensare è anche un po' quello che c'è nella testa di Spalletti, no? Che evidentemente sta provando a portare avanti le sue idee di gioco, almeno che ci sia un'imbastitura, che quelli che rimarranno, perché poi tu hai citato un elenco di giocatori ai margini che è infinito e non tutti riusciranno a partire evidentemente, che però almeno poi si possa imbastire in una partita vera, perché poi le idee devono essere quelle.
10: Ma sai, questo è un po' il problema che posso dire di queste tre settimane, qualcosa di cui parlo spesso durante la quotidianità, è che oggi abbiamo allenato un gruppo che è in difficoltà, perché molti andranno via, perché molti non giocheranno titolare. E quindi sai, lui ha allenato dei concetti, oggi ci sono delle cose interessanti dal punto di vista tattiche, no? Perché c'è la Juventus che ha giocato con la linea A3 e con Kalulu braccetto di sinistra, però poi in fase di possesso si passava a una sorta di 4-4-2, quindi ci sono delle cose non possesso di 3-5 interessanti, però poi il concetto è che devi guardare la teoria ma non la pratica. Perché io non sono neanche convinto che possa restare Douglas Luiz, non sono convinto, anzi penso che possa andare sicuramente via Miretti, andrà via molto probabilmente Zegrova, Bilic bisognerà capire cosa vorrà fare. Ecco, l'unico reparto che in questo momento considero abbastanza messo bene è la difesa, però capite che Gatti è in trattativa col Napoli e quindi in questo momento c'è la situazione legata a lui in campo, però c'è il mercato in mezzo, non è semplice e parlare di Juventus in costruzione sì, ma diciamo sul mercato più che in campo.
4: Certo, sì, anche perché oggettivamente come fai a costruire se non hai i mattoni veri, no? Hai solo quelli posticci in qualche modo, quindi diventa sicuramente complicato. Senti, ci sarà la solita seconda squadra, cioè terza squadra quasi in campo a questo punto nel secondo tempo, no? Mi immagino i soliti tanti cambi di Spalletti, vedremo tanti giovani anche.
10: Sì, bisogna capire se aumenterà un po' il minutaggio di qualcuno, se farà subito tutti i cambi. Mi sembra di vedere comunque ancora Gatti, perché adesso stanno rientrando, c'è anche già l'arbitro pronto e quindi in questo caso credo che bisognerà valutare ancora un po' qualche giocatore, però poi tra al massimo 10 minuti e un quarto d'ora, poi alla fine entreranno tutti.
4: Tutti gli altri. Perfetto, Cami, grazie mille, ti lasciamo seguire il secondo tempo, ci sentiamo poi a fine partita per un commento finale.
10: Grazie, grazie Dario, e un buon lavoro.
4: Grazie anche a te, ovviamente, buona visione, diciamo così, sperando che il secondo tempo ci regali anche qualche emozione in più. È chiaro che non si può pensare di vedere i ritmi di una partita vera, diciamo così, sicuramente una partita che deve dare delle indicazioni a Spalletti, ma anche alla dirigenza, perché poi i tanti esuberi che ha detto Camillo, ovviamente, poi vanno piazzati e non si può pensare di vendere una squadra intera. Io più volte ho visto in vari giornali, in varie anche testate giornalistiche o programmi televisivi, un 11 intero, potenzialmente, no? Da vendere, figlio di errori di mercati passati, vendere 11 giocatori oltre a quelli che sono già partiti, no? Perché ne abbiamo già citati 5 tra Pedro Felipe, Daffara e Puchka, che comunque erano della next gen, più Openda che è andato, e Rui che era un mezzo giovane, mezzo prima squadra. Insomma, ce ne sono altri 11 potenzialmente da vendere, non sarà semplicissimo. Di chi è che proprio ti libereresti senza pensiero, caro? Cioè, chi è che proprio, anche se ne va, uno penso che sia Arthur, penso per tutti.
7: Sì, Arthur, sai che non l'ho neanche associato, penso, cioè, se lo avessi in campo, a parte per il numero, non lo riconosco, perché l'ho visto talmente poco.
4: Sì, ma poi anche nella prima amichevole con Napoli, che sì, con Napoli, scusami, adesso leggevo un messaggio col Basilea, ha fatto proprio male, per cui.
7: Vabbè, anche Joao Mario,
4: sono
7: giocatori che comunque abbiamo visto poco e non abbiamo mai considerato comunque titolari, perché in questo momento appunto è sempre pensare chi vendere senza aver bisogno comunque di un super innesto, perché poi rimane sempre scoperto magari all'ultimo, perché anche lì iniziamo a essere un po' alla fine del calciomercato, dove i club comunque iniziano ad alzare i prezzi anche controproposta per le trattative, quindi bisogna sempre valutare bene. Sicuramente Coppa, anche per quanto magari c'è sempre un po' la speranza che possa ritornare il Coppa di una volta, secondo me alla Juventus un po' ha finito.
4: E certo, no, tra l'altro stavo controllando perché se c'era Joao Mario, almeno tra i convocati, è in panchina effettivamente, quindi è possibile che lo vedremo almeno in campo in questo secondo scampolo di partita, in questo secondo tempo. Tra l'altro siamo curiosi di vedere se, come diceva Camillo, ci sarà un po' di minutaggio in più per qualche giocatore o se ci sarà già la completa rivoluzione della squadra, come ha fatto Spalletti in entrambe le prime due partite. Qualcuno ci continuate a chiedere se risulta Gatti vicino al Napoli. Sì, ne abbiamo appena finito di parlare con Camillo De Michelis. Leggiamo qualche altro messaggio. Se penso che il fenomeno dei logaritmi ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur, costringendo quelli che sono arrivati a vendere Daffara, mi incavolo tanto. Marco da Imola, sì, ce ne sono stati tanti errori di Comolli, sia in entrata che in uscita, pensiamo ai vari Danilo o lo stesso Chiesa, se vuoi, cioè, Chiesa poi era ancora una situazione diversa, Rugani che è stato dato in prestito all'Ajax quando forse magari in panchina ci poteva ancora stare. Fabio da Fucecchio ci dice: buonasera, scusatemi se sono e forza Juve, se, mi raccomando. Scusatemi, ma sono un po' in ansia per Colomoni e Ibegovic. Non dovrebbero già essere arrivati, considerando che il 2 agosto inizia la tournée? Allora, oggi è arrivato al J Medical proprio Carnevali, dicendo che molto probabilmente Colomoni non sarebbe arrivato oggi, ma domani. Allora, la partenza è prevista, ciò diceva il direttore prima, per domenica pomeriggio. Quindi lui domani ha tranquillamente tutto il tempo di fare le visite mediche e salire poi sul volo per la tournée. Di Ibegovic forse siamo ancora un filino più indietro, però mi immagino che lui possa comunque eventualmente raggiungere i compagni, magari non a Hong Kong ma direttamente a Perth, no? A Hong Kong ci sarà soltanto la partita col Chelsea, le altre due con Inter e Palermo si giocheranno invece in Australia, quindi c'è anche magari la possibilità di un raggiungimento in un secondo tempo. Però ormai, insomma, le due operazioni sono state date da tutti per fatte. Credo che, insomma, Carnevali ancora nelle dichiarazioni di ieri abbia fatto un po' di melina, no? Sul fatto che non siano ancora chiusi, poi ci sono sempre le cose clamorose che possono capitare. Ci ricordiamo tante altre volte, è successo ancora quest'anno con Calaili all'Inter, magari una visita medica non passata, insomma Colomuani non vedo perché non dovrebbe passare le visite mediche, considerando che la Juve c'è già stato e che comunque si stava allenando anche se con la seconda squadra del Paris Saint-Germain con la primavera. Ibegovic, insomma, ragazzi di 18 anni, credo e spero, è vero che anche Calaili era giovane, ma
1: speriamo che non ci possa, non ci siano problemi. Ovviamente la situazione sarà da monitorare. Leggo questo messaggio che ne riassume tanti altri, Giuseppe da Bickenbach in Germania, che dice: mamma mia, questi tifosi, che non gli sta bene niente, forza Juve sempre nel bene e nel male. Ne leggo un altro, perché ecco, questo non è firmato, ma dice: non so se sono peggio i tifosi cartonati oppure alcuni dei nostri, se veramente tifano per la Juve. Si lamentano se prendiamo uno di 35 anni, si lamentano se ne prendiamo uno di 18, poi prendi un giocatore e si lamentano perché è stato pagato tanto, come se fossero loro a pagare. Fate i tifosi. Questo è Salvo da Gevelsberg, quindi immagino sempre in Germania o in Austria, dal nome del paese. Quindi sì, un po' l'idea è questa, no? C'è sempre un po' di malcontento, ma i tifosi sono fatti così, Carola.
7: Sì, solo che effettivamente a livello di un amichevole non ti puoi lamentare più di tanto, perché come hai detto tu, cioè loro devono mettere comunque minutaggio, provare gli schemi di gioco, non devono fare la partita della vita col 4-0, diciamo, devono giocare bene. Io li vedo bene in campo perché sono tutti ordinati, comunque sono entrati da poco con tutti i doppi allenamenti in questo periodo. Sì. Con tanti appunto tante assenze, tanti innesti nuovi, ma si stanno comunque coordinando e non hanno delle difficoltà troppo evidenti. Comunque anche con nuovi giocatori è sempre difficile forse dialogare, invece stanno dialogando comunque abbastanza bene.
1: Tra l'altro stavo guardando, adesso andiamo poi a cercare anche quelli che sono stati tutti i cambi nel secondo tempo, sicuramente vedo Durmisi davanti al posto di Milik, c'è Cabal in campo, c'è Kobmeners in campo, quindi insomma qualche cambio è già stato inevitabilmente fatto.
7: Anche João Mario forse.
1: C'è João Mario, c'è Lick che è scalato a sinistra, perché lo vediamo adesso qui sul lato, diciamo, vicino proprio alle telecamere, eccolo qua, João Mario col 25 è entrato anche lui, quindi in realtà di cambi Spalletti ne ha già fatti molti. Adesso cerchiamo di capire, c'è Locatelli invece ancora in campo, vedo, c'è, sì, Cabal l'ho citato, quindi qualcuno che è rimasto tipo Locatelli e Celic lo vediamo ancora, e anche Miretti ancora in campo, eccolo qui che ha provato a servire Celic in un'incursione, quindi qualcuno ancora c'è. Adesso andiamo a vedere quali sono stati i tanti cambi comunque che abbiamo che ci sono stati in questo secondo tempo.
7: Forse in questo primo momento si è visto proprio quanto Kopp può essere un po' arrugginito, perché anche rispetto ai giovani che sono entrati, come Durmisi che comunque corre, è attivo e tutto, c'è Kopp sempre un filo in ritardo.
1: Sì, diciamo che un po' di pesantezza nella corsa comunque la si nota, no? Questo è evidente, però ovviamente c'è anche la voglia da parte di Douglas Luiz. Ci scrive Pietro su Twitch, dice: chiedete scusa a Giancri, chiedete scusa a Douglas Luiz, che è un po' il tema di questa giornata. Mike Juve ancora diceva: a me Douglas Luiz pare molto più recuperabile purtroppo per Kopp, quindi insomma diciamo che uno dei temi è proprio quello. Tatsuya anche ci dice: non può aver dimenticato come si gioca a calcio stile Kopp, quindi insomma diciamo che il confronto fra i due è abbastanza impietoso effettivamente, nel senso che Douglas Luiz comunque sembra rientrato facilmente almeno nelle dinamiche di gioco, no? Mentre invece Kobmeners anche adesso dà un po' la sensazione di oggetto misterioso. Sono pochi minuti, sono 5 minuti del secondo tempo, però la corsa di Kobmeners è un po' a vuoto nel campo, nonostante
7: sembra un po' rigida proprio,
1: sì,
7: come
1: esatto.
7: Se si trovasse sempre un po' spiazzato. Secondo me ancora non ha capito bene anche dove vogliono effettivamente usarlo, perché comunque ha cambiato anche molte posizioni nell'arco dell'anno.
1: Sì, stavo guardando anche eventualmente i cambi, quelli che sono indicati qui sono quelli che abbiamo già segnalato noi, quindi con Menners, Durmisi e João Mario che sono effettivamente in campo, con Celic che vi confermiamo è a sinistra, perché è già la seconda terza volta che fa queste discese in collaborazione proprio con il portoghese, anche lui in uscita, anzi tra l'altro sembra uno di quelli più vicino a un'ipotesi uscita, proprio perché c'è la Fiorentina su di lui dopo essere stato in prestito al Bologna l'anno scorso, ricordate lo scambio con Holm. C'è stato un momento in cui sembrava che questo scambio con Holm potesse diventare definitivo, perché quel poco che abbiamo visto Holm alla Juve a me era piaciuto, purtroppo è un altro di quei giocatori che si infortuna veramente tantissimo, quindi ognuno è tornato a casa sua, Holm al Bologna e João Mario alla Juve, adesso c'è la Fiorentina abbastanza forte, tra l'altro con Paratic che sta facendo un mercato clamoroso, la Fiorentina sta facendo un mercato di rinforzo importante, tra l'altro Fiorentina che è anche su Matteo Pellegrino nell'ottica di prendere un attaccante che sta seguendo anche la Juve, ma per prendere Pellegrino devono vendere Ken, insomma, hanno tutti poi evidentemente il problema di andare a sostituire. Altro che pesantezza, Coop sembra un ospite fuori forma della Kings League, addirittura l'abbiamo proprio massacrato, cioè, siamo già al post carriera in Kings League e fuori
7: che gioca
1: fuori
7: a 7, for,
1: che gioca a 7, esatto, quindi siamo, l'abbiamo proprio definitivamente scacciato, mettiamo così, vedi, cioè, ah no, che lì era già in campo anche prima. Hai ragione Francesco, Danilo e Chiesa li ha venduti giuntoli, vero, io parlavo di Comolli, ma parlavo in generale di mercati sbagliati del passato, però hai ragione Francesco, hai fatto bene a correggermi. Ci sono dei vocali, Gabriele, non so se abbiamo ancora dei vocali da sentire. Bene, forse non abbiamo
11: il
1: collegamento con la regia.
11: La domanda è questa: se Douglas Luiz gioca così, un pensierino a tenercelo quest'anno, almeno per quanto riguarda la tecnicità del giocatore, ma anche per adesso l'ho visto bene bene. Vabbè, fatemi sapere. Ciao, buona serata, Dudu da Alba.
1: Ciao Dudu, buona serata a te. E guarda, sei in linea con tanti nostri ascoltatori che, insomma, il commento abbastanza unanime è proprio quello di un Douglas Luiz nella partita. Intanto è stato inquadrato in primo piano Durmisi, no? Questo ragazzo che è veramente è tanto ragazzo, quest'anno dovrebbe passare effettivamente in Next Gen, no? Tra l'altro ho letto l'altro giorno un articolo sulla Next Gen, che giocherà una Next Gen giovanissima quest'anno, perché sono tutti giocatori tra il 2007 e il 2008.
7: Hanno
1: quindi
7: confermato come ossatura solo Merola,
1: sì.
7: Milia, Durmisi, adesso che appunto sale. E ancora due, ma proprio hanno fatto solo lo scheletro gli anziani dello scorso anno e hanno cambiato tutto il resto.
1: Sì, e appunto sono tutti giovanissimi, è una formazione che addirittura potrebbe giocare ancora in primavera nell'Under 20, una bella progressione, una bella discesa di João Mario, che poi si è trovato a tu per tu col portiere del Nizza, però poi ha chiuso troppo il destro e si è concluso con un nulla di fatto, però ha avuto davvero letteralmente una prateria davanti il portoghese, solo che purtroppo ha sbagliato non tanto la scelta, perché era giusto calciare sul primo palo, ma l'ha davvero chiusa troppo, quindi la palla è finita sull'esterno della rete. Antonio da Napoli, ma il ragazzo inglese dal nome proibito, tanto che è difficile, non sta giocando, il nome è proibitivo, immagino, forse sì che è Obovuodo. No, in questo momento no, credo però che avrà il suo spazio, perché Spalletti gli ha sempre regalato qualche minuto. Dicevamo che non c'è Owusu, che è un altro dei giovani che solitamente ha sempre giocato, ma perché è molto vicino a una sua cessione in prestito a una squadra di Serie B che adesso non ricordo, però solitamente quelli che abbiamo visto in queste partite erano Licina, Obovuodo, Owusu e Gilpush. In realtà abbiamo visto che oggi non c'è perché è infortunato, c'è Durmisi comunque che sta giocando.
7: Panchina sta guardando, allora effettivamente.
1: Sì, quindi insomma dovrebbe esserci anche Licina, credo che insomma entrerà anche lui, e diciamo che quella che è stata rimandata in campo nel secondo tempo conferma quello che diceva Camillo, cioè di una formazione che confermerebbe la volontà di dare un po' di minutaggio in più ad alcuni giocatori, tra cui appunto lo stesso Celik che vediamo inquadrato, che sta facendo bene, cioè c'è lì che un colpo che è arrivato talmente nel buio che quasi nessuno sapeva che arrivasse, ma che è effettivamente un rinforzo importante, soprattutto, così mi aggancio anche alle voci di mercato che riguardano Gatti al Napoli. Guardate che allora, quando è arrivato Celik, in tanti si sono preoccupati che potesse esserci dietro una potenziale partenza di Kalulu, no? Che è uno dei giocatori migliori della Juventus delle ultime due stagioni. In realtà io avevo già segnalato questa cosa e sembra che si stia andando in questa direzione. Uno, intanto Celik, come sta facendo vedere adesso, può tranquillamente giocare a sinistra al posto di Cambiaso, cosa che tra l'altro manca un vice Cambiaso. Gli unici due potenziali che avevamo, che erano Puccia e Rui, sono stati dati, uno venduto e uno in prestito, e quindi non ce ne sarà nessuno dei due, e Celik invece può giocare anche a sinistra e lo sta facendo adesso. L'altra opzione di Celik è quella di giocare a destra, liberando Kalulu per fargli fare il centrale, considerando che Kalulu nell'anno in cui Bremer si era rotto il crociato ha fatto il centrale e l'ha fatto benissimo, e anche l'altra settimana con lo Standard Liegi è successo proprio questo, cioè Celik ha giocato da esterno, da terzino fondamentalmente, Kalulu ha fatto il centrale difensivo e anche lì si è disimpegnato molto bene. Quindi anche l'ipotesi di mandare Kalulu in mezzo con Celik esterno, sicuramente può essere una delle soluzioni tattiche che può mettere in campo Spalletti, non solo in queste amichevoli estive, ma anche poi durante la stagione. Mi segnalano che abbiamo di nuovo Antonio Paolino, il nostro direttore dalla Continassa. Allora andiamo direttamente da lui. Ciao Antonio, ben ritrovato per una prima analisi di questo secondo tempo. Non tantissimi cambi rispetto alle altre partite, no? Quindi c'è un po' più di continuità, solo qualche cambio un po' più studiato forse.
0: Sì, poco per volta si arriverà a queste situazioni, saranno poi anche la normalità. Diciamo che questo è l'ultimo test qui in Italia, terzo test, quindi il livello dell'amichevole è simile a quelle precedenti, però per quanto riguarda i cambi, un po' gli affaticamenti, un po' il lavoro svolto, un po' il ritorno, l'assenza dei giocatori che sono stati impegnati ai mondiali, induce a questo tipo di soluzione. Nella prima parte, i giocatori sul quale si costruisce, attorno ai quali si vorrebbe costruire quantomeno come atteggiamento la disposizione in campo, poi molti giovani che non sono ancora entrati, fatta eccezione per Durmisi, che ha preso il posto di Milik, un Milik spento, partito bene, il tocco di palla è fuori discussione, ma non c'ha lo scatto, non c'ha i minuti, tra l'altro un Milik

0: tono invertito in questa ripresa, concedendo una disposizione molto più tipicamente da linea 3, con Garti centrale, Kalulu decentrato, scusa, dicevo Kalulu nel primo tempo a sinistra, non mi tornava il conteggio, e quindi invece adesso con Kelly a sinistra, Garti centrale e Kalulu a destra, aiutati braccetto di destra da Cambiaso e Çelik a sinistra. Ritornando però al ragionamento fatto su Gatti, sempre più vicino al Napoli, e penso che sarà quella la giusta collocazione e destinazione, oggi ne parlavamo con Camillo De Michelis in diretta, sembrerebbe che la volontà, non ci siano i tempi per cedere o acquistare qualcuno prima, quindi partiranno un po' tutti quelli che sono in distinta oggi, compresi anche quelli di cui non far parte della partita, e poi man mano ci si libererà di qualche casella o si integrerà con qualcun altro. Arriverà a breve un
1: Quindi, ma
0: cambio
1: tu,
0: perché vedo,
1: Gatti immagini che
0: ecco, non
1: partirà
0: lo dà
1: comunque per
0: perché probabilmente non ci sono i tempi tecnici per, anche per il Napoli, cedere una pedina. Pronto Arthur? Quindi entrerà Arthur, se vedo bene la distanza, vestito la tuta, e ci sarà anche Cabal, e c'è un terzo cambio che in questo momento non riconosco a distanza, essendo dall'altra parte rispetto alle panchine. Adic, ringrazio i colleghi qui vicino alla mia postazione. Detto questo, dicevamo i tre cambi, compreso Zegrova, no? Ai due, l'attaccante al posto di Milik, João Mario al posto di Zegrova, e poi in mezzo al campo un Koopmeiners che, a mio avviso, già solo per l'atteggiamento ha fatto vedere, fino a questo momento siamo al quindicesimo con la Juventus sempre e solo tra virgolette in vantaggio per 1-0, ha avuto una ghiotta occasione di João Mario che adesso si ripropone sulla sinistra, palla al piede, punta da sinistra entra in area di rigore e poi con l'esterno del piede, cose che in Serie A vorrei vedere qualche volta di meno, ma con maggior precisione, diciamo che mette un pallone in mezzo, ma la regala onestamente per essere calciato via con sufficienza, ma carattere da parte dei giocatori del Nizza. Arrivano i cambi, fuori Çelik, fuori col numero 2, al suo posto Cabal. Fuori Miretti e dentro anzi Arthur, perdonami, nell'ordine, e poi arriverà un terzo cambio, fuori anche, quindi dentro Azic al posto di, non vediamo muoversi, vede, manca un terzo, eccolo qui, e fuori Locatelli, mancava appunto un terzo nome, quindi
1: Antonio, ci sei ancora?
0: c'è anche il portiere, e dentro
1: Non
0: anche
1: c'è
0: il
1: più niente.
0: portiere, scusate, stavo guardando la collocazione in campo, e questo porta un po' all'esaltazione del pubblico presente in quella
1: Avevo
0: confidante
1: sentito
0: quando è entrato in campo di Peril.
1: l'ovazione,
0: Hai sentito?
1: sì.
0: Assolutamente, infatti non riuscivo a capire che c'era movimento in panchina, onestamente non mi ero reso conto dall'altra parte che c'era Di Gregorio che aspettava la chiamata, dentro Perin, scusate, Perin Pinsoglio, ricordando che
1: Bisogno.
0: Perin è assente, il più acclamato. Detto questo,
1: Certo.
0: tornando al risultato, 1-0, difesa che sta reggendo, si sta muovendo bene, molto bene negli anticipi, nella grinta, Gatti non lo scopriamo oggi, ma sarà una pedina che ritengo al 99,9% perderemo, e piace molto al Napoli che dovrà prima cedere qualche pedina prima di poter acquistare, quindi vedo un Gatti magari non convocato all'ultimo, ma la lista non è stata ancora diramata. Per il resto non benissimo Zegrova, anzi, da rivedere, correggere e forse anche da cedere al più presto. João Mario, il solito João Mario, piace molto alla Fiorentina, un João Mario trovato,
1: Su João Mario
0: cercato
1: però ci
0: dalla squadra.
1: Su João Mario ci
0: Prego.
1: scrivono da casa, ma siamo sicuri che sia proprio da vendere? Perché sta piacendo in queste uscite, anche oggi sembra abbastanza in
0: Ma
1: palla.
0: guarda, non condivido questo, anche oggi sembra in palla perché il primo pallone è il lancio di Miretti, che mi sembra il più quadrato nel cercare di dimostrare di meritare o di convincere la Juventus a restare, servito, lancio lungo, aveva lo spazio per puntare la porta, si preoccupava di cercare, di aspettare, era praticamente da buona possibilità di poteva calciare verso la porta, visto lento nel ragionare, quella lentezza che ha contraddito

0: contraddistinto un po' la sua prima parte di stagione e che ha contraddistinto anche nei tentativi e nella testardaggine dall'altra parte il giocatore di cui ha preso il posto, ovvero Zegrova. Cioè mi sembrano giocatori che più hanno bisogno di dimostrare il loro valore, più mettono in luce non tanto un qualcosa di più, un valore aggiunto, quanto i limiti. Quindi ripeto, mi sembrano giocatori che è giusto di cui è giusto magari ipotizzare una cessione, liberarsene. Tra l'altro, scusate che sono in mezzo anche ad altri colleghi, per non disturbare,
1: figurati,
0: nelle condizioni dello stadio. Detto questo, rispetto al primo tempo, il vantaggio, quello di Douglas Luiz, che ha avuto il guizzo vincente di colpire e di centrare la porta dal limite della rigore e di segnare quello che al momento è il vantaggio, quando siamo arrivati al minuto, lo stiamo controllando in tempo reale, quasi al ventesimo, quindi probabilmente ci si fermerà ancora, non so se per il cooling break, ormai è diventata più che una necessità, un'abitudine. E dico che nel primo tempo si era contraddistinto per non aver commesso errori, fino ad un tentativo di appoggiare coi piedi e sbagliare, rischiando anche parecchio Di Gregorio, che ripeto, la Juve non è convintissima di voler cedere, soprattutto se verrà confermata la volontà di Perin, che oggi non c'è per motivi muscolari, di affaticamento eccetera, di voler magari giocare da protagonista in qualche altra squadra. Il discorso che facevamo è quello di valorizzare, magari di riuscire poi nel tempo a recuperare sotto diversi aspetti, anche quello economico, valorizzandolo proprio Di Gregorio, aspettando un portiere di qualità e di esperienza. Dicevo, sicuramente Miretti si è mosso bene. Sicuramente.
1: E non è la prima partita, no? Anche nelle altre amichevoli Miretti sta dando buone prestazioni.
0: È cresciuto. Poi bisogna capire se rientra o meno nei piani di questa Juve, come dicevamo in tanti, sarebbe stato uno tra i primi ad essere ceduto. Però per il centrocampo, che in questo momento, con Locatelli, che in questo momento è assente, è riuscito, quindi si gioca con Arthur e con Mainz, diciamo che ci sarebbe molto da fare, molto da aggiungere. L'entusiasmo che sentite da parte dei tifosi, perché è un pallone giunto al limite dell'area di rigore della Juventus, è stato colpito e indirizzato verso lo specchio della porta, agevolmente in tuffo, si è accasciato e ha bloccato senza tentennamenti Pinsoglio, e quindi capite che ci stiamo esaltando per l'entrata di Pinsoglio, che è sicuramente un uomo spogliatoio, e questa sua parata. Molto bene Kelly, ti devo dire, stavo cercando di incrociare qualche giocata anche in questo secondo tempo, molto disciplinato in questa ripresa, ha preso il posto di Douglas Luiz con Mainz. Io sto dicendo quello che vedo in questa partita, non sto chiedendo conferme o allontanamenti, salvo in quei giocatori che vedo proprio non essere ancora contestualizzati al meglio in questo gruppo. E forse anche in questo atteggiamento voluto da Spalletti mi sembra che arrivino anche delle indicazioni, cioè sulle corsie esterne. Tu parlavi prima chi potrebbe giocare a destra o a sinistra, io penso però che Celik piuttosto che Cambiaso, come li abbiamo visti, siano adattati lì come li abbiamo ipotizzati. Tipo Celik, spesso e volentieri l'abbiamo visto avanzare, l'abbiamo visto al limite dell'area di rigore, probabilmente è un qualcosa che gli viene richiesto, ma mi ricordo il Celik giallorosso che faceva molto di quello che ho visto oggi, quindi tanto per essere chiari, bisognerà capire cosa piazzi davanti alla difesa. Adesso la Juventus si fa trovare impreparata in difesa. Il tiro è davvero vicinissimo al pareggio, il Nizza con una sciabolata che ha portato via, tanto per lasciare intendere, Pinsoglio, subentrando aveva messo le bottigliette d'acqua attaccate alla porta, al palo. Ebbene, questo tiro ultimo, quando siamo arrivati al 24° minuto e c'è il consueto appuntamento con il cooling break, la rasoiata, la sciabolata e la discoteca che adesso sentirete ci confermano che la partita si fermerà per qualche minuto, dando la possibilità ai giocatori di riposare e di soprattutto idratarsi. Dicevamo, il pallone, la sciabolata ha colpito tutte e due le bottigliette attaccate al palo di Pinsoglio, tanto per dirvi la pericolosità. Sempre 1-0, siamo a metà anche della ripresa, poco Nizza, a dire il vero, salvo questo tiro che ha messo in pericolo il risultato. Per il resto, dicevo, difesa confermata, meglio con Miners fino a questo momento rispetto a Douglas Luiz, non bene sia João Mario dal mio punto di vista e neanche Zegrova, tanto per essere chiari. Cari, Milik troppo statico, bene Miretti e delle giocate, le solite, l'attenzione, i soliti atteggiamenti, le solite caratteristiche che restano tali, speriamo possano essere inserite in contesti nuovi con giocatori che possono aiutare veramente la Juventus a crescere. Molto bene in difesa, dicevo, Kelly, sì. Kalulu sono dei punti fermi, quindi dico, accetterei tutti i compromessi possibili meno che di andare a toccare eventualmente la difesa. Senza Gatti la Juve si butterebbe immediatamente, ne parlavo con dei colleghi e magari ci saranno approfondimenti domani, su Lukumi. Cosa cambia con Lukumi?
1: Sì, certo.
0: L'esperienza, la nazionalità, la personalità di un colombiano, soprattutto l'aggiunta finalmente di un giocatore col piede mancino. Non mi sto esaltando, so che comunque un difensore mancino mancava, anche perché Cabal, se resterà o comunque si stanno cercando altre collocazioni, non potrà giocare come centrale. Mi sembra che la volontà di Spalletti sia quella di costruire, di attrezzare, dare solidità difensiva con tre giocatori. Penso il Bremer di turno, penso il Kelly, penso eventualmente Lukumi, poi aggiungendo a destra e a sinistra, dove fa notare secondo me dei limiti della squadra, in mezzo Locatelli, con chi arriverà è un centrocampista, permettetemi, se le priorità sono il portiere e l'attaccante, Colomani arriverà, c'è l'insidia di quello che potrà essere la resa iniziale, il rendimento o anche solo l'impiego, certo, di gente come Turam barra Ildiz per i problemi che ben conosciamo, quindi molti esterni, molti giocatori che potranno interfacciarsi, ma io ripeto, con l'arrivo di Colomani, con la presenza di Ekator in questo momento, tra quelli certi, manca comunque l'idea, la fantasia in mezzo al campo. Si riprende dopo uno e qualcosa di più, un minuto di break sull'1-0, il gol è sempre quello di Douglas Luiz e poi si chiuderà la parentesi delle amichevoli italiane prima di partire per le prossime tre amichevoli. Traversone, ancora una volta Pinsoglio prontissimo, servito immediatamente Arthur che fa ripartire immediatamente, c'è stata una girandola adesso di ingressi, tutti i ragazzi, e quindi li analizzeremo poco per volta, ma intanto 1-0 e poi la Juventus chiuderà la preparazione qui a Torino, palla in avanti, potrebbe arrivare il raddoppio, che non arriva, l'errore è del numero 47, Durmisi. Il pallone peccato, in profondità, peccato. è entrato, è riuscito a superare l'estremo difensore del Nizza, poi ha calciato, ha controllato, forse un po' anche l'emozione qui è stata pagata e ha colpito solo l'esterno della porta, nulla di fatto. Siamo arrivati al minuto numero 28 con la Juventus sempre in vantaggio per una rete a zero. Dicevamo, poi le prossime amichevoli saranno con, si alzerà il livello, Chelsea, Inter e Palermo, a chiusura della tournée. È tutto.
1: Antonio, ti saluto solo con una considerazione, perché mi hai chiuso prima, sì, facevi l'analisi, dicevi meglio con Meiners di Douglas Luiz, ho capito bene?
0: Sì, assolutamente sì, ne sono convinto, anche più dinamico, okay. Sì.
1: Ok, perfetto, benissimo, grazie mille e buona continuazione di partita a questo punto. Ciao, insomma ancora buona continuazione. E stavamo guardando appunto, adesso Antonio ci parlava ancora di un'altra girandola di cambi, che è entrato anche Obuavuodo, per la felicità del nostro ascoltatore da casa. Non so se i nostri amici da casa saranno dell'idea di meglio Commanders di Douglas Lewis, perché anzi ne stavamo parlando proprio anche prima, ci sembrava un pochino più spaesato, no, l'olandese rispetto al brasiliano. Vediamo, sentiamo anche come reagiranno i nostri amici da casa. William D'Ivrea ci dice: con Arthur Coppi in campo, più che vedere alzare i giri del motore, vediamo i motori spenti. Quindi ecco, questo è già in un certo senso una sorta di risposta. Albino da Morciano: ciao Dario, l'eventuale uscita di Gatti potrebbe dar via ad un ingresso di Lucumi? Guarda, ti ha risposto il direttore poco fa, senza ancora aver letto il tuo messaggio. L'idea tendenzialmente è quella, con il diciamo vantaggio che Lucumi comunque è un giocatore di piede mancino, cosa che in questo momento in rosa abbiamo soltanto Kelly tra i difensori che possono fare i centrali di piede mancino, a meno che, insomma, come dicevo prima che iniziasse la partita o comunque nelle prime battute, Spalletti non voglia effettivamente provare a mettere Commanders a fare il centrale di sinistra, sapendo che a Spalletti piace il giocatore con l'uscita palla al piede, e sicuramente Commanders da centrocampista o forse ex centrocampista ha una visione di gioco diversa rispetto a quella di un difensore più classico, come magari poteva essere Bonucci, che anche lui nasceva centrocampista e poi era stato arretrato e aveva quella famosa impostazione dal basso. Gianni da Vallo Lucania ci scrive: buonasera, ITG Sport hanno appena detto che Colomoni, tra prestito oneroso, riscatto e almeno la metà dei 12 milioni richiesti facilmente raggiungibili, verrà a costare praticamente 50 milioni. Per me è troppo, un vostro parere? Allora Gianni, no, 12 milioni complessivi, cioè al massimo si arriverà a 50 milioni o 48, perché io avevo letto che questi bonus potrebbero essere di 10 milioni e non di 12. Comunque sì, diciamo che la cifra finale balla fra i 48 e i 50. In realtà la situazione è questa: prestito oneroso a 4 milioni, in cui praticamente la Juventus prende i soldi incassati da Openda e li gira al Paris Saint-Germain per il prestito oneroso di Colomoni. Riscatto a 34, e poi ci sono questi 8-10 milioni, di cui 4 facilmente raggiungibili e altri 6 o 4, a seconda appunto che il finale sia di 10 o di 12, di 8 o di 10, no sì, o di 10 o di 12, per arrivare al pacchetto finale, che è effettivamente molto alto. Ma tra questi potenziali bonus c'è anche la vittoria del campionato, ok? Quindi qualcuno è facilmente raggiungibile, il riscatto diventa obbligatorio con la Juve che arriva in una qualsiasi competizione europea, quindi compresa la Conference, e insomma si spera almeno settimi di arrivarci, con l'idea di arrivare anche chiaramente un pochino più su. È chiaro che se alcuni di questi bonus sono legati alla vittoria di alcune competizioni, allora ecco che i soldi che guadagni da quelle vittorie possono automaticamente pagarti il bonus. Certo, è una valutazione altissima per un giocatore che sappiamo che il Paris Saint-Germain aveva assolutamente messo fuori squadra, lo abbiamo già ricordato prima, era da una settimana che si allenava con la primavera. Detto questo, la Juventus lo ha cercato in tante sessioni di mercato, perché lo rivoleva Tudor dell'estate scorsa, lo aveva già chiesto Spalletti quest'anno, l'aveva già chiesto Thiago Motta due anni fa ormai, e quindi insomma evidentemente un giocatore che alla Juventus piace e che Spalletti ha fortemente voluto, altrimenti non avrebbe insistito con la società per andare a comprare un giocatore con una valutazione così alta. Il Nizza sta praticamente cambiando tutta la squadra, credo che ci siano davvero 10 giocatori di movimento pronti a entrare, ci metteranno penso un minuto abbondante a rientrare. E Mobius su Twitch ci dice: cosa cambia con Lucumia al posto di Gatti, a parte avere finalmente un difensore che sa difendere ed è anche sinistro? Esatto, questo è sicuramente un grosso vantaggio. Poi sai, che sappia difendere, comunque Gatti sa difendere, cioè quando lo metti in mezzo all'area, in marcatura piena, di testa comunque forte, è chiaro che Spalletti non lo ha mai visto più di tanto, l'anno scorso quelle due volte che è entrato l'ha messo a fare la punta, quindi insomma diciamo che diventa complicato pensare proprio a un giocatore che non sappia difendere. Stiamo vedendo tutti i cambi del Nizza, allora andiamo da Samuel, mi dice Gabriele che è pronto già per il nostro secondo collegamento. Bentornato Samuel, una tua indicazione su questo secondo tempo. Ti chiedo una conferma, perché Antonio prima ci ha lasciato con una considerazione forte, per quello che può essere forte diciamo questa amichevole, che se lui dice meglio Commanders di Douglas Lewis, me l'ha confermato anche quando gliel'ho richiesto. Sei d'accordo con questa idea di Antonio?
2: Ciao, rieccoci. Ma guarda, io la penso diversamente. Mi è piaciuto più Douglas Lewis, anche proprio se il bello del calcio, ognuno al suo parere lo guarda a proprio modo. Io con Mercy in realtà l'ho vedo un po' più bloccato, pensa che ti dico. visto.
1: Sì, sì, ma era un po' però, la sensazione che avevamo anche noi, infatti mi ha stupito.
2: Però per il mio modo di vedere, di apprezzare, mi ha preso di più sicuramente di Vlahovic nel primo tempo, per i movimenti, per l'intelligenza tattica e la tecnica, che vabbè, non è mai stata in discussione. Forse pesa anche nella considerazione il fatto che in Vlahovic si vede proprio anche la voglia, no, di farsi vedere, di lottare, certo, di combattere ogni pallone, anche il più semplice, no? E anche magari la condizione fisica, che è sicuramente migliore, con Mers arriva da un mondiale giocato, Douglas Luiz no, quindi magari questa cosa incide, però ecco, ti rispondo, per me è meglio Douglas Luiz.
1: Sì, tra l'altro guarda, i nostri amici da casa la pensano abbastanza così, anche perché per esempio Giovanni dal Brasile ci dice, a parte Celik davvero tanta roba, effettivamente sta piacendo anche in questo secondo tempo sulla sinistra, sì. E Coop sarebbe facile scambiarlo con un fermacarte, dice Giovanni, quindi insomma diciamo che da casa l'idea è abbastanza quella che hai tu e che forse abbiamo anche noi da qui. Sono entrati un po' di ragazzi, no, non è ancora entrato Licina forse, mi sembra, ed è un po' una novità perché nelle ultime gare invece Spalletti lo aveva utilizzato di più, è entrato Boavuoduo. Durmisi ha fatto una bella azione, ha saltato il portiere, poi però gli è mancato un po' forse il killer instinct. Come la vedi questa formazione del secondo tempo, Samuel?
2: Ma guarda, adesso è la classe di Giraldo, i cambi che servono per dare minutaggio ai giocatori che ne hanno, a far riposare chi è partito, e il dato più importante secondo me è il fatto che invece Celik è ancora in campo. Questo ci dice tanto sulla considerazione che ha Spalletti su di lui e del giocatore, che proprio mi ha colpito proprio per la personalità, con il fatto che sembra qua già dall'anno scorso, se non di più rispetto invece alla realtà, no? Proprio per il fatto di come già si imposta anche come personalità, di come si arrabbia quando non gli passano il pallone, di come chiama la posizione, di come rimprovera i compagni, e questo è importante perché è proprio una caratteristica che secondo me è mancata l'anno scorso, no? Il fatto di avere giocatori di personalità, di quella cattiveria sportiva, no? Di cui ho parlato in tanti collegamenti, per certo. Il resto sono la classica girando appunto dei cambi, e vediamo, è anche un po' la vetrina, no? Io la chiamo un po' la vetrina per il mercato, per chi guarda, no? Tanti giocatori vengono per me fatti entrare anche per questo, proprio per farli vedere al mercato e metterli proprio in vetrina, come si fa in un negozio, no? O in una bancarella, certo.
1: Senti, e invece guarda qui, Danilo da Volterra, Coop può giocare scapoli ammogliati, cosa ci fa la Juventus? Quindi questi sono i commenti dei nostri amici da casa. Durmisi sta comunque continuando la sua partita di lotta e di governo, forse più di lotta che di governo, ma mi piace molto sto ragazzo, speriamo che possa confermarsi anche in Next Gen. Senti, c'è una considerazione di Terry, no? Perché le voci di mercato, ce l'ha parlato Antonio, ce l'ha parlato anche Camillo alla fine del primo tempo, vedono un Gatti molto vicino, cioè comunque con un'idea molto forte di Napoli, e Terry ci dice: Gatti, uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, lo mandiamo al Napoli, una Juventus con sempre meno italiani. Questo è un tema, no? Perché sono anni che sentiamo dire che la Juve vuole ringiovanirsi e ritalianizzarsi, però spesso quei pochi giocatori italiani che ci sono addirittura vengono venduti.
2: Sì, è una volontà quella del Napoli, non è un segreto quello di portarlo, soprattutto del Napoli di Allegri, una volontà molto esplicita,
1: sì, certo.
2: Di Allegri, che già lo rivoleva al Milan l'anno scorso. Io sono meno convinto, cioè una percentuale più bassa, alta però più bassa, ma per un discorso che il Napoli, ma se tutte deve fare tantissime cessioni, il Napoli ha un numero di giocatori altissimo. E poi c'è un discorso del Napoli che deve inserire degli under, per la questione della lista degli under, dei giovani in rosa, e quindi opta più per un profilo di difensore giovane, tant'è vero che infatti il Napoli, quanto mi risulta, è più orientato in realtà su Thiago Gabriel, proprio per il discorso che c'è la questione della lista dei giovani italiani, no? E quindi è più propenso la società è più propensa a portare Thiago Gabriel rispetto a Gatti, quindi io da una percentuale molto più bassa di quella che sento e leggo in giro rispetto a questa cessione. Poi che la Juve lo vuole cedere lo sappiamo, cioè arriva un'offerta di 20 milioni e l'operazione è pazza, non so quanto possa in realtà arrivare, io ripeto, ma questa è una considerazione personale mia e non sono un dirigente della Juve, io nella lista di difensori io Gatti me lo tengo tranquillamente, calcolando che tra l'altro l'italiano è juventino fino al midollo, caratteristiche fisiche comunque importanti, e qua nessuno sta dicendo che debba fare il Sandronesto della Juve o il Cannavaro della Juve, no, lo sappiamo tutti, però nulla calcolando che deve avere per il testo dei cinque difensori, io me lo tengo un italiano juventino che comunque il suo sporco lavoro lo fa, me lo tengo tranquillamente, cioè non mi strappo i capelli se rimane.
1: No, no, esatto, infatti che era un po' anche il discorso che si faceva anche con Rugani negli anni passati, no? Ecco, intanto finalmente è entrato adesso...
3: Gil Push al posto di Ken
1: e di Ken, buonanotte di Kelly, e Licina però non ho visto che è uscito al posto Durmisi. Durmisi, sì. Ah, quindi Durmisi ha fatto, insomma, una trentina di... 35 minuti circa, perché era entrato nel secondo tempo. E invece, ultima considerazione, Samu, poi ti salutiamo, su questa tournée. Cosa ti aspetti da questa tournée? Dovrebbero rientrare finalmente, a parte, Thuram al Mondiale non c'è neanche andato e non dovrebbe partire. Tutti gli altri, invece, compresi quelli che sono rientrati nelle ultime ore, quindi con Seisau, McKennie, David, eccetera, dovrebbero partire tutti. Vedremo una Juve un po' più vera in queste partite con Chelsea, Inter e Palermo?
2: Sicuramente, e vedremo anche i nuovi arrivi, speriamo, no? Adesso chiaramente il livello si alza, gli amichevoli diventano più importanti e rientrano i cosiddetti pezzi pesanti o pseudotali, no? E quindi sarà importante, mi aspetto di vederli fino alla fine dell'inizio del campionato, e più passeranno i giorni, più chiaramente l'intensità si alza e più vedremo la Juve titolare.
1: E quindi qualcosa di più vicino a quella che affronterà il Frosinone nella prima giornata di campionato. Grazie mille Samuel Taffeste per questa chiacchierata, ti lasciamo vedere gli ultimi minuti di questa amichevole della Juventus.
2: Grazie a voi, Dario, un saluto.
1: Ciao Samu, sempre un piacere avere anche il tuo punto di vista. Intanto il Nizza si sta facendo un po' pericoloso, diciamo che sapendo che Samuel è lì e non avendoci anticipato nessun gol, possiamo stare tranquilli che almeno per il prossimo minuto tendenzialmente non succede nulla. Stavo leggendo un po' di messaggi, no, mentre parlava Samuel, per esempio Luke Glock ci scrive su Twitch: Caballo e João Mario sanno di non essere più alla Juve. In realtà non lo so, Caballo l'ho visto molto poco in questo momento, in questa partita. João Mario qualcosina in più forse l'ha fatto vedere, ma io devo dire che anche nel periodo in cui era stato la Juve in precedenza non mi era dispiaciuto così tanto, nel senso non mi sembrava così scarso come forse qualcuno lo voleva far intendere. Ha fatto molto male, se non ricordo male, la partita di Genova col Genoa l'anno scorso, dove era stato messo sulla fascia sinistra e dove effettivamente aveva reso molto poco e molto male, però poi insomma al Bologna ha fatto bene, ha fatto anche dei gol, si è probabilmente anche un po' rivalutato, tant'è che insomma adesso lo vuole la Fiorentina, che dicevamo prima sta facendo comunque un'ottima squadra. Sei contenta che sia entrata Licina, Carola?
3: Sì, molto. Vabbè, ovviamente io lo vedo ancora da formare a livello fisico.
1: Sì, probabilmente sì.
3: Un pochino più di fatica rispetto magari a Gil, che invece è un armadio e aiuta nei contrasti e riesce a vincere i duelli, mentre lui rimane sempre a livello fisico un pochino indietro, però poi fa di tutto per recuperare palla, perché ha quegli sprazzi di velocità e poi secondo me una visione di gioco veramente fantastica.
1: Infatti adesso speriamo di vedere, insomma mancano ancora circa 5 minuti più recupero, almeno per quello che stiamo vedendo noi in televisione, magari che riesca a regalarci qualcuna delle sue giocate che abbiamo già visto anche l'anno scorso con la Next Gen, ma qualcosina anche in queste prime amichevoli. Mi fa effetto vedere Obovuoto in campo, perché insomma la stazza e il numero 45 sulla schiena ricordano molto quelli di Balotelli, che evidentemente con la maglia bianconera non abbiamo mai visto, però insomma ha un po' anche un po' quelle movenze lì, per cui fa un po' effetto, e tra l'altro è anche molto forte. Ecco Licina che però si è lanciato solo in un semplice disimpegno all'indietro. La partita sta scorrendo via, diciamo, senza grossi sussulti, no? Nel senso che io mi aspettavo sinceramente anche da parte del Nizza, leggevo in questi giorni avversario di livello superiore, no? Rispetto al Basilea e allo Standard Liegi che abbiamo incontrato nelle scorse due settimane. Devo dire che effettivamente la pericolosità però del Nizza è stata molto molto molto bassa. Credo che Di Gregorio non abbia fatto neanche una parata nel primo tempo e anche in quel pezzo di secondo tempo in cui è stato in campo, e Pinsoglio ha fatto un intervento molto semplice su un tiro da fuori. La Juve avrebbe forse potuto fare più, anzi sicuramente potuto fare di più. C'è stata una bella occasione di João Mario, c'è stata quella che ci ha descritto in diretta il direttore di Durmisi, che ha saltato il portiere e poi però non ha centrato la porta. C'è da dire che la posizione era molto defilata, non era proprio semplicissima. Quando ci aveva descritto il direttore in presa diretta, pensavo l'errore fosse stato più clamoroso. In realtà la posizione era molto defilata, si poteva sicuramente fare meglio, ma non era semplicissimo. E, insomma, tanti giocatori che stiamo vedendo in campo, forse sarà l'ultima volta che li vedremo, o quasi, con questa amichevole, con questa tournée che dovrà dare evidentemente molte risposte in più rispetto a quelle che abbiamo visto in queste prime partite. Una noia mortale, ci scrive Roberto da Piazza Armerina, meglio delle pecore per dormire quando ti prende l'insonnia. Avete tutti la mia solidarietà, meno male che vivo al piano terra. Roberto da Piazza Armerina, addirittura, non esageriamo, però sì, questo... Ma Roberto, oggettivamente questo è un po' il tema di queste amichevoli estive, no? Sono state tutte e tre piuttosto noiose, si gioca a ritmi molto bassi, si gioca anche con giocatori, purtroppo, o vuoi o non vuoi, che fanno fatica forse a impegnarsi fino in fondo, considerando che tanti li abbiamo citati, li abbiamo detti prima, sanno di non far parte più probabilmente di questa rosa, non solo dall'anno prossimo, ma da fra pochi giorni, fra poche settimane. Chiaro è che, insomma, sarebbe stato comodo per la Juventus magari vedere, come dicevamo anche con Camillo prima, qualche prestazione migliore per o come diceva Samuel, per la vetrina, no? È chiaro che se un giocatore vuole cambiare aria e vuole farsi vendere, sarebbe anche bene che chi lo vuole eventualmente comprare vedesse le qualità di questi giocatori, e c'è qualcuno che sta giocando davvero troppo troppo sotto ritmo, al netto invece di qualcuno. Che bella, questa è una bellissima palla di bello, è arrivato, sì, bellissimo, bellissimo, questo lo abbiamo dato in diretta, fantastico. Bellissimo, un gol veramente stupendo, palla dentro di Azic, bellissima, però Buavuoto che si è infilato dietro la linea della difesa del Nizza, tiro a giro sul secondo palo, bacino al palo come si dice in questi casi, e palla dentro. Quindi 2-0 per la Juventus, con Carnevali al telefono, chissà se sta parlando con Colomoni o con Alibegovic per gestire le visite mediche.
3: Justin è veramente piccolino ed è cresciuto in quest'anno di Next Gen tantissimo, sì? Da quando l'ha preso Chiellini.
1: Sì, sì, sì, ma infatti, guarda, tra l'altro bellissimo gol. Allora, diciamola tutta. Con Meners recupera una palla a centrocampo scaricandola di prima ad Azic. C'è Yıldız, eccolo qua. Questa è la prima volta che vediamo inquadrato Yıldız in questa partita. Che ha anche esultato con un bel sorriso sul gol di Obovuoto, che lo dicevamo, l'abbiamo già detto spesso, ragazzi, questo è un ragazzo molto, molto forte. L'abbiamo preso dalle giovanili del Manchester City, quindi evidentemente già scarso non doveva essere, e già in quei sei mesi che ha fatto con la Juventus da gennaio in avanti aveva fatto veramente molto molto molto bene, e insomma si sta confermando in queste amichevoli uno dei più pericolosi sulla tre quarti offensiva. Dicevo, per dirla tutta, essere onesti fino in fondo, Kop Meners recupera una palla vagante in mezzo sulla tre quarti, la dà di prima ad Azic, che altrettanto di prima vede con la coda dell'occhio Buavuoto che si sta infilando dietro la difesa, arriva l'inglese, la tocca sul secondo palo e arriva il 2-0, che tra l'altro, ve lo possiamo dire in questo momento, è il risultato finale, perché si è conclusa l'amichevole della Juventus con il Nizza. Quindi un gol nel primo tempo, un gol nel secondo. Sono contento, a proposito di queste, di chi ha voglia di mettersi in mostra, no? Che questo secondo gol arrivi su una catena che è della nostra Next Gen. Detto che Azic, ce lo diceva anche Camillo prima, probabilmente è in uscita, dovrebbe essere ceduto forse al Cagliari, ci diceva Azic, Azic ci diceva Camillo prima. Da capire se in prestito, col di solito discorso della recompra, o se la Juventus decida eventualmente di cederlo definitivamente, e invece, insomma, Obovuoto che continuerà il suo percorso in Next Gen, magari con una finestra sulla prima squadra. Stavo notando adesso, abbiamo parlato prima anche di Rugani, non è entrato in campo, l'abbiamo visto adesso entrare in campo per salutare i compagni di squadra con la divisa d'allenamento. Lui era in distinta, quindi avrebbe potuto giocare anche solo un pezzettino di questa partita, così non è stato, chissà che non sia anche questo un indizio di mercato. Dubito che la Juve, c'è anche Thuram, questa è una buona notizia, almeno insomma che sia con i compagni. Dicevo che dubito che la Juventus si libererà sia di Rugani che di Gatti, no? Nel senso che poi va bene alleggerire la rosa, però poi qualche giocatore lo devi avere per scendere in campo e anche per avere delle riserve. Fammi un tuo commento su questa partita, detto che insomma Roberto da Piazza Armerina ci diceva che era una noia mortale, però se non altro abbiamo visto ancora un gol negli ultimi minuti. minuti, Carola.
3: Ma secondo me in realtà, allora, rispetto ad alcune partite che abbiamo visto quest'anno in campionato,
1: sì, non c'è tanta differenza. Ma l'ho scritto,
3: ma è anche più interessante perché vedi ovviamente nuovi giocatori, certo, nuovi profili, certo, che magari conosci meno. Arthur non è stato molto incisivo, quindi secondo me anche lui verrà trattato come un esubero. Gatti io non penso parta, sinceramente. Rugani mi sembrava un po' contrariato dal non giocare.
1: Infatti, guarda, mentre tu parli vado a controllare, perché mi sembra, sono quasi sicuro che fosse effettivamente indistinta. Guarda, ce l'ho qui, la vado ad aprire al volo. Dunque, Rugani Daniele col 24, sì, era assolutamente indistinta, quindi potenzialmente poteva entrare in campo ed è l'unico. Stavo guardando, non è entrato neanche Luca Bruno, che era il portiere, eventualmente il terzo portiere della partita, ma dicevamo che è in uscita anche lui. Kobenes è entrato, Azic è entrato, João Mario è entrato, Arthur, Cabalgi, il Puscio, Buovuodo, Licine e Durmisi, sono entrati tutti tranne Rugani. Questo è effettivamente un segnale da parte anche di Spalletti?
3: Sicuramente sì, comunque a livello proprio di partita effettivamente all'inizio non ci ha dato nessun problema. Forse è stata un pochino più pericolosa da quando ha fatto quel grande cambio, perché sono entrati molti giovani, secondo me, che non saranno titolarissimi nel Nizza, però si vede sempre il cambio di gioco, perché quando un pochino si abbassano le qualità tecniche vedi proprio un calcio molto più cioè fisico e aerobico, che corrono sempre tantissimo e fanno tanti comunque piccoli falli che spezzano un po' la partita. Secondo me è stata un pochino più pericolosa il secondo Nizza che abbiamo visto,
1: sì,
3: è anche
1: vero,
3: un pochino più divertente, diciamo, nonostante i nostri giocatori non sono stati così contenti perché si sono trovati in tanti per terra. E poi mi piace un sacco vedere il dialogo tra i giovani, perché si vede che proprio anche come Next stanno facendo un buonissimo lavoro, perché anche portarli in una situazione diversa, ma dialogare così bene in campo, non è secondo me per tutti.
1: No, infatti, tra l'altro, a proposito di Next Gen e di Primavera, no? Perché poi di fatto di quello parliamo, è molto importante secondo me quello che ha fatto la Juventus, ovvero confermare sia Brambilla in Next Gen che Padoin in Primavera, perché comunque ti dà quella continuità di lavoro, visto che comunque stanno lavorando e hanno lavorato molto bene in questi due anni, mi sembra, Padoin e forse già tre Brambilla, per continuare un lavoro importante di crescita di questi ragazzi, di maturazione di questi ragazzi, che poi si presentano a queste amichevoli e loro sì che fanno vedere, no? Dicevamo che hanno voglia di Juve. Infatti,
3: non so se l'hai visto, c'è stato anche un momento in cui Durmisi, dopo aver sbagliato ovviamente, ha cercato di nuovo la palla e ha fatto un bellissimo assist verso
1: in mezzo.
3: Poi ovviamente è stato recuperato da un giocatore della difesa del Nizza, però ha proprio cercato il suo compagno, che è una cosa in realtà bella, per il fatto che non si è subito messo magari in discussione cercando uno un pochino più di esperienza, ma cercando il dialogo tra il suo compagno.
1: Certo, anche perché comunque chiaramente loro il feeling se lo portano dietro dal fatto di aver già giocato insieme, questo è anche importante, no? Secondo me fa anche bene Spalletti a farli giocare anche insieme questi ragazzi, no? Non soltanto uno o due in mezzo a tutto un altro contesto, ma anche tutti insieme, che comunque è sicuramente una bella indicazione anche per loro. Prendo da Twitch, perché questo gol di Obovodo ha esaltato i nostri amici da casa. Mobius ci dice: questo ragazzone del col 45 mi gasa tantissimo, non scrivo il nome altrimenti perdo l'uso di un dito, effettivamente è un po' complicato. Luke Gluck ci dice: Oboa si vede che ha numeri e si impegna, quindi poi con tante conferme. Ci arriva un messaggio anche sulla nostra messaggistica: Obovodo è molto molto interessante, e questo insomma, si vede, questa è già la terza partita, ragazzi, che comunque questo ragazzo fa delle cose molto belle, molto anche di valore, al di là poi del gol stesso che ha fatto stasera, ma contro il Basilea soprattutto mi ricordo una grandissima partita di Obovuodo. Con il Standard Liegi ce l'ho meno presente, però comunque aveva giocato benino anche lì. E John Cena dice: grazie John Cena, bella partitella, pochi tiri ma ci sta. Sì, insomma, quello che dicevamo prima, no? Ma c'è anche un po' tanto la voglia di non farsi male da parte dei giocatori in queste amichevoli, soprattutto forse paradossalmente proprio da quelli che vogliono andare via, no? Perché se vogliono essere ceduti devono non devono infortunarsi, e anche è vero che se vogliono essere ceduti devono fare delle prestazioni probabilmente un po' migliori. Come commento generale direi che di quelli che vorrebbero forse tenersi di più la Juve, le risposte più importanti sono arrivate da Miretti, per quanto riguarda, diciamo, quelli ufficiali di prima squadra, che ha giocato molto bene, che ha fatto come al solito delle ottime scelte, delle ottime giocate, il piede comunque lo conosciamo, la velocità e la tecnica e la visione di gioco la conosciamo, chissà che non possa essere davvero lui uno dei ritrovati di Spalletti di quest'anno, detto che Arthur sicuramente non sarà della rosa. Douglas Luiz vedremo, stasera ha convinto forse più di altre volte, ce l'avete scritto in tanti, effettivamente la partita del brasiliano è stata importante. Cobb Mainers è sempre lo solito Cobb Mainers, no? Che sembra che vaghi un po' a vuoto per il campo e poi però insomma il pre-assist, chiamiamolo così, del gol di Obovoto è arrivato da lui. Roberto ancora ci dice: c'erano 22 Arthur in campo, ritmo talmente lento che la velocità di crescita dell'erbetto in 90 minuti è stata superiore. Mamma mia Roberto, sei esagerato, stiamo parlando comunque sempre di un amichevole che si è giocata in un campo caldo inteso di temperatura, perché a Torino in questi giorni è una delle famose città di bollino tra rosso e arancione, contro una formazione comunque di livello, perché il Nizza è una formazione di fascia medio-alta della Ligan. Insomma, già il fatto di aver tenuto così bene il campo, di non aver di fatto subito praticamente a tiri in porta, perché insomma la Juve ha subito veramente molto poco, di aver creato, ha fatto due gol e creato almeno 3-4 occasioni, insomma è vero. Se guardi tutta la partita, lenta inevitabilmente, ma ci sono anche i carichi di lavoro, cioè le partite di luglio non sono mai delle partite esaltanti. E io a volte dico per fortuna, nel senso che se la Juve adesso corresse a mille, io sarei preoccupatissimo, perché vorrei vedere che arrivi.
3: No, poi soprattutto perché durante l'anno anche gli allenamenti sono gestiti in maniera diversa.
1: Certo, cioè se tu corri come un pazzo adesso, vuol dire che arrivi a febbraio che hai la lingua per terra. Quindi io sinceramente preferisco vederli appesantiti dai carichi di lavoro adesso, come si diceva una volta, e non vederli correre in scioltezza, no? Perché sarebbe preoccupante vederli correre in scioltezza adesso. Stefano ci dice: ciao a tutti, come vi è sembrata la Juventus? Come ti è sembrata la Juventus, Carola?
3: Ma sicuramente molto ordinata, si vede veramente il lavoro svolto da Spalletti. Penso che lui sia proprio uno di quegli allenatori che cerca di far giocare bene a calcio. Non, cioè, al di là del risultato che piace a tutti, ovviamente, però fa vedere un bel gioco in campo, non diventa mai né troppo noioso, tra virgolette statico, un po' all'Allegri, però non è mai forse troppo incisivo come quello di Conte e altri che invece pensano magari più al risultato piuttosto che l'ordine in campo. A me piace molto vedere un calcio così ben di qualità, più che altro perché vediamo molto come si è spostato il calcio di oggi, che è molto più fisico e cerca di esaltare di più le qualità, ovviamente, fisiche, aerobiche, anaerobiche, piuttosto che la qualità tecnico-tattica del piede comunque. Cioè si cerca comunque anche i nuovi giocatori proprio più che abbiano il fisico, che piuttosto che un bel tiro.
1: È vero. Poi se ci sono tutte e due le cose, ovviamente è meglio.
3: Però costa sempre tantissimo.
1: E costa sempre tantissimo. È anche vero che, per esempio, il Conceição di turno effettivamente fisicamente fa fatica perché è piccolino, però ha dalla sua la velocità. Ecco, a proposito di Conceição, le voci sono importanti anche su di lui, no? Abbiamo parlato di Zegrova perché l'abbiamo visto in campo, e oggettivamente lo Zegrova che stiamo vedendo non è un giocatore che può giocare nella Juventus. L'arrivo di Alai Begovic porta forse alla cessione anche, no, di Francisco Conceição, detto che stanno arrivando, almeno le voci parlano di un interesse del Liverpool soprattutto, ne si è parlato anche dell'Ipsia che ha appena venduto Diomander al Madrid e quindi tra l'altro ha 100 milioni freschi da spendere per sostituirlo, e anche il Manchester United sempre interessato a Conceição. Io ho la sensazione che Conceição in Inghilterra farebbe sfracelli, perché ha i campi più grossi, le difese che non sono quelle italiane, credo che potrebbe essere davvero il suo campionato. Io penso che se dovesse davvero arrivare un'offerta tra i 40 e i 50 milioni per Conceição, la Juventus la ascolterebbe, la accetterebbe forse anche abbastanza di buon grado.
3: Io sono anche forse non vado insieme al flusso, ma sono un po' pro a venderlo, perché appunto qua in Italia fa molta fatica, probabilmente la Premier è proprio il suo campionato. A livello fisico non è un ragazzo che, come hai detto prima, si distingue, ma anzi fa fatica, e non ha neanche quello spritz, diciamo, qualitativo che ti tira fuori la giocata poi vincente. La Premier sicuramente lo valuterebbe di più, lo valorizzerebbe proprio di più come campionato.
1: Valerio da Pisa, ciao, avete già detto tutto, inutile giudicare queste partite, voglio vedere cattiveria nelle prossime amichevoli. E hai ragione Valerio, più che altro sai cos'è? Che nelle prossime amichevoli, quelle che si giocheranno appunto col Chelsea, l'Inter e poi il Palermo, intanto ci sarà un po' più di lavoro nelle gambe per tutti, quindi una preparazione un po' più avanzata, gli avversari saranno di livello ancora superiore a quelle che comunque sono tutte squadre che bazzicano nelle zone alte dei rispettivi campionati, perché il Basilea in Svizzera è una delle squadre più importanti e gioca regolarmente l'Europa League e sarà uno dei potenziali avversari della nostra Europa League di quest'anno. Lo Standard Liege comunque in Belgio è una delle squadre più importanti, così come il Nizza in Francia, ha detto che insomma il Paris Saint-Germain continua a essere di un altro pianeta. E poi arriveranno i chiamiamoli pezzi da 90. In questo momento la Juventus non ha fenomeni, lo abbiamo sempre detto, forse lo è potenzialmente Yildiz, ma lo deve ancora diventare, ma comunque parliamo di giocatori che hanno giocato nelle rispettive nazionali ai mondiali, quindi sicuramente sono quelli che nella forse mediocrità generale della rosa della Juve sono quelli che alzano un pochino il livello, quindi mi aspetto che rientrando anche loro le prestazioni migliorino. Claudio da Silvi Marina, buonasera a tutti voi, questi test servono e come? Certamente quelli ipotetici in partenza tirano indietro la gamba, dobbiamo fare un mercato ad hoc per competere perché le altre si stanno rinforzando alla grande. Sì Claudio, in realtà ecco, le altre, forse il Milan in questo momento si sta rinforzando, perché poi il Napoli, ce lo diceva anche Samuel, è forse messo peggio della Juve, no? Cioè deve venderne ancora di più della Juve prima di poter fare degli acquisti, al punto che anche Gatti comunque sarà difficile che riescano poi a concretizzare un'offerta, almeno nell'immediato. E, l'Inter sì, ha preso Stones, però stava cercando altri profili, ci ha provato con Palestra, è andata male, ci ha provato con Nico Paz, è andata male, aveva preso Calaili ma è rimbalzato per le visite mediche, quindi sì, Stones è un acquisto importante che arriva a zero, tanta esperienza e sicuramente tanta qualità, però che sia così, cioè che si sia rinforzata rispetto all'anno scorso, in questo momento non la vedo, cioè Stones non è quello che ti fa fare, ti migliora la difesa, ma nel frattempo hanno perso Acerbi e l'altro difensore centrale, in questo momento mi sfugge, e De Vrij, quindi comunque dovevano sostituirne due, ne hanno preso uno, quindi sì, l'Inter ha preso Stones, ma non è quello che ti fa fare il salto. La Roma al momento non ha ancora comprato nessuno, anzi era forte su Lejbegovic, ma l'abbiamo preso noi. E
3: meno male.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. L'Atalanta anche era l'altra forse su Lejbegovic, ma di fatto poi l'abbiamo sempre preso noi. Insomma, il Milan effettivamente.
3: Mi sono fatto quel giorno con Colo e Kerim così.
1: Tutti
3: a
1: così
3: caso.
1: Di colpo. Ma tra l'altro tutti concentrati su Colomani e poi dopo mezz'ora ti compare Lejbegovic. Effettivamente è stata un'altra giocata alla Carnevali o alla Massara forse, no? Perché lui forse è quello dei colpi sotto traccia, così come ha fatto anche con Celik. Max da Pesaro ci chiede questo, caro, lo chiedo a te, visto che Azic, Arthur e Kop saranno certamente o quasi ceduti, e Kop c'è sempre il solito discorso del problema della valutazione, io una possibilità a Douglas Luiz gliela darei in funzione del fatto che in questa prima parte di precampionato ha fatto vedere buone cose. Poi ci chiede cosa ne pensate. Max, è stato un po' il tema di tutta la puntata di oggi e della partita di oggi, no? Questo Douglas Luiz che sembra far vedere qualcosina in più. Allora, visto che la partita è finita, abbiamo visto anche la differenza fra il primo e il secondo tempo con e senza Douglas Luiz, il tuo parere finale sulla seconda possibilità Douglas Luiz?
3: Ma lo sai Dario che io sono un po' di parte, nel senso che Douglas lo trovo geniale, che può portare fantasia e tutto, ma io sarei Asbic tutta la vita. Se tu me lo paragoni non lo darei mai via. L'avrei fatto giocare pure tutto l'anno al posto di Kop, solo che giustamente c'è la minusvalenza che incideva molto.
1: Il problema è quello. Azic è comunque un prodotto del tuo vivaio e quindi fai plusvalenza secca perché non l'hai praticamente pagato.
3: Sicuramente, secondo me, a discapito di quello che tutti pensano, Kop non sarà così facile da piazzare.
1: No, assolutamente.
3: E quindi Azic parte più che altro perché sennò toglierebbe veramente spazio al centrocampo. E ovviamente un'alternativa come Douglas non lo svaluterebbe più di quanto mettere invece un prodotto così giovane al posto suo.
1: Sì, è vero. Stefania ci dice la Roma ha preso Castro. Sì, hai ragione. Però anche qui, cioè, non stiamo parlando di un. Cioè, mi dice, ha preso Haaland, per carità, con tutto il rispetto. Però Castro è sicuramente un buon attaccante. Si poteva ipotizzare addirittura anche nell'ottica Juve. Adesso pare che Dovbyk faccia il percorso inverso, quindi vada al Bologna. È vero, Stefania, l'hanno comprato, però anche lì non è proprio quello che dici: ah, caspita, la Roma ha preso Castro.
3: Purtroppo è diventata imbattibile. Non così.
1: Anzi, tra l'altro, probabilmente devono vendere su lei, perché per poter fare mercato hanno rinnovato Dybala e devono vendere Sulè, che è un po' l'alter ego con 10 anni in meno, no? Che fa un po' specie.
3: Effettivamente ha tanti problemi fisici, un po' come Holman, che tu hai detto prima che ti piaceva tanto. Anche a me è piaciuto molto quando l'abbiamo visto, ma con troppi problemi fisici, non ha senso che te lo
1: certo.
3: Stessa cosa Sulè, so che ha avuto tanti problemi quest'anno, e quindi
1: sì, è vero,
3: hanno già Dybala, che anche lui è un po' come
1: vero, però fra i due io avrei tenuto quello più giovane, no? Poi non so, ognuno ovviamente fa le valutazioni del caso. È anche vero che Dybala, quelle poche partite che ti gioca, è davvero probabilmente di un livello superiore rispetto a Sulè, che è forte, ma non è ai livelli di Paulino, come ancora qualche affezionato della Juventus lo chiama. Alessandro ci dice da Ostia: ma perché per Gatti non chiediamo Lobotka? Ma in realtà l'abbiamo già anche chiesto Lobotka, però penso che Allegri non abbia nessuna intenzione di cederlo, perché è comunque il faro del centrocampo del Napoli. Penso sia veramente complicato, e anche perché comunque le due valutazioni penso che sarebbero molto molto molto diverse.
3: Hanno parlato tanto di attaccanti, ma di Ekator ancora nessuno effettivamente si è lamentato che fuori. Io invece è stata proprio forse la prima critica che ho mosso sulla Juve, perché noi abbiamo venduto Puzka, che è la prima amichevole estiva che ha fatto con Genoa,
1: ha fatto gol, lo so, ha ragione,
3: e noi la prima amichevole estiva che ha fatto Ekator con noi si è infortunato.
1: No, è vero, però sai, Ekator adesso lì bisogna capire che cosa farà la Juve, no? Perché adesso è arrivato Colomoni, è arrivato Begovic, che non è proprio un attaccante ma comunque un giocatore offensivo. Se davvero la Juventus andasse ancora su Zirze, perché si parla anche di Zirze, e David non lo riesci a piazzare, perché è quello che è anche più difficile da piazzare, non tanto per il cartellino, perché la Juve l'ha preso a zero, per cui sarebbe una plusvalenza comunque, però prende 6 milioni di ingaggio e quindi diventa complicato da piazzare. E allora se hai comunque Colomoni, hai comunque Boga, che è di nuovo un giocatore offensivo, Milik, bisognerà capire che cosa succederà, David ti rimane tra virgolette sulle croste, e poi ti arriva uno tra Zirze o Pellegrino o Sorloth, comunque un altro ulteriore colpo in avanti, credo che Ekator sarà destinato a un prestito inevitabilmente, per provare a farlo giocare un po' di più rispetto a quello che giocherebbe.
3: Che poi, David, non so se sei d'accordo, ma io proprio, cioè, mandarlo via, che non voglio più vederlo in campo, non è che proprio l'idea mi sfiora, mi dà più fastidio magari veramente un Kop in campo, perché non lo vedo più.
1: Sì, hai ragione.
3: Cioè, magari io non lo vedo più, ovviamente ognuno vede i propri giocatori tutto, ma David non mi ha deluso comunque. Ovviamente sono d'accordo sull'ingaggio alto, avrebbe dovuto avere un ingaggio un filo più basso, però quelli
1: sono... Sì, David secondo me è un equivoco tattico, nel senso che lui si lancia, diciamo, si presenta come prima punta, ma di fatto non lo è, no? Infatti io l'anno scorso, insomma, questa stagione che si è appena conclusa, tante volte dicevo che secondo me David e Vlahovic insieme avrebbero potuto essere un'ottima coppia d'attacco, così come dico che Colomoni e Pellegrino potenzialmente potrebbero essere un'ottima coppia d'attacco con Yıldız dietro a servirli, no? Penso che possa essere una
3: anche perché lui ha espresso veramente volontà di stare a Torino,
1: sì, anche e di giocarsi le sue carte. Infatti quello tutto sommato è uno spirito di valsa, diciamo che se non lo riesce a piazzare, e Spalletti lo ha confermato, che comunque è un professionista a tutto tondo, no? Quindi di sicuro problemi non ne creerà e non ne creerebbe. È chiaro che nell'ottica di una Juventus che possa vincere subito, il David che abbiamo negli occhi dell'ultima stagione non è proprio quello che
3: No, però non è quello in campo, secondo me, che ha rovinato.
1: No, hai ragione, su questo sono d'accordo. Gabriele, credo che tu ci stia sicuramente ascoltando. Ci sono dei vocali, ho visto che dovrebbe essere ancora arrivato qualcuno. Se ce l'abbiamo, così ascoltiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
4: Buonasera anche alla tua ospite, Cristiano. Non so il nome della tua ospite perché mi sono collegato adesso.
1: Carola.
4: E indipendentemente da come finirà la partita di stasera, io penso che la Juventus in questi giorni, settimane, stia giocando le partite più importanti fuori dal campo. Voglio esprimere la mia soddisfazione per il lavoro di Carnevale e Massara fin qua. Mm-hmm. Secondo me abbiamo due dirigenti top, quindi sotto questo aspetto penso che si possa stare tranquilli. I risultati si stanno vedendo, anche se lentamente, e sono fiducioso per il proseguio. Certo, la qualità non la portano i dirigenti o solo l'allenatore, la qualità te la dà i soldini che vanno spesi per giocatori importanti e poi qualche scommessa, talento, come può essere il bosniaco. Ciao, buona serata.
1: Ciao Cristiano, sì, è difficile commentare questo messaggio, nel senso che hai già detto fondamentalmente tutto tu. Carnevale e Massara stanno lavorando molto bene. Questo lo diciamo oggi, perché se prendiamo i vostri anche messaggi, non dico il tuo nello specifico Cristiano, ma in generale dei nostri ascoltatori, fino all'altro ieri c'era una lamentela continua perché non arrivava nessuno, ma ci sta, no? I tifosi fanno i tifosi e quindi si lamentano.
3: Sì, però si vede proprio un cambio di rotta rispetto a come lì, forse non aveva fatto così tanti errori cioè nel senso... che è stato un pochino più intraprendente, poi sì, con scelte sbagliate, mentre come lì è stato un po' una piattola, un po' come Motta da allenatore
1: trasformato. Ci sta. Secondo me la differenza grossa, sai cos'è? Che magari gli errori più o meno si equivalgono poi alla fine dei giochi a conti fatti, col problema che Giuntoli ha speso tantissimi soldi, no? Perché i 60 e 59 milioni di Cobb Manners, i 55 di Douglas Lewis, i 40 di Nico Gonzalez, insomma...
3: No, infatti è stato più intraprendente.
1: Però credo che anche come lì, se gli avessero dato quei soldi, avrebbe fatto...
3: Sì, comunque ha portato con tanti soldi
1: Open Day, hai ragione. No, David è arrivato a zero. Sì, poi insomma 15 milioni di commissione che non sono pochi, però ecco lì, anche lì ragazzi, quando è stato preso Jonathan David si parlava di un giocatore che era cercato veramente da mezza Europa, e poi purtroppo la contestualizzazione del calcio italiano non è sempre facilissimo, non è il primo che arriva giocando benissimo fuori e facendo poi invece fatica.
3: Come
1: una volta,
3: secondo me, adesso che ha masticato un po' il campionato potrebbe andare meglio.
1: Sì.
3: E più Openda, che veramente 40 milioni
1: quello è stato proprio la toppa peggio del buco, no? Come si diceva una volta, non è arrivato con Colomani all'ultimo minuto e nel penultimo minuto si è andato a prendere quello che in teoria doveva sostituire, che purtroppo è stato credo il peggior flop in assoluto, perché per quanto male o malino abbia fatto con Meners, penso che Openda sia ancora, credo che sia ancora peggio. Questo l'abbiamo già letto. Allora, Francesco da Palermo ci dice: ma perché vendere con Seisau a 40 milioni quando in Premier il brocco più brocco di tutti viene venduto almeno a 60? Sai, secondo me, Francesco, c'è il problema un po' di con Seisau che vediamo anche alla Juventus, cioè il fatto che segna poco. C'è un giocatore di stampo offensivo, perché di fatto è un esterno alto, uno che dovrebbe fare anche tanti gol, che ha una giocata tipica sua, che è quella di rientrare per tirare, e però poi lo vediamo in Italia con la Juve quante volte gli abbiamo visto fare quella giocata e gli esce poi la scamorzina che il portiere para facilmente oppure finisce in curva.
3: Infatti
1: va in nazionale e col Portogallo fa la stessa giocata, gol,
3: e dice di essere più forte di Cristiano Ronaldo.
1: Ecco, quindi insomma diciamo che sì, chiaro che i soldi che circolano in Premier sono diversi, si parla effettivamente di una cinquantina di milioni offerti dal Liverpool, però bisogna poi vedere se questa offerta si concretizzerà. Nino Juventino San Benedettese in South Carolina, ciao Nino, sempre un piacere sentirti. Ho appena finito di guardare la partita. È successo qualcosa a Spalletti? Una caduta domestica o alla Continassa? L'ho visto malandato e zoppicante sulla gamba destra. In realtà, guarda che questa cosa io l'ho già notata, Nino. Lui ha un'andatura che non è proprio lineare.
3: Sarà proprio al pieno delle sue energie.
1: Sì, insomma, ecco, diciamo che gli è anche mancata la mamma pochi giorni fa, quindi sicuramente adesso non che abbia delle ripercussioni fisiche, però sicuramente il morale di oggi non poteva essere altissimo. Mi sembra martedì la squadra si è allenata senza di lui perché doveva insomma andare a allestire il funerale, eccetera eccetera, quindi insomma diventa anche complicato. Prima qualcuno scherzava sul fatto che Spalletti non si è tolto la giacca neanche oggi per la questione del tatuaggio eccetera. Credo che quella sia stata una scelta di ancora diversa, perché comunque sotto aveva la camicia, quindi credo che volendo avrebbe potuto togliersi con quella giacca per non far vedere il famoso tatuaggio del Napoli. Anche l'altra settimana, nonostante le grandi temperature, lui ha sempre allenato con la maglietta a maniche lunghe. Non credo che si sia pentito di questa scelta, cioè ragazzi, io non è che ce l'ho con Spalletti perché c'è il tatuaggio del Napoli, ha vinto uno scudetto lì dopo 33 anni, cioè è stato il primo a riportare lo scudetto Napoli dopo 33 anni, credo che chiunque avrebbe fatto qualcosa, magari non un tatuaggio per carità, però è una cosa che ci sta. Vidal è andato a giocare all'Inter con lo stemma della Juve tatuato sull'avambraccio, voglio dire, sono cose che uno è giusto che secondo me che festeggi, non credo. Poi lui ha deciso, almeno per il momento, di continuare a non mostrare questo tatuaggio, forse per non so come dire, rispetto, no? Della piazza bianconera.
3: Anche magari per non urtare i tifosi.
1: Cioè, poi... noi stiamo parlando adesso di Allegri, che è quello che ha vinto di più, o il terzo allenatore, terzo più vincente nella storia della Juve, che in questo momento è sulla panchina del Napoli, e l'altro giorno gli hanno cantato "Chi non salta è bianconero" e lui diceva di no con la testa e non ha saltato. C'è Manna, che è il dirigente del Napoli in questo momento, che c'ha il tatuaggio dei drughi sul braccio, quindi eppure stanno tutti bene, cioè non è che uno si può pentire di scelte, di cose fatte tra l'altro nel passato, quindi insomma penso che sia tranquillamente comprensibile il suo tatuaggio. Michele San Maurizio ci dice: secondo voi Coppa è un flop o un giocatore recuperabile? Gli anni all'Atalanta sono stati solo fumo negli occhi, cosa ne pensate? Non lo so Michele, perché la situazione di Commeners è stranissima, perché quando era all'Atalanta giocava bene all'Atalanta, giocava bene anche in nazionale, adesso gioca male alla Juve, gioca male anche in nazionale, anzi non gioca neanche più. È difficile da valutare Commeners, è veramente un giocatore molto difficile da capire e da comprendere, perché è chiaramente un fantasma rispetto a quello che la Juve pensava di aver comprato. I Viola si stanno rinforzando, ci dice un amico da casa, effettivamente sì. Castro alla Roma un gran colpo, sicuramente sì, però non, cioè, comunque hanno anche Jamalen, vendono comunque Dovbyk, è un signor attaccante, però non è che con un giocatore, con un acquisto hai sistemi, cioè non vedo la Roma così più forte dell'anno scorso solo perché ha comprato Castro, devono ancora sistemare anche tante altre cose. Questo era un po' il significato del mio commento al messaggio di Stefania di prima. Vieni, Pierluigi da Casalpalocco ci dice: ma solo a me piace João Mario e Miretti e Cop impresentabile. Allora, se Miretti me lo metti nel "a me piace" e confermo, e poi Cop impresentabile, ah sì. Perché Miretti impresentabile, secondo me no, sia stasera che anche nelle altre amichevoli, lo dicevamo anche prima col direttore, mi sta piacendo molto. João Mario, insomma, bisogna capire che cosa sarà, ma tendenzialmente dovrebbe andare alla Fiorentina. La Roma ha fatto un gran mercato, questo è sempre l'ascoltatore di prima, in realtà la Roma cercava Summerville, che è andato in

0: Sì, però
1: Sono
0: ne hai
1: vecchio.
0: ancora da raccontare, ne hai ancora da raccontarci, Marco. Siamo ben felici di averti qua con noi. Guarda, Samuel, scusami, mi correggo solo perché Samuel mi corregge giustamente. Somerville è andato in Arabia e Greenwood in Turchia, che erano i due giocatori che cercava la Roma in risposta al nostro amico da casa che diceva che la Roma ha fatto un grandissimo mercato. In realtà, sì, Castro è un bel colpo, però che la Roma abbia fatto un mercato tanto superiore a quello della Juventus in questo momento, dando per fatti Kolomouani alla Ibegovic, sinceramente, credo che almeno sul mercato per ora ci siamo mossi meglio noi. Tante critiche alla partita di questa sera, Marco, no? I nostri amici da casa si lamentavano un po' dei ritmi troppo compassati, di una poca voglia da parte di tanti giocatori. Il risultato comunque positivo, che sembra non interessare a nessuno, no? Cioè il paradosso di queste amichevoli è che se le perdi è un disastro, se le vinci non conta niente. E quindi come se ne esce?
1: Alla faccia dei bei giochisti, no? Poi alla fine diventiamo
0: Esatto.
1: risultatisti tutti quanti, guarda, senza fare. No, no, per carità, è chiaro che queste sono delle comode sgambate, anche perché c'è un po' di preparazione, ci sono varie cose, insomma, da curare, però non si può pensare di rimanere senza il pallone e quindi tra i piedi. Quindi ben vengano queste amichevoli. Tra l'altro, quella di questa sera poi è stata annunciata come amichevole con la A maiuscola, tant'è che non è neanche stata giocata allo Juventus Stadium, ma è stata giocata evidentemente al centro di preparazione ed allenamenti. E va bene così, e va bene così, nel senso che almeno. Non so, certo, noi vorremmo sempre vedere lo spettacolo, però è anche vero che dopo 20 giorni di preparazione, se noi vedessimo la squadra ai 100 all'ora a farsi di un sorbalzo del Nizza, cioè, io comincerei veramente a preoccuparmi perché la prima cosa che mi chiederei è: ma questo tipo di preparazione, questo tipo di condizione, fino a quando può durare?
0: E
1: Quindi,
0: cioè, guarda,
1: è sempre
0: è la
1: meglio.
0: stessa ho fatto la stessa considerazione a metà del secondo tempo, Marco. Guarda, praticamente la stessa cosa, che se li vedi se vanno a 1.000 adesso, a febbraio siamo spacciati, no? Perché poi il
1: Esatto,
0: risultato è quello.
1: infatti, poi oltretutto la stagione si presenta in un modo un po' particolare, se vogliamo, no? Cioè, noi non abbiamo bisogno di partire ai 1000 all'ora. D'altra parte, in
0: Certo.
1: effetti, se andiamo a vedere, le partite iniziali di campionato sono estremamente insidiose e pericolose. Vai a giocare a Frosinone alla prima e quelli ti aspettano con il coltello fra i denti e tu invece sei ancora compassato perché la preparazione è fatta in maniera da andare diciamo in condizione soprattutto da ottobre in avanti. Quindi
0: Certo.
1: è chiaro, no? Ma è così da sempre, non è una novità. Per cui prendo per buono la partita di questa sera, prendo per buono aver visto due, tre buone prestazioni e poi il resto sicuramente è per forza di cose abbastanza soporifero. Ma l'importante è che poi non sia soporifero vedere così partite di campionato. Insomma,
0: E
1: là
0: certo.
1: cerchiamo di divertirsi, ecco, questo
0: Marco,
1: sì,
0: ti interrompo solo un
1: insomma.
0: secondo perché rispondo ad alcuni ascoltatori che mi segnalano. Io sinceramente non me ne sono accorto perché poi sul finale di partita ci siamo persi un po' nel commento, eccetera. Che Spalletti negli ultimi minuti era in maniche corte perché un ascoltatore prima lamentava il fatto che, cioè, sottolineava il fatto che lui era sempre con la giacca per nascondere questo tatuaggio. In realtà qualche ascoltatore ci segnala, leggo Danilo da Volterra, ma non è l'unico, che in realtà sul finale effettivamente Spalletti era in maniche corte. Io non me ne sono accorto, ma se fosse così, forse sarebbe aver superato ancora quell'ultimo step per renderlo forse anche più libero, no? Di allenare in qualche modo, visto che ancora l'altra settimana, nonostante i quasi 40 gradi, allenava con la maglietta, a maniche lunghe per questo famoso tatuaggio. Torniamo alla partita perché i tanti da casa sono stati tanti focus. Uno su Douglas Luiz, siamo stati sommersi di messaggi che dicono: ah, certo che se Douglas Luiz è questo, e tanto va. Vale la pena dargli un'altra possibilità. Di contraltare invece la prestazione di Comeners, che non è piaciuta quasi a nessuno, non ti sto a dire nemmeno di Arthur, quindi ti chiedo un parere su questi, diciamo, due giocatori, quindi di Douglas Luiz e Comeners, e poi voglio sapere da te, a prescindere, chi ti è piaciuto di più e chi ti è piaciuto di meno di questi 90 minuti che si sono conclusi da poco.
1: Allora, per quanto riguarda Douglas Luiz, dal punto di vista tecnico è un giocatore che non si discute.

0: Io calo subito l'asso di bastoni. Douglas Luiz, pugilista tecnico, è superiore almeno a altri 20 compagni. Il problema non è questo. Il problema è, prima di tutto, velocizzare molto l'azione. E oggi qualcosa ho visto, nel senso, se lui velocizza il suo gioco, diventa assolutamente una pedina importante. E diventa una pedina importante soprattutto nei confronti di Locatelli, che si libera moltissimo di una parte di costruzione per dedicarsi più, diciamo così, al contenimento, al filtro, a ritornare ad essere quell'incontrista che è sempre stato. Questo per quanto riguarda Douglas Luiz. Detto questo, non è una partita contro il Nizza fatta allo Juventus Training Center che mi fa cambiare l'idea sul fatto che questo, come io lo sto chiamando sulle contropagelle, è tutto attaccato freno a mano. Tutto attaccato, per cui è un nomignolo che io gli do bonariamente, ma certamente. Lui deve diventare uno che palla al piede immediatamente velocizzi l'azione. Se diventa uno che le rallenta perché pensa, medita, eccetera, allora non va bene. Perché nel
1: Guarda, a
0: campionato
1: proposito,
0: italiano è.
1: ne approfitto per leggerti le dichiarazioni proprio di Douglas Luiz a fine partita. Gli hanno chiesto poi ovviamente qualcosa sulla stessa gara e lui dice: "Sono tornato alla Juventus per rimanere". Quindi questa è le dichiarazioni direttamente di Douglas Luiz a margine di questa gara, con Spalletti interrogato proprio su Douglas Luiz, che dice: "Più brillante delle altre uscite, oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta, che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare in campo un po' di più, ma si è fatta tanta fatica in allenamento, ne avevo un paio a rischio ed è andata bene, non si è finita con qualche infortunio". Quindi lui che dice che è tornato per rimanere è già il messaggio del primo giorno del J Medical, con i cuoricini in bianco e nero sui social. Avevano fatto intendere un'intenzione forse diversa rispetto alla non presentazione che diceva Carola prima al raduno dell'anno scorso. E insomma, anche queste prestazioni sembrano voler indicare una sua voglia diversa quest'anno.
0: Sì, ma non ho dubbio. Il problema è che non è che alla Juve Douglas Luiz rimanga perché vuole rimanere lui. Alla Juve Douglas Luiz, immagino che qualcuno lo dirà, si resta perché si è all'altezza della Juventus.
1: Certo.
0: Cioè, questo è pacifico. Per cui o lui aumenta di molto le proprie prestazioni e diventa un punto fermo della costruzione del gioco, perché comunque viene coperto da Locatelli, viene coperto da Miretti, ad esempio in questo momento, ma verrà coperto da Bremer nel momento in cui accorcia verso la tre quarti di campo. Cioè lui è coperto e può giocare, e lui deve a questo punto meritarsi il posto, ma non perché è per tutti questo, non è solo per lui, è per tutti. Quindi in questo senso, per carità, sicuramente oggi è stato un passo in avanti. Tu mi
1: Certo.
0: parlavi anche di un altro giocatore, di Comines.
1: Comenes, sì.
0: Comines è questo, ormai Comines è questo qua. Per cui intanto Comines ha perso due palle velenose in mezzo al campo, quindi non ha perso il vizio di buttare via i palloni, ma anche ha fatto un'apertura verso Azic l'ha poi perfezionata e ha portato al gol di Oboavudu. Quindi evidentemente se gioca con semplicità, vedendo il gioco, vedendo, controllando, vedendo dove sono i compagni, secondo me anche lui è di un valore. Il problema è che a questo punto è un problema soprattutto mentale, temo che ne abbia combinate troppe per così risalire la china con una certa facilità. Comunque, insomma, io continuo a essere Juventino, quindi tutti
1: E
0: quelli che hanno la
1: certo.
0: maglia che ha adesso Carola addosso, va bene, sono figli miei. E quindi io mi
1: Giusto.
0: auguro che Cobb-Miners esploda. Cioè, voglio dire,
1: E certo.
0: non capisco i tifosi che criticano per criticare. Ecco, questi non riuscirò mai a capirli.
1: Sono d'accordo, io anche io faccio sempre l'esempio di quando c'è stato Sarri, no? Io avrei voluto chiunque sulla panchina della Juve tranne Sarri. Nel momento in cui Sarri è stato l'allenatore della Juve, per me doveva vincere tutte le partite, perché non è che volevo che le perdesse per andare via, ma in quel momento doveva essere il migliore in assoluto. Senti, ti commento ancora e poi torno al tuo migliore e al tuo peggiore fuori da questi due di cui abbiamo parlato. Altre parole di Spalletti proprio nel post partita, prendo da Tutto Sport. Mi è piaciuto tutto perché a volte la mia squadra nel campionato precedente andava ad attaccare quando vedeva di non avere supporto di difesa e centrocampo. Andava a pressare quando non c'era tutta la squadra pronta ad agganciare l'avversario e invece stasera hanno fatto bene. Hanno dato 10 metri di campo, si sono tolti 20 metri di profondità e hanno riconquistato molti palloni per creare degli sviluppi interessanti. Qualche volta abbiamo perso troppi palloni abbastanza banali, ma credo che questo sia figlio un po' della preparazione. Sei d'accordo con queste dichiarazioni di Spalletti, Marco?
0: Al 100%, Spalletti ha letto perfetto, non c'era dubbio, ma non per niente allenatore della Juventus, ma ha letto molto bene quello che è successo in campo. In effetti, andiamo a vedere i numeri, è vero che sono amichevoli, è vero che, però tu prima giustamente hai sottolineato il fatto che il Basilea è una delle squadre migliori svizzere. Che lo Standard Liegi, tutto sommato, ha un pedigree di un certo livello. Il Nizza è una squadra che in Francia si fa rispettare. Quindi, e noi, per il momento, tre partite, tre clean sheet.
1: Sì,
0: Cioè, voglio
1: è
0: dire
1: vero.
0: che noi non abbiamo ancora preso reti, quindi evidentemente, nonostante che queste siano formazioni un po'... come dire, improvvisate, certamente la Juventus disegnata da Spalletti per il campionato e per la stagione sarà diversa, però comunque sia c'è un equilibrio all'interno della squadra che ad esempio l'anno scorso facevamo fatica a vedere. Quindi questo è molto importante perché
1: Assolutamente.
0: evidentemente non abbiamo un grande centrocampo, ma se abbiamo un centrocampo equilibrato, automaticamente la difesa è meno sollecitata e magari qualche volta là davanti la buttiamo anche dentro.
1: Che è quello che ci è mancato tanto l'anno scorso, no? Perché poi si è sottolineato spesso i quasi 30 gol di differenza rispetto all'Inter campione d'Italia. Insomma, è vero che non devi prenderli, ma devi anche farli in tante situazioni. La Juve tante ne ha pareggiate, no? L'anno scorso bastava fare quel gollettino in più tante volte e si poteva chiudere la partita. Il tuo migliore e il tuo peggiore in campo, Marco, se ne vogliamo dire due diversi rispetto a Iko Mainers e Douglas Luiz di cui abbiamo già parlato.
0: Allora, per me i due migliori in campo assolutamente sono Douglas Luiz, ma attenzione, non è perché ha fatto il gol, quindi allora no. È per complessivamente il primo tempo che ha fatto al servizio della squadra, palloni non buttati via, velocizzato. Quindi sicuramente il 7 a Douglas Luiz glielo do ed è meritato. Al di là del gol, che comunque sia una ciliegina sulla torta. E poi l'altro 7 è Pier Kalulu. Perché guardate che fare un assist a Durmisi di 60 metri raso terra sulla fascia destra. Poi, siccome c'era Durmisi, vabbè, non si è segnato. Certo che se c'era Cristiano Ronaldo, lì era gol tutta la vita e non se ne parla più. Però guardate che quelle sono giocate di altissimo livello. E se tu le fai in una partita amichevole, a 10 minuti dalla fine della partita amichevole, beh, vuole dire che veramente sei forte. E quindi quando poi dicono a Spalletti, no? A Spalletti non ha migliorato nessuno, ma Pier Kalulu ce lo ricordiamo quando il Milan ce l'ha mollato. Ce l'ha mollato per disperazione.
1: Sì,
0: Attualmente è uno degli esterni bassi più importanti e più forti a livello europeo, se non mondiale. Quindi
1: Ma addirittura
0: questo sicuramente.
1: quando è arrivato Celik, qualche tifoso temeva che il sacrificato potesse essere proprio Kalulu, no? Perché la fascia di competenza, cioè il ruolo di competenza è quello.
0: E poi qualcun altro, dando evidentemente una grande dimostrazione di conoscenza del calcio, diceva: oh, finalmente possiamo sostituire, c'è il sostituto naturale di Pier Kalulu. Quindi giocava c'è lì a Kalulu dove lo giocava centravanti. Cioè, vabbè, comunque queste sono le E poi il peggiore in campo, a mio avviso, ma senza ombra di dubbio, è Zegrova. Zegrova 5, per me Zegrova non arriva neanche, diciamo, a una certa, insomma, sufficienza stentata. È un giocatore che è completamente fuori. L'abbiamo visto 2 o 3 volte, a dover attaccare lo spazio e non riusciva ad inserirsi o cose di questo genere. Io volevo sottolineare però 2, 6 e mezzo, uno di Kelle, Gatti, eccetera, dietro, chiaramente grossi pericoli non abbiamo ricevuto. E poi secondo me Çelik si sta inserendo veramente molto bene,
1: Bene, sì.
0: gioca molto bene. Faccio notare che Spalletti ha la possibilità tatticamente di cambiare la squadra, di ruotarla di 180 gradi. Se sicuramente ti sei accorto che Kalulu e Çelik nel secondo tempo si sono, no, un momento, nel primo tempo giocavano invertiti, si sono rimessi
1: Sì.
0: a posto nel secondo tempo, va
1: Sì, anche
0: bene.
1: con Cambiaso, anche con Cambiaso hanno fatto lo scambio.
0: João Mario e Cambiaso si sono cambiati nel secondo tempo. João Mario giocava sulla sinistra, Cambiaso andava a fare sul secondo. Cioè, vuole dire che in effetti poco per volta la rosa ha, come dire, un senso.
1: Delle alternative valide, diciamo
0: Poco per
1: così.
0: volta, sì, poco per volta, poco per volta. Quello che è la Juventus non sarà la Juve di Platini, ma incomincia a sembrare una squadra. Questo è
1: Guarda,
0: molto importante, al di là delle mie pagelle.
1: ci segnala Daniel una cosa proprio su Cambiaso. Dice: l'avrete già detto, ma volevo sottolineare il fatto che, nonostante tutti i cambi, Cambiaso non ha mai giocato da terzino. È vero, no? Perché ha fatto sempre l'esterno più alto, no? O a sinistra o a destra, dando un'ulteriore variante tattica, che di fatto è quello che stavi dicendo tu adesso, fondamentalmente.
0: Mi autocito in un momento di grande esaltazione personale dicendo che quando Çelik è arrivato in un'altra emittente, dicevo che Çelik è stato un colpo intelligente perché può dare una diversa chiave di lettura in fase difensiva e propositiva, perché è un
1: Certo.
0: giocatore col quale si può giocare a 3, si può giocare a 4. Se si gioca a 4, è evidentemente Cambiaso è il giocatore con Çelik presente che ci guadagna, perché viene spostato più avanti, più in mezzo al campo, là dove lui è esploso, dove lui ha fatto vedere le cose migliori. Perché in
1: Certo.
0: effetti Cambiaso, a basso a sinistra, è stata una necessità di Spalletti. Se vi ricordate, Spalletti era riuscito a dare un senso alla presenza di Commanes in campo, va bene, mettendolo terzino sinistro.
1: Sì,
0: E poi si è
1: tra
0: messo
1: l'altro
0: le mani nei capelli, quelli che non ha. E allora cosa ha fatto? Ha
1: in
0: tolto
1: nazionale,
0: Coman, si è messo a cambiare.
1: se non ricordo male, Spalletti in nazionale Cambiaso lo faceva giocare alto a destra, come ruolo,
0: Guarda caso,
1: non faceva il terzino, non
0: guarda
1: faceva il
0: caso,
1: terzino.
0: guarda.
1: Anche
0: Ecco,
1: perché
0: quindi.
1: i limiti di Cambiaso forse sono proprio più difensivi che offensivi, evidentemente. Ogni tanto si prende delle
0: Ma
1: libertà
0: certamente.
1: che fanno mettere anche a noi le mani nei capelli, anche a chi ce li ha, e non soltanto a Spalletti che non ce li ha. Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, poi ti saluto che andiamo a sentire un po' dei vocali che ci hanno ancora mandato da casa. Samuel ci scrive su Twitch: voi fareste lo scambio Chico Zirzè oppure un attaccante a zero come Icardi con i 45-50 milioni ricavati andare su un'ala che rimpiazzerebbe eventualmente con Seisao? Questa è un po' l'ipotesi, cioè con Seisao è dato abbastanza in uscita, soprattutto dopo l'arrivo di Alejbegovic. Si parla di questi 40-50 milioni in arrivo dall'Inghilterra. Se dovesse essere il Manchester a portare l'offerta, si potrebbe inserire, no? Uno scambio con Zirzè. Ecco, cosa faresti con Seisao e come lo rimpiazzeresti eventualmente?
0: Non con Zizè, cioè
1: Ok.
0: se Francisco Conceição deve andare via, sicuramente portiamo a casa una barca di soldi. E comunque, prima di parlare della cessione di Francisco Conceição, intanto incameriamoci all'Ibegovic, perché questo non è ancora del tutto definitivo. Poi comunque lì abbiamo anche uno Zegrova, sperando che si svegli, ma a parte quello, ecco, quindi su Francisco Conceição. Zirkzee è una punta atipica, gioca abbastanza dietro, sembra quasi un trequartista. In questo momento poi lì dovremmo infilare uno come Yildiz, non so, uno qualsiasi, no? Poi nello stesso tempo noi giochiamo con una punta un po' atipica, perché è una seconda punta che gioca da prima punta, che è Colomani, va bene?
1: Certo.
0: E cioè lì cosa facciamo? Lì facciamo il mercato, no? Perché lì ci sono tre o quattro giocatori nel centro dell'attacco e ci sguarniamo a livello di fasce laterali. Secondo me Zigzag non è la soluzione migliore dal punto di vista tattico. Il giocatore non si discute, non mi
1: No, ma
0: permetterei mai di discutere.
1: io sono d'accordo con te, anzi l'ho già anche detto che secondo me la coppia Kolomoni-Zirkzee non è ben assortita, no? Nel senso che non, cioè, di fianco a Kolomoni paradossalmente ci vorrebbe più Pellegrino che non Zirkzee, detto che stiamo parlando di giocatori forse di valore diverso, però come tipologia di giocatore li vedo meglio assortiti come coppia d'attacco eventuale.
0: Sì, poi sai, ammetti che Colomani faccia coppia con Zirkzee. A questo punto noi abbiamo bisogno di Alai Begovic sulla sinistra, Francisco Conceição a questo punto tutta la vita sulla destra, e Yıldız gli facciamo fare il
1: Dietro.
0: raccazzapalle, gli facciamo fare il quinto uomo, non lo so. Cioè,
1: Guarda,
0: e questa è la realtà.
1: ci scrive Spergmeister, ci dice Zirkzee va scambiato con David, non fa gol come David, ma almeno qualcosa fa. Questo ce lo scrive
0: Ecco,
1: l'ascoltatore da casa.
0: questo ci sta di più. Su David, sai cosa ti dico? Per quello che è costato, lo
1: Sì.
0: teniamo, lo mettiamo in
1: Sì.
0: panchina alle
1: Sì.
0: spalle di Spalletti, e magari, che so io, l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 21 minuti, quando noi siamo in vantaggio, quando abbiamo bisogno di prendere la palla, portarla in giro, cose di
1: Sì,
0: questo
1: sì, sì. Eh
0: genere, ma può venire buono, può venire
1: sì,
0: buono.
1: perché la gestione della palla ce l'ha sicuramente valida. Marco, grazie mille come sempre per questa bella chiacchierata, serena e divertente come tutte le volte. Ci sentiamo, spero, molto presto.
0: Grazie dell'opportunità, buon lavoro, buon proseguimento. Caro, viva la Juve, mi raccomando, è bene che questi giovanissimi se, si ricavino, si ritagliano un bello spazio, perché poi noi, sai, noi abbiamo dato, insomma, per cui c'è bisogno
1: Sì,
0: di
1: ma
0: qualcuno qui al posto
1: adesso
0: nostro.
1: la coinvolgo un po' nelle ultime chiacchiere del finale di puntata. Grazie,
0: Presto.
1: grazie ancora Marco, a prestissimo.
0: Grazie, grazie a voi.
1: Salutiamo ancora, ringraziamo Marco Sanfelici e andiamo, Carola, dicevo, abbiamo letto già con Marco alcune delle dichiarazioni di Spalletti. Leggiamo tutta l'intervista post partita, così vediamo che cosa ha detto il mister a margine di questa gara. Ovviamente il ricordo della mamma che è mancata l'altro giorno, gli fanno ovviamente un ricordo della mamma, dice grazie del pensiero, le mamme sono l'emblema della vita anche quando vengono a mancare. Mi ha fatto tantissimo piacere vedere tutto il board della Juve al funerale. È un bellissimo gesto, quindi insomma anche la vicinanza da parte della dirigenza juventina che evidentemente ha fatto piacere al mister e insomma non poteva essere altrimenti, però non era un gesto scontato, quindi bene che sia stato così. E su Franco Baresi inevitabilmente dice mi sento di dire quelle bellissime cose che in molti hanno scritto, ho visto frasi che descrivono benissimo il livello dell'uomo e del campione andando in giro per i video e per i giornali come si fa ormai, c'è un video dove Maradona ha la maglia di Baresi ed è lui che ha determinato la grandezza per quanto riguarda i difensori, è lui che ha detto che c'è un altro come me che si occupa di fase difensiva ed è Franco Baresi, quindi un ricordo anche dell'ex capitano del Milan. Mi è piaciuto tutto riguardo alla partita, dice, perché questo l'abbiamo già letto prima, quindi saltiamo questa parte. Invece su Douglas Luiz, anche l'abbiamo letto, dice, sentiamo cosa dice sul mercato. Sono ottimista perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, sono nel mezzo, sento tutto quello che rimbalza. Molto carina questa immagine che ci regala il mister. Vedo l'impegno e la presenza sul mercato, è un mercato complicato, in più abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti. Siamo a dover rincorrere delle caselle su questi campettini e non c'è la possibilità di fare come altri club che prendono un giocatore a qualsiasi costo. Noi bisogna ottimizzare molto alla Toscana, noi bisogna ottimizzare e anche in questo i direttori sono perfetti. E poi insomma, la chiusura su Ekator, su Thuram e sulla tournée. Ekator e Thuram non verranno in tournée per recuperare dagli infortuni, insomma l'avevamo già detto prima, era abbastanza scontato di Ekator sicuramente, ma purtroppo anche di Thuram. Mi è piaciuto l'impegno di Arthur e Douglas, credevano di essere messi da parte e sono rimasti sorpresi che noi li vogliamo valutare. Quindi ci mette dentro anche Arthur Spalletti, attenzione perché c'è una rivalutazione potenziale anche di Arthur. Verranno in tournée e li valuteremo. Quindi sia Arthur che Douglas Lewis, beh, Douglas Lewis forse un pochino più scontato, Arthur molto meno. Colum O'Neill e Begovic avete intercettato due situazioni vere. Quindi non conferma e non smentisce come si fa spesso in questi casi. Un commento alle parole di Spalletti, Carola.
2: Che porta indizi
1: Che
2: internet.
1: ah, brava, vedi, tu hai letto tra le righe, hai letto tra le righe. Tu dici, ha detto solo che Turam e Cator non vanno,
2: Sì,
1: quindi
2: è
1: se...
2: un'omissione proprio velata.
1: Ecco, sei attenta quando si parla di Illis. Giustamente tu non l'ha citato, l'abbiamo visto tra l'altro stasera sorridente, no? In panchina, soprattutto esultare al gol, ovviamente senza strapparsi i capelli, ma esultare al gol del 2-0 di Obovuodo, quindi effettivamente l'ipotesi di un Yildiz in tournée, diciamo che c'è, da capire se e quando e quanto giocherà nelle partite contro Chelsea, Inter e Palermo. Chiedo a Gabriele, perché ho visto che proprio sul finale di partita sono arrivati tanti vocali, quindi se riusciamo ad ascoltarli, così diamo un po' voce anche ai nostri amici da casa e li commentiamo insieme a Carola.
3: Ciao ragazzi, ma nel 2026, ma veramente? Ma noi siamo ancora qui a parlare di che uno ha il tatuaggio del Napoli, l'altro deve saltare o non saltare. Cioè, questi sono professionisti, lo spiegò Conte ai tempi, e assolutamente è giusto che facciano le loro scelte professionali. Ecco, quello che io non ho mai veramente perdonato è l'addio di Conte dopo un giorno dal ritiro. Quello io non lo digerirò mai e uno come Antonio Conte nella mia squadra non lo vorrei mai più vedere. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Guarda, sottoscrivo ogni singola parola che hai detto, compreso e forse soprattutto la parte su Antonio Conte. Io mi sono sempre battuto, per modo di dire, tra virgolette, no? Anche in questi anni in cui si parlava spesso di un ipotetico ritorno di Conte, un ritorno di Conte, un ritorno di Conte. Io ho sempre espresso il parere che ci ha dato il nostro ascoltatore da casa adesso, cioè un po' per quello che ci ha fatto lasciandoci in braghe di tela dopo il ritiro già iniziato, e un po' per tutte le dichiarazioni che ha fatto contro la Juve da allenatore dell'Inter, il gestaccio ad Agnelli, tutta una serie di cose. Io la penso esattamente come te, cioè io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai. Sarebbe un profilo vincente? Probabilmente sì. Lo rivorrei? No, perché mi ha dato veramente tanto tanto fastidio e sono molto d'accordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore. Voglio sapere anche cosa ne pensa Carola.
2: Ma la cosa che appunto hai sottolineato bene, e ha sottolineato bene il nostro ascoltatore, è proprio che si tratta di professionisti, quindi
1: Vero?
2: anche se hanno piaceri personali magari differenti, poi come si è visto da Spalletti quando ha preso la squadra, ci sta mettendo veramente cuore e anima, io non so se hanno anche i tifosi lo stesso senso, ma io quando lo vedo sembra veramente un papà che allena, non... E quindi probabilmente Conte non mi piace perché lo vedo molto più freddo, molto più commerciale. Lui è il classico, secondo me, allenatore che vince per se stesso, non per la squadra.
1: Questo è un po' il Cristiano Ronaldo degli allenatori, diciamo. Che se non segna lui non è altrettanto con te, cioè è contento, ma non così contento. È una interpretazione interessante questa, Carola. Ci sta, quindi anche un po' più di empatia, se vogliamo, no? Ti piace di più
2: De
1: l'empatia di.
2: Spalletti è, vabbè, anche Tudor
1: Sì,
2: tantissimo, però
1: vero.
2: Spalletti mi piace veramente tanto, è proprio un uomo di calcio, infatti immaginavo fosse contenta comunque di tutta la prestazione, perché per quanto si aspetta sempre queste partite spettacolari, che poi il calcio non è che regala 10 gol a partite, cioè è stato solo, mi sembra, un amichevole dell'Inter che hanno fatto 13 gol,
1: Sì.
2: inspiegabilmente, cioè probabilmente il livello era molto basso dell'amichevole che hanno
1: Sì, ma perché
2: giocato.
1: era contro una squadra di dilettanti, cioè non era neanche in Serie C, mi sembra fosse diretta contro il Pinzolo, credo che abbiano giocato, ma sì, effettivamente il livello era completamente diverso. È chiaro che lì, sì, fai tanti gol, vieni via col tabellino ricco, però forse hai paradossalmente meno indicazioni che non da partite di questo genere, dove gli avversari sicuramente ti sollecitano un po' di più, anche e soprattutto la difesa. Diceva Marco bene prima, tre partite giocate contro avversari di un livello comunque medio-alto e zero gol subiti, compreso il rigore parato da Perin, perché avremmo potuto subire il gol contro il Basilea su rigore e in realtà invece Perin
2: E
1: ha
2: poi si è
1: evitato
2: visto
1: l'1-0.
2: proprio un calcio costruito, che è quello che vuole vedere lui.
1: E certo. Beh, certo che è quello che, per cui anche forse è stato preso lo stesso Spalletti. Daniel ci dice viva Conte, ovviamente per contrastare quello che abbiamo appena detto, e poi dice no, no, Arthur no, è un ibrido tra un ectoplasma e un'ombra cinese, quindi insomma l'ha sistemato. Primo gol di Pippo Baudo o Buavuodo, ci scrive un ascoltatore, non so perché Pippo Baudo, non so se per qualche assonanza particolare. Marco da Benevento dice, San Felici dice che ci vuole una prima punta forte fisicamente, sì, che di fatto è quello che sto dicendo anch'io, no? Cioè una volta che è arrivato Colomoni, che va benissimo, secondo me ci vuole il Pellegrino di turno o il Sorloth di turno o, non lo rivorrei per tanti altri motivi rispetto a quelli di Conte, il Dusan di turno. Ora, se vedi che ormai Carola mi legge nel pensiero, ci conosciamo da un po' di tempo. Tiziano da Milano ci dice, è una battuta quella di Spalletti che sta valutando Luiz e Arthur per tenerli? No Tiziano, nel senso che l'abbiamo letto dalle dichiarazioni ufficiali post partita, quindi evidentemente Douglas...
2: Ma magari un tentativo di depistaggio
1: per fargli evitare, può darsi, tra l'altro...
2: No, quindi, Douglas, però Arthur, così magari gli altri dicono, ma se glielo tolgo a Spalletti faccio un dispetto.
1: Certo, no, c'era qualcuno che prima scriveva, ma perché non si possono rescindere i contratti di Arthur e Milik? Allora, quello di Milik è una questione che si sta effettivamente prendendo in considerazione, è detto che lui sta provando, lui è uno dei pochi forse davvero che sta provando a meritarsi ancora in un certo senso la conferma. Il problema è che la rescissione contrattuale prevede che entrambe le parti siano d'accordo, in cui spesso serve una buona uscita che copre praticamente tutta la mensilità, cioè l'annualità o un po' di mensilità dello stipendio, e il problema è che lo stipendio di Arthur è altissimo, cioè Arthur non accetterà mai una rescissione contrattuale dove azzeri il contratto sapendo che lui può prendere non so se 5 milioni all'anno, quindi il problema è che devi piazzarlo, che per quanto sia magari anche solo in prestito, se trovi la squadra che non te lo paga ma ti paga l'ingaggio, hai già sicuramente alleggerito un problema dal punto di vista economico. Sentiamo un altro vocale.
4: Ciao Dario, sono Giacomo da Tax. Queste partite di estive, secondo me Dario, sono come i negozi, comparabili ai negozi a saldo, nel senso che vengono messi in vetrina tutti quei giocatori che poi devono essere venduti, e quindi bisogna prendere un po' con le molle. Invece bene i giovani, bene i giovani, hanno voglia di fare, hanno voglia di mostrarsi, hanno voglia di Juventus. Speriamo che alcuni possano rimanere in pianta stabile in prima squadra. Secondo me ci possono stare quest'anno, visto che c'è anche l'Europa League da giocare e da vincere, certo. Dario, fino alla fine.
1: Guarda Giacomo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, compreso l'Europa League da vincere, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato già su questo finale di campionato. Io mi sono sbilanciato spesso anche a tutta la Juve che vuoi, del fatto che cioè per andare a fare la Champions solo per provare a passare il girone, arrivare ai playoff e possibilmente all'ottavo di finale, perché tanto più di lì la Juve forse con un abbinamento fortunato puoi arrivare ai quarti, ma la Juve, con tutto il bene che vogliamo alla Juve, che siamo tifosi, non possiamo pensare che possa competere con squadre come il Bayern Monaco, come il Real Madrid, come il Barcellona, cioè con il City, sono veramente il Paris Saint-Germain, dobbiamo fare un bagno di umiltà e ammettere che in questo momento per quelle squadre lì non siamo ancora pronti. L'Europa League invece sicuramente è molto più alla nostra portata, e io sono d'accordo che allora vai a fare una competizione con l'idea effettivamente anche di puntare, perché no, a vincerla. Sui giovani sono molto d'accordo, lo stavamo dicendo anche poco fa con Carola, loro sì che hanno voglia, loro sì che stanno facendo bene. Oggi abbiamo visto una bella azione in verticale fra Azic e Buavuodo. Diciamo che dei quattro che abbiamo visto oggi, forse non tanto Durmisi, perché è il più piccolino e quest'anno deve ancora fare il salto dalla primavera alla next gen, però gli altri tre, Licina, Obuavuodo stesso e Gil Push, detto che Owusu probabilmente è destinato a un prestito in Serie B, dovremmo vederli un po' più spesso, credo, in prima squadra, e dovremmo vederli anche in questa fantomatica tournée.
2: Sì, Durmisi in realtà a me è piaciuto, perché ha comunque è giovane, è veramente giovanissima, sì. E ha mostrato molto molta personalità, perché si è inserito in molte azioni, sia da finalizzatore che da comunque assist. Ovviamente purtroppo non tutte le giocate funzionano, è giovane, ha bisogno di
1: guarda,
2: esperienza.
1: 25 giugno 2008, quindi ne ha appena fatti 18 fondamentalmente, veramente tanto giovane, tant'è che appunto l'anno scorso è stato il capocannoniere della primavera della Juventus, la squadra di Padoin, e quest'anno da decisamente under dovrebbe scalare in next gen, detto che la Juventus ha creato anche finalmente la squadra under 18, che era l'unica delle giovanili che mancava, per cui è anche ipotizzabile un Durmisi che faccia un po' la spola, no? fra la next gen magari e questa nuova formazione, che dovrà trovare una sua identità, anche se no non credo che scenda, no scusate mi ho sbagliato, perché l'under 18 è più bassa ancora della primavera, quindi lui sicuramente se fa eventualmente la spola fra primavera, tra under 20 e next gen, non di sicuro non scende in under 18, però insomma è una formazione che andrà tenuta sott'occhio. Detto che la next gen giocherà il girone A quest'anno della Serie C, quindi quello del Nord, e con squadre forse un po' più alla portata della next gen.
2: Sono già contenta, perché almeno
1: la riesce ad andare a vedere un po' di più.
2: Certo, anche perché gioca contro la Pro Vercelli,
1: è vero, che
2: è vicino.
1: Dovrebbe esserci il Novara forse anche.
2: Pro Vercelli, Novara, Alcione Milano,
1: sì.
2: E Pergolettese, che sono queste proprio di zona. Almeno
1: quindi sarai sempre lì, bravissimo. Mi piace questa. Poi vabbè, ad Alessandria vai molto spesso, no? Tu a vedere le partite.
2: Sì, vabbè, poi è comunque più abbordabile rispetto purtroppo alle donne.
1: Ah beh, certo, che sono invece a Biella, che sono un po' più scomodo,
2: sì,
1: da un po'
2: sì,
1: più scomodo da,
2: è scomodissimo
1: da raggiungere, perché non c'è neanche l'autostrada, bisogna prendere a Torino Milano e farsi poi ancora una trentina di chilometri forse.
2: Però
1: di
2: Ovo Voto invece l'ho visto veramente, rispetto agli altri giovani, sì, menzionati, con un passo forse in più
1: in
2: di
1: più
2: esperienza.
1: Insomma,
2: la Cina fa proprio fatica, io non so se l'hai visto, ma fa proprio fatica quando ci sono squadre tanto
1: fisiche.
2: Perché a livello tecnico è di, penso abbia proprio il genio di Yıldız, veramente,
1: sì,
2: l'impronta. Però essendo un po' meno.
1: E tra l'altro ricorda l'Yıldız della primavera.
2: Neanche
1: questi
2: capelli lunghi,
1: la coda, sembra veramente Yıldız vecchia maniera. Chissà che non faccia anche lui quegli step lì. E fu Allegri a fargli tagliare i capelli, no? In questo aneddoto che Allegri ha raccontato tanto.
2: Vediamo se Spalletti fa tagliare
1: gli fa la stessa cosa. Però davvero fa impressione, perché arriva dal Bayern Monaco, giovanissimo anche lui, i capelli praticamente uguali. E quindi insomma vediamo che cosa succede.
2: E Gilpuce è un buon difensore, ma sicuramente non ha arriverà in prima squadra.
1: Diciamo che in questo momento, anzi forse sulla difesa abbiamo il problema opposto, che ne abbiamo addirittura troppi. Bisogna vedere appunto cosa succederà di Rugani. Ah, ecco, vedi, volevo chiedere a Marco ma mi sono dimenticato, Rugani, lo sottolineiamo ancora, era indistinta, quindi avrebbe potuto giocare, ma è l'unico dei giocatori che era in panchina che non ha giocato neanche un minuto, quindi questo insomma è un segnale forse anche significativo, magari da qualche voce di mercato che non è ancora uscita, ma è molto strano che Rugani fosse in panchina e non abbia giocato nemmeno un minuto. Chiedo 85-45, ci dice Milik, se sta bene da due giri a Davide a quel bidone di Openda, e questo insomma è un parere abbastanza condiviso, no? Che Milik tatticamente e anche come tipologia di attaccante, se fosse in forma, sarebbe sicuramente un valore aggiunto. Io ricordo il Milik prima che si facesse male, che tante volte si diceva che la Juventus con Milik in campo giocava meglio che con Vlahovic, perché Milik è un giocatore anche di raccordo, è un giocatore che sa fare molto meglio le sponde, che è tecnicamente molto più forte. Vlahovic tante volte gli abbiamo visto fare la sponda per la panchina praticamente, no? Quindi effettivamente è un po' più complicato da giocarci insieme. Ci sono ancora dei vocali, Gabriele? Chiedo a te.
5: Ciao, guardo Roma. Per quanto riguarda i giovani,
1: sì,
5: Nicina, molto pubblicizzato per via anche dell'Adidas. Sinceramente l'ho visto poco, ma quelle volte che l'ho visto non mi ha lasciato nulla. Mentre tutto il contrario, o Baudo, che si dice così, ce l'ha detto Camillo. Che l'ha chiesto, che l'ha detto proprio, che si pronuncia Obaudo, per questo l'ha battuta
1: allora,
5: dell'altro radioascoltatore.
1: Ecco perché Pippo Baudo.
5: E invece è interessante. Anche Durmisi, anche se è acerbo, comunque si vedono delle potenzialità.
1: Allora, detto che non l'avevo mai sentita la pronuncia Obaudo, ma mi fido, e quindi per
2: meno
1: il momento...
2: male, è più comodo.
1: Sicuramente è più facile. Allora, sulla partita di stasera tutte le ragioni del mondo. È anche vero che Licino ha giocato veramente molto poco, è entrato all'82esimo, mi sembra, non c'è stato recupero, quindi non ha avuto neanche 10 minuti di tempo, mentre Obaudo, a questo punto chiamiamolo così, ha giocato tutto il secondo tempo, ha fatto un bellissimo gol e non soltanto... No, non è vero, non ha fatto tutto il secondo tempo, è entrato alcuni break, sì perché l'abbiamo anche segnalato, ha fatto
2: 35 minuti
1: mezzo tempo grosso modo, ma già prima del gol si era insomma distinto per qualche giocata davvero importante. E allora Licina, dico, la partita di stasera è invalutabile perché ha giocato veramente molto poco. Nelle partite giocate prima, sia col Basilea che con lo Standard Liegi, aveva messo in mostra delle giocate importanti. Tra l'altro lui è mancino, mi sembra, rispetto invece a Yıldız che è destrorso, non so se si dica anche per i piedi. piedi, si dice sicuramente per chi scrive, comunque gioca con il destro, e infatti Licina tende più a giocare dall'altra parte, un po' nella posizione sempre di Conceição, che anche lui è mancino, sempre per il famoso discorso di rientrare e andare verso la porta, e con la Next Gen l'anno scorso ha fatto un paio di gol davvero molto belli anche di questo tipo. Sentiamo ancora un vocale, se ce l'abbiamo, Gabriele.
6: Buonasera ragazzi, Gianfranco da Salerno.
1: Ciao Gianfranco.
6: Vorrei esprimermi sulla questione del tatuaggio di Spalletti. Allora, io penso che lui non lo scopra, non lo faccia vedere per una questione di rispetto nei riguardi dei tifosi della Juventus. Penso, Però c'è una sostanziale, secondo me, differenza fra il tatuaggio che ha Spalletti, il significato del tatuaggio di Spalletti e quello di Manna. Manna ha il tatuaggio dei drughi perché lui è un tifoso della Juventus. Spalletti non penso sia tifoso del Napoli, ma molto più semplicemente perché, come dicevi anche tu, Dario, praticamente lui dopo 33 anni ha portato di nuovo lo scudetto al Napoli. Solo questo, ma non penso che sia un tifoso del Napoli.
1: No, no, è chiarissimo il concetto, sì, anche perché evidentemente, allora, il tatuaggio dei drughi ti fa vedere un'appartenenza di tifo, chiaramente, no? E Manna comunque ha lavorato anche alla Juve, tra l'altro facendo molto bene, molta della Next Gen vincente, anche degli anni passati, o comunque dei giovani più forti che sono usciti dalla Next Gen, li aveva presi lui. Lo stesso Federico Gatti, se non ricordo male, arrivava grazie proprio a un'operazione di Manna che adesso è al Napoli. Infatti io mi ero un po' dispiaciuto sapendo di Manna al Napoli, perché uno che ha l'occhio lungo anche e soprattutto proprio sui giovani, adesso è più impegnato a vendere che a comprare, lo sappiamo, no? Perché il Napoli è messo male. Però è chiarissimo il discorso che hai fatto e credo che sia esattamente quello che dicevamo prima, un po' come quello di Vidal, no? Il tatuaggio di Vidal, ma lì forse era ancora diverso, perché quello non era un tatuaggio in uno scudetto, ma era proprio il logo della Juve che aveva sul braccio. Però sì, oggi dico la verità, io non me ne sono accorto, ce l'hanno segnalato dei nostri amici da casa, non mi ero accorto che sul finale di partita Spalletti fosse effettivamente in maniche corte. Avevo in mente l'immagine dei primi allenamenti dove, nonostante appunto le temperature molto alte, lui avesse sotto la maglietta maniche lunghe, si diceva appunto per nascondere questo tatuaggio. Effettivamente il discorso sicuramente semplicemente, chiamiamolo di rispetto se vogliamo definirla così, chiaro è che insomma vince uno scudetto dopo in una città che non lo vinceva da 33 anni, non dico che come se fosse il primo che vincevano, ma quasi, no? Perché generazioni intere di persone, di tifosi del Napoli non avevano mai visto uno scudetto, quindi ci sta. Ce la facciamo ancora a sentirne uno, poi siamo quasi in chiusura.
7: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
1: Ciao Matteo.
7: Vi rimando quest'audio dopo due mesi circa, la finale di stagione deludente, diciamo.
1: Però decisamente.
7: Ho visto tutte le amichevoli, stiamo ingranando. Vedo una dirigenza che secondo me non è mai stata così efficiente da tanti anni, dal periodo di Marotta. Carnevali sa fare il suo lavoro, Massara comprare, bisogna saper vendere adesso. E mi è piaciuto molto l'amichevole, mi è piaciuto tanto Douglas Luiz, devo essere sincero, io lo terrei e darei via con Maines e Miretti, purtroppo. E davanti mi è piaciuto sia Durmisi, quel ragazzo giovane della Next Gen, no, della primavera, che anche l'inglese Oguadobo, un nome impronunciabile, però molto bravo. Forza Juve, sono fiducioso.
1: Allora, finalmente un messaggio positivo. Matteo mi sembra fosse il nome del nostro ascoltatore di Pesaro. Un bel messaggio, no, Carola? Finalmente uno che gli sono piaciute le amichevoli.
2: Ma io sai che ogni anno all'inizio della stagione dico: no, ma noi quest'anno facciamo triplette. Io l'anno ho detto: vinciamo Scudetto e Coppa Italia.
1: Tutto.
2: Quest'anno io ho detto: Scudetto, Coppa Italia, se andiamo.
1: Europa League. Facciamo il mini triplette. Ma chissà, magari sì. Detto che.
2: Perché è giusto, secondo me, così per i tifosi.
1: Ma
2: i tifosi devono volare. Sperare che
1: si arrivi fino in fondo, certo, ma infatti io sono assolutamente d'accordo e credo che comunque l'idea di Matteo sia importante, no? Intanto una dirigenza solida valida e che lavora molto bene insieme, perché uno dei grossi problemi della Juve degli ultimi anni erano degli screzi e dei problemi anche a livello dirigenziale. Quante volte abbiamo sentito anche solo banalmente Giuntoli e Motta, no? Giuntoli prende Motta perché era il suo pupillo e poi ci ritroviamo ad aprile a doverlo cacciare perché aveva fatto i disastri, aveva già cacciato malamente Allegri prima, l'anno scorso con Lì e Modestò che quasi non si parlavano e ci hanno fatto terra bruciata quasi con tutta la dirigenza intorno, l'esonero di Tudor dopo che gli avevano promesso l'unico giocatore che aveva chiesto che era Colomoni e poi Colomoni non è arrivato. Insomma, l'idea di vedere Carnevali, Massara e Chiellini, che comunque è un po' il trade union di tutti, sia Chiellini e Giorgio che Claudio, che lavora invece adesso un po' quello che faceva Manna prima in Next Gen, è sicuramente un bellissimo segnale di unità di intenti, di un piano che ha la Juventus in questo momento e che può portare finalmente magari a una Juventus di nuovo vincente.
2: Anche perché io ero un po' preoccupata all'inizio, cioè a fine stagione, perché Comolli e Spalletti stavano facendo andare avanti sta finta
1: sì, convivenza. Sì, vedi, bravissima, hai recuperato un'altra crisi interna che c'era fino a poco tempo fa. Quindi un po' di speranza ce l'abbiamo. Sei d'accordo con Matteo, caro? No?
2: Sì, ma sono molto d'accordo anche con il nostro altro ospite che abbiamo visto prima, che abbiamo parlato.
1: Non ho capito,
2: con
1: scusami.
2: Il signore.
1: Ah, Marco San Felice, sì.
2: Che Marco ha detto una cosa bellissima, ha detto come fossero figli miei.
1: Certo.
2: E per me anche se arrivano da bidone, poi quando arrivano qua, cioè sono campioni.
1: Sono i migliori,
2: effettivamente,
1: esatto.
2: Dovremmo vederli sempre così, anche quando sbagliano, perché secondo me tante volte quando purtroppo hai qualche giocatore che a livello tecnico non ha quella cosa in più da talento, forse anche il carattere e la spinta dei tifosi può dare invece
1: quell'aiuto, sì. Quella spinta. Sono assolutamente d'accordo con te. Siamo arrivati alle 21, ragazzi. Mi spiace perché ci sarebbero ancora sia dei vocali che diversi messaggi da leggere. Non ce la facciamo perché abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio Carola Contino per essere arrivata nonostante qualche impedimento iniziale. Quindi grazie Carola.
2: Grazie a tutti.
1: Spero
2: sempre.
1: Di rivederti presto qua anche su Radio Bianconera. Ringrazio Gabriele Latini in regia da Roma. Io vi do appuntamento a domani. Attenzione ragazzi, perché domani le dirette di Radio Bianconera sono slittate in avanti di un'ora, quindi tutta la Juve che vuoi sarà non dall'1 alle 3 ma dalle 2 alle 4 e sabato sport con Chiara Leati invece che dalle 3 alle 5 sarà dalle 4 alle 6, quindi ci siamo, la programmazione è quella tradizionale, è semplicemente tutto avanti di un'ora, quindi ci vediamo domani alle 2 con tutta la Juve che vuoi. Buona serata a tutti e forza Juve, e grazie ancora a Gabriele in regia e a Carola qua. Ciao a tutti.
8: Colpo di tacco.
9: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
8: Radio Bianconera.
9: L'unica che conta.
10: Bentrovati dalla redazione sportiva. Il nuoto è subito medaglia d'oro per l'Italia dei tuffi agli Europei 2026. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra conquista una splendida vittoria nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi, dove gli azzurri sono autori di una prova eccellente che vale il gradino più alto del podio con il punteggio finale di 410.60. Nemmeno la Russia, in gara come atleti indipendenti, riesce a reggere il passo ed è costretta ad accontentarsi della argento. Il bronzo è invece dell'Ucraina. È morto Franco Baresi, la leggenda del Milan aveva 66 anni. La società rossonera ha annunciato oggi la scomparsa dello storico difensore. Sei per sempre capitano, il messaggio del club su X. Tantissimi i messaggi di cordoglio degli ex giocatori del Milan. Per sempre mio capitano, scrive Ruud Gullit. I tuoi silenzi gridavano più delle tue parole, lo saluta Demetrio Albertini. Clarence Seedorf lo ricorda come simbolo eterno di leadership, lealtà, eleganza e classe. Ed il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Michela Monari, ex centrale che ha lasciato un segno profondo nel volley italiano grazie a una carriera di altissimo livello tra club e nazionale. È stata una delle protagoniste della Serie A femminile, vestendo le maglie di Bologna, Reggio Emilia e Modena. Con la nazionale italiana ha collezionato 79 presenze. Venerdì di tennis a tinte azzurre, due gli italiani in campo nel 500 di Washington. Nel circuito maschile ci sarà il ritorno di Lorenzo Musetti, che se la vedrà nei quarti di finale contro il talento Rafa Hodar. Sarà la prima sfida a livello ATP 3. Nel femminile invece tocca Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana viene dal successo contro Emma Navarro in 3-7 e affronterà, per un posto in semifinale, la testa di serie numero 3, Naomi Osaka. Il basket NBA in chiusura. Secondo diverse fonti, LeBron James potrebbe mantenere la propria residenza a New York anziché cercare una nuova casa a Philadelphia, città con cui si è legato per le prossime due stagioni. Affronterebbe il tragitto tra le due metropoli in elicottero, come un normale pendolare. Potrebbe dover volare per quasi 70 volte in tutta la regular season. Expand. spendere più di $800,000. È tutto dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. A nord in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sera qualche rovescio temporale sulle Alpi centro-orientali, anche forte. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al centro sereno o al più poco nuvoloso, qualche addensamento al mattino sull'alta Toscana e locali nubi diurne in Appennino. Temperature stabili, massime tra 34 e 39 gradi. Al sud generalmente soleggiato o poco nuvoloso, per qualche innocua nube sulle coste campane e sulle zone interne siciliane. Temperature stabili con massime tra 33 e 38 gradi.
8: Radio Bianconera
9: è l'unica che conta.
12: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
13: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
9: Radio Bianconera, nati per vincere. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Tanto spazio all'attualità, naturalmente a partire dalla morte di Franco Baresi, la leggenda del Milan ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni e dunque cercheremo di tratteggiare un ricordo del grande difensore rossonero. Ovviamente poi torneremo a parlare di mercato e di come si stanno rinforzando le big. Andiamo subito a salutare, è già pronto il collegamento con noi, Franco Peccenini, ex calciatore della Roma tra le altre. Ciao Franco, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, buongiorno.
0: Innanzitutto vorrei sentire un tuo ricordo di Franco Baresi che ci ha lasciato oggi all'età di 66 anni.
1: È sicuramente un grosso dispiacere, non solo perdiamo un ragazzo ancora che aveva parecchio da vivere, insomma. 66 anni, lo capisci da solo, no? E poi, andando indietro nel tempo, abbiamo perso un grande campione. Campione inimitabile, ha fatto la storia del Milan, della nazionale. Quindi non può che addolorare una notizia del genere. Se posso fare le condoglianze alla famiglia, sono qui per poterle fare.
0: Ecco, da un punto di vista...
1: Mi ha colto di sorpresa, oltre che mi ha creato una grossa amarezza, perché veramente un ragazzo come lui, ancora in un'età che poteva dire e dare qualcosa, insomma ce lo siamo persi.
0: Dal punto di vista del calciatore, ricordavi il suo grande percorso con il Milan, i trofei straordinari che ha conquistato con quel Milan stellare, un giocatore che ha rappresentato anche l'essenza del leader, perché comunque insomma era un vero trascinatore, un vero punto di riferimento per quel Milan, ma anche per la nazionale.
1: Io credo che insieme a Gaetano Scirea siano stati i migliori diciamo liberi del nostro tempo, no? Che poi liberi non erano, perché giocando a zona, insomma. E però comunque sono stati due giocatori che hanno fatto strada, che hanno dato delle indicazioni ben precise e soprattutto hanno fatto vedere come si interpretava quel ruolo, e lo hanno fatto nella maniera migliore.
0: Parliamo un po' della nazionale di oggi. Mancini torna ad essere il commissario tecnico degli azzurri, con Ranieri direttore tecnico. Si è arrivati a questa decisione dopo una serie di incredibili vicende. Che idea ti sei fatto su questa storia?
1: Una brutta idea, una brutta storia. Io credo che il diabolico presidente abbia programmato tutto quanto per arrivare a questa conclusione. Sarebbe stato più semplice, insomma, fare una brutta figura iniziale e tanto basta, no? Invece di mettere insieme tante e tirare insieme e mettere insieme tanti persone e personaggi che si sono prestati a questo teatrino, no? Sapeva benissimo Malagò che la conclusione sarebbe stata questa, perché proponendo Pirlo, Maldini proponendo Pirlo, sapeva che lo bocciavano un po' tutti quanti, no? Perché se andiamo a vedere il passato di tutti gli altri, non è che Mancini insomma abbia fatto di meglio, no? Andato a giocare in Arabia, lì dove praticamente il diritto umano non sanno neanche cos'è. Insomma. E quindi è una brutta storia, si è conclusa non certamente nel migliore dei modi, non certamente quello che speravamo fosse una rivoluzione. Una rivoluzione non c'è stata, ha cambiato tutto per non cambiare niente, no? Come di discesa,
0: sì.
1: Lampedusa.
0: Sì, il Gattopardo. Ma Mancini comunque è l'uomo giusto in questo momento per ricoprire questo ruolo di commissario tecnico, al di là di tutte le polemiche che lo hanno riguardato, relative anche al suo passato, alla fuga in Arabia?
1: Beh, l'impatto non è sicuramente dei migliori e sicuramente non è l'uomo giusto al posto giusto, al momento giusto. Questo mi pare fuori di dubbio, perché l'alto tradimento a cui ha sottoposto la nazione e la nazionale, insomma, come dimenticarlo? Dice sì, è come i grandi amori, no? Che quando vengono traditi poi ritornano. Beh, insomma, lasciamo stare i grandi amori, che non è il caso suo, non è un suo caso suo. Le grandi opportunità, praticamente, ecco, sarebbe stato meglio che Mancini parlasse di grandi opportunità anziché di grandi amori.
0: E Ranieri come direttore tecnico?
1: Io credo, scusami Lorenzo, sì, io credo che Malagò abbia fatto del tutto per far perdere ancora un po' di tifosi alla nazionale, io per primo.
0: Ah, quindi insomma tu non sì. voglio dire che ti farai contro, però magari non sarai così coinvolto.
1: No, ti farei contro mai, ma certamente l'entusiasmo che uno certo. poteva manifestare nel vedere le partite della nazionale, certamente con Mancini al timone non sarà la stessa cosa.
0: No. E Ranieri direttore
1: tecnico? Non dico che Pirlo poteva rappresentare la cura di tutti i mali della nazionale, assolutamente, assolutamente. Però ritornare sul luogo del delitto con chi l'ha commesso il delitto mi sembra veramente un'assurdità. Potremmo dire tranquillamente compagni di merenda, se vogliamo, speriamo che non cambino il nome anche della nazionale, però che sì. mettano circolo Aniene.
0: Sul circolo Aniene si sono spesi tanti discorsi, tante parole.
1: Caro Lorenzo, in Italia l'amichettismo non finisce mai, nello sport, nella politica, è tutta la stessa storia.
0: Sì. Dicevo di Claudio Ranieri, direttore tecnico, come lo vedi in questo ruolo?
1: Lo vedremo, non lo so. Mi sembra che come dirigente all'inizio il primo anno non si è andata tanto bene, mi riferisco sì. naturalmente all'anno fatto sì. da dirigente con la Roma. Auguro a lui e mi auguro per lui che possa essere diverso da quello che è stato con i colori giallorossi. Certamente arrivare ai mondiali con Ranieri che ha 80 anni non mi pare una...
0: Non ti sembra una gran trovata?
1: Non mi pare una scelta proprio di primo pelo, ecco, sì, diciamo sì. così.
0: Certo, però uno potrebbe dire l'esperienza, la saggezza di Ranieri potrebbe...
1: È un conto fare l'allenatore, è un conto fare il direttore tecnico o il dirigente. Sono due cose diverse,
0: sì.
1: molto diverse. E la dimostrazione sta nell'ultimo anno di Claudio Ranieri sì, alla Roma.
0: Certo.
1: Non mi sembra che si sia concluso nel migliore dei modi.
0: Non c'è dubbio. E Zola invece come coordinatore delle under, delle giovanili, come lo vedresti?
1: Immediatamente lo vedo molto bene perché è un ragazzo che ha la serietà nel suo DNA, un'alta serietà nel suo DNA, non è stato mai protagonista di nessuna polemica quando, né da calciatore né da allenatore, quando ha fatto l'allenatore, quindi io credo che sia l'uomo giusto al posto giusto. Mi auguro che questa sia la scelta definitiva della federazione.
0: Anche se magari si troverebbe a dover mantenere la carica di vicepresidente della Lega Pro, quindi potrebbe avere un incarico doppio, quindi non lo so, potrebbe andare bene comunque?
1: Potrebbe dare le dimissioni da vicepresidente della Lega Pro.
0: Sì, però l'intenzione sarebbe quella di fargli mantenere questo incarico di vicepresidente della Lega Pro.
1: Ma io credo che lo possa fare tranquillamente, mantenere l'incarico di vicepresidente e fare il coordinatore di tutte le nazionali giovanili. Non vedo sicuramente nessuna difficoltà, ecco, nessun problema.
0: Parliamo un po' di Roma adesso. Che sensazioni hai? Tanti nomi, tanti inseguimenti per calciatori dai costi elevati che poi sono sfumati. È arrivato adesso, tra gli altri, Santiago Castro. Al Bologna
1: è in trattativa tre soldi di Castro. Castro mi piace, è un buon giocatore,
0: sì. Tra l'altro è stato accolto con grande entusiasmo all'aeroporto nei giorni scorsi. Francamente sono rimasto sorpreso nel vedere tanta gente acclamare Castro, che è sì un buon giocatore.
1: E perché no? Perché no? A Roma ha accolto,
0: magari insomma, certe accoglienze si riservano.

0: Rilanciare al
1: Castro mi
0: Bologna?
1: piace.
0: Sì. Dovbyk al Bologna si può rilanciare?
1: Io credo di sì, se trova, ecco, l'ambiente giusto, l'accoglienza giusta, la fiducia giusta e soprattutto deve trovare anche un tecnico che lo mette nelle condizioni migliori, no?
0: Sì.
1: Perché Dobby che ha bisogno di determinati aspetti tattici per rendere al massimo, no? Per esaltare le sue qualità, perché è un giocatore che dentro l'area di rigore è un attaccante che sta a farsi rispettare. Oh, è stato capocannoniere di... In Spagna certamente non è sicuramente uno rubato all'anonimato,
0: Certo.
1: però deve essere messo nelle condizioni ideali. A Roma non lo hanno messo mai nelle condizioni ideali, perché gli esterni a Roma non vanno sul fondo e crossano. A Roma gli esterni vanno su, ma quando partono tendono sempre ad andare verso il centro per cercare l'1 e 2. E
0: Certo.
1: Dobby che non era il giocatore adatto a fare questo.
0: Senti, per quanto riguarda la difesa, è arrivato Kouliarakis, difensore greco. È stato messo a disposizione di Gasperini, difensore statuario.
1: Sarà pure statuario, però le statue lì, specialmente nel percorso che porta allo Stadio Olimpico, ne abbiamo tante. Ecco. Speriamo che sia, oltre ad essere statuario, che sia anche un buon giocatore. Non lo so, non lo conosco, Lorenzo.
0: E per quanto riguarda, ecco, questi esterni che sono stati inseguiti a lungo dalla Roma, mi riferisco, insomma, a giocatori che costavano 50 milioni e potevano certo alzare il livello della Roma, però poi è chiaro che non si può partecipare a delle aste. Su questo sei stato d'accordo?
1: Sicuramente, ma non vorrei che avessero usato la stessa tattica che ha usato Giovannino Malagon andando a cercare Guardiola, non ce l'ho. Cioè, io ti cerco, tu mi chiedi 50 milioni, poi arrivano altri, ti prendono, ma io te l'avevo detto, ma io lo volevo fare, non lo volevo fare. Il giocatore, quando interessa, si va lì, paga, si porta a casa. Specialmente giocatori di una certa caratura tecnica, no? Dove sai perfettamente che sono pronte altre squadre a intervenire, a prenderlo, a portarlo nei suoi organici. E quindi se volevano tutti quei giocatori, i due giocatori più importanti che aveva chiesto Gasperini, che poi hanno raggiunto altri lidi, si prendeva, si pagava 50 milioni.
0: Certo, Somerville, Greenwood.
1: Io non credo che sia stata una sorpresa, no, la richiesta di 50 milioni, perché era un discorso che aveva avanti da più di un mese.
0: Sì.
1: E quindi se in un mese non si è trovata la soluzione e se in un mese uno va sempre lì a cercare di abbassare il prezzo, certo, arrivano. Certamente se sono vere le cifre che gli hanno offerto i turchi, beh, certamente a Roma non può partecipare a quelle aste.
0: Assolutamente. Adesso si parla insistentemente di Nusa dell'Lipsia, ci sarebbe già l'accordo con il giocatore, va trovato quello importante con il club.
1: Ma io credo che prima di trovare gli accordi con i giocatori vadano trovati gli accordi con le società, perché i giocatori possono essere anche d'accordo, milione più, milione meno. Il discorso con le società sono decine di milioni più, decine di milioni meno. Quindi io lascerei la tattica all'incontrario, cercherei prima l'accordo con la società e poi con i giocatori, o comunque le farei simultaneamente, no?
0: Certo.
1: Se trovi l'accordo con l'uno e con l'altro nello stesso periodo, nello stesso tempo, perché altrimenti quando vai a cercare i giocatori dici sì, certo, a Roma, è come non c'è pure il Papa, certo che ci vengo. E poi praticamente vai dalla società e ti dici a me del Papa non me ne frega niente, mi dai 50 milioni, quindi sei a tre carte in punto, insomma, da tutto da capo.
0: Senti, Alajbegovic, altro giocatore inseguito dalla Roma, finirà la Juventus. È un bel colpo per i bianconeri?
1: Ma sai, i bei colpi lo tira il campionato, se sono bei colpi, perché ci siamo trovati, cioè l'esperienza ci insegna. L'anno scorso, quando la Roma a gennaio ha preso Malen, tutti quanti qui a Roma, chi più chi meno, ecco, un altro ripiego,
0: Sì.
1: no? E poi si è rivelato la salvezza della Roma, no?
0: Sì.
1: Il valore aggiunto della Roma. Disperato. Perché quando è stato messo sul piatto della bilancia, Malen ha detto sì, è un buon giocatore, però. Ma il fatto qual è che poi c'è il campo a dire se un giocatore è adatto a quella squadra, se si è calato nella filosofia di quella squadra, se ha trovato l'ambiente giusto in quella squadra. Le figurine sulla carta sono tutti bravi, tutti bravissimi. Poi però.

0: Quando vanno in campo ci vogliono, devono trovare una serie di step che sono tutti favorevoli a quella che è la personalità e il carattere dell'atleta stesso.
1: Franco, grazie mille come sempre per il tuo intervento. Alla prossima, buona giornata. E
0: Ciao Lorenzo, buona giornata anche a te.
1: adesso, dopo questa chiacchierata con Franco Peccinini, vi proponiamo una serie di considerazioni molto importanti, un punto della situazione sul mercato del Sassuolo da parte del direttore sportivo degli Emiliani, Francesco Palmieri.
2: Bello, bello, sicuramente una bella serata, era dovuta e ci ha fatto enormemente piacere condividere questo momento con la nostra gente.
3: Si riparte da una nuova sfida in Serie A.
2: Sì, una nuova sfida affascinante come la Serie A, difficilissima come sappiamo al campionato, e stiamo cercando di fare le cose giuste per cercare di attrezzare una squadra che sia competitiva per affrontare questo campionato insidioso. Ma siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto per far sì che allestiamo una squadra come la nostra idea.
3: I vostri progetti forse sono un po' complicati, non soltanto insomma, per quelli che erano i vostri piani, quanto ancora c'è da fare sul mercato?
2: Beh, è un mercato abbastanza bloccato, non lo dico io, ma è sotto gli occhi di tutti. È molto difficile quest'anno per tanti svariati motivi, però allo stesso tempo siamo nella quotidianità attenti a varie vicissitudini che si possono verificare, siamo sempre vigili su quello che può succedere, abbiamo le idee abbastanza chiare su quello che può servire per allestire una rosa competitiva come lo era quello dello scorso anno e speriamo di riuscire a fare le cose per bene, per mettere in condizione l'allenatore di avere un gruppo competitivo e di affrontare la Serie A con la serenità giusta.
3: L'ultima per me, come sta Berardi?
2: Non solo Domenico, abbiamo avuto in questo avvio di preparazione tanti ragazzi fermi, questo mi dispiace perché ha un po' penalizzato anche il lavoro dell'allenatore. Sono in via di guarigione, speriamo che guariscano il più presto possibile, però a parte quei 6, 5, 6 ragazzi che si sono fermati in questo periodo, sappiamo anche di dover intervenire sul mercato in determinati ruoli e stiamo facendo attenzione a quello che possiamo chiaramente mettere all'interno del gruppo.
4: Direttore, la scelta di Aquilani, insomma, ti ha assicurato uno dei tecnici più brillanti della scorsa Serie B. Cosa ti aspetti? Anche cosa ti aspetti come approccio da parte sua?
2: Beh, è stato scelto proprio per caratteristiche, perché sappiamo che è un allenatore bravo, giovane, e speriamo di aiutarlo ancora di più nella crescita, perché questa è una società che ha dimostrato in tutti questi anni di dare grande visibilità e grandi opportunità sia ai giocatori che ai tecnici che ai dirigenti. Per cui speriamo che anche per Alberto sia una situazione di ulteriore crescita che possa dimostrare tutto il suo valore.
4: Direttore, Breuler e Acerbi sono due possibilità per il Sassuolo.
2: Ma di possibilità ce ne sono tante, ce ne sono svariate. Nella quotidianità ci sono tante difficoltà. Cerchiamo di capire dove dobbiamo intervenire e come possiamo intervenire, perché a parte tutto, ci sono tante sfaccettature che sono difficili da elencare, però che noi dobbiamo stare molto attenti, chiaramente. Abbiamo voglia sicuramente di fare degli innesti che possano alzare ulteriormente il livello della squadra, non dimenticando che già all'interno della squadra ci sono tanti giocatori importanti, ma vogliamo sicuramente fare qualcosa per aiutare il gruppo ad essere ancora più competitivo.
4: Salve direttore, può essere uno di questi, direttore, cioè, come che ragazzo è, che giocatore è?
2: Beh, penso che in questi pochi mesi in Italia abbia dimostrato il suo valore. È un giocatore, secondo me, con caratteristiche importanti. È un 2002, perciò abbastanza giovane. Sono convinto che in questo gruppo possa dare un ulteriore apporto alla squadra e ci possa sicuramente far fare un passettino in avanti su tutti gli aspetti.
5: L'ultima.
4: Che frasi vi siete scambiato tra Giovanni Carnevali al momento dell'arrivederci?
2: Bah, prima cosa ci tengo a ringraziare Giovanni per l'amicizia, per l'affetto, per quello che mi ha insegnato, perché ho imparato tanto da Giovanni. Ci lega un grande rapporto, anche nelle giornate di lavoro ci sentiamo spesso, per cui ci siamo scambiati un grande in bocca al lupo. Lui è rimasto molto legato al Sassuolo come come è giusto che sia, per quello che ha fatto in tutti questi anni. Spero che possa dimostrare francamente tutto il suo valore anche la Juventus, perché è una piazza che lui ha conquistato sul campo, per cui ha dimostrato veramente di essere bravo, e sono convinto che possa fare grandissime cose anche la Juventus, come le ha fatte qui a Sassuolo.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del Ti Avevo News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera.
0: Radio Bianconera.
1: È l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
3: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
3: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Colpo di tacco.
1: Scendi in campo anche tu e vivi con noi di Radio Bianconera le emozioni della partita.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, sono le 18, inizia Colpo di Tacco, la voce che sentite è quella di Dario Ghiringhelli. Sono partito con un tono un po' sommesso perché insomma stiamo vedendo le immagini che stanno arrivando dalla partita, dalla Continasta, dal campo della Continasta della Juventus e la Juve, così come il Nizza, stanno rispettando un rigorosissimo e doverosissimo minuto di silenzio per la scomparsa di Franco Baresi, che è avvenuta nelle ultime ore, tra l'altro anche con tutta quella polemica legata al mondo social che ne aveva anticipato la scomparsa di insomma circa un 48 ore. Poi questa mattina è arrivata purtroppo la conferma della scomparsa dell'ex grande capitano del Milan e anche della nazionale italiana. Quindi minuto di silenzio che si è chiuso in questo momento, quindi diciamo che possiamo ritornare con un pochino più di entusiasmo a fare quella che sarà la cronaca fondamentalmente di questa partita. Ci sono io, cioè Dario Ghiringhelli, a tenervi compagnia fino alle 21. Andiamo avanti anche un'oretta dopo la fine della partita, dopo aver salutato Vincenzo Maraggio, che era con voi fino a pochi istanti fa, che solitamente invece è una delle vostre voci durante le partite della Juventus. Fra poco vedrete già la postazione pronta, arriverà anche Carola Contino, che purtroppo ha avuto un piccolo disguido, è in macchina in mezzo a un incidente, per fortuna non suo, ma quindi ha avuto qualche minuto di ritardo, dovrebbe arrivare grosso modo fra una decina di minuti. Nel frattempo è stato dato il calcio d'inizio di questa partita, quindi sicuramente Enzo vi ha già letto quelle che sono le formazioni ufficiali, ma lo facciamo anche noi, visto che insomma siamo proprio nelle prime battute e la palla è già anche uscita. In porta per il momento Spalletti ha puntato su Michele Di Gregorio, tanto ci aspettiamo, no, in realtà non è vero, perché Perin non è neanche convocato, stavo per dire ci aspettiamo il solito cambio alla fine del primo tempo. In realtà Perin è uno dei non convocati per questa partita per qualche problema muscolare che continua un po' ad attanagliare Mattia Perin, cosa che spesso gli ha un po' precluso probabilmente una carriera anche più alta, se vogliamo dire così, rispetto a quella che avrebbe potuto, perché insomma ne ha passate veramente veramente tante. Tra l'altro, a proposito di Milan, parlavamo prima di Franco Baresi, i colori del Nizza sono proprio quelli del Milan, è un rosso nero molto simile a una maglia del Milan di qualche anno fa, con oltretutto anche la partita nella partita di Jeremy Boga, che è comunque convocato. Stavo guardando se è convocato, in realtà non lo vedo fra neanche i giocatori che sono in panchina, quindi potrebbe non essere della partita Boga. Adesso andiamo a vedere quali sono invece quelli che giocano, perché dicevo la partita nella partita è perché Boga arriva proprio dal Nizza, con tutto il trascorso che ha avuto il giocatore prima di arrivare alla Juventus. E poi lo sapete, no? Lui si è dichiarato più volte quasi salvato dalla Juventus stessa. Andiamo in ordine di numero, come si fa spesso nelle distinte ufficiali che ci sono state mandate dal nostro direttore, che poi fra poco andremo anche a sentire. Col 2 c'è Celik, che quindi gioca la sua prima da titolare, l'altra settimana contro lo Standard Liegi era entrato nel secondo tempo. Gatti col 4, 5 Locatelli, che è anche evidentemente il capitano, così come succede anche abbastanza regolarmente durante la stagione. Lloyd Kelly con il 6, c'è Zegrova titolare con l'11, uno di quelli che deve provare a convincere Spalletti a dargli eventualmente un'altra possibilità, così come Douglas Lewis in campo con il 12. Milik è titolare con il 14, speriamo che Arkadiusz possa avere qualche minuto in più nelle gambe rispetto a quello che sappiamo avere. Purtroppo Milik è sempre stato soggetto a veramente tanti troppi infortuni, parlavamo di Perin, e Milik credo che sia forse uno dei pochi che lo può anche battere. Con il 15 c'è Pier Calulu, il 21 è Fabio Miretti, un altro che potrebbe avere qualche chance se dovesse giocare molto bene questo precampionato, ammesso che lui voglia rimanere. Miretti era uno dei primissimi che doveva partire in quella finestra di apertura premercato, chiamiamola così, del 30 di giugno, perché c'era un interesse del Bologna, la Juve aveva bisogno di mettere a punto qualche operazione per sanare il bilancio della stagione passata, e poi si è deciso di sacrificare invece Daffara e Puchka in due affari, scusate un po' l'assonanza della parola, uno con il Parma, parliamo di Daffara che tra l'altro povero si è già anche infortunato, e l'altro invece Puchka che è andato al Genoa parzialmente, diciamo così, nell'operazione che ha invece portato Jeff Ekator alla Juventus. Ekator che anche non è della partita perché si è infortunato proprio nella prima gara contro il Basilea. E poi c'è Andrea Cambiaso con il numero 27 a completare l'11 di partenza, che immagino sia tendenzialmente un 4-2-3-1 come piace solitamente a Spalletti, con i quattro dietro che dovrebbero essere da destra a sinistra Celik, Gatti, Kelly e Cambiaso. A centrocampo ci dovrebbero essere Douglas Luiz e Locatelli. Douglas Luiz dovrebbe sostituire un po' Thuram, che continua a essere purtroppo infortunato e dovrebbe non partire neanche per la tournée con la squadra, che dovrebbero partire poi dopodomani. I trequartisti, che a questo punto dovrebbero essere Zegrova a destra, Miretti al centro e me ne sono perso. Ah no, perché c'è anche Calulu, quindi può essere che Calulu faccia l'esterno alto, e poi ovviamente la punta di riferimento che è Arkadiusz Milik. Quindi insomma, potrebbe anche essere adesso vediamo poi come saranno schierati in campo i nostri giocatori. In panchina c'è ovviamente Carlo Pinsoglio, di Perino abbiamo detto prima che non è stato convocato. Luca Bruno è uno dei portieri giovani che però ha già le valigie pronte per andare a giocare in prestito. Con Meiners è tornato dalla nazionale ed è in panchina, è l'unico dei reduci recenti, diciamo così, della nazionale. Sono rientrati anche, l'avete visto, l'avete sentito, sia con Seisao che McKenny, ma non sono della partita, così come non lo è Jonathan David. Poi c'è Azic, Rugani, João Mario, altro probabile partente direzione fiorentina, Arthur, altro probabile partente direzione non si sa, però qualsiasi direzione che non sia quella della maglia bianconera, così come dovrebbe essere anche Cabale. Poi ci sono Gil Pusce, Obovuodo, Licina e Durmisi, i quattro ragazzi che Spalletti sta guardando un po' di più. Miretti tra l'altro è andato vicino al gol con una bella incursione, lui ecco su questo è molto bravo, un bel cambio di gioco da una parte all'altra, con la palla che è arrivata a Celik l'ha messa in mezzo, un bello stacco di testa di Miretti che si è infilato in mezzo, e però la palla che è uscita non di tantissimo. Quindi insomma, quattro ragazzi, dicevamo, soprattutto tutte Gibuscio, Obovuodo, Licina, manca Owusu in questa piccola ristretta cerchia di giocatori, che però pare già indirizzato verso un prestito, quindi forse la Juventus ha deciso di non rischiarlo. E poi Durmisi, che addirittura non è neanche un ex gen ma è un primavera, che l'altra settimana ha fatto bene secondo me con lo Standard Liegi, nell'ottica che comunque effettivamente era la sua prima partita con la prima squadra. La Juve soprattutto nel primo tempo con lo Standard Liegi non è che abbia proprio fatto vedere chissà quali azioni da gol, ha giocato molto meglio nel secondo tempo, però insomma è un attaccante in questo momento a disposizione di Spalletti. Detto che almeno fino all'arrivo, che poi ormai è praticamente fatta, nonostante Carnevali ancora ieri abbia detto di no, ma con l'arrivo anche di Colomoni era l'unico attaccante vero a disposizione di Spalletti. Tra l'altro Calulu sta giocando a sinistra, almeno questo è quello che è l'impressione un pochino in questo momento dal campo. Dunque, vatte la pesca Luigi dalla Germania, ciao, ciao Dario, non vedevo l'ora di vedere i due nuovi acquisti. Hai ragione Luigi, ma non era ancora tempo di vederli, anche perché non sono ancora stati neanche presentati ufficialmente. Non c'è neanche, insomma, abbiamo detto di Thuram, non c'è neanche Yıldız questa sera, ma Yıldız dovrebbe partire poi per la tournée a Hong Kong e in Australia, invece Thuram probabilmente no, si va verso una terapia molto più conservativa. Davide da Pieve Ligure dice: un applauso e un ricordo ironico al guardalinea Baresi. Questo insomma anche era un po' anche il soprannome che avevano dato a Baresi per questo modo di alzare le braccia, no? Il braccio, per chiamare il fuorigioco. Mi fa segno forse che abbiamo già pronto Antonio dalla Continassa. Antonio, mi senti? Pronto? Ok, okay, no, no, no, scusate, avevo capito che ci fosse già Antonio pronto. Allora, rimaniamo un attimo sulla partita, perché stiamo cercando di capire qual è l'assetto tattico di questa Juventus. Kalulu è lì che vaga, sembra che sia più che altro quasi al centro-sinistra, che però vuol dire che sta portando via la posizione a Kelly. A questo punto mi viene il dubbio che in realtà sia un 3-4-3 o qualcosa del genere, perché potrebbero esserci a questo punto Gatti, Kalulu e Kelly a fare i centrali, Celik e o anche sì, un 3-4-3 con come si chiamano Celik e Gambiaso dall'altra parte a fare un pochino l'avanti e indietro e poi i tre davanti. Leggiamo anche velocemente la formazione del Nizza: Diouf tra i pali, Diop, Orakpo, Abergel, Johansson, Bard, Xavier Manza, Koulibaly, uno dei tanti Koulibaly che giocano in giro per l'Europa, Dayashimi, Kutune e Klaus, che è anche il capitano, Jonathan Klaus, che è anche il giocatore più anziano della Rosa, un classe 92. Roberto ci scrive: avevamo Savona, ci ritroviamo Celik con la faccina triste, quindi da quello che intuisco, da quello che dice Roberto, preferiva anche Savona a Celik. Savona sicuramente era un prodotto del vivaio, quindi poteva essere interessante vederlo, però ragazzi, Celik alla Roma comunque ha fatto molto molto bene in questi 6 anni di maglia giallorossa, quindi secondo me è un buon acquisto. Mi dicono dalla regia che abbiamo il direttore Antonio Paolino direttamente dal campo della Continasta. Ciao Antonio, ben trovato.
5: Eccoci,
4: Antonio,
5: ciao, buona
4: eccolo.
5: Sì, eccoci. No, stavo ragionando un po', provando a ragionare su quello che è arrivato come messaggio. Ci sarebbero tante cose da dire, però in questo momento parlare non perché c'è questa amichevole in corso. Tra l'altro siamo al 10° minuto di gioco, controllo un attimo il mio cronometro, sì, e siamo sullo 0-0. Con una formazione che colpisce per l'atteggiamento nella disposizione in campo. Non so se hai avuto già modo di parlarne o di analizzarlo dalle immagini televisive.
4: È una Juventus stavo cercando proprio di capire come sono messi.
5: Esatto, cioè è un amichevole, ci mancherebbe, però le indicazioni sono sempre molto importanti a mio avviso, e puntano a mostrare, a mettere in luce quelle che potrebbero essere le volontà dell'allenatore di addestrare magari qualcuno in qualche dei nostri, mi riferisco naturalmente ai nostri colori. Sembrerebbe proprio una Juventus che in fase di non possesso, quando non costruisce, quando aspetta le giocate degli avversari, si schieri addirittura con una difesa a 3, che quindi diventa facilmente a 5 in copertura, con attenzione perché la Juventus in avanti, Dusan Luiz, il gol di Dusan Luiz al 12° minuto, il primo gol, riuscito a rubare palla al limite dell'area di rigore e a vantaggiarsi di un svarione anche difensivo del Nizza. È avanzato col mancino, ha colpito immediatamente trovando non preparatissimo l'estremo difensore del Nizza, quindi cambia il risultato 1-0 per la Juventus. 11° minuto, sentiamo un po' Luiz. Chiaramente quando segni cambiano gli umori, ma avevamo anche già sentito qualche mugugno da parte dei presenti, perché si è parlata di partita a porte chiuse, però
4: sì, noi l'abbiamo visto adesso partite. Tra l'altro gol, siamo un po' in ritardo, il gol è arrivato adesso di Douglas Luiz in televisione,
5: quindi anticipiamo come sempre, il bello della diretta su Radio Bianconera, quando c'è la possibilità di raccontarlo in questo modo in presa diretta. Comunque, gol di Douglas Luiz, tra l'altro presenti qui nella tribunetta della Continassa, 400 posti completamente riempiti, con una ventina anche di colleghi, i soliti colleghi che seguono attentamente le vicende Juventus, dicevamo seguito dal fratello e dalla nuova fidanzata, perché ricorderete che ci aveva lasciato con l'ex calciatrice, c'eravamo lasciati con lui, con l'ex calciatrice
4: Alicia Lehmann, sì.
5: Esatto, mi sfuggiva il nome perché non sono abituato a memorizzare i nomi delle fidanzate dei calciatori. È cambiata con un'altra ragazza che abbiamo visto comparire qui sulle tribune, inseguita anche dall'attenzione di molti sostenitori, una delle poche, o comunque la prima che abbiamo visto, a indossare la maglia di Douglas Luiz. Dicevamo, il fratello, la compagna, l'attuale compagna, e poi un amico di Douglas. Douglas che è naturalmente in forte discussione, comunque si tratterà ancora della possibilità di vederlo in maglia bianconera o meno, c'è la volontà di provarlo e di riprovarlo, ma non credo che sia come tipologia, forse anche come tipologia di giocatore, di centrocampista che potrebbe servire alla Juventus, ma probabilmente non potrà occupare nella prossima stagione quel ruolo, alla ricerca di qualcosa dal mercato. Prima che cominciasse la partita abbiamo visto arrivare sotto la tribunetta qui della Continenza Carnevali, accompagnato dallo staff media della Juventus, e in questo momento si continua a giocare, gol, riflettiamo, del vantaggio della Juventus all'undicesimo. Detto questo, Juventus che si è schierata subito, c'era da prendere un po' le contromisure sì. del Nizza, che arriva anche lui alla terza amichevole di questo precampionato dopo una stagione non esaltante, quindi c'è chiaramente da meritarsi il posto, da dimostrare di essere un giocatore da tenere, questo è quanto riportano anche i media francesi. Detto questo, in campo la formazione titolare, tolti 9 assenti, quelli che abbiamo già annunciato oggi pomeriggio nel corso delle nostre trasmissioni, e tra questi adesso non vedo più Conceição e McKennie, che mentre la Juventus entrava in campo prima dell'inizio della partita stavano lavorando a parte giri del campo adiacente, quindi lavoro diverso, differenziato per i nazionali, e qualcuno era già rientrato in panchina. La Juventus, ricordiamo, partirà poi domenica pomeriggio alla volta di Hong Kong, prima di dirigersi poi in Australia a Perth. Attenzione, perché adesso c'è il tentativo di affondo da parte della Nizza, anticipa un po' tutti, leggendo molto bene le intenzioni dell'attaccante francese Di Gregorio, che compare tra i convocati e compare tra l'altro per l'assenza anche di Perin, titolare fino a questo momento in questa partita. Dicevamo quindi, difesa che era schierata a 3 in fase di un possesso, con centrali Gatti, Kelly e Kalulu, con poi la possibilità di far scalare, di arretrare Celik a destra e addirittura cambiato dall'altra parte, quindi spesso e volentieri abbiamo registrato una difesa schierata a 5, quindi ripartendo da destra davanti a Di Gregorio, Celik, Gatti, Kelly, Kalulu e Cambiaso. Questo per analizzare intanto la linea difensiva, poi di volta in volta svisceremo anche gli altri aspetti. Il gol di Douglas Luiz, in attacco agisce Milik, buona la sua partenza, tecnicamente fuori discussione, la tenuta e comunque la velocità del giocatore è comunque contenuta, potrebbe risultare, io a riguardo non ho notizie fresche su quello che potrà riguardare il suo futuro, intanto adesso il mugugno da parte del pubblico per una palla persa da Locatelli, subito una via di partita, un errore anche di Miretti, che però poi con i minuti è andato a migliorare la sua prestazione.
6: Questo sì, è andato anche vicino a un bel gol su colpo di testa, cioè gol, insomma, ha fatto un bel colpo di testa su un cross proprio di Celik, no? Quindi, sì, quindi un bel cambio gioco, un'azione che avevamo già visto anche l'anno scorso, no? Il cambio gioco sulla nostra tre quarti, la discesa che l'anno scorso faceva Kalulu, quest'anno ha fatto Celik con il cross in mezzo, quindi direi che quel tipo di formula continua a piacere a Spalletti.
5: Sì, non ancora pervenuto, Zegrova che agisce con Miretti a ridosso di Milik, qui sulla destra, sta faticando un po', comunque molto attento nel tentare di andare a chiudere i varchi quando riparte il Nizza nella corsia di sua competenza, ovvero d'attacco destra, di difensiva, lato sinistro, cerca di dare una mano anche a Celik, che, se mi permettete un aspetto e poi restituisco la linea, aiuta molto anche con la gestualità, dando indicazioni, e forse qui conta anche quell'esperienza che spesso è mancata o è venuta a mancare in certi passaggi della scorsa stagione da parte del turco, che ha esperienza naturalmente da vendere, molto attento in fase difensiva ma come quinto difensivo, molto attento a raddoppiare a supporto anche di Gatti, tipo in questa occasione Gatti si sgancia, arriva Celik, la palla arriva comunque in mezzo, la difesa e il pallone rilanciato da un attento Kelly, quindi sotto da controllare, da scoprire, da da studiare sempre di più, proprio Celik, ma mi sembra un inserimento, al di là di quello che è stato il messaggio che hai letto in apertura di collegamento, rimpiangere Savona per Celik, diciamo che l'estate è veramente lunga e calda.
6: Sì, e tra l'altro poi dicevi giustamente, no, la leadership di un ragazzo che comunque è il capitano della sua nazionale,
5: con tutto
6: quindi sicuramente
5: per Savona, cioè,
6: certo, per carità, pensiero, assolutamente,
5: e del pensiero degli altri, ci mancherebbe,
6: assolutamente, però questo sempre.
5: Non ho visto qui nessuno piangere per l'assenza di lui, onestamente. Diciamo, no, guarda, che si può guardare con ottimismo avanti, con tutto rispetto di tutti questi giovani che hanno onorato o comunque si sono sacrificati, perché chiamati, per la causa bianconera.
6: Certo, grazie mille Antonio, ci sentiamo poi ancora all'inizio più o meno del secondo tempo, dopo che avremo masticato un po' anche di questa partita, un po' di moduli, un po' di ruoli e magari qualche altro.
5: 1-0 Juventus, gol di Douglas Luiz fino a questo momento.
6: Ci risentiamo dopo, grazie mille Antonio, buona partita, buona osservazione un po' di quelli che sono i movimenti anche intorno al campo, molto interessante il dato chiaramente su con Conceição e McKennie che si stavano allenando a bordo campo, lo abbiamo detto prima, no? Cioè mancava comunque la possibilità di farli intervenire, di farli giocare questa partita, perché sono arrivati soltanto, mi sembra, l'altro ieri, mercoledì sì, quindi l'altro ieri, alla Continassa, non ci sono ancora le condizioni di allenamento per poterli far giocare, c'è il rischio ovviamente di infortunio. C'è una partenza importante per una tournée che vedrà impegnata la Juventus a partire da domenica pomeriggio. Loro sicuramente saliranno su quel volo, chissà quali anche dei giovani che potranno essere presenti in questa tournée. Leggiamo quelli che sono gli assenti, visto che appunto li citava Antonio, sono già stati anticipati chiaramente nel programma precedente, ma li rileggiamo perché si fosse messo in collegamento soltanto con colpo di tacco per seguire la partita. Non c'è ovviamente Jonathan David insieme agli altri due neo rientrati, manca Pedro Felipe, che è stato venduto al Racing Santander, quindi una terza uscita dopo quelle di, beh, in realtà se vogliamo una quinta uscita se contiamo appunto anche Daffara e Puig, perché poi nell'ordine sono partiti Openda direzione Lione, ieri Rui direzione Carrarese, quindi rinnovo del prestito. A questo punto Pedro Felipe venduto al Racing Santander, adesso andiamo poi a verificare con che tipo di formula, ma a questo punto immagino comunque eventualmente con una ricompra, ma sicuramente non semplicemente un prestito. Perin, lo dicevamo, affaticamento muscolare, sto prendendo proprio da Bianconera News. Ecator, e lo sappiamo perché si è fatto male nella gara iniziale, la primissima amichevole, quella contro il Basilea, dopo solo una ventina di minuti, sapete, anche lì un piccolo giallo perché sembrava fosse solo un piccolo affaticamento, lui addirittura aveva chiesto di rientrare, di continuare a giocare, in realtà poi gli esami strumentali hanno confermato un infortunio un pochino più grave di quello che si pensava e si sperava, e Boga, eccolo qua, leggo adesso, sindrome vertiginosa per il ragazzo appena acquistato dal Nizza, che quindi non essendo neanche convocato effettivamente non risultava nell'elenco che abbiamo letto prima, nemmeno tra i panchinari, che quindi non potrà affrontare i suoi ex compagni. Poi qui qualcuno malignerà sul fatto che magari insomma non abbia voluto essere presente in questa partita, non credo, perché comunque è un amichevole che si gioca in casa nostra con le tribunette riservate soltanto su invito, c'è la possibilità di partecipare alla partita tramite il sito della Juventus, no? È uno di quegli eventi a invito e quindi insomma c'erano tutte le condizioni, diciamo anche di protezione se vogliamo del ragazzo, però insomma questa sindrome vertiginosa lo tiene fuori dalla partita di questa sera. Leggiamo un po' di messaggi. Silver su Twitch ci dice grande Douglas Luiz, poco prima del gol, appena prima che si collegasse ci collegassimo col direttore Giovanni dal Brasile mi mandava un messaggio molto divertente, dice: Dario, è ora di pranzo, perché ovviamente in Brasile sono più indietro di noi col fuso orario, è ora di pranzo, sono in ufficio quindi non ho bevuto, sto vedendo bene Douglas Luiz, è vero o devo recarmi al pronto soccorso? Devo dirti Giovanni che nei primissimi minuti, fino a quando mi avevi scritto tu, io delle grandissime cose di Douglas Luiz non le avevo notate. È anche vero che appunto stavo cercando di capire un po' la disposizione in campo, che tra l'altro poi il direttore ci ha confermato, no? Avete sentito che già poco prima che ce lo confermasse lui avevo detto che avevo un po' la sensazione, l'impressione che fosse una difesa a 3, che poi chiaramente diventa inevitabilmente a 5 con i due esterni che si abbassano, quindi questa è stata la conferma da Antonio che è direttamente sul campo, e quindi nel tentativo di capire come era schierata la Juve non aveva ancora fatto il focus sui singoli giocatori, vero è che effettivamente poi dopo pochi minuti Douglas Luiz ha fatto una bella azione, perché il gol comunque è stato molto bello, un bel recupero palla, una bella finta ai limiti, al limite dell'area, e poi un tiro di sinistro che si è incastonato sotto la traversa. Quindi per il momento bene, direi, il brasiliano, bene abbastanza tutti, anche difensivamente c'è una buona attenzione, così come ricordava anche il direttore, da parte di Celic, che aiuta molto la retroguardia. Gatti in mezzo all'area continua comunque a fare il suo, perché comunque di testa fisicamente è anche molto forte. Per il momento insomma direi che la Juve si sta disimpegnando bene. Probabilmente l'unico forse assente ancora un po' da questa partita, ed è un altro da cui ci si aspetta delle risposte, è proprio Zegrova, che al momento non ha ancora fatto fondamentalmente niente. Ormai siamo nel corso del 23° minuto, almeno per quello che vediamo noi dalla diretta. Antonio è evidentemente sul campo ed era un minutino avanti rispetto a quello che vediamo noi in televisione, ma insomma siamo a metà fondamentalmente del primo tempo, e da Zegrova ancora non sono arrivati particolari squilli. Leggo un po' di messaggi che sono arrivati nel frattempo. Quello di Roberto Di Celic, che l'abbiamo già letto, l'abbiamo già anche commentato col direttore. Luigi ci diceva appunto gol di Douglas Luiz, e Terry, che ci manda un ricordo anche lei per Franco Baresi, inevitabilmente una preghiera, un pensiero per un grande uomo. Rip Franco, buonasera carissimo Dario, buonasera a te, sarò noioso a fare volentieri un pensierino su Douglas Luiz. E guarda, questa è la tematica fondamentale forse un po', no, di queste prime partite della Juventus. Sappiamo che Spalletti sta provando a dargli una nuova chance, sappiamo però anche che per il momento non è che l'abbia convinto tantissimo, perché evidentemente insomma è arrivato in situazioni non buonissime. Le prime due partite sono state, si potevano fare meglio, e sta giochicchiando. Oggi ha fatto anche gol, e poi adesso vediamo come sarà. C'è da dire che, come ci diceva Antonio poco fa, effettivamente è un po' complicato pensare di diciamo dare conferme a Douglas Luiz se non alza un po' i giri del motore. Credo che però sia interessante la considerazione che ci ha dato il direttore del fatto che sulla tribunetta della Continassa ci sia la nuova fidanzata di Douglas Luiz, perché secondo me, come spesso succede, quando si interrompono delle storie d'amore anche molto importanti, come era quella proprio fra lui e la Lehmann, e se una persona è molto affezionata e molto innamorata ne risente anche dal punto di vista professionale. Loro fanno i calciatori, e non stenterei a credere a un'ipotesi di un Douglas Luiz che abbia sofferto questa separazione con la ex fidanzata, e chissà che magari la presenza di una nuova compagna possa magari rasserenarlo e ridargli quella verve che aveva. Nel frattempo una punizione del Nizza, che è volata alta sopra la traversa senza nessun pensiero per Di Gregorio, e quindi per il momento il risultato è ancora di 1-0. Dicevo, secondo me questa situazione della nuova fidanzata di Douglas Luiz potrebbe magari ridargli un pochino di quella tranquillità che al momento sembrava persa. La punizione tra l'altro era di Klaus, proprio dell'attaccante classe 92, che gioca con il 92, il capitano, che però ha tirato fuori. C'è il cooling break, o se volete come lo chiamavano nei mondiali all'americana, l'hydration break, che evidentemente è previsto anche per queste amichevoli. A Torino oggi fa molto caldo nonostante una specie di temporale che si è abbattuto solo su alcune zone della città, per cui a un certo punto si è alzato un gran vento. Nel frattempo rivediamo il gol di Douglas Luiz. Si è alzato un gran vento, in alcune zone è anche piovuto, anche molto forte, in altre invece ha fatto solo vento, e poi quando piove poco e fa caldo, sapete voi, l'umidità aumenta vertiginosamente e fa addirittura forse più caldo di prima. Quindi credo che con una partita disputata alle 18 del 31 di luglio sia inevitabile fare una piccola pausa per la reidratazione, se vogliamo dirla un pochino in italiano. Vieni caro, la passa pure, facciamo entrare la nostra ospite, Carola Contino, che finalmente è arrivata. L'avevo anticipato prima, aveva avuto un piccolo problema, un incidente di percorso nel vero senso della parola. Ciao Carola, ben arrivata.
7: Ciao a tutti, grazie.
6: Riassunto dei primi 22 minuti e mezzo, l'hai vista perché eri ferma nel traffico, quindi sei riuscita comunque a vederla. Mi fa piacere che tu sia qui con me a chiacchierare, a commentare un pochino di questa partita. E allora, stavo leggendo, no, un po' di messaggi che arrivano. Alessio da Caserta ci dice: se Douglas Luiz ritorna a quello della Premier è un buonissimo acquisto. Questo è un po' il sentimento che sta arrivando da questi primi messaggi. Poi ci scrivono: Perin non convocato perché risentimento, giorno libero, mercato, forza Juve. Davide da Pieve Ligure, grazie comunque. Guarda Davide, l'abbiamo letto poco fa, Perin effettivamente ti confermo che ha un affaticamento muscolare. Dicevamo prima che un po' il problema di Perin è proprio questa sua fragilità, no? I tanti infortuni che gli hanno forse bloccato una carriera che avrebbe potuto essere ancora maggiore rispetto a quella che ha avuto. E poi Giuseppe da Taranto dice: ciao ragazzi, ma Cambiaso sta giocando. E guarda, Giuseppe, capisco il significato del tuo messaggio, non lo leggo, soltanto il tuo commento per rispetto nei confronti di Franco Baresi. Chiaro che non volevi dire quello. Comunque sì, sta giocando, anche se sta giocando malino, nel senso, diciamo, non è uno dei migliori, così come non lo è Zegrova. È stato inquadrato Milik, speriamo che anche Arkadiusz Milik possa tornare un pochino in forma. Lo chiedo a te, Carola, visto che sei arrivata. I nostri ascoltatori sono molto curiosi e molto propensi a dare questa famosa seconda chance a Douglas Lewis. Tu da che parte stai?
7: Allora, sicuramente adesso abbiamo visto un bel gol, sì, perché comunque sì, ha avuto una bella azione personale, nel senso che Selic ha fatto un ottimo passaggio, però lui si è smarcato con un'ottima finta e poi il tiro effettivamente è stato un buon tiro. È un giocatore che comunque a livello tecnico e qualitativo, secondo me, non ha mai dato dubbi delle sue qualità. E più a livello mentale, forse appunto un po' dovuto, come hai detto tu prima, a cose personali o anche comunque l'anno scorso non si è presentato al ritiro,
6: certo,
7: in tempo,
6: ricordo,
7: eccetera. Quindi sicuramente il carattere va migliorato se vuoi stare comunque ad alti livelli in questa squadra, secondo me.
6: No, questo assolutamente sì, non solo il carattere, anche un po' la voglia di correre in campo, no? Perché la cosa che è sempre stata un po' criticata a Douglas Lewis è proprio quella, una gran capacità di gestire la palla nei piedi, però poi nel contributo dato alla squadra diventa complicato. Ivan da Latina: ma è possibile sperare in una rinascita sportiva di Milik oppure solo un bel pensiero da sognatori? Guarda Ivan, sono sognatore come te, nel senso che per me Milik è uno dei giocatori tecnicamente più forti che noi abbiamo in rosa. Purtroppo lui sono ormai 2 anni praticamente che non gioca a pallone, se non qualche piccola apparizione, qualche piccola presenza qua e là durante ancora l'ultimo campionato. E nella partita col Basilea è entrato in campo nel secondo tempo ed è stato tolto dopo 20 minuti, quindi evidentemente continua ad avere dei problemi fisici. A me piacerebbe, uno, perché tecnicamente è molto forte, e due, perché è un ragazzo anche eccezionale, cioè lui insomma ha raccontato anche tante volte la sua sofferenza anche psicologica, no, di questi continui infortuni e ricadute, quindi a me piacerebbe tanto. Temo che sia molto complicato pensare di riaverlo e di rivalutarlo. La speranza è ovviamente che lui possa però effettivamente tornare a essere almeno un contributo per la Juventus. Su Douglas aspettiamo di capire se può servire. Su Kop pensi che vada via? Così non serve. Questo è Stefano da Ciampino. Lo chiedo a te, Carola.
7: Kop, ce lo chiediamo tutti. Oggi ho fatto proprio un post dove le possibili partenze,
6: certo.
7: Cioè comunque con Sesao, forse Turam, speriamo di no e tutto, e su Kop niente. E mi hanno detto, ma Kop Menas? Non lo so.
6: Non lo so. No, allora, diciamo che il concetto di Stefano è perfetto, no? Così non serve. Cioè quello che abbiamo visto negli ultimi 2 anni...
7: È sicuramente considerato un esubero in questo momento,
6: sì,
7: come tanti comunque.
6: Col problema doppio che oltre ad avere l'ingaggio da top club... anche una valutazione, no, importante, perché con Menes è stato pagato quasi 60 milioni e per non fare una minusvalenza dovrebbero arrivare offerte almeno da 35, e dopo le ultime 2 stagioni di Kop Menes è difficile immaginare delle offerte da 35 milioni, però è vero Stefano, in questo momento, poi adesso vedremo, credo che Spalletti lo farà giocare almeno nel secondo tempo, in questo momento in panchina, quindi vedremo anche dove lo schiererà, perché io sono curioso anche di questo, perché io ho la sensazione che Spalletti comunque, viste le prestazioni da centrale difensivo, no, di piede mancino di Kop Menas, secondo me può essere che anche Spalletti possa cercare di recuperarlo in questo ruolo, visto che comunque ha questa capacità di impostare sicuramente maggiore rispetto ad altri giocatori della rosa. Mi dicono dalla regia che abbiamo pronto Samuel Taffesse, anche lui alla Continassa, che così ci racconta qualcosa di più vista dal campo di questa secondo quarto d'ora di partita, dopo che abbiamo sentito il direttore. Ciao Samuel, ben trovato su Radio Bianconera.
8: Ciao Dario, buonasera a tutti voi.
6: Allora, stavamo raccontando un po' di quello che vediamo in campo, no? C'è una Juve molto ordinata, questa è la sensazione che si ha dalla televisione. Per il momento l'unico pericolo corso è stato sulla punizione del capitano del Nizza, più qualche, diciamo, momento di tensione, ma non ci sono stati grossi tiri in porta o parate di Gregorio. E poi la manovra, nonostante la preparazione, sembra abbastanza fluida, almeno questa è un po' la sensazione che abbiamo da qua.
8: Sì, concordo pieno. È una mappa molto ordinata. Douglas Smith che gestisce molto bene il pallone, non vado a rivedere. E si vede che sta cercando proprio di lottare per conquistarsi il posto, perlomeno nella rosa, la riconferma. E devo dire che ha messa per vincente un'altra, sto dicendo, un'altra cosa che sottolineo per sapere di Celik. Me sta piacendo molto.
6: Sì, sì, Celik che tra l'altro. Vai, vai, scusami, Samu.
8: Dicevo, mi sta piacendo anche proprio per il carattere e la personalità che ci sta mettendo, è qua da poco, però già mi viene a dire che sta in manda la difesa e vedo una bella intesa con Gatti, tra l'altro.
6: Che sicuramente deve essere un fattore, perché sono quelli che dovrebbero lavorare, se Gatti giocasse titolare dovrebbe lavorare, giocare fondamentalmente sulla stessa fascia. Nel frattempo sono stati inquadrati un po' dei giocatori che si stanno scaldando, immagino per entrare nel secondo tempo. Com'è Spalletti, Samuel? È tranquillo, dà indicazioni, sta soltanto guardando, come lo vedi?
8: Tranquillo, sto guardando, secondo me sta anche apprezzando molto questo ordine che c'è, no? Infatti hai detto bene, secondo me, cioè, come io l'ho ordinato, è entrato in termine giusto, molto attenta, è vero, è un'amichevole, le solite frasi che diciamo, però noi dobbiamo commentare quello che vediamo e devo dire, come hai detto tu, è una Juve molto attenta, ordinata, che cerca di giocare la palla con piace a Spalletti in maniera intelligente e soprattutto fluida, e lo sta facendo.
6: Senti, qualcuno che ti sta invece piacendo meno di questi primi 30 minuti circa, 32?
8: Allora, infatti, che piacendo meno, che sto vedendo più in difficoltà, è Zegrova. Anche prima, quando l'hai perso, poi è molto bravo nel correre, nel superarlo, riagguantarlo, però una cosa che mi ha colpito è che proprio anche in quello che era il suo, ovvero quel solito giochino che fa di rientro, no? Con l'accelerazione, sì, sì, sì, sì. Anche quello non gli è riuscito, ed era la cosa che meno male era l'unica che ci riusciva sempre, no? L'anno scorso, in quei pochi minuti che gli vedevamo. Quindi ecco, se devo trovare un qualcosa, non mi viene da dire negativo, ma diciamo ecco, di meno positivo è questa.
6: Ecco, senti, invece da casa, e anche ce lo diceva anche il direttore prima, di un mugugno, di un errore di Locatelli. Adesso ci scrivono su Twitch, ma sì, quanto è scarso Locatelli. E, insomma, sembra di nuovo un po' imballato forse, perché nelle prime uscite sembrava meglio il capitano.
8: Sì, adesso io penso che questi mugugni siano dovuti all'etichettamento che c'è nei giocatori, no? A volte per i giocatori levarsi un'etichetta è molto molto difficile, no? Mi viene in mente Bonucci ormai aveva un'etichetta per molti tifosi, e anche quando era uno dei migliori difensori italiani non gliela si levava, no?
6: Sì,
8: detto questo, sì, ha perso un pallone molto semplice, è vero, però adesso da qua a fare il giudice, i giudici sono Locatelli non solo per questo pallone perso a un amichevole con l'Izza, ma si può aprire un capitolo, una trasmissione a parte nel quale faccio anch'io, sono il primo a fare tante critiche su di lui, però adesso ecco, mi sembra un po' una considerazione, mi sembrano un po' delle considerazioni un po' esagerate.
6: Sì, guarda, tra l'altro nel frattempo, visto che parlavi anche tu di Zegrova, sono arrivati un paio di messaggi, un ascoltatore ci dice purtroppo Zegrova non ne fa una giusta al momento, Michele da Ferrara addirittura dice Zegrova è imbarazzante, venderlo sarà complicato, quindi si arriva poi anche a commenti forse un po' eccessivi, no? Forse
8: era una scommessa certo, l'anno scorso,
6: certo.
8: La Juve ha fatto una scommessa su Zegrova, se riprenderlo a parametro zero c'è stata proprio per questo, no? Perché rientrava da un infortunio molto molto grave, rinunziandosi la fibalgia di grado altissimo, tra l'altro, no? E la Juve ha deciso, sì, di fare questa scommessa, e quando tu fai le scommesse non hai detto che le vinci, no? E quindi sì, nel momento è una scommessa persa, e come ha detto lo scopritore da casa, prenderlo sarà complicato.
6: Diventa complicato. Sì, anche nell'ottica che, insomma, arrivando a Leibegovic, comunque è un altro che è vero che preferisce giocare a sinistra, però è un altro che va a pestare quelle mattonelle, e lì c'è con Sei Savo, c'è l'ipotesi del ritorno di Nico Gonzalez, cioè sono vera, c'è un po' di congestione su quella fascia destra. Un ultimo commento te lo chiedo su Milik, Samu, poi ci risentiamo verso la mezz'ora del secondo tempo. Come lo stai vedendo? Cioè, collabora, è il Milik che ti aspetti o vorresti qualcosa di più dal polacco?
8: È quello che mi aspetto, visto tutto il suo passato, non ci si può aspettare di più, anzi, lui l'ho detto delle volte, a mio modo di vedere, l'attaccante più tecnico che ha la Juve sarebbe stato forse il più forte se non ci fosse stato tutto quello che è stato. Detto questo, però, si vede che è un giocatore dai piedi magnifici, spettacolari, la forma fisica quella che è. Voglio dire che però, poteva, visto quello che ha subito, poteva essere anche molto peggiore la forma. Quindi, considerato che non sarà lui l'attaccante della Juve della prossima stagione, va bene così. Intanto godiamoci il fatto di poterlo vedere giocare, che visto quello che ha avuto non era una cosa che era affatto scontata.
6: Certo, certo, certo, anzi, anche perché comunque con Milik si parla potenzialmente, se fosse di una rescissione, no? È praticamente impossibile piazzarlo sul mercato, perché nessuna squadra chiaramente andrebbe a puntare su un giocatore così fragile. Samu, grazie
8: però,
6: mille, ci risentiamo.
8: Un'ultima cosa, vai, chiede quello, che quando ha la palla tra i piedi, quando si tratta di fare un cross, un passaggio o un dribbling, quelli non... Mandare la figura che ti dona di piedi così non c'è infortunio che te li levi.
6: E la gestione palla anche, no? Nel senso che comunque è uno che sa sempre cosa fare col pallone nei piedi.
8: E si alza la testa e gioca testa alta, questa è la cosa che mi fa impazzire di questi giocatori.
6: Eh sì. Peccato davvero per i tanti infortuni. Ci sentiamo più tardi, Samuel, verso la fine del secondo tempo, così ci dai qualche altro spunto vedendo la partita da vicino.
8: Ok, a dopo.
6: Grazie ancora a Samuel Taffeste dalla Continassa, lo risentiamo sicuramente più tardi. Chiedo a Gabriele se riusciamo a mandare qualche vocale, perché ho visto che nel frattempo ne sono arrivati diversi, così sentiamo anche un po' delle voci dei nostri amici da casa.
9: Ciao, sono Massimo, sono di Grosseto.
6: Ciao, Massimo.
9: E ho 11 anni. Volevo
6: si
9: dire
6: sente che sei
9: giovanissimo. In questi ultimi anni, insomma, la Juve è andata un po' a calare, però questa flessione di mercato credo stia andando abbastanza bene per gli ultimi tre acquisti che riguardano Selic, credo sia un buon giocatore, Colomani e Alaibegovic, che deve ancora compiere 19 anni, quindi è molto giovane. Speriamo bene, dai. Sempre forza Juve.
10: Forza Juve, dai!
6: Ciao Massimo, un messaggio bellissimo. Questo, tra l'altro, complimenti anche per la padronanza, perché hai parlato anche di sessione di mercato, quindi insomma 11 anni, davvero complimenti. Mio figlio ne ha 10, quindi mi hai ricordato molto anche la sua voglia di Juve, e anche complimenti per la tua analisi. E mi è piaciuta anche molto la tua prospettiva positiva, no? Su questa Juve, quindi una Juve che ovviamente tutti ci auguriamo che possa tornare a volare alto e molto presto, magari sfruttando anche un ragazzo che ha pochi più anni di te, perché come hai detto giustamente tu, Alaibegovic ancora non è a 19, ne compirà a settembre, quindi è veramente molto molto giovane. Ed è una grossa novità questa, e mi sento di dire un punto a favore dell'attuale nuova dirigenza juventina, cioè di andare a puntare anche su questi prospetti che sono considerati già di altissimo livello, pur se molto giovani. Uno sforzo simile, se vogliamo, è stato fatto anche con Ekator. Intanto sì, c'è stato un quasi erroraccio in disimpegno di Gregorio, che per fortuna non è costato il gol. Però insomma, anche l'idea che la Juve vada a iniziare a spendere su giocatori così giovani, così importanti, è sicuramente un punto a favore. Sei d'accordo con questa politica dei giovani? Vabbè, tu sei parliamo con Carola, che se è possibile la fan numero uno di Idiz, non ne vogliano i nostri amici e le nostre amiche da casa, ma credo che con Carola non si possa competere, quindi la risposta sarà sì, però voglio sapere cosa ne pensi.
7: Sono proprio contenta di vederlo a breve giocare, perché mm-hmm. quest'anno io avevo fatto, ti ricordi, proprio il primo video su Kerim, quando stava già bazzicando.
6: Vero.
7: E anche su Licina, quindi averli poi insieme magari mi emoziona.
6: Anche perché insomma è una squadra giovane, tra l'altro Licina molto probabilmente giocherà nel secondo tempo.
7: Infatti prima stavi parlando di Coppe, c'era Coppe che ovviamente si stava scaldando ed è fermo in panchina con tutti i giovani.
6: Certo.
7: Quindi sicuramente sentirà anche un po' toccato a livello...
6: Sì, beh, c'è anche da dire che è arrivato da poco, quindi lui sicuramente ha anche qualche allenamento in meno nelle gambe, quindi probabilmente con Menes giocherà nel secondo tempo, vedremo. Eccoli qua, tra l'altro, li stiamo vedendo proprio lì dietro, compreso Buovuodo e tutti
7: Durmisi.
6: Gli altri, Durmisi della primavera, lo dicevamo prima, quindi è un poco più grande di come si chiama? Di Alaibegovic che abbiamo appena comprato.
7: Un anno più piccolo.
6: Più piccolo, scusami, sì, più piccolo, certo, perché infatti Durmisi gioca ancora in primavera addirittura, e l'altra settimana ha fatto l'attaccante di riferimento. Gabriele, sentiamo un altro vocale.
11: Guarda Roma, questo precampionato ci sta dicendo assolutamente che dei giocatori da riprovare, forse l'unico è Douglas Luiz, mentre Zegrova va assolutamente ceduto, dato in prestito. Un giocatore che non è neanche l'ombra di quello che incontrammo anni fa, purtroppo.
6: Leonardo, guarda, intanto su Douglas Luiz un po' il giudizio da casa è abbastanza unanime, no? Sono tutti dell'idea, ed effettivamente insomma sta correndo anche un po' più del solito, forse sembra più coinvolto e come diceva anche Samuel prima, forse sta dando la sensazione di volersi tenere in qualche modo la Juventus. Anche qua lo vediamo chiudere, coprire una linea di passaggio, insomma la gestione della palla poi è sempre buona, l'abbiamo sempre detto, e diciamo che così come quasi tutti vedono molto bene Douglas Luiz, altrettanti ce l'hanno un po' con Zegrova, che effettivamente è un po' il fantasma di se stesso. E poi, come diceva Leonardo adesso, oltre a quello che abbiamo affrontato, mi viene da pensare anche al primo Zegrova che abbiamo visto, no? Quello che entra nella partita col Borussia Dortmund in Champions e ci fa praticamente recuperare dal 4-2 al 4-4 nei minuti finali. Insomma, quello Zegrova lì ci aveva fatto stropicciare gli occhi. Ricordo ancora una buona prestazione sua a Roma in un'altra rimonta della Juve, che pareggia poi quel 3-3 finale, però effettivamente è sicuramente troppo poco per pensare di essere un giocatore da Juventus e della Juventus, considerando anche, come dicevamo prima, la tanta concorrenza che c'è e che ci sarà in quel ruolo. È chiaro che devi comunque andare a vendere un ennesimo giocatore che non ha fatto bene la scorsa stagione, che non sta facendo bene nel precampionato, e quindi chiaramente diventa ancora più difficile andarlo a piazzare. Mike Juve ci dice: non mi riferisco al pallone, quindi riferito ancora al discorso di Locatelli, a tutte le scelte sbagliate, alle azioni buttate via con passaggi lenti o arretrati, molto male Zegrova e bene Celik, quindi questa è un po' l'idea, e bene anche Douglas Luiz. E qui, insomma, i commenti più o meno sono quelli, anche perché è quello anche che stiamo vedendo noi dalla televisione. Marco da Imola ci dice: di Gregorio ne stava combinando una delle sue, l'abbiamo vista, ma ormai è già passato qualche momento. William da Ivrea conferma anche lui tutte i bene e i male, quindi Cambiaso un fantasma, bene Celik e Luiz, e lui ci mette dentro anche Kelly e Kalulu nei bene. Effettivamente quello che dicevamo anche prima con Samuel Taffessa, è una Juve comunque molto concentrata, che per quanto siano amichevoli, estive, che possono valere quello che valgono, però insomma quando si perde danno fastidio, e su quelle cose strane amichevoli estive, no? Quando perdi danno fastidio e ti mettono fuori tutte le magagne del caso, quando vinci vabbè, una amichevole estiva che non conta niente, quindi insomma psicologicamente non è semplicissimo affrontarle. Sentiamo magari ancora un vocale che lo commentiamo insieme.
12: Rischio una denuncia se dico che il bosniaco che abbiamo comprato diventerà meglio di Ildiz.
6: Allora, la denuncia no, un ban da parte di Carola forse sì, no, non lo so, adesso a parte gli scherzi, è un giocatore veramente molto forte e già molto strutturato, con un'esperienza importantissima, considerando davvero che non ha ancora 19 anni, no? Comunque ha fatto una gran stagione questa l'ultima passata del 25-26, ci ha buttati fuori dalle qualificazioni mondiali, ha giocato molto bene ai mondiali, facendo anche un gran gol che sta girando su tutti i social contro il Qatar. Ecco, se mi diventa più forte di Ildiz, come facciamo?
7: No, ma tu la domanda è impossibile. Esatto. Però la sua duttilità è in questo momento ci serve, perché come hai detto tu, a destra abbiamo molto molta capacità di scelta, sì, e possibilità di cambiare, mentre Kenan deve riposare assolutamente, quindi lui sa giocare comunque come a sinistra, a destra, sì, e anche come subito dietro la punta, quindi è proprio un giocatore molto versatile che serve in questo momento alla Juventus. In più è appunto giovane, con alle spalle comunque un percorso abbastanza decisivo comunque, e che conferma la sua personalità, che è, sì, quello che a noi serve.
6: Sì, assolutamente, tra l'altro appunto lui addirittura preferirebbe giocare a sinistra, no? Cioè nel ruolo che effettivamente è di Ildiz, diciamo che nell'ottica di avere un Ildiz che ha un ginocchio e comunque da monitorare, sicuramente avere un'ulteriore alternativa oltre a Jeremy Boga, che già l'anno scorso ha sostituito Ildiz almeno nella seconda parte di campionato, insomma un ragazzo comunque altrettanto giovane e con altrettanto talento sicuramente può essere una buona cosa e soprattutto un grande investimento per il futuro, perché se tutto va come si spera, comunque Alibegovic o diventa un campioncino e quindi la Juve nell'ottica che diventi un campioncino, magari un campionissimo, la Juve potrebbe poi intanto ritrovarsi un gran giocatore in casa, o un domani che lo dovesse vendere sicuramente recuperare anche un parecchi soldi da questo investimento.
7: Così smettono di voler fare plusvalenza su Kieran e la domanda facciamo su Kieran.
6: Ma se Alibegovic diventasse più forte di Yıldız, Bendy, lo ammetteresti mai?
7: No, ma veramente impossibile.
6: Impossibile. No, io spero. Allora, Yıldız, ragazzi, a me

0: Oggi invece Thuram è praticamente sicuro che non partirà neanche per la tournée, invece Illiz dovrebbe esserci e tu sei molto contenta,
1: No, io
0: ovviamente.
1: credo, cioè spero che non parte, più che altro perché effettivamente a livello di recupero sta recuperando bene, comunque sono giovani, a livello muscolare e tendineo è diverso,
0: Certo.
1: perché rispetto magari a un Milik, poverino, adesso ovviamente non è fresco fresco, se si infortuna ci mette di più, però fino a 3 settimane fa comunque la consideravano l'opzione operazione.
0: Certo.
1: Quindi se sovraccarica adesso non vorrei che poi sta fuori in
0: Di più,
1: campionato.
0: lo so, è un po' un rischio, no? Cioè, lo perdi poco subito o tanto dopo, nell'ottica che poi il dopo potrebbe anche non esserci. Allora dice Gabriele dalla regia che abbiamo Camillo, che è il nostro Camillo De Michelis, anche lui alla Continassa, così facciamo un focus su tutti i primi 45 minuti. Camillo, ti do il benvenuto con questo messaggio di Francesco Dalodi che analizza dicendo con questo 11 andremmo in B, siamo imbarazzati. Questo è il benvenuto che ti do. Ciao Cami.
2: Ciao Dario, sì, anche a me ogni tanto arriva un messaggio della B. Diciamo che questa è una squadra in costruzione con tante assenze. Qua si stanno allenando nei campi dietro a quello di gioco anche con Seisao e McKennie. Arriverà poi Bremer, Ilvis e tanti altri, quindi diciamo che è una formazione alternativa. Ci sono dei giocatori che hanno perso l'ennesima occasione, mi viene in mente Zegrova, ho visto un Kalulu in difficoltà a sinistra, Douglas Luiz bene per il gol, però continua ad avere delle difficoltà senza palla e con ritmo. È ovvio che questa è una Juventus sperimentale, dovranno arrivare tanti giocatori adesso. Nelle prossime ore sono attesi Colomani, Alibegovic e poi tanto altro. Tra l'altro c'è da segnalare l'accelerata del Napoli per Gatti, quindi insomma la Juventus sta cambiando pelle.
0: Guarda, cioè, hai risposto praticamente senza saperlo a Massimiliano da Vetralla che ci diceva su Sky dicono Gatti avanza al Napoli prestito con obbligo, che ne sapete? Gli hai praticamente risposto in questo momento. C'è da dire che Gatti, cioè che a Napoli ci sono Manna che è quello che l'aveva portato la Juve e Allegri che è quello che l'aveva forse valorizzato di più, no? Quindi anche per il giocatore forse può essere interessante andare a giocare lì.
2: Ma guarda, Dario, il discorso è che in questo momento Gatti è un problema della Juve perché guadagna 3 milioni e 2 netti e non è titolare. Quindi in questo caso se Gatti fosse andato via 5 giorni fa dalla Juventus, probabilmente ora avremmo preso Stones. Quindi in
0: Certo.
2: questo caso la Juventus non considera Gatti un giocatore importante. E non considera neanche Gatti un titolare di questa squadra, però ha uno stipendio importante da giocatore titolare. La trattativa non è ancora in totale definizione, però è qualcosa di concreto e vedremo se ci saranno degli sviluppi nelle prossime ore. Gatti oggi comunque ha giocato regolarmente e vedremo poi nelle prossime ore e minuti, ma comunque la Juventus deve fare delle cessioni, la Juventus deve
0: Certo.
2: liberare dei giocatori che non sono ritenuti titolari e lui potrebbe essere il primo di tanti, ecco. Quello che voglio dire è non comprate le maglie nuove con i numeri dei giocatori dietro, ma aspettate settembre per mettere poi il numero e il nome, ecco.
0: Cioè, quello senz'altro detto, ecco, diciamo che un'indicazione di mercato importante sarà vedere se Gatti salirà sull'aereo per andare in tournée, no? Perché quello lì potrebbe davvero essere poi una bella cartina tornasole. Senti, Vittorio ci dice: per me giochiamo sempre uguale, partite ufficiali, allenamento sempre uguale, non c'è inventiva, non c'è niente, ma che ci andiamo a fare in tournée per vedere questa schifezza? Addirittura la risposta in pezzo è quella che hai già dato, no, Cami? Cioè che mancano fondamentalmente
2: Ma
0: quelli più forti, cioè.
2: Dario, io dico una cosa, che non è obbligatorio guardarle, cioè,
0: No,
2: nel senso
0: certo.
2: che
0: Certo.
2: se questo è il pensiero, potete aspettare poi direttamente il campionato, dove sicuramente secondo me si potranno dare dei giudizi ancora più duri, non è che dico che non bisogna criticare, sia chiaro, è che questa è una Juventus sperimentale, cioè adesso si stanno scaldando davanti a me, no? E i giocatori che probabilmente entreranno tutti o quasi no, nel corso del secondo tempo. E c'è Hazić che andrà via dopo la tournée e andrà al Cagliari. C'è Cabal che ha i margini, c'è Rugani che ha i margini, c'è João Mario che questa settimana doveva già andare alla Fiorentina, c'è Arthur che ha i margini. c'ho avuto

0: che potrebbe andare a Catanzaro, c'è Comeinas che è ai margini, Licina che andrà in next gen, c'è Dormisi che andrà in next gen, quindi capite bene di che parliamo. Cioè, possiamo criticare, possiamo dire tantissime cose, ma sicuramente questo non è un gruppo di tanti giocatori che resterà. Poi qualcuno resterà anche, ma è normale che in questo momento si debba ragionare più in chiave mercato rispetto a tante situazioni di campo attuale, perché Dario, per te sarà difficile dare dei giudizi su Arthur, io non ce la faccio. Io onestamente parlare di Arthur non ce la faccio.
1: No, beh, è chiaro, certo, ma Arthur pensa che abbia fatto vedere quello che non può dare alla Juventus e credo che sia praticamente impossibile pensare che possa ancora essere un giocatore bianconero. La cosa che mi viene difficile da pensare è anche un po' quello che c'è nella testa di Spalletti, no? Che evidentemente sta provando a portare avanti le sue idee di gioco, almeno che ci sia un'imbastitura che quelli che rimarranno, perché poi tu hai citato un elenco di giocatori ai margini che è infinito e non tutti riusciranno a partire, evidentemente, che però almeno poi si possa imbastire in una partita vera, perché poi le idee devono essere quelle.
0: Ma sai, questo è un po' il problema che posso dire di queste 3 settimane, qualcosa di cui parlo spesso durante la quotidianità, è che oggi abbiamo allenato un gruppo che è in difficoltà, perché molti andranno via, perché molti non giocheranno titolare, e quindi sai, lui ha allenato dei concetti. Oggi ci sono delle cose interessanti dal punto di vista tattiche, no? Perché c'è una Juventus che ha giocato con la linea A3, e con Kalulu braccetto di sinistra, però poi in fase di possesso si passava a una sorta di 4-4-2, quindi ci sono delle cose in non possesso difesa 5 interessanti, però poi il concetto è che devi guardare la teoria ma non la pratica, perché io non sono neanche convinto che possa restare Douglas Luiz, non sono convinto, anzi penso che possa andare sicuramente via Miretti, andrà via molto probabilmente Zegrova. Bilic, bisognerà capire cosa vorrà fare. Ecco, l'unico reparto che in questo momento considero abbastanza messo bene la difesa, però capite che Gatti è in trattativa col Napoli e quindi in questo momento c'è la situazione legata a lui in campo, però c'è il mercato in mezzo. Non è semplice. E parlare di Juventus in costruzione, sì, ma diciamo sul mercato più che in campo.
1: Certo, sì, anche perché oggettivamente come fai a costruire se non hai i mattoni veri, no? Hai solo quelli posticci in qualche modo, quindi diventa sicuramente complicato. Senti, ci sarà la solita seconda squadra, cioè terza squadra quasi in campo a questo punto nel secondo tempo, no? Mi immagino i soliti tanti tanti cambi di Spalletti, vedremo tanti giovani anche.
0: Sì, bisogna capire se aumenterà un po' il minutaggio di qualcuno, se farà subito tutti i cambi. Mi sembra di vedere comunque ancora Gatti, perché adesso stanno entrando, c'è anche già l'arbitro pronto, e quindi in questo caso credo che bisognerà valutare ancora un po' qualche giocatore, però poi tra al massimo 10 minuti e un quarto d'ora poi alla fine entreranno tutti.
1: Tutti gli altri. Perfetto, Cami, grazie mille, ti lasciamo seguire il secondo tempo, ci sentiamo poi a fine partita per un commento finale.
0: Grazie, grazie Dario e un buon lavoro.
1: Grazie anche a te, ovviamente, buona visione, diciamo così, sperando che il secondo tempo ci regali anche qualche emozione in più. È chiaro che non si può pensare di vedere i ritmi di una partita vera, diciamo così, sicuramente una partita che deve dare delle indicazioni a Spalletti, ma anche alla dirigenza, perché poi i tanti esuberi che ha detto Camillo, ovviamente, poi vanno piazzati e non si può pensare di vendere una squadra intera. Io più volte ho visto in vari giornali, in varie anche testate giornalistiche o programmi televisivi, un 11 intero potenzialmente, no? Da vendere, figlio di errori di mercati passati, vendere 11 giocatori oltre a quelli che sono già partiti, no? Perché ne abbiamo già citati 5 tra Pedro Felipe, Daffara e Puchka, che comunque erano insomma, della next gen, più Openda che è andato e Rui che era un mezzo giovane, mezzo prima squadra, insomma ce ne sono altri 11 potenzialmente da vendere, non sarà semplicissimo. Di chi è che proprio ti libereresti senza pensiero, Carola? Cioè chi è che proprio, anche se se ne va, beh, uno penso che sia Arthur, penso per tutti.
2: Sì, Arthur era sai che non l'ho neanche associato, penso, cioè se lo avessi in campo, a parte per il numero, non lo riconosco, perché l'ho visto talmente poco.
1: Sì, ma poi anche nella prima amichevole con Napoli, che sì, con Napoli, scusami, adesso leggevo un messaggio col Basilea, ha fatto proprio male, per cui...
2: Vabbè, anche Joao Mario, sono giocatori che comunque abbiamo visto poco e non abbiamo mai considerato comunque titolari, perché in questo momento appunto è sempre pensare chi vendere senza aver bisogno comunque di un super innesto, perché poi rimane sempre scoperto magari all'ultimo, perché anche lì iniziamo a essere un po' alla fine del calciomercato dove i club comunque iniziano ad alzare i prezzi
1: certo,
2: anche come controproposta
1: certo.
2: per le trattative, quindi bisogna sempre valutare bene. Sicuramente Coppa, anche per quanto magari c'è sempre un po' la speranza che possa ritornare il Coppa di una volta, secondo me alla Juventus un po' ha finito.
1: E certo, no, tra l'altro stavo controllando perché se c'era Joao Mario, almeno tra i convocati, è in panchina effettivamente, quindi è possibile che lo vedremo almeno in campo in questo secondo scampolo di partita, in questo secondo tempo. Tra l'altro siamo curiosi di vedere se, come diceva Camillo, ci sarà un po' di minutaggio in più per qualche giocatore o se ci sarà già la completa rivoluzione della squadra, come ha fatto Spalletti in entrambe le prime due partite. Qualcuno ci continuate a chiedere se risulta Gatti vicino al Napoli. Sì, ne abbiamo appena finito di parlare con Camillo De Michelis. Leggiamo qualche altro messaggio. Se penso che il fenomeno dei logaritmi ha rifiutato 7 milioni e mezzo per Arthur, costringendo quelli che sono arrivati a vendere d'affara, mi incavolo tanto. Marco da Imola, sì, ce ne sono stati tanti errori di Comolli sia in entrata che in uscita. Pensiamo ai vari Danilo o lo stesso Chiesa, se vuoi, cioè, Chiesa poi era ancora una situazione diversa. Rugani, che è stato dato in prestito all'Ajax quando forse magari in panchina ci poteva ancora stare. Fabio da Fucecchio ci dice: buonasera, scusatemi se sono e forza Juve, se, mi raccomando. Scusatemi, ma sono un po' in ansia per Colomonia e Laibegovic. Non dovrebbero già essere arrivati, considerando che il 2 agosto inizia la tournée? Allora, oggi è arrivato al J Medical proprio Carnevali, dicendo che molto probabilmente Colomonia non sarebbe arrivato oggi, ma domani. Allora, la partenza è prevista, ciò diceva il direttore prima, per domenica pomeriggio. Quindi lui domani ha tranquillamente tutto il tempo di fare le visite mediche e salire poi sul volo per la tournée. Di Laibegovic, forse siamo ancora un filino più indietro, però mi immagino che lui possa comunque eventualmente raggiungere i compagni, magari non a Hong Kong, ma direttamente aperto, no? A Hong Kong ci sarà soltanto la partita col Chelsea, le altre due con Inter e Palermo si giocheranno invece in Australia, quindi c'è anche magari la possibilità di un raggiungimento in un secondo tempo. Però ormai, insomma, le due operazioni sono state date da tutti per fatte. Credo che, insomma, Carnevali ancora nelle dichiarazioni di ieri abbia fatto un po' di melina, no? Sul fatto che non siano ancora chiusi. Poi ci sono sempre le cose clamorose che possono capitare. Ci ricordiamo tante altre volte, è successo ancora quest'anno con Kalaili all'Inter, magari una visita medica non passata, insomma, Colomouani non vedo perché non dovrebbe passare le visite mediche, considerando che la Juve c'è già stato e che comunque si stava allenando, anche se con la seconda squadra del Paris Saint-Germain, con la primavera, Alejbegovic, insomma, ragazzi di 18 anni, credo e spero, è vero che anche Kalaili era giovane, ma speriamo che non ci siano problemi. Ovviamente la situazione sarà da monitorare. Leggo questo messaggio che ne riassume tanti altri, Giuseppe da Bickenbach in Germania, che dice: mamma mia, questi tifosi, che non gli sta bene niente, forza Juve sempre nel bene e nel male. Ne leggo un altro. Perché, ecco, questo non è firmato, ma dice: non so se sono peggio i tifosi cartonati oppure alcuni dei nostri, se veramente tifano per la Juve. Si lamentano se prendiamo uno di 35 anni, si lamentano se ne prendiamo uno di 18. Poi prendi un giocatore e si lamentano perché è stato pagato tanto, come se fossero loro a pagare. Fate i tifosi, questo è salvo da Gevelsberg. Quindi immagino sempre in Germania o in Austria, dal nome del paese. Quindi sì, un po' l'idea è questa, no? C'è sempre un po' di malcontento, ma i tifosi sono fatti così, Carola.
2: Sì, solo che effettivamente a livello di un amichevole non ti puoi lamentare più di tanto, perché come hai detto tu, cioè loro devono mettere comunque minutaggio, provare gli schemi di gioco, non devono fare la partita della vita col 4-0, diciamo, devono giocare bene. Io li vedo bene in campo perché sono tutti ordinati, comunque sono entrati da poco con tutti i doppi allenamenti in
1: Sì,
2: questo periodo. Con tanti appunto tante assenze, tanti innesti nuovi, ma si stanno comunque coordinando e non hanno delle difficoltà, troppo evidenti comunque, anche con nuovi giocatori è sempre difficile forse dialogare, invece stiano dialogando comunque abbastanza bene.
1: Tra l'altro stavo guardando, adesso andiamo poi a cercare anche quelli che sono stati tutti i cambi nel secondo tempo, sicuramente vedo Durmisi davanti al posto di Milik, c'è Cabal in campo, c'è Kobmeners in campo, quindi insomma qualche cambio è già stato inevitabilmente fatto.
2: Anche João Mário,
1: c'è João Mário, c'è Lick che è scalato a sinistra, perché lo vediamo adesso qui sul lato, diciamo vicino proprio alle telecamere, eccolo qua, João Mário col 25 è entrato anche lui, quindi in realtà di cambi Spalletti ne ha già fatti molti, adesso cerchiamo di capire. C'è Locatelli invece ancora in campo, vedo, c'è sì, Cabal l'ho citato, quindi qualcuno che è rimasto tipo Locatelli e Celic lo vediamo ancora, e anche Miretti ancora in campo, eccolo qui che ha provato a servire Celic in un'incursione, quindi qualcuno ancora c'è. Adesso andiamo a vedere quali sono stati i tanti cambi comunque che abbiamo che ci sono stati in questo secondo tempo.
2: Forse in questo primo momento si è visto proprio quanto Kopp può essere un po' arrugginito, perché anche rispetto ai giovani che sono entrati, come Durmisi che comunque corre, è attivo e tutto, c'è Kopp sempre un filo in ritardo.
1: Sì, diciamo che un po' di pesantezza nella corsa comunque la si nota, no? Questo è evidente, però ovviamente c'è anche la voglia da parte di Douglas Lewis, ci scrive Pietro su Twitch, dice chiedete scusa a Giancri, chiedete scusa a Douglas Lewis, che è un po' il tema di questa giornata. Mike Juve ancora diceva, a me Douglas Lewis pare molto più recuperabile purtroppo per Kopp, quindi insomma diciamo che uno dei temi è proprio quello. Tatsuya anche ci dice non può aver dimenticato come si gioca a calcio stile Kopp, quindi insomma diciamo che il confronto fra i due è abbastanza impietoso effettivamente, nel senso che Douglas Lewis comunque sembra rientrato facilmente almeno nelle dinamiche di gioco, no? Mentre invece Kobmeners anche adesso dà un po' la sensazione di oggetto misterioso. Sono pochi minuti, sono 5 minuti del secondo tempo, però la corsa di Kobmeners è un po' a vuoto nel campo, nonostante
2: sembra un po' rigida proprio,
1: sì,
2: come
1: esatto,
2: se si trovasse sempre un po' spiazzato. Secondo me ancora non ha capito bene anche dove vogliono effettivamente usarlo, perché comunque ha cambiato anche molte posizioni nell'arco dell'anno.
1: Sì, stavo guardando anche eventualmente i cambi, qualcuno, quelli che sono indicati qui sono quelli che abbiamo già segnalato noi, quindi con Menners, Durmisi e João Mário che sono effettivamente in campo, con Celic che vi confermiamo è a sinistra, perché è già la seconda terza volta che fa queste discese in collaborazione proprio con il portoghese, anche lui in uscita, anzi tra l'altro sembra uno di quelli più vicino a un'ipotesi uscita, proprio perché c'è la Fiorentina su di lui dopo essere stato in prestito al Bologna l'anno scorso, ricordate lo scambio con Holm. C'è stato un momento in cui sembrava che questo scambio con Holm potesse diventare definitivo, perché quel poco che abbiamo visto Holm alla Juve a me era piaciuto, purtroppo è un altro di quei giocatori che si infortuna veramente tantissimo, quindi ognuno è tornato a casa sua, Holm al Bologna e João Mário alla Juve, adesso c'è la Fiorentina abbastanza forte, tra l'altro con Paratic che sta facendo un mercato clamoroso, la Fiorentina sta facendo un mercato di rinforzo importante, tra l'altro Fiorentina che è anche su Matteo Pellegrino nell'ottica di prendere un attaccante che sta seguendo anche la Juve, ma per prendere Pellegrino devono vendere che insomma hanno tutti poi evidentemente il problema di andare a sostituire. Altro che pesantezza, Kopp sembra un ospite fuori forma della Kings League, addirittura l'abbiamo proprio massacrato, cioè, siamo già al post carriera in Kings League e fuori
2: che gioca
1: fuori
2: a 7,
1: fuori, che gioca a 7, esatto, quindi l'abbiamo proprio definitivamente scacciato, mettiamo così, vedi, cioè, ah no, Kelly era già in campo anche prima. Hai ragione Francesco, Danilo e Chiesa li ha venduti Giuntoli, vero? Io parlavo di Comolli, ma parlavo in generale di mercati sbagliati del passato, però hai ragione Francesco, hai fatto bene a correggermi. Ci sono dei vocali, Gabriele? Non so se abbiamo ancora dei vocali da sentire. Bene, forse non abbiamo
3: il
1: collegamento con la regia.
4: La domanda è questa: se Douglas Lewis gioca così, un pensierino a tenercelo quest'anno, almeno per quanto riguarda la tecnicità del giocatore, ma anche per adesso l'ho visto bene bene. Babù. Fatemi sapere. Ciao, buona serata, Dudu da Alba.
1: Ciao Dudu, buona serata a te, e guarda, sei in linea con tanti nostri ascoltatori che insomma il commento abbastanza unanime è proprio quello di un Douglas Lewis decisamente nella nella partita. Intanto è stato inquadrato in primo piano Durmisi, no? Questo ragazzo che è veramente è tanto ragazzo, quest'anno dovrebbe passare effettivamente in Next Gen, no? Tra l'altro ho letto l'altro giorno un articolo sulla Next Gen che giocherà una Next Gen giovanissima quest'anno, perché sono tutti giocatori tra il 2007 e il 2008.
2: Hanno
1: quindi
2: confermato come ossatura solo Merola,
1: sì,
2: Milia, Durmisi, adesso che appunto sale.
1: Che sale.
2: E ancora due, ma proprio hanno fatto solo lo scheletro dei, diciamo, gli anziani dello scorso anno e hanno cambiato tutto il resto.
1: Sì, e appunto sono tutti giovanissimi, è una formazione che addirittura potrebbe giocare ancora in primavera nell'Under 20. Una bella progressione, una bella discesa di João Mario, che poi si è trovato a tu per tu col portiere del Nizza, però poi ha chiuso troppo il destro e si è concluso con un nulla di fatto, però ha avuto davvero letteralmente una prateria davanti il portoghese, solo che purtroppo ha sbagliato non tanto la scelta, perché era giusto calciare sul primo palo, ma l'ha davvero chiusa troppo, quindi la palla è finita sull'esterno della rete. Antonio da Napoli, ma il ragazzo inglese dal nome proibito, tanto che è difficile, non sta giocando, il nome è proibitivo, immagino, forse sì, che è Obovuoduo. No, in questo momento no, credo però che avrà il suo spazio, perché Spalletti gli ha sempre regalato qualche minuto. Dicevamo che non c'è Owusu, che è un altro dei giovani che solitamente ha sempre giocato, ma perché è molto vicino a una sua cessione in prestito a una squadra di Serie B che adesso non ricordo, però solitamente quelli che abbiamo visto in queste partite erano Licina, Obovuoduo, Owusu e Gilpush. In realtà abbiamo visto che oggi non c'è perché è infortunato. C'è Durmisi comunque che sta giocando.
2: Panchina sta guardando, allora effettivamente.
1: Sì, quindi insomma dovrebbe esserci anche Licina, credo che insomma entrerà anche lui. E diciamo che quella che è stata rimandata in campo nel secondo tempo conferma quello che diceva Camillo, cioè di una formazione che confermerebbe la volontà di dare un po' di minutaggio in più ad alcuni giocatori, tra cui appunto lo stesso Celic che vediamo inquadrato, che sta facendo bene. Cioè c'è lì che un colpo che è arrivato talmente nel buio che quasi nessuno sapeva che arrivasse, ma che è effettivamente un rinforzo importante, soprattutto, così mi aggancio anche alle voci di mercato che riguardano Gatti al Napoli. Guardate che allora, quando è arrivato Celic, in tanti si sono preoccupati che potesse esserci dietro una potenziale partenza di Kalulu, no? Che è uno dei giocatori migliori della Juventus delle ultime due stagioni. In realtà io avevo già segnalato questa cosa e sembra che si stia andando in questa direzione. Uno, intanto Celic, come sta facendo vedere adesso, può tranquillamente giocare a sinistra al posto di Cambiaso, cosa che tra l'altro manca un vice Cambiaso. Gli unici due potenziali che avevamo, che erano Puchka e Rui, sono stati dati, uno venduto e uno in prestito, e quindi non ce ne sarà nessuno dei due, e Celic invece può giocare anche a sinistra e lo sta facendo adesso. L'altra opzione di Celic è quella di giocare a destra liberando Kalulu per fargli fare il centrale, considerando che Kalulu nell'anno in cui Bremer si era rotto il crociato ha fatto il centrale e l'ha fatto benissimo, e anche l'altra settimana con lo Standard Liegi è successo proprio questo, cioè Celic ha giocato da esterno, da terzino fondamentalmente, Kalulu ha fatto il centrale difensivo e anche lì si è disimpegnato molto bene. Quindi anche l'ipotesi di far andare, di mandare diciamo Kalulu in mezzo con Celic esterno, sicuramente può essere una delle soluzioni tattiche che può mettere in campo Spalletti, non solo in queste amichevoli estive, ma anche poi durante la stagione. Mi segnalano che abbiamo di nuovo Antonio Paolino, il nostro direttore dalla Continassa. Allora andiamo direttamente da lui. Ciao Antonio, ben ritrovato per una prima analisi di questo secondo tempo. Non tantissimi cambi rispetto alle altre partite, no? Quindi c'è un po' più di continuità, solo qualche cambio un po' più studiato forse.
3: Sì, poco per volta si arriverà a queste situazioni, saranno poi anche la normalità. Diciamo che questo è l'ultimo test qui in Italia, terzo test, quindi il livello dell'amichevole è simile a quelle precedenti, però per quanto riguarda i cambi, un po' gli affaticamenti, un po' il lavoro svolto, un po' il ritorno, l'assenza dei giocatori che sono stati impegnati ai mondiali, induce a questo tipo di soluzione. Nella prima parte i giocatori sul quale si costruisce, attorno ai quali si vorrebbe costruire quantomeno come atteggiamento la disposizione in campo, poi molti giovani che non sono ancora entrati, fatta eccezione per Durmisi, che ha preso il posto di Milik, un Milik spento, partito bene, il tocco di palla è fuori discussione, ma non c'ha lo scatto, non c'ha i minuti. Tra l'altro un Milik che mancava l'appello, diciamo così, ufficialmente, che ha giocato anche diversi minuti, praticamente 799 giorni se non abbiamo sbagliato il conteggio. Sostituito l'attaccante, sostituito il centrocampista con Miners al posto di Douglas Luiz, e sono rimasti inalterati i 5-3 più 2 difensori che hanno allungato, hanno allargato la difesa portandola da 3 a 5, che sembra essere un po' questo l'aspetto di oggi, con gli interpreti forse non giusti, forse anche riadattati, tipo rispetto al primo tempo a destra c'era Celic, a sinistra c'era Cambiaso, e a questo punto invece si sono invertiti in questa mm-hmm. ripresa, concedendo una disposizione molto più tipicamente da linea 3, con Garti centrale, Kalulu nel primo tempo a sinistra, non mi sì. tornava il conteggio, e quindi invece adesso con Kelly a sinistra, Garti centrale e Kalulu a destra, aiutati braccetto di destra da Cambiaso e Celic a sinistra. Ritornando però al ragionamento fatto su Gatti, sempre più vicino al Napoli, e penso che sarà quella la giusta collocazione e destinazione, oggi ne parlavamo con Camillo De Michelis in diretta, sembrerebbe che la volontà, non ci siano i tempi per cedere o acquistare qualcuno prima, quindi partiranno un po' tutti quelli che sono in distinta oggi, compresi anche sì. quelli di cui non far parte della partita, e poi man mano ci si libererà di qualche casella o si integrerà con qualcun altro. Arriverà a breve quindi un cambio, perché
1: Gatti immagini che partirà comunque però...
3: perché probabilmente non ci sono i tempi tecnici per il Napoli cedere una pedina. Pronto Arthur? Quindi entrerà Arthur, se vedo bene a distanza, vestito la tuta, e ci sarà anche Cabal, e c'è un terzo cambio che in questo momento non riconosco a distanza, essendo dall'altra parte rispetto alle panchine. Adric, ringrazio i colleghi qui vicino alla mia postazione. Detto questo, dicevamo i tre cambi, compreso Zegrova, no, ai due, l'attaccante al posto di Milik, João Mario al posto di Zegrova, e poi in mezzo al sì. campo un Koopmeiners che a mio avviso già solo per l'atteggiamento ha fatto vedere, fino a questo momento siamo al 15° con la Juventus sempre e solo tra virgolette in vantaggio per 1-0, ha avuto una ghiotta occasione di João Mario che adesso si ripropone sulla sinistra, palla al piede, punta da sinistra entra in area di rigore e poi con l'esterno del piede, cose che in Serie A vorrei vedere qualche volta di meno, ma con maggior precisione, diciamo che mette un pallone in mezzo ma la regala onestamente per essere calciato via con sufficienza ma carattere da parte dei giocatori del Nizza. Arrivano i cambi, fuori Celic, fuori col numero 2, al suo posto Cabal, dentro sì. Fuori Miretti e dentro Adic, anzi Arthur, sì. perdonami, nell'ordine, e poi arriverà un terzo cambio, fuori anche, quindi dentro Adic al posto di, non vediamo muoversi, manca un terzo, eccolo qui, e fuori Locatelli, mancava appunto un terzo nome, quindi
1: Antonio c'è ancora? Ah sì,
3: c'è anche il portiere e dentro anche il niente. portiere, scusate, stavo guardando la collocazione in campo e questo porta un po' all'esaltazione del pubblico presente quella
1: cosa. Abbiamo sentito
3: sì. Assolutamente, infatti non riuscivo a capire perché c'era movimento in panchina, onestamente non mi ero reso conto dall'altra parte che c'era Di Gregorio che aspettava la chiamata, dentro Perin Pinsoglio, ricordando che Perin è assente, il più acclamato. Detto questo, certo. tornando al risultato, 1-0, difesa che sta reggendo, si sta muovendo bene, molto bene negli anticipi, nella grinta, Gatti non lo scopriamo oggi, ma sarà una pedina che ritengo al 99,9% perderemo, e piace molto al Napoli che dovrà prima cedere qualche pedina prima di poter acquistare, quindi vedo un Gatti magari non convocato all'ultimo, ma la lista non è stata ancora diramata. Per il resto non benissimo Zegrova, anzi da rivedere, correggere e forse anche da cedere al più presto. João Mario, il solito João Mario, piace molto alla Fiorentina, un João Mario trovato, cercato dalla squadra.
1: Su João Mario ci scrivono da casa, ma siamo sicuri che sia proprio da vendere? Perché sta piacendo in queste uscite, anche oggi sembra abbastanza in palla.
3: Guarda, Guarda, non condivido questo, anche oggi sembra in palla, perché il primo pallone è il lancio di Miretti, che mi sembra il più quadrato nel cercare di dimostrare, sì, di meritare o di convincere la Juventus a restare. Servito, lancio lungo, aveva lo spazio per puntare la porta, sì, si preoccupava di cercare, di aspettare, era praticamente da buona possibilità di poteva calciare verso la porta. Ho visto lento nel ragionare, quella lentezza che ha contraddistinto un po' la sua prima parte di stagione e che ha contraddistinto anche nei tentativi e nella testardaggine dall'altra parte il giocatore di cui ha preso il posto, ovvero Zegrova. Mm-hmm. Cioè, mi sembrano giocatori che più hanno bisogno di dimostrare il loro valore, più mettono in luce non tanto un qualcosa di più, un valore aggiunto, quanto i limiti. Quindi, ripeto, mi sembrano giocatori che è giusto di cui è giusto magari ipotizzare una cessione, liberarsene. Tra l'altro, scusate che sono in mezzo anche ad altri colleghi, per non disturbare.
1: Figurati,
3: nelle condizioni dello stadio. Detto questo, rispetto al primo tempo, il vantaggio, quello di Douglas Luiz, che ha avuto il guizzo vincente di colpire e di centrare la porta dal limite della rigore e di segnare quello che al momento è il vantaggio, quando siamo arrivati al minuto, lo stiamo controllando in tempo reale, è quasi al ventesimo, quindi probabilmente ci si fermerà ancora, non so se per il cooling break, ormai è diventata più che una necessità, un'abitudine. E dico che nel primo tempo si era contraddistinto per non aver commesso errori, fino ad un tentativo di appoggiare coi piedi e sbagliare, rischiando anche parecchio Di Gregorio. Di Gregorio che, ripeto, la Juve non è convintissima di voler cedere, soprattutto se verrà confermata la volontà di Perin, che oggi non c'è per motivi muscolari, di affaticamento eccetera, di voler magari giocare da protagonista in qualche altra squadra. Il discorso che facevamo è quello di valorizzare, magari di riuscire poi nel tempo a recuperare sotto diversi aspetti, anche quello economico, valorizzandolo proprio Di Gregorio, aspettando, certo, un portiere di qualità e di esperienza. Dicevo, sicuramente Miretti si è mosso bene, sicuramente.
1: E non è la prima partita, no? Anche nelle altre amichevoli Miretti sta dando buone prestazioni.
3: È cresciuto. Poi bisogna capire se rientra o meno nei piani di questa Juve,
1: certo,
3: dicevamo in tanti, sarebbe stato uno tra i primi ad essere ceduto. Però per il centrocampo, che in questo momento, con Locatelli, che in questo momento è assente ed è uscito, quindi si gioca con Arthur e con Mainz, diciamo che ci sarebbe molto da fare, molto da aggiungere. L'entusiasmo che sentite da parte dei tifosi, perché è un pallone giunto al limite dell'area di rigore della Juventus, è stato colpito e indirizzato verso lo specchio della porta, agevolmente in tuffo, si è accasciato e ha bloccato senza tentennamenti Pinsoglio. E quindi capite che ci stiamo esaltando per l'entrata di Pinsoglio, che è sicuramente un uomo spogliatoio, e questa sua parata. Molto bene Kelly, ti devo dire, cercando di incrociare qualche giocata anche in questo secondo tempo. Molto disciplinato in questa ripresa, ha preso il posto di Douglas Luiz con Mainz. Io sto dicendo quello che vedo in questa partita,
1: non sto chiedendo
3: conferme o allontanamenti, salvo in quei giocatori che vedo proprio non essere ancora contestualizzati al meglio in questo gruppo, e forse anche in questo atteggiamento voluto da Spalletti. Mi sembra che arrivino anche delle indicazioni, cioè sulle corsie esterne. Tu parlavi prima chi potrebbe giocare a destra o a sinistra, io penso però che Celik piuttosto che Cambiaso, come li abbiamo visti, siano adattati lì come li abbiamo ipotizzati. Tipo Celik, spesso e volentieri l'abbiamo visto avanzare, l'abbiamo visto al limite dell'area di rigore, probabilmente è un qualcosa che gli viene richiesto, ma mi ricordo il Celik giallorosso che faceva molto di quello che ho visto oggi, quindi tanto per essere chiari, bisognerà capire cosa piazzi davanti alla difesa. Adesso la Juventus si fa trovare impreparata in difesa. Il tiro è davvero vicinissimo al pareggio, inizia con una sciabolata che ha portato via, tanto per lasciare intendere, Pinsoglio, subentrando, aveva messo le bottigliette d'acqua attaccate alla porta, al palo. Ebbene, questo tiro ultimo, quando siamo arrivati al 24esimo minuto e c'è il consueto appuntamento con il cooling break, la rasoiata, la sciabolata e la discoteca che adesso sentirete ci confermano che la partita si fermerà per qualche minuto, dando la possibilità ai giocatori di riposare e di soprattutto idratarsi. Dicevamo, il pallone, la sciabolata ha colpito tutte e due le bottigliette attaccate al palo di Pinsoglio, di tanto Pinsoglio, per dirvi la pericolosità. Sempre 1-0, siamo a metà anche della ripresa, poco Nizza, a dire il vero, salvo questo tiro che ha messo in pericolo il risultato. Per il resto, dicevo, difesa confermata, meglio con Miners fino a questo momento rispetto a Douglas Luiz, non bene sia João Mario dal mio punto di vista e neanche Zegrova, tanto per essere chiari, cari Milik troppo statico, bene Miretti e delle giocate, le solite, l'attenzione, i soliti atteggiamenti, le solite caratteristiche che restano tali, speriamo possano essere inserite in contesti nuovi con giocatori che possono aiutare veramente la Juventus a crescere. Molto bene in difesa, dicevo, Kelly, sì, Kalulu sono dei punti fermi, quindi dico, accetterei tutti i compromessi possibili meno che di andare a toccare eventualmente la difesa. Senza Gatti la Juve si butterebbe immediatamente, ne parlavo con dei colleghi e magari ci saranno approfondimenti domani, su Lukumi. Cosa cambia con Lukumi?
1: Sì, certo.
3: L'esperienza, la nazionalità, la personalità di un colombiano, soprattutto l'aggiunta finalmente di un giocatore col piede mancino. Non mi sto esaltando, so che comunque un difensore mancino mancava, anche perché Cabal, se resterà o comunque si stanno cercando altre collocazioni, non potrà giocare come centrale. Mi sembra che la volontà di Spalletti sia quella di costruire, di attrezzare, dare solidità difensiva con tre giocatori. Penso il Bremer di turno, penso il Kelly, penso eventualmente Lukumi, poi aggiungendo a destra e a sinistra, dove fa notare secondo me dei limiti della squadra, in mezzo Locatelli, con chi arriverà è un centrocampista, permettetemi, se le priorità sono il portiere e l'attaccante, Colomani arriverà, c'è l'insidia di quello che potrà essere la resa iniziale, il rendimento o anche solo l'impiego, certo, di gente come Thuram / Yıldız per i problemi che ben conosciamo, quindi molti esterni, molti giocatori che potranno interfacciarsi, ma io ripeto, con l'arrivo di Colomani, con la presenza di Ekator in questo momento tra quelli certi, manca comunque l'idea, la fantasia in mezzo al campo. Si riprende dopo uno e qualcosa di più minuto di break sull'1-0, il gol è sempre quello di Douglas Luiz e poi si chiuderà la parentesi delle amichevoli italiane prima di partire per le prossime tre amichevoli. Traversone, ancora una volta Pinsoglio prontissimo, servito immediatamente Arthur che fa ripartire immediatamente, c'è stata una girandola adesso di ingressi, tutti i ragazzi, e quindi li analizzeremo poco per volta, ma intanto 1-0 e poi la Juventus chiuderà la preparazione qui a Torino, palla in avanti, potrebbe arrivare il raddoppio che non arriva, l'errore è del numero 47, Durmisi. Il pallone in profondità, è entrato, è riuscito a superare l'estremo difensore del Nizza, poi ha calciato, ha controllato forse un po' anche l'emozione, qui è stata pagata e ha colpito solo l'esterno della porta, nulla di fatto. Siamo arrivati al minuto numero 28 con la Juventus sempre in vantaggio per una rete a zero. Dicevamo, poi le prossime amichevoli saranno con, si alzerà il livello, Chelsea, Inter e Palermo a chiusura della tournée. È tutto.
1: Antonio, ti saluto solo con una considerazione, perché mi hai chiuso prima, sì, facevi l'analisi, dicevi meglio con Meiners di Douglas Luiz, ho capito bene?
3: Sì, assolutamente, ne sono convinto, anche più dinamico. Okay. Sì.
1: Ok, perfetto. Benissimo, grazie mille e buona continuazione di partita a questo punto. Ciao, insomma, ancora buona continuazione. E stavamo guardando, appunto, adesso Antonio ci parlava ancora di un'altra girandola di cambi. che è entrato anche un buon vuoto per la felicità del nostro ascoltatore da casa. Non so se i nostri amici da casa saranno dell'idea di meglio con Maynard di Douglas Lewis, perché anzi ne stavamo parlando proprio anche prima, ci sembrava un pochino più spaesato, no, l'olandese rispetto al brasiliano. Vediamo, sentiamo anche come reagiranno i nostri amici da casa. William D'Ivrea ci dice: con Arthur Coppi in campo, più che vedere alzare i giri del motore vediamo i motori spenti. Quindi ecco, questo è già in un certo senso una sorta di risposta. Albino da Morciano: ciao Dario, l'eventuale uscita di Gatti potrebbe dar via ad un ingresso di Lucumi? Guarda, ti ha risposto il direttore poco fa, senza ancora aver letto il tuo messaggio. L'idea tendenzialmente è quella, con il diciamo vantaggio che Lucumi comunque è un giocatore di piede mancino, cosa che in questo momento in rosa abbiamo soltanto Kelly tra i difensori che possono fare i centrali di piede mancino, a meno che, insomma, come dicevo prima che iniziasse la partita o comunque nelle prime battute, Spalletti non voglia effettivamente provare a mettere Comeners a fare il centrale di sinistra, sapendo che a Spalletti piace il giocatore con l'uscita palla al piede, e sicuramente Comeners da centrocampista o forse ex centrocampista pista ha una visione di gioco diversa rispetto a quella di un difensore più classico, come magari poteva essere Bonucci, che anche lui nasceva centrocampista e poi era stato arretrato e aveva quella famosa impostazione dal basso. Gianni da Vallo Lucania ci scrive: buonasera, ITG Sport hanno appena detto che Colomoni, tra prestito oneroso, riscatto e almeno la metà dei 12 milioni richiesti facilmente raggiungibili, verrà a costare praticamente 50 milioni. Per me è troppo, un vostro parere? Allora Gianni, no, 12 milioni complessivi, cioè al massimo si arriverà a 50 milioni o 48, perché io avevo letto che questi bonus potrebbero essere di 10 milioni, non di 12. Comunque sì, diciamo che la cifra finale balla fra i 48 e i 50. In realtà la situazione è questa: prestito oneroso a 4 milioni, in cui praticamente la Juventus prende i soldi incassati da Openda e li gira al Paris Saint-Germain per il prestito oneroso di Colomoni. Riscatto a 34, e poi ci sono questi 8-10 milioni, di cui 4 facilmente raggiungibili, e altri 6 o 4, a seconda appunto che il finale sia di 10 o di 12, di 8 di 10, no, sì, o di 10 o di 12, per arrivare al pacchetto finale, che è effettivamente molto alto. Ma tra questi potenziali bonus c'è anche la vittoria del campionato, ok? Quindi qualcuno è facilmente raggiungibile, il riscatto diventa obbligatorio con la Juve che arrivi in una qualsiasi competizione europea, quindi compresa la Conference, e insomma si spera almeno settimi di arrivarci, con l'idea di arrivare anche chiaramente un pochino più su. È chiaro che se alcuni di questi bonus sono legati alla vittoria di alcune competizioni, allora ecco che i soldi che guadagni da quelle vittorie possono automaticamente pagarti il bonus. Certo, una valutazione altissima per un giocatore che sappiamo che il Paris Saint-Germain aveva assolutamente messo fuori squadra, lo abbiamo già ricordato prima, era da una settimana che si allenava con la primavera. Detto questo, la Juventus lo ha cercato in tante sessioni di mercato, perché lo rivoleva Tudor dell'estate scorsa, lo aveva già chiesto Spalletti quest'anno, l'aveva già chiesto Thiago Motta due anni fa ormai, e quindi insomma evidentemente un giocatore che alla Juventus piace e che Spalletti ha fortemente voluto, altrimenti non avrebbe insistito con la società per andare a comprare un giocatore con una valutazione così alta. Il Nizza sta praticamente cambiando tutta la squadra, credo che ci siano davvero 10 giocatori di movimento pronti a entrare, ci metteranno penso un minuto abbondante a rientrare. E Mobius su Twitch ci dice: cosa cambia con Lucumi al posto di Gatti, a parte avere finalmente un difensore che sa difendere ed è anche sinistro? Esatto, questo è sicuramente un grosso vantaggio. Poi sai, che sappia difendere, comunque Gatti sa difendere, cioè quando lo metti in mezzo all'area, in marcatura piena, di testa comunque forte. È chiaro che Spalletti non l'ha mai visto più di tanto, l'anno scorso quelle due volte che è entrato l'ha messo a fare la punta, quindi insomma diciamo che diventa complicato pensare proprio a un giocatore che non sappia difendere. Stiamo vedendo tutti i cambi del Nizza, allora andiamo da Samuel, mi dice Gabriele che è pronto già per il nostro secondo collegamento. Bentornato Samuel, una tua indicazione su questo secondo tempo. Ti chiedo una conferma, perché Antonio prima ci ha lasciato con una considerazione forte, per quello che può essere forte diciamo questa amichevole, che se lui dice meglio con Maynard di Douglas Lewis, me l'ha confermato anche quando gliel'ho richiesto. Sei d'accordo con questa idea di Antonio?
5: Ciao, rieccoci. Ma guarda, io la penso diversamente. Mi è piaciuto più Douglas Lewis, anzi, però questo è il bello del calcio, ognuno al suo parere lo guarda a proprio modo. Io con Maynard in realtà l'ho vedo un po' più bloccato, pensa che ti dico. visto.
1: Sì, sì, ma era un po' la sensazione che avevamo anche noi, infatti mi ha stupito.
5: Però per il mio modo di vedere, di apprezzare, mi ha apprezzato di più sicuramente di Douglas Lewis nel primo tempo, per i movimenti, per l'intelligenza tattica e la tecnica, che vabbè, quella non è mai stata in discussione. Forse pesa anche nella considerazione il fatto che Douglas Lewis si vedi proprio anche la voglia, no, di farsi vedere, di lottare, certo, di combattere ogni pallone, anche il più semplice, no? E anche magari la condizione fisica, che è sicuramente migliore, con Myers arriva da un mondiale giocato, Douglas Lewis no, quindi magari questa cosa incide. Però ecco, ti rispondo, per me è meglio Douglas Lewis.
1: Sì, tra l'altro guarda, i nostri amici da casa la pensano abbastanza così, anche perché per esempio Giovanni dal Brasile ci dice, a parte Celik, davvero tanta roba effettivamente sta piacendo anche in questo secondo tempo sulla sinistra, sì. E Coop, sarebbe facile scambiarlo con un fermacarte, dice Giovanni, quindi insomma diciamo che da casa l'idea è abbastanza quella che hai tu e che forse abbiamo anche noi da qui. Sono entrati un po' di ragazzi, no, non è ancora entrato Licina forse, mi sembra, ed è un po' una novità, perché nelle ultime gare invece Spalletti lo aveva utilizzato di più, è entrato Boavuoduo. Durmisi ha fatto una bella azione, ha saltato il portiere, poi però gli è mancato un po' forse il killer instinct. Come la vedi questa formazione del secondo tempo, Samuel?
5: Ah, guarda, adesso è la classe di girando i cambi che serve un po' per dare minutaggio ai giocatori che ne hanno, a far riposare chi è partito, e il dato più importante secondo me è il fatto che invece Celik è ancora in campo, e questo ci dice tanto sulla considerazione che ha Spalletti su di lui e del giocatore, che proprio mi ha colpito proprio per la personalità, con il fatto che sembra qua già dall'anno scorso, se non di più, rispetto invece alla realtà, no? Proprio per il fatto di come già si è imposto anche come personalità, di come si arrabbia quando non gli passano il pallone, di come chiama la posizione, di come rimprovera i compagni, e questo è importante perché è proprio una caratteristica che secondo me è mancata l'anno scorso, no? Il fatto di avere giocatori di personalità, di quella cattiveria sportiva, no? Di cui ho parlato in tanti collegamenti. Per certo, il resto sono la classica girando l'appunto dei cambi, e vediamo, è anche un po' la vetrina, no? Io la chiamo un po' la vetrina per il mercato, per chi guarda, no? Tanti giocatori vengono, per me ha fatto un prezzo anche per questo, proprio per farli vedere nel mercato e metterli proprio in vetrina, come si fa in un negozio, no? O in una bancarella. Certo.
1: Senti, e invece guarda qui, vedi, Danilo da Volterra, Coop può giocare scapoli ammogliati, cosa ci fa la Juventus? Quindi questi sono i commenti dei nostri amici da casa. Durmisi sta comunque continuando la sua partita di lotta e di governo, forse più di lotta che di governo, ma mi piace molto sto ragazzo, speriamo che possa confermarsi anche in Next Gen. Senti, c'è una considerazione di Terry, no? Perché le voci di mercato, ce l'ha parlato Antonio, ce l'ha parlato anche Camillo alla fine del primo tempo, vedono un Gatti molto vicino, cioè comunque con un'idea molto forte di Napoli, e Terry ci dice: Gatti uno dei pochi a non sentire il peso della maglia, lo mandiamo al Napoli, una Juventus con sempre meno italiani. Questo è un tema, no? Perché sono anni che sentiamo dire che la Juve vuole ringiovanirsi e ritalianizzarsi, però spesso quei pochi giocatori italiani che ci sono addirittura vengono venduti.
5: Sì, è una volontà quella del Napoli, non è un segreto, è quello di portarlo, soprattutto più del Napoli di Allegri, una volontà molto esplicita,
1: sì, certo,
5: di Allegri, che già lo rivoleva al Milan l'anno scorso. Io sono meno convinto, cioè una percentuale più bassa, alta però più bassa, ma per un discorso che il Napoli, ma se tutte deve fare tantissime cessioni, il Napoli ha un numero di giocatori altissimo. E poi c'è un discorso del Napoli che deve inserire degli under, tra la questione della lista degli under dei giovani in rosa, e quindi opta più per un profilo di difensore giovane, tant'è vero che infatti il Napoli, quanto mi risulta, è più orientato in realtà su Thiago Gabriel, proprio per il discorso che c'è la questione della lista dei giovani italiani, no? E quindi è più propenso la società è più propensa a portare Thiago Gabriel rispetto a Gatti. Quindi io da una percentuale molto più bassa di quella che sento e leggo in giro rispetto a questa cessione. Poi che la Juve lo vuole cedere lo sappiamo, cioè arriva l'offerta di 20 milioni e l'operazione è fatta. Non so quanto possa in realtà arrivare, io ripeto, ma questa è una considerazione personale mia e non sono un dirigente della Juve, io nella lista di difensori Gatti me lo tengo tranquillamente, calcolando che tra l'altro l'italiano è juventino fino al midollo, caratteristiche fisiche comunque importanti, e qua nessuno sta dicendo che debba fare il Sandronesso della Juve o il Cannavaro della Juve, no, lo sappiamo tutti, però nulla calcolando che deve avere per il testo di i difensori, io me lo tengo un italiano, un juventino, che comunque il suo sporco lavoro lo fa, me lo tengo tranquillamente, cioè non mi strappo i capelli se rimane.
1: No, no, esatto, infatti che era un po' anche il discorso che si faceva anche con Rugani negli anni passati, no? Ecco, intanto finalmente è entrato adesso
2: lì. Gil Push al posto di Ken.
1: Gil Push al posto di Ken e sì, di Ken, buonanotte di Kelly. E Licina però non ho visto che è uscito al posto Durmisi. Diciamo Durmisi, sì. Ah, quindi Durmisi ha fatto insomma una trentina di 35 minuti circa, perché era entrato nel secondo tempo. E invece ultima considerazione, Samu, poi ti salutiamo, su questa tournée, cosa ti aspetti da questa tournée? Dovrebbero rientrare finalmente, a parte Turam al mondiale non c'è neanche andato e non dovrebbe partire, tutti gli altri invece, compresi quelli che sono rientrati nelle ultime ore, quindi con Seisau, McKenny, David eccetera, dovrebbero partire tutti. Vedremo una Juve un po' più vera in queste partite con Chelsea, Inter e Palermo?
5: Sicuramente, e vedremo anche i nuovi arrivi, speriamo, no? Adesso chiaramente mi danno si alza, mi chiamano quello più importanti e rientrano i cosiddetti pezzi pesanti o pseudotali, no? E quindi sarà importante, mi aspetto di vederli fino all'arrivo dell'inizio del campionato, e più passeranno i giorni, più chiaramente l'intensità si alza e più vedremo la Juve titolare.
1: E quindi qualcosa di più vicino a quella che affronterà il Frosinone nella prima giornata di campionato. Grazie mille Samuel Tafesse per questa chiacchierata, ti lasciamo vedere gli ultimi minuti di questa amichevole della Juventus.
5: Grazie a voi, dai, un saluto.
1: Ciao Samu, sempre un piacere avere anche il tuo punto di vista. Intanto il Nizza si sta facendo un po' pericoloso, diciamo che sapendo che Samuel è lì e non avendoci anticipato nessun gol, possiamo stare tranquilli che almeno per il prossimo minuto tendenzialmente non succede nulla. Stavo leggendo un po' di messaggi, no, mentre parlava Samuel, per esempio Luke Glock ci scrive su Twitch: Caballo e João Mario sanno di non essere più alla Juve. In realtà non lo so, Caballo l'ho visto molto poco in questo momento, in questa partita. João Mario qualcosina in più forse l'ha fatto vedere, ma io devo dire che anche nel periodo in cui era stato la Juve in precedenza non mi era dispiaciuto così tanto, nel senso non mi sembrava così scarso come forse qualcuno lo voleva far intendere. Ha fatto molto male, se non ricordo male, la partita di Genova col Genoa l'anno scorso, dove era stato messo sulla fascia sinistra e dove effettivamente aveva reso molto poco e molto male, però poi insomma al Bologna ha fatto bene, ha fatto anche dei gol, si è probabilmente anche un po' rivalutato, tant'è che insomma adesso lo vuole la Fiorentina, che dicevamo prima sta facendo comunque un'ottima squadra. Sei contenta che sia entrata Licina, Carola?
2: Sì, molto. Vabbè, ovviamente io lo vedo ancora da formare a livello fisico,
1: sì, probabilmente sì,
2: un pochino più di fatica rispetto magari a Gil, che invece è un armadio e aiuta nei contrasti e riesce a vincere i duelli, mentre lui rimane sempre a livello fisico un pochino indietro, però poi fa di tutto per recuperare palla, perché ha quegli sprazzi di velocità e poi secondo me è una visione di gioco veramente fantastica.
1: Infatti adesso speriamo di vedere, insomma mancano ancora circa 5 minuti più recupero, almeno per quello che stiamo vedendo noi in televisione, magari che riesca a regalarci qualcuna delle sue giocate che abbiamo già visto anche l'anno scorso con la Next Gen, ma è qualcosina anche in queste prime amichevoli. Mi fa effetto vedere Obuovuoto in campo, perché insomma la stazza e il numero 45 sulla schiena ricordano molto quelli di Balotelli, che evidentemente con la maglia bianconera non abbiamo mai visto, però insomma ha un po' anche un po' quelle movenze lì, per cui fa un po' effetto, e tra l'altro è anche molto forte. Ecco Licina che però si è lanciato solo in un semplice disimpegno all'indietro. La partita sta scorrendo via, diciamo, senza grossi sussulti, no? Nel senso che io mi aspettavo sinceramente anche da parte del Nizza, leggevo in questi giorni, avversario di livello superiore, no? Rispetto al Basilea e allo Standard Liegi che abbiamo incontrato nelle scorse due settimane. Devo dire che effettivamente la pericolosità però del Nizza è stata molto molto molto bassa. Credo che Di Gregorio non abbia fatto neanche una parata nel primo tempo e anche in quel pezzo di secondo tempo in cui è stato in campo, e Pinsoglio ha fatto un intervento molto semplice su un tiro da fuori. La Juve avrebbe forse potuto fare più, anzi sicuramente potuto fare di più. C'è stata una bella occasione di João Mario, c'è stata quella che ci ha descritto in diretta il direttore di Durmisi, che ha saltato il portiere e poi però non ha centrato la porta. C'è da dire che la posizione era molto defilata, non era proprio semplicissima. Quando ci aveva descritto il direttore in presa diretta, pensavo l'errore fosse stato più clamoroso. In realtà la posizione era molto defilata, si poteva sicuramente fare meglio, ma non era semplicissimo. E, insomma, tanti giocatori che stiamo vedendo in campo, forse sarà l'ultima volta che li vedremo, o quasi, con questa amichevole, con questa tournée che dovrà dare evidentemente molte risposte in più rispetto a quelle che abbiamo visto in queste prime partite. Una noia mortale, ci scrive Roberto da Piazza Armerina, meglio delle pecore per dormire quando ti prende l'insonnia. Avete tutti la mia solidarietà, meno male che vivo al piano terra. Roberto da Piazza Armerina, addirittura, non esageriamo, però sì, questo, ma Roberto, oggettivamente questo è un po' il tema di queste amichevoli estive, no? Sono state tutte e tre piuttosto noiose, si gioca a ritmi molto bassi, si gioca anche con giocatori, purtroppo, o vuoi non vuoi, che fanno fatica forse a impegnarsi fino in fondo, considerando che tanti li abbiamo citati, li abbiamo detti prima, sanno di non far parte più probabilmente di questa rosa, non solo dell'anno prossimo, ma da fra pochi giorni, fra poche settimane. Chiaro è che, insomma, sarebbe stato comodo per la Juventus magari vedere, come dicevamo anche con Camillo prima, qualche prestazione migliore per o come diceva Samuel, per la vetrina, no? È chiaro che se un giocatore vuole cambiare aria e vuole farsi vendere, sarebbe anche bene che chi lo vuole eventualmente comprare vedesse le qualità di questi giocatori, e c'è qualcuno che sta giocando davvero troppo troppo sotto ritmo, al netto invece di qualcuno. Che bella, questa è una bellissima palla di bello, è arrivato, sì, bellissimo, bellissimo, questo lo abbiamo dato in diretta, fantastico. Bellissimo, un gol veramente stupendo, palla dentro di Azic, bellissima, però vuoto che si è infilato dietro la linea della difesa del Nizza, tiro a giro sul secondo palo, bacino al palo come si dice in questi casi, e palla dentro. Quindi 2-0 per la Juventus, con Carnevali al telefono, chissà se sta parlando con Colomani o con Ali Begovic per gestire le visite mediche.
2: È veramente piccolino ed è cresciuto in quest'anno di Next Gen tantissimo, sì? Da quando l'ha preso Chiellini.
1: Sì, sì, sì, ma infatti, guarda, tra l'altro bellissimo gol. Allora, diciamola tutta. Con Meners recupera una palla a centrocampo scaricandola di prima ad Azic. C'è Yıldız, eccolo qua. Questa è la prima volta che vediamo inquadrato Yıldız in questa partita, che ha anche esultato con un bel sorriso sul gol di Obovuoto, che lo dicevamo, l'abbiamo già detto spesso, ragazzi, questo è un ragazzo molto molto forte, l'abbiamo preso dalle giovanili del Manchester City, quindi evidentemente già scarso non doveva essere, e già in quei sei mesi che ha fatto con la Juventus da gennaio in avanti aveva fatto veramente molto molto molto bene, e insomma si sta confermando in queste amichevoli uno dei più pericolosi sulla tre quarti offensiva. Dicevo, per dirla tutta, essere onesti fino in fondo, Kop Meners recupera una palla vagante in mezzo sulla tre quarti, la dà di prima ad Azic, che altrettanto di prima vede con la coda dell'occhio Buovuoto che si sta infilando dietro la difesa, arriva l'inglese, la tocca sul secondo palo e arriva il 2-0, che tra l'altro, ve lo possiamo dire in questo momento, è il risultato finale, perché si è conclusa l'amichevole della Juventus con il Nizza. Quindi un gol nel primo tempo, un gol nel secondo. Sono contento, a proposito di chi ha voglia di mettersi in mostra, no? Che questo secondo gol arrivi su una catena che della nostra next gen. Detto che Azic, ce lo diceva anche Camillo prima, probabilmente è in uscita, dovrebbe essere ceduto forse al Cagliari, ci diceva Azic, Azic diceva Camillo prima. Da capire se in prestito, col di solito discorso della recompra, o se la Juventus decida eventualmente di cederlo definitivamente, e invece, insomma, Obovuoto che continuerà il suo percorso in next gen, magari con una finestra sulla prima squadra. Stavo notando adesso, abbiamo parlato prima anche di Rugani, non è entrato in campo, l'abbiamo visto adesso entrare in campo per salutare i compagni di squadra con la divisa d'allenamento. Lui era indistinta, quindi avrebbe potuto giocare anche solo un pezzettino di questa partita, così non è stato, chissà che non sia anche questo un indizio di mercato. Dubito che la Juve, c'è anche Thuram, questa è una buona notizia, almeno insomma che sia con i compagni. Dicevo che dubito che la Juventus si libererà sia di Rugani che di Gatti, no? Nel senso che poi va bene alleggerire la rosa, però poi qualche giocatore lo devi avere per scendere in campo e anche per avere delle riserve. Fammi un tuo commento su questa partita, detto che insomma Roberto da Piazza Armerina ci diceva che era una noia mortale, però se non altro abbiamo visto ancora un gol negli ultimi minuti. minuti, Carola.
2: Ma secondo me in realtà, allora, rispetto ad alcune partite che abbiamo visto quest'anno in campionato,
1: sì, non c'è tanta differenza.
2: Ma è anche più interessante perché vedi ovviamente nuovi giocatori, certo, nuovi profili, certo, che magari conosci meno. Arthur non è stato molto incisivo, quindi secondo me anche lui verrà trattato come un esubero. Gatti io non penso parta, sinceramente. Rugani mi sembrava un po' contrariato da non giocare.
1: Infatti, guarda, mentre tu parli vado a controllare, perché mi sembra, sono quasi sicuro che fosse effettivamente indistinta. Guarda, ce l'ho qui, la vado ad aprire al volo. Dunque, Rugani Daniele col 24, sì, era assolutamente indistinta, quindi potenzialmente poteva entrare in campo ed è l'unico. Stavo guardando, non è entrato neanche Luca Bruno, che era il portiere, eventualmente il terzo portiere della partita, ma dicevamo che è in uscita anche lui. Cobbenner è entrato, Azic è entrato, João Mario è entrato, Arthur, Cabalgi, il Puscio, Buovuoto, Licine e Durmisi. Sono entrati tutti tranne Rugani. Questo è effettivamente

0: I giocatori non sono stati così contenti perché si sono trovati in tanti per terra. E poi mi piace un sacco vedere il dialogo tra i giovani perché si vede che proprio anche come Next stanno facendo un buonissimo lavoro perché anche portarli in una situazione diversa, ma dialogare così bene in campo, non è secondo me per tutti.
1: No, infatti, tra l'altro, a proposito di Next Gen e di Primavera, no? Perché poi di fatto di quello parliamo, è molto importante, secondo me, quello che ha fatto la Juventus, ovvero confermare sia Brambilla in Next Gen che Padoin in Primavera, perché comunque ti dà quella continuità di lavoro, visto che comunque stanno lavorando e hanno lavorato molto bene in questi 2 anni, mi sembra Padoin e forse già tre Brambilla, per continuare un lavoro importante di crescita di questi ragazzi, di maturazione di questi ragazzi che poi si presentano a queste amichevoli e loro sì che fanno vedere, no? Dicevamo che hanno voglia di Juve,
0: E non
1: infatti.
0: so se l'hai visto, c'è stato anche un momento in cui Dormisi, dopo aver sbagliato ovviamente, ha cercato di nuovo la palla e ha fatto un bellissimo assist verso
1: Sì, in
0: Ogbonlo,
1: mezzo.
0: poi ovviamente è stato recuperato da un giocatore della difesa del Nizza, però ha proprio cercato il suo compagno, che è una cosa in realtà bella per il fatto che non si è subito messo magari in discussione cercando uno un pochino più di esperienza, ma cercando il dialogo tra il suo
1: Certo,
0: compagno.
1: anche perché comunque chiaramente loro il feeling se lo portano dietro dal fatto di aver già giocato insieme, questo è anche importante, no? Secondo me fa anche bene Spalletti a farli giocare anche insieme questi ragazzi, no? Non soltanto uno o due in mezzo a tutto un altro contesto, ma anche tutti insieme, che comunque è sicuramente una bella indicazione anche per loro. Prendo da Twitch, perché questo gol di Obovodo ha esaltato i nostri amici da casa. Mobius ci dice: questo ragazzone del col 45 mi gasa tantissimo. Non scrivo il nome, altrimenti perdo l'uso di un dito. Effettivamente è un po' complicato. Luke Gluck ci dice: Oboa si vede che ha numeri e si impegna. Quindi, poi con tante conferme. C'era un messaggio anche sulla nostra messaggistica. Obovodo è molto, molto interessante. E questo, insomma, si vede, questa è già la terza partita, ragazzi, che comunque questo ragazzo fa delle cose molto belle, molto anche di valore, al di là poi del gol stesso che ha fatto stasera, ma contro il Basilea soprattutto mi ricordo una grandissima partita di Obovuodo, con il Standard Liegi ce l'ho meno presente, però comunque aveva giocato benino anche lì. E John Cena dice, grazie John Cena, bella partitella, pochi tiri ma ci sta, sì, insomma, quello che dicevamo prima, no? Ma c'è anche un po' tanto la voglia di non farsi male da parte dei
0: Sì,
1: giocatori in
0: ho.
1: queste amichevoli, soprattutto forse paradossalmente proprio da quelli che vogliono andare via, no? Perché se vogliono essere ceduti devono, non devono infortunarsi, è anche vero che se vogliono essere ceduti devono fare delle prestazioni probabilmente un po' migliori. Come commento generale direi che di quelli che vorrebbero forse tenersi di più la Juve, le risposte più importanti sono arrivate da Miretti, per quanto riguarda, diciamo, quelli ufficiali di prima squadra, che ha giocato molto bene, che ha fatto come al solito delle ottime scelte, delle ottime giocate. Il piede comunque lo conosciamo, la velocità e la tecnica e la visione di gioco la conosciamo. Chissà che non possa essere davvero lui uno dei ritrovati di Spalletti di quest'anno, detto che Arthur sicuramente non sarà della rosa. Douglas Luiz, vedremo. Stasera ha convinto forse più di altre volte, ce l'avete scritto in tanti, effettivamente la partita del brasiliano è stata importante. Cobb Mainers è sempre lo solito Cobb Mainers, no? Che sembra che vaghi un po' a vuoto per il campo e poi però insomma il pre-assist, chiamiamolo così, del gol di Obovuoto è arrivato da lui. Roberto ancora ci dice c'erano 22 Arthur in campo, ritmo talmente lento che la velocità di crescita dell'erbetto in 90 minuti è stata superiore. Mamma mia Roberto, è esagerato, stiamo parlando comunque sempre di un'amichevole che si è giocata in un campo caldo, caldo inteso di temperatura, perché a Torino in questi giorni è una delle famose città di bollino tra rosso e arancione, contro una formazione comunque di livello, perché il Nizza è una formazione di fascia medio-alta della Ligan. Insomma, già il fatto di aver tenuto così bene il campo, di non aver di fatto subito praticamente a tiri in porta, perché insomma la Juve ha subito veramente molto poco, di aver creato, ha fatto 2 gol e creato almeno 3-4 occasioni, insomma, è vero. Se guardi tutta la partita, lenta inevitabilmente, ma ci sono anche i carichi di lavoro, cioè le partite di luglio non sono mai delle partite esaltanti. E io a volte dico per fortuna, nel senso che se la Juve adesso corresse a 1000, io sarei preoccupatissimo perché vorrei vedere che
0: No,
1: arrivi a.
0: poi soprattutto perché durante l'anno anche gli allenamenti sono gestiti in maniera diversa, adesso
1: È
0: hanno
1: certo, cioè
0: tutti.
1: se tu corri come un pazzo adesso, vuol dire che arrivi a febbraio che hai la lingua per terra. Quindi io sinceramente preferisco vederli appesantiti dai carichi di lavoro adesso, come si diceva una volta, e non vederli correre in scioltezza, no? Perché sarebbe preoccupante vederli. vederli correre in scioltezza adesso. Se fanno

0: E ci dice: ciao a tutti, come vi è sembrata la Juventus? Come ti è sembrata la Juventus, Carola?
1: Ma sicuramente molto ordinata, si vede veramente il lavoro svolto da Spalletti. Penso che lui sia proprio uno di quegli allenatori che cerca di far giocare bene a calcio,
0: Vero.
1: non, cioè, al di là del risultato che piace a tutti, ovviamente, però fa vedere un bel gioco in campo, non diventa mai né troppo noioso, tra virgolette, statico un po' all'Allegri, però non è mai forse troppo incisivo come quello di Conte e altri che invece pensano magari più al risultato piuttosto che l'ordine in campo. A me piace molto vedere un calcio così ben di qualità più che altro, perché vediamo molto come si è spostato il calcio di oggi, che è molto più fisico e cerca di esaltare di più le qualità, ovviamente, fisiche, aerobiche, anaerobiche, piuttosto che la qualità tecnico-tattica del piede, comunque, cioè si cerca comunque anche i nuovi giocatori proprio più che abbiano il fisico che piuttosto che un bel
0: È
1: tiro
0: vero, è vero, è vero. Poi se ci sono tutte e due le cose,
1: è
0: ovviamente
1: meglio,
0: è meglio.
1: però costa sempre
0: E
1: tantissimo di
0: costa sempre
1: solito.
0: tantissimo. È anche vero che, per esempio, il Conseslau di turno effettivamente fisicamente fa fatica perché è piccolino, però ha dalla sua la velocità. Ecco, a proposito di Conseslau, le voci sono importanti anche su di lui, no? Abbiamo parlato di Zegrova perché l'abbiamo visto in campo e oggettivamente lo Zegrova che stiamo vedendo non è un giocatore che può giocare nella Juventus. L'arrivo di Alajbegovic porta forse alla cessione anche, no, di Francisco Conceição, detto che stanno arrivando, almeno le voci parlano di un interesse del Liverpool soprattutto, ne si è parlato anche dell'Ipsia che ha appena venduto Diomander al Madrid e quindi tra l'altro ha 100 milioni freschi da spendere per sostituirlo, anche il Manchester United sempre interessato a Conceição. Io ho la sensazione che Conceição in Inghilterra farebbe sfracelli perché ha i campi più grossi, le difese che non sono quelle italiane, credo che potrebbe essere davvero il suo campionato. Io penso che se dovesse davvero arrivare un'offerta tra i 40 e i 50 milioni per Conceição, la Juventus la ascolterebbe, l'accetterebbe forse anche abbastanza di buon grado.
1: Io sono anche forse non vado insieme al flusso, ma sono un po' pro a venderlo, perché appunto qua in Italia fa molta fatica, probabilmente la Premier è proprio il suo campionato. A livello fisico non è un ragazzo che, come detto prima, si distingue, ma anzi fa fatica e non ha neanche quello sprizzo, diciamo, qualitativo che ti
0: È
1: tira
0: vero.
1: fuori la giocata poi vincente. La Premier sicuramente lo valuterebbe di più, lo valorizzerebbe proprio di più
0: Probabilmente
1: come
0: sì.
1: campionato.
0: Valerio da Pisa, ciao, avete già detto tutto, inutile giudicare queste partite, voglio vedere cattiveria nelle prossime amichevoli. E hai ragione Valerio, più che altro sai cos'è? Che nelle prossime amichevoli, quelle che si giocheranno appunto col Chelsea, l'Inter e poi il Palermo, intanto ci sarà un po' più di lavoro nelle gambe per tutti, quindi una preparazione un po' più avanzata, gli avversari saranno di livello ancora superiore a quelle che comunque sono tutte squadre che bazzicano nelle zone alte dei rispettivi campionati, perché il Basilea in Svizzera è una delle squadre più importanti e gioca regolarmente l'Europa League e sarà uno dei potenziali avversari della nostra Europa League di quest'anno. Lo Standard Liege comunque in Belgio è una delle squadre più importanti, così come il Nizza in Francia, ha detto che insomma il Paris Saint-Germain continua a essere di un altro pianeta. E poi arriveranno i chiamiamoli pezzi da 90. In questo momento la Juventus non ha fenomeni, lo abbiamo sempre detto, forse lo è potenzialmente Yildiz, ma lo deve ancora diventare, ma comunque parliamo di giocatori che hanno giocato nelle rispettive nazionali ai mondiali, quindi sicuramente sono quelli che nella forse mediocrità generale della rosa della Juve sono quelli che alzano un pochino il livello, quindi mi aspetto che rientrando anche loro le prestazioni migliorino. Claudio da Silvi Marina, buonasera a tutti voi. Questi test servono e come? Certamente quelli ipotetici in partenza tirano indietro la gamba, dobbiamo fare un mercato ad hoc per competere perché le altre si stanno rinforzando alla grande. Sì, Claudio, in realtà ecco, le altre, forse il Milan in questo momento si sta rinforzando perché poi il Napoli, ce lo diceva anche Samuel, è forse messo peggio della Juve, no? Cioè deve venderne ancora di più della Juve prima di poter fare degli acquisti, al punto che anche Gatti comunque sarà difficile che riescano poi a concretizzare un'offerta, almeno nell'immediato. L'Inter sì, ha preso Stones, però stava cercando altri profili, ci ha provato con Palestra, è andata male, ci ha provato con Nico Pazzo, è andata male, aveva preso Calaili, ma è rimbalzato per le visite mediche. Quindi sì, Stones è un acquisto importante che arriva a zero, tanta esperienza e sicuramente tanta qualità. però che sia così, cioè che si sia rinforzata rispetto all'anno scorso, in questo momento non la vedo, cioè Stones non è quello che ti fa fare, ti migliora la difesa, ma nel frattempo hanno perso Acerbi e l'altro difensore centrale, in questo momento mi sfugge, e De Vrij, quindi comunque dovevano sostituirne due, ne hanno preso uno, quindi sì, l'Inter ha preso Stones, ma non è quello che ti fa fare il salto. La Roma al momento non ha ancora comprato nessuno, anzi era forte su Lejbegovic, ma l'abbiamo preso noi. E
1: meno male.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. L'Atalanta anche era l'altra forse su Lejbegovic, ma di fatto poi l'abbiamo sempre preso noi. Insomma, il Milan effettivamente.
1: Quasi mi infarto quel giorno con Colo e Kerim così.
0: Tutti
1: a caso.
0: Così, ricordo, ma tra l'altro tutti concentrati su Colomani e poi dopo mezz'ora ti compare Lejbegovic. Effettivamente è stata un'altra giocata alla Carnevali o alla Massara forse, no? Perché lui forse è quello dei colpi sotto traccia, così come ha fatto anche con Celik. Max da Pesaro ci chiede questo, caro, lo chiedo a te, visto che Azic, Arthur e Kop saranno certamente o quasi ceduti, e Kop c'è sempre il solito discorso del problema della valutazione, io una possibilità a Douglas Luiz gliela darei in funzione del fatto che in questa prima parte di precampionato ha fatto vedere buone cose. Poi ci chiede cosa ne pensate. Max, è stato un po' il tema di tutta la puntata di oggi e della partita di oggi, no? Questo Douglas Luiz che sembra far vedere qualcosina in più. Allora, visto che la partita è finita, abbiamo visto anche la differenza fra il primo e il secondo tempo con e senza Douglas Luiz, il tuo parere finale sulla seconda possibilità Douglas Luiz?
1: Ma lo sai, Dario, che io sono un po' di parte, nel senso che Douglas lo trovo geniale, che può portare fantasia e tutto, ma io sarei Azic tutta la vita.
0: Ah,
1: cioè,
0: okay.
1: Se tu me lo paragoni, non lo darei mai via. L'avrei fatto giocare pure tutto l'anno al posto di Kop, solo che giustamente c'è la minusvalenza che incideva molto.
0: Il problema è quello. Azic è comunque un prodotto del tuo vivaio e quindi fai plusvalenza secca perché non l'hai praticamente pagato.
1: Sicuramente, secondo me, a discapito di quello che tutti pensano, Kop non sarà così facile da piazzare.
0: No, assolutamente.
1: E quindi Azic parte più che altro perché sennò toglierebbe veramente spazio al centrocampo. E ovviamente un'alternativa come Douglas non lo svaluterebbe più di quanto mettere invece un prodotto così giovane al posto suo.
0: Sì, è vero. Stefano ci dice: la Roma ha preso Castro. Sì, hai ragione. Però anche qui, cioè, non stiamo parlando di un... mi dice, ha preso Haaland, per carità, con tutto il rispetto. Però Castro è sicuramente un buon attaccante, si poteva ipotizzare addirittura anche nell'ottica Juve. Adesso pare che Dovbyk faccia il percorso inverso, quindi vada al Bologna. È vero, Stefania, l'hanno comprato, però anche lì non è proprio quello che dici: ah, caspita, la Roma ha preso Castro.
1: Purtroppo è diventata imbattibile. Non così.
0: Anzi, tra l'altro, probabilmente devono vendere su lei, perché per poter fare mercato hanno rinnovato Dybala e devono vendere Solé, che è un po' l'alter ego con 10 anni in meno, no? Che fa
1: solo
0: un po',
1: che Solé
0: fa un po' specie.
1: Effettivamente ha tanti problemi fisici, un po' come Holman, che tu hai detto prima che ti piaceva tanto, anche a me è piaciuto molto quando l'abbiamo visto, ma con troppi problemi fisici, non ha senso che te lo
0: accogli, no?
1: Stessa cosa Solé, so che ha avuto tanti problemi quest'anno, e quindi
0: sì, è vero,
1: hanno già Dybala, che anche lui è un po' come
0: vero, però fra i due io avrei tenuto quello, almeno quello più giovane, no? Poi non so, ognuno ovviamente fa le valutazioni del caso. È anche vero che Dybala, quelle poche partite che ti gioca, è davvero probabilmente di un livello superiore rispetto a Solé, che è forte, ma non è ai livelli di Paulino, come ancora qualche affezionato della Juventus lo chiama. Alessandro ci dice da Ostia: ma perché per Gatti non chiediamo Lobotka? Ma in realtà l'abbiamo già anche chiesto Lobotka, però penso che Allegri non abbia nessuna intenzione di cederlo, perché è comunque il faro del centrocampo del Napoli, penso sia veramente complicato, e anche perché comunque le due valutazioni penso che sarebbero molto molto molto diverse.
1: Tra l'altro hanno parlato tanto di attaccanti, ma di Ekator ancora nessuno effettivamente si è lamentato che fuori. Io invece è stata proprio forse la prima critica che ho mosso sulla Juve, perché noi abbiamo venduto Puzka, che è la prima amichevole estiva che ha fatto con Genoa,
0: ha fatto gol, lo so, hai ragione,
1: e noi la prima amichevole estiva che ha fatto Ekator con noi si è infortunato.
0: No, è vero, però sai, Ekator adesso lì bisogna capire che cosa farà la Juve, no? Perché adesso è arrivato Colomoni, è arrivato Lejbegovic, che non è proprio un attaccante ma comunque un giocatore offensivo. Se davvero la Juventus andasse ancora su Zirze, perché si parla anche di Zirze, e David non lo riesci a piazzare, perché è quello che è anche più difficile da piazzare, non tanto per il cartellino, perché la Juve l'ha preso a zero zero, per cui sarebbe una plusvalenza comunque, però prende 6 milioni di ingaggio e quindi diventa complicato da piazzare. E allora se hai comunque Colomoni, hai comunque Boga che è di nuovo un giocatore offensivo, Milik bisognerà capire che cosa succederà, David ti rimane tra virgolette sulle croste, e poi ti arriva uno tra Zirze o Pellegrino o Sorlot, comunque qualche un altro ulteriore colpo in avanti, credo che Ekator sarà destinato a un prestito inevitabilmente per provare a farlo giocare un po' di più rispetto a quello che giocherebbe
1: nella Juve. Poi David, non so se sei d'accordo, ma io proprio, cioè, mandarlo via, che non voglio più vederlo in campo, non è che proprio mi, cioè, l'idea mi sfiora, mi dà più fastidio magari veramente un Coppi in campo perché non lo vedo più.
0: Sì, sì, hai ragione.
1: Cioè, magari io non lo vedo più, ovviamente ognuno vede i propri giocatori tutto, ma David non mi ha deluso comunque. Ovviamente sono d'accordo sull'ingaggio alto, avrebbe dovuto avere un ingaggio un filo più basso, però quelli
0: sì,
1: sono...
0: David secondo me è un equivoco tattico, nel senso che lui si lancia, diciamo, si presenta come prima punta, ma di fatto non lo è, no? Infatti io l'anno scorso, questa stagione che si è appena conclusa, tante volte dicevo che secondo me David e Vlahovic insieme avrebbero potuto essere un'ottima coppia d'attacco, così come dico che Colomoni e Pellegrino potenzialmente potrebbero essere un'ottima coppia d'attacco con Yıldız dietro a servirli, no? Penso che possa essere una
1: anche perché lui ha espresso veramente volontà di stare a Torino,
0: sì,
1: e
0: sì, sì, sì,
1: anche
0: di giocarsi le sue carte. Infatti quello tutto sommato è uno spirito di valsa, diciamo che se non lo riesce a piazzare, e Spalletti lo ha confermato, che comunque è un professionista a tutto tondo, no? Quindi di sicuro problemi non ne creerà e non ne creerebbe. È chiaro che nell'ottica di una Juventus che possa vincere subito, il David che abbiamo negli occhi dell'ultima stagione non è proprio quello che dici.
1: No, però non è quello
0: in campo,
1: secondo me, che ha rovinato.
0: No, no, hai ragione, su questo sono d'accordo. Gabriele, insomma, credo che tu ci stia sicuramente ascoltando. Ci sono dei vocali, ho visto che dovrebbe essere ancora arrivato qualcuno. Se ce l'abbiamo, così ascoltiamo anche le voci dei nostri amici da casa.
2: Buonasera anche alla tua ospite, Cristiano. Non so il nome della tua ospite perché mi sono collegato adesso.
0: Carola.
2: E indipendentemente da come finirà la partita di stasera, io penso che la Juventus in questi giorni, settimane, stia giocando le partite più importanti fuori dal campo. Voglio esprimere la mia soddisfazione per il lavoro di Carnevale e Massara fin qua. Mm-hmm. Secondo me abbiamo due dirigenti top, quindi sotto questo aspetto penso che si possa stare tranquilli. I risultati si stanno vedendo, anche se lentamente, e sono fiducioso per il proseguio. Certo, la qualità non la portano i dirigenti o solo l'allenatore, la qualità te la dà i soldini che vanno spesi per giocatori importanti, e poi qualche scommessa, talento, come può essere il bosniaco. Ciao, buona serata.
0: Ciao Cristiano, sì, è difficile commentare questo messaggio, nel senso che hai già detto fondamentalmente tutto tu. Carnevale e Massara stanno lavorando molto bene. Questo lo diciamo oggi, perché se prendiamo i vostri anche messaggi, non dico il tuo nello specifico Cristiano, ma in generale dei nostri ascoltatori, fino all'altro ieri c'era una lamentela continua perché non arrivava nessuno, ma ci sta, no? I tifosi fanno i tifosi e quindi si lamentano.
1: Sì, però si vede proprio un cambio di rotta,
0: certo,
1: rispetto a come lì, forse non aveva fatto così tanti errori
0: giuntoli,
1: cioè nel senso... che è stato un pochino più intraprendente, poi con scelte sbagliate, mentre come lì è stato un po' una piattola, un po' come Motta da allenatore.
0: Sì, sì, sì, ci sta. Secondo me la differenza grossa, sai cos'è? Che magari gli errori più o meno si equivalgono poi alla fine dei giochi a conti fatti, col problema che Giuntoli ha speso tantissimi soldi, no? Perché i 60 e 59 milioni di Kopmeners, i 55 di Douglas Luiz, i 40 di Nico Gonzalez, insomma.
1: No, ma infatti è stato più intraprendente.
0: Sì, però credo che anche come lì, se gli avessero dato quei soldi, avrebbe fatto.
1: Sì, comunque ha portato con tanti soldi
0: open da, hai ragione. No, David è arrivato a zero. Sì, poi insomma 15 milioni di commissione, che non sono pochi, però ecco lì, anche lì ragazzi, quando è stato preso Jonathan David si parlava di un giocatore che era cercato veramente da mezza Europa, e poi purtroppo la contestualizzazione del calcio italiano non è sempre facilissimo, non è il primo che arriva giocando benissimo fuori e facendo poi invece fatica.
1: Come
0: una volta,
1: secondo me, adesso che ha masticato un po' il campionato potrebbe andare meglio.
0: Sì, sì, sì,
1: è
0: sì,
1: più open da che veramente 40 milioni.
0: Quello quello è stato proprio la toppa peggio del buco, no? come si diceva una volta, non è arrivato con Romani all'ultimo minuto e nel penultimo minuto si è andato a prendere quello che in teoria doveva sostituire, che purtroppo è stato credo il peggior flop in assoluto, perché per quanto male o malino abbia fatto con Meners, penso che Open Da sia ancora, credo che sia ancora peggio. Questo l'abbiamo già letto. Allora, Francesco da Palermo ci dice: ma perché vendere con Seisau a 40 milioni quando in Premier il brocco più brocco di tutti viene venduto almeno a 60? Sai, secondo me, Francesco, c'è il problema un po' di con Seisau che vediamo anche alla Juventus, cioè il fatto che segna poco. C'è un giocatore di stampo offensivo, perché di fatto è un esterno alto, uno che dovrebbe fare anche tanti gol, che ha una giocata tipica sua, che è quella di rientrare per tirare, e però poi lo vediamo in Italia con la Juve quante volte gli abbiamo visto fare quella giocata e gli esce poi la scamorzina che il portiere para facilmente oppure finisce in curva.
1: Infatti
0: va in nazionale e col Portogallo fa la stessa giocata, gol,
1: e dice di essere più forte di Cristiano Ronaldo.
0: Ecco, quindi insomma diciamo che sì, chiaro che i soldi che circolano in Premier sono diversi, si parla effettivamente di una cinquantina di milioni offerti dal Liverpool, però bisogna poi vedere se questa offerta si concretizzerà. Nino Juventino San Benedettese in South Carolina, ciao Nino, sempre un piacere sentirti. Ho appena finito di guardare la partita. È successo qualcosa a Spalletti? Una caduta domestica o alla continassa? L'ho visto malandato e zoppicante sulla gamba destra. In realtà, guarda che questa cosa io l'ho già notata, Nino. Lui ha un'andatura che non è proprio lineare.
1: Sarà proprio al pieno delle sue energie.
0: Sì, insomma, ecco, diciamo che gli è anche mancata la mamma pochi giorni fa, quindi sicuramente adesso non che abbia delle ripercussioni fisiche, però sicuramente il morale di oggi non poteva essere altissimo. Mi sembra martedì la squadra si è allenata senza di lui perché doveva, insomma, andare alle stire il funerale, eccetera eccetera, quindi insomma diventa anche complicato. Prima qualcuno scherzava sul fatto che Spalletti non si è tolto la giacca neanche oggi per la questione del tatuaggio eccetera. Credo che quella sia stata una scelta di ancora diversa, perché comunque sotto aveva la camicia, quindi credo che volendo avrebbe potuto togliersi con quella giacca per non far vedere il famoso tatuaggio del Napoli. Anche l'altra settimana, nonostante le grandi temperature, lui ha sempre allenato con la maglietta a maniche lunghe. Non credo che si sia pentito di questa scelta, cioè ragazzi, io non è che ce l'ho con Spalletti perché c'è il tatuaggio del Napoli, ha vinto uno scudetto lì dopo 33 anni, cioè è stato il primo a riportare lo scudetto Napoli dopo 33 anni, credo che chiunque avrebbe fatto qualcosa, magari non un tatuaggio per carità, però è una cosa che ci sta. Vidal è andato a giocare all'Inter con lo stemma della Juve tatuato sull'avambraccio, voglio dire, sono cose che uno è giusto che secondo me che festeggi, non credo. Poi lui ha deciso, almeno per il momento, di continuare a non mostrare questo tatuaggio, forse per non so come dire, rispetto, no? della piazza bianconera,
1: anche magari per non urtare i tifosi,
0: cioè, poi... noi stiamo parlando adesso di Allegri, che è quello che ha vinto di più, o il terzo allenatore terzo più vincente nella storia della Juve, che in questo momento è sulla panchina del Napoli, e l'altro giorno gli hanno cantato chi non salta è bianconero e lui diceva di no con la testa e non ha saltato. C'è Manna, che è il dirigente del Napoli in questo momento, che c'ha il tatuaggio dei drughi sul braccio, quindi eppure stanno tutti bene, cioè non è che uno si può pentire di scelte di cose fatte tra l'altro nel passato, quindi insomma penso che sia tranquillamente comprensibile il suo tatuaggio. Michele San Maurizio ci dice: secondo voi Kop è un flop o un giocatore recuperabile? Gli anni all'Atalanta sono stati solo fumo negli occhi, cosa ne pensate? Non lo so Michele, perché la situazione di Meners è stranissima, perché quando era all'Atalanta giocava bene all'Atalanta, giocava bene anche in nazionale, adesso gioca male alla Juve, gioca male anche in nazionale, anzi non gioca neanche più. È difficile da valutare Meners, è veramente un giocatore molto difficile da capire e da comprendere, perché è chiaramente un fantasma rispetto a quello che la Juve pensava di aver comprato. I Viola si stanno rinforzando, ci dice un amico da casa, effettivamente sì. Castro alla Roma un gran colpo, sicuramente sì, però non cioè, comunque hanno anche Jamalen, vendono comunque Dovbyk, è un signor attaccante, però non è che con un giocatore, con un acquisto hai sistema, cioè non vedo la Roma così più forte dell'anno scorso solo perché ha comprato Castro, devono ancora sistemare anche tante altre cose. Questo era un po' il significato del mio commento al messaggio di Stefania di prima. Vieni, Pierluigi da Casalpalocco ci dice: ma solo a me piace João Mario e Miretti e Kop impresentabile. Allora, se Miretti me lo metti nel a me piace e confermo, e poi Kop impresentabile, sì, perché Miretti impresentabile secondo me no, sia stasera che anche nelle altre amichevoli, lo dicevamo anche prima col direttore, mi sta piacendo molto. João Mario Insomma, bisogna capire che cosa sarà, ma tendenzialmente dovrebbe andare alla Fiorentina. La Roma ha fatto un gran mercato, questo è sempre l'ascoltatore di prima. In realtà la Roma cercava Somerville, che è andato in Turchia, ed era forse il colpo che poteva essere il vero colpo. La Roma cercava Somerville, che è andato in Turchia, voleva Leibegovic, che abbiamo comprato noi, poi sì, ha preso Castro dal Bologna, però insomma, da lì a dire che ha fatto un gran mercato non lo vedo. Mi fanno segno dalla regia che abbiamo pronto il nostro ospite post partita, diciamo così, con le sue famose contropagelle, che ovviamente non sono ancora pronte, ma ce le dirà quasi in diretta. Marco Sanfelici, ciao Marco, ben trovato.
3: Ciao Dario, grazie dell'opportunità. Okay. Saluto la tua gentile e giovanissima ospite Carola, faccio la sua conoscenza. Io sono un vecchio.
0: Sì, però ne hai ancora da raccontarci, Marco. Siamo ben felici di averti qua con noi. Guarda, Samuele, scusami, mi correggo solo perché Samuel mi corregge giustamente. Somerville è andato in Arabia e Greenwood in Turchia, che erano i due giocatori che cercava la Roma, in risposta al nostro amico da casa che diceva che la Roma ha fatto un grandissimo mercato. In realtà sì, Castro è un bel colpo, però che la Roma abbia fatto un mercato tanto superiore a quello della Juventus in questo momento, dando per fatti Colomuani alla Ibegovic, sinceramente credo che almeno sul mercato per ora ci siamo mossi meglio noi. Tante critiche alla partita di questa sera, Marco, no? I nostri amici da casa si lamentavano un po' dei ritmi troppo compassati, di una poca voglia da parte di tanti giocatori. Il risultato comunque positivo, che sembra non interessare a nessuno, no? Cioè, il paradosso di queste amichevoli è che se le perdi è un disastro, se le vinci non conta niente. E quindi come se ne esce?
3: Alla faccia dei bei giochisti, no? Poi alla fine diventiamo, esatto, risultatisti tutti quanti, guarda, non c'è da fare. No, per carità, è chiaro che queste sono delle comode sgambate, anche perché c'è un po' di preparazione, ci sono varie cose, insomma, da curare, però non si può pensare di rimanere senza il pallone e quindi tra i piedi. Quindi benvengano queste amichevoli. Tra l'altro, quella di questa sera poi è stata annunciata come amichevole con la A maiuscola, tant'è che non è neanche stata giocata allo Juventus Stadium, ma è stata giocata evidentemente al centro di preparazione ed allenamenti. E va bene così, e va bene così, nel senso che almeno non so, certo, noi vorremmo sempre vedere lo spettacolo, però è anche vero che dopo 20 giorni di preparazione, se noi vedessimo la squadra ai 100 all'ora a farsi di un sorboccone del Nizza, io comincerei veramente a preoccuparmi, perché la prima cosa che mi chiederei è: ma questo tipo di preparazione, questo tipo di condizione, fino a quando può durare?
0: Ho fatto la stessa considerazione a metà del secondo tempo, Marco, guarda, praticamente la stessa cosa, che se li vedi se vanno a 1000 adesso, a febbraio siamo spacciati, no? Perché poi il risultato è quello.
3: Infatti, poi oltretutto la stagione si presenta in un modo un po' particolare, se vogliamo, no? Cioè, noi non abbiamo bisogno di partire ai 1000 all'ora. D'altra parte, certo, in effetti, se andiamo a vedere, le partite iniziali di campionato sono estremamente insidiose e pericolose. Vai a giocare a Frosinone alla prima e quelli ti aspettano con il coltello fra i denti, e tu invece sei ancora compassato perché la preparazione è fatta in maniera da andare in condizione, soprattutto da ottobre in avanti. Quindi certo, è chiaro, no? Ma è così da sempre, non è una novità. Per cui prendo per buono la partita di questa sera, prendo per buono aver visto due, tre buone prestazioni, e poi il resto sicuramente è per forza di cose abbastanza soporifero. Ma l'importante è che poi non sia soporifero vedere così partite di campionato, insomma, certo, cerchiamo di divertirsi, ecco.
0: Questo è Marco, ti interrompo solo un secondo perché rispondo ad alcuni ascoltatori che mi segnalano. Io sinceramente non me ne sono accorto, perché poi sul finale di partita ci siamo persi un po' nel commento, eccetera, che Spalletti negli ultimi ultimi minuti era in maniche corte, perché qualche un ascoltatore prima lamentava il fatto che, cioè, sottolineava il fatto che lui era sempre con la giacca per nascondere questo tatuaggio. In realtà qualche ascoltatore ci segnala, leggo Danilo da Volterra, ma non è l'unico, che in realtà sul finale effettivamente Spalletti era in maniche corte. Io non me ne sono accorto, ma se fosse così forse sarebbe aver superato ancora quell'ultimo step per renderlo forse anche più libero, no? di allenare in qualche modo, visto che ancora l'altra settimana, nonostante i quasi 40 gradi, allenava con la maglietta maniche lunghe, per questo famoso tatuaggio. Torniamo alla partita, perché i tanti da casa sono stati tanti focus, uno su Douglas Lewis. Siamo stati sommersi di messaggi che dicono: ah, certo che se Douglas Lewis è questo, e tanto vale la pena dargli un'altra possibilità. Di contraltare invece la prestazione di Commeners, che non è piaciuta quasi a nessuno, non ti sto a dire nemmeno di Arthur. Quindi ti chiedo un parere su questi, diciamo, due giocatori, quindi di Douglas Lewis e Commeners, e poi voglio sapere da te, a prescindere, chi ti è piaciuto di più e chi ti è piaciuto di meno di questi 90 minuti che si sono conclusi da poco.
3: Allora, per quanto riguarda Douglas Lewis, dal punto di vista tecnico è un giocatore che non si discute. Io calo subito l'asso di bastoni. Douglas Lewis dal punto di vista tecnico è superiore almeno a altri 20 compagni. Il problema non è questo. Il problema è, prima di tutto, velocizzare molto l'azione. E oggi qualcosa ho visto, nel senso, se lui velocizza il suo gioco diventa assolutamente una pedina importante, e diventa una pedina importante soprattutto nei confronti di Locatelli, che si libera moltissimo di una parte di costruzione per dedicarsi più, diciamo così, al contenimento, al filtro, a ritornare ad essere quell'incontrista che è sempre stato. Questo per quanto riguarda Douglas Lewis. Detto questo, non è una partita contro il Nizza fatta allo Juventus Training Center che mi fa cambiare l'idea sul fatto che questo, come io lo sto chiamando sulle contropagelle, è tutto attaccato, freno a mano. Tutto attaccato, per cui è un nomignolo che io gli do bonariamente, ma certamente lui deve diventare uno che palla al piede immediatamente velocizza l'azione. Se diventa uno che le rallenta perché pensa, medita, eccetera, allora non va bene.
0: Perché Ne approfitto per leggerti le dichiarazioni proprio di Douglas Lewis a fine partita. Gli hanno chiesto poi ovviamente qualcosa sulla stessa gara, e lui dice: sono tornato alla Juventus per rimanere. Quindi questa è le dichiarazioni direttamente di Douglas Lewis a margine di questa gara, con Spalletti interrogato proprio su Douglas Lewis, che dice: più brillante delle altre uscite, oggi ha coperto anche campo, ha fatto metri e li ha fatti anche a velocità più alta, che sono i punti critici del calciatore. Lo potevo lasciare in campo un po' di più, ma si è fatta tanta fatica in allenamento, ne avevo un paio a rischio ed è andata bene, non si è finita con qualche infortunio. Quindi lui che dice che è tornato per rimanere è già il messaggio del primo giorno del J-Medical, con i cuoricini in bianco nero sui social. Avevano fatto intendere un'intenzione forse diversa rispetto alla non presentazione che diceva Carola prima al raduno dell'anno scorso. E insomma, anche queste prestazioni sembrano voler indicare una sua voglia diversa quest'anno.
3: Sì, ma non ho dubbio. Il problema è che non è che alla Juve Douglas Lewis rimanga perché vuole rimanere lui. Alla Juve Douglas Lewis, immagino che qualcuno lo dirà, si resta perché si è all'altezza della Juventus.
0: Certo.
3: Cioè, questo è pacifico. Per cui o lui aumenta di molto le proprie prestazioni e diventa un punto fermo della costruzione del gioco, perché comunque viene coperto da Locatelli, viene coperto da Miretti ad esempio in questo momento, ma verrà coperto da Bremer nel momento in cui accorcia verso la tre quarti di campo. Cioè lui è coperto e può giocare, e lui deve a questo punto meritarsi il posto. Ma non perché è perché è per tutti questo, non è solo per lui, è per tutti. Quindi in questo senso, per carità, sicuramente oggi è stato un passo in avanti. Tu certo. Mi parlavi anche di un altro giocatore, di Comines.
0: Comines, sì.
3: Comines è questo, ormai Comines è questo qua. Per cui intanto Comines ha perso due palle velenose in mezzo al campo, quindi non sì. Ha perso il vizio di buttare via i palloni, ma anche ha fatto un'apertura verso Azic l'ha poi perfezionata e ha portato al gol di Oboavudu. Quindi evidentemente se gioca con semplicità, vedendo il gioco, controllando dove sono i compagni, secondo me anche lui è di un valore. Il problema è che a questo punto è un problema soprattutto mentale, temo che ne abbia combinate troppe per così risalire la china con una certa facilità. Comunque, insomma, io continuo a essere juventino, quindi tutti quelli certo. Che hanno la maglia che ha adesso Carola addosso, va bene, sono figli miei, e quindi io mi auguro che Comines esploda, cioè voglio dire, certo. Non capisco i tifosi che criticano per criticare, ecco, questi non riuscirò mai a capirli.
0: Sono d'accordo, io anche io faccio sempre l'esempio di quando c'è stato Sarri, no? Io avrei voluto chiunque sulla panchina della Juve tranne Sarri. Nel momento in cui Sarri è stato l'allenatore della Juve, per me doveva vincere tutte le partite, perché non è che volevo che le perdesse per andare via, ma in quel momento doveva essere il migliore in assoluto. Senti, ti commento ancora e poi torno al tuo migliore e al tuo peggiore fuori da questi due di cui abbiamo parlato. Le altre parole di Spalletti proprio nel post partita, prendo da Tutto Sport. Mi è piaciuto tutto, perché a volte la mia squadra nel campionato precedente andava ad attaccare quando vedeva di non avere supporto di difesa e centrocampo, andava a pressare quando non c'era tutta la squadra pronta ad agganciare l'avversario, e invece stasera hanno fatto bene, hanno dato 10 metri di campo e si sono tolti 20 metri di profondità e hanno riconquistato molti palloni per creare degli sviluppi interessanti. Qualche volta abbiamo perso troppi palloni abbastanza banali, ma credo che questo sia figlio un po' della preparazione. Sei d'accordo con queste dichiarazioni di Spalletti, Marco?
3: Al 100%. Spalletti mm-hmm. ha letto non c'era dubbio, ma non per niente allenatore della Juventus, ma ha letto molto bene quello che è successo in campo. In effetti andiamo a vedere i numeri, è vero che sono amichevoli, è vero che, però tu prima giustamente hai sottolineato il fatto che il Basilea è una delle squadre migliori svizzere, che lo Stade Liegi tutto sommato ha un pedigree di un certo livello, il Nizza è una squadra che in Francia si fa rispettare, quindi voglio dire, e noi per il momento 3 partite 3 clean sheet, cioè sì, voglio dire vero. Che noi non abbiamo ancora preso reti, quindi evidentemente, nonostante che queste siano formazioni un po' come dire, improvvisate, certamente la Juventus disegnata da Spalletti per il campionato e per la stagione sarà diversa, però comunque sia c'è un equilibrio all'interno della squadra che ad esempio l'anno scorso facevamo fatica a vedere. Quindi questo è molto importante, perché evidentemente non abbiamo un grande centrocampo, ma se abbiamo un centrocampo equilibrato automaticamente la difesa è meno sollecitata, e magari qualche volta là davanti la buttiamo anche dentro.
0: Che è quello che ci è mancato tanto l'anno scorso, no? Perché poi si è sottolineato spesso i quasi 30 gol di differenza rispetto all'Inter campione d'Italia. Insomma, è vero che non devi prenderli, ma devi anche farli in tante situazioni. La Juve tante ne ha pareggiate, no? L'anno scorso bastava fare quel gollettino in più tante volte e si poteva chiudere la partita. Il tuo migliore e il tuo peggiore in campo, Marco, se ne vogliamo dire due diversi rispetto ai Comines e Douglas Lewis di cui abbiamo già parlato.
3: Allora, per me i due migliori in campo assolutamente sono Douglas Lewis, ma attenzione, non è perché ha fatto il gol, quindi allora, è per complessivamente il primo tempo che ha fatto al servizio della squadra, palloni non buttati via, velocizzato, quindi sicuramente il 7 a Douglas Lewis glielo do ed è meritato. Sì. Al di là del gol, che comunque sia una ciliegina sulla torta. E poi l'altro 7 è Pier Kalulu, perché guardate che fare un assist a Durmisi di 60 metri raso terra sulla fascia destra, Poi, siccome c'era Durmisi, vabbè, non si è segnato. Certo che se c'era Cristiano Ronaldo, lì era gol tutta la vita e non se ne parla più. Però guardate che quelle sono giocate di altissimo livello. E se tu le fai in una partita amichevole, a 10 minuti dalla fine della partita amichevole, beh, vuol dire che veramente sei forte. E quindi quando poi dicono a Spalletti, no? A Spalletti non ha migliorato nessuno, ma Pier Calulu ce lo ricordiamo quando il Milan ce l'ha mollato per disperazione. Attualmente sì, è uno degli esterni bassi più importanti e più forti a livello europeo, se non mondiale.
0: Quindi, ma addirittura quando è arrivato Celik, qualche tifoso temeva che il sacrificato potesse essere proprio Calulu, no? Perché la fascia di competenza, cioè il ruolo di competenza è quello.
3: Sì, e poi qualcun altro, dando evidentemente una grande dimostrazione di conoscenza del calcio, diceva: oh, finalmente possiamo sostituire, c'è il sostituto naturale di Pier Calulu. Quindi giocava Celik a Calulu dove lo giocava, centravanti. Cioè, vabbè, comunque queste sono le impresa. E poi il peggiore in campo, a mio avviso, ma senza ombra di dubbio, è Zegrova 5. Per me Zegrova non arriva neanche, diciamo, a una certa sufficienza sentata. Cioè, è un giocatore che è completamente fuori. L'abbiamo visto due o tre volte dover attaccare lo spazio e non riusciva ad inserirsi o cose di questo genere. Volevo sottolineare però 2,6 e mezzo, uno di Kelly, Gatti eccetera dietro, chiaramente grossi pericoli non abbiamo ricevuti. E poi secondo me Celik si sta inserendo veramente molto bene. Gioca molto bene. Faccio notare che Spalletti ha la possibilità tatticamente di cambiare la squadra, di ruotarla di 180 gradi. Se sicuramente ti sei accorto che Calulu e Celik nel secondo tempo nel primo tempo giocavano invertiti, si sono rimessi a posto nel secondo tempo. Va bene.
0: Sì, anche con Cambiaso,
3: Joao Mario e Cambiaso si sono cambiati nel secondo tempo. Joao Mario giocava sulla sinistra, Cambiaso andava a fare sul secondo. Cioè, vuole dire che in effetti poco per volta la rosa ha, come dire, un senso.
0: Delle alternative valide,
3: poco
0: diciamo così.
3: Poco per volta, quello che è la Juventus non sarà la Juve di Platini, ma incomincia a sembrare una squadra. Questo Guarda, è molto ci, importante, ci, al di là delle segnala, mie pagelle.
0: Ci segnala Daniel una cosa proprio su Cambiaso, dice: l'avrete già detto, ma volevo sottolineare il fatto che nonostante tutti i cambi, Cambiaso non ha mai giocato da terzino. È vero, no? Perché ha fatto sempre l'esterno più alto, no? O a sinistra o a destra, dando un'ulteriore variante tattica, che di fatto è quello che stavi dicendo tu adesso, fondamentalmente.
3: Mi autocito in un momento di grande esaltazione personale dicendo che quando Celik è arrivato in un'altra emittente, dicevo che Celik è stato un colpo intelligente, perché può dare una diversa chiave di lettura in fase difensiva e propositiva, perché è un giocatore col quale si può giocare a 3, si può giocare a 4. Se si gioca a 4, evidentemente Cambiaso è il giocatore con Celik presente che ci guadagna, perché viene spostato più avanti, più in mezzo al campo, là dove lui è esploso, dove lui ha fatto vedere le cose migliori. Perché in effetti Cambiaso a basso a sinistra è stata una necessità di Spalletti. Se vi ricordate, Spalletti era riuscito a dare un senso alla presenza di Comanes in campo, va bene, mettendolo terzino sinistro. Sì, e poi si è messo le mani nei capelli, quelli che non ha. E allora cosa ha fatto? Comanes ha messo Cambiaso.
0: Se non ricordo male, Spalletti in nazionale Cambiaso lo faceva giocare alto a destra, come ruolo, non faceva il terzino. Anche perché i limiti di Cambiaso forse sono proprio più difensivi che offensivi, evidentemente. Ogni tanto si prende delle libertà che fanno mettere anche a noi le mani nei capelli, anche a chi ce li ha, e non soltanto a Spalletti che non ce li ha. Ti chiedo un'ultima cosa, Marco, poi ti saluto, che andiamo a sentire un po' dei vocali che ci hanno ancora mandato mandato da casa. Samuel ci scrive su Twitch: voi fareste lo scambio Cicco Zirzè oppure un attaccante a zero come Icardi con i 45-50 milioni ricavati andare su un'ala che rimpiazzerebbe eventualmente con Seisao? Questa è un po' l'ipotesi, cioè con Seisao è dato abbastanza in uscita, soprattutto dopo l'arrivo di Alaibegovic. Si parla di questi 40-50 milioni in arrivo dall'Inghilterra. Se dovesse essere il Manchester a portare l'offerta, si potrebbe inserire, no, uno scambio con Zirzè. Ecco, cosa faresti con Seisao e come lo rimpiazzeresti eventualmente?
3: Non con Zirzè, cioè se Francisco con Seisao deve andare via, sicuramente portiamo a casa una barca di soldi. E comunque prima di parlare della cessione di Francisco con Seisao, intanto incameriamoci Alaibegovic, perché questo non è ancora del tutto definitivo. Poi comunque lì abbiamo anche uno Zegrova, sperando che si svegli, ma a parte quello, ecco. Quindi su Francisco con Zirze è una punta atipica, gioca abbastanza dietro, sembra quasi un trequartista. In questo momento poi lì dovremmo infilare uno come Yıldız, non so, uno qualsiasi, no? Poi nello stesso tempo noi giochiamo con una punta un po' atipica, perché una seconda punta che gioca da prima punta, che è Colomani, va bene?
0: Certo.
3: E cioè lì cosa facciamo? Lì facciamo il mercato, no? Perché lì ci sono 3 o 4 giocatori nel centro dell'attacco, ci sguarniamo a livello di fasce laterali. Secondo me Zirkzee non è la soluzione migliore dal punto di vista tattico, eh. Il giocatore non si discute, non mi permetterei
0: io sono d'accordo con te, anzi l'ho già anche detto che secondo me la coppia Colomoni-Zirkzee non è ben assortita, no? Nel senso che non, cioè, di fianco a Colomoni paradossalmente ci vorrebbe più Pellegrino che non Zirkzee, detto che stiamo parlando di giocatori forse di valore diverso, però come tipologia di giocatore li vedo meglio assortiti come coppia d'attacco eventuale.
3: Sì, poi sai, ammetti che Colomani faccia coppia con Zirkzee. A questo punto noi abbiamo bisogno di Alaibegovic sulla sinistra, Francisco con Seisao a questo punto tutta la vita sulla destra, e Yıldız gli facciamo fare dietro il raccazzapalle, gli facciamo fare il quinto uomo, non lo so. Cioè,
0: guarda, ci scrive Spermeister, ci dice: Zirkzee va scambiato con David, non fa gol come David, ma almeno qualcosa fa. Questo ce lo scrive, ecco, lo spettatore da casa.
3: Questo ci sta di più. Su David, sai cosa ti dico? Per quello che è costato, lo teniamo, lo mettiamo in panchina alle spalle di Spalletti, e magari, che so io, l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 21 minuti, quando noi siamo in vantaggio, quando abbiamo bisogno di prendere la palla, portarla in giro, cose di questo genere, la può venire buono, può venire buono.
0: Sì. Eh sì, perché la gestione della palla ce l'ha sicuramente valida. Marco, grazie mille come sempre per questa bella chiacchierata serena e divertente come tutte le volte, e ci sentiamo spero molto presto.
3: Grazie dell'opportunità, buon lavoro, buon proseguimento, Carol, viva la Juve, mi raccomando, è bene che questi giovanissimi si ritagliano un bello spazio, perché poi noi abbiamo dato, insomma, per cui c'è bisogno di
0: adesso la coinvolgo un po' nelle ultime chiacchiere del finale di puntata. Grazie ancora Marco, a prestissimo.
3: Grazie a voi.
0: Salutiamo ancora, ringraziamo Marco Sanfelici. Andiamo, Carola, dicevo, abbiamo letto già con Marco alcune delle dichiarazioni di Spalletti. Leggiamo tutta l'intervista post partita, così vediamo che cosa ha detto il mister a margine di questa gara. Ovviamente il ricordo della mamma che è mancata l'altro giorno, gli fanno ovviamente un ricordo della mamma, dice: grazie del pensiero, le mamme sono l'emblema della vita anche quando vengono a mancare. Mi ha fatto tantissimo piacere vedere tutto il board della Juve al funerale, è un bellissimo gesto, quindi insomma anche la vicinanza da parte della dirigenza juventina, che evidentemente ha fatto piacere al mister e insomma non poteva essere altrimenti, però non era un gesto scontato, quindi bene che sia stato così. E su Franco Baresi inevitabilmente dice: mi sento di dire quelle bellissime cose che in molti hanno scritto, ho visto frasi che descrivono benissimo il livello dell'uomo e del campione, andando in giro per i video e per i giornali come si fa ormai, c'è un video dove Maradona ha la maglia di Baresi ed è lui che ha determinato la grandezza per quanto riguarda i difensori, è lui che ha detto che c'è un altro come me che si occupa di fase difensiva ed è Franco Baresi, quindi un ricordo anche dell'ex capitano del Milan. Mi è piaciuto tutto riguardo alla partita, dice, perché questo l'abbiamo già letto prima, quindi saltiamo questa parte. Invece su Douglas Lewis anche l'abbiamo letto, dice: sentiamo cosa dice sul mercato. Sono ottimista perché io ho l'ufficio tra Ottolini e Massara, sono nel mezzo, sento tutto quello che rimbalza. Molto carina questa immagine che ci regala il mister. Vedo l'impegno e la presenza sul mercato, è un mercato complicato, in più abbiamo sbagliato qualche acquisto negli anni precedenti, siamo a dover incorrere delle caselle su questi campettini e non c'è la possibilità di fare come altri club che prendono un giocatore a qualsiasi costo. Noi bisogna ottimizzare molto alla Toscana, noi bisogna ottimizzare, e anche in questo i direttori sono perfetti. E poi insomma la chiusura su Ekator, su Turam e sulla tournée. Ekator e Turam non verranno in tournée per recuperare dagli infortuni, insomma l'avevamo già detto prima, era abbastanza scontato, di Ekator sicuramente, ma purtroppo anche di Turam. Mi è piaciuto l'impegno di Arthur e Douglas, credevano di essere messi da parte e sono rimasti sorpresi che noi li vogliamo valutare. Quindi ci mette dentro anche Arthur Spalletti, attenzione perché c'è una rivalutazione potenziale anche di Arthur, verranno in tournée e li valuteremo, quindi sia Arthur che Douglas Lewis forse un pochino più scontato, Arthur molto meno. Colomoni e Leibegovic, avete intercettato due situazioni vere, quindi non conferma e non smentisce come si fa spesso in questi casi. Un commento alle parole di Spalletti, Carola.
1: Che porta il
0: brava, vedi, tu hai letto tra le righe, tu dici ha detto solo che Turam e Cator non vanno, quindi
1: è un'omissione proprio velata.
0: Ecco, sei attenta quando si parla di Ildiz, giustamente tu non l'ha citato, l'abbiamo visto tra l'altro stasera sorridente, no, in panchina, soprattutto esultare al gol, ovviamente senza strapparsi i capelli, ma esultare al gol del 2-0 di Obovuodo, quindi effettivamente l'ipotesi di un Ildiz in tournée, diciamo che c'è, da capire se e quando e quanto giocherà nelle partite contro Chelsea, Inter e Palermo. Chiedo a Gabriele, perché ho visto che proprio sul finale di partita sono arrivati tanti vocali, quindi se riusciamo ad ascoltarli, così diamo un po' voce anche ai nostri amici da casa e li commentiamo insieme a Carola.
4: Ciao ragazzi, ma nel 2026, ma veramente, ma noi siamo ancora qui a parlare di che uno ha il tatuaggio del Napoli, l'altro deve saltare o non saltare, cioè questi sono professionisti, lo spiegò Conte ai tempi, e assolutamente è giusto che facciano le loro scelte professionali. Ecco, quello che io non ho mai veramente perdonato è l'addio di Conte dopo un giorno dal ritiro. Quello io non lo digerirò mai, e uno come Antonio Conte nella mia squadra non lo vorrei mai più vedere. Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Guarda, sottoscrivo ogni singola parola che hai detto, compreso e forse soprattutto la parte su Antonio Conte. Io mi sono sempre battuto, per modo di dire, tra virgolette, no? Anche in questi anni in cui si parlava spesso di un ipotetico ritorno di Conte, io ho sempre espresso il parere che ci ha dato il nostro ascoltatore da casa adesso, cioè un po' per quello che ci ha fatto lasciandoci in braghe di tela dopo il ritiro già iniziato, e un po' per tutte le dichiarazioni che ha fatto contro la Juve da allenatore dell'Inter, il gestaccio Dagnelli, tutta una serie di cose. Io la penso esattamente come te, cioè io Conte sulla panchina della Juve non lo rivorrei mai. Sarebbe un profilo vincente? Probabilmente sì. Lo rivorrei? No, perché mi ha dato veramente tanto tanto fastidio. Sono molto d'accordo con quello che ha detto il nostro ascoltatore, voglio sapere anche cosa ne pensa Carola.
1: Ma la cosa che appunto hai sottolineato bene, e ha sottolineato bene il nostro ascoltatore, è proprio che si tratta di professionisti, quindi anche vero, se hanno piaceri personali magari differenti. Poi, come si è visto da Spalletti, quando ha preso la squadra, ci sta mettendo veramente cuore e anima. Io non so se hanno anche i tifosi lo stesso senso, ma io quando lo vedo sembra veramente un papà che allena. E quindi probabilmente Conte non mi piace, perché lo vedo molto più freddo, molto più commerciale. Lui è il classico, secondo me, allenatore che vince per se stesso, non per la squadra.
0: Questo è un po' il Cristiano Ronaldo degli allenatori, diciamo, che se non segna lui non è altrettanto con te, cioè è contento ma non così contento. È una interpretazione interessante questa, Carola, ci sta, quindi anche un po' più di empatia, se vogliamo, no? Ti piace di più l'empatia?
1: Spalletti anche Tudor tantissimo,
0: sì,
1: Spalletti
0: vero.
1: Mi piace veramente tanto, proprio un uomo di calcio, infatti... immaginavo fosse contenta comunque di tutta la prestazione, perché per quanto si aspetta sempre queste partite spettacolari, che poi il calcio non è che regala 10 gol a partite, cioè è stato solo, mi sembra, un amichevole dell'Inter che hanno fatto 13 gol,
0: sì.
1: Inspiegabilmente, cioè probabilmente il livello era molto basso dell'amichevole che
0: Sì, ma perché era contro una squadra di dilettanti, cioè non era neanche in Serie C, mi sembra fosse in diretta contro il Pinzolo, credo che abbiano giocato, ma sì, effettivamente il livello era completamente, completamente diverso. È chiaro che lì, sì, fai tanti gol, vieni via col tabellino ricco, però forse hai paradossalmente meno indicazioni che non da partite di questo genere, dove gli avversari sicuramente ti mettono, ti sollecitano un po' di più, anche e soprattutto la difesa. Diceva Marco bene prima, tre partite giocate contro avversari di un livello comunque medio-alto e zero gol subiti, compreso il rigore parato da Perin, perché avremmo potuto subire il gol contro il Basilea su rigore e in realtà invece Perin ha evitato.
1: E poi si è visto 1-0. Proprio un calcio costruito, che è quello che vuole vedere lui.
0: E certo. E certo che sai, che quello che, per cui anche forse è stato preso lo stesso Spalletti. Daniel ci dice viva Conte, ovviamente per contrastare quello che abbiamo appena detto, e poi dice no, no, Arthur no, è un ibrido tra un ectoplasma e un'ombra cinese, quindi insomma l'ha sistemato. Primo gol di Pippo Baudo o Buavuodo, ci scrive un ascoltatore, non so perché Pippo Baudo, non so se per qualche assonanza particolare. Marco da Benevento dice, San Felici dice che ci vuole una prima punta forte fisicamente, sì, che è di fatto quello che sto dicendo anch'io, no? Cioè una volta che è arrivato Colomoni, che va benissimo, secondo me ci vuole il Pellegrino di turno o il Sorloth di turno o... non lo rivorrei per tanti altri motivi rispetto a quelli di Conte, il Dusan di turno. Ora, se vedi che ormai Carola mi legge nel pensiero, ci conosciamo da un po' di tempo. Tiziano da Milano ci dice, è una battuta quella di Spalletti che sta valutando Luiz e Arthur per tenerli? No Tiziano, nel senso che l'abbiamo letto dalle dichiarazioni ufficiali post partita, quindi evidentemente Douglas,
1: ma magari un tentativo di depistaggio per fargli
0: evitare può darsi, tra l'altro
1: Douglas, però Arthur, così magari gli altri dicono, ma se glielo tolgo a Spalletti faccio un dispetto.
0: Certo, no, c'era qualcuno che prima scriveva, ma perché non si possono rescindere i contratti di Arthur e Milik? Allora, quello di Milik è una questione che si sta effettivamente prendendo in considerazione, è detto che lui sta provando, lui è uno dei pochi forse davvero che sta provando a meritarsi ancora in un certo senso la conferma. Il problema è che la rescissione contrattuale prevede che entrambe le parti siano d'accordo, in cui spesso serve una buona uscita che copre praticamente tutta la mensilità, cioè l'annualità o un po' di mensilità dello stipendio, e il problema è che lo stipendio di Arthur è altissimo, cioè Arthur non accetterà mai una rescissione contrattuale dove azzeri il contratto sapendo che lui può prendere non so se 5 milioni all'anno, quindi il problema è che devi piazzarlo, che per quanto sia magari anche solo in prestito, se trovi la squadra che non te lo paga ma ti paga l'ingaggio, hai già sicuramente alleggerito un problema dal punto di vista economico. Sentiamo un altro vocale.
5: Ciao Dario, sono Giacomo da Tarx. Queste partite di estive, secondo me Dario, sono come i negozi, comparabili ai negozi a saldo, nel senso che vengono messi in vetrina tutti quei giocatori che poi devono essere venduti, e quindi bisogna prendere un po' quelle molle. Invece bene i giovani, bene i giovani, hanno voglia di fare, hanno voglia di mostrarsi, hanno voglia di Juventus. Speriamo che alcuni possano rimanere in pianta stabile in prima squadra, secondo me ci possono stare quest'anno, visto che c'è anche l'Europa League da giocare e da vincere, certo. Dario, fino alla fine.
0: Guarda Giacomo, sono d'accordo su tutto quello che hai detto, compreso l'Europa League da vincere, perché è uno dei temi che abbiamo affrontato già su questo finale di campionato. Io mi sono sbilanciato spesso anche a tutta la Juve che vuoi del fatto che cioè per andare a fare la Champions solo per provare a passare il girone, arrivare ai playoff e possibilmente all'ottavo di finale, perché tanto più di lì la Juve forse con un abbinamento fortunato puoi arrivare ai quarti, ma la Juve, con tutto il bene che vogliamo alla Juve, che siamo tifosi, non possiamo pensare che possa competere con squadre come il Bayern Monaco, come il Real Madrid, come il Barcellona, cioè con il City, sono veramente il Paris Saint-Germain, dobbiamo fare un bagno di umiltà e ammettere che in questo momento per quelle squadre lì non siamo ancora pronti. L'Europa League invece sicuramente è molto più alla nostra portata, e io sono d'accordo che allora vai a fare una competizione con l'idea effettivamente anche di puntare, perché no, a vincerla. Sui giovani sono molto d'accordo, lo stavamo dicendo anche poco fa con Carola, loro sì che hanno voglia, loro sì che stanno facendo bene. Oggi abbiamo visto una bella azione in verticale fra Azic e Buavuodo. Diciamo che dei quattro che abbiamo visto oggi, forse non tanto Durmisi, perché è il più piccolino e quest'anno deve ancora fare il salto dalla primavera alla next gen, però gli altri tre, Licina, Obuavuoto stesso e Gil Push, detto che Owusu probabilmente è destinato a un prestito in Serie B, dovremmo vederli un po' più spesso, credo, in prima squadra, e dovremmo vederli anche in questa fantomatica tournée.
1: Sì, Dormisi in realtà a me è piaciuto perché ha comunque è giovane, è veramente giovanissima, sì, sì. E ha mostrato molto molta personalità, perché si è inserito in molte azioni, sia da finalizzatore che da comunque assist. Ovviamente purtroppo non tutte le giocate funzionano, è giovane, ha bisogno di,
0: guarda,
1: esperienza.
0: 25 giugno 2008, quindi ne ha appena fatti 18 fondamentalmente, sì. Veramente tanto giovane, tant'è che appunto l'anno scorso è stato il capocannoniere della primavera della Juventus, la squadra di Padoin, e quest'anno da decisamente under dovrebbe scalare in next gen, detto che la Juventus ha creato anche finalmente la squadra under 18, che era l'unica delle giovanili che mancava, per cui è anche ipotizzabile un Dormisi che faccia un po' la spola, no? fra la next gen magari e questa nuova formazione, che dovrà trovare una sua identità, anche se no non credo che scenda, no scusate mi ho sbagliato, perché l'under 18 è più bassa ancora della primavera, quindi lui sicuramente se fa eventualmente la spola fra primavera, tra under 20 e next gen, non di sicuro non scende in under 18, però insomma è una formazione che andrà tenuta sott'occhio. Detto che la next gen giocherà il girone A quest'anno della Serie C, quindi quello del Nord, e con squadre forse un po' più alla portata della next gen.
1: Sì, sono già contenta perché almeno
0: la riesci ad andare a vedere un po' di più,
1: sì. Certo, anche perché gioca contro la Pro Vercelli, è vero. Che è vicino.
0: Dovrebbe esserci il Novara forse anche.
1: Sì, Pro Vercelli, Novara, Alcione Milano, sì. Pergolettese, che sono queste proprio di zona. Almeno
0: quindi sarai sempre lì, bravissimo, mi piace questa. Poi vabbè, ad Alessandria vai molto spesso, no? Tu a vedere le partite.
1: Sì, vabbè, poi è comunque più abbordabile rispetto purtroppo alle donne.
0: Ah beh, certo, che okay. Sono invece a Biella, che sono un po' più scomodo,
1: sì,
0: da un po'
1: sì,
0: più scomodo da,
1: è scomodissimo
0: da raggiungere, perché non c'è neanche l'autostrada, bisogna prendere a Torino Milano e farsi poi ancora una trentina di chilometri forse.
1: Però
0: di Ovodo
1: invece l'ho visto veramente, rispetto agli altri giovani, sì, menzionati, con un passo forse in più in di più esperienza. O

0: Sulla difesa abbiamo il problema opposto, che ne abbiamo addirittura troppi. Bisogna vedere appunto cosa succederà di Rugani. Ah, ecco, vedi, volevo chiedere a Marco, ma mi sono dimenticato. Rugani, lo sottolineiamo ancora, era indistinta, quindi avrebbe potuto giocare, ma è l'unico dei giocatori che era in panchina che non ha giocato neanche un minuto. Quindi questo, insomma, è un segnale forse anche significativo, magari da qualche voce di mercato che non è ancora uscita, ma è molto strano che Rugani fosse in panchina e non abbia giocato nemmeno un minuto. Chiedo 85-45, ci dice Milik, se sta bene, da due giri a Davide a quel bidone di Openda. E questo, insomma, è un parere abbastanza condiviso, no? Che Milik tatticamente e anche come tipologia di attaccante, se fosse in forma, sarebbe sicuramente un valore aggiunto. Io ricordo il Milik prima che si facesse male, che tante volte si diceva che la Juventus con Milik in campo giocava meglio che con Vlahovic, perché Milik è un giocatore anche di raccordo, è un giocatore che sa fare molto meglio le sponde, che è tecnicamente molto più forte. Vlahovic tante volte gli abbiamo visto fare la sponda per la panchina praticamente, no? Quindi effettivamente è un po' più complicato da giocarci insieme. Ci sono ancora dei vocali, Gabriele? Chiedo a te.
1: Ciao, guardo Roma. Per quanto riguarda i giovani, Nicina ha molto pubblicizzato per via anche dell'Adidas. Sinceramente l'ho visto poco, ma quelle volte che l'ho visto non mi ha lasciato nulla.
0: Addirittura.
1: Mentre tutto il contrario, Obaudo, che si dice così, ce l'ha detto Camillo, chi l'ha chiesto, che l'ha detto proprio che si pronuncia Obaudo, per questo la
0: Ah,
1: battuta
0: allora ecco
1: dell'altro radioascoltatore.
0: perché Pippo
1: E
0: Baudo, adesso ho
1: invece è
0: capito.
1: interessante, interessante. Anche Durmisi, anche se è acerbo, comunque si vedono delle potenzialità.
0: Allora, detto che non l'avevo mai sentita la pronuncia Baudo, ma mi fido e quindi per il
2: Meno
0: momento
2: male, è più comodo.
0: sicuramente è più facile. Allora, sulla partita di stasera tutte le ragioni del mondo. È anche vero che Licini ha giocato veramente molto poco, è entrato all'82esimo, mi sembra non c'è stato recupero, quindi non ha avuto neanche 10 minuti di tempo, mentre Obaudo, a questo punto chiamiamolo così, ha giocato tutto il secondo tempo, ha fatto un bellissimo gol e non soltanto... No, non è vero, non ha fatto tutto il secondo tempo, è entrato al cooling break. Sì, perché l'abbiamo anche
2: Fatto
0: segnalato. Ha
2: da
0: fatto
2: 35 minuti circa.
0: mezzo tempo, grosso modo, ma già prima del gol si era insomma, distinto per qualche giocata davvero importante. Allora, Licina, dico, la partita di stasera è invalutabile perché ha giocato veramente molto poco. Nelle partite giocate prima, sia col Basilea che con lo Standard Liegi, aveva messo in mostra delle giocate importanti. Tra l'altro, lui è mancino, mi sembra, rispetto invece a Yıldız che è destrorso. Destrorso, non so se si dica anche per i piedi. Si dice sicuramente per chi scrive, comunque gioca con il destro e infatti Licina tende più a giocare dall'altra parte, un po' nella posizione sempre di Conceição, che anche lui è mancino, sempre per il famoso discorso di rientrare e andare verso la porta, e con la Next Gen l'anno scorso ha fatto un paio di gol davvero molto belli anche di questo tipo. Sentiamo ancora un vocale se ce l'abbiamo, Gabriele.
3: Buonasera ragazzi, Gianfranco da Salerno.
0: Ciao Gianfranco.
3: Vorrei esprimermi sulla questione del tatuaggio di Spalletti. Allora, io penso
0: Sì,
3: che
0: vai.
3: lui non lo scopra, non lo faccia vedere per una questione di rispetto nei riguardi dei tifosi della Juventus. Penso. Però c'è una sostanziale, secondo me, differenza fra il tatuaggio che ha Spalletti, il significato del tatuaggio di Spalletti e quello di Manna. Manna ha il tatuaggio dei drughi perché lui
0: Sì.
3: è un tifoso della Juventus. Spalletti non penso sia tifoso del Napoli, ma molto più semplicemente perché, come dicevi anche tu, Dario, praticamente lui dopo 33 anni ha
0: Caspita.
3: portato di nuovo lo scudetto al Napoli. Solo questo, ma non penso che sia un tifoso del Napoli.
0: No, è chiarissimo il concetto. Sì, anche perché evidentemente allora il tatuaggio dei drughi ti fa vedere un'appartenenza di tifo, chiaramente, no? E Manna comunque ha lavorato anche alla Juve, tra l'altro facendo molto bene, molta della Next Gen vincente anche degli anni passati, o comunque dei giovani più forti che sono usciti dalla Next Gen, li aveva presi lui. Lo stesso Federico Gatti, se non ricordo male, arrivava grazie proprio a un'operazione di Manna che adesso è al Napoli. Infatti io mi ero un po' dispiaciuto, sapendo di Manna al Napoli, perché uno che ha l'occhio lungo anche e soprattutto proprio sui giovani, adesso è più impegnato a vendere che a comprare, lo sappiamo, no? Perché il Napoli è messo male. Però è chiarissimo il discorso che hai fatto e credo che sia esattamente quello che dicevamo prima, un po' come quello di Vidal, no? Il tatuaggio di Vidal, ma lì forse era ancora diverso, perché quello non era un tatuaggio in uno scudetto, ma era proprio il logo. logo della Juve che lui aveva, che aveva sul braccio. Però sì, oggi dico la verità, io non me ne sono accorto, ce l'hanno segnalato dei nostri amici da casa, non mi ero accorto che sul finale di partita Spalletti

0: fosse effettivamente in maniche corte. Avevo in mente l'immagine dei primi allenamenti dove, nonostante appunto le temperature molto alte, lui avesse sotto la maglietta maniche lunghe, si diceva appunto per nascondere questo tatuaggio. Effettivamente il discorso sicuramente semplicemente, chiamiamolo di rispetto, se vogliamo definirla così. Chiaro è che, insomma, vince uno scudetto dopo in una città che non lo vinceva da 33 anni. Non dico che come se fosse il primo che vincevano, ma quasi, no? Perché generazioni intere di persone, di tifosi del Napoli non avevano mai visto uno scudetto, quindi ci sta. Ce la facciamo ancora a sentirne uno, poi siamo quasi in chiusura.
1: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro.
0: Ciao Matteo.
1: Vi rimando quest'audio dopo 2 mesi circa, la finale
0: Vai.
1: di stagione
0: Sì.
1: deludente, diciamo.
0: E beh, decisamente.
1: Però ho visto tutte le amichevoli, stiamo ingranando, vedo una dirigenza che secondo me non è mai stata così efficiente da tanti anni, dal periodo di Marotta. Carnevali sa fare il suo lavoro, Massara a comprare, bisogna saper vendere adesso. E mi è piaciuto molto l'amichevole, mi è piaciuto tanto Douglas Luiz, devo essere sincero, io lo terrei e darei via con Maines e Miretti, purtroppo. E davanti mi è piaciuto sia Durmisi, quel ragazzo giovane della Next Gen, no, della primavera, che anche l'inglese Oguadobo. Un nome impronunciabile, però molto
0: Sì.
1: bravo. Forza Juve, sono fiducioso.
0: Allora, finalmente un messaggio positivo. Matteo, mi sembra fosse il nome del nostro ascoltatore di Pesaro. Un bel messaggio, no, Carola? Finalmente uno che
2: Qualcuno.
0: gli sono piaciute le amichevoli.
2: Ma io sai che ogni anno all'inizio della stagione dico: no, ma noi quest'anno facciamo triplette. Io l'altro anno ho detto: vinciamo Scudetto e Coppa Italia. Quest'anno io ho detto: Scudetto, Coppa Italia, andiamo
0: Europa
2: e
0: League, allora,
2: Europa
0: facciamo
2: League per
0: il
2: forza.
0: mini triplete, ma boh, chissà, magari sì, detto che,
2: Perché è giusto secondo me così per i tifosi,
0: ma
2: cioè i tifosi
0: deve,
2: devono voler che, o comunque sperare
0: che si
2: che.
0: arrivi fino in fondo, certo, ma infatti io sono assolutamente d'accordo e credo che comunque l'idea di Matteo sia importante, no? Intanto una dirigenza solida, valida e che lavora molto bene insieme, perché uno dei grossi problemi della Juve degli ultimi anni erano degli screzi e dei problemi anche a livello dirigenziale. Quante volte abbiamo sentito anche solo banalmente Giuntoli e Motta, no? Giuntoli prende Motta perché era il suo pupillo e poi ci ritroviamo ad aprile a doverlo cacciare perché aveva fatto i disastri, aveva già cacciato malamente Allegri prima, l'anno scorso Comolli e Modestò che quasi non si parlavano e ci hanno fatto terra bruciata quasi con tutta la dirigenza intorno, l'esonero di Tudor dopo che gli avevano promesso l'unico giocatore che aveva chiesto che era Colomoni e poi Colomoni non è arrivato, insomma. L'idea di vedere Carnevali, Massara e Chiellini, che comunque è un po' il trade union di tutti, sia Chiellini Giorgio che Claudio, che lavora invece adesso un po' quello che faceva Manna prima in Next Gen, è sicuramente un bellissimo segnale di unità di intenti, di un piano che ha la Juventus in questo momento e che può portare finalmente magari a una Juventus di nuovo
2: Anche
0: vincente.
2: perché io ero un po' preoccupata all'inizio, cioè a fine stagione, perché Comolli e Spalletti stavano facendo andare avanti questa finta
0: Sì, vedi,
2: convivenza
0: bravissima,
2: che.
0: hai recuperato un'altra crisi interna che c'era fino a poco tempo fa. Quindi un po' di speranza ce l'abbiamo, sei d'accordo?
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
5: Ultima puntata della settimana, ragazzi. Buon venerdì 31 luglio. Quando ci rivedremo lunedì sarà il agosto. Saremo già entrati nel mese di agosto e chissà che settimane ancora ci attendono, no? In chiave ovviamente mercato, ci sarà tanto da parlare, ci sarà ancora tanto da parlare di mercato, permettetemi, però ovviamente prima di cominciare a parlare di cose decisamente più frivole, di unirmi al cordoglio generale un po' che è stato così è stato raccontato dai social, è stato inserito in tutte le programmazioni delle, oltre che delle TV ovviamente, anche poi dell'organizzazione proprio dei club che si sono uniti al, ovviamente appunto al cordoglio per la scomparsa prematura assolutamente di Franco Baresi, che si è spento questa mattina. Erano già giorni che si vociferava appunto della sua dipartita, ma era stato tutto smentito nella speranza che le cose rientrassero. Poi invece purtroppo il destino ha voluto diversamente, quindi anche noi di Radio Bianconera ovviamente ci uniamo, ripeto, a questo momento decisamente triste, nonostante sia stato praticamente soltanto una grandissima bandiera del Milan. Credo che chiunque, anche chi non sia mai stato così vicino ai colori rossoneri, abbia potuto e voluto apprezzare l'umanità, la lealtà, il professionismo, la pacatezza, cioè era uno sportivo di quelli che purtroppo oggi non troviamo più in giro. Quindi ecco, nonostante, ripeto, sicuramente i tifosi bianconeri non lo ricordino da avversario più che altro, è innegabile quanto sia stato importante per la storia del calcio, ma non soltanto a livello, ripeto, sportivo, a livello umano proprio. E io lo faccio prendendo una storia che ho trovato, un contenuto social che ho trovato su Instagram poco fa, pubblicato da Gianluigi Buffon, che ha appunto salutato Franco Baresi a modo suo, e ho trovato corretto e soprattutto carino far nostro anche questo messaggio. Il 19 novembre 1995 ho esordito in Serie A contro il Milan. Avevo 17 anni e dall'altra parte c'era il capitano di quella squadra, Franco Baresi. Per un ragazzo della mia età, trovarsi in campo contro campioni come lui era qualcosa di incredibile. Da quel giorno ho avuto ancora più chiaro cosa significasse rappresentare il calcio con classe, leadership e rispetto. Ciao Franco, riposa in pace. Credo che appunto meglio di così non avremmo potuto anche noi di Radio Bianconera ricordare e salutare un grandissimo calciatore come Franco Baresi, che ripeto si è spento questa mattina, comunque nella notte. Infatti adesso andremo poi a vedere i giornali e non si parla di questo perché ormai erano tutti andati in stampa, quindi appunto ripeto si è spento a 66 anni. Torniamo adesso a cose, ripeto, leggermente, decisamente più frivole, ovvero il mercato, ovvero la sfida di questa sera alle 18. Tra l'altro la programmazione di Radio Bianconera è leggermente diversa oggi rispetto al solito, proprio perché c'è questa partita da gustarsi. Infatti oggi ci saranno dunque dopo di noi Luigi, che appunto farà la puntata solita di Cose di Calcio fino alle 14, poi due ore di Antonio, che si inserisce così a gamba tesa nella programmazione di oggi, potrebbe essere Paolino o Paolo, però aspetta, potrebbe essere qualcos'altro, in effetti adesso poi mi informo bene. Comunque due ore di prepartita, perché sto leggendo letteralmente il calendario della giornata. Dalle 16 alle 18 Enzo Marangio avrà il piacere di fare un altro prepartita, perché è un pomeriggio di pre. con ovviamente collegamenti su Torino, eccetera. E poi colpo di tacco dalle 18 alle 21 con Dario Ghiringhelli in studio, che vi regalerà grandissime emozioni, come sempre. E seguirete insieme a noi, quindi, se vorrete, la partita, questa amichevole tra la Juventus e il Nizza. Direi che quindi potrete definirvi soddisfatti da questa giornata, ripeto, dedicata a una partita che è la terza amichevole, da cui la Juventus sicuramente vorrà trarre ancora una volta delle risposte positive, soprattutto in chiave difesa, senza dimenticare che le prime due amichevoli, a differenza di tante altre squadre, sono state giocate veramente contro nessuna compagine di Serie C, nessuna rappresentativa di qualche regione montana, no, squadre che militano in signori campionati e che si batteranno tra l'altro a breve ormai, no? A parte il Nizza che avrà il campionato pronto a partire più o meno come quello italiano, le altre due partite hanno visto la Juventus appunto scontrarsi con squadre che la preparazione l'hanno cominciata ben prima, quindi non si è vista la differenza, diciamo così, non si è sottratta nulla ed è uscita comunque con 1-0-0 e un 1-0. Pochi gol, ovviamente anche a dimostrazione di quanto mancasse qualcuno che i gol li facesse. Mancherà obiettivamente anche oggi, questa sera più che altro, appunto, il vero probabilmente attaccante della prossima stagione, ovvero quel Colomoni che ha atteso in giornata, anche perché ieri sera Carnevali da Courmayeur ad un evento ha parlato di quello che è stato, no, questo periodo legato alla trattativa col Paris Saint-Germain, definendola una trattativa che non si immaginava così complicata, così carica di tranelli, così carica di ostacoli. C'erano davvero tante cose da aggiustare. Lui racconta proprio da fuori, quando leggevo di questa trattativa che ha faticato per un anno a decollare letteralmente, non mi capacitavo di come potesse essere così difficile. Entrandoci poi in questo mese invece ha capito che effettivamente le cose non erano proprio delle più semplici e che ci è voluto tempo soprattutto per limare. L'ha detto proprio, per limare le divergenze che si erano create con la passata dirigenza. Ecco, quando ci raccontavano che Comolli comunque era stato non diciamo il colpevole principale, però che obiettivamente era proprio dovuto a lui, no, questo stop clamoroso che c'era stato un'estate fa, ci crediamo, perché ce l'ha letteralmente detto, senza fare grossi nomi, Giovanni Carnevali. Quindi non ci sarà obiettivamente lui, questo è poco ma sicuro, questa sera. Vedremo poi però invece come deciderà, no, di utilizzare invece i giocatori presenti ad oggi in rosa, se ci sarà spazio ovviamente ancora per qualche momento di studio nei confronti di alcuni giocatori in particolare, anche perché allora le cose iniziano a mettersi in un determinato modo. Con l'arrivo di Alej Begovic ci raccontano che l'indiziato numero uno per cercare di fare un po' cassa ad oggi potrebbe essere Cambiaso. Io spero che questo non sia veramente reale. Sappiamo tutti che la difficoltà più grande la Juventus in questo momento ce l'ha proprio perché non è ancora riuscita a cedere, non a mandare in prestito qualcuno, a cedere nessuno. Voleva cedere ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Bremer, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere Thuram, ci avevano raccontato che avrebbe voluto cedere David o Di Gregorio, insomma, Cambiaso, cioè erano tanti nomi che venivano fatti in chiave cessione. Ad oggi, al 31 di luglio, la cassa segna zero in quanto ad entrate. Questo è, insomma, molto zero più che altro per quanto riguarda le cessioni importanti, poi tante piccole altre cose sono state fatte ma non sono sufficienti, sono entrati, è entrata la famosa per metà della vendita di Muharemovic, quindi quelli anche ma sono troppo pochi per quello che la Juventus ha in mente di fare e vuole fare. Per Colomuani, ve lo abbiamo ricordato anche ieri, non si tratta di una cessione immediata ma è tutto dilazionato con un pagamento momentaneo, le molto piccole, poi il tutto si concretizzerà poi la prossima estate con questo obbligo di riscatto fissato, non fissato solo se la Juventus dovesse arrivare ottava. Ecco, è un po' alla openda come cosa, ma ripeto, mi auguro che l'esito finale sia decisamente diverso. Quindi ad oggi l'indiziato numero uno per salutare è purtroppo il portoghese, perché di Bremer obiettivamente non ci sono state grosse notizie per quanto riguarda una sua ipotetica partenza. Si era parlato un po' del Bayern Monaco, ma poi ci hanno anche qui raccontato praticamente tutti che non era realistica come ipotesi, non c'è stato davvero mai nulla. Thuram, lui sì che poteva partire, però questo problema che continua a portarsi dietro e che non migliora più di tanto, rischia di lasciarlo a Torino obbligatoriamente. Nessun club si metterebbe in casa in questo momento, a parte la Juventus, in casa un giocatore che non è perfettamente in salute o comunque che non ha perfettamente tutti i muscoli e le ossicina nel posto giusto, e lui purtroppo in questo momento ha questa difficoltà a tornare al 100%, tant'è che non ha ancora svolto neanche una seduta insieme ai compagni. David sarebbe bellissimo poterlo salutare, anche se lui dice in questo momento di voler a tutti i costi provare a convincere la dirigenza e Spalletti che l'anno scorso è stato soltanto così un momento di defiance generale che non lo ha agevolato e che quindi lui può essere qualcosa di meglio, cosa che tra l'altro comunque ci raccontano un po' tutti, perché anche proprio dalla Francia era arrivata voce anche qui su Radio Bianconera di una così quasi incredulità davanti al suo non essere riuscito a compiere praticamente nulla di quello che tutti si immaginavano e pensavano. Il famoso Iceman dov'è? Ne avremo bisogno tutti in questo momento visto il grande caldo, però ecco, ne ha bisogno anche la Juventus, quindi capiremo, visto che manca comunque ancora più di un mese alla fine del mercato, se potrà essere a questo punto una cessione, non si sa in quale modo, magari da realizzare più avanti. Ecco, sempre poi ricordando quanto sia complicato dover poi cominciare una stagione con un giocatore che magari poi prende e ti va via. Cosa racconta anche ieri Carnevali in questa serata al fresco in montagna, che lui difficilmente rincorre i giocatori e che quanto capitato tra la Juventus e Vlahovic ha, per quanto riguarda lui, tracciato una linea definitiva, cioè non c'è assolutamente nessuna, per quanto riguarda Carnevali, possibilità che si torni a parlare, nonostante i messaggi che Luciano Spalletti ha spesso deciso di inviare un po' a tutti, consigliando di citofonare di qua, citofonare di là. Ecco, però lui testuali parole dice: io gli atleti non li rincorro, la possibilità di incontrarci c'era ma il giocatore non si è praticamente neanche mai presentato. e soprattutto l'offerta che la Juventus a monte gli aveva fatto era un'offerta più che consona, quindi non si va oltre, per cui in poche parole parafraso, o torna con la coda tra le gambe chiedendo scusa, oppure forse è il caso davvero che non si parli più di un giocatore che obiettivamente nel consuntivo poi degli anni passati a Torino ha dato purtroppo molto poco, poteva dare decisamente molto, molto di più. Andiamo sulle prime pagine dei giornali, ripeto la notizia di giornata, quella legata alla scomparsa di Franco Baresi, non la troverete da nessuna parte, ne si parlerà immagino in maniera decisamente copiosa poi domani. Tutto Sport, la Juve non si ferma a loro due, virgolettato di Carnevali, direttamente arriva dalla sua bocca Carnevali dopo i colpi Kolo Muani e Alai Begovic. Abbiamo ancora tante cose da fare, soprattutto in chiave partenze, non stiamo qui a raccontarci cose diverse. La D aspetta di ufficializzare il francese, siamo ai dettagli, ha detto, e il talento bosniaco, lui vuole venire da noi. Vlahovic, io non corro dietro a nessuno, da Spalletti c'è tanto da imparare, ma la Goa avrebbe potuto muoversi meglio, è il riassunto delle sue frasi. E poi c'è un'intervista a Silvano Martina su Alai Begovic, proprio, che dice: se per Alai Begovic garantisce Ibra, allora è in porta, sondaggi anche per Trubim e Kobel, in mezzo idea Reinders. Sì, c'è questa idea che viene appunto paventata dal Tutto Sport di un prestito ipotetico che magari potrebbe però concretizzarsi soltanto verso la fine del mercato. L'UEFA boicotta questi mondiali, l'affondo di Čeferin su Infantino, la vendita di quote FIFA fa scandalo in Europa, ma non tutti sono oltranzisti. Qualche federazione vuole capire bene. L'intervista a Vasquez, ho sempre più fame di Genoa, per il messicano carica mondiale, dice Fortunato. I miei si alzavano alle 5 per andare a lavorare. De Rossi, prezioso. Gattuso, Taylor, già scintille. Lazio, Rino lo caccia dall'allenamento. Teso faccia a faccia con l'olandese, spedito negli spogliatoi e ora anche sul mercato, malgrado la successiva pace. Poi storie da film, Osvaldo Soriano. Il rigore più lungo, romanza e verità. Passiamo al Corriere dello Sport. Eccoci qua, Corriere dello Sport, no, eccolo, arrivato. Da Peppa Chivu, l'inglese firma fino al 2028, tanta voglia di vincere ancora. City Life, Stones a Kanji, nasce un Inter stile Guardiola, esagerati. John ritrova il suo ex compagno, si aggregherà al gruppo dopo la tournée ad Hong Kong e Perth. Ausilio e la strategia low cost. Jones, Romero e un terzino negli ultimi giorni. Di mercato, Juve Zirkzee, si può, si legge invece nella parte bassa della prima pagina. Presi Kolo e Alai Begovic, ora intriga l'olandese Joshua, è in uscita dallo United, c'è l'idea del prestito. Carnevali, dice Vlahovic, io non rincorro nessuno, e oggi alle 18 il test con il Nizza alla Continazza, che ripeto potrete seguire su Radio Bianconera o ovviamente sui vari canali che la proporranno. L'UEFA boicotta il mondiale, 55 federazioni contro la FIFA. E poi il Napoli prenota Badiashile e Favasuli, prima il difensore del Chelsea in prestito, poi il terzino destro del Catanzaro, Manna in azione. Manovra in Premier, Milan l'ultima tentazione e Nuaneri. Sondaggio per il trequartista dell'Arsenal, 19enne Mancino, costa 35 milioni. Vedete come sta facendo un po' scuola anche in questo forse la Juventus, che si sta dichiarando letteralmente decisa e pronta credere nei giovani, al di là dell'idea che abbiamo sempre avuto, ovvero che parlasse di una squadra che in particolar modo voleva guardare anche ai giocatori un pochettino più, non dico anziani, però insomma sicuramente con un bel po' più di esperienza. La Roma avanza, Nusa spinge, l'alleato di Gasb, Lipsia irremovibile, vuole 55 milioni e aspetta la Premier, accordo chiuso per Kulierakis. Ah, obiettivo Mastantuono, la Viola incassa un altro sì da Mourinho. Dopo Valdepenas, José libera anche il baby argentino, apre la Fiorentina e stoppa il River. Fiorentina letteralmente impazzita, ieri leggevo anche di come in questo momento la Viola sia in poll per Pellegrino, sembra essersi leggermente distaccata la Juventus per arrivare al giocatore argentino, invece in questo momento insomma Palati ci sta facendo veramente faville. Gazzetta dello Sport. Mondiale senza Europa, l'UEFA pronta al clamoroso boicottaggio. Ceferin stoppa la vendita ai privati o disertiamo tutti i tornei della FIFA. Juve cambio d'ala, il bosniaco in tournée sbarca Kolo. Alej Begovic è già pronto, con Seisao va sul mercato. Ecco, vedete appunto quello che vi chiedevo e volevo capire se per voi era questa la mossa azzeccata. Pavlovic guida la rinascita del Milan, il diavolo sono io, Amorim ha tante idee, con lui andremo molto più all'attacco. L'anno scorso è mancata la fame, capito Max? Non avevano abbastanza fame i tuoi ragazzi. E poi risposta Stones, Inter è arrivato un vincente in più qui per lottare, l'inglese firma per 2 anni, poi Zola verso il sì, ritorno a Oriali, da Maldini a Mancini, diamo i voti alla folle estate italiana. Queste sono più che altro titoli principali della giornata, e ora torniamo tra di noi andando sulla nostra meravigliosa chat e ascoltando qualcosa.
6: Buongiorno Radio Bianconera, Luca D'Ancona, i complimenti alla tua trasmissione a te.
5: Grazie.
6: Sempre forza Juve. E certo. Solo un appunto sulle vendite, gli acquisti. Cioè, per me è inutile vendere Bremer e poi dover andare a spendere per rimpiazzarlo. Cioè, gli unici in difesa, secondo me, possibili da vendere, Gatti, che logicamente lo dovrà rimpiazzare, comunque Gatti, e Cambiaso, e logicamente Cavallo.
5: Cavallo, poi ragazzi, ci siamo dimenticati di un sacco di giocatori.
6: Io Bremer non lo venderei mai. Poi il portiere c'è il punto interrogativo, e il centrocampo ci abbiamo Arthur, Douglas Lewis, Cobb Miners, Miretti e Atic, i piombi. Bisogna, ecco, questi qui vedere, e davanti logicamente se riusciamo a piazzare David arriverà un'altra punta, questo sicuramente. Non so Zegrova, però questi, io Thuram non lo darei via, assolutamente. Ne metterei un altro, come che sì, al centrocampo.
5: Non puoi darlo via, purtroppo.
6: Forza Juve.
5: Forza Juve anche a te, che non puoi darlo via al momento purtroppo Thuram, perché non ci sono veramente le basi. Hai nominato un sacco di giocatori, davvero, e forse è in questo che Carnevali ha deciso di sottolineare come ci sia ancora un sacco di lavoro da fare, perché mi hai tirato in ballo giocatori che obiettivamente non è chiaro se faranno parte della Juventus del prossimo anno. Ovvio che non si possono vendere tutti, anche perché le partite saranno tante, ci sarà bisogno dei ricambi giusti e soprattutto non è possibile vendere e ricomprare così tanti giocatori, e ci dimentichiamo forse ogni tanto che se qualcuno esce qualcuno anche deve entrare. E prima leggevo un messaggio, vediamo se lo ritrovo, no aspetta un attimo. ecco qua, amici bianconeri, buongiorno. Andrea da Milazzo. Noto con stupore che il povero Bogà gode di una considerazione marginale sia nei commenti dei tifosi che spesso anche nei vostri. Penso che sia, per quello che ha fatto vedere, per la sua duttilità, importante in tutti i percorsi che affronteremo. Ragazzi, non dimentichiamoci, avete perfettamente ragione, che Bogà, a parte che è stato il primo acquisto di questa stagione, perché comunque la sua riconferma non era scontata e ci si è, diciamo, abbastanza messi con sicurezza e con fermezza davanti alla sua possibile permanenza, proprio perché tutto quello che ha fatto l'anno scorso, anche se per pochi mesi, ha rapito un po' tutti, oltre che il pensiero dei tifosi, anche il pensiero dello stesso Luciano Spalletti. È quel giocatore che si è rivelato utile in momenti anche molto delicati, e la sua presenza non viene spesso abbastanza forse rimarcata per quanto riguarda la prossima stagione. Non rientra, diciamo, nelle formazioni titolari proposte in questo momento, ma io credo che potrà e dovrà togliersi e aiutare la Juventus a togliersi anche stessa un sacco di soddisfazioni. Non dimentichiamoci che è stato fino a questo momento uno dei pochi disponibili in un reparto che soltanto ora si sta un attimino rimpolpando, senza anche qua dimenticare l'enorme assenza ancora di Yıldız, lui che la partita di questa sera non la giocherà al 100%, ma che si spera possa tornare utile e soprattutto facile da inserire in campo durante la tournée. Pausa, ci vediamo tra poco, ragazzi.
3: RBN Caffè. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso, ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, banco metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
9: Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
3: RBN Caffè.
5: E rieccoci ragazzi da Bergamo a Santa Maria di Leuca con la Juve nel cuore. Ci arriva una foto di Andrea, si sta meglio dove sei in questo momento che a Bergamo, credo. Mi arrivano messaggi da Torino con gente che vorrebbe togliersi la pelle dal caldo che si percepisce. Ma l'armadietto, ci chiede Gianluca da San Marino, Vlahovic l'avrà poi svuotato? Spero per lui di sì. Non devono cedere il portoghese, tuona Tiziano da Milano. Alla fine cederanno Yıldız. Ma cosa dici? È l'unico che ha il veto sopra per essere ceduto. Perché se io... però analizzo la tua frase. Il ragazzo che è appena arrivato, ovvero Alaibegovic, immagino che tanti di voi decideranno di non scrivere il suo nome, ma magari solo delle abbreviazioni. È appena... allora, il ragazzo appena arrivato è più forte del turco, ma dove sta scritto che non possano convivere un ragazzo forte turco e un ragazzo forte bosniaco? Dove sta scritto che si debba sempre soltanto avere uno forte? Dove sta scritto? Io vorrei che non partisse nessuno dei tre. Io vorrei che il prossimo reparto offensivo della Juventus diventasse famoso e facesse suo l'inno dei Village People YMCA. Yıldız con Seisao, Muani e Alaibegovic, cioè YMCA. La ricordate la canzone, no? YMCA, coi balletti? Io vorrei poter vivere questo il prossimo anno. Mi piacerebbe tantissimo poter evitare, vedere una Juventus capace di salvare i suoi giocatori migliori al netto di un bilancio che deve essere sempre ovviamente monitorato da vicino. Quindi io davvero mi auguro che mi auguro di arrivare alla fine di questo mercato potendo dire la Juventus ce l'ha fatta, i più forti se li è tenuti. Il problema è che poi sono tutti gli altri quelli che bisognerebbe cedere, e allora è lì che casca l'asino, è lì che si va in difficoltà. Francesco ci chiede: ho sentito Carnevali dire che l'affare sia Colomouani che Alejbegovic non sono ancora chiusi. Ma allora perché si dà tutto per certo? Magari potrebbe alla fine saltare il trasferimento. Come diceva il trap, don't say cat when you don't have in the sack, no? Così. Allora, gli affari sono conclusi. Quando secondo me Carnevali tende un po' ancora a lasciare questo, così, questa nuvola di incertezza, semplicemente perché manca l'ufficialità. Da uomo attento a queste cose, mi auguro che sia solo questo il motivo. Cioè, se chiunque tra ieri e oggi si è sentito libero, no, di parlare di affare fatto, non voglio credere che possa questo essersi, questo possa tramutarsi poi in qualcosa di diverso. Se Zegrova facesse Zegrova, sarebbe meglio, Marco da Benevento, ovvio, ce ne sono tanti di giocatori che se facessero quello che tutti pensavamo potessero fare, sarebbe meglio. Nel frattempo, appunto, per cercare di enfatizzare ancora un po' il discorso, Jorge Mendez, leggo su Tutto Juve, sta lavorando personalmente per trovare la soluzione migliore tra Juventus e United per Conceição. La valutazione del club bianconero è chiara, servono 50 milioni per far partire il portoghese, nothing more, nothing less. Esiste però anche una seconda strada che nelle ultime ore starebbe prendendo sempre più piede. I club infatti stanno ragionando sulla possibilità di un'operazione che preveda 30 milioni più Zirkzee. I Red Devils abbasserebbero così l'esborso economico, mentre la Juventus completerebbe il reparto offensivo con un giocatore molto apprezzato da Spalletti. 30 milioni più Zirkzee è un affare? Pur di salutare il buon Chico Conceição, che però, appunto, mi spiacerebbe un sacco. Che devo dire? Mi spiacerebbe. Ciao Giulia, la precarietà, Cesare ci dice, delle ultime stagioni come risultati, mercato e organizzazione societaria creano un clima generale di pessimismo e sfiducia in noi tifosi, costringendo anche voi di RBN a gestire questi umori con un lavoro probante e conseguente stress psicologico. Ordunque, visto che la responsabile delle gesta della nostra squadra è in primis la società Juventus, io credo che questa debba riconoscervi un certo indennizzo, tipo una di quelle voci integrative nelle buste paga di certi lavori usuranti, una sorta di indennità di disagio. Cesare, ti amo, non potevi chiedere qualcosa di migliore alla Juventus, e mi trovi d'accordo, anche perché tutti quelli che parlano e dicono, quindi insomma, giornali, siti, televisioni, non hanno a che fare, non hanno il polso della situazione reale. Siamo noi che spesso usciamo dalle trasmissioni devastati perché dobbiamo gestire umori e malumori soprattutto. Quindi mi piace. Che vuol dire Stefania, abbiamo preso Benji? Non ti capisco. Ah, perché il portiere tu intendi in quel senso? No, no, guarda, tra Suzuki e Benji forse preferirei Benji, non lo so, ho questo piccolo assio nei suoi confronti, ma perché non lo reputo così forte da meritarsi intanto la valutazione che ha e intanto di gestire quella zona del campo in questo momento che per tutti è in estrema difficoltà. Quindi insomma, non mi riesco a convincere ancora. Ascoltiamo un vocale e poi abbiamo l'ospite.
10: Ciao Giulia, Leonardo a Roma.
5: Ciao.
10: Allora, queste voci che si rincorrono su Conceição, ma un po' mi disturbano, perché non che io sia pazzo per Conceição, ma Alejbegovic non può essere alternativo perché gioca nella posizione di Yıldız, e non a destra, può giocare comunque, anche a destra, finora non l'ha fatto in carriera, quindi rischiamo sempre poi di prendere i giocatori e adattarli in ruoli non loro. E poi squadra abbiamo ancora in rosa, in busta paga, abbiamo ancora Nico Gonzalez e Zegrova, che sarebbero i veri esuberi prima di Conceição. Quindi capisco che il mercato è difficile, ma proverei a accedere questi due.
5: Mi trovi abbastanza d'accordo. Sentiamo cosa ne pensa Matteo Nava. Buongiorno.
11: Buongiorno, buongiorno a tutti.
5: Cosa rispondi al nostro ascoltatore?
11: Sì, allora, la seconda parte soprattutto sono abbastanza d'accordo, nel senso che Zegrova e Nico sono due giocatori che la Juventus, offerte permettendo ovviamente, cederebbe. Dico offerte permettendo perché entrambi secondo me non ha molto senso in questo momento cederli con un prestito, con diritto e via dicendo, perché Zegrova tanto, cioè il valore di mercato che ha, diciamo, di ammortamento del sito sarà una decina di milioni, e allora te lo tieni se devi darlo via per di meno. E Nico invece perché ha fatto la finale mondiale, quindi io credo che 25 si possano tirare su, insomma, con un po' di impegno. Sulla prima parte invece perché come dicevi tu, Alaibegovic ha giocato anche a destra, quest'anno ha fatto una decina di partite, almeno avevo guardato l'altro giorno, mi sembra almeno 7 da titolare come alla destra. Mi resta un po' il dubbio che senza Conceição lì a destra comunque un pochino il buco ci sia, perché non è detto che Alaibegovic sia prontissimo subito, ecco. Mentre a sinistra c'è Boga che può dargli una buona mano, nel senso che possono alternarsi almeno all'inizio. Insomma, Boga è un giocatore che secondo me può dare delle certezze, almeno se è quello visto l'anno scorso. Quindi di certo bisogna capire come si sistema tutto. Conceição è una cessione dettata, se avverrà, da quello che puoi guadagnare, perché è un giocatore che ha mercato e una cinquantina di milioni si potrebbero tirare su.
5: Però qua nasce il pensiero generale se effettivamente valga la pena cedere un giocatore. Adesso c'era appunto chi sosteneva si potesse pensare con lo United di inserire lo stesso Conceição in una ipotetica trattativa per Zirze, o al contrario inserire Zirze in una trattativa con lo United per Conceição. Quindi la Juventus abbiamo capito che vorrebbe ricavare da questa cessione almeno una cinquantina di milioni, prenderne leggermente meno, ma inserire un giocatore che, ci fanno sapere un po' tutti, piace molto a Spalletti. Forse gli piace più di Conceição?
11: Difficile, perché sono due ruoli diversi. Sicuramente da Conceição si è sempre aspettato un po' di impatto più decisivo negli ultimi 20 metri, diciamo. Sappiamo che Conceição ci incanta con i dribbling, poi quest'anno è migliorato un pochino, ma spesso gli manca l'ultimo passaggio, ecco. Sono però due ruoli diversi. A Spalletti piace Zirkzee, anche se secondo me preferirebbe in questo momento, cioè nella sua idea, ecco, gli servirebbe un centravanti fisico, che Zirkzee continua a non essere, perché è un po' uno che fa la seconda punta, viene a prendere il pallone e via dicendo. Sull'operazione combinata con il Manchester United, chissà, forse è più una questione di rapporti che di numeri, nel senso, se ci veniamo incontro, già parliamo di un giocatore, magari sono più morbido a prestarti Zirkzee o farti un diritto di riscatto invece che un obbligo. Questa dinamica che entri come contropartita secondo me rischia di essere svantaggioso per la Juventus, perché in questo momento la Juventus vuol dire che se ti entra come contropartita vuol dire che devi prenderlo a titolo definitivo, e secondo me al momento la Juve sta ancora cercando un prestito con diritto e via dicendo, perché finché non esce qualcuno l'anno prossimo, se no ti trovi con 200 attaccanti che prendono 4, 5, 6 milioni netti a testa, ecco.
5: Tra l'altro Marco ci scrive da Lucca: Zirkzee ha 25 anni, più Alaibegovic come cifra spesa fanno per me con Conceição, che è bravo ma non segna e tiene troppo la palla. È diventato troppo prevedibile forse con Conceição?
11: No, prevedibile no, secondo me. Più che altro è che se non, tu puoi anche saltare l'uomo, se poi non vai ad impattare con un assist o con un gol, diventi poco efficace, semplicemente. Resta secondo me molto imprevedibile, anche quando avevamo capito che gioco fa, perché è un giocatore che lo capisci che gioco fa, però poi non lo fermi tendenzialmente, almeno il primo giro non lo fermi mai, e secondo me questa è una grande qualità di Conceição ed è per questo che ha ricevuto i sondaggi del Manchester United e del Liverpool. Detto ciò, in Italia soprattutto se poi ti fermi a due gol e due assist, sto dicendo numeri a caso perché onestamente non me li ricordo quelli dell'anno scorso, e ti presentano 50 milioni, allora dici forse sì, una trentina per Alejbegovic che ha 4-5 anni in meno se non sbaglio, e ha anche una struttura fisica diversa, si può fare, ricordiamo che non è tanto che la Juve vuole per forza vendere con Conceição, diciamo senza svegliandosi la mattina, è che l'Eventus una cessione, ci stiamo girando intorno da due mesi, una cessione di quelli che hanno mercato va fatta, abbiamo parlato di Thuram, si è fatto male, Kalulu, sì. Adesso a un certo punto sembra che sono spariti, diciamo, le contendenti o non sono arrivate le offerte decisive, qualcuno, Cambiaso, avevamo parlato, anche lui è uno sembrava più indirizzato. Secondo me con Alejbegovic è arrivata una bella occasione, hanno capito che è un giocatore che valeva la pena e a quel punto adesso vivano su Conceição, ma ieri era bene, chissà poi chi vendono, la Juventus vendere è sempre una cosa complicata, lo stiamo vedendo.
5: Molto, leggo anche altri messaggi che stanno arrivando, sempre in merito a questa questione. Assolutamente no, Zirze solo in cambio di David, c'è bisogno di un centravanti alla Sorloto, Pellegrino, Vlahovic, e poi ci sarebbe da sostituire in questo caso con Conceição, che se non ricordo male lo scorso anno comunque è stato pagato più di 40 milioni, quindi non meno di 70 dovrebbero entrare, un po' tanti.
11: Un po' tanti, mi sembra troppo onestamente, siccome la Juve 6-1-50 già stappa una bottiglia, poi magari bisogna vedere se già ci sono due squadre, magari si punta ai 55 e via dicendo. È vero che con Conceição perché non è saltato subito fuori come nome, anche se sapevamo tutti, insomma, si poteva immaginare che è uno di quelli appetibili, perché è stato preso l'anno scorso e quindi la plusvalenza è bassa. Quindi in questo caso con Conceição non fai una grande plusvalenza, ma porti un grande liquidità che serve alla Juventus in questo momento. Non è un caso, sembra bizzarro, ma non è un caso che la Juve ha chiuso Colomoni il giorno dopo che abbia venduto Openda, ma perché cioè, sono quei 4-3 milioni e mezzo che hanno preso di prestito oneroso, saranno quelli sì. Più o meno che danno come prestito oneroso per Colomoni. Quindi sì. Capiamo la liquidità quanto incide, no? Perché comunque con Conceição non lo vendono poi in prestito con obbligo, se lo vendono lo fanno subito e questo alla Juve serve. Poi questa è l'idea della Juve, bisogna vedere poi se effettivamente il Liverpool o lo United affondano o chi altro, perché in questo momento l'offerta ufficiale non è arrivata.
5: Però poi ieri sera Carnevali un po' ha raffreddato un po' gli entusiasmi, però comunque non ha parlato anche per quanto riguarda Alejbegovic poi di una trattativa conclusa, ha comunque detto insomma sì, siamo leggermente più indietro rispetto alla conclusione per Colomuani, però insomma ci sono tutti i presupposti, c'è chi comunque rumoreggia e dice vabbè, allora non è ancora una cosa fatta, potrebbe ancora saltare tutto.
11: Ma allora permettimi una battuta, ci mancherebbe che fosse più avanti di Colomoni che hanno cominciato 14 mesi fa a trattarlo.
5: Tra l'altro ti ha fatto specie anche ascoltare lo stesso Carnevali dire dall'esterno non me la immaginavo così complicata come trattativa, cioè ha proprio detto stavano inguaiati in questa situazione.
11: Ha detto anche abbiamo dovuto risolvere i problemi precedenti, quindi chissà cosa è successo.
5: Senza fare nomi, no. Però in maniera velata esatto. Qualcosa ha detto.
11: Esatto. No, sì, chiaro che insomma, poi chi fa il nostro lavoro, due giorni fa è un attimo passato, cioè, nel senso che la notizia è che Alejbegovic passava da un nome che era molto sotto traccia, anche se l'avevano già sondato, ad essere praticamente fatta. E quindi è una notizia esplosiva, diciamo. È chiaro che poi nel concreto c'è un tempo tecnico, c'è il tempo di anche non so come dire burocratico, legale, dove devi fare contratti, sono contratti milionari, c'è del tempo, c'è una questione di commissioni, c'è una questione di bonus. Abbiamo visto che Colomoni, che di fatto è chiusa, ha un'articolazione di bonus complicatissima. Noi la facciamo facile, anche noi giornalisti, dire 38 più 10, poi magari ogni milione di bonus è legato a una cosa diversa, a una qualificazione, certo. Alle partite. c'è anche questo fattore da considerare. A lei Begovic al momento non mi sembra insomma, toccheranno ferro i tifosi, non mi sembra a rischio. Magari c'è bisogno di aspettare un attimo di più, perché bisogna capire le commissioni con il padre, la gente, bisogna capire appunto quei bonus che fine fanno, come sono articolati. Secondo me è così ben indirizzata anche perché il giocatore sta spingendo e ha chiuso le altre porte che si erano aperte. Questo è determinante. Se hanno trovato un accordo sulla cifra di massima, vuol dire che non è fatta, perché un dirigente non ti dirà mai ufficialmente che è fatta davanti a un microfono finché non ha la firma, ma qualche giorno di pazienza e dovrebbe arrivare poi.
5: E già voglio dire, abbiamo mercato, che
11: mai
5: fare...
11: dire mai.
5: Certo, e già mi sembra di avere a che fare con un dirigente che chiacchiera abbastanza, no? Perché siamo passati da l'estate scorsa da un Comolli accusato tra virgolette anche di non parlare italiano, ma perché non era italiano, e quindi voglio dire ci ha messo leggermente di più a far questo, a non aver nessuno fondamentalmente con cui parlare di queste cose. Cioè l'altra estate era stata un po' segnata a livello di calciomercato anche da questa, da questo mutismo che arrivava dalla Juventus e che quindi non si sapesse praticamente nulla. Infatti erano state dette cose anche poi profondamente sbagliate.
11: Ma
5: quindi
11: sì,
5: siamo già migliorati.
11: Sì, ma banalmente ci eravamo abituati alla figura di Chiellini, che sembrava quasi il direttore sportivo, perché veniva lui a parlare dopo le partite, quando il suo lavoro è un altro anche per sua stessa missione. Ovviamente parliamo di Cannavale, parliamo di Massara, al di là ovviamente del problema della lingua, che è assolutamente comprensibile, parliamo di due figure, e poi anche lo stesso Tolini, che conoscono profondamente il mondo del calcio italiano anche a livello mediatico, e quindi sanno cosa dire, sanno quanto parlare, quanto non parlare, e non so come dire, ce lo diciamo anche un po' noi tra giornalisti, no? Alla fine i giornali, le televisioni, chiunque segue, i siti, le radio, comunque parleranno di Juve, e se tu non dai nessun, non dici niente, loro lo faranno partendo dagli indizi che raccolgono. Quindi anche il fatto che Cannavale ieri faccia un punto su due o tre trattative, che

0: se potevano investire su Suzuki, secondo me al momento sono andati solo ai Begovic, sono gli stessi soldi. Ovviamente stanno valutando tutte le piste, se Suzuki si può fare in prestito con diritto o obbligo magari lo fanno in quel modo, lui però c'è il PSG, stanno valutando altri profili, secondo me vuol dire che non c'è pienissima convinzione di su Vicario, o perlomeno stanno cercando di capire, facendo un ultimo giro di sondaggi per capire se c'è qualcun altro che fa più al caso loro, insomma, per varie questioni, che siano di ingaggio, che siano di tecniche anche, perché Spalletti vorrebbe un portiere molto bravo con i piedi, anche se soffre anche in fase di pressing forte degli avversari, quindi ci sono tante dinamiche da considerare da questo punto di vista. Comunque secondo me non hanno tutto questo tempo, però no, forse hanno già deciso di credo sia evidente, di andare in tournée con Di Gregorio e Perin, perché il portiere se non arriva in queste ore
1: oggi
0: non ci va in tournée, insomma.
1: Non ci sono tempi proprio tecnici per aggregarlo, esatto, alla truppa, a meno che poi non prenda un volo privato per raggiungere il tutto. Ma forse c'è sempre questa idea che il portiere può allenarsi anche da solo, cioè voglio dire, ma non c'è bisogno di meccanismi, anche, cioè il porfa ti butti e pari, e no ragazzi, no. Quindi bisogna anche
0: Spalletti, vediamo cosa,
1: ecco,
0: risponde.
1: Bisognerà anche valutare questo. Grazie Matteo, buon lavoro.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Grazie a Matteo Nava della Gazzetta dello Sport, grazie a voi ragazzi per la vostra sempre preziosissima presenza. Vi ho raccontato appunto come sarà un po', come cambierà leggermente oggi il palinsesto per seguire la partita, che vi ricordo appunto verrà seguita da Dario Ghiringhelli dagli studi di Torino. Quindi ovviamente non andate via, rimanete qui con noi. Noi, persona quanto mi riguarda, ci rivediamo lunedì dalle 11 alle 12. Ciao!
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Trovati dalla redazione.
4: Situazione di emergenza a Ceuta, dove migliaia di migranti hanno raggiunto la costa spagnola a nuoto dal Marocco. Sale il numero delle vittime, il bilancio è di almeno 19 morti annegati. Il governo ha mobilitato unità dell'esercito. Scontri con lanci di pietre alle frontiere di Ceuta e Melilla. Intanto si è aperta la crisi con l'Italia dopo le parole della premier Meloni e del ministro degli esteri Tajani sulla possibilità di sospendere Schengen con la Spagna. Madrid ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Il presidente americano Trump annuncia che è stato raggiunto un accordo per il disarmo completo di Hamas e di tutti gli altri gruppi armati a Gaza. Si tratta di un passo monumentale verso una pace e una sicurezza durature, scrive il Tycoon. Il raggiungimento di un accordo sembra essere confermato anche dai vertici di Hamas. Intanto i media riferiscono di pesanti attacchi israeliani nel sud del Libano.
4: Addio al milanista del secolo, l'ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Nella cerimonia d'apertura dei giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi. L'annuncio della morte di Baresi è stato dato dal Milan, che ha scritto: la nostra storia è in lacrime.
5: I vigili del fuoco hanno individuato un corpo senza vita sotto uno dei solai della palazzina crollata ieri a Messina. È dell'imprenditore Carmelo Leone. Restano ancora dispersi le sue sorelle, il cognato e un domestico che era con loro. La quinta dispersa è una commessa del bazar cinese che si trovava al primo piano. A venir giù è stato un edificio molto noto in città, una costruzione della fine degli anni Ottanta.
4: È il secondo grande fine settimana di partenze. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi e fino a domenica sulle strade e autostrade della società del gruppo ci saranno oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli. In vista dell'aumento dei flussi, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi l'83% di quelli attivi.
5: Il calcio in chiusura: dopo la dura presa di posizione da parte di UEFA e CONCACAF, la FIFA ha deciso di diramare un comunicato per chiarire alcuni punti del progetto lanciato qualche giorno fa dal presidente Infantino, creato per gestire i diritti commerciali, le sponsorizzazioni e le trasmissioni dei tornei mondiali.

0: aprendo a investitori privati. Nel comunicato, l'organo di governo del calcio mondiale ha spiegato che la proposta di Infantino intende esclusivamente garantire che tutti i membri abbiano l'opportunità di assumere un ruolo significativo nella gestione delle opportunità commerciali del calcio nei rispettivi paesi.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
5: Eccoci qua, pronti a partire con Cosa di Calcio, venerdì 31 luglio, chiudiamo il mese di luglio con questa gestione estiva, Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio come sempre in regia. A Roma è una giornata triste per il calcio italiano, inutile girarci intorno, la scomparsa di Franco Baresi colpisce tutti perché è un'immagine che rappresenta il calcio italiano ai massimi livelli, al di là della maglia indossata che era contestualmente quella del Milan fondamentalmente oltre a quella della nazionale, però quando si tratta di campioni di questa caratura anche morale non c'è niente da dire, insomma sono campioni di tutti, di più ovviamente per i tifosi del Milan, ma credo che questo lo possiamo dire serenamente. Interprete di un ruolo libero che poi si è perso con il calcio, che è diventato un calcio a zona, che è diventato un calcio proprio peraltro con il Milan di Sacchi, che di cui Baresi era grande interprete, diciamo dopo di lui, prima di lui c'è stato Scirea e poi c'è stato lui e poi quel ruolo, quella classe in quel ruolo si è persa, e questo è uno dei tanti peccati insomma del calcio che nel corso degli anni si è andato ad evolvere in una certa direzione, almeno dal mio punto di vista naturalmente, perché la classe di Scirea e di Baresi in quel ruolo erano particolari, ecco, ti facevano venire voglia di guardare i loro movimenti eccetera. Poi Baresi era anche molto molto furbo tra virgolette a chiamare fuori gioco col braccio alzato al momento giusto, insomma per come giocava il Milan era normale che fosse così. Per quanto riguarda le cose bianconere invece, oggi alle 18 l'ultima amichevole prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania, e in cui la Juve affronterà partite importanti di cartello, e oggi alle 18 appunto alla Continas c'è quest'ultima amichevole con il Nizza, con la Juve ancora abbondantemente in versione estiva come formazione. Yıldız non parteciperà a questa partita perché viene gestito, così come Thuram, che addirittura sta facendo solo lavoro differenziato e fisioterapia, mentre Yıldız almeno qualche cosa con i compagni ha iniziato a farla e quindi forse un po' più avanti da questo punto di vista. Comunque non sarà rischiato, vediamo se verrà convocato poi per la tournée oppure no. C'è attesa per l'arrivo di Kolomoani e di Alay Begovic, vediamo se in queste ore ci saranno novità e qui quindi se almeno uno dei due potrà essere aggregato alla tournée. Pare dalle parole di Carnevali di ieri che la vicenda burocratica, diciamo così, per Kolomoani sia in fase più avanzata rispetto a quella di Alay Begovic, vediamo se appunto questo vorrà dire che Kolomoani va in tournée e invece il giovane bosniaco ancora no, però può sempre aggregarsi dopo, tanto voglio dire. Oggi gli spostamenti non sono sicuramente quelli di un tempo. Diamo benvenuto a Roberto Grossi. Ciao Roberto.
6: Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
5: Allora, chiudiamo il mese di luglio con due acquisti, quelli della giornata, insomma, di ieri, l'altro ieri, tra Kolomoani e Alay Begovic, anche se nessuno dei due ancora ufficialmente un giocatore della Juventus, però sono attesi a Torino, quindi anche le parole di Carnevali di ieri mi sembra che vogliano dire che gli affari sono conclusi. Intanto, diciamo così, facciamo una fotografia della Juve in questo momento, considerando anche che Yıldız ancora oggi non giocherà l'amichevole, nonostante si stia allenando già da un po', però soltanto in gruppo da un giorno o due, e Thuram è in una situazione ancora più seria perché continua a fare fisioterapia e allenamento differenziato. E quindi ti chiedo insomma la fotografia di questo primo mese estivo, mese e mezzo insomma della Juve che si appresta ad andare a fare questa tournée.
6: Beh, intanto che finalmente qualcosa si è sbloccato, no? Perché se ne parlava molto di questo mercato che era inchiodato sia sulle cessioni che sugli acquisti, e finalmente adesso mai dire mai, perché bisogna aspettare l'ufficialità, ma questi due giocatori che tu hai detto dovrebbero arrivare a Torino e sicuramente uno è un tassello importantissimo, perché quello di, insomma, prima punta era stato espressamente richiesto da Spalletti, e non solo un attaccante ma probabilmente anche due, e questo giovane bosniaco può essere un grande investimento per il futuro, perché se farà bene, insomma, è giovanissimo e il prezzo potrebbe aumentare in caso di vendita, quindi credo che su questo aspetto qui direi bene. Poi certo c'è tutta la parte degli acquisti ancora da fare, ma soprattutto delle cessioni, che è un ostacolo durissimo per Carnevali, ma questo penso che l'avevamo già detto sin dall'inizio.
5: Sì, per adesso due cessioni, quella di Openda, tutte e due in prestito, e quella di Rui alla Carrarese, va detto anche lui, insomma, perché ufficialmente era aggregato alla prima squadra, Openda a Lione con un prestito oneroso 3,5 milioni, e poi ci sono state le cosiddette dismissioni, no? Cioè Kostic che ha smesso, insomma, il suo contratto, e Vlahovic anche, quindi queste sono quattro uscite e sono quattro entrate, direi che tutto dal punto di vista aritmetico fino adesso è come dicevamo, va via uno e ne può arrivare un altro, questo nell'organico della Juve.
6: Sicuramente il costo di Vlahovic, no? Che non è più, quello incide fortemente, no? tra l'ammortamento, l'ultimo anno di cartellino e il suo ingaggio, e quindi certo, come hai detto tu, poi sai, lì quando si fanno le cifre bisogna sempre poi dividerle per annualità, no?
5: Esatto.
6: Come quando si dice,
5: anche perché per esempio Colomoni è vero che certo, nel complesso potrebbe costare fino a 50 milioni a seconda dei bonus, però è anche vero che sul bilancio di quest'anno pesa soltanto prestito oneroso di 4 milioni, quindi Colomoni a bilancio quest'anno sarà 4 milioni più l'ingaggio, quindi facciamo una decina di milioni, ecco. Solo l'ingaggio di Vlahovic dell'anno scorso era di più, ecco.
6: Certo, no, diciamo 10-11 di ingaggio lordo, no, quest'anno, perché dovrebbe essere sui 5,5, no, netto,
5: sì,
6: e
5: sì,
6: più
5: esatto.
6: 4 milioni che verrà messo, e quindi sì, una quindicina di milioni quest'anno, e però appunto se vedi quanto ti è costato Vlahovic anche l'ultimo anno, o soprattutto l'ultimo anno, e beh, insomma, quello spazio lì l'hai diciamo ammortizzato ampiamente, ecco, poi bisognerà fare così per tutto il resto, ripeto, non sarà affatto semplice.
5: Ecco, Alai Begovic e Decatur hanno in comune questa età molto giovane, insomma, sono due giocatori però forse con prospettive diverse nella Juve nell'immediato, cioè Alai Begovic più pronto e Decatur forse ancora da valorizzare, oppure tu pensi che la Juve punti da subito anche su Decatur per dargli delle chance, comunque, se non essere titolare, entrare nelle rotazioni, specie credo se dovesse partire David, allora a quel punto si libererebbero anche dei posti come quarta punta, ecco.
6: Ah, io credo che soprattutto, ripeto, se arriverà, perché non è ancora ufficiale Alej Begovic, su di lui si cercherà di puntare forte, perché è uno che già nel suo piccolo ha già dimostrato, e anche con la sua nazionale ce lo ricordiamo bene, poi i mondiali.
5: Ha fatto il rigore decisivo lui contro l'Italia.
6: Non è uno che arriva dalla
5: responsabilità.
6: Certo, non è uno che arriva dalla primavera di una squadretta bosniaca così e devi. No, è già uno che nonostante la giovane età, le sue piccole grandi esperienze già le ha fatte, e su Ecator conosce già il campionato italiano, ha giocato nel Genoa non da titolare, però insomma io credo che tutte e due se saranno messi nelle condizioni, perché ti dico sempre, no, poi alla fine è la squadra che valorizza tutti, se finalmente la Juventus riuscirà a essere una squadra con la S maiuscola, tutte e due secondo me potranno essere valorizzati. Ma questo vale per loro due che sono giovani, ma come per tutti gli altri, Gigi.
5: Sì, per gli ultimi arrivi sempre comunque di più, però un po' per tutti, perché comunque lo diciamo sempre, se tu arrivi in una squadra che funziona con dei meccanismi importanti, certo, facciamo l'esempio di Pio Esposito all'Inter, è chiaro che anche se sei giovane, se hai le prime esperienze, comunque sei facilitato perché hai responsabilità sulle spalle di altri che ti possono guidare, eccetera. Nella Juve certo, manca proprio questo, cioè manca l'ossatura che si prende la responsabilità e che la sa gestire, perché la responsabilità se la prendono anche, ma certo, poi dopo i risultati sono quelli che sono, anche in società, perché mi sembra che questo sia un altro passo da sottolineare, cioè le parole di Carnevali ieri non sono delle parole di circostanza, sono delle parole che sono state determinate nei confronti della federazione, nei confronti di Comolli, E quindi sì, uno che non è lì, c'è la sensazione che Giuntoli non avesse quel piglio, come lì lasciamo perdere. Da questo punto di vista mi sembra che ci sia uno che sa bene che cos'è il calcio italiano, sa come muoversi e sa, insomma, rispetto ai precedenti, forse siamo meglio, insomma.
6: La penso anch'io come te, mi ha stupito anche a me quella critica nei confronti di Malagò, non perché non fosse giusta, anzi, no?
5: Cioè, no, dovremmo, certo. Anzi, mi ha stupito il 10 in pagina della Gazzetta dello Sport, se devo essere sincero, vabbè, ma quello lasciamo perdere.
6: Vabbè, dai, non facciamo pubblicità a altre testate. No, non perché Carnevali non abbia ragione, è come se ha ragione, ma perché di solito, come dicevi tu, soprattutto politica, negli ultimi anni, dove la Juve è sotto scacco politicamente e sotto mille aspetti, si cercava di avere sempre un profilo piuttosto basso. Invece anche solo quelle poche parole di Carnevali però ti hanno fatto capire che la Juve vorrebbe riacquistare un certo, diciamo così, peso, no? All'interno di un sistema che però, come abbiamo detto l'altra volta, cos'è stato, 3 giorni fa, è un disastro completo, e io ti dico, non ho nessuna fiducia, continuo a non avere nessuna fiducia, neanche adesso che è stato ufficializzato Mancini e Oriali e tutti quanti. Va bene, per la nazionale magari sarà un piccolo passo in avanti, ma per il calcio italiano io voglio proprio vederli questi a rivoluzionare tutto il sistema.
5: Sì, bisognerebbe partire dalle basi, ma bisognerebbe conoscerle le basi, diciamo, in linea di massima, e questo mi sembra che sia un po' lontano.
6: Hai sentito cosa ha detto? Sento cosa ha detto Ranieri, non mi ricordo quale domanda, che Ranieri è già uno meritevole di rispetto, bisognerebbe fare, e poi vedremo, no, come fare, cioè nel senso, poi ci penseremo. Cioè, va bene,
5: sappiamo,
6: allora, va
5: che
6: bene
5: cosa
6: tutto,
5: c'è da fare, ma non sappiamo
6: tutto.
5: Bene come farlo, diciamo.
6: Esatto. Esatto,
5: ma io ricordo sempre che c'era uno che si chiamava Roberto Baggio, che aveva fatto una ricerca di 900 pagine con uno staff, ovviamente, non lui da solo, lui ci aveva messo la faccia e le idee, però poi la realizzazione è stata di uno staff, e quel dossier lì potrebbe essere, per esempio, che Ranieri adesso vada negli armadi lì della federazione, lo cerchi un po' o chiedere a Roberto Baggio se ne ha una copia, e ripartire da quelle idee, perché mi sembra che fossero poi quelle che sono state applicate, per esempio, in Spagna, in Germania, cioè non è che si fosse inventato niente di che.
6: Gigi, va bene l'idea, va benissimo, poi però appunto bisogna applicarle, no? E quando vuoi andare a applicarle e ti scontri fatalmente con un milione di interessi diversi, no? Perché poi il problema dell'Italia è questo. Io credo anche che ci siano delle idee, Baggio, ma magari non solo, no? Come poter,
5: no, ma io dico quello, ma
6: come al solito,
5: certo.
6: E come al solito vai a scontrarti con tutti gli orticelli, no? Di ogni genere e tipo. E quindi alla fine, come avviene anche nella politica più grande, alla fine non cambia mai nulla, perché questa purtroppo è l'Italia.
5: Allora, Lorenzo da Albano Laziale, Vittorio, che ringrazio anche per i complimenti, ci dicono, sono un po' preoccupati di questo, che non sono ancora arrivati né con l'Omuani né all'Ibegovic. Arrivando all'aeroporto, Carnevali ha detto sarà difficile già oggi, e questo è la notizia delle ultime ore, insomma, lo diciamo, vediamo quando, insomma, io mi auguro entro domani, così che Colomoni almeno parta con la squadra per la tournée, però potrebbe anche aggregarsi dopo, non succede niente, ne abbiamo viste negli anni che così, però ripeto, mi sento di dire sia a Vittorio che a Lorenzo e agli altri che possono avere dei dubbi, che se Carnevali ha detto certe cose, se sono trapelate certe notizie, eccetera eccetera, perché gli affari sono fatti e mancano poi degli aspetti tecnici probabilmente sul contratto per poter ufficializzare, oppure si vuole aspettare agosto per motivi di bilancio, non lo so, faccio un'ipotesi, perché poi sai,
6: sì,
5: che
6: anche perché luglio ti toglie una mensilità, no? Ti toglie una mensilità con luglio, no? Voglio dire, piccole cose, ma che anche quelle possono fare la differenza, specie in una Juventus che deve fare i conti comunque, come vi ho sempre detto, col bilancio, con la UEFA, con mille cose, quindi anche quello può essere. Di sicuro Spalletti vorrebbe i giocatori prima possibile, come tutti gli allenatori, no? Prima ce li hanno, prima cominciano a conoscerli, ad allenarli, e i giocatori stessi cominciano a conoscere la squadra, ma questo è normale.
5: Oh, invece c'era un bel messaggio che vedo di andare a ripescare, visto che oggi è una giornata un po' speciale, dedicata ovviamente a Franco Baresi, anche se era un giocatore del Milan e non della Juventus, ma sono quei giocatori, come dicevo prima, che hanno rappresentato l'eccellenza del calcio italiano, la classe
1: il modo di, anche di interpretare il fatto di essere un calciatore, come comportamento, come rapporto con gli avversari, eccetera, eccetera. Sono quei modelli che poi, a prescindere dalla maglia, vengono poi amati da tutti quando, e quindi è giusto ricordarlo. Tiziano da Milano ci dice:
6: Soprattutto dopo, Gigi, sì, hai ricordato bene che io quel Milan lì contro quella Juve. Così, sì. Due erano tutti imbestialiti, no? Per il fatto che Baresi ogni volta che alzava la mano
5: comandava,
6: no?
5: Il fuorigioco, certo.
6: Fuorigioco. però dobbiamo dire la verità, Baresi è stato un giocatore enorme, straordinario, non ci sono aggettivi, per carità.
5: Ecco, il mio grande ripianto che dicevo prima, che quel ruolo lì sia sparito proprio con il Milan di Baresi, tra l'altro proprio con il Milan di Sacchi, perché poi i grandi liberi, Scirea e Baresi, sono stati i due massimi esperti del ruolo, i massimi esponenti, ma era proprio un ruolo che oggi non c'è più, che giocava un pochino indietro rispetto allo stopper, che era un po' più regista difensivo. Perché tutti adesso giocano in linea col fuorigioco, e quindi il libero ovviamente resta in linea con gli altri, se no tiene in gioco tutti quanti, e quindi è cambiato proprio il modo. A me dispiace onestamente che si sia perso per ruolo, a parte che io l'ho fatto in maniera infima, ma però mi piaceva molto come tipo di ruolo. Però al di là di quello, mi sembra che si sia persa della classe, ecco, nel senso, quello lì era il difensore di classe, poi chi aveva più forte, anche personaggi tipo Roberto Cravero, dico, nel Torino o nella Lazio, che uscivano pallone al piede testa alta, era un po' quella scuola lì che si è persa, e a me dispiace, devo dire la verità.
6: D'accordissimo. Baresi in più aveva un calciatore veramente completo, no? Era un difensore, ma era anche uno che sapeva impostare, era uno che ti guidava la squadra, aveva una personalità incredibile, è uno di quei liberi, appunto, che nascevano una volta insieme a Gaetano Scirea. Però sono l'eccezione, non è la regola. Quel calcio lì era, come dici tu, diverso, perché anch'io ho fatto quel ruolo, come tu ben sai, e anche all'epoca,
5: infatti, ne parlo con te
6: nel
5: per
6: piccolo,
5: questo.
6: Nel piccolo, certo. Ovviamente, come te, e però si giocava in maniera diversa, libero dal libero, non è come adesso, tutti in linea, e vabbè, il mondo è cambiato.
5: Libero si chiamava così perché non doveva marcare nessuno. Ma, e questo era il concetto, esatto, di era il difensore, esatto, che non doveva marcare ma doveva tappare i buchi degli altri fondamentalmente, certo, e poteva iniziare, certo, l'azione a seconda del tipo, esatto, di libero, esatto, diciamo così. Anche Signorini ha fatto questo ruolo per tanto tempo, insomma c'erano tutta una scuola che si è persa, e secondo me se adesso ce lo rimettono, scommetti che vanno in difficoltà le squadre che giocano.
6: potrebbe essere un'idea contro. Potrebbe,
5: quelli che ti giocano contro vanno in difficoltà, perché dice no, come facciamo adesso, non possiamo più fare il cross da tre quarti che c'è uno che ce lo prende, perché era anche
6: l'unica cosa, come dicevi prima, l'unica cosa, come dicevi prima, c'è la storia del fuorigioco, che dovendo stare per forza sempre tutti in linea,
5: certo,
6: e tu invece lì stavi un po' più indietro a seconda delle circostanze, cambierebbe
5: è
6: quello,
5: un rischio, però Non è che l'ordinato medico che devi stare in linea tutta la partita, insomma, puoi fare una via di mezzo. Certo. Dunque, per esempio, Tiziano da Milano.
6: Scusami, Gigi, no, soprattutto adesso c'è il VAR, no? C'è il fuorigioco. Una volta, magari, come dicevamo prima, no? Alzavi la mano, avevi personalità.
5: Nel
6: no?
5: dubbio, Baresi era, dubbio, era un'istituzione, se lo dice lui è fuorigioco.
6: Bravo, esatto. Adesso non potrebbe più accadere.
5: Sì, e poi ce n'era un altro, diciamo dall'altra parte, che era Inzaghi, Filippo, che viveva lui la sua partita contro i guardaline e non contro i difensori, perché se partiva poi non lo acchiappavano più, e quindi erano i due, diciamo, emblemi del fuorigioco: Baresi come difensore e Filippo Inzaghi come attaccante. Invece Tiziano da Milano ci dice meglio Scirea o Baresi, la Juve, ovviamente i juventini diranno Scirea, i milanisti Baresi, tutti gli altri Beckenbauer, e quindi abbiamo tirato in ballo un altro da niente, insomma. Però sì, in effetti forse più una cosa nostra italiana, Scirea, Baresi, Beckenbauer, però non è che non erano tanto distanti. Adesso io Beckenbauer l'ho visto pochissimo, e quindi forse andiamo ancora un po' più indietro nel calcio. Però,
6: diciamo che erano la massima espressione di un ruolo.
5: Esatto.
6: Più di così penso non si poteva fare, non si sarebbe potuto fare. Quindi poi ognuno ha i suoi gusti. Ti ripeto, Scirea era più elegante, magari, se vogliamo. Baresi un po' più rude, no? Se vogliamo proprio
5: sì, Baresi era anche un po' più picchiatore rispetto a Scirea, perché Scirea arriva sempre un attimo prima, diciamo così, questa era la sua grande caratteristica, era più, diciamo,
1: un signore della difesa. Baresi era signore, ma quando era ora tirava due tre belle stecche,
6: la metà bassa,
1: esatto.
6: Sì.
1: E che faceva bene alla salute anche
6: quello. Cirea, quando ce n'era bisogno lo faceva, ma sempre con uno stile diverso,
1: con eleganza, esatto.
6: Sì.
1: Ti dispiaceva quasi fischiare fallo, dice, ma come? E invece
6: esatto.
1: È così. È un'arte anche quella, di fare, certo. Sì. La nostra Terry ci scrive: oggi ci lascia un grande uomo di calcio dentro e fuori dal campo, un campione, uno di quei campioni che oggi non esistono più. I nuovi acquisti arrivano, ci chiede anche Terry, guarda, arrivano, di quando, non lo so, nel senso che comunque è questione di giorni, ore, vediamo, speriamo che almeno uno dei due, immagino
6: che come hai detto tu. Gigi, come hai detto tu, Carnevali non si esponeva così tanto, no? Soprattutto su Colomonise non avesse avuto la certezza.
5: Con tutto quello che è passato su Colomonise, e ha detto anche quelle cose pesanti su Comolli, dicendo ho dovuto ricucire perché aveva rovinato i rapporti. Insomma, uno dice queste cose quando l'affare ce l'ha in tasca, belle fatto e firmato. Poi tra la firma e l'annuncio ci sono delle cose da mettere a posto, che può essere delle scadenze, che può essere mettere d'accordo anche il procuratore del giocatore che vuole la sua parte, che può essere decidere il bonus, dove lo metto, che cifra, su quale obiettivo, insomma tutte queste cose. Però se sono state dette queste cose, insomma,
6: sono Gigi, come dicevi prima, una mensilità su 5 milioni e mezzo sono quanto? 500 più o meno? 400-500 mila euro?
5: 400-500 mila euro che forse non sposteranno il bilancio della Juve, però aiutano, diciamo.
6: Però dici, aspetti perché? 24 ore, risparmi 400 mila euro, sai com'è, no?
5: Per poche ore pagare un mese in meno, dici te, perché non farlo? Primo agosto si comincia e poi la Juve parte il 2, mi sembra, quindi fa tempo comunque ad aggregarsi, anche perché si gioca
6: parte
5: oggi.
6: Domenica sera parte, quindi.
1: E quindi eventualmente io me l'aspetto domani come primo agosto, guarda, mi sbilancio con i nostri amici, così non me lo chiedono più. Secondo me arriva domani, poi magari non è vero, però così non mi chiedono più questa cosa, perché tanto i ragionamenti li abbiamo fatti, ma non abbiamo certezze.
6: Ma sai cos'è, Gigi? Che i tifosi sono anche scottati dal fatto che hanno visto certe cose ultimamente, no? Vedi il caso Palestra, per dirne una. All'ultimo momento arriva uno, ti si fionda dalla Premier League e te lo frega all'ultimo secondo, capito? Quindi lo capisco la preoccupazione dei tifosi, perché siamo in un momento storico in cui il calcio italiano fa quello che può, quindi poco, e se ti arriva uno della Premier League o una grande d'Europa, all'ultimo secondo ti si infila, gli dà qualche milione in più a lui, alla società che lo vende, e buonanotte al secchio. Quindi li capisco sotto questo punto di vista.
1: Assolutamente sì, è vero che se dalla Premier l'avessero voluto prendere, lo potevano prendere ampiamente, anche perché c'è stato in Premier fino a poco tempo fa, quindi insomma. Evidentemente non c'era questa coda di pretendenti, ed è per questo che lo dico sinceramente, visto il mondo come va, che la Juve è riuscita a prenderlo, perché se ci fosse stata una società inglese interessata a Colomoni se lo sarebbe preso punto e basta, perché se chiedevano 50, loro ne davano 51, tanto non gli pesa niente, e tanti saluti.
6: Nel caso di Colomoni c'è soprattutto l'aspetto del giocatore, secondo me, no? Cioè, nel senso che lui ha già visto cos'è la Juve, il campionato italiano, la città, si è trovato bene, cioè sa già cosa lo aspetta, in più c'ha la fiducia, perché Spalletti sicuramente avrà parlato in qualche maniera, e quindi sa dove va a parare, sa che giocherà titolare soprattutto, no? Se vai in Premier League magari ti comprano pure, ma ti fanno fare la seconda, la terza, la quarta scelta, no?
1: Certo.
6: L'abbiamo visto,
1: e poi ha perso anche la nazionale, lui, così, tra l'altro, ha perso anche la nazionale,
6: assolutamente, ha fatto una stagione negativa e quindi ha perso pure quella, certo.
1: Ha perso il mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, siamo arrivati al notiziario. Grazie Roberto per essere stato con noi anche oggi. In extremis ho chiappato anche al venerdì per aprire e chiudere con te la settimana, che mi piaceva così.
6: Per
1: anche
6: me
1: perché
6: è stato
1: poi
6: un
1: non
6: piacere,
1: ci sentiamo.
6: Lo sai.
1: Dopo Ferragosto inizia la nuova stagione, ancora con l'orario tradizionale, poi dal 1 settembre. Con la Juve del lunedì andremo dalle 15 alle 17, quindi spostiamo Roberto di un'oretta, diciamo così, per i nostri ascoltatori. Grazie Roby, buona estate, a presto.
6: Grazie,
1: ciao.
6: Grazie a te Gigi, per me è sempre un piacere, un saluto a tutti i tuoi radioascoltatori.
1: E allora andiamo Giorgio col notiziario, poi torniamo ancora con i vostri messaggi e gli ospiti. A frappè.
3: Cose di calcio.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
3: che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
9: In fondo sono solo
8: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
11: Sei stato abituato al meglio.
12: Ad essere un vincente.
11: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: Eccoci, ripartiamo con cose di calcio per venerdì 31 luglio, 12:37 minuti, sempre Luigi Schiffo per servirvi e Giorgio in regia. Ricordiamo, oggi alle 18 la Juve gioca l'ultima amichevole di questa prima fase, che chiude il mese di luglio, con il Nizza, dopo quelle precedenti pareggiate 0-0 e vinta 1-0 con una punizione di Miretti, unico gol segnato fino adesso dalla Juventus. E peraltro mi sono veramente, non dico strappato i capelli per ovvie ragioni, ma sono rimasto abbastanza colpito, quasi commosso da un gol su punizione della Juventus. Vediamo se oggi ci sarà il bis. E tra i motivi di interesse di oggi, lo leggete anche lì nel mio sottopancia che scorrono le notizie, potrebbe esserci appunto un Milik redivivo nella partita con l'Inizia di oggi. Vediamo se può giocare, quanto dura, se non ha effetti collaterali dopo aver giocato, eccetera eccetera, se possiamo quindi considerarlo poi un giocatore che almeno in quest'estate Spalletti può valutare un po' di più di quello che ha potuto fare fino adesso. Intanto poi c'è sempre l'attesa dei nuovi arrivati, dei nuovi acquisti, che appunto immagino nel corso della giornata di domani almeno uno, cioè Colomoni, potrebbe arrivare e quindi essere anche a disposizione per la tournée. I vostri messaggi, dunque, Lorenzo, vabbè, non è che posso dire a una radio parlate di Juve, gli altri non parlate di Juve, quindi se mi invitano vado, chiacchiero, dico le mie, poi così uno sente anche una campana magari un po' diversa dalle altre. Poi Nino Juventino San Benedettese in South Carolina ci dice: Baresi era così rispettato anche dagli arbitri che quando alzava il braccio per il fuorigioco fischiavano sulla fiducia. Riposa in pace, ovviamente. Sì, lo dicevamo anche prima noi scherzosamente, che appunto nel dubbio all'epoca non c'era né VAR né telecamere particolari, il guardaline faceva occhio, a volte era veramente una questione di millimetri e di centimetri, quindi si fidavano della chiamata di Baresi, che però quella, diciamo, quella leadership se l'era conquistata con una carriera esemplare, ecco, e quindi credo che questo gli vada riconosciuto. Dopodiché a volte magari ti rimaneva il dubbio, ma se Baresi non avesse alzato il braccio avrebbero dato fuori gioco, e questo faceva parte del mestiere del libero e del difensore centrale in quel momento nel Milan di Sacchi, che giocava con un fuorigioco per l'epoca considerato esasperato, che oggi invece è diventato una cosa assolutamente normale. Diamo il benvenuto a Mimmo Celsi. Ciao Mimmo, grazie per essere con noi, perché so che sei abbastanza preso dal tuo lavoro, ecco.
13: Sì, sono in ritiro e quindi ho questi 10 minuti, perché poi ci va a pranzo con la squadra e quindi poi dopo purtroppo mi devo staccare per forza.
5: No, vabbè, ovviamente, anzi ti ringrazio per aver ritagliato questi 10 minuti. Ti chiedo una fotografia dello stile di preparazione, diciamo così, scelto quest'anno da Spalletti al suo staff e dalla Juventus, con queste amichevoli cadenzate regolarmente una volta alla settimana, e poi vabbè la tournée, lo sappiamo, ci sono anche motivi economici, e quanto può invece influire in negativo una tournée con tanti chilometri così. Ecco, la tua valutazione complessiva di quello che abbiamo visto fino adesso e che vedremo nelle prossime settimane.
13: Ma io ritengo che Spalletti, che è un allenatore in quel senso molto moderno, anche molto vicino a quella che è la filosofia attuale della preparazione atletica, abbia scelto un approccio proprio del calcio giocato, perché si è notato attraverso anche gli studi che quello che può essere più utile per un giocatore oggi è fare più partite. Spiegavo già l'altra volta anche con Paolo, prima dell'inizio del campionato, perché noi abbiamo verificato che quando siamo attenuti ad una preparazione più o meno tradizionale, in realtà poi c'è un lasso di tempo da quando inizia il campionato a quando poi la squadra non trova la forma ottimale, che è una forma anche vincolata allo stile di gioco dell'allenatore, che di solito richiede delle 6 alle 8 partite. Ora, non esiste in realtà una correlazione diretta fra il cambio di preparazione mirando solo le partite o più partite ad un'anticipazione di quello che può essere la migliore forma possibile, ma si è visto che c'è comunque una performance tecnica e tattica più vicina possibile a quello che può essere poi la performance generale, quindi anche quella fisica, anticipatamente rispetto ai tempi che normalmente vengono introdotti. E quindi tanti allenatori oggi, che poi si ritrovano ad affrontare anche calendari abbastanza stretti fra le nazionali, la Champions, le coppe e quant'altro, scelgono oggi un approccio metodologico anche più vicino a questa idea qua. Aggiungo una cosa, me lo dico anche perché noi lo vivo nel quotidiano, ma lo affronto tante volte con tanti colleghi, la metodologia di una volta non è che sia completamente superata, ma richiede comunque una freschezza fisica e anche un approccio da parte degli atleti mentale che oggi in tanti atleti, in tanti giocatori, in tante individualità è venuto un po' meno nel tempo. Quindi si sceglie un approccio che in qualche modo sia più vicino a anche all'attualità sociale e culturale dell'atleta vero e proprio. Quindi la trovo comunque ideale. Salvo però poi saperla gestire durante l'anno, altrimenti poi si rischiano altre cose, insomma altre difficoltà, e questo è un discorso un po' a parte.
5: Sicuramente così. Ti chiedo anche, visto che nell'anno dei mondiali c'è sempre un gruppo di giocatori che arriva abbondantemente dopo gli altri, sì. Questo influisce sul fatto che questi giocatori saranno comunque disponibili come gli altri, allo stesso livello degli altri all'inizio del campionato? Cioè queste 3 settimane di lavoro che avranno sono sufficienti per recuperare e mettersi al pari con gli altri, oppure possiamo mettere in considerazione che al di là di eventuali infortuni, problemi eccetera, ci sia anche una differenza di forma che possa incidere sulle scelte di formazione per l'inizio di campionato? Ecco.
13: No, la forma non credo che sarà esattamente subito, come dire, così vicina a quella di altri, e questa cosa va tenuta in grande considerazione, anche perché è chiaro che chi arriva poi da un'annata come quella del mondiale, quindi anche da trasferte lunghe, da allenamenti, tutto, ha bisogno comunque di un lasso di tempo logico per recuperare. Parti 15 giorni dopo, anche per questo alcuni allenatori scelgono un approccio metodologico più vicino al calcio giocato, però poi dopo è inevitabile che ci sia un piccolo ritardo, e che verrà compensato poi nelle settimane successive. Quindi non aspettiamoci sicuramente giocatori già pronti o comunque che possano rispondere molto velocemente a quello che è la richiesta specifica, sia fisica che tecnica, dall'allenatore, ma aspettiamoci semmai un ritardo. Ovviamente sarà di qualche settimana, però è fisiologico, insomma hanno bisogno di recuperare. In linea teorica dopo un mondiale c'è bisogno di 3-4 settimane di riposo, poi loro in realtà se ne prendono un po' meno, quindi bisogna gestirli. Poi bisogna vedere anche come arrivano, sia psicologicamente sia anche fisicamente, lì vanno testati per bene.
5: Oh, c'è una domanda per te dal nostro amico Severino dalla Valcamonica, che ci scrive e chiede: Spalletti ha vinto in Russia, dove il campionato si ferma per la pausa invernale, e a Napoli nell'anno del mondiale di dicembre, che ha spezzato il campionato. È un caso, chiede lui, però quest'anno non c'è la pausa invernale, va detto, però insomma.
13: Cioè, allora, no, aspetta, non ho capito bene la domanda, perdonami.
5: No, diceva che Spalletti è uno che quando c'è stato lo stop per il campionato invernale, sia in Russia che era a San Pietroburgo, sia a Napoli perché c'è stato il mondiale invernale, è stato quello che ha vinto il campionato, diciamo, in quelle due circostanze lì. Ti chiede se è un caso oppure se in quelle circostanze effettivamente bisogna cambiare qualcosa, magari lui era più pronto a farlo perché l'aveva già fatto in Russia, ecco.
13: Assolutamente sì, la domanda è, cioè la risposta è sì, mi spiego meglio. Allora, ci sono alcuni campionati come quello sudamericano e quello del nord-est europeo che sono campionati che vengono spezzati diversamente da noi, cioè noi magari stiamo facendo ritiro e qualcuno sta già invece nel pieno del campionato, ed è fisiologica questa cosa perché le temperature sono troppo torride o troppo fredde per poter fare magari parte di stagione durante quello che è poi la stagione europea, e quindi che poi forse è anche quella principale, no? Sia per importanza che per numero di partecipanti alle varie competizioni europee. Quindi è chiaro che non è un caso, lo ha studiato, lui ha studiato quel fenomeno e ha saputo ovviamente adattare la preparazione a quello che poteva essere l'efficienza del Napoli in quella situazione lì. Ora io ti dico anche che non è che sia matematico, perché tu lo puoi programmare, puoi provare a farlo, però poi tutto è vincolato anche a quello che io chiamo famoso colpo di fortuna, cioè deve andare veramente tutto bene, non deve avere infortuni, non deve avere problematiche fisiche, non deve avere difficoltà di vario genere, per non ritrovarti ad un certo punto della stagione che tu magari hai fatto una programmazione, ti sei dato un piano e poi col piano viene stravolto le esigenze di contingenza del momento e quindi tu hai necessità di fare una scelta diversa. Spalletti su questo però c'è un grande vantaggio, è uno che legge bene le situazioni, cioè, lo dico con molta onestà, mi sembra quel tipo di allenatore un po' vecchio stampo, non parlo dal punto di vista tecnico, parlo dal punto di vista gestionale, che vive il campo in un certo modo e quindi riesce anche a trovare le chiavi di lettura più giuste per riuscire a fare una scelta metodologica più adatta. La metodologia dell'allenamento del calcio è molto particolare, non è legata a schemi precisi, mi spiego Luigi, cioè non è che se io dico beh domani la squadra corre, io poi so che domenica effettivamente la squadra correrà, quindi ci vuole un gran polso, ci vuole una grande capacità di analisi e ci vuole sicuramente poi una grande sensibilità all'interno del gruppo nel comunicare prontamente quelle che possono essere difficoltà e quindi consentire anche all'allenatore di trovare le adeguate contromisure. Ecco, un'altra
5: Un'altra sensibilità che secondo me l'allenatore deve avere, Spalletti credo che ce l'abbia perché ha lunga esperienza, è distinguere i giocatori da allenamento e i giocatori da partita. Mi spiego, ci sono giocatori che l'ho visto anche a livello infimo dove ho allenato e dove ho giocato io, insomma a livello dilettantistico, però ci sono dei giocatori che in allenamento ti sembrano magari inferiore a un altro, ma tu lo sai perché è il polso della situazione che se metti quello lì in partita è diverso che in allenamento. Tu che hai tanta esperienza anche
13: in calciatore. Assolutamente. Da cosa
5: si capisce?
13: Però c'è anche una cosa da considerare, perdonami, non volevo interromperti, ma essendo al telefono sento molte sempre.
5: Sì,
13: sento,
5: sì, no, vai tranquillo, allora, vai tranquillo.
13: La questione è questa, è che stiamo parlando comunque di giocatori di un certo livello, dove in realtà esiste molto poco questa grossa differenza, cioè esiste molto quello che magari ti performa un po' meglio e quello che ti performa un po' peggio, però la differenza è minima, cioè per esempio nelle categorie inferiori questa grossa distinzione tu in realtà la vedi proprio, esiste, ed è la distinzione reale, cioè esiste effettivamente quel giocatore che ha più attinenza nel fare un certo tipo di lavoro alla domenica anziché al giovedì e viceversa. Però nei professionisti questa cosa è un po' diversa. Semmai c'è un altro ragionamento da fare che secondo me è molto più calzante. Bisogna capire che chi gioca spesso è sicuramente un giocatore più in forma di chi gioca meno. E quindi questa è la vera sensibilità, cioè capire quando fare il turnover e quando permettere ad altri giocatori di poter essere coinvolti all'interno della partita, perché poi ti devono essere utili anche durante la stagione. A volte quando si fanno quelle famose staffette che sembrano delle staffette fatte un po' così, è perché si cerca di ritrovare una condizione fisica in qualcuno sapendo che qualche altro può andare nella fase più calante del momento stagionale, quindi equilibrare questo è delicato e io ti dico che Spalletti
14: è anche molto bravo. In questo lui risulta essere anche molto bravo.
5: Grazie Mimmo, ti lascio andare a pranzo, alla prossima, buona estate, ciao, buon tutto.
14: Grazie, ciao, grazie, grazie.
5: A buona presto, giornata. Ciao. Oh, credo che oggi Mimmo Celsi ci abbia dato anche una chiave di lettura su come interpretare delle volte delle sostituzioni che non capiamo, delle scelte di formazione che non capiamo, cioè l'allenatore quando fa delle scelte non le fa mai così a capocchia, anche perché poi la faccia è la sua e quindi noi abbiamo un bel dire, ma perché ha messo Tizio e tolto Caio eccetera eccetera, la faccia è la sua, quindi i risultati poi li paga lui nel bene come nel male, e perciò se fa delle scelte a volte c'è questo discorso che ci ha fatto Mimmo Celsi dietro, cioè che è legato alle condizioni dei giocatori e anche a quello che presumibilmente con tutti gli strumenti che ci sono oggi si può anche prevedere un calo di forma di un giocatore, e quindi inizio a metterne in forma un altro perché so che quello lì tra poco non mi renderà più al top e quindi devo averne un altro pronto da mettere al posto suo. Quindi tutte queste cose noi durante l'anno poi non abbiamo tempo di approfondirle perché c'è la partita, c'è il risultato.